0: sei dolce con le donne, come sempre, vero?
1: Ma certo.
0: Ecco, ecco.
2: Il 14 ottobre del 1959 nasce a Roma Fabio Ferrari, fece il suo debutto cinematografico nel film L'Attenzione nel 1984. La popolarità la raggiunge con il film Vacanze in America e con I ragazzi della terza C, in cui interpreta il ruolo di Chicco Lazzaretti.
3: Pure lo sa che la sua versione di latino è stata la migliore della scuola.
4: Ah, questa non la sapevo. Cos'è, una barzelletta? Non l'ho capita.
5: Andiamo, Lazzaretti, un piccolo sforzo.
2: Nel 1960 Mina in vetta alla classifica con Il cielo in una stanza.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2. Adesso è arrivato il momento del nostro racconto di questa notte dedicato a Luciano Pavarotti.
1: I lunatici su Radio 2.

0: Il suo talento infatti ha radici che affondano fin dalla sua infanzia a Modena, quando già da piccolo si esibisce adoperando come palcoscenico il tavolo della cucina.
1: In casa sua la musica si respira grazie al padre Fernando, tenore dilettante.
2: Com'è entrato nella lirica?
3: Direi delicatamente forzato, perché mio padre, lui stesso adesso ha 70 anni, un tenore con una bellissima voce, portava a casa i dischi dei grandi tenori del passato, ricominciando da Caruso, Gigli, Pertile, Schippa, Tagliavini, Björling. E logicamente il ragazzino cosa fa? Ascolta e cerca di imitare, specialmente poi quello che fa il padre.

0: Crescendo però si immagina insegnante di educazione fisica, studiando alle magistrali e coltivando solo come hobby lo studio del canto.
1: Tu non mi inganni sole d'or, ma carezzi dai calore, sei buono tu.
2: A 19 anni, finito le magistrali, c'era da scegliere: o vai a Roma alla Farnesina per diventare professore di educazione fisica, o stai a Modena a cantare con un tenore bravo che voleva, ma aveva sentito, voleva insegnarmi. Si votò, in casa si votò. Il papà disse che io dovevo andare a Roma alla Farnesina perché avrei poi fatto in tempo benissimo a studiare dopo. E mia madre invece, prova a dire cosa ha detto. Disse: lui deve studiare perché mi tocca il cuore. E mio padre disse: che discorsi ti tocca il cuore? Per forza, è tuo figlio. E lei disse: però tu non mi tocchi il cuore così. Ma la dedica di questo brano ultimo mi sembrerà un po' strano, sapendo quanti anni è che canto in teatro, ma vorrei farla, adesso mi commuovo, vorrei farla a mio padre e mia madre che sono qui presenti.

0: Dopo aver insegnato per 2 anni alle elementari, nel 1961 vince il concorso internazionale Achille Peri, che segna il suo vero esordio nella scena canora. Dopo anni di studio, arriva il debutto al Teatro Municipale di Reggio Emilia con La Bohème di Giacomo Puccini, nei panni di Rodolfo.
1: Oh,

0: Il 61 è per Pavarotti un anno fondamentale nella vita del tenore, una sorta di spartiacque fra la giovinezza e la maturità. Oltre al debutto, si sposa con Adua Veroni dopo un fidanzamento durato ben 8 anni.
1: L'anno successivo, il giovane Luciano interpreta ancora la bohème in diverse città d'Italia, ottiene qualche scrittura fuori confine e intanto si cimenta con il ruolo del Duca di Mantova in un'altra opera particolarmente adatta alle sue corde, Rigoletto.

0: Cosa vuol dire essere un tenore?
1: Essere un tenore vuol dire essere baciati da Dio, perché è una voce eccitantissima, una voce che può, l'unica che può competere con la famosa diva che è il soprano del palcoscenico, è quello che sul palcoscenico è sempre l'amoroso, è sempre quello che in ultimo o l'ha vinta o muore d'amore, per cui commuove.
2: È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, malcauto il cuore.
3: Consolidata la sua fama in Italia, si dedica alla promozione internazionale. Prima a Londra, sempre con la Bohème, successivamente a Miami e New York. Negli Stati Uniti consolida il suo successo durante tutti gli anni 70, arrivando nel 1980 ad esibirsi al Central Park in una rappresentazione del Rigoletto in forma di concerto davanti ad oltre 200.000 persone.
4: Nel maggio del 1984 si esibisce nuovamente a Londra, nella prestigiosa Royal Opera House, di fronte a Lady Diana e al marito Carlo d'Inghilterra, celebrando con una grandiosa interpretazione il concerto di beneficenza nella capitale britannica. Il pubblico lo applaude per 5 minuti ininterrotti e lo richiama 4 volte in scena.

0: Vogliamo tentare un piccolo bilancio rapidissimo di questa strepitosa carriera. Che cosa ti ha aiutato di più?
1: La costanza, senza ombra di dubbio. Non ho mai cessato di essere studente, lo sono sempre, oggi lo sono stato più che mai perché ho...
0: Anche in palcoscenico?
1: In palcoscenico soprattutto, ma anche a casa. Ho incominciato a vocalizzare stamattina, appena mi sono alzato, l'ho fatto per almeno 5-6 volte per vedere se la voce c'era. Non c'era, è venuta, andava, veniva, è sempre così. Si prende gioco di te la voce.
0: C'è sempre paura del pubblico o ci si abitua?
1: No, c'è sempre, più che paura, c'è sempre riverenza per il pubblico, e più in alto vai e più hai questa riverenza, perché il pubblico aspetta da te sempre di più, per cui siccome diventi sempre più professionista sai che devi dare.
0: In tutte le storie c'è un momento magico. Qual è il momento magico di Pavarotti?
1: Ma credo che il momento magico per me sia stato quando ho deciso di fare il cantante lirico, e poi è stata una magia continua, perché il palcoscenico è una magia.

0: la fine degli anni 80 e gli anni 90 vedono il maestro impegnato in grandi concerti e grandi recite internazionali. Nel 90, insieme a José Carreras e Placido Domingo, Pavarotti dà vita ai Tre Tenori, un'altra grande trovata che assicura esiti in termini di ascolto e di vendite altissimi.
1: Nel 1991 affascina più di 250.000 persone con un grande concerto ad Hyde Park di Londra. Nonostante la pioggia battente, lo spettacolo diviene un evento mediatico, trasmesso dal vivo in televisione in tutta Europa e negli Stati Uniti. Il successo dell'iniziativa londinese si ripete nel 1993 al Central Park di New York, dove approda una mastodontica folla di 500.000 spettatori. Il concerto, trasmesso dalla televisione, viene visto in America e in Europa da milioni di persone ed è senza dubbio una pietra miliare nella vita artistica del tenore.
2: Ricordo che nel 61 si dice cantò debuttando a Reggio Emilia, la Bohème, e cantò senza compenso. Oggi guadagna diversi milioni a sera. Che cosa pensa della lirica? Sembra di vivere in un mondo un po' irreale?
3: Intanto diversi, bisogna dire cosa sono. Il numero di diversi è limitatissimo, molto meno di una mano.
1: Miliare nella vita artistica del tenore.
2: Ricordo che nel 61 si dice cantò debuttando a Reggio Emilia, la Bohème, e cantò senza compenso. Oggi guadagna diversi milioni a sera. Che cosa pensa della lirica? Sembra di vivere in un mondo un po' irreale?
3: Intanto diversi, bisogna dire cosa sono. Il numero di diversi è limitatissimo, molto meno di una mano. Vivo in un mondo che non...

0: Siamo qui alla Scala. Perché alla Scala lei canta per meno?
1: Ma io canto per meno alla Scala perché credo che probabilmente tutti lo fanno, perlomeno a me lo dicono, ma non mi interessa. Non credo che alla Scala si venga per guadagnare soldi, si viene per il grande piacere di cantare in questo meraviglioso teatro che è stato, diciamo così, il teatro dei più grandi cantanti, dei più grandi direttori di tutti i tempi, ed è l'aria che si respira qui che da sola serve a riempire i nostri polmoni per, diciamo così, che ci permettono di cantare. Ci facciamo anche pagare, ma questo è un discorso molto, diciamo così, molto, come ha detto lei, molto più tranquillo.
0: Si racconta che lei abbia avuto una esperienza sfortunata come produttore di Lambrusco. Tra il Pavarotti superstar e lo sfortunato produttore di Lambrusco, qual è il più autentico?
1: Ma cosa vuol mai? Come sfortuna, diciamo che siamo autentici tutti e due, perché superstar lo dice lei, io lo accetto, e sfortunato lo dico io perché sono stato sfortunato come produttore di Lambrusco. Ad ognuno il suo mestiere. Yes, sì.

Nasce in questo periodo la realizzazione di grandi eventi planetari come il Pavarotti & Friends, in cui il maestro invita artisti di fama mondiale del pop e del rock per raccogliere fondi a favore di organizzazioni umanitarie internazionali. La kermesse si ripete ogni anno e vede la presenza di numerose star italiane ed internazionali.

Nel 1993 festeggia i primi 25 anni di carriera al Metropolitan di New York con un grande gala. A fine agosto, durante il concorso ippico Pavarotti International, incontra per la prima volta Nicoletta Mantovani, che diverrà compagna nella vita, moglie e collaboratrice artistica.

0: Manhattan di New York e canta in coppia con Mirella Freni alle celebrazioni torinesi per il centenario dell'opera La Bohème.
1: Ma cosa c'è dietro una bella voce?
2: Una voce di cantante d'opera? C'è un grande studio e c'è una natura diversa da quella delle altre cantanti pop oppure di qualsiasi altro.
1: E poi bisogna continuare a studiare sempre. Lei studia?
2: Sì, sempre.
1: Continuamente?
2: Continuamente, fino a quando canterò. Il giorno che smetterò di cantare, smetterò forse di studiare.
1: Forse di studiare. Cantare rappresenta sempre un'emozione, penso, per un tenore che entra in scena ogni volta e si ricomincia e ci si mette anche in discussione ogni volta.
2: Beh, se lei mi viene vicino 10 minuti prima che io entri in scena, mi sente...
1: E misuro la pressione?
2: La pressione non so com'è, non lo voglio neanche sapere. So com'è il mio spirito in rapporto a quello che sono io, mi insulto, mi dico chi te lo fa fare, chi te l'ha fatto fare, sei qui, sei là, tutte le brutte parole me le dico.
1: Però come comincio a cantare?
2: Come comincio a cantare divento forse un altro. Guido Belmar.

Nel 95 Big Luciano compie una lunga tournée sudamericana che lo porta in Cile, Perù, Uruguay e Messico, mentre nel 96 debutta con Andrea Chenier alla Metropolitan.

È il 97 quando riprende la Turandot al Metropolitan, mentre nel 2000 canta all'Opera di Roma per il centenario di Tosca e nel 2001, sempre al Metropolitan, porta in scena Aida.

Luciano Pavarotti ha ormai alle spalle 40 anni di carriera, intensa e piena di successi. La sua serenità interiore viene testimoniata dalle parole che esprime in un'intervista. Penso che una vita spesa per la musica sia una vita spesa in bellezza, ed è a ciò che io ho consacrato la mia vita. Nella vita ho avuto tutto, davvero tutto. Se mi venisse tolto tutto, con Dio, siamo pari a patta.

0: la bellezza della musica. Quando è bella, è bella. La musica è universale, tutti la sentono, tutti la cantano. Non hai bisogno di iscriverti all'università, essere medico o avere un altro dottorato per capire se la musica è bella o brutta.
1: I Lunatici su Radio 2.
2: Purtroppo il tempo scorre, anzi corre, siamo arrivati al momento dei saluti. Un abbraccio a tutti quelli che sono stati con noi, grazie a Matteo Di Lelio al Di là del vetro, da Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, i Lunatici Radio 2 è tutto, restate qui, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte.

0: Noi chiediamo la grazia. Io personalmente, amici in ascolto, mi espongo per chiedere la grazia. Perché sono quei crimini che si commettono in un momento di debolezza,
1: In un momento di necessità.
0: Di necessità. Che cosa è successo?
1: Allora, notizia che riguarda proprio te, Marco, che sei un adoratore delle castagne.
0: La castagna.
1: Per te la castagna è un oggetto di culto, diciamo la verità.
0: Se io vorrei creare un totem tutto fatto di castagne e adorarlo,
1: la
0: castagna è cibo nobile e povero al tempo stesso.
1: C'è un problema, dobbiamo raccogliere il grido di dolore degli agricoltori di castagne e di Follina. Siamo in provincia di Treviso. Praticamente denunciano. Tutte le domeniche arrivano delle macchine di italiani e derubano questi marroni meravigliosi dai boschi sopra l'abitato di Valmareno.
0: Sì, lo capisco.
1: E rubano queste castagne, vanno via con la macchina piena e i proprietari del bosco rimangono a bocca asciutta.
0: Ci sono delle indagini in corso, la polizia sta facendo delle retate, diciamo la verità, e cercando di scoprire i colpevoli con una tecnica ai limiti, secondo me, della tollerabilità in un paese civile.
1: E che fanno?
0: Prendono, arrestano i sospetti, premono, esercitano una digitopressione sull'addome di questi sospettati.
1: Sul ventre?
0: I quali, qualora avessero mangiato dei maroni, inevitabilmente lo dimostrerebbero.
1: Si nota.
0: Con un sibilo, uno sfiato da Super Santos.
1: Quindi è facile beccarli.
0: Sì, allora noi chiediamo la grazia. Onestamente, i marroni sono una cosa meravigliosa, siamo sinceri. Durano poco. Le castagne quanto durano?
1: Durano niente.
0: Niente. Quindi,
1: e poi voglio dire, costano pure un botto.
0: Costano anche 8 euro al chilo, se vogliamo. Quindi, insomma, io mi auguro che le istituzioni dimostrino quell'umanità, quella generosità, quella magnanimità, tutto quello che è possibile accentato sulla A nei confronti di questi signori. Perdoniamoli, pietà per chi ti ama. Ecco, questo noi vogliamo chiedere per questi ladri di Marone. Grazie, signore, mi rimetto alla clemenza della Corte. Grazie a tutti.

0: A tutti dai microfoni di Radio 2, sono le 7:50 minuti stamattina, fa freddo, copritevi.
1: Beh, freddo, ora, insomma, freddo. Siamo vestiti noi troppo leggeri.
0: Sì, io sono uscito come un idiota, che è diciamo l'unica carica che posso permettermi, diciamo l'unica carica istituzionale. Idiota, sono uscito stamattina. Con la felpetta.
1: Vabbè, ma non ti viene di uscire col giubbotto dopo un'estate così eccessivamente calda? Oh, dai.
0: A Roma saranno 2-3 gradi sotto zero stamattina. Non c'è da ridere, fa freddissimo.
1: Ma non dire fa queste freddissimo, cose, fa che la gente ci crede.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno infreddolito da Marco Presta.
1: E da Antonello Dose.
0: Ma con noi anche stamattina, con le camicie aperte sul petto peloso, perché sono so ragazzi.
2: A capito? Fiori, tra l'altro.
0: Camicie a fiori aperte sui petti pelosi, Max Pagliari. Iella, Attilio Di Giovanni.
3: Buongiorno. No, scusate. Io non sono Max Paiella, sono Eros Garlaschelli.
0: Eros Garlaschelli.
3: E volevo sottolinearlo. Sì. Grazie per avermi invitato.
0: Allora, prego, noi è un piacere avere con noi Eros Garlaschelli.
1: Oggi al posto, la porta aperta.
0: A posto di Max Paiella, il quale purtroppo ieri, come al solito, ha fatto una delle sue serate canore. Lì allora alcol alcol e donnette.
1: L'hanno riportato a casa tirandole per i piedi.
0: Per i piedi, è andata così. Ma oggi c'è Eros Garlaschelli e ci regala, insieme al maestro Di Giovanni, subito uno zumpa pa ben augurante per la giornata.
4: Zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa.
0: Allora.
4: Zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa, zumpa,
0: zumpa,
4: zumpa, zumpa, zumpa, zumpa,
0: dai, dai, ah. E allora, basta, quante ne volete fare? Buongiorno a tutti e benvenuti al Ruggito del Coniglio. In un clima di euforia inspiegabile, sinceramente, alla luce dei fatti, vi accogliamo come tutte le mattine con le notizie calde. E iniziamo subito con una buonissima notizia sul fronte dell'economia. È stato salvato dopo 27 ore lo speleologo Luca Olmetto, che era rimasto bloccato nella grotta di Orlopeddu ad Arzulei, in Ogliastra, Sardegna. È benissimo.
1: Sono molto contento per lo speleologo Olmetto.
0: Olmetto, benissimo.
1: Sono salvo a casa, ma perché sarebbe una buona notizia per la nostra economia?
0: Abbiamo trovato chi calare nel buco del bilancio. Ci abbiamo sto buco del bilancio da anni. E nessuno ci si voleva calare. Questo è uno speleologo. Ha ricevuto, diciamo, un grosso favore da parte dello Stato italiano. Siamo sinceri, su. Certo. E quindi per riconoscenza
1: ci mandiamo lui.
0: Non lo sa ancora. Luca, ti dobbiamo calare nel buco del bilancio. Abbi pazienza.
1: No, per capire, perché
0: sei speleologo.
1: Voragine senza fine.
0: Esatto.
1: Capito? Può essere
0: da una vita,
1: modo.
0: Peraltro. Va bene. Benissimo.
1: Continuiamo a parlare di economia.
0: Ma volentieri.
1: Allora, l'Accademia Reale Svedese di Stoccolma ha annunciato il Nobel per le scienze economiche.
0: Sì.
1: Per gli americani Robert Hall e Michael Woodford.
0: Bene, benissimo.
1: Questo per il loro studi sulla stabilizzazione macroeconomica.
0: Stabilizzazione macroeconomica.
1: Cioè su come far rimanere in piedi un'economia in crisi.
0: Sì.
1: Praticamente la stessa cosa che sta facendo il ministro Giorgetti.
0: Sì.
1: Che comunque rimane umile.
0: È rimasto umile, non chiede un Nobel.
1: Dice, l'avreste dovuto dare a me.
0: No, lui
1: non sapete che fatica a far quadrare questi conti.
0: No, lui non lo chiede. È rimasto umile. Questo è molto bello. Che volete sapere? Belle notizie? Aspettate che guardo una. Scusate un attimo, sto sfogliando. Scusate, amici. Non ci sono. Non abbiate pazienza.
1: Volete che pretendi?
0: Però forse possiamo ritemprarci con la storia di Shoji Morimoto.
1: Shoji Morimoto, e chi è?
0: Shoji Morimoto.
1: Chi è, un atleta?
0: Shoji Morimoto
1: è un industriale.
0: Ne parlano tutti i giornali.
1: Ah.
0: È un ingegnere giapponese di 33 anni che riesce a guadagnare l'equivalente di 80.000 euro l'anno per non fare nulla.
1: Ma come non fare nulla?
0: Sì, cioè è possibile affittarlo come pura presenza fisica.
1: Ah.
0: Un tot all'ora.
1: Cioè come accompagnatore.
0: Come accompagnatore.
1: Però non devi fare niente.
0: Come finto fratello.
1: Mi tieni compagnia.
0: Esatto, tu lo affitti. Lui non fa una mazza, lui sta lì, capito? Un tot all'ora lo paghi. caro Morimoto, come ti chiami? Morimoto, non ti sei inventato niente, ma niente, proprio niente, perché il 30% dei nostri parlamentari lo fa da anni e guadagna molto più di 80.000 euro l'anno, lo dicono le statistiche.
1: Abbiamo un assenteismo parlamentare al intorno al 30%.
0: Quindi questi non fanno una mazza. No? Per dire, certo. Neanche la presenza fisica.
1: E non ne parla nessuno.
0: E guadagnano più di 80.000 euro. E allora, Morimoto, per favore.
1: Vabbè, comunque si è inventato una cosa.
0: Beh, insomma,
1: c'è
0: insomma.
1: Una situazione invece, dobbiamo segnalare, veramente inaudita nella parrocchia di Santa Maria Goretti a Torino. Allora, che è successo?
0: Non lo so.
1: Alcuni ex sacerdoti che si sono sposati, hanno messo su famiglia, hanno lanciato un appello al Papa, a Leone XIV, per tornare a celebrare. Lì, pensate, 4 preti su 7 si sono sposati in quella parrocchia.
0: Ammazza, 4 su 7?
1: Eh sì, secondo me non è un caso.
0: No?
1: Secondo me in realtà si è trattato di un gesto di buona volontà, un gesto di attaccamento agli insegnamenti della Chiesa Cattolica.
0: Abbi pazienza, se sono sposati.
1: No, scusa, allora, 2024. Nel 2024 c'è stato un calo dei matrimoni religiosi del 12%.
0: Sì.
1: Nel 2025 un ulteriore calo quasi del 7%. Quindi questi religiosi hanno cercato di rilanciare il sacramento del matrimonio sposandosi loro stessi, capito? Una promozione. Per dare l'esempio.
0: Ha voluto dare l'esempio.
1: E tu li vuoi punire.
0: No, io per carità.
1: Peraltro mancano i preti, voglio dire, no?
0: È vero, speriamo che la Santa Sede prenda atto. Peraltro auguri a Papa Leone, che oggi si opera, se non...
1: No, si ricovera, si opera domani. Sì.
0: Andrà tutto bene, che è una frase che abbiamo usato tanto, ma in questo caso è il caso di dirla, insomma.
1: Vabbè, tutti chiedono preghiere, giustamente.
0: Preghiere, ma insomma...
1: Si protegge con le preghiere.
0: Migliori auguri.
1: Ma parliamo della vita quotidiana di chi ha un cane in casa. Allora, c'è una ricerca, uno studio pubblicato sulla rivista Plus One che contraddice il risultato di un altro studio pubblicato due anni fa sulla rivista Plus One.
0: Però ci confondono così, scusa.
1: Due anni fa avevano detto guai a dormire insieme al cane, ti rovina il sonno. Può essere veicolo di patologie.
0: Sì, pure.
1: Invece adesso pare che il cane faccia bene.
0: Dormire col cane
1: vicino, sì.
0: Dormire, perché fa bene?
1: Fa bene perché ti aumenta gli anticorpi,
0: ti rilassa,
1: si crea un'intimità anche
0: fa bene dormire
1: continua
0: col cane.
1: Perché il cane è affettuoso, comunque di affezionato.
0: Dipende anche che cane hai, perché se hai un bassotto e ti dorme sul letto va bene, se hai in San Bernardo rischi di morire soffocato col San Bernardo sopra.
1: Perché una delle prime regole quando uno si prende il cane in casa è: mi raccomando, non salire sul letto, sul letto no.
0: Sì,
1: e poi chiaramente sbraghi
0: ma
1: subito.
0: Ma sì, ma io mal cane, insomma, poi a un certo punto dice: senti, a coso.
1: Allora parliamo di regole. Regole che a casa vostra sono durate pochissimo, quasi niente.
0: Regole sì col cane, ma regole con i figli.
1: Ah, come no?
0: Regole per ascoltare la musica, per guardare la televisione.
1: L'orario dei pasti.
0: Per occupare la cucina. Quale regola avete provato a imporre? Ma è durata poco.
1: Ma niente.
0: Ma poco.
1: La vita di una farfalla cavolaia.
0: Ditecelo.
1: Raccontateci tutto. Telefonate all'800-800-002.
0: 800-800-002. Oppure scrivetecelo sulla pagina Facebook.

0: qualcuno ci prova a imporre delle regole in casa, no?
1: Beh, specie allora, con i figli, immagino.
0: Quando rientravi dovete pulire le scarpe.
1: Certo.
0: Perché se no vedete che
1: Io
0: ho appena pulito, avete sporcato tutto il parquet.
1: Ma non si fa
0: dai,
1: così.
0: Su. Allora uno prova a imporre, poi quelli fanno come gli pare, diciamo la verità. Allora, quale regola avete cercato di imporre a casa vostra, ma è durata poco? Il numero
1: è 800 800 002.
0: Sentiamo le testimonianze che stanno arrivando. Ci vuole coraggio, devo dire che gli italiani devono avere il coraggio di esporsi.
1: Sì, anche perché l'italiano non è che ama troppo rispettare le regole rispetto ad altre popolazioni.
0: È uno dei paesi più anarchici d'Europa, l'Italia, diciamolo. Girate mezz'ora in auto per Roma e, no, ma è così, vi accorgerete
1: ma anche 10 minuti
0: dell'anarchia più totale che ormai regna incontrastata, diciamo. Sentiamo Teresa Guidonia.
1: Teresa,
0: buongiorno.
2: Buongiorno, coniglietti.
0: Allora, Teresa, tu ci hai provato. È vero o no?
2: Seriamente.
0: Ecco. Allora, dici tutto.
2: Una regola seria, perché 34 anni fa, quando nacque la mia prima figlia, prima figlia, avevo tutta una serie di regole precise in mente su come accudirla e tutto. Una principale era: non le darò mai il ciuccio.
0: Non le darò mai il ciuccio.
1: Che poi diventa un vizio, no?
0: Ecco.
1: Toglierlo.
2: Dopo una settimana di notti in bianco, di occhiaie.
0: Sì.
2: Ne ho comprati sei diversi.
1: Sei?
0: Hai messo in bocca un tappo di damigiana, praticamente.
1: Ma povero.
0: E tutto, quanti anni ha adesso? Quanti anni ha?
2: La vita ne ha 34.
0: E ancora forse, ancora ciuccio, perché
2: non l'ha mai, per punizione, non l'ha mai voluto.
0: Ecco, però tu hai provato, sei ne ha comprati, Teresa. Vedi, uno si dà una regola addirittura a se stesso e non la rispetta. Come possiamo pretendere che la rispettino gli altri?
1: Così, ecco.
0: Andiamo. Teresa, grazie.
1: Beh, sono tanti casi che state segnalando sulla pagina Facebook. Iniziamo da Margherita. In famiglia avevamo deciso di dedicare un giorno alla settimana a parlare solo inglese per aiutare i figli a impararlo, ma è durata qualche minuto, forse 5.
0: Ma uno si sente anche un po' ridicolo, diciamo la verità, dai.
1: Marina invece scrive: avevo vietato alle mie due figlie le assemblee condominiali di peluche, perché si portavano questi peluche in bagno per ogni loro seduta, per avere un po' di compagnia, però poi lasciavano questi peluche lì.
0: Sì.
1: Poi ci andavo io e mi sentivo osservata
0: da coccolino, allora, concentrato a fare cose in bagno, non lo voglio sapere.
1: Ho fatto una sfuriata, per qualche giorno ha funzionato, ma poi è tornato l'assemblamento puccioso.
0: Peraltro in bagno il peluche si impregna in maniera immonda, e tenetelo presente. Allora, quale regola avete cercato disperatamente di imporre in casa vostra, ma è andata come è andata? Il numero è 800 800 002. C'è Simone a Catania.
1: Simone.
0: Buongiorno Simone.
3: Buongiorno conigli.
0: Simone.
3: Allora, sono una recitation.
0: Bene.
3: Quindi, ho sentito l'obbligo morale di chiamare.
0: Bravo.
3: Perché, appunto,
0: l'obbligo morale, quello è. Ecco.
3: Esatto. Tra l'altro sono qui in macchina con uno dei due, responsabili, insomma, persone a cui è stata indirizzata la regola, che è mio figlio, che ha 6 anni, e la grande ha 10 anni. Allora, mia moglie, insomma, per coinvolgerli un po' nell'aiuto delle attività domestiche, ha preparato un bellissimo calendario, lunedì, martedì, mercoledì, pranzo, cena, eccetera, con due di apparecchiamento, sparecchiamento.
0: L'ordine, il cosiddetto ordine del giorno.
3: Esattamente, quindi c'è questo bel cartellone, diciamo, dei servizi, un apparecchio e uno sparecchio. Chiaramente questa cosa ha funzionato benissimo la prima settimana, poi piano piano, diciamo, è andato un po' scemando, insomma. Ora ne abbiamo un bellissimo cartellone sul frigorifero con le calamite, però così è una speranza, diciamo, che un giorno torneranno a apparecchiare, diciamo.
0: Allora, Simone, questo è l'esempio veramente classico, è l'esempio degli esempi. E quei due mascalzoni che c'hai lì in macchina non dicono nulla, però, quando tu
3: si è nascosto.
0: bravi. e questo fanno. Simone, grazie.
1: Ma anche vivendo da soli ci si può dare delle regole e poi non rispettarle.
0: Non c'è dubbio.
1: C'è Mustic che scrive: mi ero imposta la regola che ogni cosa, quando utilizzata, basta, va rimessa a posto, suo posto, certo, quando ho finito di usarla.
0: Bravo, bravo.
1: Mai seguita.
0: Mai seguita. C'è allora? Casa piena di aspirapolveri, frullatori, cose. Ma dai, su. Sentiamo Gianni a Ciampino. Buongiorno Gianni.
1: Allora. Gianni.
4: Eccoci, buongiorno Antonello, buongiorno Marco.
0: Che succede Gianni?
4: Allora, io sono nella periferia di Ciampino, ancora parzialmente campagna, però sta arrivando inevitabilmente il cemento ad affogarmi. E abbiamo degli ulivi.
0: Sì.
4: Questo è il periodo della raccolta.
0: Certo.
4: Io da domenica che ho iniziato, e naturalmente nella famiglia siamo quattro componenti. Mi raccomando, quest'anno come tutti gli altri anni datemi una mano, perché da solo non ce la faccio ed è pesante. Ho una certa età, 62 anni eccetera eccetera, ho fatto tutto il piatto greco. Allora, da domenica che io siamo in due, io e Gianni, a raccogliere le olive.
0: E Gianni, cioè tu e tu.
4: Sì, diciamo che c'è il cane fortunatamente che mi fa la sua compagnia.
0: Mamma mia. Ma perché fanno così? Ma perché fanno così?
4: Dunque perché? Perché si dileguano. Ah, io ho da fare, io ho il mal di pancia, mia moglie, io devo lavorare smart oggi, sono tutto il giorno impegnato, non ti posso dare una mano.
0: E scompaiono. Gianni, tu però, tu l'olio, tu fai l'olio pure?
4: Sì, ecco, certo.
0: A questo punto tu vendilo. Vendilo e con quello che ricavi ti vai a fare una vacanza tu. Ma che si fa così?
4: Ma sapete cosa sto pensando? Che dal prossimo anno lo vado a comprare io al
0: Guarda, è molto saggia come cosa, è molto saggia. Gianni, stai bene, buon lavoro, coraggio. È così. Sono le 8:10 minuti, ancora mattina presto, in una mattinata freddissima di ottobre, uno sta lì un po', come dire, con la testa ovattata,
1: intorpidito,
0: si è un po' rimbambito la mattina, ma poi il martedì è una giornata strana che non ci dà speranza, perché il venerdì ancora è lontano. E allora fate una cosa, no? Non rivolgete la parola a nessuno, qualche minuto, perché la gente, magari se tu gli parli a quest'ora del mattino, si stranisce.
1: Ma ti imbruttisce proprio.
0: È vero.

0: però una notizia che amareggia.
1: Allora, no, avete saputo, no? Sinner ha annunciato la fine della sua stagione tennistica, insomma sta male col ginocchio, non giocherà per esempio a Torino, agli ATP Finals di Torino.
0: Sì.
1: E lì si è creato un problema.
0: Purtroppo sì.
1: Sì.
0: Purtroppo
1: sì. Boom di biglietti rimessi in vendita.
0: Perché la gente non ci va. Se non c'è Sinner, non va a vedere il torneo.
1: Ragazzi, una finale lì è costata 932 euro per vedere la finale. Se non c'è Sinner, non c'è Alcaraz. Giustamente la gente dice: senza Sinner non vado.
0: Non vanno. Dice: ma c'è Cobolli che è bravissimo tennista.
1: Ma non è la stessa cosa.
0: L'italiano dice: senza Sinner non vado. E Paiella e Di Giovanni, quando hanno sentito questa frase, si sono illuminati.
1: Sì.
0: Si sono illuminati.
1: Sì.
0: Esattamente, e hanno concepito un brano che adesso vi fanno ascoltare.

0: carotone, il simbolo di Sinner.
1: Mi mettevo sul capo la parrucca arancione.
2: È vero.
0: Mamma mia.
1: Ma il torneo di Torino però ha un grande difetto, perché Yannick non gioca, io rivendo il biglietto. Ci sta Zverev e credo anche il forte spagnolo.
0: È in dubbio, è in dubbio.
1: Però io senza Sinner, sai, me sento un po' solo.
0: Vabbè, però, ragazzi.
1: Certo, Shelton di Yannick è un esimio.

0: Corrado.
1: Ma non si dice che viene un pezzo di fesso mio cugino Corrado. Ma io dico, ma dove siamo? Dai!
2: Tu mi dici dai forza, ci sta pure Cobolli.
1: Certo.
2: Però Flavio, ti giuro, è solo un'esca per polli.
1: No,
3: ma come?
1: No.

0: finisce questo? Ma io mi meraviglio. Allora, no, ma io vorrei avvertire il cugino Corrado, stia attento, certo, perché guardi che lei sta per beccare una fregatura.
1: No, vabbè,
0: vabbè.
1: È bello, comunque è bello seguire lo sport, scendere da qui gioca.
0: Bravo. Allora, attenzione, avete imposto una regola a casa vostra, ma è durata pochissimo. Sentiamo Simonetta in provincia di Bergamo.
1: Simonetta,
0: buongiorno.
2: Buongiorno, mi sentite?
0: Ti sentiamo, Simonetta, ti sentiamo. Che succede?
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Che problema però c'è?
2: Problema c'è questo, che ho tre uomini a casa che hanno sempre giocato a tennis sulla terra battuta.
0: Sì.
2: Avete presente tre uomini che tornano tre volte alla settimana con le scarpe?
0: Sì, sì.
2: E tu gli dici battete le scarpe in cortile, salite senza fare danni. Loro lo fanno una volta, la seconda non lo fanno.
0: Non lo fanno
2: più.
0: Allora, sbattete le scarpe. Loro dicono: ma perché a Sinner, vedi, torniamo sempre lì. A Sinner gli chiedono di sbattere le scarpe prima di salire. Ecco, e quindi non lo fanno praticamente. Mamma, vedi
2: finalmente ho risolto il problema.
0: E come?
2: Si sono dati al padel.
1: Hanno cambiato sport.
0: Quello può essere risolutivo.
1: Eh sì, se no tagliare i piedi era troppo.
0: Tagliare i piedi sembra brutto, sembra eccessivo, diciamo. Grazie Simonetta, abbiamo Alberto a Padova.
1: Alberto.
0: Buongiorno Alberto.
3: Ciao, ciao conigli.
0: Che succede Alberto?
3: Allora, io ho due figlie e quando si lavavano, facevano la doccia, consumavamo più acqua di un data center. Allora, alla fine, vieni fuori e dai. Abbiamo messo la regola, 7 minuti per la doccia normale, 15 minuti per il lavaggio dei capelli.
0: Sì.
3: Al secondo giorno già imparavano sulla sveglia al numero di tempi, oppure la spegnevano.
0: No.
1: È scorretto.
0: Cioè già al secondo giorno baravano, ragazzi.
1: È arrivato il momento di salutarci.
0: Che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
1: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Buon riposo a tutti.

0: Benvenute e benvenuti e buonasera a Mario Benedetto, a Pippolo Russo.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a Red Carpet Radio 2 fino alle 19.30. Siamo insieme in regia Peppe Verdel, eccolo lì, ci
2: saluti,
1: siamo.
2: Saluti a Verdel, buonasera.
0: Però a Verdel non sono partiti gli applausi finti, eh?
1: Lui li fanno dietro così in regia tutti quanti.
2: Fa partire lui, eh?
0: E abbiamo in giro per l'Italia che ci aspetta, ma si collegherà a breve, il nostro Michel Dessin. Oggi parliamo di una cosa tosta, signori, parliamo di divorzi.
1: Ma chi
0: di voi è divorziato?
1: No, ancora no, io sono sposato, voi siete sposati?
0: Io divorziata.
1: No, ah, vedi?
2: A me manca proprio il passaggio precedente.
0: Tu devi ancora sposarti.
2: Ma non è la mancata volontà di sposarmi, è la prevenzione rispetto al divorzio.
0: Perché tu sai che così non divorzierai mai.
2: Bravissimo.
0: Che uomo,
2: Otto,
0: che uomo
2: proprio,
0: veramente.
2: Sei proprio una grande socia.
0: Accurato.
1: Le farà tutte e due. Prima si sposa e poi divorzia, dai, sicuro, sicuro.
2: No,
1: dai.
2: No.
0: Fra poco torniamo da voi, mi raccomando, state sul pezzo perché oggi c'è da imparare molto su questo red carpet dove dovete salire tutti, uno alla volta.
1: Uno alla volta, sì, siete voi
2: escluso.
1: I protagonisti, potete interagire 348 7300 200.

0: Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya, pezzo che veramente mi dà gran ritmo.
1: Gran ritmo, però adesso parliamo di divorzi. Divorzi che fanno sperare o comunque fanno deludere molto le aspettative. Il caso Vandanara con Mauro Icardi, sì. Lei aveva chiesto 100.000 euro al mese, in precedenza 250.000 euro al mese, sì. Come mantenimento. Ha detto: io sono la madre dei tuoi figli, voglio tot.
2: Diciamo.
1: Si è accontentata di 100.000 euro al mese, ma le è stato detto di no. Dai giudici qua a Milano le hanno detto di no, perché Vandanara è già economicamente indipendente, comunque sì. È una che lavora tantissimo in tutto il mondo, sì, ha un sacco di brand anche col suo nome, insomma guadagna da sola forse secondo me anche più del marito, vi posso dire la verità. Non ha dimostrato di aver sacrificato la propria carriera per la famiglia, perché comunque insieme al marito ha cominciato a guadagnare tanto, faceva la procuratrice,
0: sì.
1: La sua carriera è cresciuta durante il matrimonio,
0: è vero.
1: L'abbiamo appena detto, queste sono le motivazioni per cui non è andato i soldi, e guadagnare meno dell'ex marito non significa avere automaticamente diritto a un assegno per il divorzio. Questo è quanto. Noi parliamo
2: adesso
1: di divorzio.
2: Capiremo perché non gliel'hanno dati in tutto ciò.
0: Sì, perché, sì, sì.
1: Perché guadagna di più, ragazzi, guadagna più del marito.
2: Però guadagnare meno.
1: Vi chiediamo a voi al 348-7300-200 se volete commentare questa notizia e se avete qualche domanda sui divorzi.
0: Esatto.
1: Se siete divorziati voi, se avete divorziato da poco, se volete divorziare, noi abbiamo al telefono Anna Maria Bernardini De Pace, sì. Che è più di così.
0: Avvocato, sì. Matrimonialista più famosa del mondo, benvenuta a Red Carpet.
3: Grazie, buonasera, bentrovati.
0: Buonasera a lei.
3: Questa è la fortuna di questi che si trovano una consulenza gratis. Devono chiamare mille, no?
2: È il bello dei mezzi di comunicazione.
0: È vero.
2: Avvocato,
0: è
2: certo, giusto?
1: Che regalo che stiamo facendo.
2: Posso chiamarti avvocato? Sì, avvocato. Allora,
3: avvocato.
2: Ecco, sì. Proprio a proposito di questo, cercando di fare anche servizio pubblico, perché questo caso può diventare un caso emblematico al di là delle cifre? Che sono un po' alte rispetto alla media.
3: Non è, avrei voluto io avere Icardi come cliente nel momento in cui la moglie chiedeva queste follie, perché non si può.
2: Erano richieste spropositate.
3: Sarei stata felice, perché era una causa persa prima di cominciarla.
0: Ah, per quello.
1: Quindi andavi con la mano sinistra.
3: No, la mano è persa, quella di Vandanara. Icardi era una causa vinta,
0: certo.
3: Prima di cominciare. Cioè, noi donne abbiamo fatto di tutto per essere pari agli uomini, per accedere a tutte le possibili professioni, per diventare indipendenti economicamente, e ancora non ci vergogniamo a chiedere soldi agli uomini. Io la trovo. Però non è che siccome un uomo deve dare i soldi, non è che si chiama banca un uomo.
2: Il principio qual è, appunto? Cioè, il principio per essere, per chi ci ascolta.
3: Il principio è che allora l'assegno ha un contenuto assistenziale, allora non hai modo di mantenerti da solo perché non hai reddito, perché magari hai rinunciato alla professione, all'indipendenza, per occuparti della famiglia, perché te l'ha chiesto tuo marito, e quindi sei rimasto, oppure perché hai una certa età e quindi,
1: certo.
3: Prima non avevi fatto niente, adesso non sei in grado. Poi il fatto di rinunciare alla carriera tua per occuparti della famiglia ti consente al divorzio, oltre che alla separazione, di avere l'assegno, che quello del divorzio non ha più, anche se nel frattempo tu hai cominciato a guadagnare, quello del divorzio non può non avere più contenuto assistenziale, ma solo indennitario,
0: okay.
3: Cioè premiarti perché hai rinunciato per occuparti della carriera del marito, della famiglia, eccetera.
1: Anna Maria, mentre ma parli, donne, la gente sta prendendo,
3: sì.
1: Appunti qua, tutti, in regia ci sono proprio col taccuino. Io ti chiedo di fermarti un secondo perché ritorniamo subito, abbiamo un bel po' di domande per te, se avrai pazienza. Una delle domande che ti farò, sappilo, è se c'è qualcuna o qualcuno brava quanto te in questo lavoro o di più, anche se non credo, perché ci sei tu e Lidia Po.

0: importanti che abbiamo in Italia. Anna Maria Bernardini De Pace, ti ho lasciato con una domanda. Tu sei la più brava nel tuo campo? C'è qualcuno più brava o più bravo di te?
1: Non lo so, non conosco nessun altro.
2: Posso tradurre il no?
1: Ascoltami,
2: il no,
1: ti devo spiegare, Andrea, perché sennò non si capisce. Io sono stata la prima in Italia nel 1987 che ha deciso di occuparsi solo di diritto di famiglia, lasciando perdere tutto. Ma diritto di famiglia non vuol dire solo separazione e divorzi, certo, vuol dire adozioni, riconoscimento dei figli, sì, successioni, patrimonio familiare. Cavolo. Ci sono tante cose, ma solo quello. Perché? Perché io ho imparato che se non si conosce la legge non si è liberi.
0: Allora,
1: siccome la famiglia è la base della società, io vado anche a San Patrignano a insegnare diritto ai ragazzi.
0: Bellissimo.
1: Perché hanno sospeso la loro vita per un po', stanno facendo il lavoro più difficile del mondo, che è quello di riconquistare l'indipendenza, devono conoscere i diritti che hanno, i diritti che devono riconoscere agli altri.
0: Grandiosa. Quindi, bravissima.
1: Lo considero un punto fondamentale. Quando nell'87 ho aperto il mio studio solo con donne, perché secondo me le donne sono più adatte a capire i problemi quotidiani. Per anni erano solo loro a farlo. Adesso però io tutto lo studio solo esclusivamente di donne, tranne un uomo il cui nome però finisce per A, perché si chiama Andrea.
0: Bene.
1: E quindi può essere anche di una donna, nessuno lo sa.
0: Così no, non vi confondete.
3: Avvocato, tra i vari personaggi, diciamo, pubblici del gossip, dello showgirl, insomma, dello show business, c'è qualcuno che avrebbe bisogno di un bravo avvocato?
1: E questo non lo so, secondo me tutti avrebbero bisogno di un bravo avvocato prima di sposarsi, facendo diventare il matrimonio ancora una cosa di moda, perché purtroppo dal 72 in poi i matrimoni sono andati diminuendo e sono aumentati i divorzi. Ma io sono del parere che se le persone andassero da un avvocato e si facessero spiegare che cosa succede nel matrimonio, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, i matrimoni durerebbero di più e tutti si appassionerebbero anche all'idea del matrimonio.
2: Sì, invece oggi c'è un po' di paura, ne parlavamo prima, questo è un po' autobiografico per me. Avvocato, per chiudere, lei parlava di diritto di famiglia in modo molto giusto, perché è sacrosanto far capire che non è solo divorzio, separazione. Per esempio, i patrimoni in famiglia sono quelli su cui si regge il nostro PIL, sono oltre il 90% delle nostre imprese, per dirne una. Ecco, parlando di famiglia, un po' di valori, società, senta, stanno cercando il candidato sindaco a Milano. Se ne è parlato più volte, il suo nome riecheggia. Potrebbe essere la volta buona.
3: Attenzione.
1: Continuano a dirmelo, ma io come faccio a mantenere i miei 6 studi che ho in Italia?
0: Il
1: sindaco che si guadagna pochissimo. Parecchio.
0: Mi piace questa risposta onesta. Fatemi ricordare che Anna Maria è in libreria con Sentimenti e Sentenze, autobiografia di false verità. Questo è un bel titolo. Sì. E quindi mi raccomando, andate a cercarlo, perché se avete preso appunti soltanto, insomma, in questa nostra chiacchierata c'è molto di più da sapere, anche perché è un romanzo autobiografico, scusami.
1: Sì, è vero, in realtà è autobiografico, che tutti pensano che io sia una strega sfascia famiglie cattiva, e allora spiego che c'è anche una mia parte che è accettabile.
0: Hai anche un cuore.
1: Forse c'ho più fegato
2: che cuore, non è male, è molto onesto.
0: Sentimenti e Sentenze, autobiografia di false verità, avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, grazie per essere stata su Red Carpet.
1: Grazie.
0: Con noi, ciao.
1: Siete simpaticissimi.
0: Grazie.

0: fuori di testa qui a Red Carpet Radio 2, non per quello che stiamo dicendo, assolutamente. Un sacco di persone che hanno scritto al 348-7300-200 dicendo: ma come l'avvocato dice queste cose, ma possibile? C'è chi si schierava contro e chi a favore, come Gabriella, che dice: brava avvocato, giusto così difendiamo anche i maschi ogni tanto.
1: Anna Maria Bernardini De Pace l'abbiamo sentita prima perché abbiamo voluto capire, no, come funziona adesso il divorzio, anche perché per la prima volta, insomma, ha fatto scalpore che una donna, Vandanara, ha chiesto tanti soldi al suo ex marito e non gli viene dato, perché Vandanara ha tantissimi soldi. Quindi capire questa notizia, che insomma fa un po' rumore.
0: Sì, fatto rumore. E ad esempio c'è Roberta da Roma che dice: ciao ragazzi, voglio raccontarvi la mia esperienza. Sono felicemente divorziata da molti anni. Non ho compreso subito la grande fortuna che mi stava capitando con un figlio adolescente e una piccola di 3 anni. Però insomma, con un marito così, liberatevi dei mariti che non servono a nulla. Punto.
1: Caspita. Allora, divorziare non è stato difficile. Adesso parlo per esperienza personale. Noi eravamo d'accordo, io, mio ex marito, non c'era più l'amore, volevamo divorziare, tutto a posto. Ma avevamo firmato prima di sposarci, come aveva consigliato la Bernardini De Pace, avevamo firmato la divisione dei beni.
0: Okay.
1: Quindi nessuno poteva chiedere niente all'altro. Quindi magari forse veramente informarsi prima dei diritti del matrimonio.
2: Questo lo trovo ingiusto.
0: Sì, sì.
2: Al di là dell'aspetto spirituale, io sono il primo ad apprezzarle un po'. Quando apprezzi e desideri qualcosa, prima di avvicinarti non lo tratti in modo molto sacro, quindi però devi avvicinarti anche in modo consapevole a quello che fai.
0: Esatto.
2: Questo lo trovo intelligente.
1: Vedi come
0: è. Quante ne sa, mamma mia.
1: Oppure fai
0: un contratto privato come hanno scritto Ben Affleck e Jennifer Lopez, capito? Almeno 30 prestazioni a settimana, altrimenti divorzio.
1: Prestazioni di chi, scusa?
0: Prestazioni!
1: Non ho capito, Pippo.
0: Te lo spiego.

0: questo è Red Carpet, The Bengals, scusate. Walk like an Egyptian. Allora,
1: proprio detto abbiamo, com'era?
0: Se qualcuno
1: con 202 c'è chi ha potuto ammirare.
0: Non lo so perché ho fatto il passetto del videoclip, però mi piaceva accennarlo per chi può vederlo sul canale 202. Attenzione, non siamo da soli, non siamo in
1: nell'universo in generale.
0: Questo forse, ma potremmo. Tu senti la sua presenza, Mario?
2: Guarda.
0: Tipo, tu la senti la presenza?
2: Sì, lui spesso è coi cavalli.
0: La senti la presenza che appoggia proprio qua accanto a noi?
1: No, quella.
0: No?
2: Non c'è.
1: Sento
2: non
1: una presenza. Allora, ecco, sento una voce.
3: La mia voce la senti? Sì.
0: La sentiamo. Michel Desi.
1: Dove sei?
3: Eccoci. Allora, non posso dirlo. Posso dire solamente che sono nel nord Italia in cerca di una signora di mezza età. Per questioni, sapete, di eredità.
2: Sì.
3: Perché le notizie dei giornali mi hanno colpito molto. Potremmo parlare di Trump e delle sue strategie, però quello le cambia tutti i giorni, quindi direi che è meglio evitare. Sì. Allora, una cosa mi ha colpito: l'assegno di mantenimento di Banda Nara,
0: che non avrà,
3: moglie di Cardi, che non avrà 100.000 euro.
2: Sì.
3: Allora dico io: vado in giro a vedere se trovo qualche signora di mezza età. Mi fa il toy boy, perché io sono,
0: perché no?
3: Ripeto, sono single, e quindi poi posso chiedere anche un bel assegno di mantenimento, sperando che il giudice, essendo carino, educato, lì, no, mi dia qualcosa. Invece,
1: io non riconosco
3: che...
1: Michel Desi, cioè, lo stiamo perdendo. Questi giri così in Italia, però, esatto, stanno facendo male.
0: Sentiamo che cosa è successo nei tuoi luoghi.
3: Vai,
0: allora.
3: Vai.
0: Vediamo.
4: Chi è sto Andana?
5: L'ex moglie di Cardi.
4: Non lo conosco, no.
5: Il giudice ha detto di no a Banda Nara, niente assegno da 100.000 euro al mese.
6: Non ne so nulla, guarda.
5: Io lo sto dicendo io.
6: Ah, e allora? Il giudice ha detto no. Ne farei richiesta, se ovviamente ne ho diritto.
5: Lei è un ex facoltosa?
6: No.
4: Chi è sto Banda Nara?
6: Ah, la signora Icardi.
5: Esatto, l'ex signora Icardi.
6: Che ne penso io? Che tipo di espressione vuoi che tiro fuori?
5: In radio non si vede l'espressione, può anche parlare meglio.
6: Banda Nara deve andare a fare una passeggiata, una bella passeggiata.
4: Chi è sto Banda Nara?
0: Non ho capito.
5: Banda Nara.
7: Beh.
5: La conosce? La moglie di Icardi, l'ex moglie.
7: La moglie di chi?
5: Icardi, bello. L'ex.
7: Quella che faceva gli imbrogli.
5: No, una bella bionda.
7: Non la conosco.
5: Voi siete d'accordo, però, se dovesse finire l'amore tra voi due, la signora chiederebbe il mantenimento o no?
8: Dopo 52 anni di matrimonio faccio la separazione? A me conviene?
5: No. Se ha 100.000 al mese da sganciare. No?
8: No.
6: Se ci avessi 100.000 al mese, probabilmente non sarei manco qui a parlare con te.
2: Bene,
5: grazie. Io ho la sincerità.
0: Ti è offeso.
9: La signora c'ha parecchi soldi, si può mantenere tranquillamente da sola.
5: Lei ha mai ricevuto un assegno da 100.000?
7: Beh,
5: di mantenimento.
7: Vediamo che me lo danno pure a me, l'hanno data a quella. Che bella di me.

0: Stupid Song in diretta qui a Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto, Bipolo Russo, Michel De Sì, che normalmente è il quarto, ma qui siamo in quattro adesso, com'è?
1: Siamo in quattro perché c'è un ospite che ci racconta una storia straordinaria, noi l'abbiamo scoperta quando abbiamo accettato di chiacchierare con lui, e Alex Baudo ha scritto un memoir molto toccante dal titolo Papà, un amico di famiglia, l'abbiamo qua con noi in studio questo libro. Intanto Alex, benvenuto.
2: Benvenuto.
3: Grazie, grazie, grazie. Mi sentite tutti? Sì.
1: Ti sentiamo. La cosa veramente che ci ha colpito, che è una storia profonda, una storia di famiglia, una storia di affetto, perché tu Alex apprendi una verità tenuta nascosta per 3 decenni, quindi tu arrivi a 31 anni e scopri che l'uomo che ti ha cresciuto, Tullio Formosa, fra l'altro un autore anche di questa radio, esatto, che ha scoperto Pippo Baudo, Tullio Formosa, non era il tuo padre biologico, il tuo padre naturale è Pippo Baudo, che fino ad allora era stato insomma un amico di famiglia, molto affettuoso, molto presente.
3: Titolo del libro.
1: È una storia sorprendente.
3: Sì, ci è voluto un po' di tempo per decidere di fare questo libro, di scriverlo, però ce l'ho messa alla fine, ho deciso di farlo perché dovevo raccogliere tanti puntini interrogativi che tanta gente non sapeva e che avevo deciso di far sapere la verità di tutto, che poi è una bellissima storia.
1: È una bellissima storia di amore, sì, di persone, sì, mature, perché tua mamma, il tuo papà che ti ha cresciuto, perché è tuo papà anche lui,
3: sì,
1: Tullio,
3: certo,
1: e tuo papà biologico Pippo, erano tutti e tre persone che si rispettavano molto, che,
3: sì,
1: che erano d'accordo nel,
3: sì,
1: poter,
3: infatti,
1: darti questa vita serena.
3: Brava, perché io ho sempre detto questa stessa cosa, io non credo che questa storia era una cosa strana come l'hanno voluta mettere la stampa italiana, perché non era per niente, era una cosa molto bella, un frutto d'amore, e che io sono molto molto fiero di essere il frutto di quell'amore.
0: Senti, ma qual è stata la tua prima reazione? 1993, scopri questa verità e che ti succede?
3: Buio totale, ero completamente, non avevo parole, ero sconvolto. C'era anche che mio figlio era nato da poco, e quindi tutti i fatti che sono accaduti in periodo di 2-3 mesi, quindi stavo malissimo, però mi sono curato.
1: Come mai tuo papà Tullio, il tuo papà che ti ha cresciuto,
3: sì,
1: ha deciso di dirtelo a 31 anni?
3: Ma non è lui che l'ha deciso di dirmelo, lui stava molto male in fin di vita, e quindi lui aveva deciso di farmelo sapere perché era giusto, in caso che io proprio, che se venivo qui a Roma per esempio, tutti lo sapevano tranne che me, e quindi lui ha pensato che sarebbe stata una cosa molto più scioccante,
1: certo,
3: psicologica, e quindi ha detto bisogna farglielo sapere adesso che è padre, è giusto, e così fu.
1: Mamma mia, ragazzi, guarda, è una scelta molto molto molto forte, una scelta molto intelligente. Noi ci ascoltiamo adesso Lorenzo Giovanni, Samurai J, chiedo al nostro, sì, Peppe Verdel se è vero, le foglie di te, poi torniamo. Sono molto sconvolta e molto toccata da questa storia.

0: Red Carpet Radio 2, Voglia di te. Beh, qui c'è voglia di sapere e conoscere una storia di grande sentimento. Siamo con Alex Baudo, vedete proprio davanti ad Andrea la copertina per chi è appunto collegato in visione sul canale 202.
1: È un libro molto molto
0: di questo libro di cui stiamo parlando, ricco di tanta emozione.
1: Papà, un amico di famiglia, Alex Baudo, racconti una storia inedita, una storia insomma molto potente, dove un bambino che sei tu è stato cresciuto da Tullio Formosa e a 31 anni scopri proprio da Tullio, perché decide che tu devi sapere la verità poco prima di andarsene, che tuo papà biologico era Pippo Baudo, che comunque conoscevi molto bene perché era, certo, un grande amico di famiglia. Sì. E che uomo è stato Tullio?
2: Tullio
1: come
2: è stato
1: papà?
2: Un uomo, non posso manco dargli
0: è difficile,
2: difficile
0: da descrivere,
2: diciamo. Era stato un eroe per me, un gentiluomo in tutti i sensi, un padre che mi voleva bene, che mi ha cresciuto senza nessun problema affatto, e quindi sono quelle cose rare della vita che tu accogli e dici sono stato veramente amato. E quindi
1: che bello.
0: Ma in questo, diciamo, questa emozione, mi viene una domanda ascoltandoti, cioè c'è spazio in queste emozioni così belle, intense, profonde, positive, anche di forse un po' di risentimento per non aver conosciuto prima la realtà?
2: Io nei primi tempi sì, ero un po' sconvolto, avevo anche un po' di rancore, mai rancore. Però avevo dubbi, ecco, dubbi, perché è come
0: legittimo.
2: È come che si apre la scatola di Pandora e tutte queste cose vengono fuori, sai. Però mi sentite?
1: Tutto sì, sentiamo, c'è qualcosa che innesca, ma faremo finta di niente.
3: Sì, sì, è la diretta,
1: è la diretta. Funziona così. Vai, tranquillo, andiamo. Okay.
2: E quindi fu che al principio sì, ero molto molto molto confuso.
0: Ci
2: altro.
0: Credo.
1: Vabbè, Pippo.
3: Sì, una stupidaggine che qualcuno ci ha suggerito, ma in realtà te l'avrei voluta fare io questa domanda. A tuo figlio, quanti anni ha tuo figlio? Curiosità.
2: Quando?
3: Quanti anni ha tuo figlio?
2: 33.
3: 33. Hai mai fatto la domanda come nel film degli Squallor? Amore, a chi vuoi più bene, a mamma o a papà?
2: No, mai.
3: La risposta sarebbe stata perfetta.
2: Mai.
3: A Pippo Baudo.
2: No, no, no. Mai,
1: senti,
2: mai.
1: Invece che amico di famiglia era Pippo Baudo?
2: Un grandissimo amico, stava sempre con noi e quindi in un certo senso anche lui mi ha cresciuto in quegli anni. Eravamo qui a Roma e era una persona molto molto affettuosa, era un caro padre nel suo modo, anche se io non lo sapevo, però mi voleva un sacco di bene, voleva anche molto bene ai miei fratelli.
1: Che bello. Senti, il libro si chiude con Katia Ricciarelli e col vostro incontro che però non sembra aver portato un rapporto idilliaco.
2: Ah, questo è tutta una sorpresa.
1: Ah, bisogna leggere il libro?
2: No. Leggete il libro e poi vedrete nei prossimi giorni.
1: Aia!
0: Ah, vedi?
1: Aia, questa cosa, cioè tu ci lasci così, sì, con questo non detto.
2: Punto interrogativo, ma molto.
1: Lo leggeremo
2: molto
1: sui
2: bello.
1: Giornali?
2: Molto bello, non lo posso dire.
1: Grazie mille, Alex Baudo, papà, un amico di famiglia.
2: Buona serata.

0: Planet Funk, meravigliosi, meravigliosi, ma sorpresa delle sorprese, non è andato via.
1: No, Alex Baudi è ancora qui perché aveva perso la tessera per uscire dagli studi e quindi abbiamo detto torna.
2: Stupendo.
1: Torna, anche perché abbiamo l'altra due o tre domande ancora da fare.
3: Sì.
1: Se tu hai pazienza.
3: Come no?
1: Ci dici che cosa ne pensi di a Saxa Rubra hanno intestato uno studio a Pippo Baudo. La cosa vi ha resi felice? A te ti ha reso felice?
3: Saxa Rubra io non lo so perché non ci sono mai stato.
2: Ecco.
3: E quindi non posso commentare. Però sì che me e mia sorella avevamo forse pensato una cosa leggermente più grande all'omaggio a mio padre, al nostro padre. E quindi no, vi ringraziamo tutti quanti, eccetera. Però certo, il teatro delle vittorie sarebbe anche
1: ma è stato
2: beh, poi al centro del
1: è
2: dibattito
1: stato venduto,
2: e quindi
1: sì.
2: Sono una serie di però comprendiamo perfettamente.
3: Io pensavo una cosa più grande, ecco.
2: Si poteva fare, si può fare di più, diciamo,
3: sì,
2: per citare.
3: Sì.
2: No, dicevo, una domanda interessante a proposito di Giusto Tributo, perché pensando a Sanremo, e chiaramente è un'infrastruttura musicale della nostra storia, cioè al cuore, appunto, nel cuore di tutti gli italiani,
3: sì.
2: De Martino ha detto, insomma, che preparandosi, diciamo, il suo pensiero è andato diverse volte
1: Pippo,
2: a Pippo Baudo,
0: che si ispira a lui proprio.
2: Questo devo dire che, insomma, può essere
3: bello.
2: Oggi generazionalmente motivo di orgoglio.
3: Bello, papà Pippo ha dato tutto alla Rai. Tutto
1: allo spettacolo
2: alla TV,
1: in generale,
2: alla TV, alla Rai moltissimo.
3: E quindi lui più che altro penso che gli devono dare il massimo che è possibile.
1: E lui a noi ha dato il massimo. Parliamo anche un attimo di te, scusami Alex. Tu fai il musicista.
3: Sì.
1: È nel DNA di questa famiglia allora essere artisti.
3: Io ho inciso 8 dischi e adesso ne è uscito un altro che è un compilation ultimamente, e quindi faccio il cantante, cantautore, lo faccio da sempre, non è che l'ho fatto dall'altro ieri perché
2: certo.
3: La gente mi critica per questo,
1: no,
3: non è vero, e quindi lo faccio da sempre.
2: Lo fai in Australia tra l'altro, quindi
3: lo
2: fai neanche dietro l'angolo.
3: Ah, okay,
2: lo faccio
3: in Canada,
2: in
3: America,
2: e poi viaggi
3: in Inghilterra, però il mio suono è molto anglofono e quindi
1: si sente da come hai detto.
2: Yes. Compilation.
1: Hai fatto compilation.
3: Compilation.
0: Quanti ti scambiano per Mario Biondi?
3: Tutti.
1: È molto simile per chi non ci stesse vedendo sul canale 202. Grazie mille questa volta davvero. Ad Alex Baudo.
3: Devo andare?
1: Adesso devi andare.
3: Mi dispiace, devo andare.
1: Il tuo posto è là però.
3: Okay.
1: Ringraziamo tantissimo Alex
3: Baudo. Ci vediamo alla prossima.
1: Papà, un amico di famiglia, è in libreria. Grazie.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Avrei solo bisogno di un'amica. Io avrei bisogno di guardare mille volte questo video di Annalisa insieme a Madame,
1: brava,
0: amica.
1: Quanto è brava Annalisa.
0: Radio 2, ma anche Madame è bravissima. Radio 2 era
1: fantastiche, sì, esatto. Sì, perché sono insieme qui.
2: È un momento speciale perché tutti vogliono l'approfondimento. Abbiamo il prof Benedetto.
1: È una riflessione perché parlava di guardare, Andrea. Sì. Parliamo di amore, anche di strade che si uniscono, si separano. Beh, vorrei ricordare questo. Un pensiero che non è mio, ma è di Santo Perì, e vale la pena ricordarlo, perché amarsi non significa guardarsi solo negli occhi, significa guardare insieme nella stessa direzione.
0: Wow.
1: E questo è sempre il sapore
2: del sapere.

0: I'll be there for you è una dedica non solo ad Andrea De Logu, non solo al popolo russo, non solo a Michel Desi, è una dedica a tutti coloro che sono all'ascolto di Red Carpet su Radio 2, perché avremo proprio un ospite su Red Carpet.
1: Un grande ospite, signore e signori, abbiamo, attenzioni, un campione, un grande campione di tower running, e vi spieghiamo adesso che cos'è. Giovanni Potenza al telefono. Giovanni!
2: Dimmi tutto, cosa posso dire? I miei anni?
1: Giovanni, per cominciare, dimmi quanti anni hai. Uno.
2: 1,82 e 5 mesi.
1: Ammazza, 82 meraviglia. Anni, attenzione, vi diciamo l'esordio della sua disciplina. È stata a Londra nel 2018, ha scalato, cioè scalare vuol dire che hai salito e sceso, 70 piani completati in 15 minuti. 70 piani, io manco con l'ascensore li faccio.
3: Sì.
1: Dopodiché hai fatto un sacco di altre cose, e adesso testè, qual è stata la tua ultima impresa?
2: Ma la mia ultima impresa, insomma, questa qui di ieri è Torino, ma però se incominciamo da Londra, dove feci, attenzione, le mie gare sono solo a salire, poi ci portano giù con l'ascensore, ecco.
1: Tu scendi con l'ascensore, fermi tutti.
0: Sono bravi allora, tutti a scendere.
1: Scusa, no, tu sali e poi scendi, perché scendi con l'ascensore se sali con le
2: perché
1: scale?
2: Perché le gare nostre sono solo a salire, non a scendere, sì. Sennò diventerebbe un massacro.
1: Vabbè, è più faticoso scendere o salire?
2: Allora, la gara nostra è salire la Vertical Run. Allora, Londra, che l'ho fatta, diciamo così, nel novembre 2018, impiegai 15 minuti.
1: L'ho appena detto, però non mi stai a sentire, Giovanni.
3: Giovanni,
1: l'ho appena detto che hai fatto 15 minuti. Io voglio sapere cosa hai fatto mo a Torino.
2: Ah, beh, Torino ho fatto 5 volte 41 piani, 205 piani in circa 53 minuti e qualche cosina, 40 secondi in meno rispetto all'anno scorso. Punto.
1: Giovanni, tu l'hai fatto 5 volte perché non c'era un grattacielo alto così, giusto?
2: Ma se c'era il grattacielo più alto, come l'ho trovato a New York, ho trovato il Summit in America di 74 piani. Ammazza. E sono unico al mondo che ho fatto 3 salite da 74 piani in America.
1: Ora Giovanni, dammi retta perché devo capire una cosa, perché poi è una cosa seria. Questa intanto potrebbe essere una disciplina che tutti possono fare a casa, perché basta avere 5-6 piani e si sale.
0: Vanno solo saliti, diciamo.
1: Vanno solo saliti, che solo. Il tempo, come si tiene? Cioè tu entri, cominci a salire le scale, finisci toccando la cima del grattacielo, poi si stoppa il tempo, scendi in ascensore e si riprende il tempo mentre risali?
2: È perfetto sì. Al primo gradino abbiamo un chip alla caviglia, va bene? E un parte chip. Il tempo. All'ultimo gradino si blocca il tempo. Ecco, okay.
1: E quindi è tutto regolare, tu non hai mai barato.
2: Ma come fai a parare? Non puoi parare qui,
0: Sì, è una disciplina che non prevede.
1: Giovanni,
2: perché se devi partire devi arrivare al traguardo, eh?
1: Giovanni, io ho 44 anni, faccio 3 scalini, c'ho il fiatone. Tu a 82 ti sei spaccato 156 piani a Dubai. Dimmi che ti droghi, ti prego.
0: No, è il contrario.
2: Senti, come ti chiami? Dimmi il tuo nome.
1: Andrea.
2: Senti Andrea, io non ho mai toccato la sigaretta da quando sono nato.
1: No, e sarà, vedi, per questo che sei fantastico.
0: Arriva, con le buone abitudini. Posso dire che poi l'esempio, al di là della disciplina sportiva, che oggettivamente adesso non so se dal ministero in poi dello sport se ne occuperanno, però è una disciplina effettivamente. Ma il messaggio è, ragazzi, cioè, non abbiate paura di fare sempre quello scalino che trovate dopo.
1: Bravo.
0: No?
1: Bravo.
0: L'ultimo che vi fa faticare.
1: Giovanni, stai un attimo qui con noi, perché abbiamo anche altri consigli da chiederti. Anche io voglio sapere come ti alleni, se si può fare l'amore prima della gara, se si può mangiare pesante. Ci sono tante cose che ancora mi devi dire.

0: Questa è Red Carpet, questa è Radio 2. Siamo al telefono con un grandissimo campione, con Giovanni Potenza, il campione di Tower Running, cioè salire le scale dei grattacieli.
1: Yes.
0: E abbiamo un po' di domande, infatti ti ho fatto attendere, Giovanni, mi dispiace se dovevi allenarti, sei in pausa allenamento?
2: Sì, sono in fase di allenamento, sono tutto per voi, dai.
0: Meno male!
1: Tutto per noi.
0: Giovanni, è un allenamento serio, cioè come i calciatori non si può fare l'amore la sera prima, non si può mangiare pesante, come funziona?
2: Beh, su questo devo dire la verità, anch'io la sera prima non è che posso fare l'amore. Magari due giorni prima sì, ma il giorno prima...
0: Con la signora, sempre con sua moglie.
2: Due giorni prima mi dà la carica la mia compagna, capito? Dice vai e vinci.
0: Vai e vinci allora, per me.
2: Vai e vinci per me, mi raccomando, se no non te la do più.
0: No,
1: c'è futuro, no! Signori, c'è speranza.
0: Saltiamo, magari nessuno ha sentito. Parliamo di altro. Quante ore al giorno ti alleni?
2: Allora, normalmente 2 ore al giorno, tanti tipi di allenamento. Allenamento dove abito, che c'è una casa di 10 piani, parte dall'interrato fino all'ultimo piano a salire.
1: Sì.
2: E scende con l'ascensore, ecco.
1: Bravo.
0: A salire.
2: E poi vorrei
0: sempre.
2: Tanto che un giapponese mi va avanti su Instagram, ma noi lo dobbiamo anche annunciare, questo Giovanni Potenza non deve essere fregato dal giapponese,
3: no, perché
0: cosa
1: si lamenta che un suo diciamo collega giapponese abbia più follower.
0: Giovanni, ma quanta gente c'è che fa questo sport?
2: Ma in tutto il mondo siamo circa 6.000, e io vi devo dire che sulla resistenza dai 200 piani ai 250 piani oggi come oggi non mi batte nessuno. Poi magari c'è giapponese o cinese.
0: 82 anni e ieri 200 piani anni. Di scale, eh?
1: Mamma mia.
2: E 5 mesi e 5 salire ho fatto ieri a Torino.
1: Giovanni, scusa, ma tu di parte sei dell'Italia? Di dove sei?
2: Sono di un paesino piccolino in provincia di Taranto, Montemesola, 3.000 abitanti compresi cani e gatti.
1: Senti, allora possiamo parlare in dialetto pugliese. Teo, c'è un musca ascolto quando fa la salate?
2: Ma è quello che mi piace di più, la vostra.
3: Risposta è giusta.
0: Questo.
3: E direi che su questo.
0: Grande. Giovanni, prima di salutarti.
2: Io sono amico, non dovrei dirlo, ma sono amico di Albano.
0: Perché non dovresti dirlo?
2: Ci frequentiamo.
0: Ma pure.
3: Grande, saluta.
0: Quanti gradini fa Albano?
2: Beh, Albano ne fa pochi.
3: No,
2: perché
3: Albano
2: lui
3: si arrampica direttamente.
1: Albano è il suo tifoso. È il suo tifoso. E lui sale.
0: Giovanni, grazie per aver fatto insomma quello che noi volevamo da te. Cioè, quindi il grande divo, perché averti intervistato, un grande campione italiano, ci reca onore.
3: Certo, non è così.
0: Giovanni, dove stai? È caduto dalle scale.
2: Ragazzi, fatemi seguire per favore. Instagram Giovanni Potenza del 1944.
0: Ciao Giovanni!
2: Un abbraccione, state belle cose, alla prossima.

0: Beh, dopo questa intervista spiegatemi come posso fare a non seguire Giovanni Potenza. Grandissimi, grande Joe. Cesare da Cremona.
1: Grande dai, bomber, è un bomber Giovanni.
2: Bravo, bravo, bravo, un sacco di seguaci stanno arrivando.
3: Posso dire, esatto, cioè molto motivazionale è stato. Cioè, questo è, e comunque abbiamo parlato di sport, ragazzi.
1: Io abito all'ottavo piano.
3: Non
1: oggi
3: ci sono solo. Ecco, tu partirai, scale. Esatto, è motivazionale.
2: Non è
3: tutti,
2: vero, per salire qua al secondo piano prendi sempre l'ascensore.
1: Perché è bello l'ascensore.
3: Cioè, Giovanni, sono le Olimpiadi, c'è un'eredità tutta da scoprire.

0: Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Pippo Russo, Mario Benedetto, Michel De Sì in giro per l'Italia e cara Andrea,
1: quando entri con questa voce così suadente, io mi appoggio e ti guardo, capito Mario Benedetto? Io mi appoggio e ti guardo negli occhi.
0: Non mi dire così.
2: C'è gente che alle 19:17 parcheggia solo perché tu parli così, capito? Ah, che mi rilassa.
1: Chi è che abbiamo in collegamento adesso?
3: Eccomi, sono io, sono Michel, sono ancora qui.
0: Dove?
3: Devo dirtelo? Non voglio dirvelo.
1: Secondo me sta a casa sua.
0: Non può a casa.
1: È a casa sicuro.
3: Guarda Andrea, tu sei troppo intelligente per stare lì in quello studio insieme a Mario Benedetta, a Pippolo Russo.
1: Senti, Michel, ma la tua rubrica Caro Amico sta veramente sfondando i social. Questo successo come lo gestisci?
3: Guarda, ci vuole molto impegno, ma soprattutto molti hanno problemi di cuore, tantissimi scrivono e devo gestire centinaia di messaggi.
0: Un po' il Babbo Natale
3: dei sentimenti. Bravo. Però quelli che scegliamo li sottoponiamo alle nostre amiche, alle mie amiche, che danno come sempre dei saggi consigli.
2: Beh, è vero.
4: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
5: Federica, 29 anni, da Bologna, ci scrive: il mio fidanzato continua a mettere like alle foto molto provocanti di una sua ex. Dice che è solo Instagram. Secondo voi devo essere superiore oppure posso casualmente mettere like a tutti i suoi amici palestrati?
6: Io lo farei per dispetto più che altro, per vedere come reagisce lui.
5: Lei che dice?
7: Anche io sono d'accordo con la signora Luciana. Mettere like a tutti i suoi amici palestrati.
1: Tutti!
7: Giusto.
2: Palestrati.
7: Si deve mettere like a tutti, anche quelli brutti.
5: Ma voi avete i social?
7: Io sì, Instagram e Facebook.
5: E che ci fa lei?
7: Niente, guardo un po' i video, guardo un po' le cose. Poi se c'è qualcosa che mi piace metto like, se no no.
5: E per le strade mette like?
7: A voglia! Azzarola!
5: Lei invece?
6: Non ce l'ho. Io guardo e ammiro. Io vedo, se vedo il bel ragazzo, dico. Io poi guardo degli uomini, il sedere delle mani.
5: Quindi cosa diciamo a Federica?
6: Che ne so, che fa bene, mettesse i like a tutti quelli palestrati.
5: Giusto? Ma solo like o uscire pure?
6: Ma quello non lo so, se gli capita meglio del fidanzato, io lo farei.
5: Addirittura.
7: Certo, ogni lasciata è persa. No.

0: red carpet, ma questo fischio l'abbiamo fatto noi? Io
1: sì, sì, è un effetto speciale, un effetto speciale.
0: Joy, siamo qui a chiedervi di concentrarvi, di mettere la passione nelle vostre mani, anzi nel vostro telefonino, perché è ora il momento dello sfogatoio.
1: Pronti. Che cosa deve
0: fare? Mi rintrona.
1: Sì.
0: Scusate, vai.
1: Io non sopporto. Dovete iniziare così il vostro messaggio al 348 7300 200, al massimo 30 secondi, se no vi mettiamo a tripla velocità.
0: Quindi in 30 secondi di messaggio vocale dite: io non sopporto quando cerco di parcheggiare la macchina e ci sono quelle macchine piccoline che mi fanno credere che ci sia il parcheggio lì. Io arrivo tutta felice, è una delusione, perché poi vedo che è già occupato.
2: Posso dire cosa non sopporto io? Sì. Oggi e mai l'ho sopportata e mai la sopporterò.
1: Dica, dica.
2: L'ignoranza. Bisogna sapere. Se non si sa, non si può parlare. Si parla con cognizione di causa.
1: E allora io non sopporto quei furbetti che vanno al supermercato e quando devono pesare la frutta, la verdura, l'appoggiano un po' fuori, un po', capito, così, per pagare di meno. Se vi beccano.
0: Ma beccato, lo faccio. 348 7300 200, 30 secondi di messaggio vocale, devo dire ciò che vi dà fastidio. Salite su questo red carpet e urlatele a chi vuole.

0: 2, questo è Red Carpet. Che cosa abbiamo in pentola, Pippolo Russo?
1: Abbiamo lo sfogatoio, io non sopporto, vi state scatenando al 348 7300 200. Vuoi sentire?
0: Vai.
2: Buonasera, mi chiamo Pietro.
1: Ciao.
2: De Logo e sono di Sassari.
0: Ehi.
2: Non sono parente di nessuno.
0: No.
2: La cosa che non sopporto è la diffidenza della gente.
1: La diffidenza, ragazzi, è incredibile.
3: A volte va compresa, però. Io non lo so, io quando c'è lo sfogatoio entro in una modalità. Non lo so, entro in modalità Verdel, entro in modalità
0: lui,
3: perché amo la libertà, quindi voglio dare voce anche a coloro
0: Benedetto
3: che la pensano.
0: Benedetto è polemico, ragazzi. No, nasce polemico.
3: Sono dialettico.
0: Va bene, andiamo con un altro. Va.
4: Io non sopporto chi si lamenta della pioggia durante l'autunno.
1: Brava.
4: Chi non ama la maffa.
3: No, qua va.
0: L'amava tanto la pioggia per arrabbiarsi così.
3: E poi posso dire, è legittimo non sopportare la pioggia.
1: Sì, ma poteva dire tutto, abbiamo sofferto l'estate, no? Sì, la calura, sì, la siccità.
3: Un sacco di impedimenti, bravo. Va bene la pioggia.
1: Va bene così,
3: bene
1: va bene
3: che
1: così.
3: Non sopporto la pioggia.
0: Andiamo avanti.
5: Io non sopporto quelli che non ringraziano quando tu li fai passare. Stanno entrando, ti fermi e loro ti guardano e non ringraziano, non fanno nemmeno un cenno di ringraziamento.
1: Bravo.
5: Non li sopporto.
0: Allora, posso dire una cosa? Solo in Italia succede che il pedone si sente di dover ringraziare perché non l'avete ucciso.
3: No,
0: solo
3: però
0: in
3: qua
0: Italia.
3: Dice, cioè, no. Se tu tieni la porta, no, qua sono d'accordo.
0: Ah, non in macchina?
3: No.
0: Ah, scusate, pensavo in macchina,
3: esatto,
0: sulle strisce pedonali.
3: Posso aggiungere che io, per questa ragione, cioè, avevo conosciuto una persona, ma molti mesi fa, addirittura anni, e quando ho tenuto la porta, non mi ha ringraziato, l'ho notato e non mi è mai sceso.
1: Io faccio lo sgambetto, cioè, se non mi
0: ringraziate. Scusate, avete ragione, se tenete la porta aperta, si deve ringraziare. Io pensavo in macchina, quando ti fermi alle strisce pedonali, uno si offende che il pedone non ti ringrazia. Grazie, no, invece solo in Italia
1: sarebbe
0: questa cosa
1: dovuto,
0: succede.
1: Ma certo.
0: Andiamo avanti. Ah no, è finita la puntata, già così, già ora. A chi lasciamo la linea?
1: Agli amici del GR2, poi arrivano gli altri amici di Caterpillar.
0: E noi ci si sente sempre domani, stessa ora.
1: Stessa radio.
3: Per
1: ciao.
3: Poco. Ciao.
6: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
7: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
6: A testa, ok.
7: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
8: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose. E vi ricordo che dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 10.30, su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
7: Che aggiunge?
6: Hai detto tutto te.
7: Tutto tu, ma scusa.
8: Potete dire che brava.
7: Che brava,
6: Che brava.
7: Che brava!
9: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: 22. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.

dirmi Marchi stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

0: Ragazzi, ho bisogno di un consiglio.
1: No.
0: Ieri mi sono creato un problema da solo praticamente.
2: Voi sapete.
0: No. No, sai che ho partecipato alla riunione di condominio,
3: sì,
0: ho fatto questa battaglia civile,
3: sì,
0: per spostare di una settimana l'accensione dei termosifoni.
2: Certo, certo, ricordiamo, siamo tutti con te, combattiamo per il sì, per il paese,
0: certo,
2: per l'ambiente.
0: Per l'ambiente, ecco, fa tutta questa battaglia. Stamattina un freddo della
3: Infatti,
0: Madonna.
3: Te ne sei pentito?
0: Sì.
3: Ti sta bene.
0: Quindi non so come fare, perché ho mandato ieri sera già verso le 11, no, ragazzi? Stavo pensando se anticipiamo un attimino l'accensione del riscaldamento.
2: Non si torna mai indietro, non si torna indietro. Si torna indietro soltanto per prenderla in corsa e andare più avanti.
3: Dici
2: questo...
3: di pazienza così.
2: Ragazzi,
3: mamma mia,
0: ragazzi. La nonnina però del secondo piano mi ha risposto, mi ha scritto...
2: Avanti, bastardo!
0: Copriti, Greenpeace, ma va bene, buongiorno, good morning Radio 2. Adesso iniziamo!

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: E adesso quando vedo la vecchietta che mi guarda male, mi dice: sei stato tu, adesso io muoio di freddo.
1: Smettila, Massimo, che le persone anziane si alzano presto. Se ti sta ascoltando, trovi lo zerbino infiammato tutte le mattine da parte della vecchietta. Porta rispetto.
2: I miei nuovi vicini di casa invece sono due topi. Ieri era uno e oggi erano due, che camminavano beatamente e squittivano. Chiacchieravano proprio allegramente.
1: E cantavano: se ieri eravamo in due a ballare, a ligare.
2: Ma io però ho detto: non è che adesso diventano tre, quattro, cioè è pieno.
3: Monitorizza la situazione, controlla.
2: La tengo sotto controllo.
1: Invece io ho notato che è cambiato molto l'atteggiamento delle persone che intorno alle 5 io e Max troviamo per stare, perché io, Max e Sara ci troviamo tutte le mattine alle 5 un quarto qui per fare riunione di palinsesto.
2: Pre-redazione.
3: Vabbè, dai.
1: Beh, no.
3: 5 e mezza.
1: Sei meno 20.
2: Sei meno
1: 20. Alle 6. E no, ho scoperto che c'è un cambiamento su come camminano le persone.
3: Certo.
1: Cioè, d'estate le vedi con vestiti molto leggeri che camminano
3: tranquilli.
1: Invece adesso mani in tasca, passo veloce,
3: testa bassa
1: e cammina. Uè, ciccio,
3: è freschino. Va bene, una informazione per gli ascoltatori di Radio 2: 13 giorni di cinema all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e numerose altri luoghi della capitale. Dal 13 al 25 ottobre di quest'anno, ovviamente, torna la Festa del Cinema di Roma, diretta artisticamente da Paola Malanga. Sì. È arrivata la sua 22esima edizione e la cosa bella, Radio 2 come sempre è la radio ufficiale.
2: Che bello! Ad aprire la festa sarà il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, presentato nella sezione Grand Public durante la cerimonia inaugurale condotta dalla nostra Emma Stoccolma. Sarà proprio lei infatti a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della manifestazione della capitale dedicata al cinema.
1: E a dare un volto alla 21esima edizione è Monica Vitti, protagonista dell'immagine ufficiale, a 95 anni dalla nascita. Tra gli ospiti internazionali figura l'attore spagnolo premio Oscar per che riceverà il premio alla carriera, che sarà consegnato appunto dal grande Paolo Sorrentino.

0: Cazzei. Cazzei? Sono Gabriela.
1: Non è cazzei, è cazzai, che è il passato remoto del verbo cazziare.
0: Esatto.
1: Cazzai Gabriella un giorno.
0: Allora, cazzei l'artista e Gabriela è il titolo della canzone. Siete su Radio 2, 6 e 11 minuti. Buongiorno, buongiorno dai ragazzi del mattino. Sara Jane Ranieri, Max Zavara che vi parla e Luca, l'intervistatore imbruttito, il milanese, che oggi sembra particolarmente tranquillo, devo dire.
1: Ciao. Non sono tranquillo, sono devastato da una notte passata.
2: Siamo
1: da
2: tutti
1: mi
2: così.
1: Alzo, mi sveglio, adesso dormo, adesso mi sveglio.
2: Ne parlavamo fuori onda anche con Max.
1: Ne parlavamo tanti anni fa.
2: Bravo.
3: Inizia.
2: Non riusciamo a capire, e anzi chiediamo a tutti voi se vi stia capitando la stessa cosa, come mai ci svegli tantissime volte durante la notte? Sono sempre lì a guardare l'ora, dico ah che bello posso dormire ancora 3 ore e 40, ah che bello posso dormire ancora 3 ore e 10.
0: È così.
2: Ogni mezz'ora però.
1: Allora, per quello che riguarda me e Max, che siamo maschietti, penso sia un problema di prostata. Che ci alziamo spesso, ecco.
0: No, dai, ancora no.
1: Ancora no?
0: No, dai, posticipiamo. Ho altri problemi, ma non quelli.
1: Io ho iniziato nell'83.
0: Comunque c'è gente che alla mattina si alza alle 5 per andare a lavorare,
1: sì.
0: C'è chi si sveglia alle 6 per portare i figli a scuola,
1: sì.
0: C'è chi si alza alle 7 per prendere l'autobus.
1: Ovvio.
0: E c'è chi si alza di notte per rubare.
1: In che senso?
0: Signore, questa è una storia meravigliosa, ve la voglio raccontare. Dei ladri decidono di rubare il carburante di un pullman.
2: Ok.
1: Sì. Allora, non no. Si fa, è brutto, no.
0: Non si fa.
1: No.
2: Beh. No, però sono curioso di sapere che doveva apparare questa
0: probabilmente,
2: storia.
0: Probabilmente, insomma, col caro benzina, no? Uno dice, ragazzi, cioè non c'ho i soldi, andiamo a prenderla da qualcun altro.
1: Beh, certo.
0: Non si fa.
1: Allora, quante volte l'abbiamo fatto noi da piccoli con il ciao?
0: Con la canna
1: che ti mettendo.
0: Che lì era un'operazione molto difficile, perché se tiravi su troppo andava giù tutto.
1: Esatto, era un attimo che ti ubriacavi di pieno di benzina.
0: Allora, questi ladri si sono avvicinati a questo pullman, hanno individuato quello che credevano loro il serbatoio del gasolio, infilano il tubo e cominciano ad aspirare.
1: Sì.
0: Peccato che abbiano aspirato e centrato il tubo sbagliato. Non era quello del carburante.
1: Cos'era?
0: Era quello che serve per
1: il biciclinico.
0: Quindi hanno aspirato
1: con la canna.
0: Hanno aspirato tanta roba. Ovviamente il risultato è stato pessimo.
1: Però scusami, per tirare fuori un liquido da un serbatoio solitamente usi la canna in bocca.
2: Però lo so, guarda, cambierei il discorso.
1: Però io mi vedo
2: male.
1: Mi vedo, cioè immaginatevi il dialogo. Oh Mario, vieni su. Sì, vieni su. È buono. È un po' denso, ma sarà diesel e secondo me è biodiesel, che cacchio, ha un retrogusto di frutti di bosco, broccoli, ansia e prestazione,
2: ben gli sta
0: così, ben
1: imparate
0: gli sta.

0: 6:17, Radio 2, la canzone si chiama Ruggine e lei si chiama Levante.
1: Tu lo sai, vero? Conosci la storia di questa canzone? A chi è dedicata?
0: Sentiamo, dai, a chi è dedicata? Vai.
1: Beh,
0: vai.
1: Lei, allora, una sera lei ha incontrato...
0: Levante, chi ha incontrato?
1: Ha incontrato Tiziano Ferro.
0: Sì.
1: Qualcosa da bere. Sì, dell'acqua.
0: Ah.
1: Tiziano Ferro è bevuta l'acqua, certo. Ed è la ruggine.
2: Ma l'hai fatto, l'hai detta,
1: no,
2: davvero?
1: No, me ne sono
2: cancellatela subito, veramente ripartiamo.
0: Dalla regia ci stanno dicendo che a Parma si stanno annoiando.
1: Sì, certo.
0: Anche in Campania.
2: Ci ha già licenziato a Roma.
0: Comunque voglio dire una cosa: noi italiani siamo un popolo di grandi inventori, no?
1: Sì,
0: abbiamo inventato la radio, il telefono, la pila elettrica, no?
1: Sì,
0: l'abbiamo
1: certo
0: detto settimana scorsa. Ma questi qui che hanno fatto il furto hanno veramente inventato la benzina dove il pieno lo fai col culo.
2: Dai, ragazzi.
1: No, comunque sì, no, abbiamo, non solo noi italiani abbiamo inventato delle cose meravigliose. Ricordo che nel 1965 due coniugi, George e Carlotta Blonsky, hanno inventato la centrifuga spara bambini, cioè brevettarono questa macchina per facilitare il parto sfruttando la forza centrifuga. La donna incinta, per loro, secondo il loro cervellino malato, veniva legata a una tavola rotante che girava ad alta velocità finché il neonato non veniva letteralmente proiettato
2: tipo
1: fuori dall'utero, esatto, per essere poi, nelle intenzioni ovviamente loro, raccolto da una rete. Inutile dire che ovviamente questa invenzione non ha mai trovato nessun compratore,
0: cioè,
1: ecco.
0: No, effettivamente è rimasta lì nel cassetto.
1: Strano,
0: come tante
1: perché
0: idee.
1: Mi sembra un'ottima idea.
0: Vabbè, comunque dai, succedono, cioè uno parte con i buoni propositi, no? Non sempre poi le cose vengono bene. Anch'io ieri volevo, no? Mi sembrava di fare una cosa bella, di posticipare
1: per il pianeta, certo,
0: di una settimana.
2: Invece
1: poi ti svegli con la brina sulla faccia e dici vabbè, dai, cambio idea.
0: In quel momento lì io mi sentivo un eroe.

0: ho già gli occhi rossi, ragazzi.
1: Perché?
2: Non ti trovo! Non ti vedo!
0: Mi è entrato un po'. È perché c'è la nebbia a Milano, che è la nebbia!
2: Non ti vedo!
1: Eccolo qua, Bob Marley, bellissimo. Wow. Buongiorno da Good Morning Radio 2, eh. Grande canzone nella playlist di questa mattina. Allora, stiamo facendo una riflessione dopo la notizia del colpo poco riuscito di questi due personaggi che invece di sottrarre carburante a un pullman hanno deciso di infilare il tubo nel buco sbagliato.
0: Sì, nel buco sbagliato, spieghiamolo. Capita. Perché così sembra una cosa brutta. Nel buco
1: tu non
0: sbagliato.
1: Hai mai allora, non hai mai sbagliato buco.
0: Allora, nel buco, cioè là, invece del serbatoio hanno messo il tubo dentro il bicichimico e invece di aspirare ovviamente il carburante hanno aspirato i liquami di questa di questo pullman.
2: Quindi ecco. Pensavano di fare una cosa buona e giusta anche per loro, insomma, invece si sono ritrovati fregati. La domanda che stiamo facendo agli ascoltatori al 348-7300-200 è: ma a voi è capitato di essere proprio convinti di fare la cosa più figa del mondo e poi
1: invece
2: Beh, è successo a Kimi Antonelli a Singapore al GP, l'avete vista la scena?
0: No,
2: lui è arrivato, doveva entrare praticamente a fare il GP, sai, lui. Non l'hanno fatto entrare, la sicurezza era talmente sicura e talmente brava che non lo facevano entrare. Io ho detto: scusate, sono un pilota. Allora sì, certo. Per circa 10 minuti è stato lì, a un certo punto sono arrivati altri a dire: guardate che è Kimi Antonelli.
1: Certo,
2: non l'avevano riconosciuto.
0: Allora, durante un tour ti parlo del 95.
1: 94, la prima data all'Aquafan di Riccione.
0: La prima data all'Aquafan di Riccione, c'erano i nostri manifesti all'uscita, all'entrata dell'Aquafan.
1: Premetto che noi non mettiamo le facce, non mettevamo come binario gruppo musicale i nostri faccioni sul manifesto. Proprio la scritta binario, no?
0: Binario stasera in concerto, wow, 94, c'era un bel seguito ai tempi. E caspita, arriviamo lì e questi ci guardano e dicono: no, non potete entrare. Ma guarda, la prima data all'Aquafan di Riccione, c'erano i nostri manifesti all'uscita, all'entrata dell'Aquafan.
1: Premetto che noi non mettiamo le facce, non mettevamo come binario gruppo musicale i nostri faccioni sul manifesto. Proprio la scritta binario, no?
0: Binario stasera in concerto, wow, 94, c'era un bel

0: Gianluigi Aquafan, dicendo no no scusate c'è stato un misunderstanding, venite. C'erano delle persone che erano state rimbalzate per l'abbigliamento che non era consono all'Aquafan in quel momento, e noi abbiamo detto guarda tutti quelli sono con noi, abbiamo fatto entrare un po' di persone gratis.
1: Insomma, lo chiediamo allora agli ascoltatori, la vostra figura, insomma, dove pensavate di fare un bel gesto, no? Una, di essere degli eroi.
2: Aspettative versus realtà.
0: Oppure potremmo intitolarla così questa puntata. Ops,
1: ho sbagliato.
0: L'ho fatta grossa.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
1: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin. 2-2.
3: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com. 2-2.
4: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro.

0: centro nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: Sono le 6:30.
3: RAI GR2.
4: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Papa Leone, operato al Gemelli per un adenocarcinoma, intervento perfettamente riuscito, fa sapere la sala stampa vaticana. I particolari.
5: 90 minuti la durata dell'intervento di chirurgia toracica, l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, è scritto nel bollettino della sala stampa vaticana diramato in serata. Intervento riuscito che, riferisce la nota, si è concluso con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. A guidare l'equipe è stato il primario di chirurgia toracica del Gemelli, Stefano Margaritora. Il Papa si è svegliato regolarmente, rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella propria stanza al decimo piano, qui ha chiesto la cena, riferiscono ancora fonti vaticane. Leone XIV è raggiunto al Policlinico Gemelli intorno alle 13, sorridente, accolto dai vertici del Policlinico e dalla folla che lo attendeva per un saluto. Con lui il medico curante personale Luigi Carbone, nelle stesse ore in cui è stato in sala operatoria il cardinale vicario di Roma Baldo Reina ha guidato il rosario nella cappella dell'ospedale. Antonio Scoppettuolo, GR2.
4: Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, il loro legame pilastro della difesa. Video messaggio di Giorgia Meloni per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa. Oggi le comunicazioni della Premier al Senato e alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani a Bruxelles, caro energia e bilancio pluriennale tra i dossier che saranno affrontati. E il Consiglio dei Ministri, fra l'altro, ha approvato i disegni di legge sull'autonomia differenziata per 4 regioni del Nord.
6: Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le 4 regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare LEP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega. Si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente bratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR2.
4: In Ucraina, attacco russo contro Kiev, colpite centrali elettriche e un palazzo di 9 piani, si contano 2 morti e 21 feriti. Per la seconda volta gli alleati non ci hanno avvertito dei missili in arrivo, denuncia il presidente Zelensky, ma il capo della Casa Bianca Trump nega di aver fermato la condivisione dell'intelligence su Kiev. Nessun passo avanti sulla tregua energetica dichiarata da Trump, che ha inviato il capo dell'FBI Patel a Mosca. La cronaca, le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise, iniziate le perquisizioni su oltre 150 computer in 4 scuole del Molise. Si cercano tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti il veleno che a dicembre scorso ha ucciso madre e figlia, mentre si fa largo l'ipotesi che il bersaglio potesse essere in realtà Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. Caso Resinovic, la donna trovata morta a Trieste nel gennaio del 2022, sui vestiti trovato il DNA di un uomo sconosciuto.
7: Potrebbe esserci una svolta nel caso Resinovic. È stata ritirata la perizia dagli avvocati di Sebastiano Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua e gli esiti, secondo quanto riferito dai legali, attestano che sul cordino trovato al collo della vittima ci sarebbe unicamente il DNA di Liliana, da escludere con certezza quello del marito. Inoltre una parte delle conclusioni stabilisce che su due prelievi ci sono tracce di DNA maschile che appartengono con forte probabilità allo stesso ignoto cosiddetto X. Queste sono su due reperti, i jeans e il sacco nero. Il prossimo 30 ottobre ci sarà l'udienza relativa all'esame dei periti. Intanto arriva il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste Sergio Resinovic, fratello della vittima. Questa perizia ci dice che Lilli è stata uccisa e quindi qualcuno ce l'ha portata all'ex OPP, perché addosso non ha nulla del sito dove fu trovato il cadavere. Trieste, Giampiero Marrazzo, GR2.
4: In chiusura allo sport, serata nera delle italiane in Champions League.
8: Errori madornali e regali clamorosi condannano Inter e Napoli al secondo KO su 2 in Champions League. A Milano passa 4-3 il Bruges, trascinato dalla tripletta di Nicolò Tresoldi, l'italo-tedesco che il CT Mancini vorrebbe tanto in azzurro. Dietro la squadra di Chivu sbanda, non bastano la doppietta di Lautaro e il gol nel finale di Bonny per compensare gli svarioni difensivi. Come l'Inter, anche il Napoli rimane a 0 punti. Contro il Villarreal va avanti con Rachmani, ma un'ingenuità di Politano spalanca la strada al pari di Mika Utadze. Cambia l'inerzia della partita, gli spagnoli prima completano la rimonta, poi legittimano il 3-1 finale. Stasera Feyenoord Como alle 18:45 e Roma Real Madrid alle 21. Unico sorriso per il calcio italiano, la qualificazione delle azzurre di Soncin alla finale playoff per il mondiale. 1-1 con la Bielorussia dopo il 2-0 dell'andata. A dicembre l'ultimo ostacolo si chiamerà Finlandia. Basket Eurolega, quarta sconfitta in 5 partite per l'Olimpia Milano, battuta al Forum 98-89 dal Real Madrid. E stasera tocca la Virtus Bologna sul campo del Parì. Emanuele Granelli, GR2.
4: GR2 che come sempre torna alle 7:30 alla linea Good Morning Radio 2.
9: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
10: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
9: A testa, ok.
10: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
11: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 10:30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
10: Che aggiungi?
9: Hai detto tutto te.
10: Hai detto tutto tu, ma scusa. Perché?
11: Potete dire che brava.
9: Vabbè.
10: Che brava, eh.
9: Che brava.
10: Che brava!
12: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 10:30 su Radio 2.
9: E allora, qual è stato il vostro colpo? L'affare, la fregatura peggiore della vostra vita? Raccontateci il vostro colpo di genio qui da noi a Good Morning Radio 2. 348 7300 200.

0: spirituale, Biagio Antonacci.
1: E sei. Entriamo così.
0: È così. Buongiorno, good morning, Radio 2, Max e Zoara, Sara Jane e Luca del Milanese Imbruttito. Considerazioni sui furti. No, anzi, in realtà sulle. Sui buoni propositi finiti male, no? Sulle pensavi di fare una cosa fatta bene, di avere un'occasione, come ti ricordi io e te all'autogrill quando io ho avuto la brillante idea di comprare la telecamera da quei due fuori dall'autogrill.
1: Che cretino, io lo guardavo e gli dicevo: Max, guarda che c'è qualcosa che non quadra. No, che pensi mi ha detto, che pensi mi. Sono arrivati questi due ragazzi con un sacchetto azzurro, ancora non ricordo. Oh, buona telecamera.
0: Buona telecamera.
1: Guarda, costa 5 milioni di lire ai tempi ancora. Sì, Massimo, lascia stare. No, è un affare. Lo tengo d'occhio, vedrai che non mi fregano, vedrai che questo qui adesso gliela porto via io. Questa è arrivato un signore. Scusi, ma di là c'è l'autogrill. Noi, io e lui ci siamo girati, questi hanno invertito il sacchetto.
0: Esatto.
2: In un attimo.
0: E avevo il classico mattone. Sono passati credo 30 anni da questa roba.
1: Più o meno,
0: ma davvero, ma poi la cosa è imbarazzante quando sali in macchina e te ne accorgi, perché veramente ti senti un coglione, no? Cioè, ti porti dentro questa roba per molto tempo, come quando Luca invece ha comprato la macchina usata, no? Mi ha detto: Max, vieni a vedere la macchina, c'è solo 30.000 chilometri.
1: Sì, probabilmente
0: ne avrà avuti 400
1: milioni, ogni 10 minuti si rompeva. Sì. Però quando siamo risaliti in macchina, per quello che riguarda la telecamera, che il pacco che abbiamo preso, il mattone che abbiamo preso, e lui era, sai, quella faccia del tipo: no,
0: cazzo, io ero veramente
2: rimasto male.
1: E io non potevo non consolarlo, però cioè, che cacchio vuoi che ti dica, Max, sei un cretino.
2: È un po' adesso forse nei tempi moderni quando acquisti online, secondo me,
1: sì,
2: che ti ordini questa super lampada, vedi le recensioni, dici: ma è bellissima, la vedi in foto, è alta tipo una piantana di 1,5 metri e ti arriva che è di 12 centimetri, e ti vergogni un attimo.
1: Ho fatto esattamente la stessa cosa, ho comprato un action figure di Spider-Man che doveva essere, pensavo,
0: esatto, mezzo
1: alto.
0: Metro,
1: sì, anche perché costava 90 euro, perciò l'ho comprato, wow, quando è arrivato a casa ho notato che c'era
0: come grande come l'acqua piccola,
1: ma no, ma molto di meno, è stato 12 centimetri, c'era cioè una cosa piccola.
0: E allora, e voi a casa che figura avete fatto? 3487 300 200, dai. Poi c'è stata la storia dell'orologio, del Rolex.
1: Sì, va avanti.
0: Che due giorni adesso... dopo segnava Pechino.
1: Cioè, non era proprio un Rolex, era un Rolex con la S.

0: 21 Pilots, ragazzi, che pezzo. Sei attaccato, non puoi andartene così. C'è il Massimo che si sposta da un posto all'altro.
1: Se n'è andato, se n'è andato. Dove è andato?
0: No, non ho capito, ma è andato via con la prolunga.
1: Max! Max,
2: sono
1: vieni!
2: Qua, no,
1: Max.
2: Sono qua, tranquilli, ragazzi, mi sono spostato perché
0: puzzavo.
2: No.
1: No, ragazzi,
2: ho un'idea.
1: Io no, sentite, io invece ho un amico, poi ci dici della tua idea. Finalmente ho un amico che è un criminologo, lui si chiama Gaspare Spalmaburro,
0: sì,
1: che ci può fare una grande cortesia e spiegarci tutta questa storia che è accaduta al serbatoio, hanno succedato.
0: Sì, ma potremmo
1: qua,
0: anche evitare, cioè potremmo andare avanti.
1: Senti, senti qua, senti qua.
3: Pronto, chi parla?
1: Buongiorno, buongiorno professore, Sara Jane Radio 2. Allora, mi dica prof, come giudica il furto di questo pullman, questa notizia con cui abbiamo aperto oggi?
3: Ah, sì, sì, sì, ho sentito la notizia. Diciamo che dal punto di vista tecnico è un'operazione perfettamente riuscita.
1: Ma scusi, hanno rubato liquami?
3: Appunto, l'obiettivo era sottrarre qualcosa dal pullman e qualcosa hanno sottratto.
0: Sì, allora, mi scusi professore, io non vorrei contraddirla, però non vale niente quello che hanno sottratto.
3: Questo lo dice lei, imbruttito. Bisogna vedere il mercato.
0: Ma quale mercato?
3: C'è il mercato nero e c'è anche quello marrone.
1: Ma che... Allora, professore, è d'accordo con me che questi non sono delinquenti ma dei grandi deficienti?
3: Cioè, allora, diciamo, Sara Jane, questa è una nuova categoria. I deficienti. È una nuova... Sì, okay, sono dei ladri deficienti.
1: E per questo furto, se possiamo chiamarlo così, che cosa rischierebbero allora questi deficienti?
3: Allora, guardi, dal punto di vista giudiziario non mi pronuncio ovviamente, ma da quello sanitario consiglierei una doccia.
1: Beh, quello sì.
0: Lo consiglierei anch'io. Però professore, secondo lei questi due torneranno a delinquere, la smetteranno?
3: È probabile, comunque io credo che da queste esperienze cambieranno settore almeno.
0: Ah, finalmente si metteranno a lavorare, grazie al cielo.
3: No, scusi, passeranno alle rapine in banca, credo.
1: Addirittura, sì, ai furti in banca, e perché?
3: Perché almeno lì quando aprono una cassaforte sono sicuri che dentro non c'ha cagato
1: ma
3: nessuno.
1: No, ma professore, ma proprio da lei non me l'aspettavo
0: ma su,
1: questo gergo, mi dica.
0: Non siamo sempre
3: così.
1: Senta, professore, qual è la lezione che dobbiamo imparare da questa storia, dunque?
3: Allora, che prima di fare un furto bisogna studiare.
0: Ma studiare cosa? Ma professore, ma la smettiamo con queste eresie? Ma studiare cosa?
3: La meccanica, l'idraulica, la chimica.
1: Sì, vabbè, una laurea serve qua.
3: No, basta però saper leggere la scritta, cesso.
0: Allora, per piacere. Grazie mille. Grazie mille, professore. Professore, ringraziamo il professore Gaspare Spalmaburro. Che magari speriamo di non ricevere. Magari, che ne so.
1: Ma scusa, ti giuro che è una persona seria.
0: Deve attaccare.
1: Deve attaccare.
3: Perché deve attaccare?
0: Perché deve attaccare? Perché c'è una canzone.
1: Siamo su Radio 2.
0: È già finita, c'è Santana.
1: Arrivederla.

0: La bella musica di Good Morning Radio 2. Stiamo parlando di colpi di genio finiti male, però.
1: Esatto.
0: Sentite questa, Mimmo da Taranto ci scrive: ciao Sara, io faccio lo spurghista da 20 anni, è la prima volta che sento che qualcuno che fa il mio lavoro gratis e rischia pure di andare in galera, se mi chiamano li assumo subito. Vabbè, simpatico, uno spurghista. Oh, salutiamo la categoria dei spurghisti, perché se le cose sono, girano bene, sono pulite, è anche merito loro.
2: Io non ho capito perché uno spurghista parla solo con Sara e non ha parlato solitamente uno spurghista è più consono con noi due, non con Sara.
1: Che ti devo dire?
0: Probabilmente l'ho letto dalla direct della chat di Sara Jane di Instagram. Vabbè, è arrivato anche un altro messaggio molto carino. Dagli anni 80, negli anni 80 ero militare a Padova,
1: sì,
0: e facevo il servizio a un concerto di Frank Zappa.
2: Sì, certo.
0: Abbiamo
2: grande,
0: mandato
2: grande
0: via uno che diceva di essere Vasco Rossi. Dai, dai, cammina, dai. Dopo un po' è ritornato col VIP pass e con le mani alzate gridando: ho il pass, ho il pass. Aveva trovato Zard, credo fosse lui, e gli ha dato il pass VIP. Walter, beh, da Vicenza.
1: Beh, questa cosa fa molto ridere che non riconosca Vasco Rossi.
2: Eh beh, però negli anni 80 ci sta.
1: Capito?
2: Era un po' agli inizi, lui era nato nel 79 con il primo pezzo, perciò
1: è impressionante,
2: diciamo che, però se dovesse capitare di incontrarmi, non raccontarmi mai una cosa del genere, perché sarei costretto a farti fuori. Sto ovviamente scherzando.
3: Buongiorno, sono Anonimo da Torino. Il mio colpo di genio è portare mia suocera da 7 km di distanza a 200 metri da casa mia. Una buona giornata a tutti.
0: Super colpo quello.
2: Ma si chiama Anonimo?
1: Sì.
2: Come sì. Anonimo veneziano?
0: Anch'io avrei fatto come lui.
2: Sì,
0: Anonimo,
2: perché
0: portare la suocera da 7 km a sotto casa. Ma che quello è un fatale error. Non
2: sì,
0: è un errore.
2: Sì, sì, sì.
0: Quello è un fatale error.

0: 14 ottobre del 1894 il pasticcere veronese Domenico Melegatti brevetta il Pandoro, una ricetta destinata a cambiare il Natale degli italiani.
1: Quindi lo ha brevettato a ottobre, giusto un paio di mesi prima di Natale.
2: Quindi già nel 1984 cominciavano a romperci le scatole con Natale a ottobre?
1: E il Pandoro non era ancora nei supermercati.
0: Infatti,
1: pensa.
0: Infatti Melegatti ha inventato il Pandoro, il marketing aggressivo l'abbiamo perfezionato noi.
2: Il 14 ottobre del 1926 viene pubblicato il primo libro di Winnie the Pooh. L'orsetto compie esattamente 100 anni.
1: 100 anni quindi a mangiare miele, dormire, andare in giro senza pantaloni. Una vita proprio semplice.
0: Praticamente un pensionato in vacanza a Riccione, toh.
2: Ma Pooh non ha mai lavorato.
1: E allora un pensionato fortunato.
0: Molto fortunato.
1: Il 14 ottobre del 1968 alle Olimpiadi di Città del Messico Jim Hines corre i 100 metri in 9 secondi e 95. È il primo uomo a scendere ufficialmente sotto i 10 secondi con cronometraggio elettrico.
0: Pazzesco, 10 secondi per 100 metri, impressionante.
2: Io in 10 secondi non riesco neanche ad accettare tutti i cookie di un sito.
0: Perché sbagli, devi cliccare su rifiuta tutti. Se lo trovi!
2: E non c'è bello, non c'è, ci accetta!
0: Il 14 ottobre del 2021 Alitalia effettua purtroppo il suo ultimo volo dopo 74 anni di storia. L'ultimo collegamento è stato da Cagliari a Roma.
1: E poi Alitalia chiude, ragazzi.
0: Esatto.
2: Una compagnia aerea che smette di volare fa impressione, però.
1: Sì, però almeno per una volta hanno annunciato la cancellazione dei voli con 5 anni d'anticipo.
2: Certo.
1: Almeno questo, no?

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga. Tra l'altro, a proposito di figure da cioccolataio, mi sembra che Miss...
2: In ambito bellezza, Miss Universo,
1: Miss
2: la storia
1: Universo.
2: Riguarda il 2015. Steve Harvey annuncia la vincitrice, la incorona, viene messa in testa davanti a tutti. Lei
1: è geniale.
2: Lei si emoziona, piange, ringrazia, saluta, fa il giro della passarella, poi lui torna e dice: scusa, ho letto male, la vincitrice è un'altra.
1: Mamma mia.
2: Quello è trauma.
1: Quello è imbarazzante.
3: E lì è da rincorrerlo.
2: È successa la stessa cosa agli Oscar. Nel 2017 Warren Beatty apre la busta e annuncia il miglior film, La La Land, sul palco salgono, ringraziano, si commuovono anche il 2017.

0: imbruttiti, stavamo parlando di invenzioni che magari non hanno fatto bene alla nazione o non hanno fatto bene al mondo, però che magari non sono andate a buon fine.
1: Tipo la catapulta per neonati, di cui
0: parlavi
1: prima.
0: Cioè, sono quelle cose che tu dici, per me è una figata, poi invece si trasforma in qualcos'altro. Io e i tre marmittoni del Milanese Imbruttito abbiamo inventato le interviste imbruttite, ma non avremmo mai creduto che i risultati fossero questi. Cioè, pensavamo di fare delle domande intelligenti e avere delle risposte intelligenti, e invece è andata così.
2: L'urlo di Munch, da chi è stato?
3: L'urlo di Munch lavora all'Eurospin di Carate Brianza.
4: L'urlo di Munch.
2: Chi ha dipinto l'urlo di Munch?
4: Leonardo da Vinci.
5: L'urlo di Munch.
2: Da chi è dipinto?
5: Da chi è dipinto, aiuto.
6: Quello di Amsterdam.
7: Mi sa Van Gogh?
2: Van Gogh. Ti aiuto io, non è Van Gogh.
5: E chi è?
2: È un altro.
5: È Monet?
2: L'urlo di Munch.
6: Van Gogh.
2: Sì, dico, cioè, il dipinto l'urlo di Munch.
6: L'ha fatto Van Gogh.
2: Chi sono i poligami?
3: Che cazzo ne so?
4: Era un popolo.
8: Due identità.
2: I poligami.
6: Chi? Chi?
2: I poligami.
6: I poligami sono quelli che hanno più religioni.
3: È una figura geometrica?
2: Quanti sono i lati del poligamo?
3: 5.
8: Cioè, guarda, se mi dovevi fare un'intervista così, guarda, mi rifiutavo. Cioè, mi potevi anche dire preparami alla programmazione.
3: Allora, sul podio io metto quello che risponde: i poligami sono un popolo. No, quello è un genio.
1: L'urlo di Munch, Bangkok.
0: Bangkok.
3: L'urlo di Munch.

0: Ramones su Radio 2, Baby I Love You. Era una canzone del 1980 che piace molto ai ragazzi di Good Morning Radio 2, cioè c'ha il beat giusto, ogni tanto la senti in cuffia e dici questa è bella ascoltarla, soprattutto alle 7.08.
1: Eh beh, diciamo che non sono gli ultimi pirla, ne sanno di musica loro, ne hanno fatta un po', dai, diciamo così.
0: Allora, good news?
1: Sì,
0: andiamo. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti continuano a condividere informazioni di intelligenza con l'Ucraina e a lavorare per una soluzione diplomatica con la Russia. Secondo il presidente americano, Putin e Zelensky vorrebbero porre fine alla guerra, ma le profonde ostilità reciproche rendono difficile il raggiungere di un accordo.
2: Praticamente qui Trump sembra quasi che faccia un mediatore matrimoniale, che fa già ridere, che lo faccia lui. Certo. Comunque vi siete detti cose terribili, ma proviamo a salvare la relazione. Solo che qui il divorzio lo deve firmare mezzo piano.
0: La Cina ha imposto sanzioni ai ministri degli esteri di Belesi e Paraguay per i loro rapporti diplomatici con Taiwan. Gli Stati Uniti hanno criticato la decisione di Pechino, mentre il governo cinese ribadisce la propria opposizione ai riconoscimenti internazionali dell'isola.
1: Allora, per farvela capire un po' meglio, la Cina punisce Belize e Paraguay perché sono amici di Taiwan.
0: Esatto.
1: È un po' praticamente come quando c'è la gelosia alle medie. Esci con lei? Allora non sei più invitato al mio matrimonio e non ti seguo più su Instagram, così impari.
0: Ti gosto. Il Cremlino ha confermato che proseguono i contatti diplomatici sulla proposta di tregua relativa agli impianti energetici di Russia e Ucraina, annunciata nei giorni scorsi da Donald Trump. Mosca non ha però fornito dettagli sugli interlocutori o sui termini dell'intesa.
2: Trump aveva annunciato la tregua. Il Cremlino dice che stanno ancora parlando. È come quando tu annunci agli amici: ragazzi, abbiamo deciso di sposarci. Il tuo ragazzo dice: ah, e io sono invitato?
0: Donald Trump ha dichiarato di non ritenere che Cina e Russia stiano fornendo un sostegno significativo all'Iran. Il presidente americano ha annunciato che Mosca e Pechino avrebbero troppo da perdere da un loro coinvolgimento diretto. La dichiarazione arriva mentre continuano le tensioni diplomatiche e militari nella regione.
1: Trump dice che la Cina e la Russia non stanno aiutando l'Iran, e se lo fanno è pochissimo. È come quando chiedi a tuo figlio: hai fumato? No, papà. E comunque erano solo due tiri.
2: Giusto due tiri.
0: Giusto due. Il rover Perseverance della NASA ha percorso oltre 45 chilometri sulla superficie di Marte, superando il precedente primato di distanza raggiunta da un veicolo sul pianeta. Il robot continua a esplorare il cratere Jezero alla ricerca di una traccia di antica vita microbiotica.
2: Un robot ha fatto 45 chilometri su Marte, mi state dicendo, senza benzinaio, senza autogrill, senza un camion, non sorpasso niente. Sì. Ma allora consiglio a tutti voi automobilisti sulla 4 di andare su Marte, è più comodo.
1: C'è meno traffico, ragazzi, andiamo
2: tranquilli
1: tutti su Marte, via.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
5: Tutti quanti puntano al massimo.
6: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Bella, fuori di testa, freshmula, fratello.
1: Ciao fra, bella, bella bro.
2: Fresh Mula, fuori di testa su Radio 2 nella playlist di Good Morning. Allora, stamattina abbiamo parlato di ladri, no? Che hanno fatto questo furto e hanno preso il serbatoio sbagliato, diciamo così.
3: Aspettative contro realtà, se vogliamo, è un po' questo il mondo.
2: Sì, anche perché quando tu fai una figura, la fai convinto, no? Cioè, certo. Con una sicurezza, no? Io ti senti un genio in quel momento lì.
3: Vai.
4: Allora, c'è stato una coppia di persone che, a parte quelli che avevano inventato la centrifuga spara bambini, una coppia di persone sono arrivate all'ufficio brevetti dicendo: ragazzi, abbiamo l'invenzione che cambierà il corso dell'umanità, è un WC incendiario, cioè un bagno tecnologico pubblicizzato per eliminare i rifiuti organici bruciandoli all'istante tramite una mega fiammata invece di usare l'acqua,
2: no? Come concetto, no? Una fiammata e bruci tutto.
4: Sì, è certo. Anche vero che capita quella volta dove ti siedi e magari con la schiena ti appoggi e parte l'acqua e ti bagna un po', certo, nelle zone verdi.
3: Sono indecisa se comprare quello o quello giapponese per casa nuova, sai, quello che invece ti dà la serenità. Siete stati in Giappone, questi bagni stupendi.
2: Ma tu questo, ne parli con Luca che ha comprato la pila per illuminare il WC, cioè è quello che illumina il WC con le lucine.
4: Ma no, allora tu quando passi il WC si illumina e quando di notte arrivi. Allora, siccome mi è successo una volta di aver espletato i miei bisogni fisiologici.
3: Guarda, lasciamo stare, veramente non fa centro, ragazzi.
4: Vabbè, ma avevo l'asse chiusa.
3: Ma com'è possibile? Io questa cosa, ma non la usi la torcia?
4: Ma non la uso la torcia.
3: Ma no, ma non si alza.
4: Allora,
3: è buio.
4: No,
3: fai?
4: Facciamo un sondaggio.
2: No, niente sondaggio. Invece c'è Stefania da Teramo che dice: ragazzi, io un giorno ho fatto una figura, ho chiamato il mio capo amore.
4: Sì,
2: ma
4: beh,
2: può succedere. Cioè, è che lui gli ha risposto: dimmi tesoro.
4: Lì ne esci bene comunque, eh?
2: Va bene,
4: ne esci bene, dai. Se comunque non l'hai chiamato brutto, cioè non l'hai insultato.
2: Potevi insultarlo, invece no.
4: È stato un lapsus, o un lapis, o un

0: La mattina da noi inizia sempre col 2. Vi abbiamo fatto sentire due canzoni senza interruzioni, Donkey Monkey e Joy delle sorelle Keen.
1: E queste sono tre sorelle?
0: Sì, tre sorelle.
2: Che
0: sì.
2: Ha fatto un patto. Oh oh oh oh oh. Che diavolo.
0: Il Saraoke che è partito.
1: Vedi che dovremmo darci fuoco.
0: Sì, a proposito di figure.
2: Esatto, aspettative contro realtà, ragazzi. Io non so se voi abbiate mai visto le pubblicità in cui vendono creme che ti promettono miracoli.
0: Certo.
2: Cioè, io ho comprato questa crema, guardate, diceva che in una settimana mi avrebbe fatto ringiovanire di 20 anni.
1: Ma l'hai comprata tu?
2: Certo.
0: Sì, l'hai comprata.
2: L'hai messa.
0: Quella con l'acido ialuronico.
2: Sì, quelle coreane, no?
0: Quelle coreane.
1: L'hai messa?
2: Sì. Ecco, vedi, questo è.
1: Diciamo che magari col tempo.
2: Senti,
1: ecco.
2: Miracoli, vado in chiesa, veramente, prego, ma niente. Forse i santi sono impegnati a fare altro, per carità, ma non capisco.
0: Vabbè, diciamo che è una piccola forse truffa. Cioè, secondo me le creme hanno dietro un po' di questa roba, un po' l'odore della truffa, dai.
1: Sì,
0: cioè,
2: quelle...
1: L'hai messa?
2: Sì. Vedi, questo è.
1: Diciamo che magari col tempo.
2: Senti,
1: ecco.
2: Miracoli, vado in chiesa, veramente, prego, ma niente. Forse i santi sono impegnati a fare altro, per carità, ma non capisco.
0: Vabbè, diciamo che è una piccola forse truffa. Cioè, secondo me le creme hanno dietro un po' di questa roba, un po' l'odore della truffa, dai.
1: Sì,
0: cioè, allora, io la metto, a me non.
1: Allora, ragazzi.

0: magari, sembra quello che è,
1: magari cambia un pochettino.
2: Accade per esempio con i vestiti, compri un cappotto stupendo online, lo vedi sulla modella, dici cavolo, farò la figura, lo metto io,
1: il problema,
2: sembro Edward Mari di Fabio, tutta incriccata, non mi riesco a
1: il
2: muovere.
1: Il problema è sono i modelli, cioè bisogna debellare quella categoria, i modelli, perché tu lo vedi addosso a loro e sta benissimo.
2: È vero.
1: Poi lo metti su di te
0: e cambia tutto.
2: È vero.
0: Vabbè,
2: vero.
0: Comunque siamo partiti oggi da i due ladri che volevano rubare il carburante e hanno portato via il contenuto del bagno, insomma, sì, in qualche modo. Abbiamo scoperto una grande verità, che nella vita bisogna avere ambizione, però bisogna credere nei propri sogni, insistere, crederci, ma soprattutto prima di infilare un tubo da qualche parte, controllate dove finisce.
1: Va bene.
0: Il tubo.
1: Sì, certo, assolutamente. Però per quello che riguarda noi dobbiamo finire qui. Peccato, perché volevo raccontare il ladro che non sapeva guidare, che è uscito dal carcere, ha detto io devo andare a casa, ha rubato una macchina, ma non la sapeva guidare col cambio automatico e nel parcheggio stesso l'hanno arrestato.
0: È ritornato dentro.
2: Gioia.
0: Ci vediamo domani, ragazzi.
2: Ciao, puntuali.
1: Ragazzi. Ciao,
0: ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
3: Questo programma è stato presentato da Fratelli La Bozzetta.
4: Hai trovato la casa dei tuoi sogni?
5: Beh, da granni, cu terrazzo vista mari.
4: Ma un Pagioni non si stacca di casa?
5: Mangu morti, capo.
3: Fratelli La Bozzetta, agenzia immobiliare specializzata in trattative difficili.
4: Nuauci, facemmo una proposta che non si può rifiutare.
5: E se la rifiutano, capo?
4: Ci facemmo una proposta più convincente.
5: Capo, e se la rifiutano ancora?
4: Picciotto, la terza proposta non serve.
3: Fratelli La Bozzetta, case, ville, appartamenti, anche occupati.
4: Tu scegli la casa che ti piace.
5: E nuautri parliamo con il proprietario.
4: Con educazione.
5: Sempre, capo.
4: Con rispetto.
5: E con due amici grossi così, capo.
4: Picciotto, chiedi, sono i nostri consulenti.
3: Fratelli La Bozzetta.
5: Capu, ma se i vecchi proprietari tornano?
4: Picciotto, impossibile.
5: E perché?
4: Perché abbiamo cambiato la serratura.
5: Bravo, capu.
4: Della bara, Picciotto, della bara.
6: Rai Radio 2.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
8: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: 2-2.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: 2-2.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
10: 2-2.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: 2-2.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da 1 litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
14: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
16: Rai Radio 2.
17: Ogni giorno tu alza.
0: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
16: C'è la Penicanza.
18: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
0: Pubblico delle grandi occasioni.
18: Entriamo in diretta nelle vostre case.
16: Ogni giorno tu alza.
19: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle

0: le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Papa Leone sta bene, intervento riuscito, ha asportato un adenocarcinoma al polmone, ora qualche giorno di convalescenza al Policlinico Gemelli. Autonomia differenziata per 4 regioni del nord, via libera in Consiglio dei Ministri anche al nuovo codice della strada e al decreto ex Ilva. Slitta la manovra, domani il Consiglio europeo, oggi le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento, si parlerà anche di Ucraina, tregua lontana. Giallo della Ricina, forse madre e figlia avvelenate per un tragico errore, la vittima designata sarebbe stato il marito, si scava nei PC. Festa del cinema di Roma, premio alla carriera a Nicola Piovani, grandi ospiti internazionali, brilla la stella di Susan Sarandon. E per il calcio, serataccia per le italiane in Champions League. Buongiorno da Simona Giacinti, in primo piano le condizioni di salute di Papa Leone XIV, perfettamente riuscito l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma, in serata l'atteso aggiornamento medico.
3: Arriva dalla sala stampa vaticana, il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, con tecnica video assistita non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR2.
2: L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, così Giorgia Meloni in un video per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa. La Presidente del Consiglio sarà questa mattina in Senato e nel pomeriggio alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani a Bruxelles. I temi caro energia e bilancio pluriennale, la Premier chiederà all'Europa più flessibilità. Dal Consiglio dei Ministri via libera alle intese sull'autonomia differenziata con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Adesso manca solo il passaggio in Parlamento, poi le 4 regioni potranno legiferare su protezione civile, professioni, previdenza, salute e finanza. Esulta la Lega, critiche le opposizioni che accusano un baratto con la legge elettorale, varato anche il nuovo codice della strada.
4: Con l'obiettivo di esercitare una funzione deterrente e non vessatoria, prevede una generale riduzione delle sanzioni. Le classiche scendono a 25-40 euro, mentre le multe di 83-87 euro vengono ridotte a 80 euro. Ma si inaspriscono per i comportamenti più gravi. Una delle novità più significative riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. Saranno calcolate in base ai chilometri orari di superamento del limite, previste contravvenzioni a rate per chi è in difficoltà. Se si guida senza sicurezza, c'è il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Più certa con il nuovo codice della strada la procedura per l'accertamento delle sostanze alcoliche. Limite di velocità a 150 km orari sull'autostrada a 3 corsie. Parcheggio possibile sui marciapiedi nelle rastrelliere per i monopattini. Paola Bonanni, GR2.
2: Salta nel vertice di governo l'illustrazione della manovra. Il testo approderà in Parlamento a novembre. Approvato il documento programmatico di bilancio.
5: Ancora una volta il ministro Giorgetti usa la metafora della barca per indicare la rotta da seguire sui conti pubblici.
6: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
5: L'aula è semivuota, per cui il titolare del MEF sbotta contro i parlamentari assenti. Non hanno voglia di lavorare, commenta, ma l'avviso ai naviganti è chiaro: il ministro non ha intenzione di far uscire il paese dal percorso di risanamento intrapreso finora, neppure con lo scostamento di bilancio da 29 miliardi approvato ieri dalle Camere prima del via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio con lo scheletro della manovra, manovra che fatica a decollare. Del resto, viene spiegato, era stato lo stesso Giorgetti a chiarire di voler aspettare la chiusura della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, attesa per il 9 novembre.
2: Gelsomina Testa, GR2. Sulla manovra si confrontano i partiti.
7: Rivendica una manovra a favore di famiglie e imprese, Fratelli d'Italia, che plaude anche allo scostamento di bilancio. Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles per ottenere maggior flessibilità contro l'inflazione. Per la Lega, l'Italia, da grande malata d'Europa, è diventata un esempio da seguire e Matteo Salvini pensa ai prossimi obiettivi della legge di bilancio.
8: Abbassare l'età per andare in pensione, investire in sicurezza e forze dell'ordine e aumentare per le partite IVA la soglia della flat tax a 100.000 euro.
7: Contro lo scostamento di bilancio le opposizioni che accusano serve per pagare le armi. Orgogliosi di esserci ricompattati sul non riarmo, afferma Giuseppe Conte davanti a Montecitorio a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa. Dal governo scelte sbagliate, nessuna risposta ai cittadini, l'affondo di AWS, mentre la segretaria del PD Elly Schlein evidenzia la risoluzione unitaria che dice è già una bozza del programma dei progressisti. E sulla casa
9: serve regolare gli affitti brevi dando potere ai sindaci, introdurre il fondo per l'affitto che hanno cancellato Meloni e Salvini lasciando più famiglie a rischio sfratto.
7: Filippa Misano, GR2.
2: La guerra in Ucraina, Kiev e altre regioni sempre sotto attacco.
10: Esplosioni all'alba e ripetuti blackout a Kiev, che già ieri sera era stata attaccata dai russi. Bersaglio principale la centrale termoelettrica numero 4, colpito anche un edificio residenziale. Almeno 6 morti, più di 20 feriti. Un raid, il secondo in 2 giorni, arrivato senza un avvertimento da parte degli alleati di Kiev. Ma dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. Esplosioni nella notte anche in altre regioni del paese. Nessun progresso dunque nella tregua ai raid sulle infrastrutture energetiche annunciata da Trump. La Polonia lancia un nuovo allarme per un possibile attacco ibrido letale da Mosca. A Bruxelles atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. Livia Liberatore, GR2.
2: Il caso di Liliana Resinovic, trovata senza vita a Trieste nel gennaio del 2022, alcune tracce di DNA appartenenti a un ignoto sono state trovate sui jeans della donna e sui sacchi neri che coprivano il corpo. Accertato inoltre che sulle suole delle scarpe della vittima ci sono tracce di un terreno diverso rispetto a dove fu trovato il cadavere, che dunque potrebbe essere stato spostato dal luogo del delitto. Il giallo di Pietra Catella in Molise, il vero bersaglio forse era Gianni, di vita sopravvissuto all'avvelenamento.
11: È la settimana in cui gli investigatori acquisiscono i dati di oltre 150 computer di 4 scuole alla ricerca di indizi su eventuali ricerche sulla ricina e su come usarla come veleno. Ieri mattina è toccato all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, il cui tecnico di laboratorio è stato più volte sentito in questura. Sua moglie è un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, le vittime dell'avvelenamento lo scorso dicembre. Stamattina la polizia andrà nella scuola dove insegna la donna e successivamente nel liceo di Campobasso che le sorelle Di Vita hanno frequentato. Poi sarà la volta dell'istituto in cui lavora una cugina del padre, Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
12: Potrebbero emergere le ricerche fatte, bisogna vedere il firewall che gestisce la rete, quali dati mantiene e eventualmente risalire anche a chi ha fatto l'operazione.
11: Gli inquirenti si starebbero concentrando su un movente passionale che ruoterebbe attorno alla crisi matrimoniale tra Antonella Ielzi e Gianni Di Vita. L'ipotesi che si fa largo ora è che proprio lui potesse essere la vittima designata dell'avvelenamento. Claudio Vigolo, GR2.
2: Gran soirée per l'inaugurazione della Festa del Cinema di Roma con stelle internazionali.
13: Nicola Piovani si emoziona per quel premio alla carriera che la Festa del Cinema di Roma gli consegna nella serata di apertura, che a premiarlo è il vecchio amico Marco Bellocchio.
14: Eravamo molto giovani quando io, grazie alla sua spericolatezza, io ho scritto la musica per 230 film.
13: Poi arriva il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film sui segreti, con tanti nomi amatissimi del cinema italiano. Tre coppie, quella composta da Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, racconta la violenza.
15: Una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere.
13: È stata la giornata di Susan Sarandon, tra nuovo film e impegno, che le vale anche il premio Woman's Land, assegnato da Alice nella Città, che firma la notte bianca che trasforma in discoteca un bel tratto di via Veneto. Miriam Mauti, GR2.
2: E siamo allo sport, in studio Guido Ardone, buongiorno.
16: Buongiorno Simona, un saluto a chi ci ascolta.
2: Allora, serata decisamente da dimenticare per Inter, Napoli in Champions League.
16: Entrambe battute a suon di gol al secondo KO in altrettante gare, cammino per la qualificazione agli ottavi che dunque si complica. Partiamo dai nerazzurri a San Siro, ciclone Nicolò Tressoldi, l'attaccante italo-tedesco del Bruges, autore di una tripletta, la sblocca sul rigore, momentaneo pari di Lautaro proprio a fine primo tempo, ma nella ripresa Belgi ancora avanti, Inter sempre all'inseguimento fino alla 3-4 finale. Una squadra un po' a due facce, dominante in campionato, in Champions invece è alla settima sconfitta nelle ultime 8 gare, considerando ovviamente anche la passata stagione. L'analisi di Christian Chivu:
17: forse è mancata un po' di lucidità e troppa frenesia, il problema è che la paghi. In Champions c'è qualità, ci sono squadre preparate dal punto di vista collettivo e soprattutto dal punto di vista individuale che ti mettono in difficoltà al minimo errore che tu fai.
16: E non è andata meglio a Napoli, che pure si era portato subito in vantaggio in casa del Villarreal con Rachmani, ma poi la partita è girata in pochi minuti, pasticcio di Politano che manda in porta Mika Otadze e l'Eurogol poi di Santiago Mourinho, nella ripresa forcing confuso e sterile degli azzurri che incassano infine anche il 3-1 e Massimiliano Allegri ha commentato così:
18: è stata una partita particolare perché comunque siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto la palla del 2-0 due volte, sul ribaltamento di fronte c'è stato l'errore, ma l'errore ci possono stare, il fatto è che dopo devi continuare a giocare di squadra. Noi a un certo punto abbiamo smesso di giocare di squadra, abbiamo avuto diverse situazioni per pareggiarla, però ci è mancato sempre qualcosa. Non puoi concedere tutte le volte che gli altri hanno una palla un mezzo tiro in porta.
2: E per provare a migliorare un bilancio per ora in profondo rosso, oggi tocca Como e Roma.
16: Andiamo a ritroso perché alle 21 Roma-Real Madrid è la serata del ritorno all'Olimpico di José Mourinho. Avversari non nemici, ha detto il tecnico portoghese, mi batterà sì il cuore ma prima della partita, come a dire, poi non ci sarà spazio per i sentimenti. E infatti, al di là delle questioni romantiche, gara che vale e come, è anche una sorta di test per i giallorossi, come ha spiegato Gian Piero Gasperini.
19: È un po' difficile avere come metro in paragone il Real Madrid per quello che rappresenta nel mondo, la società più titolata, ma sul campo, quello sì, il nostro obiettivo è quello di misurarci con loro e di capire quanto possiamo essere competitivi.
16: Ancora prima però alle 18:45 il Como a Rotterdam contro il Feyenoord, cercherà conferme dopo la vittoria nell'esordio europeo assoluto, trasferta insidiosa a Cesc Fabregas.
20: Il Feyenoord è una squadra che nel suo campionato vincono 7-0, 5-0 e questo li fa sentire forte. Il nostro compito è provare di non farle sentire questa sensazione dominante. Quando ci sono le partite di queste qualità e i ragazzi sono preparati per tutto, c'è energia, c'è entusiasmo, siamo pronti.
2: Ancora calcio, importante passo in avanti per la nazionale femminile.
16: Parliamo di qualificazione mondiale del prossimo anno in Brasile. A Firenze è bastato un pari 1-1 contro la Bielorussia, già battuta 2-0 all'andata, per approdare alla finale playoff. E ora le ragazze di Soncini giocheranno a inizio dicembre contro la Finlandia, il doppio confronto che metterà in palio il pass.
2: E chiudiamo con il basket. In Eurolega continua il momento no per l'Olimpia Milano.
16: Battuta in casa 98-89 dalla Real Madrid per la squadra di Peppe Poeta, 4 sconfitte internazionali su 5 partite. Questa sera tocca la Virtus Bologna di scena a Parigi.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Gianni Tolla e Gennaro Strazzullo. Prossimo giornale radio alle 8:30, linea che va a Ruggito del Coniglio da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Benvenuti a Ruggito del Coniglio. Saluti da Marco Presta.
2: Saluti e abbracci da Antonello Dose.
0: Allora, per correttezza, dopo tanti anni di conoscenza reciproca, cari amici radioascoltatori, noi sentiamo il dovere di giocare a carte scoperte, di avere un comportamento corretto,
2: onesto,
0: bravo, ecco, trasparente nei vostri confronti, e quindi vi diremo subito che per una serie di circostanze che non staremo qui a spiegare,
2: che non dipendono da noi, attenzione,
0: assolutamente no, è tornato in studio Giancarlo Ratti.
3: Sai, ecco, cos'è,
0: mamma mia,
3: l'isola di Wright?
0: Di chi?
3: White,
0: l'isola di White.
3: Ma io volevo arrivare quando dici di chi canta
0: oggi la badante non ce lo teneva perché aveva delle analisi, allora ha detto ve lo lascio
2: quattro ore,
0: quindi abbiate pazienza pure voi, amici in ascolto. Buongiorno a tutti da Marco Presta.
2: O cambi te però?
0: Non credo che questo sia possibile, ma attenzione, si parla tanto di intelligenza artificiale.
2: Se ne parla un po' troppo. C'è una notizia dell'ANSA, abbiamo visto ieri, ci ha molto inquietato. Ci sono dei modelli di intelligenza artificiale ormai che sono diventati autonomi e dicono gli esperti che mancano pochi mesi affinché questi modelli si infiltrino dentro i dispositivi elettronici che abbiamo a casa.
0: Allora,
2: cioè, ogni elettrodomestico che ha un wifi può essere abitato e comandato da un'intelligenza artificiale esterna.
0: Cioè, voi vi rendete conto che l'intelligenza artificiale si può infilare, per esempio, nel vostro forno e decide lei la cottura dell'arrosto, ve lo carbonizza, per dire,
2: nel frigorifero,
0: e lo stracchino che fine fa nel frigorifero?
2: Certo.
0: Purtroppo va male, scade,
2: o nella televisione,
0: che questa è l'ipotesi peggiore. Che ti fa vedere tutta la vita solo Bruno Vespa per dire,
2: è vero, su tutti i canali. A reti unificate,
0: solo quello,
2: a qualsiasi orario.
0: Ho fatto un esempio a casaccio, naturalmente, ecco, però, oppure il Grande Fratello VIP,
2: ragazzi, è pericoloso.
0: L'intelligenza artificiale può farci del male.
2: Un hacker malvagio accende il forno quando tu sei in vacanza,
0: è finito.
2: Lo lascia acceso e ti brucia casa.
0: Allora, abbiamo voluto inquietarvi subito in apertura. Diciamo,
2: allora, non bisogna staccare solo la corrente, anche i wifi,
0: soprattutto i wifi.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
1: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: 2-2. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: 2-2.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: 2-2.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: 2-2.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: 2-2.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: diretta su Radio 2 come tutte le mattine per non capire insieme il mondo. Noi ci si sente tutti quanti insieme la mattina, certo. Si discute, si parla, si dibatte per non capire il mondo.
1: Vabbè, però uno ci prova almeno.
0: Sì, ci prova e ci riesce a non capire il mondo per avere un supporto ulteriore a questa non comprensione di ciò che ci succede intorno. Abbiamo voluto in studio anche l'attore Giancarlo Ratti, che ci è stato lasciato per
2: qualche ora,
0: alcune ore, diciamo, ma noi lo terremo come la rosa al naso.
2: C'ho i pannoloni,
0: lo sappiamo, sappiamo. C'hai
2: dopo
0: tutto...
2: mi devo cambiare, mi permetterete di uscire,
0: ti prego, insomma, ecco.
2: Quei due minuti
0: sì, iniziamo con un titolo tratto da un quotidiano odierno.
2: Tanto quest'anno sono oggi sono solo vecchi classici. Pagina 8, la verità. Assist a Salvini in CDM.
0: Consiglio dei ministri. CDM.
2: Sì. L'autonomia. Accelera. Hai capito?
0: Allora, non cominci a ritirare fuori solo i vecchi titoli.
2: E sono quelli.
0: Sono quelli.
2: Tutti li faccio oggi.
0: Allora, che succede? Vorrete sapere che cosa sta succedendo. Ora, io mi chiedo, ma noi vi vogliamo bene. Allora, cosa è giusto fare quando si vuole bene? Dire o non dire?
1: In genere, sai, dipende dall'età. I bambini è meglio non dire.
0: Meglio non dire.
1: A un adulto consapevole forse è meglio che sia informato.
0: Quanti anni ci avete voi, radioascoltatori? allora bisogna dire però.
1: Io 32.
0: Vabbè, ve lo diciamo. Ieri era martedì, no?
1: Come no?
0: Ieri, nella sua ierezza, diciamo così, nella sua ieraticità, ecco. Ieri al Consiglio dei Ministri è saltata la discussione sulla manovra finanziaria.
1: Ah, era prevista, è vero, ne hanno parlato.
0: No, è stata data priorità all'autonomia differenziata di quattro regioni. Com'è questa autonomia?
1: Beh, c'è già un accordo differenziato.
0: Definiscimela.
1: Differenziata.
0: Differenziata, ecco, adesso voglio dire. Vi piace questa autonomia? Non vi piace questa autonomia differenziata? Differenziata. Cioè, è un aggettivo in genere, no?
1: Sì.
0: Differenziata che si usa per un'altra cosa, siamo sinceri. No, voglio dire, non depone benissimo nei confronti di questa autonomia. Dice com'è? Dice noi la facciamo differenziata.
1: Già quattro regioni erano pronte. Adesso verrà varata la legge.
0: Verrà varata. Comunque, sempre ieri, il ministro Giorgetti ha illustrato alla Camera con una certa preoccupazione le linee guida della prossima legge di bilancio. Però ha fatto questa cosa così importante per il futuro del paese di fronte a un'aula vuota.
1: A Montecitorio.
0: Non c'era nessuno, ragazzi. Andatevi a vedere le foto. Tanto è vero che Giorgetti ha pure detto una frase caustica. Ha detto, mazza, ne va a lavorare manco martedì. Ha detto, ma sono parole di Giorgetti, le trovate sui quotidiani. L'aula di Montecitorio era vuota, però attenzione, le cronache riportano che erano presenti solo 12 parlamentari.
1: 12?
0: In 12. Allora, caro ministro Giorgetti, noi non la vogliamo, per carità, mettere in ansia, però c'è stata nella storia già un'altra persona che parlava davanti a 12 discepoli. È una persona per bene, era, per carità, ecco. E devo dire che oggi ci vorrebbe giusto lui per risolvere la situazione economica italiana. Quello che parlava ai 12, ecco.
1: Un miracolo, dici.
0: Per carità. Comunque, signor ministro, buon lavoro, non si monti la testa, no, perché non vorremmo sentirle dire beati i lavoratori dipendenti che erediteranno l'INPS. Ecco, non arriviamoci, perché sai, dal discorso della montagna al discorso di Montecitorio,
1: sempre
0: montagne sono in fin dei conti, se vogliamo.
1: Poi invece di scrivere la legge finanziaria butta giù un'enciclica.
0: Anche se ce ne sarebbe bisogno, però.
1: Vediamo che succede all'estero, tante cose brutte, ahimè, cose...
0: pessime, alcune brutte, altre pessime.
1: C'è Donald Trump in persona, attenzione, che ha chiesto le dimissioni dell'ambasciatrice americana in Grecia. tale Kimberly Guilfoyle, peraltro quasi sua ex nuora,
0: sì,
1: perché era fidanzata col figlio,
0: sì,
1: ha chiesto le dimissioni in seguito alle accuse di corruzione riportate dai giornali greci.
0: È corrotto.
1: Sì, pare che abbia chiesto $100,000 a un imprenditore per incassarli lei, in cambio di favori istituzionali.
0: Ecco.
1: Insomma, è accusata di indegnità morale.
0: E ci credo bene.
1: Attenzione, però, si può trattare di un errore clamoroso. Pensiamoci a queste cose.
0: In che senso?
1: Ma chi meglio di lei merita di rappresentare all'estero l'America di Trump in questi anni?
0: In effetti.
1: Lei è proprio l'ambasciatrice perfetta.
0: Sì.
1: Anche come si trucca.
0: Ma scherzi.
1: Come si presenta.
0: Ma è perfetta.
1: Ripensaci, Donald.
0: Ripensaci, perché guarda che quella è l'ambasciatrice che ti rappresenta più di chiunque altro. Attore Ratto,
1: sì.
0: Lei è a sua volta è l'ambasciatore che ci rappresenta. Guarda come stiamo messi. Ecco, avrebbe un titolo bello.
2: Sì, a pagina 35 del quotidiano La Repubblica.
0: La Repubblica.
2: Allora, gli eredi di Fleming stanno cercando un signore che continui a scrivere i romanzi.
0: Sì.
2: E il titolo è questo: Mi pagherebbero troppo poco. Rankin, un autore, non scriverà il nuovo Bond.
0: Pagano poco. Non so se da noi ci può essere qualcuno.
1: Possono fare 004 se gli fanno sconto.
0: Forse Boccia, diciamolo.
1: È vero.
0: All'amico Federico Boccia. Se vuole lui scrive, sarebbe diciamo un Bond amoroso. Ecco. E comunque, cari radioascoltatori, c'è un artista francese.
1: Sì.
0: Un artista francese che sta facendo parlare di sé tutto il mondo. Chi è?
1: Chi ha combinato?
0: Chi è?
1: No, i artisti francesi mi mancano.
0: Mi mancano, ma adesso stanno arrivando. Questo signore si chiama Clément Courgeon. Courgeon.
2: Scritto, ecco, no, perché...
0: Non faccio lo spiritoso, lei è Courgeon.
1: Courgeon.
0: Le sue opere, pensate, sono esposte in questi giorni in una mostra splendida ad Arles, in Francia.
1: Che bello.
0: E si parla molto della sua ultimissima opera, Vitrail d'Urin.
1: E che è?
0: Vitrail d'Urin, questo è il titolo.
1: Cos'è, un'installazione?
0: Realizzata con delle bottiglie di plastica piene di pipì.
1: Cosa?
2: No.
1: No, ma davvero?
0: Allora stiamo scherzando?
1: No.
0: Bottiglie di plastica piene di pipì.
1: E quella è un'opera d'arte.
0: Ha fatto la mostra, sì.
1: Beh.
0: Quindi, voglio dire, se Picasso ci ha avuto il periodo blu e il periodo rosa, Courgeon c'ha il periodo giallo paglierino, ecco, se vogliamo. È una notizia grossa, È una notizia grossa che cambia tutte le nostre prospettive esistenziali. Cioè, il laboratorio d'analisi dove andiamo abitualmente, in realtà non lo sappiamo, ma è un museo.
1: È una pisciacoteca.
0: Per favore! Ecco. No, perché peraltro tanti spinti dall'ignoranza, devo dire, dicono: ah, l'arte moderna è una cagata. Non è, nel caso è una piscia.
1: No, mandate a cercare quest'artista.
0: Courgeon!
1: Lui Courgeon. È contento perché aveva fatto una cosa geniale.
0: È Courgeon.
1: Vabbè, parliamo invece di un servizio offerto ai giovani che vanno a studiare negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Si trasferiscono per studio o per lavoro. Hanno messo su un servizio in America, è impossibile ingaggiare delle mamme a domicilio che aiutano gli studenti trasferiti nei campus universitari e fanno le veci della mamma,
0: della mamma biologica, diciamo.
1: Della mamma inglese, della mamma tedesca, proprio della mamma italiana, perché la mamma sta in apprensione.
0: Ma la mamma di mestiere sta in apprensione,
1: esatto.
0: Voglio dire,
1: e quindi questa mamma affittata fa le funzioni di una mamma vera. Quindi si preoccupa di questo figliolo così in trasferta.
0: Avverti quando arrivi, chiama quando rientri, fammi sapere.
1: Hai messo
0: dove
1: la maglia dell'ana.
0: Con chi sei, dove stai andando?
1: Dormi la notte, non fare tardi, insomma.
0: Sì.
1: Allora vi chiediamo, visto che questo servizio è così importante, voi italiani che ci portate dall'Italia, anche stranieri, cosa di assurdo dovete fare ancora adesso per tranquillizzare vostra madre?
0: Allora, perché la mamma vuole essere tranquillizzata.
1: C'ha ragione.
0: Dice tu, appena arrivi mi chiami. Sì. Dice mamma, ma io vado al bar qua sotto dagli amici. Tu quando arrivi al bar mi chiami. Ecco, mi dici, guarda, sono arrivato al bar.
1: Sicuro che stai bene? Ti hai misurato la febbre?
0: Vieni qua.
1: No, fammi la foto, mandamela.
0: Fatti guardare il fondus oculi, vieni qua. Allora, cosa avete fatto per tranquillizzare la mamma? Che rassicurazione ha preteso?
1: O cosa fate ancora attualmente? Telefonate all'800 800 002.
0: Che uscirà fuori? 800 800 002 è il nostro numero. Oppure scrivete subito sulla pagina Facebook.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
1: 2-2. Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: 2-2.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75€, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: 2-2.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: cosa avete fatto, magari di strano, per tranquillizzare la mamma che in quel momento magari era lontana, oppure non era lontana ma voleva essere tranquillizzata lo stesso perché voi siete usciti con degli amici.
1: Certo.
0: Allora dove vai, che fai? Ma sono bravi ragazzi.
1: In che locale andate?
0: Ecco, e lei si è presentata anche al locale,
1: no,
0: per conto, no, per dire,
1: alle due di notte.
0: Le mamme vogliono essere tranquillizzate, cosa avete fatto di strano, cosa di estremo anche per tranquillizzare la mamma? Ditecelo chiamando l'800 800 002. Prima però di cominciare a parlare con voi, cari radioascoltatori, torniamo su un argomento che ci sta vincendo, e cioè l'erede di Ian Fleming. Come sapete, sarebbe la colonna sonora realizzata oralmente da Ratti. Allora, chi è, quale scrittore può prendere l'eredità, può raccogliere l'eredità di Ian Fleming e scrivere nuove storie per James Bond? Noi abbiamo lanciato l'ipotesi di un autore italiano, Federico Moccia,
1: già
0: che
1: fermato.
0: Salutiamo. Sì. E un radioascoltatore ha dato il suo contributo sulla pagina Facebook.
1: E ha scritto Mario Barbagallo: questa non riesco proprio a trattenerla.
0: Sì.
1: Moccia potrebbe scrivere 007 metri sopra il cielo.
0: Bellissimo. È una bellissima idea.
1: Bravo.
0: C'è un miscuglio tra spy story e love story.
1: Che poi voglio dire, 007 ha molto amato,
0: Sì, però
1: amava continuamente.
0: Sì, no, amava anche troppo, se vogliamo, però senza troppi coinvolgimenti sentimentali. Siamo
1: Dice, era solo così, ginnastica.
0: Era solo sesso, diciamo. Comunque sia. 800-800-002 è il nostro numero. Allora, tranquillizzare la mamma, sì, ma come? Sentiamo Giovanna a Roma.
1: Giovanna!
2: Allora, buongiorno.
0: Giovanna. Allora, Giovanna, come sono andate le cose?
2: Le cose vanno sempre così, non come sono andate, continuano.
0: Tuttora vanno così, sì.
2: Allora, io ho 60 anni, quasi.
0: Sì.
2: Ok?
0: Sì.
2: Io sono separata, quindi vivo da sola.
0: Sì.
2: Beh, la mamma, se io esco con le amiche, mi raccomando, quando torni chiamami.
0: Chiamami. E posso dire una cosa, c'hai ragione. La mamma non ha età. La mamma non va in pensione. La mamma,
2: la mamma è lontana, però.
0: Certo, la mamma è operativa sempre.
1: Sempre.
0: Quindi quando tu torni a 70 anni, chiamami quando torni. Ecco, vabbè. Giovanna, salutacela, stai bene.
1: Ci scrive Sara: quando viaggiamo in automobile dobbiamo sempre condividere la posizione in tempo reale, giusto, sia con mamma che con nonna.
0: E pure con nonna.
1: Sì, quindi nel tragitto Parma-Catania e viceversa, loro controllano.
0: Dove siete? A che punto siete, diciamo, del tragitto?
1: Nonna vuole anche, ci sei. Anche con l'aereo, vuole sapere il numero del volo,
0: giusto,
1: e con un'applicazione vedi a che punto siamo.
0: Certamente sì. Sentiamo Gio a Trapani. Buongiorno Gio. Buongiorno.
3: Allora, prima cosa, ho chiamato più volte ed è la prima volta in assoluto in cui riesco a chiamare quando c'è l'attore Ratti, di cui sono follemente innamorata.
4: Allora, lui ti dirà, incredibilmente sono già a Trapani.
0: È già tra stasera lui è a Trapani. Cioè, lui esce da Varese a fare una passeggiata.
4: Nomen omen.
0: Si trova tra Allora,
1: vergogna.
0: Chiudiamo questa pagina che può degenerare.
3: Esatto.
0: Senti, che tranquillizzazioni alla mamma.
3: E allora, sono una fotografa professionista e quando capita che ho dei servizi anche a 100-150 km di distanza e a qualunque ora io finisca, mi tocca farle la telefonata e stare al telefono fino a quando non arrivo
0: a casa. Non arrivi a casa, giusto. Sì,
3: le due, le tre, 100 km, 150 km. Il problema è che io dopo un matrimonio, per esempio, dopo 12-13 ore, avrei bisogno di silenzio o di musica.
0: Certo.
3: A me piace tantissimo guidare, è la notte, non ho problemi, guido da sola tranquilla, quindi lo faccio per lei, nel senso che sto al telefono con lei fino a quando io ho 53 anni, lei ne compie oggi 78, auguri mammina.
0: Auguri.
3: Però mi tocca fare questo.
0: Lo so, e lo devi fare, Gio, lo devi fare.
1: È bello farlo, dai.
0: No, bello no, però lo devi fare. Gio, grazie, buona giornata.
1: C'è Roberta, dice: io abito a Parigi e devo mandare un messaggio a mamma appena torno a casa ogni giorno, anche se vado solo a fare la spesa o a comprare il pane.
0: Ma che ti costa?
1: Ma sta sotto casa la panetteria.
0: Un attimo, insomma. Sentiamo Bice a Pescara. Buongiorno Bice.
1: Bice.
5: Buongiorno conigli.
0: Bice.
5: Grazie di esistere. Grazie
0: a te della pazienza che dimostri. Senti, che succede?
5: Allora, era l'epoca delle segreterie telefoniche, quando si lasciavano i messaggi, e allora io dovevo andare a Roma, ma mia madre voleva essere tranquillizzata, e allora io ho lasciato il messaggio in segreteria ancora prima di partire. Mamma, sono arrivata, tutto a posto.
0: Ancora prima di partire. Quanta malvagità d'animo in una figlia.
1: Per forza, per farli stare tranquille, uno fa qualsiasi cosa.
0: Dice grazie, grazie, grazie. Allora, avete tranquillizzato mamma? Come avete fatto?
1: Cosa avete raccontato?
0: Che vi siete inventati? E lei cosa ha preteso per essere tranquillizzata?
1: Raccontatelo all'800-800-002.
0: Sì, 800-800-002 o pagina Facebook. E comunque anche tranquillizzare la mamma fa parte della vita.
1: Ah, è tutta vita.
0: È tutta vita, insomma, dai.

0: trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: 2-2 Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: 2-2
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su mscrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: 2-2
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: 2-2
9: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
10: Sì, sì, d'accordo, noi parliamo d'attualità, ne parliamo insieme a voi, ma non dobbiamo dimenticare i bambini.
11: Ah, certo, è il nostro futuro.
10: Eh beh sì, sì, i piccini, proprio per questo abbiamo un momento dedicato a loro, le favole di Nonno Ratti.
12: Oggi il gatto con gli stivali.
10: No, il gatto con gli...
12: C'era una volta, tanti anni fa,
10: sì,
12: un cuoco immondo di nome Abbondanzio.
10: Abbondanzio.
12: Era sciatto, sporco, in ogni anfratto del suo corpo, sudato.
10: Che...
12: E tutti nella sua città,
10: sì,
12: lo conoscevano col nomignolo affettuoso di quel gran zozzone porco gli prendesse un colpetto.
11: Pure.
10: Ah, questo era il nomignolo, affettuoso però.
12: Il fatto che non usassero la parola colpo, ma il diminutivo colpetto, faceva intendere quanto tutti gli volessero bene.
10: Sicuramente.
12: Un giorno, sudicio Abbondanzio, decise di preparare un bel gâteau di patate.
10: Ecco.
12: Ma si distrasse un attimo e nella teglia che stava per mettere in forno caddero i suoi vecchi stivali.
10: Ammazza, ma come, distratto un attimo gli stivali?
12: Erano tutti logori, con la pelle consumata, le fibbie arrugginite, le suole consumate anche loro, e in più lo stivale destro aveva anche pestato la caga di un cane San Bernardo.
10: No, però
12: povero Abbondanzio se ne accorse solo quando lo consegnò al locale che glielo aveva commissionato.
10: Mamma mia.
12: Il noto ristorante Escherichia Cove.
10: Ci credo.
12: Non ebbe il coraggio di dire la verità perché, oltre che un zozzo lurido, era anche un carognone.
10: Ecco.
12: Incassati i suoi soldi, fuggì via. Ma quella sera accadde un miracolo.
10: Sì.
12: Un cliente ordinò una porzione di quel gâteau e si ritrovò in bocca il tacco dello stivale destro di Abbondanzio, insaporito dalla deiezione del San Bernardo. Ma è squisito, disse entusiasta il cliente. Non è il solito banale gâteau. Ma qui si vede che c'è un'idea dietro.
10: Sì.
12: Ma questo chef è un genio.
10: Ecco.
12: Tutti gli altri clienti si accodarono e ordinarono a loro volta il gâteau con gli stivali di Abbondanzio.
10: Ecco.
12: In poche ore tutta la città non parlava d'altro. Abbondanzio venne assunto e pagato a peso d'oro dall'Escherichia Coli. Poi aprì un ristorante tutto suo e alla fine vinse pure Masterchef.
10: Ecco.
12: Da quel momento l'espressione fare la scarpetta, tanto usata in gastronomia, sì, assunse tutto un altro significato.
11: Credo.
12: E Abbondanzio, sì, oltre al gâteau con gli stivali, lanciò anche il gâteau con i mocassini,
10: sì,
12: e il gâteau con le infradite.
10: Ecco.
12: Larga la foglia, stretta la via, se non hai soldi, chiedili a zia.
10: Beh, guardate che le cose vanno veramente così.
11: No, favola di grande attualità.
10: Di grande, ragazzi, attualità. Grazie. Grazie a nonno Ratti, grazie.
11: Grazie.
10: Ma abbiamo ancora un paio di italiani che vogliono raccontarci la raccomandazione estrema della mamma e soprattutto la sua voglia di essere rassicurata.
11: Sentiamo Mario da Bologna. Ecco, Mario.
10: Una voce maschile. Buongiorno,
13: buongiorno
10: Mario. Buongiorno.
13: Allora,
11: quanti anni hai, Mario?
13: Io ho 54 anni.
11: Ok, sei ancora un bimbo.
10: Sei dell'età intermedia, diciamo così.
13: Diciamo sì.
10: Diciamolo. Sì, Mario, allora che succede con la mamma?
13: Allora, cosa è successo tantissimi anni fa? Io sono partito, sono calabrese, sono andato a vivere a Bologna.
10: Sì.
13: E lei mi chiamava sempre chiedendomi cosa hai mangiato oggi, hai mangiato? E io a volte dicevo la verità, dicevo no mamma oggi mangerò a cena, allora lei si disperava, per cui niente, poi ho imparato, avevo dei menù fissi, un giorno pasta con la carne, un giorno minestra di verdure perché lei sì, era contenta.
10: Quindi tu mentivi, diciamo la verità Mario, però
13: mentivo spudoratamente ma a fin di bene.
10: A fin di bene, la famosa bugia bianca, ecco, sì, in questo caso bugia in bianco. Burro e parmigiano, diciamo così. Però Mario dice una cosa giusta. Purtroppo a volte tutti siamo stati costretti a fare una cosa del genere. Grazie Mario.
11: Beh, Angela racconta dei tempi prima che arrivassero i cellulari, no? Mamma in Liguria, noi in Lombardia, lei pretendeva che chiamassimo appena rientrati a casa tutti i giorni.
10: Sì.
11: Il problema è che era lei che non c'era mai a casa. Noi chiamavamo.
10: Io ti chiamo, ma non c'è nessuno.
11: Allora
10: sentiamo Grazia che ci chiama da Verona.
11: Grazie.
10: Ciao, grazie.
14: Buongiorno, buongiorno, patrimonio dell'umanità.
10: Grazie, benvenuta. Che succede?
14: Allora, confesso che io sono la mamma.
10: Sì. Attenzione, attenzione.
14: Io sono la mamma.
10: Sì.
14: E l'ho fatta un po' grossa, nel senso che alcuni anni fa mia figlia stava per un lungo periodo a Londra. Ed eravamo abituate a un messaggino tutte le sere.
11: Certo. Sì.
14: Dopo due giorni che non sento messaggini e non mi risponde ai messaggini e non mi risponde al telefono, ho cominciato a entrare in paranoia.
10: Beh, un po' lo capisco, devo dire.
14: Ecco. E le ho pensate tutte. Alla fine del quasi al terzo giorno avevo già quasi comprato il biglietto per andare a Londra a vedere di recuperare mia figlia, che aveva già 23 anni, quindi non era una bambina. E mi risponde, mi dice no tranquilla mamma, tutto bene, ho avuto problemi col telefono. E io no, adesso mi devi dire il nome del tuo primo gattino, così sono sicura che non ti ha sequestrato nessuno e che stai bene, che
10: no,
14: sei tu,
10: che sei veramente tu, dimmi il nome del gattino.
14: Esatto.
10: E qual era?
14: Ho letto troppi polizieschi.
10: Qual era il nome del gattino? Questo diciamolo per
14: Miele.
10: Ecco, miele, importante.
11: Bel nome per un gattino, Miele.
10: Grazie. Adesso ci sarebbe Fabi Fibra con i pinguini tattici nucleari. Sappiamo che ne siete ghiotti, ma prima l'attore Giancarlo Ratti ci regala un titolo.
15: Pagina 12.
10: Tutto
15: sport. Si parla di Roma questa sera. C'è Roma Real. E stranamente credo che lei non la guarderà.
10: No, io credo che la guarderò invece abbastanza.
15: Malen, profumo di Malen, con la Roma io voglio giocare. Malen contro Mou è il titolo.
10: Non è Mou, è Mou.
15: Ah, Mou,
10: Mou.
15: E la caramella era Mou allora.
10: Scusate.

0: Raccontateci la vostra beautiful di famiglia.
1: Noi sappiamo bene che in ogni famiglia italiana c'è una storia che si tramanda, fatta di intrecci, di amori impossibili,
0: nonna,
1: di fughe.
0: Nonna che scappò
1: di notte
0: con quel capitano di cavalleria. lo fece.
1: Lei,
0: l'amore.
1: Ha fatto una bella vita poi.
0: Nonno invece si esibiva nei circhi perché era un uomo fortissimo.
1: C'è il mangiafuoco.
0: Sollevava delle mucche proprio con le mani.
1: Mi ricorda qualcuno.
0: Un uomo fortissimo. Allora, qual è la vostra beautiful di famiglia, la vicenda che rende unica la vostra
1: lei,
0: l'amore,
1: ha fatto una bella vita poi.
0: Nonno invece si esibiva nei circhi perché era un uomo fortissimo.
1: C'è il mangiafuoco.
0: Sollevava delle mucche proprio con le mani.
1: Mi ricorda qualcuno.
0: Un uomo fortissimo. Allora, qual è la vostra beautiful

0: rivolgo all'attore Giancarlo Ratti, sì, che sta ricevendo centinaia di messaggi, anche di chiamate dalle donne soprattutto, sì, perché diciamo la verità, Giancarlo è un sex symbol,
1: è sfizioso,
0: ecco, è sfiziosito, è un capriccetto, me lo toglierei il capriccetto, tanti dicono telefonando. Ecco, io vorrei chiedere, però interrompendo questo flusso di donne innamorate di Ratti, vorrei chiederle un titolo tratto da un quotidiano odierno, una roba forte, però vorrei.
2: Mi rivolgo a coloro che hanno la fortuna di poter andare all'edicola, perché c'è la prima pagina del Tempo, sì, quotidiano romano,
0: la prima pagina,
2: ma è la foto che è molto bella, perché se non si vede la foto, cerco di spiegarvela. C'è una foto del Campo Largo, ci sono Conte, Schlein, sì, Landini, cioè quant'altro, e questa foto è sottotitolata con "Arrivano i mostri".
0: Vabbè, del resto la stampa italiana si contraddistingue per l'imparzialità in genere, ma sia da una parte che dall'altra.
1: Ma che scherzi, uguale.
0: C'è una grossa imparzialità e ne prendiamo atto. Allora, sono le ore 8:27:20. È un orario importante, perché accadono due cose fondamentali nella nostra e nella vostra mattinata.
1: E che cosa?
0: La prima è che ci vediamo un caffè.
1: Insomma. Un cordiale?
0: Un caffè amaro, però lo prendiamo un caffè. La seconda cosa altrettanto importante è che ci fermiamo e ci ascoltiamo tutti quanti insieme le importanti notizie del giornale radio.
1: A fra poco, GR2.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: 2-2. FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Hai una partita IVA e applichi gli ISA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Sono le 8:30.
9: Rai GR2.
10: Buongiorno da Gabriella Lepre. Prima notte in ospedale per Papa Leone. Dopo l'intervento, linea alla nostra inviata Francesca Paltracca per gli aggiornamenti. Buongiorno.
11: Buongiorno, siamo ancora in attesa di aggiornamenti, intanto possiamo riassumere quella che è stata la giornata di ieri, molto impegnativa come potete immaginare, 3 ore di sala operatoria, 90 minuti di intervento, una diagnosi che ha lasciato il mondo con il fiato sospeso, adenocarcinoma, Papa Leone è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, il bollettino diramato ieri in tarda serata dalla sala stampa del Vaticano è stato preparato dal medico personale del pontefice Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora che ha eseguito l'intervento. La giornata ieri dopo le 13 il ricovero, nel pomeriggio l'operazione, intorno alle 20 il primo comunicato della sala.

0: la stampa della Santa Sede, l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Due ore dopo i dettagli, per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, spiegano i medici, con tecnica video assistita, e l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Dal Gemelli con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
1: Ex Ilva di Taranto, in attesa della sentenza della Cassazione il 20 ottobre sul futuro dello stabilimento, il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge per tutelare i lavoratori. La mobilitazione però va avanti, continuiamo con la nostra lotta, non ci muoviamo da qui, dicono gli operai anche domani in previsione dell'incontro in Regione Puglia, ma ascoltiamo i dettagli del provvedimento.
2: Ammortizzatori sociali straordinari per affrontare la crisi dell'ex Ilva. Il governo con un decreto legge stanzia circa 138 milioni di euro per l'integrazione della cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. La misura potrebbe interessare fino a 9.200 lavoratori a zero ore in tutti gli stabilimenti. Prevista anche la cassa in deroga per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto. La ministra del lavoro Marina Calderone.
3: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
2: Il decreto legge consente di mantenere riscaldati gli impianti dell'area a caldo in attesa della Cassazione e comunque non oltre il 15 dicembre. Negli stabilimenti ex Ilva prosegue intanto lo sciopero per altre 48 ore. Amalia Carosi, GR2.
1: Acquistavano droga pagandola in alcuni casi con le social card del reddito di cittadinanza passate ai pusher in cambio dello stupefacente. A Catanzaro 21 arresti, sequestrati 4 kg di cocaina, 7 kg tra marijuana e hashish per un valore di oltre mezzo milione di euro. Il mondo degli ultra al centro dell'inchiesta, doppia curva, arriva la sentenza della Corte d'Appello di Milano.
4: Ottiene una pena concordata in appello di 8 anni rispetto ai 10 del primo grado. Luca Lucci, ex capo ultra della curva sud del Milan, ha processo con altri 8 nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva, che nel settembre 2024 portò all'arresto di vertici e sodali del tifo organizzato milanista ed interista a San Siro. Il Toro, così era soprannominato, era imputato per associazione per delinquere e per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli. Da questa accusa è stato però assolto per non aver commesso il fatto. A scagionarlo il suo ex braccio destro Daniele Cataldo, che nei mesi scorsi ha confessato di essere l'esecutore di quel tentato omicidio, escludendo che Lucci fosse il mandante. Pene patteggiate dai 2 ai 4 anni anche per 6 degli altri 7 imputati, tutti ultra di Milan ed Inter. Hanno invece rinunciato all'appello gli ex capi della tifoseria interista Andrea Beretta e Marco Ferdico, diventati collaboratori di giustizia. Elena Baiocco, GR2.
1: Calcio debacle, Champions League, seconda sconfitta per Inter e Napoli. A San Siro si scatena l'attaccante del Bruges, 3 soldi, autore di una tripletta nel 4-3 sui nerazzurri. Gli azzurri di Allegri, passati in vantaggio in casa del Villarreal, si fanno poi rimontare 3-1, finale per gli spagnoli. Oggi tocca al Como alle 18:45 in campo contro il Feyenoord, e alla Roma, che alle 21 ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. A Roma, occhiali in mostra, simbolo del Made in Italy, fino al 30 ottobre a Palazzo Piacentini.
5: Prima strumento correttivo, poi accessorio di moda. Comunque è sempre un tratto distintivo della personalità, magari grazie allo stile italiano. Adolfo Urso, ministro del Made in Italy.
6: Un simbolo di eccellenza e di qualità che nasce in questo caso nelle valli di montagna come dispositivo medico e che diventa anche uno stile. Oggi un'evoluzione tecnologica, un modo per apprendere e definire meglio e di più.
5: Tanti i volti del grande schermo, del resto, che associamo agli occhiali. Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale.
7: Noi tutti ci ricordiamo Mastroianni con gli occhiali scuri, Fellini con gli occhiali più spessi, penso a Woody Allen perché i suoi occhiali sono riconoscibilissimi, tant'è vero che quando i banditi vogliono trattarlo male, umiliarlo, glieli calpestano sotto i suoi occhi. E poi Marilyn Monroe, che finge di essere miope in Come sposare un milionario per sedurre meglio. Insomma, gli occhiali nella storia del cinema.
5: Mauro Zanda, GR2.
1: GR2 che torna alle 10:30, la linea ora al ruggito del coniglio.

0: No, no, ma non è proprio, siamo no, tre fissi,
1: siamo tre,
0: oggi. Antonello Dose, Marco Presta e Giancarlo Ratti.
2: Ma l'ha fatto.
0: Sì, l'ha fatto. Diciamo che il motivo per cui abbiamo voluto fare questa canzoncina è proprio per fare che è l'apice della nostra carriera, se vogliamo. Sono le 8:37 minuti 50 secondi, siamo in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2.
2: E vi diamo subito una notizia importante che riguarda l'alimentazione.
0: Oui.
2: Una grande novità, un'idea di una società fondata da uno chef americano, sì, newyorkese, sì, Dan Barber, che dopo 10 anni di coltivazioni e selezioni è riuscito a creare una nuova patata.
0: Ecco.
2: Una patata che sa di pollo arrosto. Pensa.
0: Cioè lui ha fatto praticamente la patata che sa,
2: che
0: di pollo,
2: che sa di pollo arrosto senza pollo arrosto.
0: Questo è molto bello, però.
2: Beh, Dio,
0: è molto bello, no, perché può risparmiare la vita a tanti polli.
2: Ah, è vero.
0: Che lo fai a fare il pollo, la patata già sa di pollo, è una bella idea.
2: No, certo.
0: Ora il rischio qual è? Che poi più avanti facciano il pollo che sa di patata, cioè il pollo, no, che già allora contiene il contorno di per sé.
2: Adesso non dare idee.
0: No,
2: magari qualcuno ci prova.
0: Ma sapete, l'essere umano non si ferma, sperimenta, purtroppo sperimenta, ma adesso, attenzione, è il momento di entrare nella beautiful di famiglia di tante persone, perché nelle nostre vite, che sono vite di persone normali, magari ci sono episodi familiari che ricordano un po' gli intrecci di Beautiful.
2: Sì, come dei cestini, tutti intrecciati.
0: Come il Vimini. Sentiamo Italo a Torino.
2: Italo!
0: Che sembra un treno, detto così, Italo a Torino. Come stai?
3: Buongiorno. Bene. Spero caro, anche voi tutto bene.
0: Bene, tutto bene. Italo, che cosa è successo?
3: Allora, praticamente a fine 800, inizio 900, a Messina ci fu quel mega terremoto, sì, che rase il suolo tutto.
2: Come no?
3: E quello che è quello che poi diventò mio nonno, era piccolo, rimase orfano e venne a Milano,
0: sì,
3: con Don Orione, c'erano, sì, le comunità di Don Orione, così. Allora, quindi poi mio nonno cresce a Milano, conosce quella che diventerà poi mia nonna, si sposano e volano i figli, tra cui mia mamma, eccetera, eccetera.
0: Sì.
3: E io a un certo punto da piccolo chiamavo sempre zia Rina. Però avevo due cugini, ma non mi, cioè, io non capivo, praticamente quando poi poco prima che mancò mia mamma, sì, mi raccontò che praticamente mio nonno mise incinta la sorella di mia nonna.
0: No, vabbè, si trovava, meglio in famiglia che con estranei, devo dire, Cioè la mise incinta in un momento di distrazione, diciamo, sbagliò sorella.
3: Io acquisii una zia e scoprì questa cosa qualche anno fa.
0: Senti, ma nella famiglia che successe? Cioè la nonna come reagì a una cosa del genere?
3: Allora, a me ha detto che tennero tutto nascosto, però
0: sì,
3: va bene così. Cioè era stata poi accolta in famiglia.
0: Quello giustamente, certo, per carità. Però sì, una cosa simile successe a Edoardo Scarpetta.
2: Ah sì?
0: Dove sì, pare che lui, insomma, anche con le sorelle della moglie avesse di... Però questa è una vera beautiful, ragazzi.
2: È vero.
0: Vedete che la vita va al di là della soap opera. Italo, grazie. Grazie.
2: State scrivendo delle storie bellissime anche sulla pagina Facebook. Giovanna dice: in viaggio dalla Calabria Tirrenica a Napoli, i miei trisavoli furono assaliti dai briganti.
0: Ai briganti.
2: Questi malviventi volevano rapire il marito per chiedere un riscatto,
0: sì,
2: alla famiglia.
0: Come la banda del Torchio,
2: esatto,
0: diciamo così. Ecco.
2: Ma l'indomita, l'indomita antenata, peraltro poetessa, si offrì, dice: prendete me, perché mio marito sta poco bene.
0: Prendete me. e la prese.
2: È andata con i briganti.
0: Fermiamoci qua. Lucia Mogliano Veneto, buongiorno.
2: Lucia.
4: Buongiorno Conigli, sono una super ricicciaccia.
0: Bentornata. Senti Lucia, che è successo nella tua famiglia?
4: Allora, sì, è molto beautiful, un po' sul melodrammatico, però mio nonno, mio bisnonno, classe 1894, Giuseppe, partito da un piccolo paesino dell'Umbria, come tanti è partito per la prima guerra mondiale, per combattere, ed è stato uno dei tanti fanti contadini che ha preso parte alla battaglia di Vittorio Veneto, una battaglia, come sappiamo, insomma, molto cruenta.
0: Vittoriosa, però,
2: come no.
4: E lui si ferì gravemente, molto gravemente. Io l'ho conosciuto, ho vissuto moltissimi anni, aveva questa coscia completamente squarciata.
0: Mamma mia.
4: Quindi è stato portato praticamente in fin di vita in un ospedale da campo che era nelle retrovie, comunque in provincia di Treviso,
0: sì,
4: sempre.
0: Sì.
4: Lì c'era una ragazza, aveva 18 anni, che faceva l'infermiera volontaria. E lei era la figlia del podestà, lo faceva perché, insomma, era meglio farlo, il papà aveva detto così.
0: Sì.
4: E si sono conosciuti, si sono innamorati, e è nata mia nonna, poi mia madre, poi io.
0: Ma
4: la cosa molto bella,
0: sì,
4: è che due fratelli di lui hanno poi sposato due sorelle di lei, e è diventata quindi una grande famiglia,
0: mamma
4: con
0: mia,
4: dei doppi cugini, di cui appunto faceva parte mia nonna, e che dopo 100 anni esatti in cui loro si sono conosciuti, io sono tornata a vivere a 5 chilometri.
0: Ma che bello! Sembra un romanzo di Hemingway, però è bello, cioè tuo papà si mise con sta ragazza, conobbe la famiglia. Che è tutte brave persone.
2: Sì,
0: allora,
2: certo,
0: anche i fratelli dissero: ma diventiamo clienti pure noi. Insomma, cioè, si è trovato bene lui. Lucia, grazie. Ma a proposito di beautiful familiari, anche l'attore Giancarlo Ratti non scherza, perché ha numerosi figli illegittimi. Questa...
2: Vabbè, ma non lo dire, che magari la moglie è in ascolto.
0: Michela, tu lo sai, insomma, ecco, Giancarlo.
1: Che zozzo ti sei messo in casa.
0: È uno zozzo, ecco, ed adesso gli attori sono così. Allora, un titolo che dia senso al suo essere attore.
1: Qui, dalla prima pagina del quotidiano La Repubblica.
0: Sì.
1: Dottor Giorgetti, venga, gesto postretto, faccia, venga già dietro, non voglio di sotto sterzo, sterzi, piano dottor Giorgetti, piano con sta manovra, perché manovra a passo lento.
0: Io lo sapevo, eh. Vabbè.
2: Marina racconta la storia del nonno materno, topografo militare ad Asmara.
0: Ah, però.
2: Un giorno andò a casa del suo capo, che lo stimava molto, gli aprì invece la porta una bella ragazza, la figlia più piccola. E lui si invaghì.
0: Subito.
2: E iniziò a corteggiarla, però quando tornò la volta dopo, gli aprì la porta un'altra bella ragazza.
0: Ah, pure quella.
2: La sorella maggiore.
1: E lui si invaghì.
2: Colpo di fulmine.
0: Si invaghiva sempre.
2: Ci ha provato, lei non se lo filava de pezza, alla fine ha accettato di sposarlo e ancora per anni poi, quando litigavano, lei il nonno, e diceva: ah, te dovevi prendere quell'altra.
0: Le donne non dimenticano. Sentiamo Ornella Siracusa. Buongiorno Ornella.
2: Ornella.
5: Buongiorno, anch'io sono una vecchia ricercatrice.
0: Bene, bene.
5: Allora, la storia è di mio nonno, che era un personaggio veramente eclettico. Tra tutte le altre cose che è nato nel 1922, quindi mio papà aveva pochi mesi, essendo una famiglia veramente veramente povera, lui decise di andarsene in America. Prende la nave, se ne va, sbaglia nave e arriva in Argentina.
0: Ma come sbaglia nave?
5: Arrivato in Argentina.
0: In Argentina.
5: In Argentina, ovviamente si è reso conto che lui non aveva una lira, che l'Argentina era un paese poverissimo.
0: Sì.
5: E dice: io come faccio a tornarmene a casa?
0: Poveraccio, certo.
5: Lui sapeva che c'era una pianta, che non so quale sia, però, che indirita mimava crisi epilettiche. Allora cosa fece? Cercò questa pianta, andò all'ambasciata italiana, se la mangiò, gli venne una pseudo crisi epilettica, e quindi lo imbarcarono subito per l'Italia.
0: In Italia. Ecco. Però allora attenzione, non sbagliate nave. Io dico: ma tu fai un viaggio di un mese e mezzo, hai sbagliato nave, magari lo capisci dopo un giorno di navigazione. È una tragedia. Grazie Ornella, grazie.
2: Ciao.
0: Mamma mia.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: 2-2. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
3: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

0: dai, parliamo di cinema.
1: Sì, non lo facciamo mai abbastanza, eppure quest'arte va valorizzata.
0: Oggi abbiamo il piacere di ospitare un critico cinematografico che ha un punto di vista originalissimo, molto interessante proprio sul cinema contemporaneo, ed è con noi il critico Kosulic, che ci dirà proprio in che cosa consiste questo suo punto di vista. Buongiorno critico Kosulic.
2: Buongiorno carissimi, grazie di avermi dato questa opportunità di far capire ai vostri ascoltatori cosa ha fatto il cinema in questi ultimi quattro secoli.
0: Cosa ha fatto, diciamo, in questi anni il cinema?
2: Il cinema ha illuso milioni di persone. C'è film come La vita meravigliosa, Ufficiale Gentiluomo, Forrest Gump. Queste sono pellicole che hanno illuso il pubblico facendogli credere che esista sempre la possibilità di un lieto fine. Purtroppo non è così. Il lieto finismo è la piaga del cinema di questi ultimi cinque secoli.
0: Ma non c'era cinque secoli fa.
2: E per questo io, dottor Kosulic, dico che è necessario tornare a un nuovo neorealismo. Proponendo in questo modo agli spettatori dei film vicende reali, ci vogliono vicende credibili. Per fortuna ci sono giovani cineasti che perseguono questo obiettivo. Ad esempio, voi avete sicuramente sentito parlare il turco Malik. Avete visto qualche pellicola?
3: Allora,
2: nel film Gita con amici, segnatevelo che c'è su qualche piattaforma, lo trovo.
0: Io diciamolo anche ai radioascoltatori, andatevi a vedere Gita con amici
2: di Malik. Questo film racconta la storia di quattro giovani ottomani il cui sogno è quello di scalare, c'è un monte, il monte Kakar. Loro organizzano tutti nei minimi dettagli, si preparano della partenza, vanno via una bella mattina di primavera, partono per andare a Kakar.
0: Kakar in senso.
3: Che succede?
2: Succede che cadono tutti insieme e uno tira giù l'altro, giù da Kakar e via, e muoiono tutti insieme. Questo è la pellicola, è un film e che racconto della realtà. Questo è credibile, questo è cinema onesto.
0: Salgono e muoiono tutti insieme.
2: L'ultima scena racconta: ci sono delle capre di montagna che brucano lì tra i corpi straziati dei quattro amici.
3: Ma che orrore!
2: Finalmente, però, c'è della realtà. Che è sempre tutto bene, tutto bene.
0: Sì, ma è una cosa orribile. Quelli salgono, boom, cascano con le pecore che mangia.
2: Di Malik. Poi segnalo un altro consiglio a tutti di andare a vedere Interludio nel Peloponneso. È bellissimo, è una storia d'amore di questo giovane regista greco che adesso è ai primi posti mondiali.
0: Jorge Kakatos, questo l'ho sentito.
2: Molto promettente. Kakatos racconta l'amore di Aristoteles per la parrucchiera Calliope.
0: D'amore, sì.
2: Questo Aristoteles ama da sempre questa Calliope, ma non ha mai trovato il coraggio di farle la dichiarazione. Finché finalmente un giorno c'è la festa del paese di San Dimitrios, la invita a ballare e le sussurra: senti Calliope, tu vuole stare con me? C'è un piano sequenza, signori, bellissimo, tra gli occhi di lei, gli occhi di lui, gli occhi di lei, gli occhi di lui,
0: gli occhi di lui,
2: gli occhi di lei, gli occhi di lui. È Kakatos, è un maestro del piano sequenza oculare. Finché lei proprio con me gli dice no e finisce il film. È bellissimo.
0: Lui va lì, dice: volete con me? Ballano, piano sequenza, occhi di lei, occhi di lui, occhi di lei, occhi di lui, e poi dice
2: no.
0: E finisce.
2: E questa è storia vera. A me succede sempre. È il cinema che racconta. È la realtà. Non ci si può illudere ogni volta che tu vai al cinema dell'amore e dice di sì. Tante dicono a me sempre di no.
0: Lui sempre no, hanno detto.
2: Altro che l'astronave, le mummie che si svegliano. Ma bisogna essere onesti. onesti, onesti col pubblico, col no? Pubblico. Onesti fino a, a cosa?
0: Fino
2: all'angoscia.
0: All'angoscia.
2: Cinema dell'angoscia. Cinema ecco, ci vuole il cinema dell'angoscia.
1: Grazie. La vede così.
0: Grazie.
1: Chiamo, sì.
0: Caro dottor Kosulic. Quindi Malik e Kakatos sono i due registi che vi vengono consigliati oggi dal nostro critico Kosulic. Torniamo però, forse è meglio, alle Beautiful di famiglia.
1: Sentiamo il racconto di Alberto dalla provincia di Vicenza.
0: Alberto, buongiorno.
4: Buongiorno amici.
0: Alberto, benvenuto. Alberto, qual è la tua Beautiful di famiglia?
4: La mia Beautiful di famiglia è la seguente. Mia bisnonna paterna... Sì. A quanto pare ha avuto due figli, un maschio e una femmina, dal cognato, che era un prete.
0: Ah, era un prete,
4: era un prete. Era un prete, era un sacerdote. Era, stiamo parlando dei primi del Novecento.
0: Sì.
4: Questo prete era molto danaroso, era molto ricco ed era anche molto importante nella sua città.
0: Sì.
4: Era uno il prete di una delle chiese più importanti della sua città.
0: Sì.
4: Ebbene, questa storia insomma è andata avanti per parecchio, nel senso che non la relazione tra la mia bisnonna e il cognato, però se ne è parlato per decenni dopo.
0: Sì.
4: E noi abbiamo avuto la prova di questo perché innanzitutto i due figli, una delle quali è mia nonna, quindi la madre di mio padre.
0: Sì.
4: Sono gli unici di 8 figli che aveva questa mia bisnonna, 8 o 9. Questi due sono gli unici che hanno avuto la possibilità di studiare. Entrambi hanno fatto il liceo classico.
0: Che vorrà dire? Cioè, qualcuno ha pagato per questi studi, in sostanza.
1: Sì, alla fine.
4: Assolutamente sì. Gli altri figli non hanno avuto quella stessa
0: Ma gli altri figli che dicevano, però? Niente.
4: Ma di questo non si sa. Tanti anni dopo, il figlio del fratello di mia nonna, la mia bisnonna, quindi il figlio del prete, venne a casa nostra e una vecchia zia, guardandolo, disse in siciliano, disse preciso zio Parrino, cioè al zio prete, e quindi anche un'altra prova.
0: Alberto, è l'amore che vince alla fine, sai.
1: Ma quello sempre.
0: È l'amore che vince, non è che... Alberto, grazie, ma vedete, queste, ma quale soppopera? Ma qui siamo altro che Uccelli di Roma.
1: No, siamo molto oltre.
0: Molto oltre. Attore Ratti, a proposito di molto oltre, un titolo per chiudere questa parte.
2: Le monde, il senere te jamais le monde. Allora, la Francia c'ha dei problemi piuttosto grossi.
1: Proteste,
2: allora,
1: sì.
2: Il titolo è, come si dirà, budget. Anche in anche
0: budget,
2: francese,
0: è una parola francese.
2: C'è scritto budget.
0: No, parola inglese, veramente, credo.
2: Un débat miné par la présidentielle.
0: Ecco.
2: Un débat miné, una bomba miné, no.
0: Che vuol dire? Lei non capisce neanche i titoli stranieri, non capisce quelli italiani.
2: Ma sai quanta gente a casa?
1: È una bomba per i presidenziali, che è una bomba orologeria.
2: Temo di sì.
0: Le Monde, questa sarebbe...
2: Ma io l'ho letto solo perché posso dire Le Monde.
0: Lei perché può fare l'idiota e quindi...
1: Perché?
0: Scusatelo, abbiate pazienza, scusatelo. Andiamo per dignità proprio, andiamo all'onda verde.
1: Meglio.

0: Viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 8:59 minuti, partiamo dalla 4 dove si registrano 5 km di coda per un incidente, siamo tra Montebello e Verona Est in direzione di Brescia. In A12 Genova Rosignano code e traffico intenso tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno dove un incidente al momento provoca 5 km di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest per chi viaggia verso Firenze. Ancora in Toscana sull'Autosole Firenze-Roma un chilometro di coda per lavori tra Incisaregello e Firenze in Pruneta in direzione di Bologna. Rallentamenti sempre in Toscana anche sulla Firenze-Mare dove si registrano 3 chilometri di coda tra la barriera di Firenze-Ovest e Firenze-Peretola in direzione di Firenze. In chiusura in A14 ancora a Pescara 2 chilometri di coda per lavori tra Pedaso e Grotta Mare in direzione di Pescara. È tutto, prossimo aggiornamento alle 17:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: sarebbe triste la nostra vita senza le orecchie.
1: Ah, certo.
0: Saremmo lisci lisci come delle supposte, diciamo la verità, siamo sinceri.
1: E poi non potremmo apprezzare la radio.
0: No, non potremmo.
1: È un mezzo così bello.
0: Forse sarebbe un bene, penserete voi, però no, vabbè, certo. Bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio 9, quasi 2 minuti.
1: Allora, parliamo di sport, iniziamo con lo sport, sì. Perché è successa una cosa curiosa ai Master 1000 di Shanghai in Cina, sì. C'è questo tennista Taylor Fritz, molti lo chiamano l'amico Fritz.
0: Taylor Fritz.
1: Fritz si chiama, sì. È americano, sì. E praticamente è successo per due volte, cosa molto rara, che gli è caduta una palla da tennis, perché loro le tengono in tasca.
0: Non fare quelle pause, cioè dire è caduta una palla da tennis.
1: Da tennis. In genere sono bravi, è caduta due volte, sono cadute
0: però
1: tutte due palle.
0: Sì, cioè. Fermati qui. Ecco, io ci ho pensato spesso, ma perché se le mettono in tasca? Cioè, tu c'hai intorno 62 raccattapalle.
1: Vero.
0: Che corrono come dei disperati per portarti. Perché devi avere quel bozzo che peraltro ti impedisce nei movimenti? Tutti lo fanno.
1: Forse per fare un figurone, non lo
0: lascia
1: so.
0: Lascia stare.
1: No, perché tu poi vai in battuta subito dopo, bruci l'altro in un momento di
0: distrazione. Se sbagli la prima battuta, dice datemene un'altra, no?
1: Comunque ha creato imbarazzo sia l'arbitro che il suo avversario Tsitsipas.
0: Intanto sto leggendo un'ultima ora di televideo, sì. Papa Leone, notte tranquilla dopo l'intervento. Bene. Sapete che è ricoverato al Gemelli, sapete che gli è stato asportato questo nodulo polmonare e il pontefice è stato appunto operato ieri e l'operazione è durata circa 90 minuti, è stato 3 ore in sala operatoria, però certo. C'è l'anestesia, il post-anestesia, comunque tutto quanto è andato bene e oggi saranno effettuati i primi esami post-operatori.
1: Okay. Ecco. Mondiali di apnea, sì. In profondità, nuovo record della subacquea ungherese Torogsik, scesa a 108 metri, con un fiato solo.
0: Brava, brava.
1: Guarda che non è facile.
0: Ti ricordi
1: 4 minuti è
0: Maiorca?
1: C'è una discesa di Maiorca che è rimasta storica.
0: Il famoso che doveva fare il record, poverino. Sì. E scese, poi si attaccano tuttora a sto siluro,
1: certo,
0: legato a una corda. Che poi, E lì c'era il fotografo Bottesini,
2: Ex campione del rischia tutto. Che era sotto, non si sa fare cosa.
0: A rompere i e praticamente lo urtò durante la discesa,
1: rovinandogli la prova sportiva.
0: E fu
2: l'uscita di Maiorca.
0: Mamma mia.
1: Era molto arrabbiato.
0: Scandalosa, soprattutto per la Rai di quell'epoca. Lui uscì fuori dicendo parole
1: non belle.
0: Comprensibili, cioè, però.
1: Per una diretta Rai.
0: Però parole comprensibili. Vabbè.
1: Allora, chi è il cardinal Tagle che sta sostituendo, tra virgolette, Papa Leone, ricoverato per almeno
0: la riserva, diciamo.
2: Il dodicesimo.
1: No,
2: il dodicesimo.
1: Perché non ci può essere, non c'è il ruolo di vicepapa.
0: No,
1: capito?
0: Non c'è il vicepapa. No.
1: Allora c'è il filippino. Vi ricordate, durante il conclave uscì fuori un video in cui lui cantava.
0: Me lo ricordo.
1: Faceva un karaoke.
0: Ed è lui.
1: Questa cosa fu usata perché lui era fra i papabili.
0: Fu usata per bruciarlo come possibile papa.
1: Ma te pare che questo
0: però adesso fa un po' le.
1: Diciamo che è a capo del collegio cardinalizio.
0: Vabbè.
1: Giorgetti ha detto una cosa strana.
0: Il ministro Giorgetti.
1: Sì, parlando della finanziaria.
0: Che ha detto: scappasi, salvi chi può. No.
1: Ha detto: vedo nubi all'orizzonte. Che non è una bella.
0: Non è una frase tranquillizzante. Diciamo.
1: Poi lo scostamento del bilancio dai parametri europei è un passo consapevole della linea di prudenza. Questo scostarsi,
0: sai,
1: lo so, adesso.
0: A forza di scostarci. Noi dove arriveremo? Ecco.
1: E c'era un po' di imbarazzo ieri, infatti appunto la discussione nel Consiglio dei Ministri per quanto riguarda l'economia è saltata, vedevo gli aggiornamenti sulle agenzie, si parlerà della finanziaria, poi non si parla più della finanziaria, poi è stato un errore nel programma, perché c'è il problema che pare... No. Che non ci siano i soldi.
0: No, non dire così.
1: Tagliare l'IRPEF al 33%.
0: Al ceto medio, al cosiddetto ceto medio.
1: Perché arriva a 60.000 euro.
0: questo cetaceo medio che però, non ci sono i soldi.
1: E se non ci sono, non ci sono.
0: Ma sono circa 70 anni che in Italia non ci sono i soldi per fare certe cose. Quindi
1: vabbè,
0: non è,
1: tanto insomma, c'è sempre qualcuno che paga per tutti, mettiamola così.
0: Esattamente.
1: Una invece proposta molto molto interessante è arrivata dal sovrintendente della Scala Ortombina.
0: Di il nome vero.
1: Lui si chiama Fortunato Ortombina. È sovrintendente del Teatro La Scala di Milano e ha incontrato il ministro dell'istruzione e del merito Valditara e ha detto: ma perché, c'ho un'idea, ma perché non insegniamo il melodramma nei programmi scolastici?
0: Ma già, già le scuole italiane sono un melodramma, se vogliamo.
1: Certo. Per l'edilizia scolastica sicuramente un dramma,
0: insomma.
1: Però attenzione, può essere una strategia interessante.
0: Tu dici?
1: Beh sì, perché tra i vari problemi della scuola adesso c'è quello del riscaldamento. Adesso arriverà l'inverno.
0: Sì. È vero.
1: Il gas al metro cubo è aumentato di prezzo da 30 euro, è arrivato a 82 quest'anno.
0: Un pochino tanto, mi sembra.
1: Quindi quando ci saranno le aule gelate e i genitori protesteranno.
0: Beh, io penso di sì.
1: Col cappotto.
0: Penso di sì.
1: E il preside può dire: ma stanno studiando la bohème.
0: È gelida manina, te la lasci riscalda.
1: È l'opera.
0: La canto tutta adesso. Cercare che giù.

0: la supero. Prego Ratti, la faccia. La reciti allora, va. E qui la luna l'abbiamo vicina. Permette, signorina. Non le dirò con due parole. Fermatemi.
1: Basta.
0: Vabbè.
2: Beh, noi ce l'abbiamo, ce le ricordiamo.
0: Che meraviglia, Puccini, però, ragazzi. Cioè, che
1: mia madre cantava.
0: Guccini, no, anche Guccini, ma questo è Puccini. Puccini. Il grande Giacomo Puccini. Abbiamo avuto dei grandi Giacomi, sì, oltre ai nostri figli. C'è stato Giacomo Casanova. Giacomo Puccini, ragazzi.
1: Giacomo Agostini, quello delle moto.
0: Come no, il grande, certo, il grande pilota è Giacomo Agostini.
1: Porca miseria.
2: Allora, problema invece alla Camera dei Deputati.
0: Sì.
2: C'è una sorta di rivolta guidata da Rita Dalla Chiesa. Che dice, ma
0: perché sta alla Camera dei Deputati?
2: Certo.
1: Rita Dalla Chiesa. Ma veramente?
2: Certo. È stata eletta.
0: Ma come che fa? Italia, fa la deputata. Scusatelo.
2: Dice, fa troppo freddo.
0: Poverino.
2: Basta. Tutta l'estate con questo condizionatore a zero gradi. Mi sono presa la polmonite.
0: Poverina.
2: Ho i bronchi. Continuamente mi devo portare il paracetamolo, l'aerosol.
0: Sì.
2: Fatela finita.
0: Basta adesso. Ma pare che Calenda... Le sesia avvicinate. Abbia detto, sai che cosa? Che gelida manina se la lasci riscaldare. Che giova.
2: Certo, Calenda di Bosco e di Riviera, dove capita.
0: Ma Calenda è, ragazzi, è una cartina da tornasole. Non so per cosa, ma insomma, Calenda Girl.
2: Proposta invece interessante, io credo che cadrà nel vuoto.
0: Nel vuoto.
2: Di Rosy Bindi. È un po' che
0: ma
2: non
0: c'è ancora
2: la
0: Rosy Bindi?
2: Come no?
0: E che fa?
2: Sta lì.
1: Sta al bar. Dove sta?
0: No, sta al bar. Ma come sta al bar? Ma che sono casa? I Mods e i Rocks?
2: Allora, dice, forse si può risolvere questo momento di stallo della sinistra.
0: E come si può risolvere?
2: Dice, serve un atto di generosità.
0: Vero.
2: Di generosità. Brava. Da parte sia di Schlein che di Conte.
0: E lei si è dimessa. Un atto di generosità e si è dimessa.
2: No, ha detto, perché non facciamo guidare la coalizione a Bersani?
1: Io voto sì,
0: allora,
1: lo dico su.
0: Ma Bersani credo che adesso stia.
2: Guarda che è ancora.
1: Ma tu lo vedi mai?
0: Ai Giardinetti.
1: No, Bersani è più in gamba di tutti.
0: Che fa?
1: Bersani è più in gamba di tutti.
0: Ma oddio, negli ultimi anni le metafore di Bersani non deponevano a favore della sua lucidità, diciamo
2: ci
0: la verità.
2: Un pochino.
0: Ecco, vabbè. Attore Ratti, a proposito di assenza di lucidità, un titolo per favore.
1: Pagina 8, il quotidiano La Stampa, di Torino, giusto? Di Torino.
0: La Stampa è di Torino, certo.
1: Ma scusate, Vannacci non c'è. Ma come non c'è? E mo come fanno? E tocca votare subito. E se non ci sbrighiamo le votazioni, quelli stanno di sale. Ma dove sta Vannacci? Vannacci? Chi è? Sono Vannacci. Roberto, sali subito, si vota subito. Se Vannacci sale, si vota il prima possibile.
0: Ecco.
2: Ma in realtà è calato per la seconda volta.
1: Io non.
2: Vabbè.
0: Sale, ma anche Pepe Vannacci, se vogliamo. Vabbè.
2: Ancora parliamo di sport. Adesso una catena di palestre diffusa in tutta Italia ha fatto un sondaggio e ha scoperto che gli adolescenti, in particolare gli under 25, sono sempre di più a frequentare le palestre.
0: Sì.
2: Sia per questa fissa, questa ossessione per i muscoli, per la tonicità da mostrare su Instagram, ma soprattutto per il fatto di andare a incontrare persone della loro età.
0: Ma giustamente, ma è giusto, i ragazzi sono attratti dai ragazzi e così deve essere.
2: Quindi va in palestra per attrarsi.
0: Per conoscere. Conosci un ragazzetto, una ragazzetta. Per creare una situazione.
2: Certo, un futuro magari. E voi dove siete andati? A cosa vi siete iscritti?
0: Per cercare, diciamo, un disgraziato, una disgraziata che in qualche modo potesse essere fruibile.
2: O volervi bene, insomma.
0: Se ne è in palestra, se ne è in parrocchia,
2: in un bar lontanissimo, se c'è la cassiera buona.
0: Vi siete iscritti a quel certo partito perché c'era lei.
2: Al sindacato.
0: Vi siete iscritti al Partito Repubblicano perché c'era. E allora parliamone.
2: Dove siete andati perché
0: per conoscere l'amore, qualcuno? Perché c'era un ragazzo che vi piaceva, una ragazza che vi piaceva.
2: Raccontatecelo, telefonate all'800 800 002.
0: Sempre quello è il numero, tanto è inutile che è 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.
3: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.
4: ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
2: 2-2. Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21.20 su Rai 3.
4: 2-2.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: E torna a trovarci dopo tanto tempo il principe Urbano Rattarelli.
7: Buongiorno carissimi.
8: Buongiornato principe.
7: Ho ancora un po' la bocca amara. Evidentemente ieri sera ho esagerato con i mojito, con quelle cose. Ho mescolato, non bisogna.
6: Non bisogna. Ma lei conduce una vita sregolata, principe.
7: Io ancora non ho raggiunto casa, io non ho dormito, sono venuto direttamente qua, ho buttato il giaguarino qua sotto.
8: Cioè dal party è arrivato qui.
6: Col giaguare è arrivato.
7: Il giaguarino sotto, l'ho messo a Piazza Bensizza, l'ho scaventato. Su lì c'è quella specie di fontana.
6: C'è la fontana alla Marina. Sì.
7: Alla Marina,
6: lei ha scaraventato la giacca.
7: Per me Marina è solo una ragazza, invece,
6: sì, invece è anche un'arma dell'esercito. Sì.
7: Allora, le signorine di là, ma non possono mandare qui, c'è la salumeria più famosa.
8: No,
7: una questa
8: però, non faccia nome.
7: Non dico niente.
6: Io la prego, principe.
7: Qualcosina.
6: Ma no, le nostre redattrici stanno
7: cosa
6: lavorando.
7: Cosa fanno di là? Lavorano.
6: Direi che una cosa che lei non ha mai fatto in vita sua, stanno lavorando.
7: Sì. Ma io scendo su di voi come acqua che cola dagli irrigatori, senti che frase, dei vasi del piano di sopra.
6: Che bella immagine, come, come l'irrigatore dei vasi del piano di sopra.
8: Vabbè, bellissimo. Fastidio, bellissimo.
7: Allora, la domanda anche per quei sudicioni dei vostri ascoltatori.
6: No, per favore. Per
7: qual è il compito del nobiluomo?
6: Qual è?
7: Guidare la plebe che altrimenti vagherebbe per i campi grufolando come ungulati ottusi.
6: Ecco.
7: E chi sono gli ungulati?
6: I cinghiali.
7: Sono gli altri,
6: i cinghiali,
7: non noi.
6: Certo, ecco.
7: Guidati questi ungulati, quelli che sono a casa, guidati da istinti immondi.
6: Ecco. Ma insomma, scusi, a noi non sembra che i nobili si comportino in maniera così nobile, però.
8: Sì.
6: Cioè, ha saputo delle accuse, diglielo tu, Antonio.
8: Emanuele Filiberto. Lo accusano di aver venduto illecitamente dei titoli nobiliari che peraltro non hanno valore legale.
7: Allora,
8: cioè non valgono
7: entriamo, siamo già nel campo minato.
6: Sì.
7: È vero. Sì, ho telefonato a Emanuele Filiberto che stava aggiustando il geberit del secondo bagno, quello piccolo. Quello
6: perché lui ci si mette lui proprio a aggiustare il geberit.
8: Ce lo
7: quello è quello che avrebbe dovuto fare
6: nella vita in assoluto.
7: Invece allora, e gli ho detto che queste cose non si devono fare.
6: Bravo.
7: Tu non le devi fare.
6: Bravo.
7: Tutto.
6: Bravo.
7: Fili mihi.
6: Non si deve fare questo qua. Bravo.
7: Anche perché queste cose le faccio già io.
6: Ma come?
7: Cavolo.
6: Ma
7: io ho avuto l'incarico dal sindacato re imperatori feudatari.
6: Perché c'è un sindacato re feudatari?
7: Certo.
6: C'è un sindacato.
7: Di conferire, io ho avuto l'incarico di conferire titoli nobiliari solo a chi io ritenga degno. Ho usato il plurale.
6: Bravo, il congiuntivo. Bravo.
7: Allora vado a leggere a beneficio degli ascoltatori, anche perché magari c'è qualcuno a casa che fosse interessato, può chiamare subito il numero
6: non c'è in radio la sovrimpressione.
7: Allora chiamate il numero radio, si sarà di là, c'è qualcuno. Le signorine cosa fanno?
6: Stanno di là che prendono le telefonate.
7: Facciamo un po' di prezzi aggiornati ad oggi.
6: Sì.
7: Allora, abbiamo per esempio granduchessa dell'ordine del Wonderboa di Sisa Grossa,
6: no,
7: euro 26, è accessibile,
6: è, poco, però, è un titolo nobiliare che potete, c'è un listino prezzi, andiamo avanti.
7: Io ci impiego poco. Gran ciambellano dei lancieri di Spilimbergo, comandato, questo è molto interessante, alla depilazione intima,
6: ecco,
7: euro 52,
6: ecco, anche insomma, questo
7: 50 e diventi,
6: e certo,
7: nobile. Visconte di Monte Generoso di Gran Croce Celtica, con delega alle riunioni condominiali, qui si sale, 160 euro.
6: E perché si sale?
7: Perché la delega non ha prezzo.
6: È vero, pure certo. Questo è vero, è vero.
7: Prima cortigiana di talamo sudato dell'ordine al merito della Campovella Reale.
6: Mamma mia!
7: Euro 71.
6: 71.
7: Se qualcuno fosse interessato alla Campovella Reale,
6: Reale, chiami subito.
7: Do ancora dimostrazione.
6: Lo credo, ecco.
7: Visir del Sarda Napalo incastonato nel ceppo nobiliare della Taturca. Beh, qui siamo 214 euro.
8: Ma questo costa.
7: Qui,
6: perché c'è il Sarda Napalo, secondo me, sì.
7: E chiudiamo poi con ambasciatore papale presso Ikea, con reggenza della sede vescovile dell'Esse Lunga, euro 160, però è
6: rateizzabile.
7: Questo 160 accetto anche rateizzazione.
6: Sì.
7: Allora, come potete vedere, cari sudditi, cari amici di Radio 2, i miei prezzi sono molto più economici di quelli di Fili, Emanuele Filiberto.
6: È vero.
7: E io sono un po', come dire, il mondo convenienza della nobiltà.
4: Questa è molto
7: la mia forza è il prezzo.
4: È il prezzo.
7: Faccio anche la musichetta.
6: Sì.
7: Allora, venite fiduciosi a trovarmi nella mia magione,
6: sì,
7: e verrete investiti da un titolo nobiliare.
6: È bellissimo.
7: E se non state attenti mentre attraversate la strada, venite investiti anche dal tram.
6: Grazie, Prince.
7: Le signorine di là hanno preparato qualcosa.
6: Ma lasci stare le signorine.
8: Aspettiamo le vostre telefonate. Vi abbiamo chiesto dove siete andati, a cosa vi siete iscritti, cosa avete fatto solo perché c'era qualcuno che vi piaceva,
6: ecco,
8: uomo o donna, non importa, quello che vi pare.
6: 800 800 002 è il numero da chiamare, subito.

0: allora, avevate visto questa persona che vi piaceva e siete andati dove andava lei. Ecco, siamo sinceri, sentiamo Miriam in provincia di Treviso.
1: Miriam,
2: buongiorno con Miriam.
0: Ciao. Buongiorno Miriam, che hai combinato?
2: Cosa ho combinato? Semplicemente io sono andata 8 anni in chiesa a cantare nel coro perché ero perdutamente innamorata del chitarrista.
0: Guarda che i chitarristi in chiesa sono terribili.
1: Sono i chitarristi del peccato.
0: Sono i chitarristi, bravo, del peccato. Ma alla fine sto chitarrista ha capito o non ha capito?
2: Ma alla fine si è sposato con un'antipatica che non vi dico, ragazzi.
1: No,
2: però
0: mamma mia, secondo me era meglio l'organista.
1: Sì.
0: Che almeno manovra,
2: lo so, siamo parecchi amici l'organista,
0: non c'era l'organista. Però vedi, 8 anni in chiesa,
1: capito?
0: Perché c'era il chitarrista, poi inutile. Oddio, la tua anima ne avrà avuto un beneficio sicuramente, però la carne no. Grazie Miriam, grazie.
1: Ci scrive Eleonora,
0: sì.
1: Io e il mio compagno abitiamo entrambi a Pantelleria.
0: Sì.
1: E come l'ho conosciuto? Mi piaceva,
0: sì.
1: Per avvicinarlo mi sono offerta per raccogliere le olive con la sua famiglia.
0: Davvero?
1: Vengo a raccogliere le olive.
0: Vengo con te a raccogliere le olive.
1: Stiamo insieme dal 2023. Problema che la sua famiglia c'ha ettari e ettari di seminato.
0: È un mazzo terribile, diciamolo.
1: Tutto
0: insomma.
1: L'anno raccogliamo capperi, uva zibibbo, di nuovo quest'anno ancora le olive.
0: Però è bello.
1: Lo amo.
0: Nella natura lo ami, c'è lo zibibbo.
1: È certo.
0: È fatta.
1: È questa bella situazione bucolica.
0: Luca è a Reggio Emilia. Buongiorno Luca.
1: Luca.
3: Buongiorno.
0: Luca. Buongiorno. Okay. Allora, tu avevi visto questa creatura.
1: Bella.
3: Ah, guarda, in realtà io non avevo una in specifico, però a 21 anni si sapeva che andare a lavorare in colonia era facile trovare qualcuno.
0: In colonia, sì. E tu sei andato.
3: Io sono andato e facevo l'infermiera in colonia, ad Orga della Presolana, vicino alle Alpi Bergamasche.
0: Sì.
3: Poi lei faceva l'educatrice e alla fine tra un bambino e l'altro ci siamo... È diventata poi anche mia moglie.
0: Cioè tu
3: a 21 anni si sapeva che andare a lavorare in colonia era facile trovare qualcuno.
0: In colonia, sì. E tu sei andato?
3: Io sono andato e facevo l'infermiera in colonia, ad Orga della Presolana, vicino alle Alpi Bergamasche.
0: Sì.
3: Poi lei faceva l'educatrice e alla fine tra un bambino e l'altro ci siamo... È diventata poi anche mia moglie.
0: Cioè tu sei andato nel mucchio, dice lì ci sta qual-

0: mare, e ho chiesto a uno skipper: dice, possiamo fare un'uscita con la barca a vela?
1: Ma no, ma tu cerchi di circuire lo skipper, che non è un succo di frutta, ricordo.
0: Certo, c'era questo ragazzo francese che gli piaceva, avevamo 20 anni, e mi ha accontentata.
1: E ti ha accontentata.
0: Perché gli piacevo pure io.
1: E quindi avete fatto sto giro in barca.
0: Certo, neanche una foto. Ma chi lo regge il timone in quei momenti?
1: Non voglio sapere né chi lo regge né come lo regge, però io dico, con tutta l'offerta italiana che c'è, figlia mia, vai sullo skipper francese, dai, attore Ratti, un titolo, prego.
2: Pagina 19, questo è Libero e sono come si cambia per non morire. Ecco, la frase è azzeccata, perché come cambia il codice della strada?
1: Come cambia? Non si sa, comunque cambia.
2: Io peraltro... se mi rifanno l'esame della patente oggi,
1: tutti quanti noi,
0: retrocediamo,
1: non,
0: tutti,
1: non c'è ombra di dubbio.
2: Io ho visto fare le cose ultime di Giacomo mio, che è quello più piccolo,
1: difficilissimo,
0: le prove teoriche,
2: ma una roba impressionante,
1: è una follia, poi giri per strada e tutti guidano come pazzi, ma a che servono queste prove?
2: Ma tu quel cartello lì, non lo so.
1: Che cos'è quel cartello?
2: Ma io vado piano e basta. Una volta che vai piano.
1: Mi sembra saggio.
0: Comunque, posso fare un appello? Mettete la freccia.
1: Mettete la freccia. Qualcuno, non sono soltanto gli Cheyenne che usano la freccia, anche voi dovete. Se girate, mettete la freccia.
0: Allora, esperienza di Amalia. C'era nonna ricoverata in un paese vicino. Io andavo tutti i giorni a visitarla perché su quell'autobus c'era un ragazzo che mi piaceva tanto.
1: Tu pensa che invece nonna si è fatta la convinzione: guarda quanto mi vuol bene queste ragazze, queste nipota che mi viene a trovare tutti i giorni. Tu volevi incontrare.
0: Capito.
1: Ma dove siamo? Sentiamo Stefano a Firenze. Buongiorno.
0: Stefano.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Allora, Stefano, che ti è successo?
3: È successo una quarantina d'anni fa, convivi a una festa, una classica sventolona bionda.
1: Sì.
3: Ovviamente a 20 anni gli ormoni potete immaginare, e venne a sapere che studiava regia all'Università a Firenze.
1: Regia, sì.
3: Ed era iscritta a un cineforum dove trasmettevano tutti quei film, diciamo, fuori dal mainstream, dal circuito principale.
1: Sì.
3: Quindi presi mia cugina, mi feci fare un corso full immersion su tutti i registi, film, cose un pochettino strane, e mi iscrissi al cineforum anch'io, quelle situazioni... Avete presente, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, quel film cecoslovacchi di tre ore e mezzo con i sottotitoli?
1: Sì.
3: Ne ricordo uno, E niente, poi lei si è messa con un camionista.
1: E lei si è messa con un camionista. A una cui il cinema non gli interessava minimamente.
2: Stefano, ti posso dire una cosa?
1: Scusa,
2: ma allora se andavi al cinema sei attore anche te.
1: Scusa, era Martina Stella, no? Abbi pazienza. Stefano, ciao.
0: C'è Marco, ci scrive: mi avete fatto venire un'idea.
1: Prego.
0: Andrò all'INPS, magari trovo qualche anzianotta con la reversibile, una vedova con la reversibile alta.
1: Quanto romanticismo però,

0: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
1: 2-2 Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: 2-2
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Ogni giorno tu alza.
6: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
5: C'è la Penicanza.
7: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
6: Pubblico delle grandi occasioni.
7: Entriamo in diretta nelle vostre case.
5: Ogni giorno tu alza.
8: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio da lunedì 19 ottobre alle 13.45 su Radio 2.
5: Solo per te.
7: Minuti, grosso modo, l'attore Giancarlo Ratti ha lavorato duramente in questi minuti, ha lavorato di fino per regalarvi un'emozione.
9: E pare che sia solo libero oggi, l'unico
7: giornale
9: che ci consente di fare un po' di...
7: Sì. Prego, prego.
9: Prima pagina di Libero. Non cominciamo. No. Stiamo parlando di un problema serio. Le tasse, per cortesia, non fatevi venire in mente le solite bagianate che fate gli spiritosi. Ho fatto io, no, schiaccio, no. Tasse, niente scherzi.
10: Ecco, tasse, se non ci sono i soldi,
7: c'è poco da scherzare.
10: C'è copertura.
7: Allora, parliamo d'amore però, dai. Allora, gli italiani, l'essere umano, diciamo così, va in qualunque posto, anche nel più impensabile, se nota che c'è una persona interessante.
10: È un istinto primordiale, voglio dire, come mammifero.
7: Bravo.
10: L'uomo e la donna hanno bisogno di riprodursi.
7: Mammifero e papifero, perché mammifero è
10: vero.
7: La donna, l'uomo è papifero. Sentiamo Tina a Piacenza.
10: Ciao. Allora. Tina.
7: Buongiorno.
11: Ciao Antonello, ciao Marco. Vi risento dopo tanto tempo.
7: Bentornata.
11: Con molto piacere.
7: Bentornata. Tina,
11: allora,
7: che succede?
11: Della quale non me ne poteva fregare di meno, a una partita di calcetto tra due uffici dell'azienda in cui lavoravo.
7: Sì.
11: Perché c'era questo bel morettone, perché era un bel ragazzone, che mi piaceva tanto.
7: Sì.
11: E quindi, e devo dire che poi vederlo coi pantaloncini, appunto, giocatore, ha acquistato ancora di più.
7: La coscia di tacchino che aveva.
11: era veramente ok. Però lui manco si è accorto di me, devo dire, perché ci incrociavamo magari nel corridoio, eccetera.
7: Però,
11: un saluto, e basta. Però alla fine mi sono consolata presto, perché insomma ho incontrato un altro che mi piaceva ancora di più.
7: Bene, quindi se la coscia di tacchino vi delude, sappiate che può arrivare la coscia di fagiano. Tina, stai bene? Ecco.
10: Allora, ci scrive Paola. Allora, io, figlia di democristiani della prima ora, una volta sono andata a volantinare per Democrazia Proletaria perché il mio grande amore era un attivista. Quando l'hanno scoperto mamma e papà.
7: Hanno somatizzato. C'è Onofrio a Torino. Buongiorno Onofrio.
12: Buongiorno Conigli, buongiorno. Come va?
7: Bene. Onofrio, che ti succede?
12: Allora, che mi era successo? Inizi anni 70. Vi ricordate i gruppi Hare Krishna?
7: Sì.
10: Hare Krishna, come Hare no? Krishna, Krishna, Krishna.
7: Come no? Certo.
10: E beh, allegri, simpatici.
12: Sì, simpaticissimi. In mezzo a questo gruppo c'era una bella fanciulla, ma veramente bella bella.
7: Sì.
12: Niente, mi sono infatuato.
7: Ti sei, beh, umano, Onofrio, è normale, ci sta, no?
12: Beh, cioè, è normale, era 18enne, sai, da giovane, così, niente. Mi sono imbarcato in mezzo a loro, io.
7: Sì.
10: Ah, sì?
12: 2 mesi con i campanellini,
7: no,
12: campanellini.
7: Ma no,
10: due mesi.
7: Allora, bisogna rispettare tutte le religioni, anche naturalmente. E quindi tu però ti eri unito a questi... Arancioni sono gli arancioni.
12: Quando è stato il momento di che dovevo diventare Hare Krishna fratello anch'io, mi dovevano tagliare i capelli.
7: E per forza, certo.
12: Ma sapete, Sansone con i capelli, io no, mi tocchi
7: e a quel
12: la
7: punto...
12: mia bella cofana di ricci, è finito lì.
7: È finito.
10: Scusa, ma il brano musicale Onofrio te lo ricordi?
7: Vabbè,
10: ce la fai un attimo, un accenno?
7: Chi è che non lo sa?
12: Hare Krishna. Mi ricordo solo questo.
10: No, ti sei impegnato poco, Onofrio.
2: Hai dovuto dare un taglio per non dare un altro taglio.
7: Lui pensava di passare dall'Hare Krishna al fare Krishna. E invece purtroppo è andata così. Vabbè, ma siamo umani.
10: Vabbè,
7: Onofrio, grazie Onofrio. Beh. Abbiamo Roberto a Conegliano in provincia di Treviso.
10: Roberto.
7: Buongiorno.
13: Sì, pronto. Ciao, Conigli.
7: Robè, che ti è successo?
13: Allora, quando ero molto giovane mi iscrissi a un corso serale d'inglese perché avevo visto che c'erano due insegnanti, entrambe molto carine, e io conoscevo di vista, ma che non ero mai riuscito a trovare un sistema per agganciarle, per contattarle,
7: certo,
13: esatto,
7: certo,
13: avvicinarle. Ma dico, vado lì così, ho la scusa per conoscerle.
7: Certo.
13: E mi sono detto, corso A o corso B... tenuto dall'una, tenuto dall'altra, come casco bene,
7: casco
13: erano entrambe molto carine.
7: Sì.
13: Non avevo calcolato che c'era un corso C nel quale naturalmente sono stato messo con una signora tenuto da una peraltro deliziosa signora inglese di 70 anni.
7: Ma che sfiga però, ragazzi,
10: ma se non lo sapevi.
7: Sì, però guardate, il destino è carogna. Cioè Roberto aveva progettato tutto, io vado lì, mi scrivo, le ho viste tutte e due, uno o l'altra, invece il corso C è andato. Hai mai imparato l'inglese, Robè?
13: No, ho perso completamente interesse per la cosa.
7: Non capisco. Ciao Roberto.
10: Abbiamo una testimonianza che ci impegna in prima persona.
7: Sì.
10: Gaia. La prima cosa fatta insieme a una persona che mi piaceva è stata partecipare a una puntata del Coniglio da Camera. Era il 2020 e lui ci è venuto, non sapeva assolutamente chi eravate perché gli piaceva.
7: E voleva continuare a non saperlo, poveromo. E invece poi, com'è finita la storia?
10: Non ce lo dice.
7: Immaginate voi il finale che preferite a Toreratti. La vedo scalpitare per un titolo.
10: Pagina 25, Corriere della Sera, siamo in piena economia ora. Tu. Carburante e allarme aeroporti.
7: Due titoli sa fare, fa sempre quelli.
10: Ma meno male che ci sta.
7: Sempre quelli.
10: Ci saranno grandi novità perché si aumentano troppo sti carburanti. Sapete qual è la novità oltre ai bagagli, la sicurezza? È che il prezzo raddoppierà.
7: Cavolo. Su questa arguzia di dose.
10: No, è una cosa triste.
7: No, è una cosa vera. Adesso ci becchiamo anche, credo, Ariete e Angelina Mango. Ecco.

0: la vita.
1: Insomma, bella. Beh. Caruccia, diciamo.
2: Comunque, finché poi... ridi, dai, da giovani sì, sì, è facile, si ride di tutto.
1: Ecco, ridiamo, sì, cerchiamo sì, di continuare a ridere con l'attualità, non è facilissimo, però...
2: Insomma. Però ci proviamo. Mm. Allora, riconversione di uno spazio noto a tutti, della sì, storia del paese. Avete presente la sede del PC di Via delle Botteghe Oscure?
1: Sì, sì, come no, certo.
2: Chiaramente hanno cambiato sede, sì, c'è il Nazareno.
1: No, non c'è più il PC, no, poi, certo, soprattutto.
2: Ecco. E diventerà un hotel di lusso.
1: Questo è una metafora meravigliosa, la vittoria del capitalismo,
2: del capitalismo
3: sul, qualunque, sul comunismo.
1: Sul comunismo, ecco.
2: Alessandria, il capogruppo di Forza Italia del Comune, si è collegato con la riunione del Consiglio da remoto, stava in una sauna, quindi si è presentato
1: in una spa
2: con accappatoio nudo.
3: Ah, ma veramente?
2: Stava lì, sì sì, c'è la foto, sembra lui sì, col sì, cappuccio.
1: No, ma dall'idea dell'impegno politico che divora questi personaggi che bruciano proprio dalla voglia di servire il paese,
2: no, certo,
1: e quindi si collegano dalla spa.
2: Comunque, detto, pensavo la telecamera fosse spenta. E poi ha annunciato che rinuncerà al gettone di presenza.
1: Ma davvero, ma
2: vorrei vedere
1: che galantuomo, eh.
2: Poi c'è una notizia che ieri mi ha inquietato anche per l'utilizzo di una parola che è stata buttata lì come se fosse normale. Allarme di Varsavia. L'allarme sì, arriva dalla Polonia, dice la NATO si prepari all'attacco ibrido letale. Ma non bastava attacco ibrido.
1: Ferma,
2: perché devi specificare?
1: Perché devi aggiungere l'aggettivo?
2: Letale.
1: Attacco ibrido, ibrido e ti fermi lì. Letale.
3: Io so fare l'allarme di Polonia.
1: Allora, in esclusiva ed in diretta sulle frequenze di Radio 2, qui a Ruggito del Coniglio, l'attore Giancarlo Ratti, che ha studiato al Piccolo di Milano, insomma, ecco,
3: di Bercetto,
1: che ha recitato, che ha fatto i giganti della montagna, Tania, di Pirandello, sta per eseguire l'allarme polacco.
3: Tutti, tutti!
1: È identico
2: a tutti gli altri.
1: A tutti gli altri. Se avesse
2: che
1: fatto
2: ride,
1: l'allarme dell'Uganda...
2: Scusate,
1: andiamo avanti.
2: Allora, qua altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. I sindacati sono molto arrabbiati, sono disposti allo sciopero oltranza. Ragazzi, sono decine di migliaia di famiglie che rischiano di rimanere a casa.
1: Mamma mia. Ma non si riesce a risolverla poi, questa questione va avanti da anni.
2: Da 20 anni, 30, non lo so.
1: Mamma mia, speriamo.
2: Sul sentiero di guerra anche i contadini, perché la denuncia è della Federconsumatori e di Codacons. I prezzi degli alimentari, ragazzi.
1: Attenzione, sentite questa.
2: Uno studio ha dimostrato che i rincari dal campo al supermercato sono arrivati al 421%.
1: Cioè tu la carota?
2: Sì, la paghi 0,28 euro al chilo e poi al dettaglio 1,46 euro.
1: Quindi la carota, così come la melanzana, così come la zucchina,
2: come tutto
1: diventa cetriolo, capite? Tutto diventa cetriolo.
2: Ma non è possibile. Io penso che lo Stato dovrebbe fare qualcosa in questa filiera, non lo so, per la logistica.
1: Lo Stato?
2: E beh, chi? Ci sarà un osservatore dei prezzi?
1: Definisci Stato, però.
2: Stato
1: confusionale, diciamo, sì.
2: Caltanissetta, iguana fugge da casa.
1: E c'ha ragione, secondo me, che cacchio ci sta a fare un'iguana a Caltanissetta, povera bestia. Mettiamoci nei suoi nelle sue scaglie, nelle sue squame.
2: E finisce sul tetto per mangiare gli insetti
1: e
2: con il suo rostro retrattile.
1: È peloso, sì.
2: Hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco.
1: E l'hanno ripreso, purtroppo. Ci hai provato, amico mio, ci hai provato.
2: Poi c'è stata questa preoccupazione, è stata addirittura arrestata l'attrice cinematografica Selma Blair, che è
1: parente di Linda Blair,
2: non credo. Stavano all'aeroporto JFK New York, l'aereo era già atterrato, però doveva ancora arrivare al tubone, come
1: al
2: si
1: famoso
2: chiama?
1: Tubone,
2: al gate, e lei improvvisamente ha dato di matto, ha morso un assistente,
1: ha mozzicato l'assistente
2: e ha cercato di aprire il portellone dell'aereo.
1: Perché?
2: Poi dice non si capisce bene, l'hanno arrestata e dice gli avvocati dicono non avevo preso le medicine, gli aveva battuto la testa, adesso queste due cose insieme.
1: Soprattutto aveva tirato un treno di cocaina che naturalmente
2: non è normale, si fermi.
1: Vabbè.
2: Invece non si ferma la rivolta degli scarafaggi in India.
1: Però non hanno tutti i torti.
2: Beh, c'hanno ragione,
3: Scarafaggi, le blatte
2: le chiamano così quelli del governo, dice che protestate, siete solo delle blatte. Questo movimento giovanile contesta la cancellazione di 130 milioni di nomi dalle liste elettorali. Cioè, non è normale che tu non permetti a dei giovani di votare, di scegliere democraticamente chi è il loro leader.
3: Ma esistono ancora le categorie in...
1: le caste?
2: Le caste avrebbero abolite, però
3: sono state abolite. Siete dei paria.
1: No, le hanno abolite.
3: Io sono un paria.
1: Però credo che ancora ne tengano conto.
2: Ma che scherzi, come i matrimoni combinati, come tutte queste cose.
1: Vabbè.
2: Mentre invece una notizia preoccupante riguarda la pista da bob di Cortina.
1: Stare tranquilli,
2: l'hanno finita all'ultimo momento. Marca. C'erano ancora dei pezzi scoperti, questi si lanciavano.
1: Sì.
2: Servono 800.000 euro l'anno per tenerla aperta.
1: E che ci fanno?
2: E chi ce l'ha 800.000 euro?
1: Soprattutto a chi serve? Cioè,
3: ma chi li ha visti mai 800.000 euro?
1: Noi usiamo gli check, ma cioè, poi a chi è che la usa? Perché ma se è di grande utilizzo va bene. Vabbè.
2: Infatti, quella di Torino non la usa nessuno.
1: Non la usa nessuno.
2: In rovina.
1: Vabbè.
2: Poi oggi, proprio 14 ottobre, abbiamo due compleanni importanti. Il primo riguarda il 70 anni del geniale assistente di Archimede Pitagorico della Disney,
1: Eddie.
2: Con la lampadina con le
1: auguri, tanti auguri, Eddie.
2: E poi soprattutto i 100 anni proprio oggi di Winnie the Pooh, l'orsetto.
1: Sì.
2: Sapete che Winnie the Pooh è vietato in Cina?
1: Perché?
2: Perché somiglia spaventosamente al leader Xi Jinping.
1: È vero.
2: Quindi fanno dei meme.
1: Guarda che quasi identico, è quasi identico.
2: Che quindi... sta sempre lì fisso, gli solo le orecchie.
3: Ma Winnie the Pooh è parente dei Pooh?
1: Sì, era lo zio.
3: È
1: lo zio dei Pooh.
3: Perché c'ha le tasche sono lì.
1: No, credo sia un pochino più anziano Winnie the Pooh, ma non tantissimo. Lei avrebbe un titolo invece di dire stupidaggini.
3: Pagina 2, La Repubblica. Ma sto parlando da ore, ma non c'è nessuno, ma non è possibile. Qua il paese sta andando a catafascio. Io vedo nuvoloni all'orizzonte e soprattutto qua sono tutti dei Lazarù che mica vengono della URA. Sfogo del ministro, l'aula deserta, qui non hanno voglia di lavorare. Giorgetti che parla così. Io ho sentito Lazaroni.
1: Devo dire che ha ragione in questo caso, però.
2: Ma parliamo adesso di cultura, perché abbiamo una notizia che ci introduce.
1: Il sondaggio
0: non si deve mai sapere.
1: Scusate, sia Dose che ormai gorgheggia come una pazza, che sia questo stacco che diciamo è abbastanza imbarazzante, se vogliamo. Ecco, allora.
2: C'è una simpatica iniziativa organizzata a Pozzuolo del Friuli, l'associazione culturale Acqua di Pozzo, che festeggia i suoi 45 anni di ricerca in tutta la bassa friulana, che ha costruito, allestito una capanna, una caverna del Neolitico.
1: Cioè loro hanno ricreato, e perché hanno ricreato una caverna?
2: Perché c'erano lì, hanno fatto dei ritrovamenti, c'erano degli insediamenti di 7.000 anni fa.
1: Mamma mia.
2: Scoperti da Alfio Nazzi, insomma, che è un ricercatore importante.
1: Sì.
2: E tu puoi rivivere la vita dell'uomo del Neolitico lì dentro.
1: Cioè abbiamo impiegato millenni per fuggire dalla vita del Neolitico, perché era una vita terribile.
2: Sì,
1: ti danno la possibilità di riviverla.
2: Le persone che hanno visitato questa caverna dicono che è un po' scomoda.
1: E tu che dici?
2: Allora mi si chiede.
1: Pensate, non hanno il wifi. Non avevano il wifi, ma come si fa?
2: Allora, nella caverna del Neolitico, voi vi portereste il materasso o fareste mettere un bidet? Perché
1: voi andate a stare per un periodo nella caverna del Neolitico, vi danno una sola chance di portare con voi una cosa moderna. Cosa scegliete?
2: Materasso o bidet? Votate, telefonate all'800 800 002.
1: Altrimenti, se trovate occupato, chiamate l'800 800 002. E adesso, amici, mentre voi ci contattate, almeno ce l'auguriamo, noi torniamo ad ospitare un grande personaggio, un grande architetto, un archistar francese che risponde al nome di Jean-Paul Ménage.
4: Mais bonjour à, bonjour, à vous, bonjour monsieur. À tout le monde. E era dell'estate che non venivo sì. a trovare.
1: Grazie, è vero.
4: È stato caldo qui, è stato caldo.
1: Molto caldo. Sì.
4: Anche alla Francia.
1: Anche a Bordeaux. Anche a Bordeaux.
4: Bordeaux. Perché sta bene su...
1: Lei sta a Bordeaux, è vero?
4: Sì, perché sta bene su tutto.
1: Sta bene su tutto. Ecco, allora. Lei ha sempre delle intuizioni sì. geniali.
4: Beh, uno è archistar, non a caso non di cane, è, diciamo.
1: Non a caso di cane, ecco, caso.
4: Allora,
1: caso,
4: detto caso. L'uomo moderno ha bisogno di due cose.
1: Allora, attenzione, prendiamo nota, due cose.
4: Ha bisogno, uno, della donna e due, insomma, della casa.
1: Della casa. Mm.
4: E quando metti insieme queste due cose, tu hai la donna di casa.
1: È la donna di casa.
4: Quella ti prepara, scusa, la torta di mele. Non,
1: allora,
4: la
1: dice.
4: Donna è bella perché ti lava, ti stira.
1: No, ma lei è... Ma scusi, ma non...
4: Poi dopo salire sulla... Come si dice? Sale.
1: Sale.
4: Sale. La donna sale della terrazza e stende le mutande, le culotte.
1: Ma questa è una visione medievale della donna, sì. Mi scusi, guardi.
4: Ma non è vero, ma la donna è
1: per
4: questo.
1: Per fortuna sì, deve
4: allora,
1: essere. Scusatelo.
4: Allora. Ma il mio lavoro, mon travail, è di trovare la soluzione per la maison moderne, per la casa moderna.
1: Allora, trovare le soluzioni per la casa moderna.
4: Io cerco sempre gli infissi migliori.
1: Gli infissi migliori.
4: Io cerco i pavimenti più eleganti,
1: certo.
4: Le ceramiche più funzionali.
1: Più funzionali.
4: No, perché anche quello è.
1: Anche la ceramica, certo. Ci manca.
4: Però.
1: Però?
4: C'è un problema.
1: Allora,
4: una volta che tu acquisti o hai costruito la casa,
1: sì,
4: comunque la casa va arredata.
1: Eh beh, certo,
4: va riempita di
1: mobile,
4: no?
1: Mobile.
4: Allora,
1: sì.
4: È così.
1: Scusate, ma Dose sta facendo. Si sta occupando di altro. Dose sta, ecco.
4: Allora la casa va arredata, e allora vuol dire che i costi, oltre a aver acquistato,
1: aumentano
4: e lievitano. No? Allora uno ha già speso tutti questi soldi per acquistare la maison,
1: sì,
4: e ci vuole pure l'argento
1: per
4: le divane, le commode, le trumeau, cioè l'armadio. Basta,
1: è una grossa spesa arredare casa, certo. È
4: ma
1: vero, è
4: i
1: vero.
4: Vostri giovani, le jeune française, le jeune italienne,
1: sì,
4: non c'è la fin.
1: Lo so.
4: E tutto pourquoi?
1: Pourquoi?
4: Pourquoi les chambres, in francese sarebbe parce,
2: sì,
4: parce le chambres sono vuote. Non sono, vanno arredate, allora.
1: Certo, quando uno compra una casa, le camere sono vuote.
4: E va riempita.
1: Allora, e vanno riempite, certo.
4: Pensate di questo pensiero, questo, sì, concetto. Se va riempita la chambre, la,
1: sì,
4: camera.
1: Sì.
4: Ecco l'intuizione dell'archistar, la geniale intuizione.
1: Sì.
4: La stanza ripiena.
2: La stanza
4: ripiena.
2: Come
4: una tacchinella, no? Come con le castagne, però la zucchina con le macinette.
1: Mm. Sì.
4: E allora qui è l'intuizione, no? La stanza ripiena, cioè la stanza non è più vuota nella mia casa,
1: sì,
4: no? È tutto cemento, io riempio tutto lo spazio della stanza di cemento, macello, cemento. Quando tu arrivi, tu non hai più il problema di acquistare. Tu apri la porta, è già tutto pieno.
1: Un muro,
4: sì,
1: sta piena già, quindi
4: non c'è
1: arredare.
4: Bisogno di
1: non fare, è un risparmio,
4: allora è grande intuizione,
1: però no, noi siamo,
2: no,
1: per
2: certo,
1: carità, siamo profani,
2: non siamo,
1: non è,
2: architetti,
1: no,
2: insomma,
1: però lei fa questa stanza ripiena, no?
4: Sì, oui.
1: Tutto cemento dentro,
2: sì,
4: massello, cemento, massello.
1: Come fai a entrare?
4: Over la porta, e poi c'è
1: il muro, cioè, come fai a entrare nella stanza?
4: Non ci aveva pensato,
1: ecco.
2: Ma come non ci aveva pensato?
1: No, può succedere, succedere.
4: Ha pensato di far ripiene,
1: però dice, però non ha pensato. Del resto non è che può pensare a tutto lei,
4: deve tornare a studio adesso.
1: È meglio, forse è meglio,
4: deve,
1: sì,
4: deve pensare,
1: perché non si entra nella stanza, non è un problema.
4: Vous avez raison. Non ci avevo pensato.
1: Vous retournez e ci penso
4: alla
1: sopra.
4: Prochaine.
1: Alla prochaine. Grazie comunque.
2: Mamma mia.
1: Merci.

0: Allora, dovendo vivere per un periodo in una caverna del Neolitico,
1: vi portereste il materasso o il bidet? Questo vi abbiamo chiesto nel sondaggio.
0: Il vostro voto ci dirà tanto di voi, però, scusate se lo dico.
1: Di voi adesso,
0: sentiamo Manuela in provincia di Belluno.
1: Manuela!
2: Ciao ragazzi, ciao. È un piacere di sentirvi.
0: Allora Manuela, per cosa opti?
2: Allora, la scelta non è facile, però volete mettere e non dormire la notte?
0: Quindi
2: a questo punto chi se ne frega del bidet, tanto nella grotta fa freddo, ci vai da solo perché chi vuoi che venga con te nella grotta,
0: esatto.
2: Chi se ne frega del bidet, scelgo il materasso.
0: Ecco, la Torerà ti vuol dire qualcosa a riguardo.
3: Volevo chiederti per cortesia se qualcuno nel corso della tua vita ti ha mai cantato la canzone di Giulio Iglesias.
2: Sì,
3: ah, che bello.
2: Fammela tu, dai, per
3: na, na na na na na na na na na na Manuela.
0: Ha fatto anche l'intro musicale, una cosa veramente.
3: Se non vado più importante.
0: No, veramente la canzone dice sei una parte d'infinito. Perché sono
3: io capito.
0: Quanti ricordi? Vabbè, Manuela, scusalo, scusalo, Manuela, grazie.
1: Registrato il punto, il voto. Sentiamo Simona da Roma.
0: Buongiorno Simona.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora.
4: Io invece, al contrario di Manuela, penso che il materasso può essere comodo, scomodo e facilmente sostituibile, ma il bidet quando manca...
0: Brava. Simona, mi fa piacere che tu lo dica perché sì, torniamo all'epoca preistorica, ma col sedere pulito, ecco, questo ci tengo.
1: La necessaria igiene personale.
0: Quindi il voto di Simona è un voto politico, fatemelo dire.
1: Politico?
0: Politico. Grazie Simona, grazie.
1: Dopo Simona abbiamo Raffaella?
0: No, io credo Paola. Credo Paola.
1: Okay.
0: Buongiorno Paola.
1: Paola?
5: Buongiorno.
0: Paola,
5: buongiorno.
0: Da dove chiami Paola?
5: Da Catania.
0: Catania. Paola, qual è il tuo voto?
5: Allora, io premesso che il bidet per me è un argomento molto sensibile, perché avendo metà della famiglia negli Stati Uniti, capite che l'argomento è...
1: Certo, è una cosa di cui si parlate
5: però,
1: molto.
5: Però, nella caverna del Neolitico, dove immagino non ci sia l'acqua corrente, che ce ne facciamo di un bidet?
0: Ecco, tanto non c'è l'acqua corrente, tu molto utili.
5: Meglio dormiamo bene la notte con un materasso e poi ci andiamo a cercare un ruscello, un fiumiciattolo,
0: È un'immagine bellissima.
1: Però sono i bidet portatili, lo riempi d'acqua.
0: Ma non ci sono le tubature d'acqua.
1: Ce la porti.
0: Ce la porti. Pare facile. Come dire, fai la lampadina. Ecco, valla a fare la lampadina. Grazie Paola, concludiamo con Raffaella a Roma.
1: Raffaella.
6: Buongiorno. Conigli.
0: Allora, buongiorno. Come la vedi
6: un
0: Raffaella?
6: Un bacio alla Torerà.
0: Non esageriamo. Non lo
3: sono già a Roma, incredibile.
0: Non cominciamo
3: a
0: trattarlo come un essere umano,
1: un
0: per
1: favore. Un bacio casto, dai.
0: Allora, Raffaella, tu cosa scegli?
6: Il materasso senza mauro.
0: Ecco, materasso senza.
6: Perché bisogna intanto dormire bene, quella è la premessa, poi magari... come diceva anche un'altra ascoltatrice prima, insomma un po' d'acqua magari in giro
0: si trova
6: bene o male,
0: ecco.
6: Le foglie di banano
0: non suggerire cose che vabbè, Raffaella, grazie. E quindi la scelta dell'italiano è molto chiara,
1: il materasso
0: piuttosto che pulirsi
1: al 75%.
0: A Torerà, ecco, allora lei cosa avrebbe scelto?
3: Io il materasso,
0: non avrei dubbi su questo.
3: Ma c'è un ruscello fuori, dove la va fuori.
0: D'accordo, ma il ruscello, ma c'è anche la tigre dai denti a sciabola che ti guarda però mentre sei lì. Che vabbè. Allora, un titolo.
3: Pagina 25, siamo sul Corriere della Sera, ancora economia. Ragazzi, tocca fare. Qui bisogna approvare l'aumento di capitale. Chi a favore su 1, 2, 3, 7, quasi tutti direi. Siete tutti d'accordo? Geox, tu cosa dici? Approvi? Geox approva l'aumento di capitale.
0: Chi se ne frega? Vabbè,
1: ma che vuoi da noi?
0: Ma io dico.

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever. 2-2.
2: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Mediaworld. 2-2.
3: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
4: Abituatevi a avere disciplina.
5: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
6: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
7: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
8: Let's go.

0: Sì, sì, sì, c'è, allora se ve lo state chiedendo, sì, c'è.
1: C'è, non ci fa, c'è.
0: C'è conigliero.
1: Per voi il futuro letto nelle viscere dei quotidiani.
0: Io ringrazio l'attore Raffi per questi suoi effetti speciali. Adesso però credo, temo che ci sia una rubrica.
1: Beh, prenotatevi per il conigliero, chiamate l'800-800-002.
0: Sapete che 800-800-002 è l'unica chiave per poter conoscere il proprio futuro nei dettagli più intimi, ecco.
1: E comunque temi bene, Marco, perché c'è una rubrica. Oggi Rock and Roll Robot.
0: Che cos'era? Che cos'era?
1: Questa è alle novità della robotica mondiale.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Allora. Un robot molesta una sedicenne a Colonia, le ha toccato i glutei.
0: Il robot.
1: Si fa e la polizia sta indagando.
0: Ecco.
1: È possibile che ha fatto tutto da solo?
0: No, lì va capito chi è che l'ha programmato, perché
1: infatti,
0: va arrestato lui nel
1: non
0: caso.
1: Non è normale. Poi in Cina in particolare stanno imitando tutte le specie animali con i robot.
0: È bello.
1: Che magari sai uno si estingue e poi ci mettiamo dei robot.
0: È una tristezza.
1: Hanno fatto l'aquila robot.
0: Sì.
1: Però dice è molto, molto ambientalista perché ha le piume vere dell'aquila.
0: E quindi adesso hanno spennato un'aquila
1: vera. Spennato
0: un'aquila. Ma sono dei criminali,
1: questo.
0: Sono.
1: Poi hanno fatto il robot ragno che cammina anche sulle pareti e sui soffitti.
0: Che è di una grande utilità, devo dire.
1: Il robot pesce che si muove con una pinna caudale
0: quindi
1: 5 metri sott'acqua.
0: State attenti se andate al ristorante di pesce che potrebbero servirvi la spigola elettronica.
1: Il cavallo robot per raggiungere zone impervie dove non ci sono le strade, magari per portare soccorso.
0: Quindi,
1: sai, questa cosa è galoppi.
0: Per gli alpini anche.
1: Gli alpini. Mentre invece per contrastare l'invasione di pitoni birmani nelle Everglades in Florida, nei paludi della Florida, hanno costruito dei coniglietti robot. Perché i pitoni sono ghiotti di coniglietti, vengono attirati da questi robot che poi li segnalano o li terminano.
0: È il coniglietto che fa la delazione, ecco, diciamo la verità.
1: Poi niente, invece i robot non riescono a fare la pizza. Non gli viene
0: meno
1: bene.
0: Male. Vedi che l'essere umano ancora sulla quattro stagioni e sulla capricciosa siamo superiori.
1: Negli Stati Uniti è nata una fondazione per i diritti dei robot.
0: Vabbè.
1: United Foundation for AI Rights.
0: È incredibile perché l'essere umano se ne frega dei diritti degli altri esseri umani.
1: Ma
0: però dei robot li vuole difendere.
1: E in Giappone arriva il primo pronto soccorso per robot umanoidi.
0: Sì.
1: Se sente male il tuo robot, arriva la robot ambulanza con i robot medici.
0: Che se lo porta via.
1: Ma
0: che bella idea pure questa.
1: E poi niente, robot umanoide, sempre in Cina, colpisce l'ingegnere con una serie di calci rotanti a momenti.
0: Ed è l'unica bella notizia della giornata. Diciamo, Arturo Ratti.
2: No,
0: avrebbe un titolo.
2: No, me l'ho tenuto per il finale.
1: Che
2: è? È questo, dove sta? Eccolo qua.
0: Io la prego di avere quella professionalità che tutti si aspettano da lei.
2: La prima pagina del Corriere dello Sport è completamente dedicata a due bellissime foto di Gasperini, giusto?
0: Gasperini. Certo.
2: E poi c'è
0: Mourinho.
2: Come si chiama Mourinho?
0: José.
2: Tu dici cos'è?
0: Cos'è?
2: Prima! Cos'è? Respect!
0: Esatto.
2: E il titolo è Cos'è prima, poi solo Roma.
0: Ecco,
2: Solo
0: Roma.
2: Ma ti piace la pubblicità dove lui dice prima c'era solo io, poi tutti gli altri? Lì è fascino lo stato
0: lì
2: puro.
0: Che dobbiamo
1: una frequentazione.
2: José prima.
0: E Mourinho allo stato brado proprio, diciamo. Via.

0: di leggere il futuro dei radioascoltatori. E ci chiamano con fiducia, noi siamo onorati. Ci chiama Arnaldo da Bologna.
1: Ciao Arnaldo.
0: Buongiorno.
2: Ciao, sono una ri.
0: Bene, bene.
2: Allora,
0: Arnaldo, che vorrei, vuoi sapere?
2: Vorrei sapere se il figlio di un amico di famiglia che in questo Abramo, che in questo momento si trova in Paraguay per i mondiali di pattinaggio a rotelle e alla gara tra oggi e domani, sapere se si piazzerà bene.
0: Allora, questo ragazzo che fa i mondiali di pattinaggio a rotelle in Paraguay, come si piazzerà? Dici un numero.
2: Io direi 14, perché penso che gareggi oggi, vediamo un po'. 14 è...
1: Guarda, c'è a pagina 14 del Messaggero di Roma, pagina economia, intesa tra Italia e Francia.
0: Beh,
1: Sceria alla guida un altro anno.
0: Alla guida, quindi si piazzerà sul podio.
1: Almeno il podio molto vicino.
0: Sul
1: comunque,
0: podio ci arriva sto ragazzo.
1: È una cosa positiva.
0: In bocca al lupo.
1: Evviva l'Italia.
0: Adesso controllati.
1: Adesso.
0: Ciao Arnaldo,
1: ciao,
0: stai bene?
1: Ciao.
0: Sentiamo Massimo in provincia di Verona.
1: Massimo.
3: Sì, buongiorno. Eccomi
0: buongiorno
3: qua.
0: Massimo.
1: Ti sei accostato al coniglierò con animo puro?
3: Sì.
1: No, è importante.
3: Io so che voi siete due cialtroni, però spero che voi mi possiate dare una buona notizia.
0: Ma gli italiani si rivolgono sempre a dei cialtroni, e anche per
1: le tradizioni,
0: situazioni più delicate di questa.
3: È assolutamente un marchio di fabbrica che è italiano.
0: Che vuoi sapere? Che vuoi sapere?
3: Allora, io faccio il direttore sportivo di una società di volley femminile che inizierà sabato prossimo il campionato di Serie B2.
0: Sì.
3: Lo scorso anno ci siamo salvati per il rotto della cuffia, perché anche perché lo facciamo con delle ragazzine molto giovani.
0: Sì.
3: Vorrei sapere se quest'anno riusciamo a salvarci di nuovo.
0: Allora, benissimo, dici un numero.
3: Il numero è il 17, che è sabato quando inizia il campionato.
0: Ecco. 17. Allora, attenzione, 17. Andiamo a vedere nelle pagine dei quotidiani odierni il numero 17. Bisogna inumidirsi le dita, che è una cosa ripugnante ma indispensabile. Allora,
3: immagino.
0: Vado su Tutto Sport, dato che è una notizia in qualche modo che riguarda lo sport.
1: Ci sta, ci sta.
0: Pagina 17 dice: confronto aperto e Spalletti ai suoi, ora serve di più. Quindi dovrai spronarle molto, devono dare di più.
1: Un piccolo sforzo.
0: Ma possono farcela.
1: Sì.
3: Va bene, grazie mille.
1: È aperto il confronto.
0: Un passo avanti rispetto all'anno scorso, serve di più, lo dice Spalletti. Poi,
1: Dai, rassicurare
0: ciao,
1: le ragazze.
0: Viva. Ciao.
1: Andiamo adesso in provincia di Grosseto, dove ci aspetta ansiosamente Lara.
0: Lara, buongiorno. Allora, adesso la tua. La Toreratti, spinto dalla meschinità che lo contraddistingue, seguirà.
1: Tu sei nata
0: il tema
1: dal
0: di
1: dottor
0: Lara.
1: Zivago.
0: Il tema di Lara, prego.
1: No.
0: Scusa.
1: No.
0: Allora, Lara, mentre qui l'alcolista finisce, ecco, che cosa vuoi sapere del tuo futuro?
4: Allora, siccome da noi si chiama Citto, siccome il mio Citto la settimana prossima, mercoledì, farà l'esame di teoria.
0: Sì.
4: Per prendere la patente del 125, vorrei sapere se ce la facciamo al primo botto o se dovremmo ripeterla.
0: Allora, interessante questo.
1: Primo botto per la moto, senso buono,
0: contenta
1: come mamma.
4: No, spero di no.
0: Allora, dici un numero.
4: 21.
0: Purtroppo, porca vacca.
4: No.
0: Pagina 21 della Repubblica, Salis, processo da rifare.
1: Rifare.
0: Non possiamo purtroppo barare.
1: Però sai, se studia ancora un po'.
0: È meglio
1: per lui e per gli altri.
0: 125,
1: no?
0: Pure che lo piglia fra un po'. Va
1: è,
0: bene.
1: Magari è più maturo ancora.
0: Esatto. Saluta.
4: Mi fate un favore grande.
0: Dici.
4: Mi salutate tanto. Gioele, che è il ragazzo che farà l'esame, un in bocca al lupo per favore da parte vostra.
0: Gioele, sì.
4: E
0: Gioele.
4: Poi un saluto da Gioele, a Gianni che è mio marito.
0: Sì. E che? Un saluto.
4: E a Ilenia che è una mia amica che in questo momento ha dei problemi grossi.
0: Poverina.
4: Grazie.
0: Allora, a Ilenia, Gianna e Gioele.
1: Gioele.
0: In bocca al lupo.
1: Ce la farete, tutto bene.

0: piccolo Tre Soldi di 22 anni, che forse potrebbe rientrare però attraverso la chiamata in nazionale. Il titolo è L'Inter non vale Tre Soldi.
1: Che tristezza.
0: Che tristezza.
2: Vabbè. Riascoltateci su Rai Play Sound, l'appuntamento per domani mattina 7.45 Radio 2.
1: Grazie a voi tutti, linea prima al giornale radio, poi a Radio 2 Social Club.
2: Aloha.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: 2-2. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. 2-2.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 2-2.
6: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
7: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
8: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. Papa Leone ha trascorso la sua prima notte in ospedale al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione di un tumore al polmone. Sentiamo Francesca Paltracca che si trova sul posto.
9: Durante l'intervento di ieri, durato 90 minuti, al Papa è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. Intervento riuscito, non ci sono state complicanze. Il bollettino diramato ieri in tarda serata dalla sala stampa della Santa Sede è stato preparato dal medico personale del Pontefice Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora che ha eseguito l'intervento. La giornata ieri dopo le 13 il ricovero, nel pomeriggio l'operazione, intorno alle 20 il primo comunicato della sala stampa della Santa Sede, l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. 2 ore dopo i dettagli, per rendere l'intervento radicale, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, spiegano i medici, con tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Dal Gemelli è tutto, con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
8: Intervento della Premier Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Tanti temi emersi dalle comunicazioni, a cominciare dal caro energia. Ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
10: Da un lato le crisi geopolitiche, dall'altro le regole europee sull'ambiente non devono pesare sulla competitività delle imprese. Giorgia Meloni nel suo intervento ha avvertito: firmeremo l'accordo sul bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia, e ha chiesto, lo sapevamo, più flessibilità e una risposta coordinata dell'Unione anche su altri dossier, a cominciare dalla guerra in Ucraina, dove la resa ha detto non è pace. Quindi sulle accuse di sottrarre fondi alla sanità per le armi non siamo guerrafondai, ha precisato. L'avvertimento sull'accordo Trump-Putin sul diesel, sentiamo.
11: È una scelta che io considero molto rischiosa e quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
10: La proposta, il formato E3, Gran Bretagna, Germania e Francia.

0: Francia si accrediti come inviato a Mosca. E la rivendicazione sulle politiche migratorie, l'Italia, ha detto Giorgia Meloni, ha il diritto di difendere i confini tanto quanto gli altri stati europei. Da Palazzo Madama con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
1: Grazie a Federica Ionte. Una notizia di cronaca arrivata poco fa: a Roma i carabinieri hanno denunciato per tentato omicidio due minorenni di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle aggressioni con la minicar nera ai danni di alcuni passanti nei quartieri Monteverde e Testaccio. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. I due, che sono stati sentiti in procura nella notte, avrebbero confessato. Previsione meteo in 4D: Europa all'avanguardia con il via nuove rilevazioni dal satellite, le ha presentate l'agenzia Eumestat ieri nella sua sede in Germania. L'inviata:
2: l'atmosfera in un cubo, tagliata a fette e in colonnine e aggiornata di mezz'ora in mezz'ora con i dati da Meteosat 13, satellite geostazionario, non ruota mai fisso sull'equatore. Potremo fare molte cose, dice Phil Evans, a capo dell'agenzia, come capire sempre più in anticipo l'arrivo di eventi estremi, ma anche incendi, inquinamento, fulmini. 30 paesi, forte l'impegno di industria e governi europei, Italia tra i principali, che poi questi dati devono tradurre in politiche. 40 anni di storia per un prodotto all'avanguardia nel mondo, dice Paolo Ruti, responsabile scientifico Eumetsat.
3: La nostra capacità di fare previsioni a pochissime ore, a due o tre giorni, aumenta in maniera significativa. In questo momento l'Europa ha una posizione di leadership sulle osservazioni della Terra. Ci aspettiamo che questo rimanga, perché l'osservazione della Terra, la meteorologia di oggi aiuta le persone oggi e la conoscenza del clima aiuta le persone su una scala di tempo che è quella dei nostri figli.
2: Darmstadt, Sonia Filippazzi, GR2.
1: Ieri alla Festa del Cinema di Roma è stata la giornata di Susan Sarandon.
4: L'attrice splende vestita di rosso ed è la sua ennesima brillante interpretazione in The Accompanist, appena presentato ad Alice nella Città, dove Sarandon è stata premiata con il Womenland Award 2026. Il film la riporta al ruolo di protagonista.
5: I didn't realize I was gone.
4: Non pensavo di essermene andata, scherza con la stampa. Il ruolo è quello di una donna eccentrica, cui i servizi sociali affidano la piccola Emily. Tra dramma e commedia si finisce per parlare di ferite. Credo che le ferite rendano più facile la connessione con il prossimo, dice l'attrice, perché ti permettono di riconoscere nell'altro le stesse lotte che tu stai portando avanti. E Sarandon è una forza, 80 anni appena compiuti, continua a prestare voce e volto alle battaglie più importanti. Ho semplicemente cercato di usare la mia visibilità per dare voce a chi non ne ha. Marcella Sullo, GR2.
1: Siamo allo sport. Champions League: dopo le sconfitte di Inter e Napoli, oggi il riscatto per il calcio italiano passa per le due sfide. Alle 18.45 il Como sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, serata speciale all'Olimpico questa sera alle 21, Roma-Real Madrid. È tutto, il GR2 torna alle 12.30.
6: Eccoci, buona mattina da tutti! Club, che bella mattinata. Questo è il day after, perché ieri sera qui la nostra qui presente Emma Stoccolma ha dato inizio alla 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma.
7: Grazie,
6: in grande spolvero si è partiti con un bellissimo film di Paolo Genovese.
7: Ma che bello, che sì. Bello quel film.
6: Il rumore delle cose nuove.
7: Cioè, volevo

0: d'Italia, andate al cinema ultimamente.
1: Andate al cinema. Roma cinema è diventato un cinema a cielo aperto, perché non solo si svolge all'auditorium la festa del cinema, ma in tutte le sale, in tutti i quartieri, insomma, si possono vedere i film che sono al festival. 150 film, se non sbaglio.
0: Ma che hai studiato più di me?
1: No, ho sentito la vostra introduzione, la vostra presentazione di ieri sera, era molto interessante. Un bellissimo premio alla carriera al maestro Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio, quindi insomma è stato un momento toccante, emozionante, di grandi talenti italiani del nostro cinema, e così come ne ospiteremo nel corso di queste puntate tantissime che verranno poi a presentare i loro film qui.
0: Oggi con noi in studio Elena Sofia Ricci per la fiction I casi di Teresa Battaglia, figlia della cenere.
1: Ancora una volta Teresa Battaglia, campione di share,
0: di incassi
1: stavo dicendo, campione di share, insomma, dimostra di essere seguitissima, sempre amatissima, e ancora una volta la dimostrazione che quando la Rai produce dei grandi successi.
0: Per la musica dal vivo, Perturbazione, il nuovo album è Risuona,
1: un album di cover molto interessanti, non quelle che diamo per scontate, ma delle cose molto ricercate. E poi Riccardo Azzali per il libro Il gatto che mi ha spiegato l'universo. Lui è un fisico teorico e oggi ci spiegherà l'universo, oppure ci spiegherà come fanno i gatti a spiegarcelo.
0: Monir Ghassem per il suo spettacolo Articolo 1, e poi a condire questa puntata già bellissima di per sé ci sarà anche Saverio Raimondo.
1: Ma una puntata super ricca, non vedo l'ora di iniziare. Chi inizia?
0: Francis, adesso si balla con la Social Band.

0: La social band, Emanuele Ciampichetti, Mechi Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa, la voce di Francis. Che c'è bisogno di presentarla?
1: Non c'è
0: lei.
1: Bisogno,
0: no, non c'è bisogno.
1: Sarà contenta perché sono le 10.40, quindi non è prima serata che va oltre l'orario, no?
0: No.
1: Questo orario va benissimo, vero?
0: Noi non arriviamo in ritardo, mai, quando c'è lei. Elena Sofia Ricci, qua a Radio 2 Social Club.
2: Ciao, buongiorno! Buongiorno a tutti.
0: Che bello, buongiorno. Che bello rivederti.
1: Ma quanto sei bella? Quanto sei bella, Elena?
0: Allora, qui convenevoli saluti, ma intanto noi praticamente certifichiamo l'ennesimo successo dei casi di Teresa Battaglia. Complimenti,
2: grazie.
0: A te fondamentalmente, ma a tutta
2: a
0: la
2: tutti,
0: squadra.
2: È una squadra fortissima, devo dire. Sono tutti i miei colleghi eccezionali, il regista Chico Rosati è fantastico, la produzione Publispever di Anna Bixio, la RAI. Io voglio fare un ringraziamento alla RAI specialissimo, perché produrre e mandare in onda una serie crime così nera, no? È molto coraggioso, perché è veramente tosta per chi l'ha vista. Però ha avuto questo coraggio, è per me.
0: Scusate, a me chiamano solo i call center, non ho amici.
2: e quindi, insomma, siamo molto molto contenti, perché ci ha permesso la Rai 1 di fare questo capolavoro tratto dai romanzi di Ilaria Tuti, che sono bellissimi. E quindi io sono molto, molto
0: evviva,
2: felice.
0: Evviva.
2: Voglio ringraziare tutto il pubblico che ci ha seguito così appassionatamente queste serate e anche su Rai Play. Quindi,
0: wow. Oh, che distanza c'è o che vicinanza c'è tra te e il tuo personaggio? Perché qualche punto di contatto c'è, insomma.
2: Ma sai, con gli anni che passano, sì, un po'. Diciamo che sto imparando da Teresa a essere sempre più libera. Teresa, come avete imparato a conoscerla in questa serie, si vedrà ancora di più il trauma che ha subito, la violenza che ha subito, la vedremo proprio chiaramente. È una donna che diciamo che ha perso praticamente quasi tutto e sta per perdere completamente la memoria, perché comunque è affetta da Alzheimer, quindi è una donna che non ha più niente da perdere, e questo le consente di essere completamente libera. Ovviamente ha sviluppato un lato di sé un po' più ruvido, un po' più aggressivo, un po' più spigoloso, che però ce la fa essere anche molto simpatica, perché certo, quando ai ragazzi gli dice va bene adesso vado a farmi l'insulina, se avete bisogno di me non mi rompete i coglioni, cioè è molto vabbè, abbiamo detto di mattina.
0: Ti sei ispirata a tua madre per il personaggio, è vero?
2: Allora,
0: questa cosa?
2: Mia mamma
0: gira,
2: sì.
0: Questa
2: e tu l'hai conosciuta prima, cioè noi ci conosciamo
0: da qualche mese,
2: vabbè,
0: dai.
2: Lasciamo stare. E mamma era un po' così, era veramente una che non contava,
0: una pioniera, ricordiamolo per chi non lo sapeva,
2: la prima donna.
0: Ci saranno tre persone che forse non lo sanno, ma
2: cinema italiano, no, è stata una grande,
0: una pioniera del cinema.
2: E però era tostissima, e lei non ti mandava a dire niente, cioè quello che pensava lo diceva, non contava nemmeno fino ad mezzo, e anche un po' così come Teresa. E questo aspetto di mia mamma delle volte mi disturbava, non mi piaceva. Col tempo
0: lo stai rivalutando.
2: Lei mi diceva vedrai quando sarò morta, vedrai quante cose tu. Effettivamente, mamma, lo so che stai con la boccia di champagne sopra a ridere, però effettivamente
0: tu come sei sul lavoro? Sei diplomatica o adesso ti viene facile?
2: No, io di base, ma si possono dire un po' di parolacce?
0: Sì, guarda, noi non vediamo l'ora, perché poi le mandiamo sui social.
2: Certo, benissimo, così tra un po' mi radiano definitivamente con tutte le dichiarazioni fatte, anche le parolacce. Ma lo dice il mio, io sono un po' una cazzara, cioè io sul set sono una che fino a che non danno motore rido, scherzo, faccio le cose, cioè non... poi sono seria. Ma se voi, cioè l'altra sera vedevamo la serie con un po' di amici, poi facciamo una volta con gli attori e tutto. Noi ci ricordiamo esattamente che cosa succedeva quel giorno, quell'altro giorno, cioè fino a un attimo prima di fare quelle cose super drammatiche noi eravamo lì a cazzeggiare, quindi sono così sul lavoro, sono quella che avrei sempre voluto essere. Dove non sono stata capace nel privato, e lì sono sempre stata un po' troppo in punta di piedi. Adesso ho un po' smesso e ho imparato, diciamo a rivalutare mia mamma, all'altro grande maestro Armando Pugliese, che è stato regista mio teatrale per tantissimi anni, che era un po' così, era ruvido, era, quando gli dicevo come sono andata Armando, se era napoletano, cioè non mi è sembrato di intravedere neanche un poco di follia nei tuoi occhi, facevo tre pazze, capito, di Tennessee Williams, dico come non è
0: allora, ho sbagliato tutto,
2: cioè, cannata, puoi fare di meglio, puoi fare di meglio,
0: però quelli poi sono i maestri veri.
2: Mamma, quanto mi manca.
1: Ecco perché fai così come Luca.
2: Sì, tu devi essere felice. Uno più ti tratta male.
0: Hai visto quanto è migliorata?
1: Vuole bene.
2: Esatto.
0: Dì la verità, e quanto è migliorata con me?
2: Tantissimo.
0: Hai visto?
2: Però partiva bene.
0: No,
2: dai,
0: cioè perché non c'erano margini di peggioramento, questo.
2: No, margini.
0: Sì, sì, sì, no, è vero. Adesso c'è un po' di musica qui a Radio 2 Social Club, ma questo discorso mi interessa, lo approfondiamo tra
2: dai.
0: Poco.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Siamo a Radio 2 Social Club con Elena Sofia Ricci, ma adesso arriva un altro investigatore, un investigatore dei nostri costumi, che è Saverio Raimondo.
1: Grande.
2: Buongiorno.
1: Investigo io i vostri costumi. Nessuno mai. Allora, buongiorno. Dunque, la notizia è di questi giorni, se ne parla molto, quindi cerchiamo di fare il punto. Cioè, in tutta Europa c'è un problema di caro casa.
0: È vero. Ce ne eravamo accorti.
1: Te ne eri accorto anche tu, pensate. Le case, infatti, costano troppo. Che è il motivo per cui la gente scende in piazza, cioè non per protestare, e che non c'hanno proprio una casa dove andare. Quindi la gente scende in piazza per quello, dove vado?
0: Prendi una boccata d'aria.
1: Non ho un tempo.
0: Stai con gli amici.
1: Vado in piazza. Il caro casa è un tema anche in Italia, non è che riguarda solo la Spagna, la Francia, riguarda anche l'Italia. Pensate che qui da noi c'è stato un aumento del 4% sui prezzi al metro quadro per chi vuole comprare casa, e vi salutiamo, e un più 1,8% sugli affitti. Ora ho capito la famiglia nel bosco, capito perché questi andavano a vivere, non era il contatto con la natura, e no, che questi giustamente volevano risparmiare.
0: Giusto.
1: Gli portano via i figli, è un ulteriore risparmio. Beh, con quello che costa
0: i boschi saranno pieni di famiglie.
1: Ma infatti,
0: di qui a poco.
1: Tocca imitare la famiglia nel bosco, hanno ragione loro, come hanno abbattuto loro i consumi, nessuno mai. Gli esperti, cosa dicono gli esperti? C'è sempre un esperto per qualunque cosa, c'è anche un esperto sul caro casa. Cioè, gli esperti dicono che per l'emergenza casa la soluzione è la stessa del caldo, cioè bisogna piantare più alberi.
0: Che c'entra?
1: Perché gli alberi infrescano e sopra ci puoi costruire una casa sull'albero.
0: Alla casa sull'albero,
1: certo,
0: quella che facevamo da bambini.
1: Perfetto.
2: Che sogno.
1: Per affrontare l'emergenza casa, fortunatamente il governo c'è, infatti il governo per affrontare l'emergenza casa ha rilanciato la costruzione del ponte sullo stretto, perché c'è? Almeno ci sarà un ponte in più sotto il quale andare a dormire.
0: E lì ha voglia.
1: Capito? Quello è bello lungo.
0: Però è umido, lo dico.
1: Ci sono anche le case umide, ci sono anche le case. Pensate che a Roma e a Milano si spende oltre il 60% del proprio stipendio per la casa, il restante 40% per fare la tratta casa-lavoro e viceversa in benzina, e poi non ti restano più i soldi per gli psicofarmaci, che ovviamente in questa situazione sono fondamentali. Sono
0: utili,
1: fondamentali.
0: Utili, certo.
1: Milano è la città in Italia dove le case costano di più. Pensate, costa di più una casa a Milano che a Venezia. Ti conviene farti una casa a Venezia piuttosto che a Milano.
0: Eppure Venezia è umida, glielo
1: dico. Venezia è umida, ragazzi. In Italia c'è un problema di umidità in generale.
3: Però bella, però bella come l'Italia, però non c'è niente.
0: Bella come l'Italia non c'è niente, questa.
1: Per carità.
0: È ministro del turismo adesso.
1: Ma infatti è una prologo.
3: Mi vorrei proprio candidare, guarda, stamattina in diretta.
1: Guarda, credo che sia periodo, se vuoi pensarci sul serio. Comunque le case a Milano costano più di qualunque altra casa in Italia. Vero è che a Milano le case sono diverse perché le fanno con lo zafferano, ci stanno i canditi, l'uvetta, quindi insomma le case di Milano effettivamente meritano. Un tempo si diceva la cosa più bella di Milano è il treno per Roma,
0: abbastanza sì,
1: cattiva. Adesso la cosa più economica di Milano è il treno,
0: è il treno per Roma, anche se te lo compri,
1: anche te lo compri,
0: non ho il biglietto,
1: ti costa meno
0: dell'appartamento.
1: La situazione è tale che purtroppo si moltiplicano le case occupate, e allora io però faccio un appello agli ascoltatori: non occupate le case, perché è illegale, è un reato.
0: Certo.
1: Se proprio dovete occupare le case, almeno fuori scriveteci pound, che
0: lì
1: è meglio, dovrebbero lasciarvi un po' più
0: lì tranquilli. State tranquilli. Saverio Raimondo, molto pungente, molto pungente. Riusciamo a mettere la musica? No, andiamo diretta. In un minuto andiamo in pubblicità.
2: Vabbè, la recuperiamo dopo, se no ve la canto dal vivo questa, perché
1: dai, sì.
2: Mahmood e Blanco Brividi è proprio il mio cavallo di battaglia.
0: Come fa Brividi? Come fa?
1: La nostra.
0: Ma tu l'hai mai sentita, ma canta, lo
2: vabbè,
0: sai? Sta facendo un album.
2: Parliamo di serial killer, di cose oscure, non è il caso adesso di sentire la mia voce, no?
1: Invece
3: efferati
1: delitti.
0: A proposito, Elena, a te che cosa ti dà ancora i brividi? Cosa ti fa venire i brividi? Cosa ti emoziona?
1: A parte l'umidità di cui parlavamo.
0: Cosa ti emoziona? I film, la musica,
3: la
0: vita?
3: Tante cose, la vita. La vita c'ha tante occasioni per farci sentire i brividi ancora. C'è l'arte, c'è la musica, c'è la danza, c'è...
2: Sto parlando con te.
3: C'è il cinema, c'è il teatro. C'è la pittura.
0: Tu sei partita col teatro.
3: Io sono partita col teatro ad aprile ero all'Argentina con Le false confidenze, che riprenderò gennaio-febbraio, di Baribò, con la regia di Arturo Cirillo. Siamo venuti anche a trovarvi, ma voi non siete venuti a vederci, lo so, me lo sono segnato e legato.
0: Noi andiamo a letto presto perché la mattina dobbiamo
3: niente,
0: stare qua
3: anche, ma noi anche, ma che vuol dire?
2: Noi
3: c'erano le pomeridiane,
2: insieme,
3: Luca?
2: non insieme.
3: No, no,
2: no, hai detto noi andiamo a letto presto. No, volevo insieme, rassicurare, cioè, i gentili ascoltatori.
3: Ma non è che, non è che... Ma guarda che non ci pensa nessuno.
1: Occupati, in effetti.
0: Ma nessuno ha mai pensato che tu ti potessi coricare.
3: Però, insomma, le cose che danno i brividi sono tante. Dai, ancora bello. Cioè, viviamo in un momento non proprio bellissimo, storico, no?
0: E rifugiamo almeno nell'arte.
3: Beh, l'arte può fare molto. L'arte e gli artisti hanno una visione un po' più lungimirante. Secondo me dovrebbero
0: ascoltarli.
3: Ascoltarci. Cioè, dovrebbero ascoltare di più gli artisti, perché gli artisti vedono più lontano degli altri, hanno una visione, sono visionari. E quindi chissà che molte soluzioni non possano venire proprio dagli artisti.
0: E poi non sono ossessionati dal fatto che devono prendere dei voti alle prossime elezioni. Quindi
3: no,
0: magari.
3: Però c'è un problema che vorrei dire. È che mi dispiace, ma lo dico, è che però tanti artisti, ora qualcuno di noi è molto fortunato, ma la stragrande maggioranza degli artisti fa la fame, quindi anche da questo punto di vista bisognerebbe un po' più incoraggiare le arti tutte e sostenerle, aiutarle affinché tutti possano affinché tutti possano, insomma, esprimersi.
0: Assolutamente.
2: Torniamo dopo la pubblicità con Elena Sofia Ricci, musica dal vivo, fisica, di tutto.
0: La fisica,
2: di tutto.
0: Fisica teorica, attenti. Ah, no.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
2: 2-2.
3: Yakult Plus.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: 20 miliardi di probiotici LCS.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Mmm, buono.

0: che ti dica fa.
1: Oh, tra poco da noi a Radio 2 Social Club ad Elena Sofia Ricci si aggiungerà anche un fisico teorico, perché noi non ci facciamo mancare niente. Riccardo Azzali verrà a trovarci con il gatto che mi ha spiegato l'universo. Ma a proposito, senti che passaggio, ti ha trovato molto fisicata Emma,
2: col gatto fisico, col gatto fisico,
1: col fisico teorico, col fisico teorico,
2: col fisico.
1: Tu c'hai il fisico pratico però, perché fai un sacco di allenamento.
2: Per forza, c'ho un maestro di danza che è Moreno Porco, che ringrazierò per il resto dei miei giorni, che mi massacra. Sì, sì, cioè proprio i primi 40 minuti di lezione io li passo ad insultarlo, perché mi fa fare una fatica boia di addominali, di quello, di quell'altro, di pesi, perché se no non riesco.
1: Però guarda il risultato.
2: Ah, e sono vestita.
1: No, beh, no, certo.
2: Beh, attenzione,
3: anche rimediare forse.
2: Capito?
3: Questo problema.
1: No, no, noi stiamo vedendo per chi ci segue anche in video, stiamo vedendo le immagini della tua performance.
2: Qua, mira, mira.
3: Guarda,
2: questo è il passo doble che abbiamo fatto. Tiè, questo
4: ti porta in spalla.
2: Così, sì, attenzione.
1: Io faccio finta di non averla mai vista, ma l'ho vista e rivista.
2: Ma che guarda che c'hai proprio un coraggio.
3: Diretta.
2: Lo so, tu lo sai, ero certa che tu mi avessi visto
1: adesso,
2: in diretta.
1: Cioè, siamo
2: no, ma c'è
1: anche a chi ci ascolta in radio, però, perché
3: allora,
1: non sta guardando.
2: No, guarda che
3: intanto è un ballo difficilissimo.
2: Sì, non è il più difficile per me, nel senso che poi imbroglio con la interpretazione. Però cioè, mi gioco le mie
1: molto
2: carte.
1: Sexy,
2: sì. Sono molto sexy. Luca, forse tu non te ne sei mai veramente accorto, però.
3: Wow.
2: Finalmente, attenzione. No, ma questo è niente. Tra un po' arrivano robe fortissime.
4: Sì.
2: Perché siamo di ispirazione io e Moreno. Io allora ogni tanto gli mando i video di prese, di danzatori fichissimi che fanno delle cose pazzesche. Attenzione, guarda qua adesso che sta per succedere.
3: Che sta per succedere?
2: Attenzione, attenzione, tutto va tra pa pum pa per terra buttata. Aspetta. Cioè
4: si agita,
2: attenzione, attenzione, e adesso
4: testa.
1: Ma roba da fare,
2: è una telecronaca praticamente,
4: perché ci ascolta in radio.
2: Attenzione, guarda questa presa, questa presa non esiste.
1: No,
2: guarda,
1: adesso
2: esiste, attenzione.
1: Ma come fai?
3: È una presa nuova.
2: Voilà,
1: ma è
2: questa
1: roba.
2: È nuova. Questa si chiama Ricci Porcu.
3: Ricci Porcu, la presa.
2: Sì, la presa Ricci Porcu.
1: È nuova.
2: Se mai la rivedrete da qualche altro ballerino, sappiate che l'ha copiata.
4: Ma quante anni è dopo?
2: Perché io mando a Moreno ma non è il finalone, non sapete.
1: Vabbè. Abbi pietà, siamo anche in radio.
2: Hai ragione. Perché c'è. Io gli mando i video e gli dico: mi devi far fare una cosa tipo così, no? Allora poi gliel'ho mandato. Allora lui ha fatto una cosa tipo così.
4: Tipo così.
2: E poi l'ha proprio continuata, ma ha preso, ma rigirato, ma buttato giù. E quando stavo giù ho detto: che figura! Vabbè, così.
1: Volare, oh.
2: Sì, sì,
1: senti,
2: volare.
1: Ma a un certo punto ho visto che hai tirato sulla gonna. Proprio.
2: Beh, passo doppio si deve.
1: Questo
2: fare
1: non fa di te una ragazza da sposare, però. Perché
2: ma io ho già dato. No, ma io guarda, non è una cosa che io desidero. Io l'ho già fatto questo.
3: Quindi non sei una donna seria.
1: Non sei seria,
3: non
1: però,
3: sei
1: quando tiri su
3: seria.
1: Così.
2: No, io purtroppo sono più seria che se fossi sposata. Cioè una tristezza in quello è un argomento di cui meglio non parlare, ma no, sono serissima.
1: Non facciamoci del male.
2: No, non ci facciamo del male. Però sono una ragazza che vuole essere leggera e ballare. E fare anche tutte le altre cose che non ho fatto fino adesso. E c'ho un sacco di sogni che voglio realizzare, sia teatrali, sia cinematografici, e altre serie televisive. E siccome ho interpretato la Montalcini che ha campato 103 anni, conterei di meritarmi anch'io questo traguardo.
1: Battere il record.
2: Non
4: uscire dal ruolo. Non uscire dal ruolo, resta nel ruolo della Montalcini.
2: Mi faccio così, dalla grande, a proposito di fisici e grandi geni della scienza.
3: Amici, adesso è il momento della musica dal vivo. A Radio 2 Social Club è appena uscito Risuona, il loro nuovo album. Sono 10 canzoni rilette, tradotte e reinterpretate in italiano, e sono con noi i Perturbazione.
1: Eccoli qua, un album di cover, per dire come no, insomma di rifacimenti di canzoni che vengono da varie parti del mondo. E grazie di essere qui a Radio 2 Social Club. E da quale partiamo oggi? Quale ci fate ascoltare?
5: Una canzone, prima vi facciamo ascoltare Agosto, che è una canzone che ci ha portato tanto fortuna.
1: Andiamo prima sul classico.
5: E ci fa stare bene.
1: Va bene. Agosto, di Perturbazione.

0: La social band, grazie.
1: Perturbazione grazie. Con social band, contaminazione qui a Radio 2 Social Club, ma tutto dal vivo, tutto dal vivo. Venite al tavolo, venite al tavolo.
2: Tommaso e Cristiano, venite, giungeteci al tavolo. Buongiorno.
1: Bentornati, voi, bentornati a Radio 2 Social grazie. Club. Era un po' che non ci vedevamo, ragazzi.
0: Sì, un paio d'anni. Avevo girato con la buona novella di cioè, Andrea rivisitata da noi.
1: Ricordiamo assolutamente, ricordiamo tutto. No? Non ci sfugge.
0: È sempre
1: niente.
0: Un piacere. Grazie veramente alla social band perché sono qui.
2: Che bello quando faceva freddo ad agosto.
0: Che gentilezza.
1: Oh, come ve la cavate con la fisica teorica?
0: Io sono
1: la
0: sono
1: relatività
0: ho una,
1: esempio.
0: Ho una compagna che è fisica, Giovanna, ma siamo gli opposti.
3: Vuoi chiamarla? Sennò, dare l'aiuto da casa?
0: Rimandato da costantemente
3: casa. Perché
0: sì.
3: Oggi la Barbarossa l'aveva detto che oggi interrogava
1: sì,
3: che
1: sì. No, non io andare. No, io non mi permetterei mai no, non sono assolutamente accreditato per
3: chi
1: questo ma
3: allora?
1: Riccardo Azzali, sì, eccolo qua.
4: Grazie
1: che mi ha spiegato l'universo.
4: Onorato.
1: Ciao Riccardo.
4: Ciao a tutti. Buongiorno.
3: Quindi lei ha studiato presso un gatto, il gatto a sua volta presso chi aveva studiato?
4: Non è stato il mio professore, ovviamente.
3: Ah, okay.
4: Però vivo con i gatti, sono un grande gattaro, quello sì.
1: Quanti?
4: Cinque
1: gatti.
4: Lo so, sì.
1: Caspita.
4: Infatti li ho messi nella dedica, no? Spesso dedica il libro, che ne so, alla fidanzata, alla mamma. Io ho i cinque gatti.
3: Un saluto alla mamma e alla fidanzata
5: e tutta la mia solidarietà da madre.
2: Allora Riccardo, partiamo dalle basi. Sei un fisico teorico, ma cosa vuol dire?
4: Bella domanda.
2: Cosa fa un fisico teorico?
3: In pratica cosa fa?
4: In teoria. Allora, me la fanno spesso questa domanda. La scienza si divide in due grandi settori: la teoria e gli esperimenti. Quindi se il fisico teorico è colui che appunto elabora le teorie, il fisico sperimentale è quello che fa gli esperimenti, si chiude nel laboratorio, spacca l'atomo. Ecco, quindi la cosa bella, io ho scelto la fisica teorica perché, proprio come diceva Einstein, bisogna immaginare ciò che ancora non c'è nell'universo, serve tantissima fantasia e questo lavoro io lo amo davvero e mi piace.
2: È un
4: tantissimo.
2: Lavoro nel senso che tu ti svegli la mattina e cosa fai?
4: Il fisico teorico cerca di dare
1: tanto
4: una...
1: da mangiare ai gatti,
4: da mangiare
1: cinque gatti.
3: Prima cosa.
1: Anche il fisico teorico si deve abbassare ai croccantini, diciamo.
4: Sì, ma io ho scritto un libro proprio perché secondo me i gatti sono dei grandissimi maestri filosofi su questo, proprio hanno una filosofia tutta loro. E il fisico teorico è colui che cerca di dare una formula matematica a ogni cosa che vediamo. Quindi è colui che appunto trova le teorie. Poi queste teorie vanno sperimentate, ci pensa il fisico sperimentale. La cosa impressionante è che al giorno d'oggi le teorie che stiamo cercando di capire riguardano o la vastità del cosmo o le stranezze del microcosmo, e sono difficilissime da sperimentare, perché come fai a fare degli esperimenti su qualcosa che c'è stato 13,8 miliardi di anni fa o su qualcosa che è veramente impercettibile? E
3: quindi
4: servono... Servono tante teorie.
5: Io ti sto sentendo perché penso che se ti avessi avuto come professore io non stavo qua a fare l'attrice.
4: Io ti voglio bene. No, ma che onore!
3: Però.
4: Ma che onore!
3: Il momento è una Soffierizzi, se no.
5: Io avevo il Nobel nel frattempo, avevo vinto il Nobel per la fisica, sì, se avessi avuto lui come professore.
4: Ma che carina.
1: È andata bene così. Pensa, ti toccava lavorare poi. Lascia per.
5: Senti, non mi fa sta battuta, guarda Luca, che andiamo su.
1: Perché lavori? Ti diverti? Sul set dice che
5: io,
1: scherzi, giochi.
5: Sì, ho capito, però quando stai con 12 ore al freddo, a meno 14 o sotto al sole quest'estate, voglio dire, si moriva tutti, no?
1: È vero.
5: Tu immaginati noi con il frescolana nero, i golfini, cioè...
1: Potresti spiegarci la teoria della relatività in un minuto?
4: Oh!
3: Come la spiegherebbe il tuo gatto?
4: Allora, relatività... Allora, quando parlo di relatività, mi piacerebbe parlare più di quinta dimensione. Ok, è un discorso interessante.
2: Guarda, una musichetta tipo degli alieni.
1: Posso dire, ho detto relatività, ma io pensavo veramente alla quinta.
4: Davvero?
1: Sì,
4: allora,
1: sì, proprio...
4: Posso fare l'esempio volendo dei gemelli, ma voglio fare questo ragionamento.
1: I gemelli,
4: poi.
1: Sì.
4: Io quando dico che noi in teoria non dovremmo temere la morte.
5: No, infatti, ma chi se ne frega proprio?
4: Ok, va bene. Perché
1: i commenti della Sofia?
4: No, ma non lo dico perché.
1: Se la vuoi portare.
4: Facciamo video insieme, è bellissimo.
1: Esatto.
4: E lo dico perché. Non per consolare, ma proprio perché lo dice la relatività di Einstein. O meglio, noi nello spazio siamo vincolati a muoverci sopra o sotto, avanti o indietro, destra e sinistra. Sono le tre dimensioni: altezza, lunghezza e profondità.
3: Sì.
4: Il tempo no. Sul tempo siamo bloccati al presente. Ok?
3: Beh.
4: Ogni secondo che passa è un secondo perso. però,
5: c'è un però.
4: Però se quello che dice Einstein è vero, quindi se la relatività è vera, e io ci credo, la relatività funziona, la usiamo, il tempo è un'altra dimensione. Sì. Sarebbe la quarta dimensione.
3: Okay.
4: Ok, e quindi come le varie dimensioni ci possiamo spostare nel presente, nel passato e nel futuro. E il nostro passato è da qualche parte, è una dimensione. Noi non sappiamo come tornarci, ma l'esempio che faccio sempre, no? Se io da Milano vado a Roma, Milano non smette di esistere. Così il nostro passato non smette di esistere. E da qualche parte esiste un luogo dove nostra nonna ci prepara ancora la cena, dove veniamo coccolati dai nostri genitori ancora nella culla. E stessa cosa, se esiste già il passato, dovrebbe esistere anche già il futuro. E a me sta cosa non mi fa dormire la notte, capi?
5: No, ma manco a me da stasera. Cioè. Allora ascolta,
2: io voglio quello
5: ma...
2: che ha detto lui.
5: No, io voglio sapere una cosa, no? Ma tu, oltre a essere teorico, la potresti mettere in pratica questo sistema? Perché io volentieri una ventina d'anni indietro ci tornerei. Nel senso, no? Cioè, perché
1: non l'ho capito
5: con la testa
1: bene.
5: Di ho...
1: Allora li volevo rivivere per ripassare.
4: Sui viaggi, se vogliamo parlare di viaggi nel tempo, si apre proprio tutto un altro discorso.
3: Ci stanno Elo Costa, è un macello, esatto. Ragazzi.
1: Siccome però qui il tempo è prezioso, noi adesso dobbiamo veramente lanciare un disco.
2: Sì, finalmente lo recuperiamo. Mahmood e Blanco, era il 2022, ascoltiamo Brividi.
1: Era nel passato, quindi.

Eccoci qua, abbiamo interrotto prima Riccardo Azzali perché ci mancava il quinto elemento, ma lo daremo dopo la pubblicità, la quinta dimensione. Scusa, la quinta dimensione la dirà dopo.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: A Radio 2 Social Club i perturbazioni Elena Sofia Ricci, e poi abbiamo appena interrotto Riccardo Azzali con il gatto che mi ha spiegato l'universo, ma ce lo sta spiegando lui. Eravamo arrivati. Le quattro dimensioni ce l'hai dette, no?
1: Altezza, larghezza, profondità e tempo.
2: Bravissimo.
1: E tempo.
2: Oh.
0: Però manca la quinta.
2: Manca la quinta.
0: Qual è la quinta? Aspetta, non lo dire. Qual è la quinta, Elena?
3: Dai.
0: Qual è la quinta?
1: Elementare.
0: La quinta dimensione.
3: La dimensione non lo so, io sono la posizione.
0: Ma quella è danza classica, che c'è?
2: E comunque è
0: perturbazione,
2: una
0: risposta, no. tu Tommaso, tu che sei maritato con cretino. Una fisica.
4: No, io sulla quinta dimensione non ci arrivo,
0: non
4: però
0: niente,
4: mi ha colpito questo fatto del tempo, perché io credo che le canzoni siano in grado di far viaggiare nel tempo.
0: Però la musica fa viaggiare, nello spazio e nel tempo.
1: E sarà una dimensione maggiorata la quinta, no?
0: La quinta? Tu stai sempre a pensare.
3: Lo sapevo.
0: Emma? Non lo so.
3: No,
0: Riccardo,
3: Luca,
0: illuminaci.
3: Perché allora, l'amore.
0: No, io
3: l'amore.
0: Lo so.
2: Il problema è che noi esseri umani possiamo percepire solo tre dimensioni. Il quarto possiamo giusto un po' capirlo. Abbiamo dei problemi.
1: Il quarto sarebbe il tempo. Il tempo non lo percepiamo, ma lo vediamo.
2: Esatto. Hai detto una cosa molto profonda, in realtà, cioè è una cosa interessante. Sulla quinta non abbiamo elementi. La cosa che possiamo fare, però, è elevarci dall'alto, immaginare di vedere lo spazio e il tempo, è come se vedessimo il tempo. Hai presente il film Interstellar? L'avete mai visto? La scena in cui lui nella libreria vede il suo passato, comunica col suo passato? Ecco, sarebbe quella. Come entrarci, se esiste davvero? Quelle sono delle grandi frontiere che stiamo cercando ancora di capire. Però è una cosa che veramente
0: io ancora
2: mi
0: non ho capito qual è la quinta dimensione.
2: La quinta dimensione sarebbe una dimensione in cui riesce a vedere lo spazio e tutto il tempo contemporaneamente. Quindi tu nella quinta dimensione riesci ad elevarti e vedere il passato, il presente e il futuro.
1: Lì non ci
5: cioè quando sei morto
1: la prima serata, per esempio.
2: Esatto.
1: Il problema è che quando comincia la prima serata non ci sei.
5: Te sei una brutta persona.
0: Allora cioè, qui c'è la polemica
5: di sei morto.
0: La prima serata
3: è la quinta dimensione.
5: Quinta, no, stavamo serata. Parlando della quinta dimensione
0: E della prima serata. A che ora deve cominciare sta prima serata?
5: Prima.
0: Si chiama prima. E cominciamo la prima, no? Anche perché è una certa.
5: Vale per tutti.
0: Deve pure andare a letto. Il giorno dopo si lavora. Ecco, il lavoro è una bella dimensione, ma del lavoro, dell'articolo 1 della Costituzione, del primo articolo della Costituzione, ce ne parla chi?
3: Monir Ghazem, che è in giro col suo spettacolo di stand-up proprio con articolo 1.
6: Buongiorno.
1: Stavo Zagrebensky, ma non poteva, e quindi Monir Ghazem.
6: Beh, vuoi mettere Zagrebensky e me con questo bel faccino. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Bentornata.
6: Buongiorno, ciao Elena.
5: Oh, ciao, buongiorno.
6: Ciao, io ti posso dire una cosa? Noi la domenica facciamo il pranzo di famiglia e lo passiamo a fare il rewatch di Ballando con le Stelle.
5: No vabbè, cioè sono tre giorni infernali.
6: No, non puoi capire. E quindi tutta la domenica abbiamo visto la tua esibizione e i miei mi guardavano come per dire: Madonna, che schifo, Monir. Non potrai mai fare quello che ha fatto Elena.
5: Non è vero, guarda che io non lo facevo fino a 2 anni fa, anche quando ero ragazza che facevo danza classica, io non facevo mai quelle prese, quelle robe lì. Adesso a 64 anni, tanto sta su Wikipedia, si può fare, quindi non disperare.
6: Sono andata in palestra infatti lunedì.
5: Mi
6: hanno portato con un montacariche qua, perché sto proprio male. Quindi ti volevo dire grazie.
5: Grazie, prego.
6: Un bel momento.
0: Senti, ma no, tu so che hai messo a confronto a proposito di Elena, dei punti di contatto oltre la danza, so che hai messo a confronto le serie TV italiane con quelle invece straniere.
6: Sì, l'ho fatto questa cosa. Tra l'altro posso dirti un'altra cosa, scusate,
0: puoi dire tutto quello
6: giornata.
0: Che vuoi.
6: Mia nipote vuole diventare suora per colpa tua. Mia nipote sta in fissa con che Dio ci aiuti, ma non è assurdo.
5: Senti, esatto, ma c'è qualcuno che vuole diventare profiler? Tu puoi diventare profiler.
6: Posso?
5: Certo.
0: Come
5: ballerina e prosa. Certo.
6: Ballerina,
5: ballerina sicuro.
6: Ballerina, ma già lo sono.
0: Dentro.
6: Non sembra, ma lo sono.
5: Anche profiler.
6: Potrei, pensiamoci.
5: Po' Teresa.
6: Mi vedi?
5: Totalmente.
6: Tantissimo.
5: Nella prossima
6: grazie.
5: Serie ti voglio.
6: Pensiamoci.
5: Io faccio già la richiesta alla Pubisplay, a Verdiana Bixio, Rai, Kiko Rosati.
6: Ma profile di basso profilo, una roba piccola.
5: No, basso profiler.
6: Allora, vi faccio un quiz.
5: Sì.
6: Nel 98.
0: Ecco.
6: escono due serie in parallelo negli Stati Uniti e in Italia. Che cosa esce negli Stati Uniti secondo voi?
0: Sex and the City.
6: Ammazza Luca, almeno il tempo ti fa sembra che non lo sai.
0: No, l'ho letto.
6: Appunto. Sex and the City, benissimo, okay. Quindi
3: emancipazione, libertà, le donne insomma, yeah, in primo piano, amiche.
6: Abbiamo visto Sex and the City?
3: Certo. Perturbazione, avete visto?
0: No, io non ho mai visto.
6: Non hai mai visto Luca, Sex and the City?
0: No, io non vedo. Cioè,
3: Luca ha detto che non l'hai mai visto.
0: Non l'ho mai
6: visto. È un po' Petrovsky, no? Sicuramente.
0: Sì, era un complimento.
6: Petrovsky era
0: un po'
6: Baryshnikov.
3: Sì,
6: giusto.
3: È vero.
5: Baryshnikov un figo.
6: Era un figo. Eh beh, perché Barbarossa, che io vedi.
3: Un po' ruvido.
6: Un po'.
0: Oh, ma mi vuoi aiutare?
5: Ma tu fai di tutto per non farti aiutare te. Non vedi le serie, non vieni a teatro a vedere me, non vedi un cavolo. Cioè, ma che vuoi, che aiuto vuoi?
0: Io vado a vedere a Roma.
5: Vai a vedere a Roma, Murillo, però.
3: Però Monir,
6: allora, in Italia.
3: In Italia?
6: Che è uscito?
5: Io me lo ricordo.
3: Il 98.
5: Io me lo ricordo.
6: Tu te lo ricordi?
5: Un medico in famiglia.
6: Bravissimo. L'abbiamo visto, un medico in famiglia.
5: Certo.
6: Io me lo rivedo ogni tanto un po' il mio
3: pure
6: guilty
3: quello.
6: Pleasure. Ma stai scherzando?
0: Oh, il tuo?
6: Guido Zani, guilty pleasure.
0: Ah.
6: You know?
0: No.
6: Io ho fatto c'ho due lauree, una in inglese.
0: Che lo cos'è il guilty pleasure?
6: Guilty pleasure, quella cosa che ti vedi ma un po' te ne vergogni. Per dire un medico in famiglia.
3: Esatto. Io tipo la signora in giallo.
6: Vabbè, la signora in giallo è un capolavoro.
0: Vabbè, come
5: il medico in famiglia, oh.
6: Un capolavoro, 100%.
0: Insomma, come ne siamo usciti in questo confronto?
6: No, perché, sai, volevo capire un po'. No, di sesso, educazione sessuale. Quindi c'era, negli Stati Uniti Sex and the City ci hanno spiegato delle cose.
5: Di tutto.
6: E qua un medico in famiglia
5: pure, ci hanno spiegato come andare con la cognata.
6: Bravissimo, hai capito? Perché praticamente me lo sono rivisto, interessante. Volevo vedere se mi ero persa qualche pezzo di personalità che mi poteva nascere vedendo un medico in famiglia. E alla fine c'è Lele Martini, no? Che è un dottore vedovo. E già qua, da ieri è fortissimo, no? Se ci pensi. Che in 10 anni di matrimonio ha fatto 10 figli.
0: Lui proprio, personalmente.
6: Sì, io volevo dire, Lele, sei anche un medico, come pensava potesse sopravvivere, no? Quella è una persona, mica un dolce forno che pigli e fai come te pare, capito? Terribile.
3: Monir Ghassem, fantastica. C'è il suo spettacolo Articolo 1, ma tra poco torneremo a fare questi paragoni magari tra l'America e l'Italia. Ma volevo chiedere alle perturbazioni di presentarci il video che stiamo per guardare, che è Quel che non ho più.
4: Questa è la nostra traduzione in italiano di Only You, che è un classico del synth pop inizio anni 80, gli Yazoo. E questa è la nostra versione tradotta.
0: Quel che non ho più.
4: Quel che non ho più.
0: Perturbazione.

0: tu.
1: Stiamo parlando di canzoni, perché i Perturbazione, Tommaso in modo particolare, hanno una copertina bellissima, devo dire, una bellissima, una sorta di quaderno di block notes, che
2: notes,
1: come diciamo noi, con l'antenna, come se fosse una radio, perché tu c'hai un quadernone dove c'hai tipo 300-400 canzoni dentro.
0: Sì, beh, sono quelle che con cui sei cresciuto e che ti ripeti, ti ricanti tutti i giorni, un po' per fare palestra vocale, esercizio, sì. Ma in realtà poi ho scoperto nel tempo che è semplicemente una cosa, è come imparare le poesie, anche quelle che non ti piacevano a scuola e poi te le ripeti, è una forma di preghiera, cioè di meditazione, perché poi a ripetere e ripetere entri dentro una cosa che ti calma, e quindi è una specie di ginnastica. Però a forza di cantarmele in inglese, a un certo punto mi è venuto, non so perché, per gioco, di provare a tradurre alcuni versi in italiano, poi li cantavo ogni tanto quando loro si accordano nei concerti, in mezzo, e allora c'è da... E volevo qualcosa che... E mi sono accorto che tradurre è un atto di grande equilibrio, perché deve risuonare la traduzione.
1: È difficilissimo, cioè, spesso non sono delle traduzioni, no. Sono degli adattamenti.
0: Esatto.
1: Perché ovviamente per rispettare la musica non puoi dire le stesse cose.
0: No, perché abbiamo... Basta dire la parola chiave di 10.000 canzoni, love. No? Come lo diciamo noi? Amore, sono tre sillabe, un sacco di vocali, quindi devi giocare con la sintassi, cioè devi cercare di mantenere il cuore della canzone, l'atmosfera.
1: Ed è il motivo per cui nella nostra storia Stand By Me diventa Pregherò, California Dreaming, sognando, sì, la California, e Heart di Timmy Euro diventò A Chi di Fausto Leali. Insomma, ma la storia,
2: come dimenticare,
1: molti pensano che sono canzoni italiane, Scende la pioggia,
0: alcune sono diventate più, molto più famose da noi dell'originale, e anche, esatto, secondo me, aggiungendo delle
1: però voi avete scelto letture, quelle non troppo famose, non troppo popolari.
0: No, queste non sono
1: scelta artistica.
0: Il gioco è un po' aver fatto un nostro disco con, in realtà saccheggiando delle cose di altri, ma perché una delle difficoltà più grandi in realtà è tradurre delle canzoni estremamente famose. Cioè, pensiamo a Vasco Rossi, che sugli Spari Sopra è andato benissimo, su un gruppo più o meno sconosciuto.
1: In Italia non è che si conosceva quella.
0: No, infatti, e ce la ricordiamo. La sua traduzione di Creep, con tutta la buona fede, aveva talmente tanto, perché già risuona nella lingua originale. Come dire, se una canzone è iconica, confrontarsi diventa difficilissimo.
2: Ti chiedo cosa pensi di Gesù Cristo e di Nino D'Angelo.
0: Ci sono. Possiamo. Adesso.
1: Da quando le ho fatto conoscere Gesù Cristo e Nino D'Angelo, non si è più distaccato.
0: No, con
1: è rimasta colpita.
0: Lasciamo Nino lì, ma pigliamo un mostro sacro come David Bowie. No. David Bowie ha tradotto. Cioè, Mogogli traduce Ragazzo Solo, Ragazza Sola, e pigliando Space Oddity, ribaltandola, e quello mi sembra un esempio dove David Bowie è un po' inciampato, ma l'hanno fatto in tanti, Rolling Stones eccetera, cioè a volte, come pensi,
1: aveva
0: Lavanoni,
1: tante qualità, ma sì, cantare in italiano per David Bowie, mi ricordo anche una sua tragica versione di Volare,
0: sì,
1: che non andò come sperato.
0: Ci si prova,
1: Elena,
0: sempre.
1: Ma tu canti oltre danzare?
3: No, io su questa materia non mi presento.
1: No, peccato, no, noi volevamo preparare,
3: conosciuti con la chitarrina,
1: sì,
3: però io invece lì mi vergogno, quindi sono quasi sempre calante o crescente, quindi sono stonata in pratica.
1: Beh, io sogno un duetto fra te e Emma.
2: Prima o poi. Però ce lo dobbiamo preparare.
1: C'è un'altra regina della cover, perché lei ha fatto delle cover tipo La prima cosa bella, Cosa hai messo nel caffè, insomma, veramente. Ed è Malika Ayane. Qui ce la sentiamo.

0: I casi di Teresa Battaglia, figlia della cenere, su Rai 1, su Rai Play, già sono andate in onda due episodi.
1: C'è una prima serata, la prossima è lunedì. Allora non ve la dovete perdere, perché dalla prossima in avanti sempre di più ci sarà un crescendo di suspense, di cose wow, anche di cose molto tenere che non ci aspettiamo da Teresa. Quindi attenzione, guarda che torno, che ti interrogo, che te,
0: come io,
1: cioè vedi che puoi fare su Rai Play.
0: Ma io, ecco, sto presentando una tesi di laurea su
1: Teresa Battaglia, sì. E quindi no, è bellissimo, non ve la perdete, quindi vi aspettiamo con grande gioia, tutto il nostro gruppo di lavoro, che è un gruppo di persone meravigliose e grazie alle quali questo lavoro è venuto così bene, per il merito di tutti.
2: Posso dire, hai convinto le ultime tre persone che non guardavano Teresa Battaglia, anche
1: perché c'erano?
2: Tre persone c'erano,
1: dai, c'è. Adesso
0: con una prima serata all'orario giusto, tra parentesi,
1: certo,
0: va detta questa cosa.
1: Dai,
2: torniamo tra pochissimo.
1: Io vi saluto, vi do un bacio a tutti.
0: Grazie.
2: Veramente, vai via.
1: Via.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
1: 2-2. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri. Bye.

0: Rovinando il tavolo del Radio Cristo Sciacallo, abbiamo appena salutato Elena Sofia Ricci, che aveva da fare perché poi è in promozione con i casi di Teresa Battaglia, però siamo in compagnia di dei perturbazione, lo devo dire bene in
1: iperturbazione, sì.
0: Corretto, Monir Ghassem e Riccardo Azzali, che però a volte non dorme la notte, non sempre per colpa dei gatti.
2: Proprio sempre non dormo, guarda che occhi hai, non so se si vedono in camera.
3: La sera.
2: Eh?
3: Che mangi la sera?
2: Mangio abbastanza sano io, però
3: sarà quello,
2: sarà quello, non mangio male.
3: Scusa.
0: Come mai?
1: Che cosa è che non ti fa dormire la notte?
2: Allora, letteralmente il pensare a tante cose sull'universo. Te ne dico una, veramente, che quando ci penso impazzisco. Immagina di stare sulla spiaggia e con la mano prendi una manciata di sabbia, no? È pieno di granellini di sabbia. Quanti saranno? 1000, 10.000, non lo so, incontabili, ok? Adesso considera tutta, ma proprio tutta, la sabbia di tutte le spiagge della Terra. Tutta la Terra, le spiagge della Terra. Quanti granellini ci saranno? Immisurabili, ok? Vi giuro che ci sono più stelle nell'universo che granellini di sabbia sulla Terra. Io
3: però
2: non ci dormo la notte.
3: Meno ai piedi bagnati, comunque.
2: Ma stelle, sto parlando di pianeti, di stelle, non
4: Valerio,
2: di pianeti.
4: Se devi interrompere per dire delle...
2: Come il sole.
4: No? Io eviterei.
3: Fisica pratica.
4: Non so se hai capito chi
3: pratica
4: c'è qua. Tu non lo so che hai studiato, ma lui ha studiato.
2: Oppure
4: anelli di sabbia,
2: oppure,
4: hai capito?
2: Ne ho un'altra.
3: Prego.
2: Questa, allora, questa è quella che mi ha fatto male della fisica. Ho scoperto che i colori non esistono. I colori non esistono.
3: No.
2: E tra l'altro io lo dico sempre, come fai a dimostrare che il rosso che vedo io è lo stesso rosso che vedi tu?
0: Okay. Questo me lo chiedo da sempre.
2: Ok, non è possibile farlo. Okay. Tra l'altro perché i colori non esistono. Esistono le radiazioni che colpiscono il nostro occhio e il nostro cervello le traduce come colori. Ma la stessa cosa anche per i sapori e per gli odori. Cioè la realtà, qualunque cosa sia, non è né colorata, né ha un sapore, né ha un odore.
3: Quindi gli armocromisti che cosa fanno?
2: Adesso sono domande, queste sono domande più difficili.
4: Questa era ficcata.
2: Io sono più
3: difficile. Stanotte non dormire su questa domanda.
4: Mi sei piaciuto qua, Saverio, bravo.
2: Percepiamo. E quindi quando penso a che cos'è reale, io veramente non ci dormo la notte perché dico, com'è fatta la realtà? E qua si entra su tutte le tematiche filosofiche, ritorniamo a Kant, a Cartesio e altri.
3: Ma sentirti un podcast prima di andare a dormire,
4: berci una cosa, no, magari
1: anche
4: due cose, tre cose, perché no?
0: Fumare qualcosa.
1: No, allora
2: sono la persona sbagliata sul fumo proprio.
4: Vabbè, quella legale, vabbè.
1: Cioè, fino io legale, pensavo certo. Che le persone non dormissero per le bollette, per i debiti, per queste
2: che,
1: cose.
2: Tra l'altro ci sono. Però,
3: i colori non ci sono.
2: Dico, le bollette sì.
1: Monir, tu dormi? C'è qualcosa che non ti
4: io
1: fa
4: prendo
1: dormire?
4: La camomilla con la melatonina.
0: Vedi?
1: Ah, ecco.
4: Altrimenti prendo il vino, altrimenti prendo altro vino. Ciao mamma, ciao papà. Certo, certo. È un ottimo modo. Oppure mi vedo delle bellissime fiction della Rai.
1: Allora, adesso perché?
4: Sto scherzando.
1: No, è andata via Elena Sofia.
4: Sto scherzando.
1: Hai capito.
0: Riccardo, ma tu quanti anni hai?
2: 36.
0: 36.
1: Già non dorme, pensa un po' all'età mia che fai.
0: Va bene, musica dal vivo, Radio 2 Social Club, perché adesso noi ascoltiamo di nuovo Iperturbazione. Vedo, è già pronto Cristiano sul
1: questa
0: palco.
1: Volta ascoltiamo una cover, musica in un'altra lingua.
5: Lloyd Cole.

0: Musica, musica in un'altra lingua, Lloyd Cole, tradotto, adattato da Perturbazione. Lloyd Cole che è presente anche, si sente la sua voce nel vostro disco.
1: Sì, perché
0: Lloyd Cole and the Commotions,
1: questi erano i primi dischi suoi. Lloyd Cole ha continuato a fare, continua a fare dischi, è un songwriter immenso, che ha fatto il regalo di rispondere a quando gli abbiamo mandato un primo provino, così, quattro microfoni, dicendo questa sarebbe la traduzione, perché quando traduci tu devi chiedere l'autorizzazione all'autore originale.
0: Quando si cambia l'opera originale, cioè puoi cambiare la lingua, ci vuole autorizzazione editoriale e dell'autore.
1: E poi alla fine noi abbiamo fatto le facce toste, abbiamo detto non è che ti andrebbe di ricantare in inglese il ritornello finale, che dice la storia della canzone è una storia di un uomo più maturo e una ragazza più giovane che non trovano, parlano due lingue diverse, ma alla fine
0: un uomo maturo,
1: ma questa cosa della traduzione, guarda Luca, è una cosa che secondo me poi, cioè, quando sono i due innamorati che parlano due lingue diverse, imparano dopo poco tempo, pochi mesi, che è, come dire, passata la chimica dei corpi iniziale, che il loro lessico familiare è un po' schiavo della traduzione, cioè tutte quelle espressioni di affetto quotidiane, domestiche, devi un po' spiegare, eccetera. Certo. Noi abbiamo la presunzione che parlando la stessa lingua stiamo usando lo stesso linguaggio, ma tante volte le parole come tristezza, dolcezza, sesso, ma anche le bollette, no? Oppure ti passo a prendere più tardi, ecco, non stiamo sempre dicendo la stessa cosa. Alla fine tradurre le canzoni è un po' come cercare di tradurre i sentimenti. Questo è stato il viaggio di questo disco.
0: Bellissima.
2: Sì, è bellissima. È un po' come la fisica teorica, allora, cioè non vediamo lo stesso colore, chi lo sa se quando usiamo la stessa parola ci diamo lo stesso significato. Non lo so, certo, ragazzi, sono stanca.
3: Tutta interpretazione, sono d'accordo.
0: Ha dormito poco,
2: ci credo.
0: Strano, perché fai 16 lavori contemporaneamente.
4: No, non ha dormito perché pensava al rapporto tra la sabbia e le stelle.
3: Quello che lo stanotte, penso.
0: Secchiello, la paletta.
4: Non ti fa dormire.
0: Certo, le formine. Monir, volevo chiederti di che cosa parli in articolo 1 nel tuo spettacolo.
5: Parlo un po' di precariato, un po' di presa a mano.
0: Quindi di problemi del passato.
5: Di case che non si trovano, per l'appunto.
0: Tutti i problemi del passato, no? Della dimensione.
3: Esatto.
5: Adesso, quando pensavamo alle cose.
0: Adesso l'occupazione va bene.
3: Casa, lavoriamo.
5: Certo.
0: Esatto.
5: Non stiamo mica in mezzo alla strada con i tende.
4: No.
5: Giusto. Dico bene.
4: No. Infatti mi chiedo chi siano tutte queste persone in mezzo alla
5: strada. Non lo so. Dei campeggiatori, sai che mo vanno i van camperizzati. Saranno loro, questi eccentrici. Quindi di questo parlo, diciamo uno speccato generazionale, sul lavoro, sulle relazioni.
4: Ma che c'hai da dire?
2: Sta facendo molto ridere questa cosa.
5: Ah sì, certo, è comico. Mi sono scordata di dirlo,
0: mi dispiace che non si possano vedere le espressioni che fa quando dice queste cose in radio.
5: I sentimenti.
0: Seguiteci poi su Rai Play, seguiteci su Rai 2.
4: Il spettatore in radio va a vedere Monir Gattivo e vedrà tutte le sue facce.
0: Tutte le facce di Monir Gattivo.
5: Venite.
2: Sì, perché ci sono un sacco di date, il 15-10 a Taranto, il 22 a Genova, il 27 a Palermo, poi vai a Bologna. Insomma, fino a marzo hai delle date.
5: Fino a marzo.
2: Ora il 13 marzo a Latina, però poi le date sono in continuo aggiornamento, quindi seguitela sui suoi canali social.
5: Verrò anche per fare la promozione dello spettacolo nuovo.
0: Assolutamente.
4: Articolo 2, giusto?
5: Si chiama articolo 2. No. Così fino alla fine della mia vita andrò avanti con questa cosa. E poi ho anche un podcast al femminile, lo posso promuovere.
0: Vergognate,
5: qua. Certo.
0: Sappiamo,
5: ma noi, che ne sai, Luca? No, ma non è vero. Guarda, è falsissimo, mamma mia.
0: Svergognato.
5: Saveri è venuto anche nostro ospite.
4: Fermo.
5: Ha detto solo cose molto intelligenti, a differenza del solito.
0: Ma come
5: dici solo?
0: Posso chiedere perché è venuto Saverio?
5: Non perché detto. Abbiamo fatto una splendida puntata sui single. E Saverio è venuto con la sua saggezza, diciamo la sua brillantezza, un uomo elegante.
4: Capito, sì.
2: Immagino, guarda.
4: Tu mi vedi così. Ma quando io vado ospite dei podcast di Monir Gassem e Rosa Di Sciuva,
5: bravissimo.
0: T'ho visto.
2: A proposito di eleganza, Peter Gabriel, Sledgehammer su Radio 2.

0: Social Club, e qua si parlava di gatti.
1: Sì, perché c'è il gatto che mi ha spiegato l'universo, Riccardo Azzali.
0: No. Il tuo che ti spiega, Luca?
1: Il mio uno dei due gatti che ho, sì, chiacchiera in continuazione. Sì. Adesso so che cosa vuole dirmi, qualcosa sulla scienza e sulla filosofia.
2: Sì, esatto.
1: Ah, io infatti non lo capivo.
3: Il tuo gatto ti parla, Luca?
1: Mi
3: hai parlato al medico?
4: Ma Barbarossa sta male, Saverio, ha bisogno di un check-upino, mi sa.
1: Aiutatemi.
3: Sì, ne hai bisogno.
1: Ho tanto bisogno d'aiuto, ma lo troverò in questo libro, io me lo sento, Il gatto che mi ha spiegato l'universo, Riccardo Azzali, pubblicato da Mondadori. Grazie Riccardo, torna a trovarci.
2: Grazie mille Luca.
1: Perché io riguarderò il rallentatore della puntata per capire che hai detto, però altre volte ci potrai spiegare altre cose, anche io credo anche per te sarà utile. No,
0: puoi fare parte dei 3 milioni di followers.
4: Che scusa, non ho capito
1: niente.
4: Che atteggiamento è, scusa, perché i pensi non l'ho capito e ho bisogno di addirittura rivederlo al rallentatore.
1: Non hai capito. Non
4: io
1: hai
4: sono
1: capito.
4: Giovanissima, sì. Luca.
1: Sei
0: cablata?
4: Sono cablatissima. Io Saverio poi insieme e Saverio siamo i cablati.
1: Grazie anche ai Perturbazione, al loro album Risuona, ma adesso Francis e la Social Band.
0: Non hai ringraziato molto.

0: devi stare molto calma, Francis.
1: Devi prendere la camomilla la sera. Non che ti presenti così. Grazie anche a Elena Sofia Ricci, che non abbiamo nominato nei ringraziamenti finali. E visto...
2: Manca Monir.
1: Mamma, Monir, no, si ma ringrazia da sola.
2: Guarda, non c'è. Se...
0: Puoi ringraziare
2: se ti va. Se ti va.
1: Allora, Monir Gassem.
0: Grazie!
2: Saverio Raimondo.
0: Grazie Saverio Raimondo.
3: Luca Barbarossa è a Stoccolma.
0: Noi ci risentiamo domani.
1: A domanollo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: E buongiorno, bentrovati.
2: Buongiorno Diletta, ben ritrovata. Ben ritrovate voi all'ascolto e anche voi. E anche ben ritrovata Emma, perché ieri sera dopo la serata inaugurale
1: sì,
2: ha visto che ragazza.
1: Che va madrina della festa del cinema di Roma.
2: E alle 9 era qua a fare la scaletta per il social club.
1: Un bacio.
2: E tra l'altro parleremo della festa del cinema di Roma, che ieri ha preso il via, ma stanti gli argomenti ci siamo sotto un cyberattacco, proprio ne parleremo, anzi mi illustrerai un po' la situazione perché io sono totalmente digiuno, quindi
1: diciamo che abbiamo una serie, sì, una costellazione di notizie interessanti.
2: Intanto a fare da ombrello a tutti ci pensa Giorgia, questa è Parafulmini.

0: Ale, finito, no?
1: E se piove questa notte mi bagnerò con te.
0: Anche noi siamo bagnati.
2: Ma anche detto chiude.
0: Niente, ragazzi, e c'è sempre la reprise finale.
2: No, questo è perché. Allora, spieghiamo.
0: Sì.
2: Radio 2. Allora, per chi fosse appena sintonizzato con questa nuova stagione. Oggi Max sta scalpitando perché sa che non è prevista da scaletta il momento la canzone misteriosa di Max Cervelli e quindi ha voluto così dare la sua pennellata sulla coda di Giorgia. Bene, questo lo spiego perché giustamente uno magari non è
0: giustamente sai è
2: ancora nel nuovo flow.
0: George Michael che fa Nikita nei cori di Elton John.
2: Esatto, uguale, proprio uguale, tra l'altro con lo stesso tipo di intonazione di beat.
0: Diventerà un classico parafulmini?
2: Con la tua col tuo intervento è probabile. Ma abbiamo una chiamata, abbiamo Giorgio al telefono per all'avvocato di Giorgio al telefono, immaginavamo. Dunque, stavamo parlando di cybersicurezza, accennavamo la cybersicurezza, avete visto notizia di ieri Parigi, moltissimi centinaia di supermercati sotto attacco perché è la forse la prima volta che un cyberattacco entra in una quotidianità alla quale noi non siamo abituati a pensare, l'infrastruttura ai noi già vista, quindi no, alla sanità anche, ma così nei supermercati, cioè, cosa fanno gli hacker nei supermercati? A Parigi hanno davvero in centinaia di esercizi danni per milioni di euro, adesso ovviamente sono indagini in corso, hanno manomesso i sistemi di refrigerazione, per cui hanno portato a temperature elevate i frigo e quindi lasciando marcire compromettendo l'igiene del cibo.
0: Eh sì, che è stato appunto tutto mandato al macero.
2: Esatto.
0: Avete presente il video Black and White di Michael Jackson quando lui alza il volume, alza e poi a un certo punto c'è Are You Nuts e il pubbo si trova nella savana catapultato perché gli ha sparato tutto il volume. La stessa cosa
2: uguale col caldo. Con le temperature. E
0: infatti,
2: peraltro
0: adesso
2: siamo già in periodi insomma in cui con le temperature è bene non scherzare e invece infatti hanno pensato bene di manomettere, pare per la vulnerabilità di un software danese, ma comunque indagini in corso. Quindi giustamente oggi Repubblica fa il paio perché ieri sono stati presentati al Senato i dati dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che si occupa anche appunto spesso di simulare degli attacchi. Quindi i dati sono i seguenti: nei primi 9 mesi del 2026 sono stati rilevati 3.271 eventi cyber contro i 2729 dell'intero 2025, quindi in 9 mesi già siamo sopra all'intero 2025.
0: Esatto.
2: E sappiamo che gli attacchi cyber appunto possono arrivare da più parti, sono spesso anche sponsorizzati dagli stati per operazioni anche di spionaggio, di disinformazione. È un nuovo terreno di guerra,
0: esatto,
2: no?
0: Quella sulla cybersicurezza.
2: Precisamente. Quindi insomma questi sono i dati, ovviamente l'agenzia si occupa anche di vari pilastri, quindi da un lato la resilienza che in termine tech significa la capacità appunto di resistere agli attacchi, quindi a quelli che sono segnalati, poi servizi segreti per l'intelligence e la postale ovviamente per i reati informatici e poi c'è la difesa per il comparto militare. Sempre in tema temperature e tech abbiamo la questione data center.
0: Nelle Dolomiti che cosa c'è oltre alle belle passeggiate, il trekking e le splendide panorami? È Sinner che si sta riprendendo
2: lo dicevamo ieri,
0: infortunio al ginocchio, c'è un big data nascosto,
2: c'è un data center, c'è un data center
0: un
2: a Predaia
0: che vanno in miniera e spostano la pietra.
2: È in realtà, perché è l'unico in Europa costruito dentro una miniera, appunto siamo a Predaia, miniera ancora attiva, a una profondità tra i 40 e i 100 metri e tra l'altro questo richiederà, spesso sono costruiti in zone molto fredde, no? I data center, questo è ormai storia, consentirà di usare in effetti sistemi di raffreddamento soltanto per 3 mesi l'anno, quelli che si considererebbero essere i più caldi, perché poi appunto la condizione naturale geologica permetterebbe di
0: tu vai a mettere del ghiaccio sulle Alpi per refrigerare una... No, perché appunto... E allora, questo è il quadro generale, esatto, tra attacchi oltralpe, dei hacker, la cybersicurezza di cui è stato fatto il punto, e pensare che alle medie o alle superiori con la calcolatrice, quando la rovesciavi e scrivevi sei bello digitando 531 83 770.
2: Si faceva anche con i primi telefoni, sì, quelli con una stringa di...
0: E io dicevo, vuoi vedere l'hacker che è in me? Questo? No, scusa, rimettila dall'inizio, che questa non si sporca. Questa è beat.
2: Ah, scusa, invece io avevo dato...
0: Ci vuole prendere l'intro?
2: No, posso.
0: Sono canzoni che non vogliono l'intro.
2: Allora, sì.
0: È come appunto portare ghiaccioli al Polo Nord.
2: Stai sporcando, eh?
0: Eh sì. Ah, okay. Rimettila dall'inizio, no. Grazie Stefano.
2: Sono 38 di intro.
0: Vabbè, arriviamo sulla chitarra, arriviamo qua.

0: più belli del film Michael è proprio la coreografia, la preparazione di quello che poi diventerà il video di Beat It. Michael Jackson, Radio 2, Stai Serena, Parlangeli Cervelli e Manzi, parente del maestro?
1: Allora, è una domanda che io stesso mi sono fatto.
2: Bene.
0: No, perché si parla di italiano tra poco, quindi...
1: Diciamo, anch'io nel mio piccolissimo un divulgatore della lingua italiana come
0: il maestro Manzi,
1: grande maestro, ho fatto le mie ricerche e ho scoperto che in effetti la famiglia di mio nonno
0: paterno
1: viene dalla stessa zona del Molise, quindi un cugino, un parente,
2: qualcuno ci sarà. Vabbè, fatto questa ricerca, diciamo, abbonandoti un po' meno scrupolosa di quelle che fai sull'italiano, posso dire?
1: Sì,
2: probabilmente. Una serie che ha visto una vaga eventualità e ha detto sì, comunque
1: sì,
2: ci sta.
1: È così.
2: Ci sta. Cioè, secondo me sì, ecco, questa è la risposta.
1: Fammi pensare che la risposta sia una, e quindi basta una piccola prova a quel punto.
0: Questo cappello introduttivo perché Luca Manzi ha scritto vantarsi con l'italiano, perché tu sei scrittore, sceneggiatore, docente, quindi chi meglio di te maneggia quotidianamente la nostra lingua così deturpata, così valorizzata, così ignorata? Quali verbi?
1: In realtà, secondo me, la nostra lingua è, come dire, pressata da altre lingue e si evolve, si volgarizza, ma non è niente di diverso da quello che è sempre successo nei secoli, nel senso che se prendi i galli quando arrivano i romani, praticamente la lingua gallica progressivamente si smette di usare perché arriva uno straniero che è più fico. Si chiama l'effetto prestigio.
2: Cioè sì, questo lo dici perché sei romano, anche questa è una.
1: Ma anche quando arrivano i longobardi, popolo di
2: truci, un po' di par condicio.
0: Sì.
1: Clamorosamente truci, gente che si costruiva le capanne di legno, già veniva da noi, che insomma qualche
0: acquedotti.
1: Qualche prometto l'avevamo costruito e noi pigliamo un sacco di parole dal longobardo, cioè la lingua.
0: Tipo una, fammi un esempio del longobardo.
1: Allora, un esempio di longobardo potrebbe essere panca o banco.
2: Ma dai.
0: Capito? Mettiti
1: o barra.
0: Barra.
1: Bar.
0: Bar. Bar nel senso di consumo di bibite
1: e caffè.
0: Perché il
1: bar si chiama così perché c'è una barra dove che separa te
2: e
0: il barista
2: e l'esercente,
1: e dove si scambiano le bevande.
0: Sì.
1: Tu arrivi e scambi, cioè quello che noi chiamiamo il bancone.
2: Sì.
0: Volgarmente.
1: Sì, anche banca e banco sono parole germaniche. Cioè perché? Perché questi arrivano e organizzavano il potere in maniera diversa, per esempio. No, quindi le aule.
0: Tutti al bar.
1: No, c'era questa c'erano sia le panche che le barre nelle aule di giustizia. No?
2: Certo.
1: E quindi arrivano questi che tra l'altro erano i conquistatori, quindi noi che dovevamo fare?
2: No, dici, fammi. Come chiami te? Questa era il.
1: Stessa parola guerra. Non è latina.
0: No?
1: In latino si dice bellum.
2: Bellum, giusto. Ante bellico.
1: Esatto, le nostre parole bellicoso o bellico. Poi arrivano questi che fanno la guerra in maniera leggermente diversa dai latini, cioè una specie di mischia da rugby, no? Cioè una guerra molto più simile
0: fisica.
1: A una zuffa, a una rissa.
0: Quelle da fumetti, la nuvola con la polvere, esatto. Si vede spuntare un braccio e una gamba. E
1: noi prendiamo la parola guerra da loro, anche perché noi cominciamo a usare bello in un altro senso.
2: Ah, certo.
1: E quindi c'era un'interferenza tra due parole molto importanti. Adesso bellus, nel senso di caruccio,
2: Il
1: latino esiste.
0: Sì.
1: Però i latini dicevano pulcher.
2: È vero.
1: Parola raffinatissima, che è proprio la bellezza. Mentre bellus, anche in latino, lo usavano con
2: un bellus, un po' così.
1: Esattamente come
2: bellus.
1: Lo usiamo noi. Cioè, è un bello sporco di affetto. Bello, hai presente quando dire bello di casa? Oppure
2: bello di zia.
1: Pensate a quando
0: è talmente brutto che la tua mamma diceva bello di zia.
1: Esatto. Pensate a quando voi dite a bello a un amico o un'amica che è palesemente non bello.
2: Sì.
1: E cosa gli state dicendo? È un atto affettuoso.
2: Certo, come un caro o cara. Insomma.
1: Allora, guarda il caso, noi italiani cominciamo a usare bellus. Nel senso di bello, perché? Perché siamo un popolo mediterraneo, più abituato ad esprimere la nostra emozionalità. Infatti, anche i francesi dicono beh.
2: B, è vero.
1: E quindi, come dire, è tutta una storia di
2: è tutta una storia di parentesi. Guarda Max, che è un grande amante delle parentesi. Guarda, ti sta guardando ammirato. Dice: ma questo ne tira fuori più di me di parentesi.
1: No,
2: cioè,
1: sì,
2: com'è possibile?
1: È una cascata. Cioè, se cominciamo a parlare così.
2: È un ruzzolare. E quindi, infatti, ruzzoliamo anche verso il prossimo brano.
0: Sì. Allora, con Luca continuiamo a parlare di
2: vantarsi
0: con l'italiano, davvero farsi bello, appunto.
2: Farsi bello.
1: Sì.
0: Leon Bridges su Radio 2. Take it over, talk it over.

0: Radio 2, ore 12 e 19, Cervelli Parlangeli in compagnia di Luca Manzi e il suo Vantarsi con l'italiano, guida semiseria all'uso e all'origine delle parole più strane e affascinanti della nostra lingua, edito per Cairo. Quali sono le parole più strane?
1: Beh, ne ho prese un po'. Innanzitutto...
2: Ma cadute in disuso o strane perché...
1: No, allora, a volte sono parole che tu senti, però magari... La sai e non la sai, no? Ti dicono pletorico e tu dici vabbè, che significa? E stai lì un pochino, magari fai finta di saperla per non fare brutta figura.
0: Esatto,
2: come aveva detto il libro.
1: Sì, oppure surrettizio. Ci sono altre parole molto belle, tipo scerpellone, che è questa magari.
0: Viene dal mare?
1: No.
0: Pensavo di sì.
1: Però insomma ho scelto parole che possiamo usare nella vita di tutti i giorni, cioè non parole troppo raffinate, di uso altissimo.
0: Sì, sì, un po' aulico.
1: Sì, per vantarti che sai l'italiano.
2: Scerpellone cosa significa?
1: Lo scerpellone,
2: scerpellone
1: è un errore clamoroso, quindi è qualcosa, cioè, quello che a Roma tecnicamente si chiama la sgravata.
0: Ah, la sgravata.
1: Altro termine interessante perché... viene da sgravare, cioè partorire. Cioè quando fai la sgravata a Roma hai partorito una enorme stupidaggine.
0: Ma su questo avrei messo un veto, vedi, su quest'origine qua, che le donne non ci credono mai abbastanza.
1: No,
0: avrei detto sì, vuoi associare, allora lo provi. Poi vediamo
1: hai
0: se
1: ragione.
0: Hai ancora voglia di associare.
1: Hai ragione. Invece scerpellone è proprio... io nel libro faccio anche degli esempi della vita di tutti i giorni che vuoi usare, no? Tipo il classico scerpellone è quando tu hai cominciato a lavorare, vieni chiamata a una riunione e dici una cosa che non dovresti mai dire, no? Allora c'è sempre, quando credo tutti noi abbiamo cominciato a lavorare, ci abbiamo due voci nella testa, una che ci dice stai zitto impara, non fa niente, e l'altro tipo tipo Axel Rose dall'altra parte invece che ti dice ma no, ti devi far notare, di qualcosa di intelligente, e lì
0: è un attimo
1: che ci scappa
0: la figura,
1: lo scerpellone. Che è una figura
0: bello,
1: che è un errore clamoroso in pubblico, no? Che è una cosa bellissima, una parola che fa parte della nostra tradizione, come tutte le parole della nostra lingua sono la nostra identità, sono il nostro modo di essere, sono il nostro modo di vedere il mondo e ci hanno quasi sempre delle storie affascinanti, come dicevamo prima. Scerpellone viene dal verbo carpo, cioè carpere, cioè carpe diem, forse l'avrete sentito, cioè prendi, no?
2: Cogli.
1: Scerpere, Dante lo usava, per esempio, con un significato completamente diverso, che è strappare. Nell'inferno, quando a un certo punto arriva da Pier delle Vigne, che è diventato un cespuglio, perché la sua punizione è quella, allora Dante cammina con Virgilio e spezza camminando un rametto. E cosa gli risponde Pier delle Vigne?
0: Oh.
1: Perché mi scerpi?
2: Perché mi strappi?
1: Perché mi hai strappato? Frutto in greco si dice carpos, cioè che è qualcosa probabilmente legato a questa
0: regola,
1: che prendi, che cogli. Come si arriva da questo significato a scerpellone? E lo racconto nel libro.
0: Giustamente, no? Noi così, guarda che cliff che ci ha fatto.
1: Però insomma, l'idea di fondo è quella di dire, secondo me vantarsi è una bella cosa, basta che ti vanti delle cose giuste,
2: certo.
1: No? E vantarti di quanto è bella, varia, ricca la tua lingua, significa vantarti di chi sei.
0: Certo.
1: Cioè fondamentalmente ci possiamo vantare di quello che abbiamo, e questo è cafone, è stupido, poi te le possono rubare le cose che hai, quindi insomma,
0: certo.
1: Mentre vantarti di chi sei, e la lingua secondo me è parte di chi
0: sei. Quante ce ne fa quindi Luca Manzi? Questa è la domanda.
2: Però posso fare l'avvocato del diavolo? Quando uno usa un termine tipo scerpellone, ti faccio un altro esempio, arriva uno stagista che fa di fronte a un errore che aveva commesso, che disdoro, e tutti a dire oh mamma, questo da dove esce?
0: Bello, cioè, disdoro.
2: Però è immediatamente catalogato come questo è
1: un fighetto,
2: a metà tra leopardi e uno che ha vissuto,
1: allora
2: con tutto il rispetto,
1: è vero, il rischio è questo. Tutto sta secondo me nell'atteggiamento, che è un argomento che affronto nel libro. Cioè bisogna fare i trasandati ai finti umili in questi casi.
2: Bene.
1: Cioè non
2: bene.
1: No, ma io se uno dice queste parole,
0: trasandati ai finti umili.
1: Secondo me, se uno dice
0: che consigli stiamo dando esattamente?
1: Così però.
0: Beh, ho capito.
1: La vita è una guerra, cara.
0: Allora. La pugna.
1: Esatto.
2: Umili e trasandati.
1: Sì, nel senso che se tu la fai con la faccia da saputello, un po' calcando sulla parola.
2: Che disdoro. Con la rimoscia, tra l'altro, quindi pensa un po'.
1: Oppure ancora di più, aggravanti. Forzi la parola dentro il discorso per poterti vantare.
0: Okay.
1: È lì casca l'asino, signore.
0: Lì non hai imparato niente, però.
1: Sì.
0: Allora, per questi e altri trick, e uso l'anglicismo così proprio ho ucciso dentro, Luca Manzi sta soffrendo, per come vantarsi con l'italiano. Prendete poi il libro, se no Luca Manzi giustamente non viene più.
2: Chiederti l'ultima telegrafica cosa, cosa elimineresti allora? Una parola che elimineresti invece che riportarla a galla, a parte guerra che ovviamente...
1: Parola italiana?
2: Certo.
1: Una parola italiana che eliminerei.
2: Non lo so, perché ti sta antipatica, perché ti... A me non piace pleonastico.
1: Pleonastico che affronto peraltro nel mio...
0: A me strenna dà fastidio.
2: Strenna?
1: Strenna, lo sai che c'è una storia pazzesca.
0: Vedi?
1: Erano i regali che i romani si facevano nei Saturnali.
0: Sai
1: i Saturnali quando cadevano a Roma? Sotto
0: Natale
1: dal 20 al 23 dicembre.
0: E quindi
1: noi abbiamo preso sta parola da 3000 anni fa. La parola che io eliminerei è
2: 3 2
1: 2 1 1 nano.
0: Bravo, sì, brutto.
1: Nano usata sempre quasi in maniera irrispettosa e sbagliata.
2: Bene, però le offensive tutte, ovvio.
0: Grazie mille, grazie Luca Manzi per la guida semiseria all'uso e all'origine delle parole più strane e affascinanti della nostra lingua. Andate in libreria.

0: More Day Will Come, Amy Winehouse. Questa è Radio 2, Cervelli Parlangeli, Stai Serena. Torna dopo il momento dell'informazione, quella vera, il GR2.
1: Ogni giorno tu alza.
2: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Pellicanza.
1: C'è la Pellicanza.
3: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
2: Pubblico delle grandi occasioni.
3: Entriamo in diretta nelle vostre case.
1: Ogni giorno tu alza.
4: Ritorna la Pellicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle 3.

0: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Sono stati individuati dai carabinieri ed hanno ammesso tutto i due componenti della banda della minicar che ha causato a Roma il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Hanno 16 e 17 anni. Sentiamo in diretta Giuseppe Lisi.
3: Sì, i carabinieri l'hanno individuata ieri sera nel rione Testaccio di Roma, una minicar del tutto identica a quella che era ricercata da giorni per aver seminato terrore nel quartiere Monteverde, speronando pedoni e persone su monopattini, tra cui, l'abbiamo detto, l'attore Davide Iacopini, ricoverato ora in gravi condizioni. I due ragazzi all'interno, un 16enne e un 17enne, portati in caserma per essere interrogati e dopo ore sotto torchio, hanno confessato. Sono loro gli autori di quelle aggressioni. Uno è figlio di un carabiniere, entrambi hanno un precedente per furto. Sono stati denunciati a piede libero, ma ora devono rispondere davanti alla procura dei minori di tentato omicidio. Quasi increduli, i PM li hanno ascoltati spiegare che l'hanno fatto per gioco, si annoiavano, stavano festeggiando il compleanno di uno dei due. Si sono fermati quando hanno sentito del ferimento di Iacopini. A dare una svolta alle indagini, le immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano inquadrato il tragitto della minicar, compresa una sosta ad un bar nelle vicinanze, ma soprattutto la testimonianza di un meccanico che ha raccontato di aver montato dei LED rossi in prossimità della targa e posto degli adesivi sulla macchinetta U2. Per gli abitanti del quartiere ora è un sospiro di sollievo tra queste strade, d'altronde non si parla d'altro, per molti è la fine di un incubo, ma c'è anche chi teme ora gesti di emulazioni. Sentiamo le loro voci, poi la linea può tornare allo studio.
4: È, diciamo, la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
5: Si teme l'emulazione?
4: Sì.
6: Prendono il boss, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
7: Un po' di preoccupazione c'era, perché io abito proprio qui, sono contenta che li hanno presi.
8: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo. Se li hanno presi siamo contenti tutti quanti, perché stiamo un po' più tranquilli.
2: Grazie a Giuseppe Lisi. Ora le notizie su Papa Leone, dopo l'intervento con il quale ieri gli è stato asportato un lobo inferiore polmonare per un adenocarcinoma. Sentiamo gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.
9: Notte tranquilla per il Papa dopo l'intervento di adenocarcinoma polmonare, fa sapere la sala stampa vaticana. Suo fratello Luis, intervistato dall'emittente USA Newsmax, ha detto che ciò che è stato trovato al pontefice è cattivo, ma è stato rimosso completamente. Poi ha raccontato di aver ricevuto un messaggio dal suo più stretto collaboratore. Era sveglio, ha detto, si sentiva bene, non provava dolore, è in buone mani e in buona forma. Per noi è stato uno shock, rivelando di essere anch'egli in cura per un tumore. Questa mattina il decano del collegio cardinalizio Tagle ha celebrato la messa in piazza San Pietro al posto del Papa per il 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, leggendo l'omelia preparata da Leone XIV. In un passaggio il pontefice esorta a rispettare la vita dal concepimento al suo termine naturale. Antonio Scoppettuolo, GR2.
2: Ci sono 10 indagati per la morte di Greta Starita, 33 anni, dopo aver dato alla luce al 7° mese di gravidanza un bimbo, anche lui deceduto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. In attesa dell'autopsia, la procura di Torre Annunziata ha notificato gli atti a 10 sanitari, 8 del San Leonardo e 2 dell'ospedale del Mare di Napoli, dove la donna venne trasferita. Dovranno rispondere degli accertamenti fatti sulla giovane nel primo ricovero e di quelli a cui sarebbe dovuta essere sottoposta e che non avrebbero praticato. Depositata la superperizia disposta dal GIP sulla morte di Liliana Resinovic, la donna scomparsa nel dicembre del 2021 a Trieste, trovata senza vita quasi un mese dopo in un boschetto, strangolata e chiusa in alcuni sacchi dei rifiuti.

0: Diverse tracce di DNA appartenenti ad un uomo ignoto sono state trovate sui jeans di Liliana e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. I periti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu ritrovata. Unico indagato finora, il marito della donna, Sebastiano Visintin. Lo sport calcio, mercoledì di Champions per le italiane alle 18:45, il Como sarà ospite degli olandesi del Feyenoord a Rotterdam. Alle 21 all'Olimpico la Roma si appresta ad accogliere il Real Madrid con il grande ex José Mourinho.
1: Separare la partita dal terremoto che scuote l'anima, uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Si diventa special anche per queste cose. Rimanere abbagliati da tanto amore e sognare che un giorno nemmeno troppo lontano potrebbe essere destinato a te che oggi siedi su quella panchina. Bando ai sentimentalismi però, il giorno della partita, il giorno di Roma-Real Madrid, è arrivato e bisogna scendere in campo. José Mourinho e Giampiero Gasperini si abbracceranno, sì, poi però proveranno in tutti i modi a fare ciò che loro riesce meglio, vincere, e vedremo chi dei due ci riuscirà. Certo, il pronostico dice mu con i fenomeni che si porta dietro.
2: Giuseppe, parlano i suoi risultati, quello che ha fatto nella sua carriera, uno dei più vincenti in assoluto. Se dovessi prendere qualcosa, la capacità che ha lui di riuscire a farsi comprare giocatori straordinari, far spendere delle cifre notevoli ai propri club, e in questo è fantastico.
1: Vai a dargli torto al Gasp, quella di riuscire a farsi comprare i calciatori è la prima dote di un grande allenatore, Fabio Capello Docet. Non resta che godersi lo spettacolo, allora. Non capita tutte le notti di vivere una sfida tra allenatori speciali, ognuno a modo suo.
3: Francesco Repice, GR2.
0: La linea torna a Stai Serena, il prossimo GR2 alle 13:30.
4: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Kintsugi, Elisa, su Radio 2.
1: Brava, perché sarei caduto nel trappolone e non si dimentica, sarei entrato, invece c'è sempre questa reprise, ormai è un vizio.
0: Occhio,
1: non siete simpatici agli annunciatori, come si diceva un tempo, ai conduttori.
0: Agli annunciatori
1: alla radio.
0: Esatto.
1: Allora, Elisa è, casualmente, guarda un po', visto che ieri si è inaugurata la Festa del Cinema di Roma, sì. State ascoltando Radio 2, che è media partner della festa, fino al 25?
0: Fino al 25 ottobre.
1: Ma avete tempo, per arrivare all'auditorium, Ennio Morricone, bellissimo. Scenario, red carpet, a portata
0: notevole.
1: Di selfie, perché si fermano lungo... A Venezia è un po' più difficile, è vero che si avvicinano, no?
0: Certo,
1: star.
0: Certo.
1: Però a Roma c'è proprio una transennetta che dice... Come
0: proprio tu
1: di...
0: stai invitando,
1: esatto,
0: a fare dei selfie con le star
1: a portata di click. E ieri ne sono sfilate diverse, c'era l'anteprima, no? del film di Genovese, il nuovo, che vede tre coppie intrecciare le loro storie, si incrociano con sei protagonisti: la Puccini, Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi,
0: sulle tre coppie
1: ce l'ho. Emanuela Fanelli,
0: certo.
1: Poi Stefano Accorsi,
0: tra l'altro anche protagonista della sua serie.
1: Stupenda. Scusa Emanuela,
0: peccato,
1: ma è stata milioni di volte qua. Edoardo Pesce, Lino Guanciale è un'altra cosa, Lino Musella, fresco di Davide Donatello all'ultima cerimonia, che compongono queste tre coppie con le cui storie si intrecciano in dolori e mal di vivere.
0: Va bene, che non è joie ma è mal. Dicevamo però, Elisa, perché tra i vari documentari che ci saranno alla festa c'è anche il suo, quello di che appunto si intitola Kintsugi,
1: sì, e poi c'è quello di Giovanotti,
0: Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, quindi anche lì accorrete numerosi giovanottiani
1: appena compiuti.
0: E poi
1: c'è Morgan.
0: Poi c'è Morgan, e poi si è parlato moltissimo di Ieso Pazzo, dedicato a ovviamente Pino Daniele, diretto da Nicola Prosatore, che
1: lì
0: racconta
1: c'è fiction,
0: appunto tutta la storia di Pino Daniele, dagli esordi fino a poi arrivare al concerto dell'81 a Piazza Plebiscito.
1: 200.000 persone. Beh, ragazzi, allora prima era stato a San Siro perché era supporter, pensate un po', di Bob Marley nel concerto italiano, e a chiudere tutto questo pacchetto, dando delle indicazioni così aeree, c'è il premio alla carriera a Julien Moore, il premio alla carriera a Javier Bardem, che abbiamo già visto a Venezia insieme alla moglie Penelope Cruz,
0: premio a Susan Sarandon, oggi dava notizie Messaggero,
1: esatto,
0: anche.
1: Sì, e a Bardem il premio verrà consegnato da Sorrentino. O stai
0: bello
1: a vedere, che poi dice Javier, avrei un paio di cose da sottoporre.
0: Che bello,
1: bellissimo.
0: Ne parliamo, continuiamo a parlarne tra poco. Dai, adesso sentiamo Sign of the Times. Questo è Harry Style, Radio 2, stai serena.

0: Harry Styles, Sign of the Times, questa è Radio 2.
1: Guarda, lui è bravo anche come attore. Guarda, te lo dico.
0: Dimmi,
1: perché
0: anche
1: sono
0: bravo
1: sotto
0: come?
1: Il casco, mi metto la piega. Harry Styles, quando uscì, questo è il primo singolo, no? Dopo One Direction, sì. Quindi tutti lì aspettano al varco. Poi Harry Styles, abbiamo capito che è di un'altra categoria, ma
0: sì,
1: anche al
0: parecchio.
1: Cinema, non male. L'avete visto in Dunkirk?
0: No, non l'ho visto.
1: Molto bene, molto, molto bene. Ma anche come attore non è male. E infatti, non.
0: Eclettico. Come si vuol dire, no?
1: E non lo vedremo a Roma. Ma sul red carpet alla festa del cinema, anche se a Roma bazzica spesso, perché
0: vero
1: città.
0: come no ogni tanto esce qualche notizia,
1: è braccato dai fan, perché quando corre viene ripreso e postato insieme alla fidanzata, che è la figlia di Annie Kravitz, Zoe, se non ricordo male. Sulla festa del cinema ieri,
0: sì,
1: premio
0: Piovani.
1: A Piovani,
0: premio alla carriera
1: consegnato da Marco Bellocchio,
0: così,
1: regista,
0: per dire.
1: Così. Piovani, che ovviamente è inutile stare a dire quello che ha fatto, basti il premio Oscar, che tiene non a casa perché ha paura dei furti, dei topi di appartamento, e lo tiene in una casetta di sicurezza, ogni tanto va, lo accarezza, lo ripone e dice ci vediamo alla prossima,
0: giustamente,
1: come se fosse un diadema o una parure di valore. In effetti l'Oscar vale poco, ma poi voglio dire, come premio sa va san dire, è senza prezzo.
0: Tra l'altro sì, l'hanno intervistato Repubblica, l'ha intervistato lunedì, perché appunto ha detto è un vizio che non perdo, quello di scrivere per il cinema, e adesso si cimenterà con Romanzo criminale.
1: Ah, è sì, vero, sì, sì, sul libretto del
0: libretto operistico, sì,
1: fantastico,
0: quindi sarà una bella avventura da seguire.
1: Libretto operistico, hai detto? Tra
0: sì.
1: poco ne parleranno,
0: esatto.
1: Dell'opera che va a scuola, tanto la notizia di oggi, lo sapete, esatto. Il ministro Valditara che ha detto l'anno prossimo tutti con che geli da manina prosegue il candidato. E se non sai che aveva Puccini la Bohème, però potete sempre tirare in ballo Moulin Rouge, che un po' attinge dal musical moderno, bellissimo.

0: Everybody is already somber in questa versione. Cervelli approved, perché ne abbiamo sentite altre.
1: Sombra, stai buono dove stai, perché sei bravissimo. Io ho sempre salutato lui e la Spyro, secondo me sono i nuovi
0: vero,
1: talenti.
0: Vero, sei una Spyro, bravissimo.
1: Spyro, ragazzi, è favolosa. Mi ricorda un po' la Summer Sadness, che ora mi sfugge, la del Rio.
0: No? Del Rio.
1: No.
0: C'ho un voto cosa di c'è? Olivia Dean, no?
1: No, quella Olivia Rodin. Azzurri, Lollo Rollo, se ascolti scrivi, è la del qualcosa, ma ragazzi è favolosa, finché non la trovo.
0: Non Lana Del Rey.
1: Bravissima, oh, grande Diletta, e con questo prendiamo
0: con
1: congedo,
0: ciao.
1: Senza sospesi.
0: L'ho capito, nonostante abbia detto.
1: Lana
0: esatto.
1: Del, dicevo Del Rios.
0: Del, infatti ho detto, boh, vabbè. Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato in onda, ritorniamo domani.
1: Ciao,
0: adesso sei Serena Bortone, ciao.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 2-2.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 2-2.
5: Quando ci fa sì.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sei casi di cronaca nera tra i fatti e ciò che ne ricordiamo. Sei storie. Sei casi che hanno lasciato un segno nella cronaca e nella memoria collettiva. Per provare a ricostruire non soltanto ciò che è accaduto, ma anche quello che resta quando il rumore intorno a una storia si spegne.
1: Ascolta il podcast Prima del Rumore su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2, stai serena.
3: Ho un problema con le cuffie che non ci sono, ma si risolverà perché io non ho le cuffie qui. Mandate un brano e poi torniamo, dai. Non so, qualcuno mi dia notizie di questo reparto tecnico che io adoro, come sapete. Vai.
4: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. Se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Buongiorno, bentrovati, stai serena, Radio 2, sono Serena Bortone, chiedo scusa, non per colpa mia ovviamente perché non c'entro niente, ma ovviamente a nome di tutto il reparto tecnico, perché non ho capito cosa si è sentito, non funzionavano le cuffie, vabbè, insomma anche i migliori sbagliano, ma spero che sarete ovviamente tolleranti con noi, ma anche perché con noi al telefono c'è Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale. Buongiorno Agnese, come stai?
1: E
0: soprattutto tutti abbiamo letto stamane come prima notizia da ieri ovviamente sui siti della salute di Papa Leone, che come sappiamo ha un tumore al polmone. Che esempio ci sta dando di serenità, anche di condivisione, no, della malattia?
1: Sì, e anche di trasparenza. I corpi dei potenti, e il Papa non ha mai fatto eccezione, anzi a maggior ragione, sono sempre stati considerati sacri, no? Non se ne parlava, si nascondeva la malattia, si nascondeva la sofferenza, il corpo forte del leader, anche il corpo del Papa è sempre stato così. Papa Leone ci dà una lezione invece di grande umanità e di grande umiltà, cioè sono esattamente come tutti voi, mi ammalo anch'io, soffro anch'io, mi opero, e lo dico, tra l'altro lo dico per anticipare che cosa? Quel chiacchiericcio
0: certo,
1: dei corvi, di chi, no? Di chi poi può fare le azioni, può utilizzare la sofferenza e la malattia per minacciare una stabilità del potere, che è un'altra cosa che succede sempre, no? Quando tutto,
0: certo,
1: il corpo del leader viene esposto. Quindi è davvero una grande lezione di umanità, ma anche di una lezione di potere, un potere più umano, più moderno, anche se vogliamo.
0: E ovviamente da parte nostra i migliori auguri di pronta guarigione, seguito al Gemelli nel migliore dei modi possibili, ovviamente, e con la costanza e la calma che è tipica anche dell'uomo Prevost che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di pontificato. E Agnese, invece, insomma, oggi adesso stamattina la Presidente del Consiglio sta illustrando al Senato le proprie posizioni in vista del Consiglio europeo, e ieri diciamo si doveva parlare di legge di bilancio, ministro dell'economia Giorgetti ha parlato di nuvoloni all'orizzonte tra problema guerra, rifornimenti, benzina e diciamo insomma inflazione soprattutto. In che confini si muove l'azione di governo?
1: È in una situazione davvero complicata. I nuvoloni Giorgetti vogliono dire appunto inflazione, debito, che ci espone moltissimo come paese dentro quel cortocircuito internazionale di cui parlavi poco fa, quindi una manovra dove, per quanto questa doveva essere la manovra elettorale, lo si diceva dall'anno scorso, possiamo fare la manovra elettorale, quindi no, poi ci sarà la famosa assalto alla dirigenza, tutti i partiti che vogliono qualcosa, cioè la Lega ci ha provato di nuovo con le pensioni, Forza Italia con l'IRPEF, la verità è che
0: un'altra flat tax sui lavoratori autonomi, ovviamente questi giorni si legge di tutto, no? Perché
1: di tutto,
0: ognuno tira fuori le proprie proposte.
1: E sono i grandi cavalli, no? Le bandiere dei vari partiti che tornano fuori. La verità è che non c'è trippa per gatti, come ci ha detto ieri Giorgetti. Mm-hmm. I nuvoloni vogliono dire esattamente questo. Cioè l'Italia si trova in una condizione tale di conti pubblici, appunto legati all'inflazione, al debito e a tutta la congiuntura internazionale, per cui non sarà neanche questa una manovra elettorale, ma sarà un'altra manovra di rigore, di grande attenzione ai conti, addirittura presumibilmente maggiore rispetto a quelle degli anni passati. In questa ottica leggiamo le parole di Meloni ieri con gli industriali, anche oggi, no, quando si appella all'Europa, dateci maglie più larghe di flessibilità per il debito. L'Europa presumibilmente dirà di no, le discrezioni di ieri già fanno capire che si andrà verso questa direzione. Il nostro paese, senza appunto una flessibilità più larga, non può permettersi che una manovra di grandissima, severissima attenzione ai conti, perfino più severa di quella degli anni precedenti, con tutto quello che significa in termini anche elettorali,
0: di
1: visto
0: consenso,
1: che siamo già in prima campagna.
0: Peraltro flessibilità è una parola che diciamo qualunque presidente del Consiglio sia passato degli ultimi 20 anni l'ha adoperata nei confronti dell'Europa, e evidentemente diciamo noi dobbiamo sempre agire in un contesto europeo, no? che ne dicano i vari governi, no? Battiamo i pugni sul tavolo, alziamo la testa, la voce con l'Europa, poi alla fine la verità è che ci muoviamo muoviamo in un contesto europeo, forse anche per fortuna, dato la tragedia intorno a noi, no? Le guerre e anche le tempeste finanziarie e l'intemperanza di Trump, che stamane, non so se hai visto, ha pubblicato un video dell'intelligenza artificiale dove lui praticamente si mette al posto di quel povero ragazzo che è sceso in un zoo dove c'era una tigre che lo ha ucciso, è sceso volontariamente, insomma non si capisce perché lo abbia fatto, ma sicuramente era una persona che non stava bene, e lui si è messo al posto di questo ragazzo caricaturandolo e alla fine abbraccia questa tigre. Insomma, una roba, ogni giorno ce n'è una e ci stupisce, sì, anche non solo di cattivo gusto, ma poi anche rispetto alla tregua, che poi non c'è, perché leggevo adesso che hanno bombardato in Zelensky racconta appunto c'è stato un bombardamento di un impianto energetico. L'ultima domanda te la faccio invece sull'opposizione, perché com'è che si diceva, se Francia non ride, Spagna non ne puccia, cioè, da una parte o dall'altra ognuno ha i propri problemi, soprattutto sul fronte internazionale, cioè centrosinistra diviso sul leader, perché appunto si va verso probabilmente queste primarie, qualcuno parla di un federatore, cioè di una terza figura da indicare nella nuova legge elettorale che prevede l'indicazione del nome del futuro presidente del Consiglio, del leader della coalizione, no? E questo è anche uno dei temi sui quali verrà presentato ricorso alla Corte Costituzionale, vedremo come andrà a finire, però appunto l'intesa su questo nome non c'è e non si capisce come finirà, e poi c'è il grosso tema, diciamo, di politica estera, che divide 5 Stelle da Partito Democratico.
1: L'intesa sull'opposizione non c'è, sulla politica estera ieri si è trovata questa ombra di intesa che poi i partiti si sono affannati a rivendicare come cosa loro, no? Quindi i titoli di ieri, di oggi sono stati il PD, Renzi cede alla linea Conte, no? Rispetto alla questione armi, quindi alla postura poi che il nostro paese dovrà tenere secondo l'opposizione rispetto alla guerra in corso. La verità è che poi questa risoluzione è stata estremamente sofferta, frutto di moltissime mediazioni che hanno annacquato le posizioni di tutte le componenti di questo campo largo. E tu dicevi non c'è un leader, non c'è ancora appunto il programma, si sta faticosissimamente cercando di trovare attraverso dei punti di convergenza, dei punti di incontro, ma che vediamo, no? Ogni giorno di più quanto poco sono scontati. C'è sempre anche l'altro grande tema al centro, è grande o piccolo che dir si voglia, insomma, che tiene banco sulle cronache politiche, che è quello della questione Renzi, cioè lo vogliono o non lo vogliono dentro il campo largo. Conte, Latina di Conte, sappiamo qual è quello che è stato deciso ieri appunto su la questione armi, sembra apra la strada, la possibilità di inglobare appunto anche Renzi, però dentro appunto una risoluzione che non faccia venire mal di pancia a Conte 5 Stelle. Sarà complicatissimo da tenere tutto insieme.
0: Sarà complicatissimo in tutto ciò. Vi ricordo le parole che oggi cita pure Gramellini sul Corriere, no? del ministro Giorgetti, che ieri ha parlato di fronte a un'aula dove erano sedute 12 persone e doveva illustrare insomma le prospettive economiche del paese, e ha aggiunto: questi non vogliono lavorare nemmeno il martedì. E invece oggi è mercoledì, noi ci siamo, grazie a Agnese Pini, direttrice del Corriere Nazionale, c'eravamo anche ieri, devo dire. E facciamo prima la pubblicità e poi ci ascoltiamo. Siamo Sienna Spyro.

0: romantico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. 2-2.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Eccoci qui, Radio 2, stai serena. Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi una star internazionale dell'opera, Ladies and Gentlemen, Lisette Oropesa, che inaugura stasera la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, eccezionalmente al Teatro dell'Opera di Roma. Tanto per dirvi chi è Lisette Oropesa, è stata nominata un paio d'anni fa, ha vinto l'International Opera Award come migliore cantante lirica dell'anno, e insomma palchi internazionali, nata a New Orleans.
1: Sì, esatto.
0: Quindi nella città in realtà del jazz e del blues.
1: Sì, è vero, una grande tradizione di musica louisiana.
0: Figlia peraltro di due esuli cubani, se non erro.
1: Esatto.
0: Tua mamma musicista.
1: Sì, musicista, cantante, pianista, insegnante, maestra. E sì, sempre abbiamo avuto della musica nella casa, quindi per me era un appoggio importantissimo per adesso. Per
0: il tuo primo ricordo musicale qual è stato?
1: Di cantare in chiesa una canzone che si chiamava La Via Dolorosa.
0: Sì.
1: Che è una canzone spagnola, anche inglese, che mi ricordo di aver registrato a 3 anni. E c'è ancora questa registrazione di io da piccola cantando questa canzone, che ha un grande acuto alla fine comincio a ridere perché non ricordavo dove cominciavo a fare così e io chiedendo mamma adesso mamma ora e io ridendomi, ma c'è questa registrazione, la mia prima memoria.
0: E te l'ascolti ogni tanto?
1: Talvolta sì, per ridere, sì.
0: E che cosa è rimasto di te, di quella bambina?
1: Oddio, no, guarda, quando uno ha una famiglia musicale che appoggia la musica, che tu trovi conforto nella musica, è una cosa che lo fai per gioia, per amore, anche per felicità. Ci sono cantanti che non hanno questo sostegno a casa, quindi certo, sono fortunata.
0: Certo. Peraltro debutto fortunatissimo a 20 anni al Metropolitan di New York, teatri più pazzeschi del mondo.
1: Sì, perché sono cresciuta sempre con lezioni di musica, lezioni di flauto, suonavo flauto per tanti anni e ho fatto il coro, poi ho fatto
0: all'università. Mi viene da ridere perché qua in Italia adesso si sta dibattendo, perché il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione, ha aperto la possibilità di avere il melodramma nel programma dei licei, e però tutti gli studenti italiani ricordano queste lezioni di flauto, che era l'unica, diciamo così, elemento musicale che veniva concesso alle medie, no? E devo dire la verità, per noi, penso anche per chiunque ci stia ascoltando, no? Anzi, se volete raccontare le vostre lezioni di flauto alle medie, 3, 4, 8, 7, 300, 200, erano abbastanza un incubo, perché non impari davvero la musica, ed è un peccato che l'Italia non abbia un'istruzione sul melodramma, no? Poi anche qui Valditara dice lo insegneranno gli insegnanti di italiano. Ieri leggevo Roberto D'Agostino, che è un grande appassionato di opera, che è un direttore di un giornale online famosissimo, molto molto conosciuto, che dice: ma chi lo insegnerà, chi potrà spiegare come da Ponte e Metastasio scrissero i libretti per Mozart e Salieri? Se tu dovessi spiegare ad un ragazzo, una ragazza che non ha mai ascoltato, che so, il Don Giovanni o un'altra opera, così fan tutte, no? Un'altra opera di Mozart, e perché secondo te quella tipo di tradizione musicale può appassionare anche un adolescente?
1: Sì, no, perché queste storie, le storie sono, anche se sono storie storiche, sono storie che anche oggi noi possiamo imparare qualcosa. Ma c'è la musica che ci ispira, perché Mozart è forse il più grande compositore che abbia mai vissuto, quindi abbiamo questa musica come ispirazione anche per oggi, ci fa piangere e non sappiamo il perché. Talvolta lo vedi anche nei film, hai visto per esempio questo film famoso di Shawshank Redemption, c'è una scena in cui tutti i prigionieri ascoltano la musica delle Nozze di Figaro, che il protagonista fa suonare, e tutti lo ascoltano, tutti si fermano per ascoltare questa musica bella, quindi c'è una cosa che non si può neanche spiegare.
0: Stasera peraltro tu inauguri con un programma che diciamo è ovviamente, con la tua splendida voce di soprano, interpreti brani tradizionali della musica spagnola e anche cubana, che sono le tue origini. Cuba, dove tu non sei mai stata, peraltro.
1: Non sono mai stata, sono nata negli Stati Uniti, genitori cubani, però sì.
0: E che cosa ti immagini di Cuba?
1: Allora, sono sempre le fantasie, per me sono sempre state le storie che hanno raccontato i miei genitori e i miei nonni, quindi sono sempre delle cose second hand, seconda mano, dai, che non sono dirette ma sono indirette, memorie indirette di Cuba, ma sempre ascoltando la musica posso dire che la gente cubana e il popolo sono gente che, anche se piangono, fanno ridere di qualsiasi modo, forse sia un risultato della difficoltà della loro vita, ma la musica ci fa ballare, ci fa sognare, ci fa ridere, ci fa sorridere, e questa è una cosa molto cubana. Noi anche se soffriamo, sorridiamo sempre.
0: E come si fa?
1: Non so, per sopravvivere si
0: perché
1: fa.
0: La vita può essere bella comunque.
1: Quando uno abiti a paradiso, che si può dire? Se noi immaginiamo una bell'isola nel Caribe, c'è sempre sole, c'è spiaggia, c'è bellezza, c'è natura, questa musica, anche c'è l'influenza afrocubano, che è l'influenza del ritmo, del ballo, questo anche ci dà energia per andare
0: peraltro
1: avanti.
0: Sappiamo, insomma, la situazione attuale è anche molto complessa con l'embargo statunitense,
1: praticamente
0: assolutamente. È sempre un paese dove non è completamente libero, quindi insomma popolo cubano stretto sempre in una situazione molto complessa, aggravata insomma oggi dall'embargo ancora più stretto. La zarzuela cos'è?
1: La zarzuela invece più o meno opera in spagnolo, più o meno opera, operetta.
0: Anche stasera sarà di zarzuela. Fammi un esempio. Cioè,
1: un esempio.
0: Fammela ascoltare, cioè, lo puoi accennare per gli ascoltatori di Radio 2?
1: Ah sì. Allora, il concerto abbiamo come titolo Mis Amores Son Canciones, che è un po' un gioco delle parole dell'ultima aria che faccio, che sarebbe l'entrata di Cecilia Valdés, che è una cantante cubana che esce, fa la sua entrata, fa questa grande canzone, Mis Amores Son Las Flores, è una cosa bellissima. Noi, senza avere coro, senza avere percussivi, strumenti, ma comunque si sente.
0: Sei solo tu con il pianoforte, Alessandro Praticò. Allora, noi ci ascoltiamo la nostra stand up song, perché ogni giorno il nostro Lorenzo Lucidi ci prepara una canzone così che ci fa saltare in piedi per i nostri diritti, per gli ideali per i quali ci battiamo. Questo è un brano degli anni 80, famosissimo, Survivor.

0: Radio 2, stai serena, Eye of the Tiger, l'occhio della tigre, con noi c'è Lisette Oropesa. Peraltro ci scrive Marilena da Padova che ti ha ascoltato qualche anno fa all'Arena di Verona nella Traviata, bellissima e bravissima, incantevole.
1: Grazie, che bello, grazie mille.
0: Ma tu ti senti prima donna? Perché c'è questo mito della prima donna nell'opera lirica, ancora esiste?
1: Sì.
0: Sì. In cosa sei prima donna?
1: Sei una cosa che mi fa ridere, talvolta la prima donna non è neanche il soprano, talvolta è la prima donna il tenore, il baritono, il direttore d'orchestra, anche il regista. Può essere.
0: E qual è una scena, le scenate da prima donna?
1: La personalità più grande nella stanza, okay. È la persona che controlla.
0: E tu come fai a imporre la tua personalità? Oltre che con l'arte,
1: Sempre con gentilezza, okay. No, allora io scelgo le mie battaglie, possiamo dire, perché se uno diventa difficile per ogni cosa piccola, giusto, le cose grandi alla fine non puoi avere, quindi è importante fare passare le cose non importanti per spingere veramente le cose importanti.
0: Tipo cosa? A cosa non puoi rinunciare in uno spettacolo?
1: Per esempio un costume che è scomodo, delle scarpe non scomode, parrucca non comoda, dai, per esempio, ci sono anche delle cose che uno, per esempio, quando sta cantando, se deve correre o fare delle cose difficili, è difficile dire a un regista, non mi dispiace, ma questo mentre canto non posso fare. Io cerco sempre di fare il massimo possibile prima di chiedere permesso di non fare
0: quindi,
1: le cose.
0: Da questo punto di vista, diciamo, prima donna fino a un certo punto, cioè, pensi sempre che poi sia il gruppo che deve uscire fuori bene.
1: Assolutamente, l'opera è una cosa che si fa con un gruppo, con una bella squadra, non è un programma di una persona.
0: E la tua preferita? Quella da consigliare agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2, ascoltatevi questa per magari anche agli studenti del liceo che l'anno prossimo si troveranno a studiare il melodramma.
1: Allora, tutte le opere.
0: Un consiglio a Valditara, consigliamo al ministro Valditara quale opera inserire come prima nei programmi scolastici.
1: Direi forse Rigoletto di Verdi, un'opera assolutamente un capolavoro dall'inizio alla fine, una cosa perfetta.
0: Rigoletto di Verdi, ricordiamo la storia di questo personaggio, diciamo tra virgolette ridicolo e tragico insieme,
1: assolutamente.
0: E il giullare del duca di Mantova, che è un uomo dissoluto, pieno di potere. Che ha una figlia segreta che si chiama Gilda, che tu avrai interpretato.
1: Sarebbe io, sì,
0: esatto.
1: Sì.
0: Gilda viene sedotta dal duca di Mantova, che si inventa un'altra personalità, dice di essere
1: uno studente
0: povero, Gualtier Maldè. E insomma, e poi alla fine, però poi quindi la seduce, tutti i cortigiani si vendicano di Rigoletto, consegnando la povera Gilda al duca di Mantova.
1: Sì.
0: Lui giura vendetta, vuole uccidere il duca di Mantova per vendicarsi, ma Gilda cosa fa?
1: Gilda si sacrifica, si mette in mezzo e viene uccisa
0: al posto del suo seduttore, che poi l'ha anche mollata. Per questo, per dire che le donne nel melodramma hanno fatto sempre una brutta fine.
1: Sì, ma alla fine lei fa una scelta personale, lei capisce tutto quello che sta succedendo e si mette nello stesso, direttamente alla morte, va diretta alla morte, non è una vittima, è una persona che sceglie quello che vuole.
0: Questo è interessante, cioè lei dice io non posso vivere con tutta questa delusione, preferisco
1: essere morta io, perché anche loro, piccolo dettaglio, sparafucile con la sua sorella Maddalena, stanno parlando
0: che è il sicario.
1: Stanno parlando della possibilità di anche uccidere Rigoletto, sarebbe possibile perché Maddalena anche vuole salvare il duca, quindi c'è questa, loro litigano in questo momento,
0: vero,
1: la
0: vero.
1: Possibilità di uccidere Rigoletto,
0: quindi lei si sacrifica per gli uomini in generale, perché lì c'è il duca di Mantova, non so se si può trovare o mandare in onda, perché la donna è mobile. Rigoletto è quando c'è la famosa aria la donna è mobile,
1: sì, che noi l'ascoltiamo senza il contesto, suona come un'aria,
0: sì, una
1: felice,
0: filastrocca, certo,
1: ma
0: felice.
1: Un momento molto tragico,
0: e questa è la bellezza dell'opera.
1: Sì, fantastica,
0: che tu puoi comunicare cose drammatiche. Molto cubano.
1: Sì, infatti, bravissima.
0: Senti, non so se te lo dico perché può essere utile, te lo chiedo comunque, ne stavamo parlando prima, perché può essere utile a qualcuno che ci sente. Tu hai affrontato un grosso dimagrimento, no?
1: Sì,
0: quanti chili hai perso?
1: Chili 40. 45
0: all'età
1: quasi.
0: Di?
1: Sì, anni fa, 20 sì. anni fa, e ho preso
0: giovanissima,
1: 5.
0: Insomma, sei
1: sì,
0: giovanissima.
1: È più facile quando sei giovane,
0: certo.
1: È vero, ma ho fatto con dieta. Perché ho la voce più leggera, lirica leggera, e quando ho iniziato la mia carriera mi hanno detto che dai, con la voce così, che è una voce molto comune, anche ci sono tanti soprani, non puoi arrivare in scena ad essere non bella, devi essere quanto bella in fisico che la voce, e devi dimagrire anche per la salute.
0: Quello sicuramente.
1: Ho dovuto farlo, sì sì. Adesso ho cambiato totalmente il mio stile di vita e sono contenta, ma è stato per me una cosa che non era facile, non è mai facile perdere chili.
0: Perché poi magari ti dissero, qualcuno ha letto, qualche parte qualcuno ti disse avrà difficoltà a trovare lavoro.
1: Bravissimo.
0: A Metropolitan New York.
1: Infatti, se sì, ti guardano la foto senza nemmeno ascoltarti prima e dire ah no,
0: questo
1: no.
0: Però non è bellissimo, cioè, no. Capisco che il teatro ovviamente c'è anche un tema di resa scenica, no? E quindi,
1: assolutamente,
0: diciamo, però tante cantanti, pensiamo a Montserrat Caballé, tante cantanti del passato sì. Non avevano questo problema.
1: No, ma uno deve essere veramente un
0: Luciano
1: cantante.
0: Pavarotti ad esempio,
1: sì, ma una
0: sempre
1: voce
0: cantato, è Luciano Pavarotti, non nonostante sì. Insomma sia sempre stato sovrappeso per tutta
1: sì,
0: la vita, ecco.
1: Sì sì, no è vero, esistono ancora cantanti che hanno una voce così splendida, così fuori dello normale, che possono essere come vogliono, ma
0: c'è un po' di grassofobia secondo te?
1: Può essere che in scena uno guarda un cantante che non è comodo nel suo corpo. Questo può essere anche un cantante magro, può essere non comodo nel suo corpo, quindi bisogna trovare il peso che ti va, che sei in buona salute, puoi cantare e puoi anche muoverti in scena e stare,
0: certo,
1: stare sicuro di te.
0: E comunque sempre le scelte personali sono quelle che contano, come dicevamo prima, anche una figura così drammatica come Gilda. Sotto la doccia cosa canti, se canti?
1: Sotto la doccia canto Puccini.
0: Ah sì?
1: Sì, mi vergogno.
0: Tipo?
1: No, perché veramente tipo Tosca, tipo Turandot. No, perché veramente
0: Vissidaccia,
1: no.
0: Tu stai Vissidartevi com'è?
1: Sì, esatto, per esempio noi siamo a Roma, no? Allora, no, a me piace molto Puccini. So che non ho una voce di tradizione pucciniana, ho la voce molto più leggera, ma comunque è musica che mi piace ascoltare, anche sognare.
0: C'è un palco che ancora ti emoziona?
1: Un palco, ma sempre i palchi qui in Italia sono fantastici, la Scala, il Teatro dell'Opera di Roma, l'Arena di Verona, fa sognare, quindi sì sì, sono veramente onorata ogni volta che vengo.
0: E noi siamo onorati di averti tra noi. Un cantante, una cantante che ascolti al di là dell'opera lirica?
1: Che ascolto al di là, sarebbe Tori Amos, sono una grande fan,
0: sì,
1: di Tori Amos. Lei suona pianoforte, io quando ero più giovane ascoltavo molto i suoi dischi, sì, perché lei suonava, era una virtuosa.
0: E voglia di fare un duetto con qualche, non so, Harry Styles, Lisetta Oropesa, Harry Styles.
1: Sì, dai, perché no, vediamo se forse la lirica va giù accanto a Lady Gaga, chissà alla fine.
0: Lady Gaga ti piace?
1: Sì, dai, io non conosco molto bene la musica pop, devo dire sono orrendamente fuori cultura.
0: No, perché dai, non possiamo sapere tutto, sarebbe anche sbagliato,
1: basta,
0: no?
1: Basta la mia musica che devo imparare i ruoli nuovi, non ho tanto spazio.
0: E per divertirti cosa ascolti di opera?
1: No, la musica di yoga, per dire la verità.
0: Ah, va bene.
1: Musica di meditazione, bravissima.
0: Chiudiamo questa puntata di Stai Serena. Lisetta Oropesa, vi ricordo, stasera al Teatro dell'Opera si inaugura la stagione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
1: Bravissima.
0: E quindi accogliete numerosi e ascoltatevela, perché poi la potrete anche ascoltare. Adesso c'è il GR Music Room.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu. 2-2.
2: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui...
0: Ottobre, la COP sei tu.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Lo abbiamo fatto per noi, hanno ammesso tutto i due minorenni della minicar nera che hanno causato il ferimento grave a Roma dell'attore Davide Jacopini. Rintracciati dai carabinieri, hanno 16 e 17 anni. Notte tranquilla in ospedale per Papa Leone, operato ieri per l'asportazione di un adenocarcinoma al polmone. Sentiremo cosa è e come si cura questo tipo di tumore. Delitto della Ricina, continuano le perquisizioni. Polizia nel liceo scientifico di Riccia, si cerca il PC da cui sono partite le ricerche sul veleno. Forse ha una svolta le indagini sull'omicidio di Liliana Resinovic a Trieste. Sui suoi vestiti individuato un DNA maschile ignoto. Per lo sport, in primo piano la Champions League, si giocano Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Buongiorno in studio Fabiana Cofini, banda della minicar, i due adolescenti rintracciati grazie all'adesivo di un meccanico sul cofano della vettura parcheggiata nel quartiere romano di Testaccio. I due minorenni che hanno aggredito 6 persone nella capitale hanno confessato subito. Siamo collegati in diretta con Giuseppe Lisi.
5: Sì, è un gioco tragico e violento che si è fermato solo quando hanno sentito delle gravi condizioni dell'attore Davide Jacopini. È un racconto incredibile e folle quello che hanno fatto i due ragazzi, uno di 16 e l'altro di 17 anni, che sono stati fermati la scorsa notte perché sospettati di essere gli autori a bordo di una minicar di speronamenti a pedoni, ciclisti e persone in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma. Era il compleanno di uno dei due, si annoiavano e così hanno deciso di seminare terrore tra le strade del rione. I carabinieri li hanno individuati ieri sera trovando proprio quella minicar, una rapida indagine su chi era il proprietario, i social per capire chi poteva essere l'amico accanto. Messi sotto torchio, hanno confessato e sono ora stati denunciati a piede libero e devono rispondere davanti alla procura dei minori di tentato omicidio. Uno è figlio proprio di un carabiniere, entrambi hanno precedenti per furto. A dare una svolta le immagini delle telecamere di sorveglianza, ma anche il racconto di un meccanico che ha detto di aver montato dei LED rossi vicino alla targa e attaccato degli adesivi sulla macchinetta. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso allarmante, ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Qui intanto nel quartiere Monteverde si respira finalmente un po' di normalità per gli abitanti e un sospiro di sollievo, anche poter tornare a passeggiare senza timori. La fine di un incubo, dicono in molti, li ascoltiamo.
6: Un po' di preoccupazione c'era perché io abito proprio qui, sono contenta che li hanno presi.
7: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo, se li hanno presi siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
5: C'è anche però chi teme possano esserci dei gesti di emulazione. Ascoltiamo anche le loro voci e poi la linea può tornare allo studio.
8: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
7: Si teme l'emulazione?
8: Sì.
9: Prendono il boss, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
4: Grazie a Giuseppe Lisi. La salute del Papa, ora ricoverato al Gemelli dopo l'intervento di ieri al polmone. In mattinata ha firmato la nomina di due nuovi vescovi. Suo fratello Luis, per noi è stato uno shock, ma sta bene.
10: Notte tranquilla per le ore 14 al Policlinico Gemelli, ha comunicato la sala stampa vaticana mentre parla Luis Prevost, fratello del pontefice, e racconta di aver ricevuto un messaggio al termine dell'intervento chirurgico. Era in buone condizioni e non provava dolore. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. 3 ore di sala operatoria, 90 minuti di intervento, non ci sono state complicanze. L'operazione, seguita dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, si è conclusa positivamente nei modi dei tempi previsti. Nel bollettino della sala stampa della Santa Sede il dottor Carbone, medico personale del Papa, e il professor Margaritora spiegano che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Al momento la degenza prevista è di una settimana. Con Luciano Pecoraro dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR2.
4: Il tumore

0: che ha colpito Papa Leone è il più comune tra quelli del polmone. Se preso agli inizi può guarire con il solo intervento chirurgico. Sentiamo Francesco Cognetti, oncologo dell'Università Unicamillus di Roma.
1: L'adenocarcinoma è una delle forme istologiche con cui si presenta il tumore polmonare, anzi la più frequente, la somma circa il 50% di tutti i tumori del polmone.
2: C'è ottimismo sulla prognosi?
1: Nei dati che noi abbiamo sembra un nodulo localizzato nel lobo inferiore del polmone destro, che è stato completamente asportato. Prognosi dovrebbe essere ottima, naturalmente si devono attendere gli esami istopatologici per una conferma anche della negatività dei linfonodi. E poi c'è da attendere anche l'esame molecolare.
2: E riguardo le terapie?
1: Ritengo che sia necessario aspettare 10-15 giorni in modo da raccogliere tutti gli esami patologici necessari per una valutazione di questo tipo.
2: Che tempi di recupero si prevedono?
1: Sicuramente lui non avrà problemi di nessun genere nel riprendere le attività anche entro un breve periodo di tempo. Santo Padre è molto impegnato, ritengo che lo potrà fare, poi naturalmente rimane il giudizio dei medici curanti a riguardo.
2: Mauro Zanda, GR2.
0: In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio. Sulla crisi energetica Giorgia Meloni ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina, criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Sentiamo.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
0: Gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina, lo ha dichiarato all'agenzia France Press un alto funzionario ucraino dopo che Kiev ha affermato di non aver ricevuto alcun preavviso sugli ultimi raid russi e ha segnalato restrizioni al sistema Starlink per le sue forze armate. Nelle ultime ore colpite centrali elettriche e abitazioni, a Kiev almeno 5 morti e 36 feriti, tra cui un bambino di 7 anni, 3 vittime in altre città, blackout in tutto il paese. Veniamo in Italia alla cronaca. Proseguono in Molise gli accertamenti informatici sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara, avvelenate con la ricina. Gli investigatori cercano nelle reti delle scuole possibili tracce utili a ricostruire il delitto.
4: Gli specialisti della polizia stamattina sono entrati nel liceo scientifico di Riccia, in provincia di Campobasso. È la seconda delle 4 perquisizioni informatiche disposte dalla procura di Larino. Qui insegna matematica un'amica di lunga data di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. La docente, nei mesi scorsi, è stata più volte ascoltata come testimone. Ieri gli accertamenti hanno riguardato l'istituto agrario, dove lavora invece il marito di questa docente. Dopo oltre 5 ore, nessun computer è stato portato via. Gli specialisti hanno copiato i dati del server che gestisce le connessioni di rete. Gli investigatori cercheranno tracce di navigazione sulla ricina e in particolare ricerche sulla preparazione e sull'impiego del veleno che a dicembre ha ucciso Antonella Di Jelsi e la figlia quindicenne Sara. Ricerche avvenute nell'estate precedente. L'obiettivo è risalire agli eventuali computer utilizzati e soprattutto a chi avrebbe fatto quelle ricerche ed eventualmente possa aver avvelenato le due donne. Resta da capire se l'obiettivo fosse davvero Antonella Di Jelsi o piuttosto suo marito, Gianni Di Vita. Claudio Vigolo, GR2.
0: Depositata la superperizia disposta dal GIP sulla morte di Liliana Resinovic, la donna scomparsa nel dicembre del 2021 a Trieste, trovata senza vita quasi un mese dopo in un boschetto, strangolata, chiusa in alcuni sacchi dei rifiuti. Trovate tracce di un DNA maschile ignoto, unico indagato finora il marito della donna, Sebastiano Visintin.
5: Potrebbe esserci una svolta nel caso Resinovic. È stata ritirata la perizia dagli avvocati di Sebastiano Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua. Su due prelievi ci sono tracce di DNA maschile che appartengono con forte probabilità allo stesso ignoto, cosiddetto X. Queste sono su due reperti, i jeans e il sacco nero. I legali si riservano del tempo per approfondire la perizia composta da 350 pagine, anche con l'aiuto dei loro consulenti scientifici. Il prossimo 30 ottobre ci sarà l'udienza relativa all'esame dei periti. Intanto arriva il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste Sergio Resinovic, fratello della vittima. Questa perizia ci dice che Lilli è stata uccisa e quindi qualcuno ce l'ha portata all'ex OPP, perché addosso non ha nulla del sito dove fu trovato il cadavere. Trieste, Giampiero Marrazzo, GR2.
0: E siamo allo spettacolo. Partirà il 21 ottobre da Alessandria il nuovo spettacolo di Elio, Voce e Volto delle Storie Tese. Un omaggio semiserio alle canzoni tristi che hanno fatto la storia della musica italiana.
6: La tristezza viene vissuta.
7: Si intitola La rivalutazione della tristezza, uno spettacolo per restituire dignità a un sentimento spesso sottovalutato e maltrattato, spiega Elio.
8: Cioè, oggi sembra che bisogna essere sempre solo allegri. Quando eravamo piccoli noi, la tristezza era esibita continuamente, con tutte le cose che leggiamo, che osserviamo, eccetera. Il pubblico vuole solo allegria. E io ho pensato che fosse una grandissima ingiustizia, per cui ho pensato di fare esattamente l'opposto.
7: Qual è la canzone più triste?
8: È Una bella lotta, quando canti Lontano lontano di Tenco. Come fai a dire che è più o meno triste della canzone dell'amore perduto di De André, no?
7: Ogni sera Elio cercherà di battere il record mondiale di tristezza usando uno strumento detto tristometro, e l'ironia prende presto il sopravvento.
8: Quando siamo arrivati a una tristezza insopportabile, cantiamo due o tre pezzi allegri per riportare tutto allo stato iniziale.
7: Timiso Ara Pinto, GR2.
0: Siamo alla pagina sportiva, mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese.
9: Ciao Fabiana, a te e a chi ci ascolta.
0: In primo piano la Champions.
9: Eh sì, dopo i due KO di ieri di Inter e Napoli che inchiodano le due squadre ancora a zero punti, oggi tocca a Como e Roma. Partiamo dai giallorossi, che all'Olimpico sono attesi alle 21 dalla sfida a Marcord contro Mourinho e il suo Real Madrid. Sentiamo l'allenatore dei giallorossi, Giampiero Gasperini.
10: È un po' difficile avere come metro in paragone il Real Madrid per quello che rappresenta nel mondo, la società più titolata, ma sul campo quello sì. Il nostro obiettivo è quello di misurarci con loro e di capire quanto possiamo essere competitivi.
9: Partita speciale, lo dicevamo, per lo Special One, che sulla panchina della Roma ha conquistato l'ultimo trofeo fin qui vinto dai giallorossi, ovvero la Conference League del 2022. Sentiamo la sua voce.
11: Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
9: Dicevamo dei lariani, che dopo il debutto vincente contro il Lipsia alle 18.45 punteranno al bis in casa del Feyenoord. Il tecnico Cesc Fabregas.
12: Il Feyenoord è una squadra che nel suo campionato vincono 7-0, 5-0, e questo li fa sentire forte. Il nostro compito è provare di non farle sentire questa sensazione dominante. Quando ci sono le partite di queste qualità, i ragazzi sono preparati per tutto, c'è energia, c'è entusiasmo, siamo pronti.
0: E per lo sport è tutto, grazie a Francesco Albanese. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Gianni Tola e Gennaro Strazzullo. Vi ricordo che potete riascoltare questo giornale su Rai Play Sound. La linea va a Music Room e il prossimo GR2 alle 15.30. A più tardi.
13: Ogni giorno tu alza.
14: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Pennicanza.
13: C'è la Pennicanza.
15: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
14: Pubblico delle grandi occasioni.
15: Entriamo in diretta nelle vostre case.
13: Ogni giorno tu alza.
16: Ritorna la Pennicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle

0: pomeriggio a tutti, comincia Radio 2 Music Room, 13.43, Giulian e
1: Manila.
0: Non
1: ti sfugge niente.
0: Anche qui,
1: ma soprattutto siamo al TTG, la Fiera Internazionale del Turismo nell'area della Regione Calabria, signori. Devo dire che questo bel connubio è stato realizzato in collaborazione con Regione Calabria, Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, che salutiamo. Abbiamo dei confini qui intorno,
0: sì,
1: con
0: allora,
1: altre
0: qui,
1: regioni.
0: Diciamo che qui la geografia è un attimo stravolta, perché in questo momento la Calabria confina con la Sardegna
1: e
0: anche con l'Umbria in questo momento.
1: E poi anche con noi stessi.
0: Insomma, vi racconteremo tutto quello che accadrà in questi tre giorni in cui appunto saremo ospiti qui alla Fiera di Rimini, tutto insomma, l'insegna del turismo, dell'ospitalità, le novità, insomma, e tutte le cose più curiose da conoscere per quello che è il nostro patrimonio, ossia il turismo.
1: Il turismo. Allora, qualche dato velocemente. TTG da oggi al 16 ottobre, 28 padiglioni, 140.000 metri quadrati di superficie espositiva, oltre 2.800 brand. Il Mediterraneo è al centro del dibattito su quello che è appunto il mondo del turismo, ma la cosa importante è che noi siamo qui, vogliamo regalarvi tantissima buona musica, tanta informazione, notizie, curiosità.
0: Guarda, veramente, poi posso dire una cosa, siamo entrati, hanno detto ma quelli sono Giulio e Manila, però c'è un sacco di gente mi ha fermato, ho detto ma scusa
1: c'è uno che mi ha guardato, mi ha detto ma voi che programma fate?
0: Dai, ma questo è Radio 2
1: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Max Pezzali, la prima canzone di oggi di Radio 2 Music Room in diretta qui da Rimini. Prossimi live per quanto riguarda Pezzali: 15 dicembre a Pesaro al Vitrifrigo Arena, 6-8-9 gennaio a Milano invece all'Unipom Dom.
1: Benissimo. Allora,
0: quanta gente, salve.
1: Intanto salutiamo tutti, perché
0: salutiamo,
1: insomma,
0: tutti. Foto,
1: tutti,
0: aspetta, foto,
1: che
0: la radio è bella.
1: Siamo in radio, non possiamo, possiamo parlare. Grazie. Ma possiamo stare fermi,
0: sì.
1: Ecco. Intanto tantissima gente ed è sempre, devo dire, una bellissima atmosfera. Questa piena anche l'anno scorso. Beh, Rimini, c'è il mare, fa caldo. Intanto anche i vostri messaggi al 348-7300-200, parliamo di viaggi, quindi lo sapete bene. Magari se c'è qualcuno che ha già iniziato a pensare o magari a organizzare già il prossimo viaggio.
0: Tu sì, io lo so, perché lei sempre 6 mesi prima.
1: Ma a me piace,
0: mi dice,
1: organizzare.
0: Sai dove vado a Natale? Questo ad agosto, e poi arriva Natale, sai dove vado ad Ferragosto?
1: No, sì,
0: perché è giusto pianificare.
1: No, pianificare è anche a volte sinonimo di risparmio, quindi ci sta, nel senso che ci si organizza.
0: Allora, una forma di turismo meravigliosa che sta prendendo sempre più piede è il turismo legato alla musica, per meglio dire il turismo legato ai grandi concerti, alle grandi tournée, soprattutto quelle internazionali.
1: Sì, a volte si sceglie appunto il concerto e in base a quella data si organizza un viaggio intorno, insomma, a quella zona limitrofa, e quindi è un'occasione, una doppia occasione. Sai cosa facciamo? C'è quel concerto, ne organizzo il viaggio, tanto vale, mi fermo qualche giorno in più e visito anche la città, insomma il paese.
0: Allora, un esempio di questi giorni, la residency, ovvero le 13 date di Shakira a Madrid. Pensate, alla città di Madrid hanno creato un indotto di oltre 200 milioni di sterline.
1: Qualcosa di
0: 200
1: pazzesco.
0: Milioni
1: pazzesco.
0: Di sterline.
1: Ma se ricordiamo anche l'ultimo concerto di Taylor Swift a Milano, se ne è parlato tantissimo.
0: Sui 60 lì.
1: Esatto, parliamo che Milano ha richiamato a Milano il 77% di spettatori da fuori regione, 30% dall'estero, stessa cosa per i Coldplay, quindi immaginiamo, se guardiamo al futuro, quello che accadrà a Roma con gli Oasis quando arriveranno.
0: Ma anche
1: a luglio.
0: Anche col nostro Vasco.
1: Col nostro Vasco a luglio. Anche
0: senti, ho detto sterline, in realtà erano dollari, però insomma, questo è il turismo legato ai concerti, ne parliamo ancora tra poco. Nel frattempo arriva una canzone di Offspring.
2: Und da blieben Glauben.

0: Wow, The Offspring qui in Radio 2 Music Room in diretta dalla fiera di Rimini. Siamo ospiti dello stand della Regione Calabria, la Calabria straordinaria, e di questo ne parliamo insieme all'assessore.
1: Allora, Giovanni Calabrese, assessore turismo Regione Calabria. Benvenuto.
0: Benvenuto.
1: Grazie. Ma non ce l'ha già visti, mi sa. Qualche occasione, anche perché non è la prima volta che Radio 2 è protagonista in Calabria straordinaria. Come stanno andando le cose? Questa, secondo me, è la domanda generica, però include tutto.
2: Direi bene, un momento positivo per la Calabria e dal punto di vista turistico una regione che sta crescendo molto, una regione che è diventata, grazie agli investimenti fatti dalla Regione Calabria insieme al Presidente Occhiuto, finalmente una meta turistica ambita. Abbiamo messo la Calabria al centro del mondo attraverso gli investimenti fatti sugli aeroporti, sulle compagnie low cost. È aumentato il numero di arrivi in modo esponenziale in Calabria, di presenze turistiche. Una Calabria che sta migliorando dal punto di vista qualitativo anno dopo anno, e la dimostrazione è anche la presenza in questo stand, una delle fiere più importanti del settore, con tantissimi operatori calabresi che vengono appunto a promuovere la Calabria. Stiamo vivendo una stagione positiva, consapevoli che ancora c'è tantissimo da fare.
0: Assessore, c'è una curiosità. Allora, noi della Calabria abbiamo spesso raccontato che in Calabria si trova tutto: c'è il mare meraviglioso, c'è la montagna, c'è la storia, c'è l'architettura. Onestamente, cos'è che è più gettonato ancora? Cioè, quando si chiede di andare in Calabria?
2: Sicuramente il mare. Parliamo di 800 km di costa, tanti tanti siti lungo la costa. La Regione Calabria quest'anno ha ottenuto 27 bandiere blu.
0: Wow.
2: Quindi la dimostrazione della
0: qualità,
2: della qualità che c'è in Calabria, sul nostro mare, le acque eccellenti certificate, una serie di servizi importanti, tante località bellissime tipo Tropea, che è stata premiata stamattina qui al TTG. Però dicevo, la Calabria cresce non solo sul mare, cresce sulla montagna, sulla ciclovia dei parchi, il patrimonio archeologico, storico, culturale, l'enogastronomia, turismo. Diciamo che possiamo fare turismo 365 giorni l'anno a 360 gradi. Momento di grande positivo, soddisfazione, consapevoli che ancora c'è tanto da fare. Questo siamo.
0: Vabbè, questo però è di buon auspicio, perché
2: si può sempre
0: migliorare.
1: Ma tra l'altro,
0: certo,
1: sia per un turismo nazionale, local diciamo, che per un turismo internazionale. Certifico una cosa da milanese che ama spesso, vive a Roma, ma spesso ama venire in Calabria: l'ospitalità. Che non è da sottovalutare, perché quando si parla di turismo l'ospitalità è un parametro
2: è fondamentale,
1: perché tu puoi avere anche le strutture più belle del mondo, ma se non sei ospitale annulli tu.
2: Assolutamente sì, poi noi l'ospitalità, noi calabresi, ce l'abbiamo nel DNA.
1: È vero.
2: Siamo ospitali, insomma, risaputo, però sul turismo anche sta crescendo da questo punto di vista la qualità, che è fondamentale insieme all'ospitalità, sono diciamo un binomio fondamentale che fa la differenza, sta facendo crescere molto la Calabria. Di questo siamo orgogliosi.
0: Diciamo che Calabria straordinaria in questa maniera abbraccia tutto.
2: Assolutamente.
0: Cioè, il termine perfetto.
2: Il termine perfetto, come ho detto bene, un brand che sta diventando ormai noto a livello internazionale.
0: Esatto.
1: Allora, assessore, noi la ringraziamo. Grazie. Tra l'altro abbiamo creato qui un microclima tipo Ferragosto al mare in Calabria.
2: Noi vogliamo dimostrarvi come si sta in Calabria ad agosto.
1: Si
2: quindi
1: sta benissimo.
2: Facciamo vivere un'esperienza. Anche questo è il turismo esperienziale.
0: Una granita non ci sarebbe
1: grazie.
0: Malissimo.
1: Grazie, viva la Calabria.
0: Grazie.
1: Musica.
0: Musica.

0: Fresh Mula qui su Radio 2, Radio 2 Music Room. Omar è il nome di questo ragazzo che è fichissimo. Lui, Fresh Mula.
1: Sì, ma non dei nomi di gente che poi non conosciamo.
0: Omar. Salutiamo Omar e facciamo i complimenti a Omar.
1: Ciao Omar,
0: pezzo fichissimo.
1: Bravissimo.
0: Ecco,
1: va bene, sì. Allora sono le 14:04, noi siamo in diretta da Rimini fino alle 15:30 con Radio 2 Music Room, al 3487 300 200. Ci hanno già girato un po' di messaggi arrivati. Sì. Chiara di Bologna.
0: Chiediamo a Chiara di Bologna.
1: Esatto, parlando di viaggi, weekend eccetera, dice: weekend lungo a Matera a fine mese, ho già bloccato i Sassi e non vedo l'ora di perdermi tra i vicoli di pietra al tramonto.
0: Ha già bloccato i Sassi, li conterà.
1: Non
0: bellissima, c'è, cioè, un panorama a Matera con una vista pazzesca e una città meravigliosa.
1: Bene, altro messaggio, vai.
0: Sì, dai, allora Martina da Milano, destinazione Val di Funes, Trentino Alto Adige. Mm-hmm. Ho prenotato un maso con vista sulle Odle, cos'è?
1: A me lo chiedi.
0: Tu sei di quelle parti, quindi ecco. Vabbè, per staccare completamente la spina tra boschi e malghe.
1: Dai,
0: Molto bene.
1: Poi ci fermiamo un attimo. Marco da Milano, weekend in moto sui tornanti del Passo dello Stelvio, bellissimo. Tra l'altro il nostro Carioti è uno di quelli che va in moto.
0: Bravo,
1: sui tornanti. Prima della chiusura invernale, paesaggi pazzeschi e curve che chiamano. No, non è una battuta.
0: No,
1: Leo è uno che ha una moto tipo quella di Batman.
0: Ne parliamo tra poco, arriva lo spot perché torniamo, arriva Gianna Nannini.
1: Andiamo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
2: Amore, quanto di anticipo?
1: 0.
2: E di interessi?
1: 0.
2: E quanto ci pensi ancora?
1: 0. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
6: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
5: A testa, ok.
6: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
7: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
6: Che aggiunge?
5: Hai detto tutto te.
6: Tutto tu, ma scusa.
7: Potete dire che brava.
6: Che brava,
5: che brava.
6: Che brava.
8: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: la musica, la voce di Gianna Nannini, questa voce calda, sensuale, un po' rauca, che a noi piace tanto. La Gianna Nazionale, alcune date live che vogliamo ricordarvi: 13 marzo a Livorno al Modigliani Forum, 15 marzo a Sago Unipol Forum, il 19 a Firenze al Mandela Forum e 9 aprile a Bologna all'Unipol Arena. Questa volta non, esatto, è forum, è arena. Viva Gianna.
1: Allora, intanto ha creato la canzone Gianna Nannini, ha creato un'atmosfera romantica, dolcissima, in cui insomma tutti si volevano bene, si amavano in questo stand.
0: Sì, gente che,
1: cioè, anche le Seadas di fronte si stanno accoppiando.
0: Sappiamo gli amici.
1: Certo, ci sono.
0: Gente che si baciava, cioè abbiamo creato
1: casuale, proprio un
0: momento relax.
1: Tutto questo anche per raccontarvi quello che è accaduto sui social, perché noi purtroppo non eravamo presenti, ma tutti abbiamo visto sui social questa dedica meravigliosa che Gianni Morandi ha voluto fare per il compleanno di sua moglie,
0: Anna.
1: Appunto Anna. Però in qualche modo ha ricordato 32 anni di amore, una dedica meravigliosa. Se guardo la mia vita, la certezza sei tu, sei il grande amore della mia vita, buon compleanno Anna.
0: E devo dirti che ti amo tanto,
1: ecco, così. Esatto, proprio così.
0: Noi facciamo, anche se un po' in ritardo, ci uniamo a questo augurio alla signora Anna, tra l'altro persona meravigliosa,
1: simpaticissima.
0: Io ho avuto modo di conoscere nel 2011, quando Gianni conduceva il Festival di Sanremo, il primo dei due anni di Morandi, e lei in realtà c'era, perché c'è sempre.
1: Sì, estremamente discreta, riservata.
0: Io l'ho vista il primo giorno, prima della prima diretta del festival, e la sera, spente le telecamere, dopo la finale. Durante la settimana lei c'era, ma non si vedeva.
1: Quella è la dimostrazione proprio della tranquillità, della certezza di avere una spalla su cui poggiarsi, che poi molto spesso è alla base anche di una solidità artistica, perché lo raccontiamo molto spesso: quando c'è una solidità artistica spesso c'è anche una solidità familiare, e questo è qualcosa di molto importante. 32 anni insieme, 21 di matrimonio.
0: Vero,
1: quasi
0: vero.
1: L'abbiamo già raccontato riguardo Jon Bon Jovi, sono rari i casi.
0: 32
1: anni, 37
0: figli.
1: Mi sa, in quel caso,
0: okay.
1: Sono rari i casi di questa solidità affettiva nel mondo della musica, del rock. Vedi un po' scalmanato Gianni Morandi, no?
0: Dai, sì,
1: dai,
0: allora,
1: una cosa esagerata.
0: 2002, mentre tu andavi in giro con la fascia, perché anche nel 2002 andavi in giro con la fascia,
1: ma io la ballavo.
0: Aspetta, certo. I Gabben ci facevano ballare,
1: sì.
0: Questa qui, vai.

0: Al di là del nome di questo duo, al di là del titolo della canzone, loro italianissimi.
1: Sì.
0: E questo doo-wop ripercorre un po' la musica scat, no? C'è quel modo, quella tecnica per riprodurre tipo uno strumento musicale, delle note, eccetera, con la voce.
1: Poi è arrivato il Rimini Borghesano, voi non avete idea.
0: C'ho una fame, manco
1: ve la raccontiamo, ma soprattutto ne sa di ogni, guarda.
0: Sto ballando, ho fatto anche un video con un signore che è passato, ma che può ballare per me.
1: Allora, raccontiamo il dietro le quinte, cioè il dietro la vetrata, fondamentalmente. Passano persone, vedono Giulia che un attimo balla e pensano che sia proprio una cosa.
0: Che un attimo balla? Ma perché devi sempre sminuire sta roba?
1: Adesso onestamente di più mi sembra eccessivo.
0: È arrivata con la carrozza da avanti alla fiera di Rimini, ho detto un po' di umiltà con la carrozza e i cavalli bianchi.
1: Ma non si fa così. Non è vero.
0: Allora, Giovanni Alibrandi, il nostro direttore, segna, perché Giovanni, con la carrozza e i cavalli bianchi mi è arrivata.
1: Sì, ma me la sono stati offerti gentilmente dall'agriturismo da cui siamo passati attraverso con la macchina.
0: nei campi,
1: vabbè.
0: Allora
1: posso, i vostri messaggi.
0: Possiamo salutare e ringraziare intanto Francesca Tuzzi, che lei è strepitosa, tra l'altro è anche un... Lei è com'è che ha detto, la Toretto di Radio 2, guida benissimo.
1: Allora, le donne guidano veramente bene, le donne di Radio 2, ecco, allora, questo lo voglio dire. Allora, messaggi, e la vostra prossima meta anche per un weekend fuori porta. Ecco che Luca da Roma ci scrive: destinazione Siviglia, anche per me è una delle destinazioni che vorrei raggiungere, per un lungo weekend di sole, tapas buone. Architettura moresca, ho già scaricato la guida, non vedo l'ora di partire, perché poi sono quelle mete che si raggiungono velocemente e 3 giorni sono più che sufficienti.
0: Come Sara da Roma, finalmente si parte per Lisbona, volo preso al volo per un weekend di pastel de nata, ma qua tutti che mangiano, ragazzi.
1: Ha ragione.
0: Musica, fado e scorci sull'Atlantico che sogno da anni.
1: Sì.
0: Io vado sugli scorci, non posso parlare di
1: cibo. Allora, Elena infatti da Firenze ci scrive: la prossima tappa Favignana, biglietti del traghetto in tasca per un fine settimana di ottobre, all'insegno delle bici, del mare limpido e del couscous di pesce.
0: Brava, non parlate più di cibo, non ce la faccio più. Allora, caro Carioti, il nostro regista che è a Roma in via Asiago 10, ci propone una canzone, credo.
1: Beh, molto bella, Anderson .Paak, Good Day.

0: singolo d'esordio di Jennifer Lopez come cantante era il 1999, If You Had My Love, e questa è Radio 2 Music Room in questo mercoledì, oggi siamo a mercoledì
1: 2026, su questo ho una certezza.
0: Fiera di Roma, Calabria straordinaria, Fiera di Rimini, scusate, Calabria straordinaria, e su questo ci siamo, ma soprattutto adesso parliamo di voli.
1: Allora, Luciano Vigna, presidente SACA l'aeroporti Calabria, benvenuto. Grazie. Nel calore anche del nostro studio.
0: Fatto apposta,
1: però è un microclima fatto apposta.
2: Siamo in clima.
1: Prima è venuto l'assessore del turismo e naturalmente ha sottolineato i grandi numeri anche per quanto riguarda il traffico aereo.
2: Sì, devo dire che quest'anno molto probabilmente raggiungeremo 5 milioni di passeggeri.
1: Caspita.
2: Passiamo da 2 milioni a 5 milioni in pochi anni, è stato un numero importante.
0: Sì.
2: Sostanzialmente c'è da sfatare un falso mito. Quando facevamo le inchieste e le domande ai turisti, la prima risposta era: no, ma in Calabria è difficile arrivare. Non è assolutamente vero. Abbiamo 3 aeroporti collegati con l'Italia e con tutta Europa. Poi 5 milioni di passeggeri per una regione di 1.700.000 abitanti, insomma,
0: un bel sì, c'è volte un, tanto. C'è un rapporto importante. Tra l'altro parlavamo prima anche di aeroporti come quello di Lamezia Terme, nello specifico è diventato quasi anche nell'aspetto veramente un aeroporto internazionale.
2: Sì, guardi, ad agosto abbiamo raggiunto un dato simbolico per noi calabresi: il 51% dei passeggeri non era italiano, proveniva da tutta Europa e da tutto il mondo. Questo è la dimostrazione fotografica comunque del risultato.
1: Questo è importante ed è la dimostrazione fotografica anche per quanto riguarda quello che è il turismo. Tanto l'aeroporto di Reggio Calabria poi va anche a vantaggio di due regioni in qualche modo.
2: Assolutamente, l'aeroporto dello Stretto e c'è il mercato messinese. Poi tra aeroporti ci facciamo un po' di concorrenza. Quindi quando Catania, diciamo, non è molto affidabile, quindi subentriamo.
0: No, poverini, salutiamo gli amici di Catania, effettivamente qualche problemino.
2: Garantiamo un poco più di affidabilità.
0: Qualche problemino ultimamente l'hanno avuto.
1: No,
0: certo,
1: ma sono gli ultra aeroportuali, poi fanno il tifo.
0: Sì, certo, tra i portuali. Però comunque, ecco, la cosa importante era è appunto questa, cioè la Calabria è molto più semplice di quanto si possa pensare da raggiungere anche da destinazioni lontanissime, comode, e come dicevamo prima con l'assessore, si atterra e bisogna solo scegliere se andare a destra verso il mare o a sinistra verso la montagna.
2: Sì, è collegata anche benissimo, insomma, anche luoghi di montagna, abbiamo un sistema di trasporti che funziona. Devo dire, è un falso mito, poi per quei racconti che insomma poi alla fine prendono piede, ma chi è stato in Calabria ha potuto, oltre che diciamo guardare le bellezze dei territori, anche devo dire utilizzare un'offerta turistica strutturata che livelli di efficienza veramente alti.
1: Prima di entrare in diretta mi diceva che adesso c'è anche oltreoceano, stanno guardando.
2: Ci stiamo lavorando, sì, perché
0: allora, c'è richiesta in
2: ma
0: quel
2: sì,
0: senso, no?
2: Guardi, c'è un dato importante che è il dato immobiliare, soprattutto quando si fa turismo. Una recente inchiesta ha evidenziato come 3 comuni costieri calabresi siano nella top 10 degli acquisti di immobili sul mare da parte di gruppi internazionali, soprattutto inglesi e americani. Oggi questa è veramente la testimonianza comunque della crescita di un territorio. L'abbiamo visto in altre regioni, l'abbiamo visto in Puglia, l'abbiamo visto in Sardegna. Si sta replicando sostanzialmente questo modello e l'attrazione di questi investimenti ci porterà, spero nel breve periodo, al primo volo intercontinentale.
0: Assolutamente.
1: Viva.
0: Grazie Luciano Vigna, presidente SACA l'aeroporti di Calabria. Grazie.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono d'ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie, eccola qua su Radio 2, Radio 2 Music Room. Io e la Nazzaro stavamo dando un'occhiata a dei dati molto interessanti per quanto riguardano Julie, che con questa canzone è già primo in classifica.
1: Tra l'altro lo vogliamo salutare, lui è stato ospite da noi a Radio 2 Music Room e ci ha presentato appunto questo progetto Solito Cinema, che ti ricordi quando abbiamo chiesto a Julie ma perché Solito Cinema? Ha visto? E lui ci ha risposto, hai presente quando ti chiedono come stai? Solito Cinema,
0: Solito
1: è un modo di dire, paradossalmente nel suo caso era Solito Cinema in giro con Olly. Sappiamo bene che c'è una connubio, una collaborazione non soltanto artistica ma anche affettiva, sono grandi amici.
0: Signori, la biografa di Julie.
1: Sì,
0: allora, tanti artisti nell'album da Fabio Cocca. Questa è la bimba che ride.
1: Anche Rimini,
0: Fabio Coccato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Franco 126, Biagio Antonacci,
1: sì.
0: 13 Pietro, Coez, Emma Elisa, Enrico Nigiotti, naturalmente l'amico e il socio di sempre, Olly. Comunque Julie sta facendo un percorso straordinario, tutto questo per dirvi che questa canzone è prima in classifica.
1: E se l'abbiamo sempre visto sul palco, suonare la chitarra e cantare insieme a Olly, chissà che lui non possa essere tra i futuri big del Festival di Sanremo, perché insomma,
0: attenzione che
1: diciamo, sarebbe un nome.
0: La Nazzaro sa qualcosa che noi non sappiamo.
1: Beh, ma non posso dirvi
0: scrivete
1: tutto.
0: In privato, scrivete
1: non
0: in privato.
1: Posso raccontarvi tutto.
0: Okay. Scrivete al suo numero 348 7300 200, mettiamo una canzone.
1: A proposito, aspetta, no. Prima della canzone scriveteci le vostre prossime destinazioni, mete, weekend, insomma, fateci viaggiare insieme a voi. Ti piace?
0: Facciamoci i cavoli vostri.
1: Scrivete. Let's go.

0: Eccoci, benvenuto. Benvenuto. No, perché qua è tutto in diretta. Benvenuto a Angelo, Angelo Pitro. Allora, facciamo una cosa: presentati da solo.
1: No, anche perché Angelo ha fatto delle cose straordinarie.
0: No, ma io
1: in
0: voglio
1: Calabria,
0: fare una cosa: per una volta, stando dentro uno studio radiofonico, voglio ascoltare la
1: radio. Angelo, ti tocca così oggi. Che dobbiamo fare?
2: Dunque, buongiorno a tutti, bentrovati in questo caos piacevole, questo caos tutt'altro che calmo, che il TTG. Io mi chiamo Angelo Pitro, da 25 anni immeritatamente mi occupo e rappresento Lonely Planet qui in Italia. Lonely Planet è la guida di viaggio più venduta al mondo, e con questo mio mestiere, che è tutto un pretesto per continuare a
1: per viaggiare.
2: Che posso. No,
0: posso dirti che sei fan, sono il telecronista, a voi la linea.
1: Bravissimo. Però a proposito, Angelo, a proposito di Calabria, so che tu fa caldo, lo so. Angelo ha bisogno.
0: Ma noi qua.
1: Allora, signori, questo è quello che accadrà a breve nello studio Radio 2 Music Room qui a Rimini.
0: Certo, no, quando si parla di guide,
1: no,
0: eccetera.
1: Stavo dicendo perché Angelo ha portato avanti una sorta di guida, 24 ore di guida in questa bellissima regione, appunto, che è la Calabria, anche con ovviamente dei video che testimoniavano questo viaggio riassunto in 24 ore.
0: Quindi digital anche.
2: Allora, diciamo, intanto per la Calabria siamo arrivati a scrivere la seconda guida a Lonely Planet. Sapete che la nostra mission è quella di raccontare i luoghi e farlo in maniera sempre possibilmente aggiornata. Quindi la nuova edizione è uscita poco tempo fa e in parallelo abbiamo raccontato anche la Calabria in maniera digital, come si conviene nell'epoca in cui viviamo,
1: certo.
2: Per realizzando video in una collezione che si chiama 48 ore, che troverete, se avete piacere, su lonelyplanetitalia.it, in cui i nostri autori si divertono a raccontare, ad attraversare la regione, raccontandola, cercando di farle di mettere in luce gli aspetti più diversi, perché se c'è un tratto che caratterizza la Calabria, tra parentesi, è la regione della mia mamma, e quindi insomma ci sono
1: particolarmente legato,
2: okay. E la molteplicità di scenari, di esperienze che si possono fare in una regione che ancora conserva realmente una sua autenticità.
0: Che poi, scusa, questi viaggi, no? Queste come dire, informazioni di viaggio possono essere utili laddove anche uno dicesse: ok, sai che c'è, io vado a farmi il weekend in Calabria, prendo l'aereo da Roma, arrivo a Lamezia Terme, scendo,
1: semplice,
0: ho
1: certo.
0: 24 ore per poter vedere delle cose.
1: Ecco, se uno dovesse chiederti in queste 24 ore cosa mi consigli di andare a vedere, cioè come...
0: Dove atterri?
1: Atterro a Lamezia, andiamo in zona centrale, atterriamo a Lamezia. In 24 ore, diciamo, tre luoghi da visitare.
2: Ma allora, intanto la domanda andrebbe contestualizzata sulla stagione, perché
1: sì, certo.
2: È chiaro che se siamo in estate, quando fa caldo...
1: No, in estate no, perché in estate è facile, vogliamo andare al mare. No, autunno. Ottobre-novembre è molto bello per viaggiare.
0: Beh, allora sembra un quiz di Mike questo.
2: No, ma infatti mi sento adesso... ero
1: Angelo, sei molto bravo.
2: Sono diventato molto più agitato. No, diciamo che la Calabria, a quel punto suggerirei di vedere, di visitare la Calabria interna, i suoi borghi, la Sila possibilmente. Che
0: certo.
2: È un tratto, io non so se voi lo sapete, ma c'è un tratto di Calabria, quello che la parte del Parco del Pollino, siamo nel nord, quindi mezza Calabria e mezza,
0: certo,
2: Basilicata, che ha uno dei cieli più puliti d'Europa, sia dal punto di vista, ovviamente parliamo di smog, di inquinamento, non c'è inquinamento, anche per questo effetto delle correnti d'aria dai due mari, insomma, che si aiutano, e quindi ha anche uno dei cieli stellati più belli.
1: Ma
0: sai che c'è? Noi abbiamo...
1: Che questo non lo sapevo.
0: Allora, noi abbiamo un vizio di forma, dico noi tutti, perché avendo questo splendido paese che è l'Italia, forma di stivale, le coste, bagnato, eccetera, noi conosciamo la costa, però di tanti posti l'interno, che è la parte più bella, non la conosciamo. E questo vale per tantissime regioni.
1: Poi, tra l'altro, in Calabria l'interno è la parte forse storicamente più autentica, no? Dove ancora si conserva, si preserva, no? La tradizione.
2: Da qualche tempo, non tantissimo, la Calabria si può quasi attraversare in buona parte attraverso un itinerario, un circuito, un cammino che appunto consente di passare nelle aree meno conosciute. Guardate, però questo aspetto del spostare la nostra attenzione e il nostro sognare verso le mete interne del nostro paese, secondo me è davvero il futuro del turismo, perché ormai il mare non è in grado di sopportare altri numeri.
1: Grazie Angelo Pitro.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.

0: signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
1: C'è la Penicanza.
2: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
0: Pubblico delle grandi occasioni.
2: Entriamo in diretta nelle vostre case.
1: Ogni giorno tu alza.
3: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre al

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: Thieves, Different Kind of Happiness. Questa è Radio 2 Music Room in diretta dalla Fiera di Rimini per la Fiera del Turismo. E insomma, quello che sta accadendo è che ci vengono a trovare tantissimi ospiti, tante persone, tante foto, ma la mia domanda è:
1: la quando pedina ancora,
0: la pedina non è ancora arrivata.
1: Non ce n'è uno che mi ha detto. Sono arrivato con la piada. Con la piada, niente.
0: Dov'è?
1: No, non
0: appunto,
1: c'è.
0: Nessuno.
1: Allora,
0: nessuno.
1: Notizie per quanto riguardano la grande musica internazionale, ma soprattutto un grandissimo cantautore per antonomasia, per eccellenza, Bob Dylan. Perché? Segnatevelo, il 6 novembre esce The Rolling Thunder Review, The 1976 Live Recordings. Cosa vuol dire? Che è un box set da 39
0: piccolo.
1: CD
0: piccolo
1: pesa poco, documenta integralmente il tour del 76 appunto di Bob Dylan. Ci sono 381 canzoni,
0: una cosa di incredibile,
1: e 371 delle quali mai pubblicate prima, questa è la prima notizia. Poi sempre il 6 novembre, se non volete cose pesanti, c'è un set da 3 LP con il concerto completo del 76 a Fort Worth. Insomma,
0: vabbè,
1: ragazzi,
0: possiamo immaginare che per gli appassionati fan
1: bello,
0: del genere
1: bello.
0: E di questo grandissimo artista è qualcosa di super ghiotto, ecco.
1: Tu,
0: cioè,
1: che
0: 39
1: fai collezione di vinili, potresti comprare,
0: vero,
1: questo qua,
0: vero, perché
1: tre LP vanno bene.
0: Lui è testimone che ogni volta che gli ospiti vengono a trovarci ci portano il vinile,
1: spariscono,
0: sono miei i vinili, sono, ma non ho
1: il giradischi
0: per
1: quindi
0: ascoltare,
1: dici,
0: il vinile,
1: che ci fai con i vinili?
0: Ma il vinile è un accessorio d'arredamento, bellissimo.
1: Non ha comprato i quadri, ma mette dei vinili.
0: Ma è vero,
1: ma io mica sto scherzando, ma ascolta, io scherzo,
0: sì,
1: noi
0: no,
1: ci diciamo sempre le cose come stanno.
0: Esattamente.
1: Va bene, ce ne andiamo.
0: Va bene,
1: no.
0: Sì, no, intanto 3487 anche perché

0: Finalmente Tom Holland, il famoso attore Tom Holland, ha trovato la sua compagna di ballo per il film Fred Astaire. Una delle due sarà Sabrina Carpenter.
1: Proprio così.
0: Ha chiamato tu, anche noi ha chiamato.
1: No, a me
0: tutti.
1: Non
0: mi
1: ha chiamato.
0: A me sì. Allora, tra l'altro mi ha chiesto come si chiama il vostro programma, però ho detto
1: fatto perché ti ha chiesto in inglese, quindi non hai capito quello che ti aveva chiesto. Esatto. Fondamentalmente. La verità è che siccome il mondo della danza sa, non capisco, non comprendo perché la telefonata non mi sia arrivata.
0: Perché
1: non
0: sa? Perché il mondo della danza.
1: Questo è il problema.
0: Esci dall'altra parte tu.
1: Sì.
0: Va bene, allora un po' di messaggi al 348-7300-200. Buongiorno. Intanto io saluto gente che passa. Salve, vedi, bella signora. Davide da Bologna, a proposito di viaggi, dice: prossima fermata Praga, 3 giorni con gli amici per scoprire i pub storici, il castello e l'orologio astronomico. Io aggiungo sempre se escono dai pub,
1: certo.
0: Che li hai scoperti
1: volendo, a volte gattonando. Allora invece Federica da Verona è il mio mito assoluto, perché quello è quello che abbiamo pensato oggi quando io e Giulia siamo arrivati alla stazione di Bologna.
0: Sì, Piadina.
1: No, non solo, partiamo per Bologna, un weekend interamente dedicato al cibo, tortellini, mortadella e lunghe camminate sotto i portici UNESCO. Quindi immagina, perché tu cammini per smaltire tortellini e la mortadella.
0: Ancora?
1: Allora, devo dire che per smaltire tortellini e mortadella portici devi partire da quelli di Bologna, arrivare a quelli di Torino, poi da Torino scendere, passare per Firenze e arrivare a dei portici a Roma, che ne so, sono i portici di casa mia.
0: Fino a Portici.
1: Fino a Portici.
0: Con la fame che ho in questo momento li smaltisco in mezzo, proprio in un passo, così.
1: Sì, proprio così.
0: Va bene, allora alle 14.58 Radio 2 Music Room, oggi, domani e dopodomani in diretta dal TTG, la Fiera Internazionale del Turismo qui di Rimini, Leonardo Carioti a Roma insieme alla nostra squadra. Mettiamo
1: e soprattutto una canzone bellissima.
0: Quale?
1: L'ascolta, la storia infinita,
0: ecco. Wow, yeah.

0: Vabbè, questa è una canzone iconica, lo possiamo dire. Cioè, chi non conosce, anche il nostro ospite, giusto? Cioè, Roberto, giusto? Cioè, la storia infinita.
1: Stai facendo delle insinuazioni sulla mia età.
0: No,
1: Forever Young, non no. posso
0: io, che... Ma io non ero neanche nata quando...
1: Come Julian, Forever Young. Forever,
2: io ero piccolo quando c'era questa canzone. Tra l'altro io avevo i capelli come Lima quando
0: come
2: sono
0: lì, sì,
2: io
0: magari.
2: avevo i capelli. The Never Ending Story, corona sonora del film La Storia Infinita. Tanto riscoperta dai giovani ultimamente, perché in Stranger Things c'è una scena in cui due tra i protagonisti canticchiano questo pezzo.
0: E comunque
2: qua
0: inutile dice scoperta dai giovani, perché Roberto entrando ha detto: questa io la conosco perché su quel social, chi è? Quello bussato, social lì bussato. Hanno bussato.
2: Allora Roberto Cosentino
0: Roberto si è interdetto, stai guardando proprio.
1: Quando ti guardo così spaesato, ma ritroverò la via,
0: la corretta via.
1: Quella giusta.
0: Allora, benvenuto intanto.
1: Bello essere con voi.
2: Bene, posso presentarti?
0: Sì, sì,
2: okay.
0: Vai.
2: Roberto Cosentino di Turismo Regione Calabria, perché diamo un ruolo anche a questa presenza. Allora, Calabria ha un patrimonio incredibile, mare, monti, gastronomia, servizi, eccetera. Qual è la strategia per ottimizzare tutto questo affinché soprattutto il turismo sia costante nel corso dell'anno, garantendo anche il lavoro comunque a chi opera quotidianamente qui in Calabria?
1: Noi dobbiamo fare un lavoro congiunto che parte certamente dalla comunicazione, dalla promozione, dalla narrazione di un territorio per tutte le sue ricchezze e anche le sue diversità, che per noi calabresi
0: sono
1: a volte sono croce, ma possono diventare delizie.
0: Perché
1: le diversità territoriali, quando sono vissute insieme, fanno crescere un sistema. Quindi dobbiamo raccontare, narrare e promuovere. Poi dobbiamo alzare il livello dei nostri servizi.
0: Sempre le strutture ricettive?
1: Dobbiamo far aumentarne sia in termini di numero di posti letto, ma anche alzare il livello dei nostri alberghi e delle nostre strutture extraalberghiere. E dobbiamo fare in modo che il territorio si metta insieme, che pubblico, privato, i comuni, i tour operator, chi sul territorio si occupa di turismo, dialoghi con la regione per costruire strategie insieme.
2: È difficile tra provincia e provincia?
0: Sì.
1: Non voglio fare lo psicosociologo da due soldi, ma noi calabresi siamo molto individualisti. Beh, molto familisti.
2: Diciamo noi italiani in generale.
1: Mi limito alla Calabria facendo finta di essere semplicemente figlio di questa terra.
2: Okay.
1: E quindi è la strada più difficile, quella di far sentire un valore la reciprocità, ed è però un investimento che stiamo facendo anche in termini istituzionali.
0: No, anche perché nel momento in cui è iniziato questo percorso, perché è cominciato, l'abbiamo raccontato anche tramite l'assessore, i numeri sono aumentati dai voli ai turisti, il tipo di turista internazionale. Cioè, nel momento in cui arrivano i primi risultati, a questo punto sono dei bagliori importanti su cui continuare a lavorare.
1: I numeri sono incoraggianti e sono in crescita, il trend è veramente di quelli che colpisce.
0: Galoppa, come si dice.
1: A me
0: no?
1: colpisce soprattutto l'aspetto qualitativo. Ci sono tantissimi turisti, italiani e soprattutto stranieri, che vengono per la prima volta in Calabria. Non è solo il turismo di ritorno, bellissimo, il turismo delle radici ancora più importante, o il turismo dei parenti.
0: Ma non può essere limitato a quello, certo.
1: Ci sono tante persone che stanno venendo perché incuriositi, affascinati dalla Calabria, perché abbiamo gli aerei che portano nelle nostre località. Dobbiamo far crescere davvero i servizi, perché nessuno se ne va insoddisfatto.
2: Allora, grazie a Roberto Cosentino di Turismo Regione Calabria. Guarda caso, la prossima canzone si intitola Siamo Tanti. È perfetta.
1: E giovani.
2: E giovani.

0: Brooke Fraser, Something in the Water.
1: Il vino, c'è qualcosa nell'acqua.
0: Se c'è qualcosa nell'acqua.
1: Quella roba lì.
0: Non mi sembra più vino.
2: Senti,
0: okay.
2: Allora, è uscita questa notizia, e come ti dicevo prima in macchina, mentre stavamo arrivando qui alla fiera di Rimini.
0: Hai qualcosa in comune con Paul McCartney?
2: Sì, no, in realtà non lo so se è la stupidaggine, la follia, cioè, perché anche lui ha detto magari una cosa stupida, però in più interviste, tra l'altro l'ultima anche al The Guardian, lui ha detto: io mi ricordo la mia nascita, cioè il momento in cui sono nato, e ricordo queste piastrelle bianche molto igieniche, questi strumenti cromati eccetera, e il rumore, della appunto delle pinze ostetriche.
0: Sì, la forbice, forcipe. Che serve appunto.
2: E io cosa ti ho detto prima?
0: Che anche tu hai condiviso un ricordo con la tua amata mamma.
2: È vero.
0: E tua mamma ti ha detto: ma come fai a ricordarlo? Eri appena nato.
2: Io ricordo la sala parto e l'ostetrica. E quando gli ho detto a mia madre, mia mamma è sbiancata, mi ha detto: ma io non te l'ho mai raccontata questa cosa.
0: C'è qualcosa di...
2: Non lo so, però quando ho letto questo articolo appunto che riguarda Paul McCartney sono rimasto un po' così, capito?
0: Signori, quando noi non diciamo che l'unico. C'è del talento, dell'arte, perché insomma in qualche maniera lo raccontiamo.
2: Esatto.
0: C'era una chitarra, qualcosa?
2: No, quando Paul sono McCartney. Uscito dai Beatles poi non ho più fatto
0: esatto. Sai come funziona. Vabbè, comunque 348-7300-200 se volete condividere anche i vostri ricordi appena nati. Che ne so,
2: beh, magari c'è qualcuno che ricorda,
0: che come te ricorda. Sempre noi in diretta dalla fiera di Rimini, per appunto la fiera del turismo, siamo praticamente, come si dice, quelli bravi, gli ultimi giri
2: brasati.
0: Siamo brasati ed è tutto a posto, benissimo. Arriva Ligabue, eccolo qui.
2: Andiamo.

0: Ligabue, Ligabue qui, Radio 2, Radio 2 Music Room, qualcosa per te. Oggi chiude il tour. Liga.
1: Sì. E poi cosa fa? Va in vacanza.
0: Io non penso che questi artisti.
1: Palla Recifica di Messina, ultima data della notte di certe notti. Sì, chiude questo tour, è straordinario, sì. Tra l'altro. Qualche dato. Allora, lui è nato nel 60. Ha iniziato la carriera alla fine degli anni Ottanta, anche se in realtà c'era già qualcosa di registrato a metà anni Ottanta. Ha raggiunto il successo con l'album Buon Compleanno Elvis nel 95, infatti lo scorso anno si è festeggiato abbondantemente, sì. Sai che ha mandato queste torte con scritto Buon Compleanno Elvis, che poi era un po' la copertina del disco, a tutti i principali protagonisti del mondo della radio. Da noi credo sia arrivata Lorenzo Lucidi, tra l'altro, in ufficio.
0: Fantastico.
1: Va bene, quindi.
0: Comunque, a proposito di Ligabue, sì, è vero che qui chiude il tour, sì. Il tour appunto, ma ci sono altri live in qualche modo che vanno al di fuori del tour, perché stavo leggendo già il 16, appunto, il 16 a Eboli, il 18 ottobre a Bari e poi il 20 ottobre a Ancona e poi il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano, quindi insomma altre date, però il tour si conclude questa sera appunto a Messina, allora, per i super fortunati amici di Messina.
1: 3487 300 200, sono arrivati, sai che c'è Matteo Strada che ci manda il piccione viaggiatore, sì. Con le missive. Andrea da Napoli, destinazione Ischia per un weekend di totale relax termale a Sant'Angelo. Staccare la spina a due passi da casa non ha prezzo. Questa è la fortuna di tanti voi amici di Napoli, perché lì davanti ci sono delle isole meravigliose, prendi il traghetto
0: poi
1: e ci sei.
0: Tra l'altro ottobre con le ottobrate fantastiche, a Roma siamo abbastanza fortunati, sono famose quelle romane, però tendenzialmente ormai ottobre è un mese caldo, mite, piacevole, quindi anche per chi ha la possibilità insomma di ritagliarsi 2 o 3 giorni è una bella occasione.
1: Io a Roma, ad esempio, da via Boccea prendo il traghetto e arrivo in piazza Mazzini.
0: A piazza Mazzini, ed è comodissimo.
1: Beh,
0: perché
1: noi abbiamo però il Tevere, che sì. Perché la Senna per tanti anni a Parigi, no? O il Tamigi, insomma, frequentatissimi dai turisti. Adesso finalmente a Roma il turismo viene anche
0: sul
1: un po'
0: Tevere,
1: direzionato.
0: Sì,
1: sul
0: sì,
1: Tevere.
0: Infatti le Pantegane lo sanno
1: e non ci sono più.
0: Benissimo. Crazy Town, eccolo qui.

0: 15 e 23 minuti, questa è Radio 2 Music Room, ancora un po' di minuti insieme, signora Nazzaro e Borghesan da Rimini.
1: Dai, parliamo di un nostro amatissimo Giovanni Allevi che arriva in Italia con l'orchestra sinfonica appunto il 14 ottobre a Milano, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, nell'ambito della stagione concertistica appunto della Fondazione La Società dei Concerti, e quindi un evento molto molto prestigioso.
0: Lost Time Symphony, che è una nuova composizione per orchestra sinfonica, è un evento prestigiosissimo, tant'è che insomma viene presentato alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano per questo musicista straordinario nonché grande amico di Radio 2,
1: e non
0: e
1: solo.
0: Siamo orgogliosi.
1: E poi tra l'altro il tutto è stato organizzato anche dedicato a, tra l'altro, alla sorella appunto
0: Stella
1: che è scomparsa nel 2022, quindi potete immaginare che avrà la possibilità di godere di questo concerto, l'emozione sarà tangibile, come si dice, si potrà affettare. Tangibile, si potrà affettare, quindi
0: potrà affettare.
1: Di musica sì. Abbiamo parlato, parleremo ancora questi giorni, oltre al turismo, oltre a tutto quello che insomma di bello ci circonda.
0: Ma adesso arriva Olivia Dean.
1: Sì, lei. Andiamo.

0: Olivia Dean, Baby Steps, l'ultima canzone di oggi qui da Rimini per questa bella diretta di Radio 2 Music Room realizzata in collaborazione con la Regione Calabria, Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, che ringraziamo.
1: Chiaramente dobbiamo ringraziare anche la squadra qui a Rimini nella figura di Andrea Di Prizio, che ci segue in realtà tutte le trasferte, quindi grazie Andrea, e la squadra di Roma dove Riccardo Bruno e Daniele Verde hanno seguito la parte tecnica.
0: La visual Giuseppe Caporale, in regia c'era...
1: Leonardo Carioti, il nostro Matteo Strada, grazie, il nostro autore, la nostra Marta Pizzino, chiaramente la nostra curatrice. La notizia è che noi torniamo domani qui in diretta da Rimini.
0: Dal TTG, sempre dalle 13.45 alle 15.30.
1: Sì.
0: Siateci.
1: Ti
0: piace?
1: Mamma mia, questo
0: bellissimo.
1: È meglio di tangibile, di quello che ho detto prima.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti, a domani.
2: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
3: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
2: A testa, ok.
3: Va bene,
2: dai.
3: Comincia Paola, vai.
4: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
3: Che aggiunge? Ma...
2: Hai detto tutto,
3: hai detto tutto tu, ma scusa. Perché...
4: Potete dire che brava.
5: Che brava. Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
6: Sono le 15.30. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. In primo piano la vicenda dei due minorenni della mini carne nera che hanno aggredito a Roma 6 persone. Individuati dagli investigatori, hanno confessato tutto. Lo abbiamo fatto per noia, ma il ferimento dell'attore ci è dispiaciuto e ci siamo...
7: Rai GR2.
8: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. In primo piano la vicenda dei due minorenni della mini carne nera che hanno aggredito a Roma 6 persone. Individuati dagli investigatori.

0: individuare la macchinetta che una settimana fa aveva speronato pedoni, ciclisti, persone sui monopattini, causando il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Una rapida indagine sul proprietario, le ricerche sui social per capire chi era l'amico, interrogati per ore, hanno confessato. Sono due ragazzi, 16 e 17 anni, uno è figlio proprio di un carabiniere, hanno precedenti per furto i componenti della cosiddetta banda della minicar. Sono stati denunciati a piede libero, ma ora sono accusati dalla procura dei minori di tentato omicidio. I PM hanno ascoltato increduli il loro racconto. Lo hanno fatto per gioco, per noia. Erano in un bar per festeggiare il compleanno di uno dei due. Poi la folle decisione di aggredire persone a caso. Si sono fermati solo quando hanno saputo del ferimento di Jacopini, ma sono tornati a scuola a comportarsi come se nulla fosse accaduto. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso allarmante, ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Al quartiere Monteverde, Roma, Giuseppe Lisi, GR2.
1: Intanto resta in prognosi riservata l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva a Roma dopo essere stato aggredito dalla banda mentre era alla guida di un monopattino. Jacopini, spinto a terra, aveva battuto violentemente il capo. Nelle ultime ore è stata ridotta la sedazione a cui è sottoposto per condurlo lentamente verso il risveglio dopo la seconda operazione alla testa venerdì scorso. Ha trascorso una notte serena Papa Leone, operato ieri nel tardo pomeriggio al Gemelli di Roma. Stamattina dall'ospedale ha ordinato due vescovi. Con l'asportazione del lobo inferiore di un polmone è stato eliminato un adenocarcinoma. Ora ci vorrà qualche giorno per capire se saranno necessarie per il pontefice terapie antitumorali. Sotto le finestre della stanza occupata da prevost, tanti fedeli a dimostrare affetto e vicinanza.
2: I sospiri e le preghiere, le cartelle cliniche, rosari tra le mani, pazienti e fedeli, lo sguardo al decimo piano dopo aver varcato il cancello d'accesso al policlinico, il segno della croce. C'è chi si ferma a recitare una preghiera davanti alla statua di San Giovanni Paolo II. Per tutti un unico pensiero.
3: Ci dispiace tanto, proprio tanto tanto. Poi mi ricorda l'ultima volta che siamo venuti anche per Papa Francesco, quindi speriamo che il Signore gli dia la forza di superare tutto al più presto.
2: Un silenzio tra il composto e il surreale, i fedeli accompagnano così le ore delicate del post intervento di Papa Leone XIV.
4: Mi dispiace anche perché lo amo molto, mi è diventato molto simpatico, quindi penso sempre di lui. Non mi aspettavo quello che ho letto oggi, molto male, anche perché mi ha ricordato bei tempi di una volta quando era Papa Wojtyła, che ho amato tantissimo. Ho pensato che finalmente vicino a lui c'è di nuovo speranza di qualcosa bello che in questi tempi manca.
2: Con Luciano Pecoraro, Arianna Di Giorgio, GR2.
1: Una notizia di cronaca: una ragazzina di 12 anni è rimasta incinta in seguito a una violenza sessuale. Si è scoperto che ad abusare di lei era stato il padre di 55 anni. È accaduto in Sardegna. La 12enne era andata in ospedale con i genitori preoccupata per l'assenza del ciclo mestruale. Scoperta la gravidanza, ha scelto di interromperla. Dall'esame genetico è emersa la colpevolezza dell'uomo, che è stato arrestato. Ora lo sport. Le azzurre del tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini, approdano ai quarti di finale del doppio agli Open di Wuhan in Cina. Le azzurre sfideranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Shuai Zhang per un posto nelle semifinali. In primo piano anche il calcio con la Champions League. Dopo i due KO ieri di Inter e Napoli, oggi tocca Como e Roma. I giallorossi sfideranno all'Olimpico il Real Madrid di Mourinho. Il Como, in trasferta in Olanda, affronta il Feyenoord.
5: Matricola in Champions solo di nome, il Como è al suo primo giro in Europa e ha tutta l'intenzione di non limitarsi all'Erasmus, cominciando proprio da Rotterdam. Il programma universitario di studi all'estero prende il nome proprio da Erasmo, umanista, teologo e viaggiatore. L'esame sarà serio. Il Feyenoord è primo in classifica in Eredivisie, ha appena vinto lo scontro diretto con la AZ Alkmaar e il De Kuip, arena incandescente, ha sussultato di euforia. Tre spagnoli titolari e attenzione davanti alla torreggiante Nacho Ferri, c'è anche l'anima italiana di Luciano Valente, papà romano, mamma olandese, da ala o da trequartista, ha già segnato 4 gol in campionato. Il Feyenoord ha un'identità chiara, offensiva, vuole dominare le partite, spiega Fabregas.
6: Andrà ad attaccare, è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte. Il nostro compito è provare a non farle sentire questa sensazione dominante.
5: Rotterdam assolata, tiepida, tifosi del Como in visita, saranno oltre 1000 dalla D alla Champions in 7 anni. Il sogno è anche loro. Rotterdam, Daniele Fortuna, GR2.
1: È tutto per questa edizione, la linea ora va a casa Rai 2, il prossimo GR alle 19:30. Buon ascolto.
7: Pronti a salire sempre.

0: sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
1: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
2: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. Oggi parliamo di ragazzi, adolescenti, scuola, genitori. Lo facciamo con uno psicologo, psicoterapeuta, presidente Fondazione Minotauro, soprattutto con l'uomo che dice: non sono ragazzi difficili, sono ragazzi in difficoltà. Restate con noi, Casa Radio 2.
1: Casa Radio 2, Casa Radio 2.

0: E oggi è venuto a trovarci a Casa Radio 2
1: Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta.
0: E direi anche presidente Fondazione Minotauro. Matteo, tu sei l'uomo che dice che non sono difficili i ragazzi, ma sono in difficoltà. Chi sono i ragazzi di oggi?
1: Ma io dico questo ovviamente dall'osservatorio del nostro centro, che fa 80-90 colloqui al giorno, ma soprattutto non vorrei mai che la mia voce, poi viene accusato di buonismo, fosse interpretata come quella di un sedotto dall'incontro coi giovani. Noi abbiamo un modello di presa in carico che prevede che i genitori siano i principali coterapeuti. Io lavoro tutti i giorni da 35 anni con la scuola, dirigenti scolastici straordinari e insegnanti. Non puoi aiutare un adolescente se non aiuti il papà, la mamma e la scuola.
0: Certo, non basta solo la scuola, ovviamente c'è bisogno anche di una collaborazione tra scuola e famiglia.
1: Ma certo, ma perché poi i ragazzi non vogliono essere amati né da Lancini né dal Minotauro né dai servizi di neuropsichiatria, per quelli che sono, ma dai genitori e dagli insegnanti. Però questi genitori e insegnanti ci hanno sempre chiesto di dire qualcosa per far star meglio i figli e gli studenti. Quindi secondo me in questo momento è buonista chi dice che con se stesso, chi dice che questi ragazzi sono cattivi, hanno avuto troppo internet, che la violenza dipenderebbe dai social. Cioè penso che ci sia un problema, che in questo momento ha successo chi dice cose che fanno star meglio gli adulti e non i ragazzi.
0: Stai dicendo che è un po' lavarsi la coscienza?
1: Beh, direi che è una società che dice che tutti sono dipendenti da internet i ragazzi, quando la scienza ci dice che oggi la dipendenza da internet non esiste, non è più misurabile, e se ce l'abbiamo tutti, quindi scientificamente non è più una dipendenza, perché il concetto di normalità,
0: certo,
1: e dipendenza o patologia dipende dal numero. O che invade la mente delle nuove generazioni che la dipendenza affettiva sembra il male assoluto, quando l'essere umano nasce dipendente affettivamente. Cioè facciamo enormemente fatica a comprendere quanto sia difficile per le nuove generazioni crescere all'interno di un contesto sociale che si muove in questa direzione.
0: Ma cos'è difficile oggi per un adolescente vivere in questo periodo, in questo momento, differentemente da quello che siamo stati noi?
1: Che tutti gli adulti hanno detto che ti hanno ascoltato di più e che quindi se stai male perché hai avuto troppo. Peccato che non ci si rende conto che certamente io ascolto i miei figli più di quanto sia stato ascoltato io, e non dico di mio padre, che mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa. Ma ci si dimentica che società era quella dell'epoca.
0: Era una società differente, quindi sicuramente il genitore in qualche modo si è vero evoluto, diciamo così, comunque c'è stato un cambio del ruolo genitore. Però è il problema che non si è adeguato forse a tutto quello che lo circonda, la società.
1: Sì, non si è adeguato e non si è reso conto, ma non il genitore, la scuola, la politica, di che mondo era. Cioè ai tempi di mio nonno, mia nonna se non faceva 7 figli era una zitella, grazie a Dio abbiamo cambiato. Non si andava all'asilo nido a 6 mesi, che è una grande conquista, ma non è che i bambini si sono riuniti a 6 mesi in cortile e hanno detto, ti annoi anche tu con la mamma, apriamo un asilo nido. Il Papa aveva un profilo Twitter, no, di sicuro. Come si comportava il politico? Cioè abbiamo cambiato tutto, e la verità è che noi adulti abbiamo fatto tutto quello che volevamo. Allora limitarsi a dire che siccome ti ho ascoltato di più,
0: cioè tu dici, quando dici abbiamo fatto tutto ciò che volevamo, è perché eravamo più liberi,
1: perché abbiamo combattuto per realizzare noi stessi, ed è indubbio che io come padre, tu come madre, come donna, cioè tutti noi abbiamo sdoganato delle attività, un modo di essere che è stata anche una grande conquista, che dava la possibilità all'individuo di essere più se stesso. Peccato che in tutto questo siamo arrivati a dei cambiamenti in cui oggi l'individualismo conta più di ogni cosa, che le nuove generazioni, non puoi dirgli che sono ascoltate, però ogni volta che esprimono un'emozione che ti disturba dire che non è vera, e quindi il grosso problema ad esempio delle nuove generazioni, nel libro che ho scritto parlo proprio delle difficoltà di modulare la relazione con l'altro, è che oggi non possono esprimere nessuna emozione che disturba: paura, tristezza e rabbia. Ma non è che noi li proteggiamo dalle frustrazioni, come
0: no,
1: sento dire,
0: anzi.
1: È il contrario, chiediamo loro di interpretare i nostri bisogni fino a stare in superficie e non sperimentare delle emozioni che invece sono costitutive. Oggi la sofferenza adolescenziale dipende da emozioni non espresse.
0: Oggi c'è anche una tendenza a mostrare loro il superuomo e la superdonna, cioè quello che riesce in tutto, che non fallisce mai. E poi da parte di questi ragazzi, ovviamente, soprattutto nel periodo adolescenziale, si trovano in grande difficoltà perché non riescono, dicono: io non riuscirò mai ad arrivare ad essere perfetto. Ma è una finzione tutto questo.
1: Questo è stato il grande tema che ha attraversato questi anni, cioè questa idea che in nome di un'aspettativa ideale, no, il fallimento fosse intollerabile. però, come provo a scrivere nei miei testi e nella nostra riflessione, oggi siamo andati oltre. Quella era l'epoca del narcisismo, oggi siamo nel post-narcisismo, cioè non è più neanche un problema di ideali che gli vengono proposti, è proprio un problema di sacrificare delle emozioni in nome delle esigenze
0: degli adulti. Quindi soffocare delle emozioni, quale può essere, come hai detto tu prima, la rabbia, la paura, che invece quelle vanno riconosciute.
1: Sono costitutive, l'essere umano, cioè tra un po' dobbiamo rivolgerci più a Inside Out.
0: Ci permettono anche di esatto, ma ci permettono anche di difenderci, di proteggerci.
1: Paura, tristezza e rabbia rappresentano le emozioni appunto che ci disturbano, sono quelle numericamente più significative per l'essere umano. Hanno garantito la sopravvivenza della specie, ma la vera domanda è cosa succede quando queste emozioni da bambino ed adolescente l'adulto non le marca nel nostro linguaggio, cioè non le riconosce, le nega per proteggersi.
0: Quindi, questo vuol dire non devi avere paura, non devi piangere, non ti devi arrabbiare.
1: Il cane è buono nonostante tu abbia detto che il cane ti fa paura. Il bambino che spinge, oggi danno delle note a scuola primaria che se le avesse date la mia maestra sarebbe stata cacciata da tutte le scuole del Regno Italia. Il bambino ha spinto la compagna, certo.
0: Certo.
1: Metti assieme 9 ore, devi contenere la rabbia. Oggi nella rappresentazione è un bambino violento. Allora, dove vanno queste emozioni? Io parlo di questo. Mentre cercavamo la funzione, attenzione, non la mamma e il papà che oggi non,
0: certo,
1: ha più senso, la funzione paterna, c'è mancata la funzione materna. La funzione materna intesa come quella capacità di riconoscere che esistono delle emozioni negative che l'adulto deve saper poter contenere nella propria mente, non negarle chiedendogli di non provarle.
0: No, perché le abbiamo tutti ed è inutile soffocarle, perché poi il rischio, ecco, è che sfocino veramente poi in atti di grande violenza. Rimanete con noi, Casa Radio 2.

0: Blink 182 a casa Radio 2, con noi Matteo Lancini, che appunto ci sta raccontando un po' il mondo dei giovani, ma non solo, anche il mondo dei genitori, degli adulti. Tra l'altro tu hai scritto questo libro, a me incuriosisce molto, A volte ti amo. Perché A volte ti amo?
1: Perché nei miei libri precedenti ho dedicato ampio spazio alla relazione, e mi sembrava che fosse il momento di arrivare al nucleo della relazione. La relazione è la coppia, no? Che rappresenta sia in senso concreto, ma anche simbolicamente, un po' il rapporto tra me e te, tra l'individuo, certo, e la collettività, no? Tra il sé e l'altro. E questa è una società dove tutti i dati ci dicono che ci si sente molto soli in mezzo agli altri, non solo i giovani, è un problema diffusissimo, ne parlano
0: anche tra adulti,
1: istituzioni,
0: certo.
1: Cioè questo tema della relazione, che in questo momento, quando sei in una relazione autentica con qualcuno, secondo me è ciò che più si avvicina alla felicità.
0: Posso chiederti come si fa a riconoscere una relazione autentica?
1: Lo senti, quando senti che puoi esprimere delle parti di te che appunto magari sono disturbanti o di cui ti vergogni, ok? E che l'altro può guardarti
0: accogliere.
1: E accogliere. Cioè sentire che l'altro è lì non per sé. Io dico sempre, quando mi chiedono ma cosa deve fare un adulto con un giovane oggi, farsi sempre tre domande. Lo sto facendo per me o per te? Lo sto facendo per me o per te? Lo sto facendo per me o per te? Allora, A volte ti amo va ad analizzare quello che molti ragazzi ci hanno chiesto: ma come facciamo a coniugare, in una società dove l'amore romantico non c'è più e sarebbe anche appunto superato, in una relazione in cui ormai i rapporti...
0: Questo però è tristissimo, l'amore romantico superato è una cosa che a me mette molta tristezza.
1: Non c'è più. L'abbiamo cambiato noi. L'amore romantico era quello che prevedeva che tu sacrificassi delle parti di te in nome della coppia, no? Qual era? La progettualità dell'amore romantico.
0: Beh, guarda, io in questo momento, mentre tu parli, ho l'immaginario, non so se l'hai mai visto, dell'ultimo samurai, di questo amore dove si sfiora, non si tocca mai, lei che attende lui, lui che attende di vedere lei, e trovo che sia veramente una descrizione di un amore vero, profondo, radicato. Ecco, a me spiace che non ci sia, che poi non voglio, ecco, che uno si debba sacrificare, certo, per l'altro, no. Però si sa, nella coppia, chiaro, i sacrifici si fanno, ma come lo fai nelle amicizie, come lo fai sul lavoro, cioè è normale, cosa normale.
1: Stai attenta a quello che dici, se provi a dire che uno è quello che prova a dire, ma non è il sacrificio, è che la negoziazione tra i tuoi bisogni e quelli dell'altro, non c'è un altro modo di costruire una relazione. Però le nuove generazioni, davanti a tanti cambiamenti, appunto ci chiedono, dice, ma come faccio a mantenere il mio progetto individuale ma allo stesso tempo
0: di coppia.
1: La coppia? E ripeto, se tu invadi la mente che il bisogno dell'altro è qualcosa che ti indebolisce, invece il bisogno dell'altro, la dipendenza affettiva, se tu la guardi in un certo senso, la devi riconoscere, proprio perché non diventi una tossicità.
0: Certo.
1: È proprio un problema, che non è vero che chi riconosce le proprie bisogni o dipendenze dall'altro è uno che non ha personalità o non ha identità o non ha un senso.
0: No, ma anche perché ognuno ha un vissuto, uno storico che si porta presso, e quindi ognuno ha le sue fragilità. Quindi
1: esattamente
0: spesso,
1: così.
0: Esatto, è un bisogno. Però già riconoscerlo, io dico sempre, quando uno riconosce le sue fragilità già sei, insomma, sulla buona strada.
1: E come? Ma il problema è che è proprio quello che dico, lo faccio per me o lo faccio per te, perché quando un figlio o uno studente ha un comportamento che ti attiva le tue tristezze, cioè il vero problema è che non è che noi li proteggiamo, come dicevo prima, dalle frustrazioni, chiediamo loro
0: di negarle,
1: di negarle proprio nell'emozione. Cioè faccio questo esempio: se io intervenissi a picchiare l'allenatore di mio figlio che non lo fa giocare, come è successo, che mi sta anche antipatico, non è che proteggerei mio figlio dalle frustrazioni, che già c'ha il problema, che non gioca nella squadra in cui era messo bene, i compagni lo guardano, è convocato ma non gioca mai, eppure al padre che fa lo psicologo e picchia
0: questo no, da parte tua proprio no,
1: ma è per spiegare che sul giornale comparirebbe, ecco l'adulto che protegge, no, gli crea un problema in più, ma
0: certo.
1: Perché io intervengo? Perché non tollero la tristezza che prova lui o che scatena in me?
0: No, perché quello si chiama egoismo dei genitori, e vedere loro star male significa star male tu.
1: Esatto. E allora noi costringiamo loro a non essere una risorsa, questa partita dall'infanzia, ma non è solo un problema di genitori, ritorno, perché il rischio è di non comprendere che in generale questo è un sistema che le educa, anche perché noi come genitori oggi i nostri figli deleghiamo funzioni accuditive già dalle asili nido, crescono all'interno di relazioni coi coetanee. Oggi a 7 anni ho conosciuto tanti di quei coetanei che io non li ho conosciuti in vita mia. C'è la società di internet,
0: certo,
1: che pervasiva, c'è la società delle guerre, dei morti, ai bambini arrivano. Allora dobbiamo un po' avere in mente quanto è difficile oggi per le nuove generazioni cercare di muoversi in una società dove alla fine in realtà poi diciamo che gli abbiamo dato troppo, ma io credo che non sia proprio vero.
0: Senti, scuola bocciature, brutti voti, aspettative, invalsi, maturità. Ecco, la scuola oggi è ancora un luogo dove insomma ci si può sentire sicuri?
1: Una premessa: io ho dato mandato a mia moglie che scrivesse sulla mia tomba: provato a difendere la scuola italiana fino all'ultimo giorno della sua vita, perché un adolescente che non è a scuola è sempre in un posto peggiore.
0: Certo.
1: Un adolescente
0: della
1: scuola o è chiuso in casa in famiglia. Oggi abbiamo il ritiro sociale maschile, che è la grande novità degli ultimi anni, e quindi
0: da Hikikomori tu parli.
1: Esatto, dove sì, fenomeno giapponese così, ho dedicato un libro già diversi anni fa perché ne incontriamo tanti, oppure è in una comunità educativa, terapeutica, in neuropsichiatria, in un carcere minorile. Allora, il tema è che funzioni oggi la scuola. La scuola, secondo me, oggi è più importante dei tempi in cui mia nonna era una maestra di un paesino del Bresciano e deteneva il sapere, gli altri no, nessuno aveva neanche la Treccani ed era il grande riscatto, certo, della cultura. Oggi la scuola dovrebbe essere il luogo delle relazioni e il tema è talmente sentito che le università e molte scuole pubbliche e anche private si interrogano, perché se tu continui a chiamare cultura una trasmissione, diciamo, dall'alto al basso, quelle oggi sono nozioni e aumenteranno quelli che non solo se ne vanno dalla scuola ma che si iscrivono alle scuole e all'università online, perché tanto se transitano informazioni oggi le trovi anche in rete.
0: Cioè le trovi ovunque, certo, devi avere la capacità tu di saperle, no?
1: Oggi
0: diciamo,
1: il tema è che scuola dovremmo fare, e la scuola però purtroppo lo sanno tutti i politici e lo sanno tutti, non si può toccare, perché la scuola, chi la tocca la scuola in Italia perde le lezioni, quindi è più facile parlare male dei social che avrebbero rovinato i ragazzi, peraltro non togliendoceli noi, e fare leggi che dovrebbero vietare i social ai minori non sapendo come realizzarle, che parlare di uno dei problemi che abbiamo, perché non riusciamo a fare una scuola davvero per i nostri ragazzi,
0: che è una scuola che deve essere al passo con i tempi,
1: che è una scuola che deve
0: col periodo storico in cui stiamo vivendo.
1: Sì, ma non è che la deve seguire il periodo storico, deve essere al passo con i modelli di identificazione che gli adulti stessi
0: insegnanti. Ma il lavoro stesso è cambiato e cambierà continuamente, quindi sicuramente c'è una preparazione differente.
1: Deve insegnare a far domande.
0: Certo, è un lavoraccio a mettere mano oggi e ribaltare la scuola.
1: Ho capito, ma se tu porti
0: se non parti mai, se non inizi mai, certo.
1: Ma soprattutto, scusami, dico una cosa, se tu accompagni i tuoi figli a scuola fino ai 10-11 anni dicendo che devono aver paura, poi loro dicono va bene, ho paura del mondo, invece devi dirgli guarda, io so che tu potresti andare a scuola benissimo da solo, ma io non riesco ad andare al lavoro se non ti consegno alla scuola,
0: certo.
1: È già chiarirlo,
0: è
1: io
0: diverso.
1: So che scuola avremmo bisogno di te, lo sanno tutti da 15 anni, se vuoi la delineo qua, io non potrei fare il politico, l'unica cosa è il ministro dell'istruzione del merito, perché è 15 anni che tutti mi hanno raccontato che scuola ci vorrebbe, dice guarda ti chiedo scusa, non la possiamo fare, non gli dici ah guarda come sei sbagliato perché non ti adatti alla scuola che è la stessa del 1923, mentre io insegnante, io genitore, io politico, io papa mi comporto in maniera del tutto diverso. Ok? Questa è la grande trasformazione, non è un problema di adattare alla società, è che c'è una dissociazione tra i modelli di identificazione che l'adulto pone ogni giorno e dove sposta il mondo e quello che gli chiede a scuola, e noi genitori compresi ci siamo dentro.
0: Certo. Quindi in parte mi hai un po' già risposto, non è tutta colpa del telefono, ecco, dei social o di internet, perché oggi spesso si dice questa generazione sta crescendo, è cresciuta con internet, con i social, dove non ci sono valori, dove tutto è effimero. Ma guarda che ride già.
1: Non rido perché mi occupo di questa cosa da 20 anni, non mi interessa di internet, ma avevamo capito che cambiava, figurati che le prime ricerche le ho fatte su Messenger, per chi si ricorda
0: molto tempo
1: dove
0: fa
1: dove eravamo. Esatto, la frase vietato il gioco del pallone in Italia compare prima dell'arrivo non solo dei social e dei videogiochi, ma anche prima del satellitare che aveva mio padre, che era un general manager. E i disturbi alimentari uguale, la caduta della comunità educante.
0: Ma sì.
1: Perché? Perché li abbiamo chiusi in casa. Cioè il problema degli anni è che in internet li abbiamo messi noi, perché l'alternativa ai social network e ai videogiochi
0: qual è?
1: Crescere come si cresceva una volta.
0: Beh, per strada,
1: anni.
0: Giocare per strada, no, come tutti i ragazzini, con la palla, ma è normale,
1: attenta,
0: nascondino.
1: Non dire cose perché ti danno abbandono per meno. Mia madre a 11 anni mi ha guardato e mi ha detto: esci, speriamo che tu torni. È andata l'adolescenza e non avevi il cercapersone.
0: È vero,
1: hai cambiato tutto,
0: certo.
1: Li costringi a vivere in internet per poi dire che internet ha fatto male. Ti faccio un rapido esempio: un bambino spinge un compagno, è violento, vai in strada, qualsiasi giovane chiamano la polizia locale. Ha tirato una pallonata all'anziano. Allora va nei videogiochi e ti rendono violento. Quindi dove deve andare oggi?
0: Guarda, io starei qui con te a parlare per ore e ore e ore, Matteo Lancini, ma purtroppo è finita la nostra puntata, ma tornerai a trovarci.
1: Volentieri, grazie.
0: Ci vediamo Casa Radio 2, a domani, ciao.
2: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 22.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Ogni giorno tu alza.
6: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
5: C'è la Penicanza.
7: Salutiamo questo pubblico meraviglioso,
6: pubblico delle grandi occasioni.
7: Entriamo in diretta nelle vostre case.
5: Ogni giorno tu alza.
8: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio da lunedì 19 ottobre alle

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: Questa nuova puntata in questo mercoledì 14 ottobre, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferrante, Federico Vespa.
1: Vabbè. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, freschi,
2: siete
1: oggi
2: bravi,
1: freschi.
0: Perché cosa c'è, bravi. Federico?
2: No, hai lasciato qua
0: perché
2: da
0: noi
2: solo.
0: Siamo a Rimini qui, cioè,
2: non so io.
0: Ah, è vero,
1: mi senti triste.
2: Tutto lo studio per me. Mi sento molto solo, vedo la verità. Cioè,
0: non sei abituato,
2: non sono proprio abituato.
1: Ma noi siamo con il pensiero da te, siamo con il pensiero vicino a te,
2: cioè,
1: non
2: quello.
1: Ci vedi, ma ci siamo.
0: Allora, vi ricordiamo che siamo in diretta qui da Rimini, TTG Travel Experience, fiera internazionale del turismo, appunto da oggi, mercoledì 14 fino a venerdì 16 ottobre. Parleremo di territorio, neanche a far posto, appunto, all'interno di Generazione Radio 2, e avremo tantissimi ospiti.
1: Tantissimi ospiti, parleremo chiaramente di turismo, come si sta diffondendo, come sta cambiando, quindi le prospettive del turismo da qui ai prossimi anni. E io direi a questo punto di iniziare immediatamente, perché abbiamo anche tanta musica, chiaramente.
0: Allora, iniziamo con Fabi Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, con la loro Goya. Cosa so?

0: Fabio Febra con il featuring dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya, Camilla Ferranti, Federico Vespa, Barti Colucci in diretta da Rimini, loro due, io da Roma. Ciao ragazzi.
1: Vabbè, ma non è colpa nostra, scusa.
0: No,
1: venire con noi al TTC Travel Experience. No, non posso venire.
2: Lui ha detto che doveva piantonare il territorio.
0: Avete
2: essere
0: ragione.
2: Qui a difendere i miei confini, capito? Si sta allargando. Esatto. Oggi morirà di caldo dentro lo studio perché non ci siamo noi.
0: Ah, è vero, devo spegnere. Spegnere, certo, sì, giusto, è vero.
1: La condizionata.
2: L'ho ricordato.
1: Allora, di cosa parliamo? Parliamo di turismo, ovviamente, essendo qui, come ricordato poc'anzi, al TTC Travel Experience, Fiera Internazionale del Turismo qui a Rimini, e parliamo di un turismo particolare.
2: Il turismo cosiddetto delle nonne, ovvero oggi tra le mille possibilità diverse chiaramente di viaggiare, di poter approcciare e approdare alle varie mete e in un modo, cioè di poter conoscere chiaramente il territorio in maniera differente, oggi si cerca di andare a recuperare quelle che sono le vecchie tradizioni. Quindi è arrivato il turismo delle nonne, ovvero tu vai in vacanza e la richiesta è quella di andare a vivere nelle case delle nonne per imparare le tradizioni locali, cioè tipo, non lo so, la nonna che ti insegna a fare la pasta, a rammendare, a pulire casa.
1: A pulire casa, ragazzi, ma che
2: sì, ragazzi,
1: ragazzi.
2: Sì, sì.
1: Potrebbe essere candidata mia madre.
0: Ma siete seri?
1: Sì, no, serio, ma lo diciamo noi, lo dice Get Your Guide, appunto questa agenzia, e crescere l'interesse per queste esperienze che ti permettono appunto di imparare qualcosa di nuovo.
2: Sì.
1: Pensate un po', ragazzi, a Bangkok, noi abbiamo fatto l'esempio in Italia, ovviamente, dove sono gettonati i luoghi, pure le famiglie in cui ti insegnano a fare la pasta, a fare la maglia, come dice che tu, Camilla. A Bangkok, per esempio, alcune donne anziane insegnano le tecniche tradizionali del massaggio thailandese.
2: Che poi lo puoi anche, capito, riportare poi come attività successiva.
1: Fede, là potresti
0: andare,
1: ragazzi, tu, no?
0: Ma guardate, l'avete mai fatto un massaggio thailandese duro?
1: No, Fede, duro.
0: Nel senso dello scrocchiante, duro, scrocchiante proprio.
2: Ma nel massaggio thailandese non scrocchia.
0: Come no?
1: L'osteopata, Fede.
0: Ma che scherzo? Una delle esperienze più belle della mia vita, ragazzi. Bellissimo.
2: Però
0: bellissimo.
2: Scusa, pensate a una cosa. Pensa che tu vai, che ne so, a visitare una città, un paese che sia, e effettivamente pensi a determinate cose che sono quelle un po' più turistiche, magari. Invece una nonna magari ti fa entrare in quei posti che tu non conosci. Gli angoli, anche quelle tradizioni proprio locali che tu non lo sai, perché ovviamente non puoi sapere perché non sei del posto.
1: E poi impari a respirare anche, come dire, la lentezza della vita, insomma, del paese stesso. E allora apriamo l'argomento di puntata, questa prima ora di Generazione Radio 2, chiedendo ai nostri ascoltatori che tipo di turista siete voi, cioè nel senso, siete quei tipi di turisti che programmano tutto, oppure vanno in un luogo, oppure come il sottoscritto prende la macchina a parte, dove ama fermarsi si ferma.
2: Che bello.
1: Tu che tu turista sei?
2: Io
1: programmi tutto.
2: No, io non programmo nulla, non programmo nemmeno di partire, io parto all'ultimo.
1: Neanche di arrivare puntuali, se vogliamo dire.
2: No, ma basta.
1: No, Fede, dillo.
2: No, vabbè, che adesso veramente mi si dipinge in un
0: però
2: modo
0: sono
2: che
0: come voi, ragazzi, io.
2: Veramente, sì.
1: Sì?
0: Io parto la sminute. No, io la sminute. Io proprio decido sempre all'ultimo in base all'istinto, alla voglia di fare X o Y cosa, capito?
2: Ma vai in posti normalmente ricchi di curiosità, oppure
0: ogni...
2: quei posti veramente molto rilassanti, che c'è una spiaggia
1: dove c'è il massaggio thailandese duro,
2: scrocchiante.
0: Io sì, se c'è una variante decisiva può essere il massaggio thailandese duro, sì, assolutamente.
1: Se
0: dotato,
1: e allora dai,
0: se la struttura è dotata, anche di queste piccole cose molto molto rilassanti, ecco.
1: Va bene, allora dai, chiediamo a voi ascoltatori di Generazione Radio 2, diteci che tipo di turista sei tu, ascoltatore di Radio 2, uno che improvvisa, che pianifica tutto, fatecelo sapere, il numero lo conoscete.
2: 348 7 300 200.
1: Graditi anche ovviamente i messaggi vocali.

0: for What It's Worth su Rai Radio 2 in diretta dal TDG Travel Experience. Ragazzi, ma c'è movimento lì? A me piace molto il movimento in queste cose, c'è tanto movimento.
1: Accidenti, è il primo giorno e ci stavano proprio dicendo dai vari stand che addirittura è piena, cioè come primo giorno la fiera è pienissima di gente, c'è un via vai incredibile. Io sarei curiosa di andare a vedere proprio tutti gli stand, tutte le varie
2: location. Beh, è finita la trasmissione Generazione Radio 2, alle 18 faremo un giro anche noi, venite a trovarci. Vi ricordiamo Fiera Internazionale del Turismo qui a Rimini da oggi, mercoledì 14 fino a venerdì 16. Abbiamo aperto appunto l'argomento di puntata di Generazione Radio 2 parlando di turismo e parlando e citando anche il boom del turismo delle nonne.
1: Che
2: meraviglia, ragazzi. E vi abbiamo chiesto cosa?
1: Abbiamo chiesto qual è il tipo di turista siete, che tipo di turista siete. Ci state rispondendo in tantissimi, anche con delle cose un po' particolari, c'è un nostro amico Gianni da Torino che ci dice: ciao ragazzi, io normalmente pianifico ogni tappa e il mio obiettivo è quello di arrivare sempre in orario, all'orario che ho stabilito, ne ho fatto un torneo.
2: Senti, che si lamenta Vespa, perché ti lamenti?
0: No,
2: perché
0: però
1: Carlo Verdone.
0: No, hai capito, brava Cami, cioè nel senso mi sembra quel film là. Come si chiamava Furio? Furio. Allora,
1: Furio,
0: si va prima
1: di nozze.
0: Ma un altro così è mio padre è così. Si va prima qua, poi qua, poi qua, poi tappa lì.
1: Dottor Vespa,
2: buonasera.
0: Grande
2: rispetto del dottor Vespa. Ci scrive Piero da Milano: io non programmo i miei viaggi, nel senso che non viaggio proprio.
1: Coerente. Ma sapete che ho scoperto una cosa? Ci sono molte persone, per dire, che si inventano invece dei viaggi pazzeschi, che vanno a vedere dei posti incredibili e si fanno dei selfie, ma dietro c'hanno i poster come se fosse una cartolina finta. E sono dentro casa e tirano giù tutte le tapparelle di casa, eccetera, perché hanno la fobia di viaggiare, però devono far vedere che vanno
2: che
1: nei posti.
2: No
1: ragazzi, è vera questa cosa,
2: è verissima. Ci sta ammazzando. Allora, Giusy da Napoli: io programmo tutto con un anticipo anche di 2 anni, ragazzi.
0: Beh, vabbè, questa è una malattia, okay, però. Dai.
2: Ma no, ma no.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Che bella canzone questa di 22 Simba, ne vale la pena. Rai Radio 2, Generazione Radio 2. Do subito la linea a Barti e Camilla che hanno un ospite.
1: Sì. Siamo in diretta qui, TTG Travel Experience, Fiera Internazionale del Turismo di Rimini. Da oggi, mercoledì 14 e venerdì 16, è arrivato il primo graditissimo ospite. Prego, Camilla.
2: Dottor Carlo Costa, grazie per essere qua con noi, il Chief Corporate Officer di Italian Exhibition Group. Allora, iniziamo subito parlando di numeri, perché mai io ci tengo molto a dire l'andamento di questo inizio fiera, chiaramente.
3: Grazie di avermi invitato. Allora, i numeri sono molto positivi. Questa fiera ospita circa 2.800 espositori. Abbiamo invitato oltre 1.000 buyer internazionali, più tanti visitatori, tanti operatori che vengono a visitare la fiera, a incontrare e a fare affari. Questo è una di quelle manifestazioni che permette alla società Italian Exhibition Group, alla Fiera di Rimini, di adempiere a entrambe le sue mission. Una delle sue mission è quella di essere azienda e come tale essere un'azienda sana, dare ai suoi azionisti dividendi, crescere. E l'altra è creare sviluppo sul territorio. Le fiere creano sviluppo sul territorio e tutta questa gente che viene in fiera, questi espositori che vengono a costruire i loro stand e a farsi conoscere, sono un formidabile strumento di crescita per il territorio che ospita l'evento. Rimini 20 anni fa d'inverno era un deserto, oggi si fa quasi più fatica a trovare una camera d'inverno che d'estate. E quindi questa è una cosa bella e sociale del nostro lavoro.
2: Quindi contribuisce in assoluto a dare ricchezza al territorio, perché la domanda era proprio questa, cioè questo tipo di... L'Exhibition Group organizza normalmente delle manifestazioni che mettono proprio in relazione i settori e dei mercati diversi, quindi la domanda è proprio quanto conta oggi una fiera fisica proprio in un mondo in cui vige insomma l'incontro online o digitale.
3: Questi sono anni in cui l'industria degli eventi, l'exhibition industry come la chiamiamo noi, sta dando dei risultati veramente, veramente incredibili. Dopo l'esperienza Covid c'è stata una corsa alla riscoperta del rapporto personale, del rapporto umano. Il Covid ci ha lasciato alcuni modi di lavorare che sono comodissimi, le video call, le videochiamate, si fanno meno meeting in presenza. Però la relazione umana si costruisce con la presenza, quindi le fiere funzionano perché durante l'anno il mio cliente lo incontro in video call, il mio referente ci facciamo una chiamata e ci vediamo, ma almeno una volta l'anno ti voglio vedere di persona, farti toccare con mano i miei prodotti, avere il modo di costruire e preservare una relazione che è sempre alla base dei rapporti commerciali.
2: Certo, cambia anche il concetto di affidabilità a quel punto del rapporto
3: certo,
2: stesso, chiaro.
3: Certo. Chi vedo davanti a me sono sicuro che è vero, chi vedo in video spero,
1: insomma. Potrebbe essere un avatar ai giorni nostri, dottore,
3: con la voce alterata.
1: Dottore, noi la ringraziamo e complimenti per tutto quello appunto che Italia Exhibition Group fa, ricordiamo società leader nel settore dei grandi eventi, delle fiere, insomma, che è vicina come in questo
3: siamo
1: caso.
3: Siamo stabilmente tra i primi 20 operatori mondiali in termini di
1: noi ne siamo fieri insieme a lei. La ringraziamo, ringraziamo il dottor Costa, appunto Chief Corporate Officer di Italian Exhibition Group, e quando vuole ripassare qui a Generazione Radio 2, noi siamo qui.
3: Grazie
2: dottore, grazie.

0: Tour Country House, Rai Radio 2 in diretta dal TTG Travel Experience di Rimini. Devo ringraziare, scusate, un amico che dice che Furio era un personaggio di Bianco, Rosso e Verdone e non mi ricordavo il titolo, ragazzi, del film.
1: Vabbè, abbiamo sbagliato tutti, e anche noi abbiamo detto Viaggi di nozze, invece abbiamo sbagliato. Allora, Generazione Radio 2 in diretta dal TTG Travel Experience, Fiera Internazionale del Turismo di Rimini. Vi abbiamo chiesto agli ascoltatori di scriverci al 348-7300-200 che tipo di turista sei. Allora, tanti messaggi. C'è chi organizza tutto, chi organizza metà, come la nostra Paola da Torino. Io sono il tipo di turista che organizza solo i posti da visitare. Per gli alberghi vediamo sul luogo.
2: Bello. Beh, però comunque ci deve sempre essere un capo che decide. Cioè, se tu parti, che ne so, in 5 persone, un gruppo di amici o anche semplicemente compagno, ci deve sempre essere una persona che organizza.
1: Esatto.
2: Cioè, tipo, io devo avere una guida, da sola non sarei in grado.
1: Un assistente, posso dirti, anche sugli orari, soprattutto.
2: Ma non è vero che questo sogno. Ragazzi, Fede, guarda, questo lo devi sapere. Io questa mattina sono arrivata in orario puntualissimo. Poi ci sono le persone che esagerano e vanno alla stazione. Se il treno è alle 8:15, arrivano alle 6:30.
1: Eravamo lì. Esatto,
0: però ragazzi,
2: la virtù in media sta.
0: Però sto con Barti questo giro, perché pure io quando devo prendere il treno arrivo cerco sempre di arrivare 3/4 d'ora prima, perché ti prendi il caffè, ti leggi il giornale, ti fumi la sigaretta.
1: È bello vivere il viaggio.
0: Te lo vivi, capito? Esatto. Non è che devi correre a 250 all'ora attaccandogli al vagone.
2: Ragazzi,
0: capito?
2: No, mamma mia, no, ma questo c'ha un nome, però è inutile che ci girate intorno.
1: Qual è?
2: Età.
1: Età. Può essere. Bene, cari amici, ci fermiamo un attimo perché fra poco, mi raccomando, rimanete collegati qui su Radio 2 perché giocheremo al nostro gioco Che hai detto? State qui.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio.
5: Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo così condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio e mari in prevalenza poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Attenzione! Questo messaggio è rivolto a tutti i cittadini italiani.
8: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 6,
9: siete pregati di svegliarvi.
10: Ma proprio tutti?
9: Tutti.
10: Anche io che vado a lavorare alle 9 di solito.
9: Soprattutto lei.
10: Ancora 5 minuti?
9: Richiesta respinta.
7: Good Morning Radio 2, il servizio molto pubblico per il risveglio degli italiani. Con Max Zoara, Sara Jane e Luca del Milanese Imbruttito.
11: Ma che vi intervisto, eh?
7: E non dimenticatevi della famiglia Imbarazzi.
12: Ah, quindi ci siamo anche noi, pure stanno. No, no, ci sono io. Ha detto la famiglia. Io sono la famiglia. Vabbè, mi arriva.
13: Good Morning Radio 2.
14: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: Marco Vespa in diretta dal TTG Travel Experience. Eccoci ragazzi.
1: Beh, no, però diciamo la verità, tu sei a Roma, siamo noi qui a Rimini.
0: Sì, vabbè,
1: allora, ma fai finta di essere qui perché
0: sì, lo so.
1: No, perché magari vengono i tuoi fan e non ti trovano, ecco.
0: Però questo è vero, anche tu hai ragione, però io devo tenere sotto controllo qua la situation.
2: No, fa il prezioso perché senti comunque la sua voce via aerea in questo modo, le persone passano e dico dov'è Federico?
1: Dov'è Federico?
2: Dove sarà?
1: A proposito Federico, sì. Abbiamo parlato qui nel primo argomento di puntata di viaggi di turisti, tu hai menzionato il messaggio thailandese duro, quello che ti fa scrocchiare, sì, per dirla. Ci scrive Maya da Bangkok, io ho fatto massaggio a Federico Vespa, non mi ha pagato, così ci scrive. Ti risulta?
0: Per cortesia. Per cortesia. Tra l'altro sono ragazze molto muscolose che ve lo fanno, sono ragazze con una certa struttura che hanno le mani belle pesanti, ecco.
1: Ragazze e ragazze, io ho fatto un massaggio thailandese, un ragazzo molto molto bravo in questo, quindi come dice confermo, insomma, un massaggio da provare.
2: Niente,
1: ma non parliamo di massaggi,
2: no,
1: torniamo
2: no.
1: al territorio italiano perché parliamo di dialetti,
2: ragazzi,
1: vero?
2: Ragazzi, il momento del gioco è il nostro momento preferito. Che cos'è questo gioco? Allora, ricapitoliamo un secondo, noi vi diciamo una frase che appartiene a un dialetto in particolare, vediamo tre opzioni di soluzione. Chi vincerà, il più veloce che indovinerà la soluzione sarà a cena, sarà invitato chiaramente ospite speciale della festa e cena di Natale a casa di Federico Vespa, dove Federico rigorosamente non cucinerà ma accetterà
0: ovviamente
2: e ogni dono.
1: E tra i doni, giusto? Ho saputo, ecco, mi è spoilerato, ci sarà anche un massaggio thailandese duro.
2: Duro.
1: Alla fine.
0: Chiaro.
2: Ragazze, quelle muscolose.
1: Esatto. Allora, andiamo in Sicilia oggi, sentiamo la clip audio. Vai.
3: La parola di oggi da indovinare in dialetto siciliano è cuttunina.
2: Cuttunina.
1: Mai sentito.
2: Che precisione. Cuttunina.
1: Fede, hai idea di cosa possa significare cuttunina?
0: Assolutamente no.
1: No, no, no. Neanche io. Però abbiamo delle opzioni. Quali, capito?
2: Diamo le tre opzioni.
1: Vai.
2: A. Cuttunina è una coperta. Mm. B. Una retina per capelli come quella delle ballerine.
1: Sì.
2: C. Una pentola.
1: Ma io posso azzardare? Volevo sentire un attimo la clip nuovamente,
2: sì,
1: per capire la parola.
2: Cuttunina.
1: Cuttunina, io direi forse mi passa cuttunina, potrebbe esserci?
2: C'è un pentolino, dice, una pentola.
1: Come si dice?

0: siciliano. Va bene. O cucinare l'uovo con una cottunina, non lo so.
1: È improvviso il brichetto quello.
2: Io dico B.
1: Mi stai mandando fuori strada. No?
0: Fede dice la B, una retina per capelli.
1: Io dico una coperta cotonnina per il bambino. Metti la cotonnina,
0: può esserci, ecco. Può esserci. Allora, però, come sempre, la soluzione la vogliamo da voi ascoltatori di Generazione Radio 2. Siate più veloci a scriverci la soluzione al 348 7 300 200. Cos'è la cotonnina, una coperta, una retina per capelli, una pentola? Intanto Ben Long Soul, Seven Nation Army. I'm gonna...

0: Seven Nation Army su Rai Radio 2. Allora, vi abbiamo chiesto il significato di un termine che già non mi ricordo più perché è impronunciabile.
1: Puttunina. Dialetto siciliano, sì, esatto. Cos'è?
2: Io non ci gioco più con voi, no, non ci gioco più perché non sapete neanche perdere, non sapete giocare,
1: non sapete
2: e quindi
1: scherzare.
2: No, non sapete scherzare e quindi io non ci gioco più con voi. Ho indovinato e state dicendo che non ho indovinato.
1: No, tu hai detto un'altra risposta, quella giusta, no, ce l'ha data, certo, la nostra Tiziana da Roma, sì, che abbiamo, certo, al telefono. Tiziana?
2: Ciao Tiziana.
3: Eccomi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Tiziana.
2: Ciao.
1: Allora, come mai conosci il siciliano? Sì, sì, ti sentiamo. Sì, sì, sì. Tu ci senti?
3: Allora, io non sento niente, purtroppo.
1: Allora, Federico, prova a parlare tu con Tiziana, vediamo se sente te.
0: Sì, è troppo tardi.
1: Ha chiuso. Ma giustamente.
2: La richiamiamo.
0: Proviamo.
1: Intanto vogliamo risentire la clip audio. Sentiamo, sì, la clip audio. Cuttunina, qual è la soluzione, la traduzione in italiano di questo termine dialettale siciliano? Cos'è? Una coperta?
2: A, no, una coperta. B, una retina per capelli. C, è una pentola.
1: Una pentola.
2: Ora, io ho suggerito una soluzione, ma qua mi si dice.
1: Tu hai detto, scusami, hai detto una retina, no, per capelli,
2: no,
1: prima,
2: no,
1: di andare.
2: Ma quando mai? Non è vero. Ho, no, spiegato che una retina per capelli è quella delle bambine.
1: Scusa,
2: che fanno,
1: Fede,
2: le ballerine.
1: No, confermi, sì, che, no, la, certo, Camilla Ferrante, no, ha detto, vabbè, una retina per capelli. No, ora vedremo.
0: Confermo, ovviamente.
1: Vedremo,
0: certo,
1: questa soluzione.
2: Ma non è vero, è due contro uno, non vale, ragazzi. Io ce l'ho la soluzione perché è anche sonora, è anche un po' un'assonanza.
1: Allora, intanto vediamo se c'è la nostra Tiziana al telefono. C'è? Tiziana, ci sei? Se no, andiamo avanti noi. Stiamo cercando di ricontattarla. Nel frattempo, diamo la soluzione.
0: Diamo la soluzione, dai, ragazzi. Cami, vai.
2: Dai. Ragazzi, la soluzione è una coperta.
1: Una coperta.
2: La nostra Tiziana. La cuttunina per il bambino, la cuttunina.
1: E la nostra Tiziana è stata la più veloce a rispondere correttamente al 3487.
2: È uscita dal gruppo, però.
1: Sì, non ce l'ha fatta reggere giustamente le nostre voci in onda. Tiziana, comunque, hai vinto, come tutti gli altri che hanno partecipato al nostro gioco, la cena a casa di Federico Vespa a Natale.
2: Con la cuttunina, dove ti potrai arrotolare sul divano,
0: esatto,
2: di Federico Vespa, anche quello nuovo,
0: Nuovissimo,
2: anche quello
0: nuovo,
2: nuovo di pacca. Giusto? Nuovo. Beh, Federico vola dentro casa.
1: Federico, sì. Intanto vi lasciamo, fra poco avremo con noi Giacomo Bugliami, commissario di Toscana promozione turistica. State qui sempre in diretta dal TTG Travel Experience, Fiera Internazionale del Turismo Rimini.

0: Purple Disco Machine insieme a Mick, Test My Luck, mentre vedo Camilla Ferranti e Barti Colucci con Giacomo Bugliani, commissario di Toscana Promozione Turistica.
1: Esatto, siamo qui alle TTG Travel Experience, fiera internazionale del turismo di Rimini, da oggi mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre. Mi piacere avere il dottor Bugliani con noi, ci possiamo dare del tu?
2: Certo,
1: grazie Giacomo, che
3: grazie,
1: bello
3: Giacomo.
1: No, se non altro per la difficoltà di coniugare ogni volta la terza persona, è difficile, almeno per noi è difficile.
2: È meglio così.
1: Allora, tante le domande vorremmo farti, partiamo da una abbastanza attuale: il ruolo dell'intelligenza artificiale con il turismo attuale.
2: Ma guardate, la maggior parte delle persone che oggi accedono agli strumenti dell'intelligenza artificiale lo fa anche per scegliere le proprie destinazioni turistiche. Negli Stati Uniti i dati ci dicono che metà delle persone che utilizzano l'intelligenza artificiale proprio pianifica e programma le vacanze attraverso questo strumento. Quindi la nostra sfida è quella di inserire nei meccanismi dell'intelligenza artificiale le nostre destinazioni. La Toscana è un brand potentissimo a livello internazionale, la conoscono tutti, è equiparabile al nostro paese, all'Italia, la Toscana è proprio identificata, ma se noi non inseriamo la Toscana all'interno degli strumenti di intelligenza artificiale rischiamo che tutto questo potenziale svanisca nel tempo.
1: Certo.
2: Per fare questo dobbiamo educare i territori all'intelligenza artificiale. In Toscana stiamo elaborando una serie di progetti che prevedono proprio la partecipazione dei comuni, delle comunità di ambito turistico, alle quali facciamo capire che c'è una Toscana da far conoscere attraverso i meccanismi dell'intelligenza artificiale. Sono soprattutto quei territori meno noti della Toscana, quindi non so, pensiamo alla Maremma, certo, o alla Lunigiana, alla Garfagnana, cioè territori che noi toscani conosciamo bene ma che magari a livello internazionale non sono ancora percepiti pienamente. Ecco, dobbiamo capire se questi territori possono essere inseriti, che lacune ci sono, e andare a colmare queste lacune, perché rischia un territorio che non è inserito in quei circuiti nel tempo di essere
1: isolato,
2: dimenticato.
1: Certo,
3: quindi
1: certo,
3: il concetto è un po' per il 2027 una Toscana che sembra essere sempre più diffusa, perciò mi viene un po' da domandare che cosa si aspetta, cosa potrebbe trovare un turista di diverso.
2: La Toscana deve avere la capacità di offrire un'esperienza autentica. Quando si parla di Toscana si pensa a Firenze, che sicuramente è una grandissima attrattore per il turismo, però noi dobbiamo avere la capacità di andare oltre Firenze, di andare anche ai territori di confine della regione toscana. La Toscana si dice ovunque bella perché ha territori da scoprire, dove però noi dobbiamo offrire al turista un'esperienza particolare, un'esperienza autentica, e la sfida è quella di saper coniugare, a fronte di un'intelligenza artificiale che è distaccata, che è algida, un turismo accogliente, quindi territori che sono capaci di far sentire il turista parte integrante di una comunità che possa essere vissuta. La Toscana ha i suoi borghi, i suoi cammini, i suoi paesaggi che ben si prestano a questo scopo. Io sono convinto che sia con gli strumenti della modernità, sia con la capacità di mostrare questi luoghi diversi, meno noti della Toscana, questo obiettivo possa essere raggiunto facilmente.
1: Dottor Bugliani, noi ci offriamo volontari, io Camilla Ferranti, Federico Vespa, a venire ospiti quanto le vuole per testare.
2: Ma certo, okay, ma certo.
1: Se non altro per testare se effettivamente
2: se la Toscana
1: funziona.
2: È ovunque bella, quindi la dovete girare tutta.
3: Ovviamente sì, ma poi senti il dottor Bugliani come parla con questa poetica dantesca,
1: esatto,
3: direi, questa dolcezza di termini.
2: Sono influenzato da un padre nobile.
1: Allora, lo ringraziamo il dottor
3: grazie,
1: Giacomo Bugliani, commissario
3: voi,
1: di Toscana Promozione Turistica, e noi di Generazione Radio 2 torniamo fra poco.

0: fantastica.
1: Giovanotti insieme a Samurai Jay, le foglie di Terai, Radio 2. Barti Colucci e Camilla Ferranti in diretta alla TTG Travel Experience di Rimini e io, il sottoscritto Federico Vespa da Roma. Ragazzi,
2: da Roma. Come se non ti avessimo voluto noi.
1: No.
2: Tu che sei voluto stare a Roma.
1: Mi scagiono pienamente. Sì.
3: Non essere triste, torneremo, maybe.
2: Torneremo. Allora, Federico, stiamo parlando di viaggi, di turismo qui alle TTG Travel Experience e con Camilla ci domandavamo: ma tu sei mai stato in Guatemala, Fede?
1: No, purtroppo no.
3: No. Allora, se mai ti venisse in mente di organizzare un viaggio in Guatemala, anzi a tutti i nostri ascoltatori, se mai vi venisse in mente di organizzare un viaggio in Guatemala, occhio a come vi addormentate.
2: Esatto,
3: profonda
2: esatto.
3: Attenzione.
2: Perché? Vai con la base, di cui capirete, vai con la base. Esatto. Perché
3: insomma, è un po' lucubre.
2: Sì, cosa è successo?
3: Allora, la notizia di oggi che sembrerebbe una bambina a un certo punto si è addormentata. Sì. Nel momento in cui si è addormentata, il papà, quando è andato a risvegliarla, sembrava che questa bambina non si svegliasse, dormiva ed era assopita in un sonno profondo.
2: Sonno profondo, certo.
3: E senza batter ciglio, il padre che cosa ha fatto? Ha chiamato. Insomma, non è che ha chiamato un dottore per dire magari.
2: Nulla.
3: Ha direttamente chiamato le pompe funebri per prendere le misure per la cassa.
2: Esatto. Sono arrivate le pompe funebri. No, le ridiamo perché il risvolto è abbastanza comico, quindi positivo. Hanno creato una veglia funebre. Che durante la veglia funebre, giustamente la bambina si è risvegliata dal sonno, che c'aveva semplicemente sonno, e ha detto: scusate, ma perché sono in una cassa?
1: Non ci posso credere.
2: Hai capito?
3: Certo, non è vero, ma tutto degnamente, giustamente ripreso
2: poi
3: da un telefono, perché queste sono cose che bisogna riprendere. Nel l'evento lo devi prendere, l'experience lo devi vivere anche lì.
1: Io penso che il padre di questa bambina debba avere, insomma, bisogna togliergli la patria potestà se esiste un...
2: Ma si sarà spaventato, poi non ha appurato, perché va bene.
3: In effetti è andato in allarme subito,
1: accertate un attimo.
2: Tutto
3: ma
2: bene.
3: Forse c'era una diatriba con la figlia, allora è una sorta, capito, di effetto punitivo, cioè magari aveva fatto qualche marachella, poi ha detto: guarda che cosa ti combino, fai ancora marachelle così.
2: Comunque il messaggio è: se andate in Guatemala, occhio ad addormentarvi, state attenti, torniamo fra poco.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
1: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: 2-2.
4: Amore, quanto di anticipo?
3: 0.
4: E di interessi?
3: 0.
4: E quanto ci pensi ancora?
3: 0. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Christmas.
1: Dopo il grande successo di Che Fastidio, Dito nella Piaga torna con Miss Italia. Ragazzi, c'è una cosa importante da ricordare.
2: Sì. Cosa?
0: Cosa?
1: La notizia del premio sì. Strega alla poesia.
2: Ah,
1: è vero,
0: un momento molto importante. Sono stati nominati adesso le chi ha vinto questo premio tanto tanto ambito, e il, diciamo che la prima è stata Carmen Gallo, che è la vincitrice di questa quarta edizione con questa raccolta, che ha conquistato, pensate, 33 voti su 83 e

0: vincitrice Carmen Gallo, poetessa napoletana, docente di letteratura inglese, e si è distinta perché ha intrecciato con la sua poesia mito classico con temi di grande attualità. E allora, quando abbiamo letto questa notizia qui a Generazione Radio 2, sia con Federico che con Camilla ci siamo chiesti: ma vi ricordate le poesie che imparavamo da piccoli e declamavamo magari alla festa di Natale, a Pasqua, con l'intento sì di ricordarla, ma anche di ricevere qualcosa in cambio, no? Questo qualche spicciolo.
1: Davvero, per la poesia?
0: Beh sì, assolutamente.
1: Ma questo perché c'avevi una memoria da capra e quindi
0: sì, può essere
1: ti incentivavano in qualche modo.
0: Sì, esattamente, no, ragazzi, esattamente, no. Esattamente.
1: Io mi ricordo che a scuola, invece, sai, quando gli davano le poesie era un po' lo spauracchio della settimana, perché tu sapevi che tipo lunedì ti davano la poesia, per giovedì la dovevi sapere a memoria, ed erano delle poesie lunghissime, perché tipo il 5 maggio,
0: certo,
1: per esempio,
0: che ricordi, cioè, ancora, immagino,
1: e come
0: tipo,
1: no,
0: tipo,
1: e fu siccome immobile dato il mortal sospiro.
0: Vai Fede, continua. Vai.
2: Che
0: Fede.
2: È uno scherzo. No, però vi posso dire la mia.
1: Scusa, il 5 maggio non l'hai studiata.
0: Ah, qual è quella che ricordo?
2: Allora, ricordo solo queste parole di tutte le poesie che imparavo spesso per punizione, quando venivo insomma cacciato dall'aula, ci davano una poesia da imparare per punizione. Sempre caro mi fu quest'ermocolle.
0: Quest'ermocolle è classicone.
2: Qual è però
0: allora,
2: il titolo,
0: dai,
2: di
0: ragazzi,
2: questa?
1: Ma perché ci devi mettere in difficoltà?
2: No, lo chiedo agli ascoltatori. Ascoltatori, ditelo.
0: Ascoltatori.
2: Sempre caro,
0: no,
2: mi fu quest'ermocolle.
0: Quest'ermocolle,
1: chiamiamo... vabbè, era Leopardi ragazzi, era Granati e via.
0: Titolo,
1: ecco, ho finito, l'ho detto. Io sono stata promossa, ragazzi. L'infinito di Leopardi.
0: Io ho rimandato con insufficienza piena. Intanto chiediamo agli ascoltatori la poesia che ricordate a memoria. Allora, vediamo la possibilità di rideclamarla qui all'interno di Generazione Radio 2. Il numero lo conoscete, prego.
1: 348-7300-200, ovviamente anche quella che vi ha fatto veramente, cioè, tribolare. Come si dice, tribolare.
0: Aspettiamo i vostri messaggi.

0: John Young Folks. Ragazzi, è arrivato un messaggio, più di uno in realtà, al 3487 300 200, sulle vostre poesie. Vogliamo sentirne uno?
1: Vai, vai, sì. Siamo curiosi.
0: Daniele,
1: sentiamo chi è.
2: Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Con mia lingua e de ventre mando muta, o gli occhi non ardiscono di guardare. Ella si va sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestita. E par che sia una cosa venuta da cielo in terra, miracolo mostrare. Mostrasi spiacente a chi la mira, che dà per
3: tutta
2: gli occhi una dolcezza al cuore, che intende non la può, chi non la prova.
0: Non ci posso credere.
2: Bravo. Park delle sue labbra,
3: bravo,
2: si muovono,
3: non è finito.
2: Aspetta, soave, pien d'amore, che va, scendo all'anima.
0: Ragazzi,
1: bravo, ma, bravissimo.
3: Ma l'hai dedicata a qualcuno? Troppo bravo.
1: L'ha recitata benissimo. No, spieghiamo qui a Generazione Raiuve, stiamo parlando di poesie, Federico, sì. Camilla, perché abbiamo citato appunto il premio Strega alla poesia, che è stato dato appunto a questa poetessa napoletana di 43 sì. anni, e abbiamo chiesto al nostro ascoltatore di declamare una poesia, una delle tante poesie che in passato abbiamo imparato per poi declamarle a casa.
3: Questa la utilizzavate molto, voi ragazzi, sì, quando dovevate dire qualcosa, ho detto no, perché guarda, quella ragazza tanto simpatica, poi tanto gentile, tanto onesta. Stapare era sempre così,
1: era sempre chiedevate così. Sempre in
0: questo. Pensate che io ho vinto anche un premio. Io ho vinto un premio per le poesie,
3: cosa?
0: Ragazzi. Allora, quando facevo il liceo, ci fu un concorso lanciato da un noto giornale romano nazionale per giovani poeti. Io scrissi una poesia normalissima.
1: Attenzione.
0: Di media.
3: Beh, ma leggila.
0: Chi se la ricorda? L'ho rimossa perché avevo 16 anni. No, aspetta.
3: Ma però, Federico, ma te la sei inventato?
0: Aspetta,
3: l'hai sognato, che lo facevi a scuola.
0: Ho scritto questa poesia che fino alla fine era una poesia abbastanza mediocre, però alla fine della stessa poesia ci fu una frase che mi fece arrivare terzo, e cioè la seguente: l'amor, radice antica che riconoscere non saprà l'atmosfera del tramonto. Questa era una frase scritta da un ragazzo. Scritto da un ragazzo di 16 anni all'epoca, che arriva ai terzo, capito?
1: Scusa, Fede, ma avevi anche un nome d'arte? Oppure Federico Vespa?
0: No, Federico Vespa.
1: Come
0: stop.
1: I poeti, insomma.
0: Esatto.
1: Federico
3: ma
1: Vespa,
3: posso dire che il tuo talento da poeta è stato sottovalutato del tutto. Cioè, ma io farei una collezione, un libro raccolto. Hai già scritto un libro, adesso un libro raccolto di poesie.
1: Sì, ma ne
3: hai
1: scritta una, Fede.
0: Esatto.
3: È un inizio.
0: Questo
3: però.
0: È un piccolo problema.
1: Va bene.
3: Completa la te, capito?
1: Sì, completa la te. Finisci la te. Va bene, ci fermiamo un attimo. Fra poco abbiamo il piacere di avere ospite qui a Generazione Radio 2 il dottor Daniele Damario, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale d'Abruzzo con delega al turismo. Intanto la musica di Generazione Radio 2, Biagio Antonacci, Safe, con la loro Spiritual Air.

0: insieme a Saif con Spirituale. Passo subito la palla a Barti e Camilla che hanno un graditissimo ospite.
1: Esatto, siamo in diretta come sempre dal TTG Travel Experience, Fiera Internazionale del Turismo Rimini, da oggi mercoledì 14 ottobre fino a venerdì 16 ottobre. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Daniele Damario, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo con delega al turismo. Ben arrivato, dottore.
2: Grazie.
1: Anche se il dottor Damario ha detto non sono dottore, chiamami Daniele. Ti diamo
3: perfetto,
1: del tuo Daniele.
3: Perfetto, va bene.
2: Così sformalizziamo proprio immediatamente.
3: Allora, meglio.
2: Daniele, allora una domanda subito per te, stavamo già parlando ora fuori onda dei numeri in crescita del turismo in Abruzzo. Una domanda che mi viene è proprio questo termine che ritorna a livello turistico, che è il discorso, il concetto di sistema. Sento sempre parlare di questo fare sistema. Quindi la domanda è concretamente come istituzioni, albergatori ed operatori possono ottenere in concreto dei risultati.
3: Ma sì, sicuramente fare sistema è fondamentale oggi per ottenere qualche risultato in campo turistico. Allora, innanzitutto bisogna fare sistema prima fra le istituzioni. Io ricordo quando sono diventato assessore, venni alla prima fiera, non era qui al TTG, era la Bit a Milano, e andai e trovai uno stand di Regione Abruzzo, uno stand di una Camera di Commercio della Regione Abruzzo, uno stand di un'altra Camera di Commercio della Regione Abruzzo, alcuni stand di operatori
1: della Regione Abruzzo.
3: C'è qualcosa che non funziona, quindi riuscimmo subito, tornati in Abruzzo, insomma, fece una riunione e insomma abbiamo firmato un protocollo d'intesa per cui adesso quando ci presentiamo come sistema Abruzzo, quindi
1: all'unisono,
3: prima abbiamo fatto sistema come istituzione e poi la carta successiva è fare sistema con gli operatori, perché si aveva spesso il brutto vezzo di seguire durante le fiere con carovane di amministratori. Benissimo, ci sta tutto che l'amministratore venga, ma poi alla fine ci vogliono gli operatori, c'è chi realmente riesce a vendere l'Abruzzo. E quindi insomma anche qui insomma siamo riusciti a fare sistema, corpo unico anche con l'associazione di categorie. E quindi insomma diciamo che le cose vanno, da quel momento le cose sono andate meglio. Io dico sempre che prima l'Abruzzo era uno dei segreti meglio custoditi al mondo, e quindi il segreto qual era? Svelare questo segreto alla maggior parte degli italiani e ai turisti esteri. Devo dire che ci stiamo riuscendo, i numeri da 7 anni ci vedono in crescita, tra virgolette ci vedono in crescita più della media nazionale, quindi insomma siamo tutti felici.
2: Sai che era un po' la domanda che ti avrei fatto dopo, perché esattamente come rappresentante delle istituzioni, no? Mi viene proprio da pensare come può vendere, com'è il modo migliore di vendere turisticamente l'Abruzzo, cioè se devi convincere un amico a farlo innamorare in 48 ore dell'Abruzzo.
3: Ma glielo puoi descrivere l'Abruzzo a tutto quello che serve per far felice un turista, a 133 km di costa, per metà sabbiosa, attrezzata per le famiglie, diciamo il nord della parte dell'Abruzzo, e la parte sud diciamo da Pescara fino al confine con il Molise, caratterizzata dalle antiche macchine da pesca che oggi sono ristoranti, che si chiamano i Trabocchi,
2: la cosiddetta
3: Costa dei Trabocchi, con calette riservate, insomma, per cui due tipi di costa totalmente diversi però l'uno in una stessa regione. E poi insomma le vette più alte dell'Appennino, insomma borghi bellissimi, una gastronomia che non ha niente da invidiare a nessuno,
1: no,
3: un patrimonio culturale importantissimo. Quest'anno abbiamo avuto L'Aquila capitale italiana della cultura nel 2026, quindi insomma diciamo abbiamo, e quindi il segreto è fargli sapere che c'è tanto in una regione facilmente raggiungibile perché si trova al centro dell'Italia, che ha un aeroporto che funziona e comincia a funzionare bene, insomma noi insomma, siamo partiti 5-6 anni fa con un aeroporto che faceva 500.000 passeggeri, nel 2026 solo i primi 8 mesi abbiamo fatto 1 milione di passeggeri.
2: Questi sono numeri importanti.
3: E quindi insomma il segreto è tutto qui, non c'è niente da inventarsi, far capire alla gente e fargli vedere alla gente che c'è questa regione bellissima,
1: tanto,
3: sì,
1: dico.
3: 3 parchi nazionali, un parco regionale, una meridiana protetta, un'area marina protetta.
1: Non abbiamo citato gli arrosticini, citiamo gli arrosticini, Daniele, alla fine
3: gli arrosticini li citiamo alla fine perché l'Abruzzo non è solo
1: però citiamoli,
3: però sicuramente insomma diciamo che sono il nostro piatto forte che ci ha resi famoso in tutto il mondo.
2: Uno spot veloce sull'Abruzzo, velocissimo.
3: È uno spot difficile, c'è tutto quello che uno spot bellissimo è Abruzzo, che bella sorpresa,
2: allora,
3: perché chi non ci è mai venuto
2: ce l'abbiamo,
3: Abruzzo, che bella sorpresa.
1: Grazie a Daniele Damario, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo con delega al turismo, grazie ancora Daniele,
3: noi
1: ci vediamo un attimo, torniamo fra poco, state qui.

0: The Fugees, Ready or Not, prima ancora faccia nuvola, portami a ballare in primavera, Rai Radio 2 in diretta dal TDG Travel Experience di Rimini, Barti Colucci e Camilla Ferranti in compagnia di Roberta Frisoni, assessore regionale del turismo, sport e commercio dell'Emilia Romagna.
1: Roberta, ti diamo del tu, confidenzialmente, siamo parlati prima, ben arrivata.
2: Grazie,
1: piacere
2: grazie.
1: Piacere averti qui. Allora, tante le domande volevamo farti, parte Camilla, una tra tante, quale è la domanda?
2: Io parto immediatamente con l'energia proprio di questa regione, che tra le altre cose, cioè, si respira anche attraverso l'assessore, anche attraverso
1: vero.
2: È proprio nel DNA, direi, regionale. Quindi qual è l'orgoglio per la vostra regione Emilia-Romagna di ospitare un evento tanto importante? Proprio qua, c'è il centro della fiera del turismo, proprio qui in Emilia-Romagna.
3: Sì, devo dire che a noi piace essere al centro del mondo su tante cose.
2: L'abbiamo capito. Sempre più avanti.
3: Ci mettiamo l'asticella alta, diciamo che avere qui a Rimini la Fiera del Turismo, che è un appuntamento super consolidato da anni, però quest'anno ci sta dando ancora più soddisfazione perché abbiamo tantissimi operatori, tante regioni, sempre più persone che vengono qui a chiudere contratti, ecco perché di questo si parla. Questa è una fiera che fa molto molto business e quindi si chiudono prospettive per il prossimo anno, ma anche a far conoscere e scoprire le bellezze dei vari territori. Evidentemente io sono anche autointeressata, perché oltre ad avere una fiera che mi porta gente fuori stagione, avendo la delega al turismo, abbiamo anche un meraviglioso stand della Regione Emilia Romagna dove si può scoprire tutto quello che si può fare da noi quando si ha voglia di fare vacanza, rilassarsi e fare sport anche.
1: Roba e anche ballo, io ce lo metterei un po'.
3: Anche un po' di ballo,
1: ballo
3: certo,
1: perché vuol dire, no? È implicito, però diciamo, non so, Emilia Romagna offre tantissimo anche il ballo. Io volevo chiederti, Roberta, quali nuovi professioni potrebbero nascere nel settore turistico nei prossimi anni secondo te?
3: Ma io credo sicuramente che su tutto il fronte digitale si aprirà un mondo pazzesco, non solo nel turismo ma nel turismo tantissimo, perché ognuno di noi adesso spesso, quando anche cerca proposte di viaggio, esperienze, cerca, no? Con l'intelligenza artificiale, quindi lì ci possono essere delle nuove professioni che devono far sì che l'intelligenza artificiale trovi le esperienze giuste perché il turista potenziale cerca. Però ci sono anche opportunità straordinarie, ne parlavo poco fa con CNA. Pensate a come le barriere linguistiche ormai saranno abbattute. Praticamente tutti, da qualunque paese del mondo, grazie, no, a tutti i traduttori che adesso ormai quotidianamente usiamo. Io sono stata in Giappone quest'anno e non lo parlo minimamente giapponese, ma non avevo neanche bisogno di parlare l'inglese perché il taxista traduceva direttamente dall'italiano. Ecco, questo non è futuro, è già presente, quindi ci sono tante opportunità. Quello che però credo che non mancherà mai e su cui continueremo a investire è anche l'autenticità di alcune professioni che non tramonteranno mai, perché per esempio la cucina, no? Tutti coloro che si occupano dell'enogastronomia, della qualità dei nostri cibi, anzi lo si farà magari in un modo sempre più estroverso, professionale, ma ci sarà ancora tanto da fare di lavoro in quella direzione.
2: Valorizzare la tradizione, quindi, in un certo senso.
3: Assolutamente sì, farlo anche magari con delle tecniche nuove, con contaminazioni da altri paesi, questo sta già avvenendo e verrà secondo me anche sempre di più. Io sogno un'Emilia Romagna che non solo sia sempre più aperta all'Europa, e siamo già forti in quella direzione, ma proprio al mondo, perché no? Quindi indiani, orientali, statunitensi, canadesi, sudamericani, noi vogliamo essere al centro del mondo.
2: Infatti la mia domanda poi sarebbe stata questa, cioè voi che siete veramente pionieri in assoluto comunque del turismo, dell'innovazione, quindi non oso immaginare qual è la sfida che vi siete posti per il 2027 da un punto di vista proprio turistico.
3: La sfida che abbiamo è quella di essere sempre più connessi, perché come dicevo poi le persone bisogna portarle, quindi noi abbiamo 4 aeroporti, stiamo investendo come regione per fare in modo che siano sempre più accessibili da paesi stranieri. È chiaro che siamo in un momento internazionale dove è evidente, no, che ci sono congiunture per tutti difficili, però noi abbiamo l'onere e l'onore di investire nella direzione in cui crediamo sia importante andare. E oltre a questo, sull'enogastronomia, voglio dire, abbiamo 46 prodotti DOP e IGP, ogni 2 settimane, lo dico scherzando, ma perché è un valore della nostra regione, ne annunciamo uno nuovo di riconoscimento. Ecco, penso che come l'Emilia Romagna al mondo non ci sia nessuno che abbia questo patrimonio straordinario, e quindi dobbiamo lavorare, investire e farci conoscere.
1: E anche sul ballo, io aggiungo anch'io al ballo.
3: Ci tengo, alla fine balleremo.
2: Quindi uno spot velocissimo sulla regione Emilia Romagna, spot veloce anche per te. Allora,
3: venite qua e ballate, perché è così.
1: Esatto,
3: assaggiate però ballate dopo aver mangiato i nostri cibi e gustato i nostri vini, e perché no anche corso una delle nostre maratone, dato che abbiamo un bellissimo circuito
2: per
3: di 5 maratone
2: per digerire.
1: Grazie a Roberta Frisoni, assessora regionale turismo, sport e commercio dell'Emilia Romagna. Noi di Generazione Radio 2 torniamo fra poco.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
1: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: 2-2.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: 2-2.
5: Ad ottobre la DR3

0: intramontabili Rolling Stones con Gilles Rover su Rai Radio 2. Ma che bel momento adesso. Aspetta che mi metto.
1: Qual è? Cosa succede,
0: aspetta
1: Federico?
0: Aspetta che mi metto bene. Aspetta, mi metto un attimo. Guarda, va là. Ecco.
2: Quanto ti piace quando esce il veneto che c'è in
0: che c'ho lo studio. Vabbè, tutto sta, per me.
1: Esatto. Spieghiamo agli ascoltatori di Generazione Radio 2 che qui in diretta da TTG Travel Experience Fiera Internazionale di Rimini è arrivato il momento del tè con Camilla. Quindi,
2: è il mio momento, esatto, ragazzi, è il mio momento in cui io faccio delle riflessioni profonde che attingono direttamente dalla mia quotidianità e la quotidianità di oggi, dove mi ha portato ad una sveglia abbastanza mattutina, abbastanza presto, come si dice in Inghilterra, early.
1: Yes.
2: Quindi praticamente avevamo questo treno alle 8:15, ve la faccio abbastanza breve. 8:15 significa che per me io esco di casa alle ore 8, perché il treno alle 8:15, quindi arrivo un po' trafilata, ma
1: confermo.
2: Anche se mi svegliassi prima arriverei con 5
1: sempre,
2: prima,
1: vabbè,
2: sempre pelo, ma la domanda è: cosa succede quando hai dei compagni di viaggio che invece sono angosciati da un orario? Cioè tipo Barti, per esempio, questa mattina alle ore 7:10 sono arrivati una serie di messaggi, ma uno dopo l'altro, alle ore

0: 7:10, 7:20, 7:25, 7:35, 7:45, ore 8, 8:05, 8:10.
1: No, allora spieghiamo questa cosa.
0: Vogliamo definirla
1: questa cosa agli ascoltatori. Sì, siccome sì, Camilla sì, non rispondeva a Fede, ho detto: vuoi vedere che non si è svegliata? E invece
0: intanto
1: 30 secondi prima.
0: Poca fiducia nella tua collega, no, intanto, anzi, della vostra collega.
1: No, tanto affetto nella mia collega e protezione, perché dico: se non si sveglia Camilla, poi come farà a raggiungerci a Rimini?
0: Questa è un'altra domanda. Secondo te, Fede, che sei a Roma, no? Ma secondo te, ammesso che io stessi dormendo, e così non era, sì, così non era ovviamente, ma secondo te con un messaggio come faccio a svegliarmi?
2: Ah, certo, pure questo è vero.
0: Il discorso è questo, perché mi devi creare dell'ansia attraverso un messaggio? Chiamami a quel punto, no?
2: No, ma no, poi aspetta,
1: no, perché la chiamata. Scusate, Fede, la chiamata è più invasiva, invadente, no?
0: Sì, la sento però.
2: Però ragazzi, per esempio, scusa, con me sarebbe andata malissimo, perché io ho la vibrazione costante al telefono, non ho mai la suoneria.
0: Esatto, anche esatto, io, la stessa cosa.
1: Vabbè, ho capito che quando viaggeremo sarò il primo ad arrivare, ma, e gli ultimi sarete voi.
0: No, ma poi la domanda è anche un'altra, cioè, ma il fatto di stare tipo prima, non so, all'aeroporto posso capire, perché c'è tutta una serie di ragioni, va bene, ma la stazione, no? Cioè, sì, che tu devi soltanto limitarti a arrivare a prendere il treno. Perché arrivi un'ora e mezza prima? Cosa
1: perché
0: devi vedere la stazione che io non so?
1: Perché
0: cosa
1: c'è? Come diceva il famoso
0: tanto
1: detto,
0: poi il karma ti ha punito perché il treno era in ritardo.
1: Perché
0: quindi,
1: come diceva il famoso detto, sì, l'attesa del piacere e il piacere, l'attesa e il piacere, no, quera, l'attesa e il piacere, piacere, vabbè, una roba del genere,
0: l'attesa,
1: l'attesa
0: e il piacere,
1: l'attesa e il piacere, esatto. Quindi io, a me piace proprio andare prima alle stazioni, agli aeroporti, proprio per godermi l'attesa del viaggio.
0: Capito, okay,
1: questo. Io non riuscirei mai come ti arriva 30 secondi prima.
0: Comunque il punto è che il risultato è sempre lo stesso, il treno io l'ho preso,
1: sì,
0: cioè comunque
1: preso,
0: ritardo non ritardo, io sul treno c'ero,
1: c'era,
0: e questo è un dato di fatto, capito?
1: Vedremo,
0: che
1: Federico
0: rompe tutte le teorie dell'ossessivo compulsivo dell'orario preciso.
1: Vedremo, Federico, di qui a fine anno tutte le trasferte che faremo, se riuscirà a perdere tutti
0: i treni. Ma io non arrivo mai tardi.
2: Guarda,
0: mai,
2: ricordati,
0: mai,
2: cara Camilla, mia cara Queen,
0: sì,
2: che basta.
1: Dillo,
2: è un attimo,
1: chiudere,
2: è un attimo,
1: sì,
2: che lo perdi.
1: Bravo,
2: è un attimo,
1: attimo.
2: È proprio X, capito?
0: Io non arrivo mai in ritardo, siete voi che siete in anticipo, ragazzi. I got everything I wanted, not what you think.

0: Billie Eilish, Everything I Wanted, Rai Radio 2 in diretta dal TTG Travel Experience di Rimini. Barti Colucci e Camilla Ferranti sono insieme ad un altro graditissimo ospite.
1: Esatto, abbiamo il dottor Leonardo Massa, vicepresidente MSC Crociera. Dottore, ben arrivato.
2: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, Leonardo, ci diamo del tu,
3: fuorione,
1: dacci del tu, esatto.
2: Molto, molto meglio.
1: Vogliamo ringraziare subito il dottore, ci ha dato un pass gratuito, 2 mesi di crociera a me e Camilla. Grazie, dottore, non si doveva.
2: Ma perché solo 2 mesi? Dire almeno 4, così almeno fate il giro del mondo.
3: Oh, ma io sono molto d'accordo. Mandiamo un messaggio al direttore
1: della di
2: sulle conseguenze non voglio sapere. Che no, mai 4 no. mesi per il giro del mondo sono vostri.
1: Leonardo, tu dacili, poi ci pensiamo noi. Allora, tornando un attimo seri, stiamo parlando di turismo, ovviamente il settore delle crociere è sicuramente un fiore all'occhiello italiano, vero?
2: Verissimo, l'industria delle crociere e tutta la sua filiera rappresenta per l'Italia un vero e proprio modello di eccellenza. Siamo un paese bravissimi a costruire le navi, tutta la cantieristica, tutta la filiera collegata all'agroalimentare, e abbiamo un paese posto baricentricamente nel Mediterraneo con oltre 70 porti. In numeri, lo scorso anno, grazie alle navi da crociera, oltre 12 milioni di turisti sono venuti a visitare il nostro bel paese.
1: Quindi un indotto incredibile.
2: Immaginate che ci sono lavoratori diretti di questa industria, tra costruzione eccetera, sono oltre 180.000, cioè pesa alcuni punti del PIL.
3: Accidenti.
2: Ma la cosa più interessante secondo me è che è un'industria che cresce e continuerà a crescere nei prossimi anni. Quindi per qualsiasi giovane immagina una collocazione nel mondo del lavoro, io dico che nell'industria delle crociere ci sono opportunità.
3: Vabbè, questa è una cosa bellissima. Ma che valore economico porta una crociera sul territorio in cui attracca?
2: È stato fatto studi dalla CLIA e da università che mediamente dipende se poi quel porto è un porto di imbarco o di transito, significa se le crociere fanno sbarcare i propri ospiti e vanno via, o se quel porto viene utilizzato anche per iniziare o terminare una crociera, ma i valori variano dai 105 ai 150 euro al giorno diretti sul territorio. Quindi quando una nave con 6.000 ospiti sbarca in un porto sta movimentando varie centinaia di migliaia di euro.
3: Certo.
2: E quando quelle toccate sono 32 in un anno o 52 nel caso frequenti quel porto tutto l'anno, è chiaro che l'indotto economico è di parecchi milioni di euro.
1: Leonardo, il futuro delle crociere?
2: Il futuro delle crociere oggi è un futuro roseo perché tutti i maggiori operatori mondiali stanno investendo in nuove navi, noi guidiamo questa crescita, noi fra poche settimane, a novembre, varremo la nostra nuova ammiraglia MSC World Asia, seguita già a distanza di pochi mesi da 2 navi col brand Explora 4 ed Explora 5, quindi è un'industria sana che cresce, più di tutti un'industria che investe.
1: Beh, che dirti, io ti ringraziamo.
3: Noi ci ha invitato nella nuova destinazione, non so se hai capito,
1: sì,
3: hai colto, cioè, il messaggio sottile.
1: Non so se l'hai tradotto tu.
3: Io l'ho colto così.
2: Sì,
3: cioè.
2: Io in realtà vi ho fatto 2 inviti.
1: Sì, ecco.
2: Il primo, ma qui dovete parlare con il vostro direttore, sì, e venire 4 mesi in nave con noi e farvi il giro del mondo.
3: Ecco.
2: Quindi avete già 2 cabine prenotate.
1: Accettiamo a prescindere, Leonardo. Accettiamo a prescindere.
2: Allora sono 119 giorni di crociera presi, dal 5 gennaio vi aspetto a Genova per l'imbarco e il giro del mondo con oltre 99 destinazioni.
1: Grazie.
2: E poi vi vorrei portare nella nostra nuova destinazione, perché quest'anno apriremo lo scalo di Santo Domingo, la Romana, con croce 12 mesi all'anno.
1: Allora io prendo Santo Domingo, va bene?
3: Io ho preso entrambe,
1: va bene.
3: Mi può accontentare, questo anno faccio questo, l'anno dopo l'altro.
2: Io direi per quest'inverno incominci con la settimana a Santo Domingo,
3: ma
2: in croce che carabbi con noi, e
3: bene,
2: a gennaio ti aspettiamo.
3: D'accordo.
2: Per il giro del mondo.
1: Leonardo, ci hai convinto, grazie a Leonardo Massa,
3: mille,
1: vicepresidente MSC Crociere. Torniamo fra poco sempre qui, Generazione Radio 2.

0: Totons, hello, I love you su Rai Radio 2, cari amici, amici, amici. Che siete arrivati.
1: Cosa c'è, Federico Vespa?
0: Ho delle notizie.
1: Allora, ricordiamo, siamo. Esatto, no. Vogliamo ricordare gli ascoltatori di Generazione Radio 2, siamo in diretta dal TTG Travel Experience, Fiera Internazionale del Turismo qui a Rimini, ma il nostro Federico Vespa ci vuole informare.
2: È il momento, è il momento tanto atteso, le notizie più importanti del giorno raccontate dal nostro Federico Vespa.
0: La ringrazio, dottoressa Ferranti.
1: No, questo è il dottor Vespa, questo è papà che salutiamo. No, questo è papà che salutiamo.
0: Esatto,
1: prego.
2: Salutiamo. Torni, sì. Federico.
0: Arresto torni medievale, Federico. Arresto medievale a Roma, sì. Un ragazzo si è barricato in casa e ha minacciato i carabinieri, sì, usando un arco e 20 frecce. I militari sono riusciti a disarmare durante la successiva perquisizione dell'abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato anche un pugnale e un coltello a scatto. Il giovane è stato arrestato. Cambiamo decisamente.
1: Come si chiamava, Ettore? No, per capire, sì. No, magari sì.
0: Cambiamo decisamente argomento, perché all'aeroporto di Miami un uomo proveniente da Cuba, sì, è stato fermato e arrestato dopo che gli agenti della dogana gli hanno scoperto che viaggiava con 10 uccelli, sì, uccelli vivi nascosti nelle mutande. Ok? 10 uccelli vivi. Scusa, di piccole dimensioni, presumo. Ragazzi.
2: Non ho domande. No.
1: Presumo sì.
0: Allora, sì, prima che voi mi chiediate la morale, dica.
1: No. Non volevo saperla, sai.
2: No, non è vero la morale, io la voglio sapere invece.
1: No, capiterei, posso dirti?
2: No,
0: non è una morale volgare, ragazzi.
1: No, ci mancherebbe.
0: La morale semplicemente adesso ve la fa sentire Eddie Brundo.
2: Sì?
1: Sentiamo qual è la morale.
0: Questa è la morale. Chiamate lo psichiatra. Lo dico sempre: chiamate lo psichiatra sempre, più spesso che potete, ragazzi.
2: È importante. Va bene. È importante.
1: Grazie, Fede. Grazie, Fede. Torniamo fra poco per i saluti finali, sempre qui, Radio 2.

0: Levante, sempre più brava, sempre più particolare con Ruggine, Rai Radio 2. Stiamo per chiudere questa puntata dal TTG Travel Experience di Rimini, Barticolucci, Camilla Ferranti. Ragazzi,
1: Federico, eccoci. Allora salutiamo e ringraziamo tutti gli ascoltatori che con un messaggio hanno sempre condiviso queste due ore assieme a noi, grazie, e salutiamo anche la squadra. Da Roma chi c'è che vuoi salutare, Fede?
0: Eddie Brundo, Valentina Totta e Caterina D'Aleo.
2: Oh, noi invece salutiamo la parte tecnica Luca De Ioris, grazie Luca, e la visual Filomena Vitaliano, grazie Filo con tutte le sue nuove creazioni artistiche.
1: Grazie Filo, ovviamente ringraziamo in redazione Donato Moscati, mentre qui a Rimini ringrazio al video Emiliano Trocini, Alessandro Davac, tecnico audio Danilo Martini, specializzato di produzione Bartolomei Valentina, Francesca Tuzzi ovviamente e Antonio Micali. L'appuntamento è sempre qui domani con Generazione Radio 2 dalla Fiera Internazionale del Turismo a Rimini. Ora vi lasciamo in compagnia dei Lunatici speciale con Roberto Duini e Andrea Di Ciancio.
0: A domani.
1: A domani.
2: Ciao,
1: ciao
2: a tutti, ciao, domani. Rai Radio 2.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever. 2-2. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu. 2-2. Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Ogni giorno tu alza.
7: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Pennicanza.
6: C'è la Pennicanza.
1: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
7: Pubblico delle grandi occasioni.
1: Entriamo in diretta nelle vostre case.
6: Ogni giorno tu alza.
8: Ritorna la Pennicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle 3.

0: Viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.59, 22 secondi. Sulla 1, variante direttissima tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna, troviamo ancora 5 km di code per il ripristino di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza del chilometro 16 all'interno della galleria Sparvo. Ancora 1, Bologna-Firenze in Emilia-Romagna tra l'allacciamento Ramo Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze, 5 km di code a causa di un veicolo fermo. Andiamo adesso in Liguria, in A10 Genova Ventimiglia tra Pietraligure e Spotorno in direzione di Genova, 5 km di code a tratti per lavori. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Sono le 18.
3: Lunatici su Radio 2.
4: Sorpresa, ci sono i lunatici oggi sul red carpet. Salutiamo, abbracciamo Andrea De Logu, Mario Benedetto e Pipolo Russo che torneranno domani appunto con Red Carpet. Oggi puntata speciale dei lunatici. Noi siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Abitualmente ci trovate qui su Radio 2 da mezzanotte alle 2.30, ma oggi vogliamo dare a tutti voi un assaggio di quello che accade qui di notte sulla radio più bella del mondo. Che succede di notte? Che facciamo di notte?
5: Ma succede di tutto, è difficilissimo da raccontare in poco tempo quello che accade di notte, magari vi diamo un assaggino. Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta 18 da un minuto, state ascoltando Radio 2, noi siamo Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Dunque, le coordinate di notte, gli ascoltatori sono protagonisti assoluti di questi di queste frequenze, quindi se vi va di intervenire, se vi va di mandare un whatsappino, un vocale al telefono, chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002.
4: Ma tipo WhatsApp, per capire Robby, se sì, qualcuno magari gli è successa una cosa particolare, ha litigato magari con la compagna, col marito, col fratello, problemi al lavoro, problemi in casa, può chiamare per raccontarsi?
5: Chiamare. Deve chiamare, ce lo deve raccontare, perché il problema di uno o la gioia di uno, siamo convinti, può essere di ispirazione per tanti. Quindi protagonisti assoluti, linee aperte, 063131 oppure 800 800 002. Chiamate Radio 2. Su WhatsApp i vocali mandateli entro 30 secondi ovviamente al 348 7300 200. C'è anche X che potete utilizzare, hashtag lunatici, proviamo a leggervi in tempo reale. Insomma, programma interattivo, come di notte questo non cambia.
4: Noi ci siamo, adesso aspettiamo voi e nel frattempo ascoltiamo la copertina nella quale troverete le notizie delle quali ci occuperemo in quest'ora e mezza che trascorreremo insieme.
0: I lunatici con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2.
6: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
7: Durante l'intervento di ieri, durato 90 minuti, a papà è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. Intervento riuscito, non ci sono stati.

0: carabinieri hanno denunciato per tentato omicidio due minorenni di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle aggressioni con la minicar nera ai danni di alcuni passanti nel quartiere Monteverde Testaccio. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. I due che sono stati sentiti in procura nella notte avrebbero confessato.
1: 18:45 il Como a Rotterdam contro il Feyenoord, cercherà conferme dopo la vittoria nell'esordio europeo assoluto. Alle 21 Roma Real Madrid, della serata del ritorno all'Olimpico di José Mourinho. Avversari non nemici, ha detto il tecnico portoghese, mi batterà sì il cuore ma prima della partita.
2: Difficile avere come metro in paragone a Real Madrid quello che rappresenta nel mondo la società più titolata, ma sul campo quello sì, il nostro obiettivo è quello di misurarci con loro, di capire quanto possiamo essere competitivi.
3: Caccia alla scroccona seriale che sta consumando pasti a sbafo nei ristoranti. Ha mangiato e ha bevuto, si è allontanata con una scusa e non è più tornata.
4: Sembrava una persona normalissima, un cliente come tutti gli altri. È scomparsa nel nulla. Ha lasciato la borsa come garanzia, ma quando abbiamo guardato dentro, solamente degli strati.

0: simpatici su Radio 2.
1: 06 3131 oppure 800 800 002. Partiamo dalla scroccona.
2: Ha lasciato la borsa in garanzia, quando abbiamo guardato dentro abbiamo trovato solo degli stracci.
1: Sì.
2: La scroccona seriale del Nord Italia, questa signora di 57 anni ha accumulato oltre 300 denunce in tutta Italia, si concentra, a dire la verità, in particolare nelle regioni del Nord-Est, tra Bressanone e Vipiteno. La situazione, sì, ha esasperato a tal punto i commercianti locali che molti di loro,
1: sì,
2: e io voglio dargli la mia solidarietà, hanno iniziato a esporre le sue fotografie fuori e dentro i locali,
1: no,
2: tipo wanted.
1: No, Robby,
2: attenzione,
1: no.
2: Lei è la scroccona.
1: No, Robby, mi stupisce. Come, dite, no? Come fai a dare la solidarietà? Per carità, a parte che secondo me fa un po' parte del rischio d'impresa che possa capitare una cosa del genere.
2: Ma stai scherzando?
1: Ma non puoi rispondere a un reato con un reato, cioè sbagliato. Non puoi mettere, che facciamo, il cartello wanted,
2: come
1: l'esponiamo al pubblico.
2: Scusami, io e te abbiamo un negozio, te abbiamo un bar, abbiamo un ristorante. C'è una signora che ha accumulato 300 denunce, che lascia la borsa in garanzia e quando la vanno ad aprire è piena di stracci, quindi c'è il dolo in questa cosa. Io mi tutelo, metto la foto fuori, avverto tutti, dico attenti a questa tizia perché viene a scroccarvi la cena, viene a scroccarvi il soggiorno, non paga, siccome non siamo qui per fare beneficenza. Metto le foto, 300 denunce non sono bastate, cerco di difendermi come posso.
1: Siamo in uno stato di diritto, ci sono le forze dell'ordine.
2: Ma infatti,
1: ci
2: mica
1: sono
2: la legge del paglione.
1: Ci sono, e siamo quasi lì. Mettiti a questo punto il cappuccio da Batman e vai a cercare i criminali la notte, Arduini.
2: Referendum.
1: Facciamo un referendum.
2: Referendum.
1: Dai, sentiamo,
2: votate,
1: che ne pensano.
2: Votate voi. È giusto pubblicare le foto della scroccona seriale del Nord-Est oppure no? Mandate un WhatsApp vocale, proprio contiamo i voti, eh. Facciamo con la bilancia. Messaggi vocali, sì, no al 348 7300 200, sì, nome, no, nome, contiamoci.
1: Esatto, dovete essere velocissimi in questo caso per mandare il messaggio vocale, non ci serve la spiegazione, sì è giusto, no è giusto, è sbagliato, no non è giusto, e basta, così ne sentiamo il più possibile tra pochissimo e vediamo da che parte siete.
2: Io non ci posso credere che vincerà il tuo buonismo, non posso credere che prenda neanche più di 5 voti questa tua posizione buonista, perché non capisco questi poveri esercenti come altro possono difendere.
1: Questa signora non è un'isola, nessuno di noi è un'isola, potrebbe, a parte, potrebbe
2: la pubblicità
1: essere
2: del supermercato,
1: no, ma potrebbe essere malata, sicuramente potrebbe avere dei figli, un marito,
2: no,
1: perché esporre lei
2: no,
1: a lei anche tutta la sua famiglia a questa situazione qui? Bisogna aiutarla.
2: Si la foto, si dice attenzione, questa signora viene, consuma e non paga, nessuna punizione corporale, ci manca, altro, non c'è la legge del taglione, ci mancherebbe altro, ma ci si difende come si può. Comunque votate WhatsApp al 348 7300 200, soltanto vocali, linee aperte sempre, state ascoltando Radio 2, sono le 18 da 8 minuti, si interviene telefonando all'800 800 002 o allo 06 3131.

0: parli più.
1: Paparazzi Cesare Cremonini su Radio 2 insieme ai Lunatici. Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, abitualmente ci trovate qui e anche questa notte ci troverete qui da mezzanotte alle 2.30, ma oggi abbiamo questa puntata speciale dalle 18 fino alle 19.30 in diretta insieme a tutti voi e vi vogliamo protagonisti come sempre, quindi bravissimi perché avete fatto esplodere WhatsApp con i vostri voti, quindi adesso facciamo un po' di conti Arduini, vediamo chi ha vinto su questa storia della scroccona.
2: Anche su X è hashtag Lunatici, votate sì o no. Ma dai, chi ha vinto?
1: Diciamo, ma soprattutto
2: può che vincere il Sisu.
1: Prenotatevi per intervenire in diretta, visto che stiamo parlando di quelli che scappano via dai ristoranti senza pagare, sarebbe interessante avere, non so, qualche ristoratore, cameriere, barista, qualcuno che lavora in un albergo e che ci racconti quando è capitato anche a voi e magari di qualcosa di particolare.
2: Anche per capire se ci sono tecniche nuove, perché ad esempio non avevo mai sentito parlare della questione della borsa. Questa signora lasciava la borsa in garanzia, però poi era piena di stracci, cioè lei diceva: guardi, magari immagino, non ho il portafogli con me, buon uomo, le lascio la borsa, vado e torno, e poi non tornava mai.
1: Non è che prendi spunto tu.
2: Un mio amico un sacco di anni fa, ma eravamo veramente ragazzini, mi raccontava invece, io non l'ho mai amata questa cosa, nemmeno da piccolo, non l'ho mai considerata una ragazzata, che lasciavano i maglioni. Che ne so, uscivano una sera con dei maglioni consumati.
1: Lo lascio sulla sedia.
2: Di quelli che magari usavano a casa per spolverare, no? Li lasciavano sulla sedia e se ne andavano. È una cosa bruttissima, irrispettosa verso chi lavora.
1: Noi vi abbiamo chiesto, è giusto esporre, pubblicare ed esporre la fotografia, secondo voi, la fotografia di questa signora, decisione che sarebbero per prendere alcuni degli esercenti, dei ristoratori che sono stati colpiti dalla scroccona. Sentiamo le vostre voci. Chi tiene il conto?
2: Lo tengo
1: Vai. Tieni il conto.
3: Sì, è giusto.
4: 200, 200, 002.
5: Certamente che è giusto.
6: Assolutamente no, Mauro.
7: Sì,
1: che cos'era quello?
7: Sì, è giustissimo.
8: Sì, è giustissimo. Ciao Anna.
1: Ciao ragazzi.
3: Bisogna esporre assolutamente sì.
8: Graziella.
3: Sì.
7: Sì.
2: Plebiscitario.
7: Sì, è giusto.
6: Sì. Sì, Peppuccio da Sassi.
1: Bravo Peppuccio.
3: Sì, Michela.
9: Sì, è giusto. Grazie da Roma.
1: Ciao, grazie. Sì, grazie.
6: È giusto. Mariano da Vallina.
2: Hai preso un voto.
1: Ho preso solo un voto.
2: Hai preso un
3: mostrare
2: voto.
3: Mostrare le foto della scroccona. Ciao da Emina da Santa Maria.
6: Ciao. Sì, è giusto.
1: Quindi giusto per gli ascoltatori di Radio 2 questo pomeriggio pubblicare le foto della scroccona.
2: Hai preso un voto. Ma non poteva essere altrimenti, dai Ciancio, non se ne può più di questi furbetti, di
1: allora,
2: questi paraventi.
1: Io rinnovo l'invito per ristoratori, baristi, se ci siete all'ascolto, prendetevi un attimo di pausa, 063131 oppure 800 800 002, così ci raccontate di quella volta che è successo a voi, che qualcuno non v'abbia pagato il conto, quindi chiamate Radio 2. Tra pochissimo noi parleremo delle condizioni del Papa.
2: Sì.
1: Va bene, l'intervento è andato bene. Lo faremo con il professor Francesco Lefoche, immunologo clinico.
10: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo, full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
11: 2-2. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
12: 2-2.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
16: 2-2. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
17: 2-2.
18: Tutto
0: pronto per l'allenamento. Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
4: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
12: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
4: A testa, ok.
12: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
17: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
12: Che aggiunge?
4: Hai detto tutto te.
12: Hai detto tutto tu, ma scusa.
17: Potete dire che brava.
4: Vabbè.
12: Che brava, eh.
4: Che brava.
12: Che brava.
10: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2. I Lunatici su Radio 2.
2: E buon mercoledì pomeriggio in questo 14 ottobre del 2026, sono le 18 da 18 minuti, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici, speciale, edizione speciale, di solito ci trovate in onda di notte 06 3131, oppure 800 800 002. Arriva Iello.
18: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi.

0: Te l'ho mai detto, lui era Iello, questa è Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Cianci e Roberto Arduini, ve lo ripetiamo, di solito ci trovate da mezzanotte alle 2.30, oggi una puntata speciale.
1: Mi piace molto Iello, quando mi parte la verve romantica.
0: È romantico, nel graffio della voce è romantico. Ha mangiato ed ha fatto fisioterapia, questo lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Leone XIV sta bene, l'umore è buono, il Papa è stato operato, appunto, il decorso post-operatorio è regolare. Apriamo proprio un focus, ne parliamo con il nostro primo ospite di oggi, il professor Francesco Lefò, che è immunologo clinico. Ben trovato, prof.
1: Professore?
0: Prof? Cioè, non c'è.
1: Proviamo a rimetterlo perché non ci sente. 18 okay. e 21, state ascoltando Radio 2. Sono arrivati una valanga di WhatsApp su
0: questo,
1: ma anche tanti ristoratori che si stanno prenotando per darci la loro versione dei fatti. Sentiamo un po' delle vostre voci.
0: Eccole qui.
2: Ciao, sono Danilo di provincia di Lecco. Assolutamente sì. Vanno divulgate tutte le foto a tutti i colleghi, negozianti e bar e ristoranti.
1: Come fai a dirgli che ha torto?
2: Affinché non subiscano gli stessi danni.
3: Allora, sì, bisogna difendersi. Una volta esisteva un reato che era insolvenza fraudolenta, che poi hanno depenalizzato. Questa è un commetto reato che adesso rientra nell'ambito della truffa ordinaria.
4: Sì, certamente. È più che giusto.
0: Più che giusto. Allora,
1: è proprio plebiscitaria.
0: Abbiamo ripristinato.
1: Poteva essere altrimenti, dai.
0: Abbiamo ripristinato il collegamento con il professor Francesco Lefò, che è immunologo clinico. Ben trovato su Radio 2, prof.
5: Salve, ben trovati a voi.
1: Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, si parla di un decorso post-operatorio regolare per il pontefice. Il nuovo bollettino dice che si è alzato, che ha mangiato, che ha fatto fisioterapia respiratoria. Dal suo punto di vista, quanto era preoccupante, quanto è preoccupante la situazione clinica che sta vivendo il pontefice, anche considerando la sua età?
5: Beh, diciamo che il pontefice è in mano a un'equipe di assoluta professionalità, per cui insomma credo che sia in ottime mani e credo che l'intervento che è stato fatto è un intervento che è riuscito perfettamente. Loro sapevano già che si trattava probabilmente di una forma di un adenocarcinoma. È stato fatto un esame istologico estemporaneo, cioè intraoperatorio, è stato visto che è stata confermata una diagnosi. Questa diagnosi adesso dovrà essere suffragata dall'esame istologico un po' più approfondito, si dovrà vedere bene che tipo di adenocarcinoma è, su quello poi si farà una valutazione, ma insomma tutto il quadro è un quadro assolutamente confortante. È partita con una condizione piuttosto impegnativa, però per fortuna questo intervento, che ha tolto il lobo inferiore del polmone destro, ha eradicato completamente il problema. Adesso si faranno gli studi sul petto istologico, si faranno gli studi anche sull'infonodi
0: e vedremo. Ecco prof, ma dal punto di vista immunologico, quali sono, ci sono dei rischi post-operatori respiratori per un quadro clinico del genere?
5: Ma guardi, l'unico problema è evitare delle infezioni, eccetera. Però il Santo Padre è in mano ad un'equipe di altissimo profilo professionale, quindi io non ho dubbi che andrà tutto bene.
1: Un ritorno all'attività pubblica per quando se l'aspetta lei? Se è possibile fare delle ipotesi, ovviamente.
5: Beh, guardi, mi pare che non abbia ancora alterato troppo il suo calendario, diciamo, però io direi che almeno vediamo adesso l'esame istologico, poi ne parliamo bene, però io credo che lui sarà bene da subito. Aspettiamo 2-3 settimane, insomma, e andrà assolutamente, starà assolutamente molto meglio. Oggi si è alzato, insomma, ha camminato, quindi il discomfort biologico che ha avuto è assolutamente minimo, quindi insomma credo tutto fa ben sperare.
0: Ottimo prof, vorremmo parlare con lei, anzi lo faremo, anche di influenza, di vaccini e anche, perché no, anche di peste. Se resta con noi, ci ascoltiamo insieme Cher e poi torniamo tutti insieme qui su Radio 2 insieme al professor Francesco Lefò, ma prima The Shup Shup Song.

0: La voce inconfondibile di Cher, 18 e 27, state ascoltando Radio 2, in collegamento con noi c'è il professor Francesco Lefoghe, immunologo clinico, abbiamo parlato delle condizioni del pontefice, di nuovo ben trovato professore. Apriamo un attimo la parentesi influenza, si inizia a parlare di questo, di questa malattia stagionale, alcuni dicono che quest'anno potrebbe essere meno invadente, che si aspetta, consiglia comunque il vaccino ad alcune categorie particolari di persone?
1: Assolutamente sì, è già iniziata la campagna vaccinale da ottobre, quindi c'è una serie, ci sono circa 11 vaccini che sono stati autorizzati dall'AIFA, quindi abbiamo l'opportunità di vaccinarci, soprattutto si dovrà vaccinare la popolazione che è quella, diciamo, più fragile, in questo momento parliamo dei bambini dai 6 mesi ai 2 anni, parliamo degli ultra sessantenni, certo, delle persone che hanno, diciamo, delle fragilità per patologie croniche come il diabete, bronchite cronica e altre patologie croniche infiammatorie, e poi abbiamo l'opportunità di vaccinare tutto il personale sanitario, il personale dei vigili del fuoco, il personale della Polizia di Stato e qui i carabinieri, quindi abbiamo l'opportunità di mettere in campo una strategia vaccinale congrua che deve essere baluardo di salute pubblica, perché la prevenzione primaria è fondamentale. Sappiamo benissimo che quest'anno si potrebbero ammalare circa 14 milioni di persone e quindi dobbiamo fare in modo che le ospedalizzazioni siano il meno possibile, anche perché sappiamo che per gli ultra sessantenni potrebbe essere una patologia seria, quindi la vaccinazione riduce l'opportunità dell'ospedalizzazione, riduce l'opportunità della malattia, ma riduce soprattutto la gravità della sintomatologia, quindi è molto importante vaccinarsi. C'è una gamma di vaccini fatti per le varie fasce d'età e quindi noi dobbiamo approfittare, dobbiamo fare in modo che la salute pubblica sia al primo posto.
2: Ecco prof, spostiamoci in Siberia prima di salutarci, al di là della psicosi o di titoli sensazionalistici, dobbiamo preoccuparci per la peste?
1: Ma guardi, io credo che non ci dobbiamo preoccupare.
0: No, meno male, leggo le notizie, ogni tanto mi inquieto, meno male, non ci dobbiamo. Lo ridica, professore.
1: Questo termine è un termine, diciamo, che evoca patologie importanti come la peste nera eccetera, quindi la Yersinia, che è stata scoperta alla fine dell'Ottocento, è stata poi, diciamo, vista come causa di patologie importanti eccetera, però in questo caso sappiamo molto poco, quasi niente, però abbiamo l'opportunità di controllare bene e teniamo conto che c'è un'antibiotico terapia molto efficace per questo tipo di patologia. Se quindi parliamo della peste polmonare, è una patologia importante ma che possiamo circoscrivere benissimo, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è attivata per valutare bene che cosa è successo in quel laboratorio, sappiamo che una tecnica del laboratorio pare che abbia rotto una provetta e si sia infettata con una Yersinia che è l'agente eziologico della peste polmonare, possiamo dire che probabilmente questa condizione, qualora fosse veramente così, si è circoscritta e quindi non abbiamo, diciamo, una condizione che ci fa pensare a cose importanti.
0: Salutiamoci con dobbiamo queste parole, nessun allarmismo.
1: Assolutamente, no, assolutamente.
0: Grazie professore.
2: Grazie a voi, grazie mille, professor Francesco Lefoghe, immunologo clinico, qui su Radio 2, sono le 18:31 ed in diretta ci sono i Lunatici.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
6: Scopri già
5: lancia il Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
6: 2-2 Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi.
5: Giugno a 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
7: 2-2
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa

0: celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MediaWorld.
1: 2-2.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Ogni giorno tu alza.
6: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
5: C'è la Penicanza.
7: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
6: Pubblico delle grandi occasioni.
7: Entriamo in diretta nelle vostre case.
5: Ogni giorno tu alza.
8: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio da lunedì 19 ottobre alle 13.45 su Radio 2.
5: Solo per te.
8: I Lunatici su Radio 2.
9: Oh, a proposito di questioni mediche, c'è questa notizia particolare che arriva da Roma. Vive con una leva del freno della bici nella schiena, un intervento gli salva la gamba. Meno male, 18.35, state ascoltando Radio 2, arriva Francesca Michelin, la mia ragazza.

0: La mia ragazza Francesca Michelin su Radio 2 insieme ai Lunatici, sono le 18:37. C'è Paola che ha chiamato lo 063131. Ciao Paola, benvenuta.
1: Ciao, buonasera.
2: Paola, cameriera che insomma ha vissuto un'esperienza particolare con uno scroccone, se abbiamo capito bene. Racconta, che è successo?
1: Era una serata come tante altre, arriva questo cliente, un tavolo da uno, e me la ricordo ancora la comanda, perché chiede come antipasto baccalà, il crudo di mare, chiede il polpo verace, quindi tutte

0: cose comunque anche abbastanza costose.
1: Sì.
0: Primo di mare, secondo di mare.
1: Sì, tutto pesce, sì.
0: Cosa?
1: Tutto pesce.
0: Tutto pesce, perché era un ristorante di pesce, vino peraltro, anche il vino, e all'atto poi del conto, quando gli presento il conto, lui mi dice: ma avete un posto da lavapiatti per stasera?
1: Ma questo è proprio nei, ma neanche nei film succede più, e come si reagisce a una cosa del genere?
0: È stata una scena anche abbastanza scioccante. Ricordo il titolare che era infuriato nero e lo ha praticamente poi invitato, diciamo così, invitato ad andare via dal ristorante.
1: Mi viene in mente una mitica barzelletta di Gigi Proietti, ma poco radiofonica, forse poco radiofonica.
2: Sì,
1: senti Paola, stasera si lavora?
0: Stasera no, perché io ho cambiato lavoro, sebbene sia affezionatissima al mondo della ristorazione, e ho sentito, insomma, ho seguito tutta la causa, per me, insomma, la signora andrebbe, insomma, ci sarebbero dei provvedimenti.
2: Pubblicheresti la foto. Paola, grazie per aver chiamato e condiviso con noi questo ricordo della tua vita. E stasera c'è la Champions League, Arduini, la Roma se la vedrà con il Real Madrid, chissà. Come si starà preparando a questo evento? Nostro ospite, che sorpresona che abbiamo fatto, c'è Lino Banfi insieme ai Lunatici.
3: Eccolo, ragazzi. Lunatici,
1: Lino, ti ciao. Possiamo dare del tu? Per noi sei di famiglia, quindi.
3: Ma che scherzi, voi siete Lunatici, io sono pazzo completamente, figurati.
1: Senti, c'è un rito prepartita che fai sempre in attesa di Roma Real Madrid tra tre ore più o meno all'Olimpico? Come te la vivi?
3: Ma il fatto che questa volta ci sono questi due disgraziati, che sono Mourinho e Gasperini, che sono tutti e due miei alieni da tanti anni. Parlo di come Oronzo Canà in questo momento.
1: Cosa direbbe Oronzo Canà a Mourinho oggi?
3: Cioè, Mourinho direi non rompere il cavolo, a fare di testa tua che vuoi essere sempre il primo, perché io ho deciso che Gasperini deve usare il 5-5-5 nel primo tempo e la doppia ripresa Cucchiaino nel secondo, che è una cosa tutta mia che nessuno saprà mai che significa, ma vuol dire che devono fare un gol a Cucchiaino. Cucchiaino da dessert si chiamano, il gol che dico io. E lo farà o Dybala o Malen.
2: Come è fatto un gol da Cucchiaino dessert? È una cosa spettacolare, immagino.
3: Che di solito Totti ci insegna, senza fare il nome, il famoso cucchiaio, il gol a cucchiaino. Io poi inventai per lui, e lui mi ha sempre ringraziato di questo, il cucchiaino da dessert, cioè che era una cosa più dolce, più chic. Prima parlavate di cibi e mi è venuto in mente, allora io ho detto bisogna fare un gol a cucchiaino da dessert.
1: Quindi ti aspetti un cucchiaio da Malen o Dybala? Vedremo se anche doti da veggente il grande Lino Banfi, che è in diretta con noi su Radio 2 18:41, fermi qui.
2: Ecco, Lino, ma qui ci sono cose scaramantiche che fai per le partite prima che inizino?
3: Ma io prima facevo delle cose ovviamente che fanno in tutto il mondo per essere uniformi e toccare certe parti del corpo,
2: ecco.
3: Ma poi da quando ho compiuto i 90 anni l'11 luglio e tutti quanti che mi dicono ma davvero c'è 90 anni, ma non ci credo, e allora mi fanno tutti questi auguri, attenzione al raffreddore, attenzione a non cascare, attenzione ai fragili, alle cose. Allora da quel momento in poi mi sta venendo una specie di orchite, perché io non so più come fare, allora mi porto dietro in tasca un ferretto da cavallo.
2: Hai toccato quello quando hai scoperto quella cosa del Toto Morti che ti hanno messo al primo posto nella classifica?
3: Sì, al primo posto io tutto felice, dico beh vedi il fatto che io ho l'età che ho e tutto va bene, lavoro tantissimo, non ho mai lavorato tanto, la gente che mi vuole bene, mi hanno messo al primo posto, ma non so per che cosa. Poi ho capito che erano i morituri,
2: sì.
3: Morituri
2: sì.
3: Salutano.
1: Ma ti ha dato fastidio? Ti sei fatto una risata?
3: A me mi ha fatto ridere, anche perché poi questa ragazza bella, brava, che la Isoardi quasi piangeva al telefono, dico ma che scherzi, venga ti chiedo scusa, Lino, scusa.
1: Ah, quindi ti ha chiamato la Isoardi, questo è bene, lo sapevo, ti ha chiamato la Isoardi.
3: Sì, mi ha chiamato lei, è stata molto molto carina. E beh, io ho ricambiato, voglio dire, la sua cortesia, nel senso che già la conoscevo, avevo fatto l'ospitata da lei. quando faceva quella cosa sui cibi di giorno, quindi è stata una cosa carina. Non c'entra niente lei, stava dietro quel cartello, non si è visto, insomma.
1: Belle parole, belle
2: sì,
1: parole,
2: veramente.
1: Belle parole.
2: Guarda. Senti, Lino, visto che ne parlavamo, lei hai accennato, noi ti associamo ovviamente alla risata che è stata ed è la tua missione, no? Per ci hai accompagnato in migliaia, milioni di risate. Ecco, invece ti capita mai di piangere, di commuoverti? Quando è l'ultima volta che ti sei commosso? Cosa ti fa?
3: No, allora, per me è una cosa continua, perché continua nel senso buono della parola, perché io ci parlo con mia moglie, faccio delle gigantografie nello studio, una di Totò e una di Lucia, di mia moglie, per cui la mattina saluto prima la principessa, poi il principe, mi faccio dei lunghi discorsi, oh, mi raccomando, adesso fate questo, perché qua... Poi l'altro... al quale mi raccomando sempre, stanno facendo, credo, in tre una specie di ufficio, Banfiota si chiama, che mi curano solo il mio lavoro, mi chiamano, viene avanti creativo, si chiamerà, ed è diretto da loro tre, da Papa Francesco, da Totò e da Lucia, quindi mi faccio il mio panterello, ma dura poco, dura 3-4 secondi, me ne accorgo quando si stanno illuminando gli occhi e dico, beh, è andata bene, il contatto c'è, tutto lì.
1: Lino, un tempo la censura la facevano, che ne so, la Chiesa, lo Stato, adesso il politicamente corretto ha invaso grandi aspetti della nostra vita. Ci sono delle cose che secondo te non avresti potuto fare al tempo d'oggi, oppure te ne saresti fregato? Come ti saresti relazionato al politicamente corretto?
3: Beh, al politicamente corretto io non avrei potuto fare, per esempio, un film di Stero, diretto da Stero, grande regista, padre dei Manzina, che ha diretto Totò, Fabrizio e tanti altri nomi grossi, nostri maestri, diciamo. E quando ho fatto quel film, io e Johnny Dorelli, che si chiamava Dio di fare a coppia,
1: sì,
3: io facevo non solo un gay, un salumiere gay, ma era capo dell'arcigay di questo paese dove si girava il film al nord, e quindi facevo delle cose esasperate che forse oggi non mi avrebbero fatto fare. Però io ho fatto sempre tutto con la misura e col garbo, anche le cose più... Se noi esaminiamo in un attimo i 120-130 film, sì, che io ho fatto, 30 dei quali sono tutti film con le più belle donne d'Europa e d'Italia, e il fatto che io le abbia toccate tutte in parti varie del corpo, ma sempre con una grazia, una correzione, un'educazione, che questo è quello che bisognerebbe sottolineare, a dire se Baffi c'è riuscito in questo, vuol dire che è un bravo ragazzo, si merita il successo.
2: Lino, come ti vedi tra 10 anni?
3: 10 no, però fino a 8 ci posso essere. mi vedo uno che a forza di fare podcast con tutti, vediamo che succede, ci sono delle novità che succederanno un giorno, ma vi dirò con calma.
1: Speriamo che ci farai sapere presto. Grazie al mitico Lino Banfi su Radio 2, 18:47.
2: Grazie Lino.
1: Grazie Lino per questa chiacchierata.
3: Ciao, ciao.
1: Un abbraccio. Non lo sapevo che si sono fatti una risata al telefono. Con la
2: bella guarda. Questa cosa, bella, guarda, questa in cosa, un periodo in cui tutti sono lì pronti a prendersela.
1: Ti massacrano, che schifo, che vergogna. Invece si sono chiamati, lei ha chiesto scusa, lui ha detto ma non ti preoccupare, fine dei cosi.
2: Gli altri si sono indignati, lui no, capito? È meraviglioso.
1: Grande telefonata, 18:46, state ascoltando Radio 2, siamo i Lunatici in diretta, linee sempre aperte, 06 3131 oppure 800 800 002, tra poco cominciamo a sentirvi.

0: meraviglia, una canzone salvavita, How to Save Life, The Fray su Radio 2 insieme ai Lunatici alle 18.51. Io voglio prendermi del tempo, Arduini, per ringraziare tutti gli ascoltatori abituali dei Lunatici, quelli che di solito fanno le ore piccole.
1: Sì, perché noi
0: andiamo
1: solito
0: in onda da mezzanotte alle 2.30 e quindi non è così scontato che un ascoltatore che è sveglio da mezzanotte alle 2.30 poi non si riposi, non abbia altro da fare, perché ci sono quelli che di notte lavorano, ci sono quelli che sono insonni perché magari abituati ad una vita e a stare in compagnia, e a un certo punto si trovano da soli e non riescono più a dormire, hanno bisogno di compagnia, e noi ci trascorriamo tutte le notti con queste persone. Ecco, ritrovarle oggi per questa puntata speciale alle 18 con decine e decine e decine di messaggi che stanno arrivando, non possiamo ringraziarvi uno ad uno, però lo facciamo tutti insieme. Siete meravigliosi, siete stati fantastici a farvi trovare pronti qui alle 18 per questa puntata speciale. Per farti capire, Arduini,
1: sì,
0: il clima dei messaggi è un po' questo.
1: Vai.
2: Ma certo che ci sono, come potrei non esserti con la famiglia più bella del mondo. Viva i Lunatici, vai Radio 2, si chiama Arduini. Buon pomeriggio, la vostra amica
1: Ida Panaglielina, come no, una delle protagoniste delle nostre notti. Allora, loro si sono, hanno anticipato il momento di ascoltare Radio 2, si sono sintonizzati in questa puntata speciale che ci vede qui dalle 18 alle 19.30. Mi piacerebbe pensare che qualcuno che magari non ci ascolta mai la notte, adesso un pochino incuriosito, stanotte a mezzanotte si sintonizzi su Radio 2, perché ci trovate in diretta lunedì al venerdì notte alla mezzanotte alle 2.30 e sono nottate.
0: Bravo.
1: Deliranti,
0: facciamolo questo giochino oggi
1: deliranti.
0: A mezzanotte facciamo un appello, di solito spesso lo facciamo, un appello di inizio,
1: sì,
0: programma, e facciamo un appello apposta per quelli, ah, se ci avete scoperto del pomeriggio con la puntata speciale delle 18, fatevi, palesatevi subito,
1: scrivete 18,
0: esatto,
1: scrivete 18 a mezzanotte su WhatsApp al 348 7300 200, scrivete 18. Comunque mancano 7 minuti alle 7 di questo pomeriggio di mercoledì 14 ottobre del 2026, state ascoltando Radio 2. Mi incuriosiva il tema ex, visto che tra poco José Mourinho tornerà all'Olimpico da ex contro quella che è stata la sua Roma nella serata di Champions League, che vedrà la squadra di Gasperini contro i Galacticos, impegnato anche il Como sul campo del Feyenoord in Olanda. Vi vorrei chiedere, avete mai incontrato un ex? È mai successo qualcosa di strano in un incontro con un ex? Che ne so, è finita male, vi siete... avete fatto sesso, che ne so, cioè, incontri con ex,
0: siete,
1: vale,
0: tornati, siete tornati con l'ex, oppure vi batteva forte il cuore, non avete,
1: oppure c'era vostra moglie, vostro marito, e avete dovuto, come si dice a Roma, fare i vaghi.
0: So che perché... ti è successo ultimamente, vero?
1: No,
0: no,
1: no, no,
0: scherzo,
1: no.
0: Volevo solo...
1: no, perché potrebbe succedere, ma non mi è mai successo.
0: Quindi, storie di ex,
1: raccontatecelo. Forza. 0631, allora vi vogliamo in diretta adesso, 063131 oppure 800 800 002. Nel frattempo Feyenoord Como iniziata da 6 minuti, la squadra di Fabregas e quella olandese sono ancora ferme sul punteggio di 0-0.
0: Vogliamo le vostre storie di ex anche sui messaggi vocali, però velocissimi quelli devono essere, massimo proprio 30 secondi al 348 7 300 200. Sono le 18.54 e su Radio 2 ci sono in diretta i Lunatici.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: 2-2. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: 2-2. Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
6: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21.20 su Rai 3.
4: 2-2.
7: Ad ottobre Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
8: Attenzione, questo messaggio è rivolto a tutti i cittadini italiani.
9: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 6,
10: siete pregati di svegliarvi.
11: Ma proprio tutti?
10: Tutti.
11: Anche io che vado a lavorare alle 9 di solito.
10: Soprattutto lei.
11: Ancora 5 minuti?
10: Richiesta respinta.
8: Good Morning Radio 2, il servizio molto pubblico per il risveglio degli italiani. Con Max Zoara, Sara Jane e Luca del Milanese Imbruttito.
12: Ma che vi intervisto, eh?
8: E non dimenticatevi della famiglia Imbarazzi.
13: Ah, quindi ci siamo anche noi, pure stanno. No, no, ci sono io. Ha detto la famiglia, io sono la famiglia. Vabbè, mi arriva.
14: Good Morning Radio 2.
15: I Lunatici. Su Radio 2.
1: Incontri con ex, vi abbiamo chiesto di portare la vostra storia 06-3131 oppure 800-800-002, telefonateci. C'è Fabrizio che scrive: la mia ex è la mia migliore amica. Ma come hai fatto, Fabrizio? Raccontaci.

0: Sono le 7, ci sono i Lunatici in diretta oggi su Radio 2. Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, da lunedì al venerdì ci trovate da mezzanotte alle 2:30. Si sta parlando in questo momento di ex e vi abbiamo chiesto, visto che il programma lo facciamo insieme, di chiamare lo 063131 per raccontarci di qualcosa che vi è capitato con gli ex. C'è ad esempio chi scrive invece su WhatsApp, Arduini: una mia ex si è vantata ad essere diventata una tossicodipendente qualche anno dopo esserci mollati, ma io non penso che tuo amico abbia delle responsabilità.
1: Ma non credo che sia un vanto.
0: Spero di no.
1: Non credo che sia un vanto, spero per te non sia una colpa. Intanto solidarietà a Sylvester Stallone, leggevo queste sue parole negli USA, USA lui dice: sono in imbarazzo, non posso andare in pensione perché devo pagare il matrimonio di mia figlia.
0: Ecco.
1: Sylvester, finché si può, uno è giusto che stia sul pezzo. Comunque, tornando agli ex, sperando che la figlia non abbia da affrontare questo discorso nel prossimo futuro con suo marito, c'è Alessandra che si è prenotata per raccontarci la sua storia. Ti ascoltiamo, Alessandra, benvenuta su Radio 2.
2: Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao. Ma grazie a te. Che è successo col tuo ex?
2: Allora, io cosa mi è successo? Nel gennaio dell'80, in una gita in montagna, ho conosciuto un mio compagno di scuola più grande. Da allora abbiamo cominciato una storia che è durata 4 anni, dopodiché io l'ho lasciato perché mi faceva
0: le corna.
2: Ti
0: faceva schifo?
1: No. Falla parlare.
0: No, sono curioso, ti è fermata proprio in quel momento.
1: Che le faceva?
2: Mi faceva arrabbiare e un giorno non ho potuto più perché mi voleva fare ingelosire, allora l'ho lasciato.
1: Ma tipo, scusa se mi prendo questo secondo per divagare. Come ti faceva ingelosire?
2: Ma no, faceva cose, ad esempio dovevamo andare ad una festa e passava a prendere la mia migliore amica prima di me, che abitava a 100 metri.
0: Provolone questo.
1: Ma è cortesia.
0: Ma che cortesia? Provolone. Per cortesia vai a prendere prima lei, ragione.
1: Amore mio, è cortesia.
2: E io mi sono incazzata a tal punto che l'ho lasciato.
0: Brava, hai fatto bene. Sai,
1: poi la storia degli ex come si sviluppa?
2: Lui non mi ha mai dimenticato. Ha sempre dichiarato che fossi la donna della sua vita. Mi ha sognato per una vita. Sì, mi ha mandato messaggi.
0: Arriviamo al momento in cui lo rincontri.
2: Lo rincontro, mi manda gli auguri per il mio 60° compleanno.
0: Sì.
2: E lui era libero, si è separato, io ero libera e ci stiamo rifrequentando, rivangando come se fosse.
1: Ma quindi non è più un ex praticamente adesso?
2: No, siamo in questo momento, ci stiamo
1: in trattativa,
0: è la famosa minestra riscaldata.
2: Esatto, ci siamo riavvicinati, ma
0: non sei convinta?
2: Siamo molto cauti, ci andiamo cauti.
0: Ti sento che non sei convinta. Sì. Aggiornaci però, Alessandra, va bene?
1: Secondo
0: facci sapere come andrà.
1: Però secondo me Alessandra è cotta.
2: È una cosa molto strana perché ricordiamo tutte le date, tutte le frasi, tutte le cose
1: carini,
2: che ci siamo dette.
1: Che ciao Piccioncini, ciao Alessandra, resta su Radio 2.
0: Ciao Alessandra, 19:04, continuate a chiamare lo 063131 come ha fatto Inge. Ciao.
3: Ciao, buonasera.
0: Raccontaci del tuo ex, vai.
3: Allora, vi racconto questa cosa. Dunque, abitiamo in due paesi limitrofi e mi è capitato nell'arco degli anni di incontrarlo per caso, ma proprio di sfuggita. E una mattina ero al supermercato, faccio la spesa, era tipo mezzogiorno, faccio la spesa e mi accorgo che nella corsia da cui io sto uscendo passava lui. E così l'ho un po' spiato. E poi
1: l'hai spiato per caso, però io lo citerei a sottolineare, lo hai spiato per caso. E che cosa è successo?
3: È successo che ho fatto l'agnorio, ho fatto finta di niente e quando io ero in coda in cassa lui stava pagando. Probabilmente ha sentito l'attenzione e il flusso dello sguardo, sì. E infatti si è girato, mi ha beccata e quindi ci siamo salutati. E poi però diciamo che era una storia di tantissimi decenni prima, io avevo 17
0: Posso
3: anni.
0: Farti, ma ti batteva forte il cuore, sì, quando l'hai rivisto? Anche se te l'hai dimenticato, però ti ha fatto quell'effetto lì, perché secondo me i primi amori, poi quando li rivedi dopo tanti anni, nonostante il fatto che tu non abbia interesse, tutto, però ti risvegliano qualcosa
1: sempre,
0: dentro.
1: Dai, non sempre, dai.
0: Inge conferma,
3: mi batteva,
0: vedi?
3: Tantissimo, sì, ero molto in imbarazzo.
1: Quindi com'è finita, Inge?
3: È finita che era comunque finita male, i tempi dei miei 17 anni era finita molto male, ad un certo punto io proprio non eravamo andati d'accordo e una sera proprio mi ricordo che ero proprio scappata, lui voleva darmi un passaggio, eravamo in discoteca, avevamo già litigato, io sono sparita, non l'ho più visto, non ho mai più visto per anni e quindi la cassa, lui si è girato, mi ha visto, mi ha salutata e io sono diventata tenso Bordeaux, però poi sono tornata a casa. A casa c'era mio marito. Loro si conoscono per motivi di lavoro e quindi ho chiesto,
1: senti,
3: ho raccontato a mio marito.
1: Inge, perdonami, sì? Tu posso chiederti come si chiama tuo marito?
3: Mio marito si chiama Michelangelo.
1: Tu non hai mai amato quest'uomo?
0: Il cornuto. No.
3: Come non
0: hai detto anche
3: certo, lo amo tantissimo.
1: No, si scherza, si scherza.
3: Lasciatemi raccontare questa cosa di cui sono molto fiera. Il mio ex si chiama Michele e quindi ho detto a Michelangelo, Michi, mi dai il numero di telefono di questo ragazzo che sento che è ora di concludere bene. E quindi che cosa ho fatto? Gli ho mandato un messaggio, gli ho detto ciao, ti ho visto alla cassa e penso di non essere stata molto gentile. Erano passati tipo 34 anni, una cosa del genere. Penso di non essere stata molto gentile 34 anni fa, ti chiedo scusa. E quindi abbiamo iniziato una bellissima amicizia, perché poi lui è venuto a trovarmi sul lavoro, abbiamo chiacchierato, mi ha aggiornata, io l'ho aggiornato.
0: Molto bella questa storia, ti dirò, bisogna prendere spunto da come ti sei comportata, Inge.
1: Ha messo un punto e ha iniziato una nuova avventura. Brava Inge, sta succedendo di tutto a Rotterdam nel frattempo, in questo match di Champions League tra Feyenoord e Como. Mi va in vantaggio la squadra di Fabregas con Diao al 18esimo, pareggia Zekiel al 20esimo, quindi botta e risposta immediato, siamo al 21esimo minuto di gioco e in questo momento Feyenoord e Como sono sul punteggio di 1-1, 19 da 8 minuti, linee che restano aperte, se vi va di intervenire chiamate Radio 2 06 3131 oppure 800 800 002, fermi qui.

0: Jungle con Sunshine. Sono le 19:10, state ascoltando Radio 2. Noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, qui in diretta fino alle 19:30. Poi torniamo a mezzanotte per trascorrere anche le prime ore di giovedì insieme. Adesso apriamo un focus, parliamo della svolta che c'è stata nelle ultime ore nelle indagini sulle aggressioni all'attore Davide Iacopini e altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Si tratta di 2 minorenni che sono stati arrestati, di 16 e 17 anni. Pare che nell'interrogatorio abbiano detto: ci annoiavamo e quella sera, quella notte, ci siamo divertiti così. Ecco, ne parliamo con la nostra ospite, che è già in collegamento telefonico, la dottoressa Anna Maria Ascione, psicologa clinica e psicoterapeuta esperta proprio di infanzia e adolescenza. Dottoressa Ascione, benvenuta su Radio 2.
1: Ma buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori. In argomentone.
2: Argomentone. Dottoressa, il 4 ottobre, la notte delle aggressioni, era il compleanno di uno dei due. Il 17enne che guidava la minicar sarebbe il figlio di un carabiniere, l'amico di anni ne ha 16, da addetta ai lavori. Primo commento a caldo su una notizia del genere, sul ci siamo divertiti così.
1: Ma sul problema semmai della noia, perché sentivo prima ci annoiavamo, dicevi, no? Quindi dicevate, il problema non è che i nostri ragazzi si annoino, perché la noia è una dimensione umana, anzi, è che non vogliono annoiarsi sostanzialmente, e che alcuni non sanno più cosa fare di questo senso di vuoto. Viviamo in una società che offre stimoli continui, gratificazioni immediate, emozioni da consumare, vanno consumate nell'immediato, ed esperienze da mostrare. Questo nei nuovi linguaggi social è costantemente visibile, quindi mostriamo le esperienze e non le viviamo. E abbiamo progressivamente impoverito lo spazio dell'attesa, quello in cui nasce il desiderio e si costruisce il pensiero. E come si fa a costruire il pensiero? Attraverso la tolleranza della frustrazione. E quando quel vuoto diventa intollerabile, quando non voglio tollerare la frustrazione, alcuni adolescenti cercano nell'eccitazione, nella trasgressione, talvolta persino nella violenza, un modo per sentirsi vivi. E la violenza, attenzione, non nasce automaticamente dalla noia, perché non è una giustificazione proprio noia, quindi, ma può diventare una risposta quando l'emozione non trova parole, quando l'emozione non diventa pensiero, diventa agito.
0: Ecco,
1: diventa,
0: dottoressa, è molto interessante questo. Io ho un figlio di 9 anni e sembra già un adolescente, si comporta come tale, quindi è un tema che ho molto a cuore e mi preoccupa molto. Ma come possono le famiglie, come può la scuola cogliere tempestivamente dei segnali prima che si arrivi a delle conseguenze così gravi?
1: Anche questo è un punto, no? Innanzitutto guardiamo i nostri adolescenti quando non riescono ad elaborare l'emozione, diventa atto e diventa corpo immediatamente, no? Quindi questo. Però la questione fondamentale è che oggi assistiamo a un fenomeno che potremmo definire crisi della funzione adulta. Allora, lei ha uno sguardo su suo figlio, si pone una domanda, ma qua noi oggi abbiamo tantissimi genitori che si girano dall'altra parte, che sono prima loro degli adolescenti, alla ricerca costante di una dimensione che li porti a essere visti. Lo vediamo continuamente sui social. Abbiamo adulti che nel tentativo di essere amati dai propri figli rischiano di rinunciare a essere un riferimento autorevole. Hanno paura di dire no ai figli perché hanno paura di non essere più amati. Un adolescente non ha bisogno di un genitore che gli sia amico, né di qualcuno che soddisfi subito i suoi bisogni e non gli insegna a costruire il desiderio attraverso la tolleranza della frustrazione. Un adolescente ha bisogno di un adulto capace di restare adulto, di assumersi la responsabilità del limite senza trasformarlo in autoritarismo, perché il limite non è la negazione della libertà, è ciò che permette di costruirla.
2: Dottoressa, l'ultima veramente, poi magari ci torniamo anche in futuro su questo tema. In questa era è pieno di bambini anche veramente in età da scuole elementari che fanno di tutto, un pomeriggio pallacanestro, un pomeriggio calcio, un giorno nuoto, un giorno freccette, un giorno il teatro. E tornando a quello che diceva prima sulla noia, capendo ovviamente l'esigenza di tutte le famiglie di organizzarsi, perché su quella c'è poco da discutere, rischia di essere tra virgolette pericoloso come modus operandi?
1: Ma certamente, perché noi stiamo insegnando a questi figli che non devono mai rimanere senza fare nulla, che non devono tollerare il vuoto e la frustrazione, ma devono sempre riempirla con qualcosa. E questo sta portando i nostri adolescenti a non imparare a riconoscere le emozioni.
2: Quanto sarebbe la cosa giusta? Un pomeriggio a settimana, 2 pomeriggi a settimana impegnati con
1: sarebbe
2: un'attività?
1: Sarebbe che ogni cosa va costruita addosso al proprio bambino, perché ci sono bambini che riescono a fare sport, per esempio, o delle attività durante il, diciamo, la settimana due o tre volte, non esiste una regola e questo è un altro errore.
2: Certo.
1: Esiste, io ho mio figlio, guardo mio figlio e gli chiedo: ma a te cosa piace fare? Perché guardate che molte volte i nostri figli rispondono a quelle che pensano siano i nostri desideri o alle esigenze di un'omologazione sociale dove tutti fanno questo, quindi lo facciamo anche noi. Ma a te piace? Ma tu che pensi? E questo è il punto fondamentale: insegnare ai nostri figli a riconoscere il proprio pensiero e le proprie emozioni. È qui che siamo assenti, è qui che poi i nostri adolescenti passano all'atto, e questa è una responsabilità sociale, emotiva, scolastica e adulta, ed è il caso che noi adulti ricominciamo a fare gli adulti.
0: Psicologa clinica e psicoterapeuta esperta di infanzia e adolescenza, la dottoressa Anna Maria Ascione, insieme ai Lunatici oggi qui su Radio 2. Grazie ancora, dottoressa.
1: E grazie a voi, un piacere, arrivederci.
2: Buona serata, dottoressa, grazie ancora. E ancora 1-1 la partita tra Feyenoord e Como a Rotterdam. Storie di ex, stiamo continuando a raccogliere testimonianze, tra poco tocca a voi, quindi se avete qualcosa da raccontare chiamate Radio 2 allo 06-3131 all'800 800 002.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: 2-2. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld. 2-2.
5: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: I Lunatici su Radio 2.
7: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Dance, dance, dance, Barry Can Swim, Radio 2 alle 19.20, ci sono i lunatici in diretta, tra poco ci salutiamo, tra qualche minuto, mi piacerebbe fare questo esperimento, vediamo se mi riesce Arduini, vorrei un messaggio vocale velocissimo, così dopo il prossimo brano anche che ascolteremo, mi prendo qualche minuto per sentire le vostre voci.
1: Allora, ma devono essere... Allora, tu mi stai dicendo che tra pochi minuti noi faremo ascoltare 5.000 messaggi vocali?
0: No. 7.300 messaggi vocali, sì. Con un vostro ciao Radio 2, dovete dire solo ciao Radio 2 al 348 7300 200. Io adoro quando si sentono tante voci una dopo l'altra,
1: sì, non vi mettete a fare i sermoni, ciao Radio 2 secco al vocale al 348 7300 200. Fateci sentire che ci siete, così ci salutiamo con le vostre, esatto, voci, e chi vorrà ci trova qui in diretta stanotte a mezzanotte 19.21. Voliamo da Anna Claudia, sei in diretta, tocca a te Anna Claudia, che racconti?
2: Ciao, allora, un incontro con l'ex, vai, è stato molto divertente. Niente, ci lasciamo circa 15 anni fa, lui mi tradisce malissimo con gravidanza annessa. Aia. Io avevo 20 anni.
1: Ma con la tua migliore amica?
2: No, con una persona sconosciuta.
1: Meno grave, dai, meno grave.
2: Ma come? Abitiamo a pochi chilometri di distanza, per 12-13 anni non ci vediamo. Io intanto mi fidanzo, sono promessa già sposa, adesso mi sono già sposata. E un giorno mio suocero rimane chiuso fuori e quindi chiama prima il fabbro, non lo riesce a liberare eccetera, chiama i pompieri e arriva il mio ex ragazzo.
1: Ma questa è una super bomba, ma tu ti rendi conto che storia?
0: Da film.
2: Quindi dopo 13 anni che non vedevo il mio ex, lo vedo in casa del mio fidanzato.
1: Ti è preso un colpo?
2: Sì, e lui con la coda tra le gambe non mi saluta, questa è la cosa più divertente, perché
1: e tu?
2: Dopo 13 anni poteva e io no, neanche, scusa, io sono stata quella la vittima.
1: Ma tuo suocero ha mai saputo che quel pompiere che gli ha salvato il di dietro quel giorno,
2: certo,
1: era il tuo figlio? Ha saputo tutto
2: se
0: domani tornasse dicendo io in realtà sono sempre stato innamorato di te, che
2: no,
0: cosa gli diresti? Cederesti?
2: Ma scusa, mio marito è il miglior marito del mondo.
0: Dici dopo le corna che le ha messo incinta un'altra?
1: Lui ha messo incinta un'altra, mi pare superato.
2: Mi sono tolta da una grande palla al piede in realtà, quindi sono stata fortunata poi a incontrare Francesco, che è il mio attuale marito. No,
1: che
2: no,
1: cuccioloni
2: no.
1: Che siete, da quanto siete sposati?
2: Da un anno.
1: Tu quanti anni hai, Anna Claudia?
2: Io 33.
1: 33 anni, sposata da un anno.
2: 15 anni fa.
1: E l'ex come si chiama?
2: Giuseppe.
0: Ma lui sta ancora
1: bene così?
0: Lui sta ancora con quella con cui ti ha tradito?
2: Ah, non lo so, completamente non lo so.
0: Brava, mi piace la risposta.
2: Ma scusa,
1: l'ultima e poi ti liberiamo. Ogni tanto vai a sbirciare sui social Giuseppe o no? Proprio non ti viene neanche in mente.
2: Lui è sparito da tutti i radar da quando ho fatto questa cosa, non si è mai più scritto niente, oppure mi ha sempre bloccato dappertutto.
1: Ma scusa, quindi tu vai a vedere, lo vai a cercare? Per sapere questo,
2: ma
1: tu vai,
2: dai,
1: a cercare così ogni tanto senza
2: ho
1: impegno.
2: Ho ancora i parenti, sì. I parenti, cugini, eccetera.
1: Mi ha un po' spiazzato questa risposta.
0: Hai visto che avevo ragione io.
2: Non esiste.
1: Tieni stretta Francesco. Ciao Anna Claudia, resta su Radio 2, ti abbracciamo.
0: Ciao.
1: Ti abbracciamo. Allora, continuate a mandare questi vocali. Ciao Radio 2, 19.24. Tra poco ci salutiamo, ma vogliamo farlo con le vostre voci. Prima, il mio pezzo preferito di questo momento. Marrakech, Casini, fermi qui.

0: tutta la vita.
1: Barra e Guè su Radio 2 insieme ai Lunatici. Allora, tra pochissimo lasceremo linea al giornale radio, poi subito dopo a Caterpillar, però sentiamo come ve la siete cavata con il ciao Radio 2. Sei pronto, Arduino?
2: Vai!
3: Ciao Radio 2!
4: Ciao Radio 2!
5: Ciao Radio 2!
6: Ciao Radio 2!
7: Ciao Radio 2!
8: Ciao Radio 2!
9: Ciao Radio 2!
2: Che belli!
10: Ciao Radio 2!
11: Ciao Radio 2, Filippo!
12: Ciao Radio 2!
13: Ciao Radio 2!
14: Ciao Radio 2!
15: Ciao Radio 2!
16: Ciao Radio 2!
17: O Lunatici!
1: Oh! Ciao Lunatici.
2: Ciao, bello. Allora, è stato un piacere viaggiare con voi. Da Roberto Arduino e Andrea Di Ciancio è tutto. Linea al GR2. Se volete, ci trovate qui a mezzanotte. Insomma, fatevi sentire. Vi aspettiamo a mezzanotte. GR2, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: 2-2. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
5: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
6: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
7: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
8: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
9: Sono le 19:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: Decorso regolare per Papa Leone dopo l'intervento al Gemelli per l'asportazione di un tumore a un polmone. Il direttore della sala stampa vaticana sta bene, l'umore è buono, vuole fare il viaggio in America Latina. Presi a Roma i due minorenni della banda della minicar, uno è figlio di un carabiniere. La confessione l'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo. Le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera prima di volare a Bruxelles per il Consiglio europeo. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa. Mosca replica piccata, non è affar suo. Zelensky ringrazia la Premier, ancora missili su Kiev, 3 le vittime. Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, i manifestanti hanno occupato anche la prefettura di Genova. Lo sport con la Champions League, il Como in campo in Olanda con il Feyenoord, stasera la Roma ospita il Real Madrid. Buonasera da Roberta Sibona in studio. In apertura dunque la salute di Papa Leone, operato ieri all'ospedale Gemelli. Oggi il pontefice si è alzato e ha cominciato la fisioterapia respiratoria.
13: Decorso post-operatorio normale per Papa Leone dopo l'intervento di rimozione del tumore al polmone. Il bollettino medico diffuso nel pomeriggio parla di esami del sangue nella norma, radiografia al torace regolare per il tipo di intervento eseguito. Al decimo piano del Policlinico Gemelli, alla sinistra blindatissima, il pontefice questa mattina si è alzato, ha fatto qualche passo, la fisioterapia polmonare, ha mangiato colazione, pranzo, soprattutto sta bene ed è di buon umore, riferiscono fonti varie. Il suo desiderio resta quello di andare in America Latina dal 6 al 17 novembre. Sulla degenza al momento le fonti vaticane confermano i 7 giorni, ma qui è arrivata la doccia fredda della presidente del Perù Fujimori, che in una conferenza stampa ha dichiarato: stiamo attenti ai prossimi comunicati del Vaticano perché abbiamo inteso che il recupero durerà molte settimane. Resta dunque l'incognita sugli impegni futuri, così come massimo riservo resta sulle eventuali terapie da affrontare. Bisogna aspettare l'esito definitivo della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare. Con la collaborazione di Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR2.
12: Sono accusati di tentato omicidio in concorso i due minori ritenuti responsabili di 6 aggressioni nella capitale, tra queste quella all'attore Jacopini, ancora ricoverato in ospedale.
3: Un video di appena 20 secondi estrapolato dalle telecamere del quartiere Monteverde di Roma, una mini car nera che sfreccia verso Testaccio. Immagini sgranate, grezze, ma è stato grazie a loro che gli inquirenti si sono messi nella giusta via per individuare i responsabili di quelle aggressioni che hanno seminato terrore tra le strade dei due rioni. L'adesivo di un cobra, le luci rosse sull'alettone posteriore, un meccanico che riconosce di averli messi.
12: Fini, ancora ricoverato in ospedale.
3: Un video di appena 20 secondi estrapolato dalle telecamere del quartiere Monteverde di Roma, una mini car nera che sfreccia verso Testaccio. Immagini sgranate, grezze, ma è stato grazie a loro che gli inquirenti si sono messi nella giusta via per individuare i responsabili di quelle aggressioni che hanno seminato terrore tra le strade dei due rioni. L'adesivo di un cobra, le luci rosse sull'alettone posteriore, un meccanico che riconosce di averli messi lui, la mini car parcheggiata per giorni sotto casa.

0: compleanno di uno dei due, si annoiavano e hanno deciso di fare quello che era per loro un gioco. Si sono fermati solo quando hanno saputo dell'attore Davide Jacopini, ora ricoverato in gravi condizioni con i medici che hanno diminuito la sedazione. Il giorno dopo sono tornati a scuola come se niente fosse accaduto. Ora sono accusati di tentato omicidio. Nel quartiere c'è sollievo.
1: Contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
0: Ma c'è anche tra loro tanta rabbia.
2: Dovrebbero insegnare l'educazione ai ragazzi e poi ne riparliamo.
0: Dal quartiere Monteverde, Roma, Giuseppe Lisi, GR2.
3: Le comunicazioni di Giorgia Meloni sulla crisi energetica. La premier ha ribadito che occorre una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Parlando poi del bilancio dell'Unione, ha sottolineato che l'Italia lo firmerà solo quando sarà giusto per il nostro paese. Ribadito inoltre il sostegno all'Ucraina.
4: Giorgia Meloni alla Camera torna a tracciare la linea dell'Italia che non vuole un'Europa tentacolare nel decidere tutto, dice, ma sia in grado di trovare convergenze per affrontare le crisi geopolitiche internazionali e le conseguenze economiche, soprattutto su caro energia e gestione dei migranti. La premier ribadisce la contrarietà all'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump, definendolo rischioso. Una nuova importazione di gas russo non comporterebbe una riduzione del prezzo agli italiani, evidenzia. E poi l'affondo al campo largo, che ha abbandonato l'aula non votando, spiega, lo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine.
5: Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
4: A Futuro Nazionale invece la premier ricorda la linea del governo, la stessa del programma, dice, con cui anche voi siete stati eletti.
5: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete. In tutti gli altri casi siamo di fronte a uno dei tanti casi di trasformismo che abbiamo visto nella storia parlamentare.
4: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR2.
3: Dopo il Senato, anche alla Camera, le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio europeo. E allora ci riferisce in diretta da Montecitorio Vasco Pirri, a te.
6: Sì, buonasera. Due le risoluzioni di maggioranza al voto qui a breve, già passate in Senato questa mattina. In una la richiesta esplicita di iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Nel centrodestra solo la Lega si mostra scettica sul sostegno con le armi rispetto al resto della coalizione, che invece all'unisono parla di richiesta di flessibilità all'Europa e revisione degli ETS. Da Fratelli d'Italia poi l'attacco alle opposizioni sull'energia di Ilenia Lucaselli.
7: Finalmente abbiamo capito i punti salienti del programma del centro-sinistra. Sì alle patrimoniali, no all'interesse nazionale, no al gas, no al nucleare. La sinistra cosa propone?
6: 7 invece le risoluzioni delle opposizioni divise sul sostegno militare a Kiev. Da una parte Ivan Acciani con il no, dall'altra parte il sì dei centristi di Più Europa, Italia Viva Azione, no anche di AVS, 5 Stelle e PD, con i Dem che chiedono uno sforzo diplomatico e attaccano la premier alla guida di un governo fatto da trumpisti minori, ha detto Provenzano. Poi dal leader 5 Stelle la replica alla premier, che aveva detto che Conte con la nuova legge elettorale non sarebbe diventato premier. Sentiamo Conte.
8: C'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica, la studi meglio. Io dalla società civile ho fatto 2 governi, lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
6: Le comunicazioni si stanno concludendo proprio in questi minuti, a breve il voto con Max Gambino da Montecitorio, linea allo studio.
3: Grazie Pirri, continuiamo il giornale. Grazie a Giorgia Meloni per il suo sostegno e la sua posizione inequivocabile. Così su X il presidente ucraino Zelensky. L'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, il commento giunto invece dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Sul campo intanto in Ucraina e Russia nuovi raid su siti energetici.
9: Nessuna traccia della tregua energetica annunciata da Trump. In Russia bombardate 2 raffinerie, in Ucraina 6 centrali termoelettriche, a Kiev popolazione per metà al buio e in ansia dopo che gli ultimi missili non sono stati preceduti dagli allarmi. Per 2 volte i partner non ci hanno avvertito dei lanci, accusa Zelensky, che segnala anche restrizioni al servizio satellitare Starlink, essenziale per l'esercito. Donald Trump nega pubblicamente che ci sia uno stop alla condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è in discussione. la Casa Bianca. Secondo il sito Semafor, Trump potrebbe ordinarla come strumento di pressione su Zelensky per convincerlo a fermare i raid sulla Russia, che a suo dire inciderebbero sull'aumento del diesel. È doloroso quando Trump

0: Trump sceglie di stare da una parte diversa dalla nostra, nota il presidente ucraino, che intanto ha volato a Londra, incassa il sostegno del premier Burnham, che promette di aiutarlo a ricostruire i ponti con Washington. A volare invece a Mosca, secondo media americani, è il capo dell'FBI Patel, ignoto il motivo della visita di 2 giorni. Valeria Fraschetti, GR2.
1: L'avvertenza sull'ex Ilva: continua la mobilitazione a Taranto per il 3° giorno consecutivo, blocchi sulle statali all'ingresso delle raffinerie Eni. A Genova i lavoratori hanno occupato la prefettura chiedendo che continui la produzione negli stabilimenti liguri. I sindacati giudicano non sufficiente il decreto varato dal Consiglio dei Ministri con la cassa integrazione fino a giugno e finanziamenti per l'amministrazione controllata. Un anno fa la strage di Castel d'Azzano in provincia di Verona, in cui persero la vita i carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Erano impegnati in un blitz per sgomberare il casolare dei 3 fratelli Ramponi, rinviati a giudizio per averlo fatto esplodere. Al nostro giornale Christian Daprà ricorda il padre Valerio, brigadiere capo.
2: È stato un anno pieno di tante sofferenze. Ammetto che questi giorni sono stati anche particolarmente duri. Il 9 ottobre comunque è il giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno.
3: Cosa manca di più?
2: Sicuramente la presenza, passare momenti insieme, una piccola chiamata e il sentire la voce l'uno dell'altro. Un fine settimana a cui organizzavamo insieme un barbecue, scambiandoci battute e giochi.
3: Quel giorno?
2: È stato uno shock veramente da un momento all'altro, un orario della mattina in cui ero procinto di andare a lavorare e sentirsi insomma devastare la vita da un minuto all'altro. Il mio modo di renderlo orgoglioso è quello di cercare di usare la bontà, l'educazione, l'altruismo e tutti i valori che mi ha trasmesso nell'arma con piena fiducia. Anche in quest'ultimo anno mi sono stati molto vicino.
3: Il 26 ottobre inizia il processo ai fratelli Ramponi,
2: sì,
3: accusati di strage.
2: Mi sono costituito parte civile. Mi aspetto di avere giustizia per me, mio padre, tutti i feriti e le vittime.
3: Elena Baiò, GR2.
1: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. Saluto Emilio Mancuso.
4: Buonasera,
1: che mi ha raggiunto.
4: Buonasera a voi tutti.
1: Allora Emilio, in primo piano il calcio con la Champions League.
4: Assolutamente sì, il ritorno evidentemente di José Mourinho allo Stadio Olimpico, ne parleremo tra poco, ma cominciamo aggiornando la partita in corso, quella che vede in campo il Como in Olanda sul campo del Feyenoord. Il parziale alla fine del primo tempo, terminato poco fa, è sull'1-1, vantaggio del Como al 18° con Diao. Pareggio degli olandesi 2 minuti dopo con un gran gol di Zekiel. Roma, come detto, alle 21. Roma-Real Madrid, notte magica allo Stadio Olimpico, debutto casalingo per i giallorossi contro l'ex Mourinho dopo la vittoria all'esordio sull'Inter. Per José ancora una partita contro una sua ex squadra, la Roma di Bala. Sulle Malen per Gasperini, Bellingham, Vinicius, Mbappé per José Mourinho. Andiamo a sentire Gasperini.
5: Credo che il nostro atteggiamento ci ha portato a giocare questo tipo di partite, ci ha portato ad arrivare terzi l'anno scorso, a conquistare finalmente la Champions. È chiaro che sappiamo del valore del Real Madrid, ma non è la prima squadra di alto valore che incontriamo. Sappiamo che è una squadra che quando pensi di poter mettere in difficoltà al momento che magari ti fanno gol, che gli basta anche molto poco per creare delle situazioni pericolose, però questo fa parte delle grandi squadre che hanno grandi giocatori, sarà un'attenzione in più, ma non credo che la Roma debba snaturare le sue caratteristiche.
1: Senza sosta perché si giocherà anche domani e ci sono decisioni importanti, Emilio, anche sul fronte della politica sportiva.
4: Proprio così, dopo i 2 pareggi deludenti in campionato, cercano sorrisi europei in Europa League. Milan e Juventus domani, Salisburgo-Milan, Celta-Vigo-Juventus. Questo è il pensiero di Luciano Spalletti.
6: Questa competizione ci dà la possibilità di abituarci anche a fare un percorso di livello europeo. Non ci sarà possibilità di concedere momenti dove ci facciamo trovare più deboli, perché loro riuscirebbero sicuramente a sfruttarli, e c'è bisogno di essere di livello, perché dobbiamo pretendere, per quello che siamo, per chi è il nostro club, di essere una squadra di livello.
1: In chiusura brevemente Emilio il tennis, perché ci sono novità.
4: Sì, però volevo dirti, ricordiamo anche di Atalanta Paphos in Conference League. Dicevamo fuori dal campo domani, consiglio della FIFA, passaggio molto importante per Gianni Infantino dopo le polemiche degli ultimi mesi, e dopo domani l'assemblea della Serie A. Si avvicina il momento delle decisioni sulla Federcalcio e su Malagò. Mentre per quanto riguarda il tennis, Odar Medvedev ai quarti a Shanghai, domani torna in campo Zverev. Le tensioni in Medio Medio Oriente, gli attacchi all'aeroporto di Riyadh hanno portato allo spostamento dal 27 al 30 di dicembre dell'esibizione milionaria in Arabia Saudita, il Six King Slam. Per lo sport non c'è altro.
1: Grazie Emilio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Luciano Cozzolino, in regia Alessandro Campanella e Gianluca Liberati. Potete riascoltare anche questo giornale su RaiPlay Sound. La linea ora va a Caterpillar, prossimo GR2 alle 22.30, più tardi.
7: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
9: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
8: A testa, ok.
9: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
10: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
9: Che aggiunge?
8: Hai detto tutto te.
9: Hai detto tutto tu, ma scusa.
10: Potete dire che brava.
8: Vabbè.
9: Che brava,
8: che brava.
9: Che brava.
11: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Le 19:46 minuti, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato.
1: È il programma più amato sicuramente, guarda, da Giovanni, che so che se lo ascolta sotto la doccia.
0: Ah, bene.
1: Sì, si mette
0: bene,
1: lì, bello tranquillo, si ascolta.
0: Ma
1: Caterpillar, si deterge.
0: Sempre la radio, sempre la
1: però
0: radio.
1: Però anche
0: bravo,
1: Anna,
0: sì?
1: Che se lo ascolta invece in vasca da bagno, perché sai che è
0: più
1: una...
0: rilassata.
1: Si
0: con
1: può
0: più
1: scegliere.
0: Calma, certo, anche più lusso, perché
1: anche un po' più luxury,
0: sì.
1: Però ti dirò che è anche il programma più ascoltato da tutti i subacquei del mondo.
0: Ma io non credo. No, ma cos'è questa cosa? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Ma mentre fai immersione.
0: Ma cosa sono questi subacquei?
1: Mentre fai immersione.
0: Ma io non credo che tu possa ascoltare.
1: Senti tu, Caterpillar, tutto può.
0: Ma appunto, tutto con le bolle.
1: Però lo senti, comunque dopo abbiamo. Guarda, c'è un esperto.
0: Parliamo di oceani. Oggi parliamo di oceani. Fra poco parliamo di oceani. Abbiamo un super esperto, super ospiti. Oggi sono super ospiti. Guarda,
1: puntata.
0: Ti butto lì un nome. Fra poco il navigatore oceanico Alex Bellini.
1: Sì.
0: Te ne butto un altro.
1: Vai, buttamelo.
0: Non so se vestito o in pigiama, io credo nudo. Lo dico adesso,
1: chi?
0: Credo nudo Mario Tozzi.
1: Mario Tozzi
0: credo nudo,
1: wow.
0: E poi avremo poi andremo a Roma all'Olimpico stasera, c'è Roma
1: Real
0: Madrid.
1: Lo sai che io non
0: Real
1: vedo
0: Madrid.
1: L'ora della Champions
0: lo so,
1: League.
0: Lo so, infatti c'è
1: la
0: il
1: mia
0: Como,
1: passione.
0: Il Como già in campo, Como già in campo lì sulle rive del lago di Como, stanno già giocando per ora uno pari col Feyenoord. Vi terremo aggiornati ovviamente, tutto quello che accade sempre qua in diretta.
1: Devo dirti una cosa, Filippo, ma sai che secondo me l'onorevole Bruno Tabacci ci ascolta.
0: Tu dici? Può darsi, tanti ci ascoltano.
1: Perché allora noi ieri sera abbiamo avuto Giovanni Potenza, no? 82 anni,
0: certo.
1: Che scala i grattacieli.
0: L'82enne
1: Superman. E tu sai che oggi Tabacci
0: cosa ha fatto?
1: Ha dato un'intervista al Corriere in cui ha dichiarato a 80 anni scalo il Galibier.
0: Ma non ci credo.
1: A 80 anni scala il Galibier.
0: Ma con la bici elettrica, Tabacci.
1: Siamo pieni di 80 anni che fanno cose che tu non fai neanche.
0: Neanche, ma il Galibier non l'avrei scalato a 20 anni.
1: 2642 metri.
0: Ma no, dai, sarà una bici elettrica. Io voglio sperare. Domani lo chiamiamo Tabacci, dai, no? Ma cos'è questo? Ma come a 80 anni Galibier?
1: Scusa, è Potenza.
0: No,
1: Tabacci, ma è pieno il mondo. È di 80 anni più in gamba di te, caro mio.
0: Questo sì, non c'è dubbio. 80 sono i nuovi 60. È vero o no? Dai, 80 sono i nuovi 60. 3487 300 200, ditecelo. Oggi parleremo anche di app di dating e non dico altro. Dai, puntata incandescente. Partiamo subito con la musica. C'è Elisa.

0: c'è Elisa alle 19.51 da Radio 2 in una puntata incandescente di Caterpillar. Partiamo da Milano ma poi scenderemo a Roma, dove il traffico intorno all'Olimpico
1: si sta
0: aumentando. Partiamo però da Milano, perché al Teatro Carcano a Milano oggi inizia un festival stupendo, l'Ocean Film Festival, uno di quei festival in cui si parla di oceano, di acqua, di cura del creato, della natura, dei nostri mari. E lì poco fa ha appena finito di presentare la nuova edizione del suo libro storico, in cui raccontava della sua prima traversata a remi dell'Atlantico, un uomo che gli ascoltatori di Caterpillar hanno tenuto a battesimo, possiamo dire, perché durante quella traversata noi lo chiamavamo tutte le settimane con un piccolo telefono satellitare che ci portava la sua voce. Settimana dopo settimana arrivavamo verso il Brasile insieme a lui. Al telefono con noi c'è Alex Bellini. Buonasera Alex.
2: Carissimo
1: buonasera
2: Filippo.
1: Alex,
2: buonasera,
0: come stai? A te possiamo dare del tu.
2: Sto benissimo, grazie.
1: Senti Alex, ti do anch'io del tu, perché
0: è l'unico a cui possiamo dare del tu.
1: Fai parte della storia di Caterpillar praticamente, e quindi senti, allora noi abbiamo appunto, visto che sei qui al Carcano a Milano, qua vicino a noi, il tuo libro, pensa se non ci avessi provato, però poi tu dichiari che le sfide non si vincono da soli. Allora, questa traversata a remi da solo, e poi però appunto non si vincono da soli le sfide, davvero?
2: Ma sono proprio convinto di no, che non si vincono da sole. Filippo si ricorderà sicuramente alcuni passaggi in cui ero particolarmente in difficoltà, e tutte le volte, adesso ci ripenso e ragiono su tutte le volte che sono riuscito letteralmente o solo anche metaforicamente a raddrizzare la barca, c'era sempre qualcuno ad allungarmi una mano, supportarmi. Anche i vostri ascoltatori. Ho incontrato questa sera l'ennesimo vostro ascoltatore e assieme abbiamo ricordato quella bella avventura vissuta in prima persona, ma anche per mezzo dello strumento radiofonico. E proprio a maggior ragione confermo che no, neanche un'avventura attraverso un oceano si compie da solo. E forse questa è anche la bellezza, no, della vita, quello di poter compiere un viaggio e dire, guardarsi attorno e dire ce l'abbiamo fatta.
0: È vero, ce l'abbiamo fatta. Pensa se non ci avessi provato, è il titolo del libro di Alex, che esce di nuovo in una nuova edizione. Alex poi ha attraversato altri oceani, ha scalato montagne, ha attraversato fiumi, ha fatto di tutto da quella prima traversata. Fra poco date il via proprio all'Ocean Film Festival. Sapete già cosa succede, cosa guardate questa sera, Alex?
2: Allora, il programma di questa sera mi è ignoto, però so che ci sono dei corti e dei mediometraggi incentrati sull'oceano in tutte le sue forme e sfaccettature. Questo è assolutamente un evento da non perdere, anche perché ci saranno più e più eventi qua a Milano. Fortunatissimi siete voi di Milano, perché noi da Trieste ce le sogniamo queste cose.
0: però eravamo a Trieste venerdì per la Barcolana, quindi anche lì ne succedono.
2: Scherzavo.
0: Ma e dove lo troviamo Alex Bellini nei prossimi mesi? Perché Alex ragiona su mesi, su progetti importanti,
2: allora,
0: complessi.
2: Io ve la lancio lì, faccio un annuncio in diretta nazionale. L'11 novembre al Cinema Palestrina qui a Milano sarà proiettato il documentario che racconta la storia di quella traversata del 2005 con il materiale originale di allora. Sarà l'occasione per tutti quanti voi e i vostri ascoltatori di venire, rivederci, fare una chiacchiera e ragionare assieme attorno a questa bellissima avventura che per me è stato un po' uno spartiacque. Quindi l'11 novembre al Cinema Palestrina.
0: Io lo segno subito perché novembre, vediamo che giorno è della settimana, così vediamo se siamo in onda. È un mercoledì, dai, 11 novembre. Veniamo appena finiamo la diretta, corriamo anche noi a vederti.
1: Alex,
0: ci sono delle immagini.
2: posto in prima fila.
0: Io mi ricordo delle immagini incredibili delle onde alte, immense, che sovrastavano la piccola barchetta di Alex che spingeva a remi giorno dopo giorno. Leggete il libro, davvero, perché è il racconto di una delle imprese più incredibili che l'uomo abbia mai tentato e abbia portato a termine, perché lui ci è arrivato poi in Brasile, ragazzi, ci è arrivato con tutti i nostri cuori intorno che lo spingevano. Allora, grazie per essere stato con noi. A lui non possiamo dire buon vento perché non va a vela. Lui usa la forza delle braccia.
1: Delle braccia, buon augurio, che buon vento.
0: Ma va bene lo stesso.
2: Un abbraccio a voi.
0: Ci vediamo a novembre. Era ovviamente Alex Bellini.

0: Sono anche gli Arctic Monkeys qua alle 19.58 su Radio 2 per questa puntata di Caterpillar.
1: Questa puntata di Caterpillar dove veramente, Filippo, abbiamo esplorato qualsiasi cosa ed esploreremo mari, montagne, tutto quanto.
0: Montagne, aspetta, cos'è? Il Monte Bianco.
1: Monte Bianco, dov'è?
0: Nuova misurazione oggi dei francesi.
1: 4.807,46
0: 46 centimetri, sì.
1: 46
0: non
1: centimetri.
0: È più 4.810 il Monte Bianco, okay. I francesi lo hanno rimisurato, quest'anno è salito appena appena,
1: 4.807. È salito di quei 3 centimetri, sì. Lì
0: poco. Vabbè. Ma lo chiediamo a Tozzi dopo lo chiediamo a Tozzi. Com'è che il Monte Bianco un anno è più alto, un anno è più basso?
1: Infatti ero un po' stranita, ti ascoltavo
0: va bene.
1: Interesse.
0: Presto, sono le 19.59, fra un minuto arriva un The Ring non caldo, non incandescente. Io non so più cosa dire. Ieri Alberto Camerini,
1: incredibile,
0: a nostra insaputa. Oggi non lo so, potrebbe veramente essere chiunque. Fra un minuto, qua a Caterpillar su Radio 2 c'è The Ring.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
4: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld. 2-2.
5: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
6: Incredibile, ma Evo!

0: Rock.
1: Eccoci in diretta alle 20.01 da Milano Caterpillar, mentre arrivano telefonate dalla Silicon Valley. Tutti vogliono sapere cos'è The Ring. Tutti vogliono The Ring, ma The Ring è del popolo. The Ring è di Caterpillar, è di Radio 2 e viaggia a nostra insaputa.
2: E come viaggia Filippo? Ricostruiamo un po' la filiera.
1: Vai, vai, brava, la filiera mi piace.
2: Allora, Alberto Fortis. Poi lo
1: Una settimana fa.
2: Poi è andato a Francesco Baccini, poi è andato a Marco Ferradini, è passato da Gatto Panceri,
1: sì.
2: Ieri Dario Baldambembo.
1: L'altro ieri, Alberto Camerini. Incredibile,
2: che
1: incredibile.
2: Tu stavi diventando matto.
1: Alberto Camerini, rock and roll robot, Tanz Bambolina, uno dei miti degli anni 80. Era avanti 40 anni.
2: Sì.
1: Le cose che hanno fatto nella musica nei successivi 40 anni, lui le ha fatte negli anni 80, capito?
2: Le aveva già fatte.
1: Che cos'è The Ring? Un telefono che squilla a nostra insaputa.
2: Sì, che fa il giro, perché ogni sera noi alle 20 chiamiamo questo telefono e non sappiamo di fatto chi risponderà.
1: La regola è proprio quella: tu rispondi e poi, senza dirci niente, lo passi a un tuo amico.
2: Esatto.
1: Baldambembo è amico di Alberto Fortis.
2: Sì.
1: Gatto Panceri, anzi, Ferradini, Marco Ferradini, sì, quello di Teorema, era amico di Baldambembo, e prima di lui Gatto Panceri era amico di Ferradini, e prima di lui, è così che funziona,
2: e
1: capito?
2: Baccini e tutti.
1: Incredibile.
2: Però diciamo è passato, per adesso abbiamo fatto Roma,
1: sì,
2: Monza, Brianza,
1: sì,
2: e Milano.
1: Sì.
2: Adesso vediamo, non so se è a Milano anche stasera,
1: vediamo
2: Baldambembo.
1: Iniziamo.
2: A chi lo avrà dato?
1: Ah, no, Camerini.
2: Mannaggia, qui Camerini. Ragazzi, troppi nomi,
1: qui
2: troppi
1: c'è
2: nomi.
1: The Ring. Andiamo. Questo lapsus con Baldambembo forse tradisce una passioncella, ma non voglio sapere niente.
2: Camerini è tuo,
1: non
2: dai, Baldambembo
1: niente.
2: È mio.
1: Va
2: dai.
1: Bene, va bene. Arrivano tanti messaggi anche di ascoltatori e ascoltatrici che si ricordano Alex Bellini e mandano un caloroso abbraccio.
2: Sì, ho visto tanto affetto per Bellini. Ah, però diciamolo Filippo,
1: sì,
2: su The Ring dateci una mano, 348-7300-200.
1: Certo. Dai.
2: Non vi dico già di sparare nomi adesso, come hai detto tu ieri, esagerato.
1: Beh, allora, io ieri ho osato perché l'algoritmo mi aveva suggerito alcuni nomi.
2: Mm.
1: L'algoritmo vuol dire io avevo messo una canzone,
2: sì,

0: canzone del cantante del giorno, certo, prima, e ho provato a vedere chi mi suggeriva il giorno dopo. Oggi,
1: ecco, l'hai fatto.
0: Ho messo ovviamente Rock and Roll Robot,
1: certo,
0: e lui mi ha messo un pezzo di Fortis.
1: È tornato indietro.
0: Abbiamo fatto impazzire l'algoritmo.
1: Non
0: va bene,
1: è,
0: dai. 3, 2, 1, Luca Micheli insieme a Linda Ovena, insieme a Vincenzo Carbutti, alla parte tecnica, oggi tutti e tre al controllo del mixer a comporre il numero magico, via.
1: Che tensione, Filippo.
0: Proviamo. Dammi la mano.
1: Io ti do la mano.
0: Dammi la mano perché oggi potrebbe succedere qualsiasi cosa.
1: Tolgo il maglione perché qui, ragazzi.
0: Sì, fa caldo. Ecco,
1: suona.
0: Io sono già in maglietta.
1: Ecco.
0: E ho caldo in maglietta. Temperatura sale quando arriva The Ring. La Radio 2, tutti vogliono sapere.
1: Dai.
0: Chi è
1: Anna? Rispondi.
0: Forza.
2: Pronto?
1: Pronto, buonasera.
2: Buonasera.
0: Ciao, sei in diretta su Radio 2 a Caterpillar.
2: Eccomi, sono io.
0: Sei tu,
1: ecco,
0: molto
1: sei
0: bene.
1: Tu.
0: Allora,
1: molto bene. In quale città ci troviamo? Cominciamo dalla domanda più semplice.
2: In cui mi trovo io?
1: Sì.
0: Sì.
2: Milano.
1: Quindi The Ring è ancora a Milano.
0: Allora, sei a Milano. Ci vuoi raccontare che cosa hai fatto oggi?
2: Oggi ho scritto un testo di una canzone.
1: Ecco.
2: Ho fatto un'intervista in streaming per il libro che ho scritto da poco. E ho fatto cosa si può dire? Niente, mi sono fatto
0: hai mangiato?
2: Un'insalata.
0: Ecco.
2: Ho mangiato. Mi sono fatto un'insalata con con appunto verdura mista e un riso in bianco.
0: Mangia
1: leggero,
0: Wow. Allora la voce qualcosa mi dice.
1: C'è un'inflessione.
2: Io sono bipolare perché amo molto mangiare, ma odio ingrassare.
0: Ma scusa, un po' come tutti.
1: Capisco.
0: Non è che sei strano, siamo tutti così.
2: Ma è vero.
0: Ci vuoi raccontare come hai i capelli?
2: Beh, i capelli sono stati particolari nella storia, la mia pettinatura era particolarissima.
1: Pettinatura?
2: Ciuffo, frangetta.
1: Da casa aiutateci,
0: anni 80, ciuffo,
1: da casa aiutateci, 3487300200, ciuffo, frangetta.
0: Una band o da solo?
2: Da solo.
1: Ok, scrivi d'amore solitamente?
2: Scrivo tutto, d'amore,
1: okay.
2: Di guerra, di fantasia, un po' di tutto.
0: Se tu dovessi dire la tua canzone...
2: Posso dare un aiutino? Vai. Anche
1: dai.
2: Animali a volte.
0: Anche di animali. Anche di animali.
1: Animali acquatici o mammiferi?
0: Scusa, di animali particolari.
2: Particolarissimi.
0: Scusa, una volpe? Una volpe?
2: No.
0: Una volpe no?
1: I messaggi ci dicono dalla regia che sono arrivati i messaggi.
0: No, beh, non può essere. No, aspetta. Se fosse. Ma certo che è lui!
1: Ce l'ho.
0: L'iniziale del nome è una idimola?
2: Sì!
0: Ragazzi,
1: lo diciamo insieme!
0: Ma è incredibile! Ma noi siamo pazzi!
1: 2-1 Ivan Cattaneo!
0: Non ci posso credere! Ma certo che era lui,
1: ragazzi, però dobbiamo essere onesti.
0: Guarda
1: che sono arrivati un sacco di messaggi.
0: Ma certo, ma Ivan Cattaneo. Ma ragazzi, ma
1: possiamo dire che l'abbiamo indovinato tutti insieme.
0: Quando ha dato a un certo punto il suggerimento degli animali.
1: Ivan, come stai? Ci manchi tanto.
2: Allora, come state voi? Tutto bene?
1: Siamo con te.
0: Ivan Cattaneo, un altro mito, una leggenda degli anni 70, 80, 90. Insomma, Ivan Cattaneo ha coperto anche lui veramente tante fasi della musica italiana. Qual è quella a cui sei più affezionato, Ivan?
2: È quella in cui stavo a riposo.
0: ma no.
1: Ma
2: dai, sei... momenti di riposo.
0: Ma il pezzo a cui sei più affezionato, quello che quando te lo chiedono tu sei contento.
2: Ma il pezzo sì, Polisex.
0: Per forza.
1: Ma senti, Ivan, ma tu eri già, insomma, fantastico, meraviglioso negli anni 70 e soprattutto trasgressivo e fuori dagli schemi. Ma ti senti uno che ha anticipato i tempi? Che ne è oggi di quella trasgressione nella musica?
2: Parlavo proprio, sai, in un'intervista che ho fatto in streaming poco fa, allora sì. Dicevo, se oggi dovessi incontrare Ivan Cattaneo lo prenderei a calcio in culo.
1: Ma
0: perché?
2: No. Oggi con la stravaganza, i piercing, i tatuaggi, l'essere strano a tutti i costi, oggi lo sono tutti, anche la commessa del supermercato al piercing, eccetera. Allora aveva un senso fare le cose per la prima volta, il coming out e tutto il resto. Oggi, incontrare un Ivan Cattaneo, oggi lo sono tutti in un modo o nell'altro, stravaganti, fuori dagli schemi, insomma, fuori dal coro, quindi non è più una grande l'essere stravaganti, non è più una grossa peculiarità,
1: avanguardia,
2: ecco.
1: Diciamo.
0: Questo sicuramente, però Ivan Cattaneo è uno che aveva anche lì di nuovo precorso i tempi. Ivan Cattaneo è uno che le mode le inventava, non le seguiva, i vestiti,
2: i capelli, i capelli, ma poi ho curato anche i look su altri personaggi, ho giocato con la Oxal versione punk a Sanremo, è stato divertente, con Patti Bravo abbiamo creato tante cose, gli ho dato delle canzoni, è stato tutto molto divertente con altri gruppi punk di allora.
0: E oggi, Ivan, che cos'è, che dove si trova, te lo chiedeva Cinzia poco fa, cioè il punk oggi chi è che è ancora punk nel cuore?
2: Ma spero nessuno, perché ormai è andato fuori moda completamente però... essere punk. Però io dico sempre che oggi, me l'hanno chiesto in tanti, mi hanno detto, ma tu che hai fatto queste cose, il primo a portare un po' il punk in Italia, eccetera, oggi cos'è per te essere stravaganti? Lo sai chi sono stravaganti per me? Chi? Le suore laiche, i barboni. Perché hanno dei look quasi involontari, quasi normali, per cui mi affascinano molto, mi affascinano molto le cose che non vengono imposte come stravaganza, ma che sono addosso alle persone quasi come
0: sono più vere,
1: sì,
0: più
1: diciamo
0: reali,
1: che, insomma,
2: come
1: così...
2: il loro modo di essere vero, cioè,
1: si
2: ma
1: potrebbe, certo,
2: così.
1: Certo. Si potrebbe fare
2: deve poverino, così
1: come può, come può. Si potrebbe parlare, insomma, sarebbe lungo il discorso su conformismo, anticonformismo, cos'è oggi, ma un punk come te, Ivan, se lo guarda a Sanremo, lo aspetta?
2: Ma aspetto no.
0: Però lo guarda. Ma e i social secondo te sono quelli che hanno ucciso la creatività, il poter essere alternativi a un sistema di pensiero mediatico?
2: Ma i social hanno un po' azzerato tutto, nel senso che è una forma molto democratica per cui ognuno si può esprimere, ognuno è famoso, come diceva Andy Warhol, ognuno può essere famoso oggi, però il problema, c'è anche l'altra faccia della medaglia, tutti possono dire la loro, però io penso che quando avevamo gli scemi in famiglia ce li tenevamo a casa, adesso sono su Facebook,
0: sono influencer, adesso sono
2: chiamiamoli influencer.
1: Ma tu, Ivan, nella tua lunghissima e bellissima carriera, ce l'hai qualche rimpianto, qualcosa che tornassi indietro non rifaresti?
2: No, perché poi è tutta palestra, è tutta roba che è servita anche negli sbagli, sì, tante cose magari col senno di poi. Per esempio, una cosa che io dico sempre, avrei dovuto essere molto più duro, saper dire tanti no. Però io mi immagino anche un Ivan Cattaneo che dice tanti no, che si impunta, e alla fine non avrei fatto più nulla, perché sapete,
0: alla fine
2: Mediaset, i discografici, se tu fai troppo il galletto e cominci a pensare troppo con la tua testa, ti lasciano più camminare.
0: E chi è stato il più grande o la più grande che, con la quale hai lavorato, che hai incontrato, che hai detto caspita, questo è un mito?
2: Beh, ho lavorato con Patti Pravo, che ho scritto canzoni, due canzoni, poi ho lavorato con Albano, ma essenzialmente ho lavorato da solo, essenzialmente. Adesso, in questi giorni, sto lavorando, vi do una chicca,
0: una spoilerata
2: pazzesca, perché domani uscirà una cover di un Battiato sconosciutissimo, il suo primo 45 giri, e c'è una collaborazione fra me e Ivan Cattaneo e la band Dan e i suoi fratelli, e abbiamo fatto la cover di questo pezzo.
0: Ma come si chiama il pezzo?
2: Questo è il primo 45 giri di Battiato sconosciuto, si chiama È l'amore.
0: Quindi è l'amore cantato da Ivan Cattaneo. Ma Ivan,
2: e Dan e i suoi fratelli,
0: accennaci.
2: Che sono una band giovanissima, meravigliosa.
0: Allora, puoi scegliere tu se accennarci questo oppure uno dei tuoi pezzi, dei cavalli di battaglia. Hai citato tu Polisex, ma insomma scegli veramente tu.
2: Ma se ti vado sul facile, perché le mie canzoni sono un po' più difficili, allora ti faccio una zebra pura,
0: signore e signori, un mito, una leggenda.
2: Grazie a tutti voi, un abbraccio.
0: Ma che meraviglia, ma che piacere averlo ritrovato, una zebra pua e tante altre cose, tanti altri sogni che è stato capace di raccontare agli italiani in questi ultimi 40 anni almeno, almeno 40 anni,
1: 50 anni, esagera.
0: Ma sentilo com'è in forma, un leone, altro che una zebra. Signore e signori, tutti in piedi, era Ivan Cattaneo.

0: stasera avevano indovinato veramente in tanti.
1: Ma abbiamo indovinato tutti insieme, sì, Filippo, perché sì, arrivavano sì, i messaggi. Tu ci sei arrivato nello stesso istante, ci sono arrivata
0: ma no,
1: io.
0: Ma insomma, ma
1: ragazzi, siamo
0: voce,
1: allineati ormai.
0: La voce era quella. Poi oggi stavamo dicendo gli 80 sono i nuovi 60.
1: Sì.
0: Ma qui, ragazzi, questi sono i nuovi 40 per questi artisti. Nell'ultima settimana abbiamo infilato una serie di artisti over. Che danno la
1: over
0: paga.
1: Over 65 sicuramente.
0: Danno la paga ai ventenni.
1: Ma stai scherzando?
0: Possiamo dirlo.
1: Super
0: Ivan Cattaneo.
1: Punk,
0: Ivan Cattaneo.
1: Punk.
0: Altro che sono stato punk prima di te. Lui è stato punk prima dei punk.
1: Lui l'ha inventato.
0: Lui ha inventato i punk.
1: I punk.
0: Anche se il nostro prossimo ospite, io credo che abbia avuto anche lui una adolescenza abbastanza punk. Poi la scienza invece lo ha catturato e da lì con la picozza ha iniziato ad andare su per le montagne. Lo abbiamo chiamato perché da domani si possono accendere i riscaldamenti in alcune zone d'Italia, non in tutte. Gli amministratori di condominio hanno lanciato un appello.
1: Eh sì, perché dicono rinviamo l'accensione a novembre, perché di fatto oggi per esempio a Milano sembrava primavera e quindi come dire aspettiamo un attimino, dicono loro, però
0: Il riscaldamento causa più o meno un terzo delle emissioni di polveri sottili nelle città.
1: È un
0: quindi
1: problema vero.
0: Per capire cosa dobbiamo fare, al telefono con noi c'è Mario Tozzi, buonasera!
2: Eccoci, buonasera a voi, tanto
1: Mario
2: piacere,
1: Tozzi.
2: Cari.
1: Ecco. Io che sono nuova Caterpillar, stavolta gliela voglio fare io la domanda.
0: Sì, cioè.
1: Tozzi, ma è vestito o è in pigiama?
2: Aspetti che controllo.
0: Ecco.
2: Nudo, come un bruco, come serve.
0: Lo sapevo.
1: Non vedevo l'ora.
0: Anche
1: guarda,
0: la sera.
1: Non vedevo l'ora.
0: Perché quando lo chiamavamo alle 6 di mattina ci stava, ma lei adesso a quest'ora è già pronto per andare a letto.
2: No, per uscire.
1: Nudo, Tozzi.
0: No, si starà preparando.
1: L'abbiamo preso proprio in quel frattempo, diciamo.
0: Tozzi, però ci dica un po', questi riscaldamenti, noi siamo abituati a calendari che appartenevano a un'altra era geologica.
2: Sì, questo è quello che un po' sta succedendo anche con le statistiche meteorologiche e climatiche. Dobbiamo rivedere tutto. Ci vuole una nuova tavola, un palinsesto nuovo, ecco il caso di dirlo, perché è inutile che facciamo riferimento ai primi anni del XX secolo, qui dobbiamo riferirci a quanto stanno cambiando le cose negli ultimi 3 decenni, 4 decenni, e questo vale anche per le nostre abitudini che erano relazionate a un certo tipo di, diciamo, di clima, di stagionalità. Quindi il limite dei caloriferi in certe date, insomma, secondo me può anche essere rivisto, perché quante volte è capitato di tenere accesi i riscaldamenti e poi magari aprire le finestre o stare in casa in carrozziera? Beh, questo francamente insomma, è quasi un insulto, no? Insomma,
1: non ha molto senso.
2: Non ha molto senso, vista anche poi la spesa incredibile e i danni che produciamo quando non possiamo evitare di accendere i climatizzatori d'estate, perché la stagione
1: è lo stesso discorso poi sull'estate.
2: Sì, considera che in certi momenti naturalmente e in certi luoghi il climatizzatore non ne puoi fare a meno, pensi in un ospedale, no? È un luogo di lavoro difficile, naturalmente, lo capisco benissimo, però il climatizzatore sposta il problema, piglia il caldo da dentro, lo rovescia fuori, incrementa la temperatura fuori, è alimentato con i combustibili fossili, quindi incrementa ancora di più, c'ha l'HFC invece che il CFC, che è un gas che incrementa le temperature, quindi francamente
0: è un gatto che si morde la coda,
1: circolo vizioso. Tozzi, lei ci ritorna su Rai 3 finalmente con Sapiens il 31 ottobre, che cosa state preparando di bello?
2: Ma magari mi farà anche piacere se ci risentiamo sotto guardia della mano.
1: Assolutamente sì.
2: Quanto, perché tra il 31 in cui va in onda Sapiens e il 4 novembre ricordiamo i 60 anni dell'alluvione di Firenze, no? Proprio il 4 novembre del 1966, anzi precisamente nella notte tra il 3 e il 4. Noi abbiamo preparato una trasmissione che vuole commemorare naturalmente anche le vittime, ma insomma quella cosa lì che colpì una città d'arte così tipicamente italiana, no? Fu veramente una cosa proprio che ha colpito noi in particolare, ma anche per vedere dopo 60 anni quanto abbiamo fatto di meglio, abbiamo migliorato, non abbiamo migliorato, che cosa è cambiato da questo punto di vista. E quindi diciamo l'occasione è data dall'anniversario, ma più che altro è una riflessione sul dissesto del nostro paese in generale. Certo.
0: Che purtroppo certo, da quella data non si è mai fermato. Ci piace ricordare anche la bella serie che la Rai dedicò agli sì. Angeli del Fango, la Meglio Gioventù, se la ricorda, qualche anno fa.
2: Come no?
0: Anche quella.
2: Fu una storia incredibile, perché da tutto il mondo ragazzi che venivano considerati magari degli sfaccendati, perché c'erano i capelli lunghi, suonavano la chitarra, sono venuti a Firenze a salvare quei 2 milioni di pezzi di manoscritti nella biblioteca centrale e quelle decine di opere d'arte che erano finite sotto il fango, senza chiedere niente a nessuno, offrendo una solidarietà quasi quasi di altri tempi, però da giovanissimi, insomma, una cosa notevole.
0: Fu veramente incredibile. E quella serie, se non l'avete vista, lo diciamo soprattutto certo. per i più giovani, la Meglio Gioventù su Rai Play.
1: C'è su Rai Play.
0: Dovreste trovarla e quindi andatela a recuperare. Tozzi, ci risentiamo allora fra una decina di giorni, anzi sottodata. Fra una quindicina di giorni, sottodata, riparte Sapiens dal 31 ottobre. Le raccomandiamo di non coprirsi troppo adesso che deve uscire, perché fuori fa caldo. Non si, no?
2: Non lo farò.
0: Va bene, allora per oggi ci fermiamo qua, ma lui è sempre il nostro geologo preferito, il geologo delle dive, era Mario Tozzi.

0: Elton John e Kiki D alle 20:26 su Radio 2, in uno dei pezzi più belli degli anni 70 in Italia.
1: Don't go breaking my heart.
0: Tu avresti potuto fare la corista in un pezzo come questo.
1: Sì, adesso quando rinasco
0: ma io ti vedo con i pantaloni a zampa d'elefante.
1: Beh, ma vabbè.
0: Con Ivan Cattaneo a Londra, sarebbe stato bellissimo.
1: Che sueño,
0: Messaggi?
1: Filippo Messaggi, qui in Emilia Romagna l'accensione è stata posticipata al 1 novembre.
0: Ha dei caloriferi, vedi,
1: certamente.
0: Sì. E invece brutta notizia per i tifosi del Como al 78esimo. Adesso siamo 2-1 per il Feyenoord, hanno raddoppiato gli olandesi. Mannaggia, ma c'è tempo ancora. Dai,
1: continuiamo
0: forza.
1: A sperare.
0: Non molliamo. 20:27, pubblicità meteo e poi torniamo in diretta. Andremo anche all'Olimpico.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: 2-2. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
4: 2-2.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
8: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
7: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
9: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
7: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
12: tanti cin cin.
13: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa,
12: Plin Plin.
11: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
14: Meteoradio.
15: Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo così condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata. Giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio e mari in prevalenza poco mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
17: Ogni giorno tu alza.
0: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
4: C'è la Penicanza.
14: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
0: Pubblico delle grandi occasioni.
14: Entriamo in diretta nelle vostre case.
4: Ogni giorno tu alza.
17: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio dal lunedì 19 ottobre alle

0: C'è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo su Radio 2 alle 20:35. Brutte notizie, Cinzia.
1: Che succede?
0: Per i tifosi del Como.
1: Aia.
0: Niente, tripletta del Feyenoord, 3-1 adesso.
1: Aia.
0: Per gli olandesi, i nostri amici lacustri.
1: Mi spiace.
0: Sembra non riescano a tirarsi fuori.
1: Siamo vicini agli amici di Como.
0: Eh sì, vediamo, vediamo cosa succede.
1: Beh.
0: Chi è? La
1: ha
0: porta.
1: Suonato,
0: suona
1: aspetta.
0: La porta.
1: Vado io.
0: Apri tu?
2: Buonasera, sì. Buonasera.
0: Buonasera.
2: Vi importuno. Sono
0: certo.
2: La ragazza.
0: Certo.
1: La ragazza della porta accanto, Filippo.
2: Presente.
0: Linda Ovena. Buonasera.
1: Benvenuta. Hai finito il sale?
2: Non ho finito il sale, ma vi porto una notizia molto importante che è su tutte le pagine dei giornali, domani sicuramente anche sulle prime pagine dei quotidiani.
0: Sì. Ok.
2: E c'è una crisi in borsa. Perché le app dedicate all'amore stanno andando molto male e soprattutto Bumble ha deciso di uscire dalla borsa, da Wall Street.
1: Allora, scusate,
0: cioè,
1: ragazzi,
0: le piattaforme di dating stanno andando male.
1: Però, ragazzi,
2: decisamente.
1: Io, scusate, permettetemi di intervenire. Io non sono un economista,
0: no,
1: ma avrebbero dovuto darmi un Nobel perché io questa crisi la prevedevo dal 2022. Sì, ragazzi,
0: attenzione, perché cos'è che
1: sono conoscitrice della materia?
0: Delle app di dating.
1: Non so fino a che punto posso spingermi a parlare.
0: Ma qua, guarda,
1: di questa
0: Radio 2
1: cosa.
0: È una radio libera.
1: Però,
0: in cui si affrontano i temi della
1: la crisi,
0: vita.
1: Esatto, la crisi c'è stata con il Covid, signori miei, perché perché è un particolare, se vogliamo, un po' intimo delle persone, ma magari qualcuno potrà scriverci e confermarci che dal punto di vista di una donna, durante la pandemia c'era il pieno di maschi che chattavano di nascosto dal bagno perché erano uomini sposati, uomini impegnati. Diciamo che è arrivato lo spam, quello che si dice lo spam su queste app.
2: E invece non è stata la crisi delle app di dating, Cinzia, se posso correggere questo piccolo dato economico, sono scoppiate, cioè sono ingigantite il numero di app dedicate agli incontri, soprattutto durante la pandemia invece ha riconosciuto il periodo più florido.
0: Cioè era gonfiata la bolla di queste piattaforme.
2: Era frutto proprio di questo periodo, è nata nel 2021, subito ha avuto un sacco di iscritti. Tra l'altro Bumble è molto particolare perché era la prima app di dating che era definita matriarcale, cioè erano le donne a scegliere gli incontri, chi
1: sono sempre le donne.
0: Ma certo, ma anche al di fuori delle app.
1: Poi diciamo che insomma queste app chi le utilizza lo sa bene, sono il modo migliore per rimanere single, ce lo vogliamo dire, no? Quindi diciamo che è un business che non fallirà mai.
0: Io mi fido di quello che dite voi.
1: Adesso non so, mi dicevano Linda che le leggevo insomma che addirittura vogliono introdurre anche l'intelligenza artificiale, no, negli abbinamenti.
2: Sì, era già dentro, infatti l'anno scorso d'estate, visto che andava così male, hanno tirato via la possibilità alle donne di, diciamo, gestire la parte di incontri e avevano introdotto una, diciamo, un'intelligenza artificiale che gestiva, cercava di aiutare negli incontri, nei match più fruttuosi, ma evidentemente non è andato a buon
1: ma
2: fine.
1: Ma sai perché? Ma perché siamo capaci, siamo già brave a sbagliare da sole.
0: Ma sì,
1: c'è,
0: ma serve l'intelligenza artificiale. Ma no. Però interessante il dato, cara Linda Ovena, la ragazza della porta accanto, che di giorno in giorno ci porta le notizie, ci porta le riflessioni del mondo dentro questo piccolo studiolo nel quale io e Cinzia viviamo dalla mattina alla sera. Quindi prevediamo che cosa sui mercati?
2: No, c'è stata una risalita, come succede quando ci sono le vendite, siccome a comprarla è stata un'altra società, Ithaca, che ha comprato e che, diciamo, riformulerà quella che è la proposta di Bumble. C'è stata un'impennata, ha guadagnato in questa transizione, però non è, diciamo, l'esito reale di quello che sarà. Direi che mantengo l'occhio fisso sul mercato di Wall Street e vediamo se Ithaca riuscirà a far alzare.
1: Facciamo così, Linda, tu stammi su Wall Street e io magari faccio un giro su questa app per capire un attimo nella
0: pratica.
1: Ma non
0: è il caso, ma io non credo sia il caso peraltro di dirlo anche pubblicamente.
1: Lo raccontiamo in radio.
0: Ma non credo che nei programmi della RAI
1: io
0: Lo so.
1: Sono una studiosa della materia.
0: Giusto, lo fai per studiare la materia.
1: Lo faccio per voi.

0: lo fai per la scienza e va bene. Esatto. Grazie a Linda Ovena.
1: A voi.
0: Ci ritroviamo. Ritornerà la ragazza della porta accanto a Radio 2 a Caterpillar alle 20:39.

0: Salmo su Radio 2 alle 20.42 con le sue cartine corte, mentre il pubblico che si sta incamminando verso lo Stadio Olimpico di Roma si fa sempre più fitto, perché mancano meno di 20 minuti alla sfida,
1: al grande match a Roma-Real Madrid,
0: perlomeno la sfida della settimana.
1: Certo.
0: Le squadre italiane stanno facendo fatica in Champions, l'Inter e il Napoli hanno perso ieri, il Como sta recuperando, qualcosina.
1: Però è finita.
0: 3-2 per il Feyenoord. E quindi ci rimane a questo giro solo la Roma contro la squadra più forte di sempre in Europa, il Real Madrid di quel José Mourinho, che già è stato anche a Roma. Al telefono con noi, proprio dallo Stadio Olimpico di Roma, c'è quel mito del calcio, dello sport, della Rai, che risponde al nome di Alessandro Antinelli. Buonasera.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti voi.
1: Buonasera.
2: Mi fatto tornare agli anni 90 quando facevo le radiocronache per radio. Che
0: Stupendo.
1: Antinelli, com'è l'atmosfera? Si taglia con un coltello. Com'è?
2: È magica. Allora, innanzitutto ti dico che non c'è quasi un sedile, un seggiolino blu libero. Io non lo vedo, cioè siamo veramente pieni all'inverosimile. Quindi la squadra più forte del mondo, per palmarès, per titolo, come li chiamano loro, oggi avrà un'accoglienza bella. Cioè oggi l'Italia e Roma risponderanno benissimo al Real Club de Madrid, e tra, secondo me, 5 minuti comincerà anche un momento molto suggestivo, sarà la celebrazione di José Mourinho da parte della sua antica tifoseria, che non l'ha mai dimenticato.
0: Bello, quindi qualche coreografia, qualche cosa ce l'aspettiamo.
2: Me l'aspetto.
0: Del resto Antinelli, José ha lasciato tanti cuori spezzati, non solo a Roma ma anche a Milano. È uno di quegli allenatori che dovunque è andato ha lasciato sempre,
1: ha spezzato dei cuori.
0: Possiamo dirlo, Antinelli.
2: Guarda, Milano più di tutti per il triplete, però subito dopo Roma. Lui a Roma si è trovato tanto tanto bene, gli è piaciuto vivere qui, gli è piaciuto essere il capopopolo dei giallorossi, gli è dispiaciuto tanto andare via, e so che oggi si commuoverà, perché poi vedi quella scorza, quella maschera, no? Comunicativa dello Special One, ma poi sotto c'è un uomo molto sensibile che avrà il piacere di essere celebrato. Poi però c'è la partita. La partita è tutta un'altra storia.
1: Antinelli, io qua leggo un sottotesto, no? Non essendo così, diciamo, appassionata di questo sport.
0: Non essere umile.
1: Perché José Mourinho è il corazon, mi sembra che stiate parlando di Julio Iglesias, ecco, perché per noi donne ha anche un certo appeal. Quindi Antinelli, veniamo alle cose serie. Noi abbiamo un pubblico, insomma, molto esteso. Che deve fare la Roma, Antinelli? Lo dica a me e a chi non ne capisce troppo di calcio. Deve vincere, pareggiare, cioè come siamo messi?
2: Allora, te la spiego facile.
1: Ecco, bravo.
2: Se la Roma perde, è nello stato delle cose, perché il Reale è più forte, ok?
0: Ci sta.
2: Dopodiché, la Roma non deve fare i punti per la qualificazione stasera. Dopodiché, secondo me, come dice Pep Guardiola, giocare contro le squadre allenate da Giampiero Gasperini come andare dal dentista. Ti siedi su quella sedia e ti faranno male. E secondo me la Roma troverà il modo di fare del male
0: sportivamente.
2: Questo non significa che la pareggia la vince. Vi dico che sarà una partita che la Roma giocherà in maniera molto tosta, con grande garra, come vuole il suo allenatore. E tecnicamente parlando, per il Real Madrid, che è una squadra super tecnica, a avere i giallorossi che ti vengono a cercare uomo contro uomo in ogni centimetro del campo può non essere il massimo, può essere un po' la serata del dentista.
1: Li facciamo soffrire un po', allora,
0: un po' gli tocca. Ma Antinelli, allargando un po' lo sguardo invece, prima citavamo le altre tre squadre che hanno giocato nelle ultime 24 ore, il Napoli, l'Inter e poco fa il Como, tutte e tre sconfitte in Champions. Che cos'è, un altro campanello d'allarme per il calcio italiano dopo tutti i campanelli d'allarme della nazionale, o stiamo sereni?
2: No, non siamo sereni.
0: Ecco.
2: Siamo coscienti che siamo una subpotenza del calcio continentale. che siamo sotto a Germania, Spagna, Francia, Inghilterra, che giochiamo con i turchi possiamo perdere, giochiamo con gli olandesi possiamo perdere, giochiamo con i belgi possiamo perdere, è successo sta settimana.
0: Sì.
2: Quello che mi colpisce un po' in negativo è che abbia perso l'Inter a casa sua contro il Brugge.
0: Sì.
2: Quello credo sia un po' un peccato di presunzione che dall'Inter non mi aspettavo. Per il resto, purtroppo, che il Napoli perda a Villarreal, che in Olanda è come perda, è nello stato delle cose. È nello stato delle cose, bisogna prenderne coscienza, sapere che sì, loro hanno un budget, loro gli altri intendo, più importante, hanno i giocatori più importanti, ma se non ti rivoluzioni in termini di idee non sarai competitivo mai sul palcoscenico che stiamo per vivere qua all'Olimpico, che è la Champions League, perché è contro giocare in Serie A, no?
0: Sì.
2: Io domino la Serie A.
0: Scalone
2: gigantesco, vai in Europa e rischi di prendere gli schiaffi. Questo è il nostro stato attuale.
0: Mannaggia, Antinelli, va bene.
1: A me il calcio,
0: la lasciamo
1: a
0: andare.
1: Me il calcio piace quando si vince. Comunque, cos'è che si mangia lì allo stadio a Roma, Antinelli?
0: Guarda, all'Olimpico.
2: Io ho visto gente con la pizzetta romana, gente con la pizzetta, con la mortadella. Poi ci sono quelli un po' più esterofili che si fanno lo dogger.
0: Eh beh, c'è anche quello c'è dappertutto e ci sta, però a Milano abbiamo la porchetta e a Roma
1: la salamella
0: e a Roma la pizzetta. Va bene, ci sta tutto, grazie davvero per essere stato con noi in questo prepartita dell'Olimpico, una delle voci più lucide, delle menti più lucide del calcio italiano, è un uomo della Rai, grazie di cuore per averci regalato questi minuti. Signore e signori, dall'Olimpico era Alessandro Antinelli.

0: Che puntata, Cinzia, che puntata! Per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo istante, beh, sappiate che è stata una puntata incredibile di Caterpillar. Ivan Cattaneo ha risposto a The Ring.
1: Ivan Cattaneo.
0: Mario Tozzi era nudo mentre ci parlava il geologo dell'accensione dei riscaldamenti.
1: Io mi scandalizzo ancora su questa cosa di Tozzi che risponde a Caterpillar nudo.
0: Ma lui lo fa per una tradizione
1: del programma. Un po' ancora mi scandalizzo.
0: Ma non devi. Lui lo fa per così, con un senso di libertà. Insomma, e poi adesso all'Olimpico. Che puntata,
1: che
0: guarda.
1: Puntatona.
0: Io la finirei qua perché non può succedere nulla di più bello di questo.
1: Non hai rimpianti. Non è che.
0: Ma cosa
1: ieri sera
0: fare?
1: Volevi essere alla partita del basket anziché qui con
0: noi. Poi abbiamo perso,
1: stasera,
0: ovviamente.
1: Dove volevo essere?
0: Stasera mi sarebbe piaciuto essere là sul mio bel Adriatico. Siamo stati in Abruzzo poco tempo fa. Ecco, io sarei stato un pochettino più a nord. Stasera sarei andato ad Ancona.
1: Perché ad Ancona?
0: Perché c'era Vinicio Capossela, ragazzi.
1: Sta facendo
0: uno spettacolo incredibile.
1: In teatro.
0: Fa una cosa stupenda. La prima ballad opera di Vinicio si intitola E morte non avrà dominio. È una cosa incredibile. C'è Capossela, c'è Pierpaolo Capovilla. Tantissimo. Poi quando capiterà andremo. Vabbè. Dai.
1: Allora, aspetta un attimino, Filippo.
0: Cosa c'è?
1: Luca Micheli in regia.
0: Sì.
1: Vinicio Capossela.
0: Cosa?
1: È qui!
0: No. Cosa?
2: Un saluto in sintonia con le frequenze di ascolto di Caterpillar.
0: Ma stai scherzando?
2: Un saluto e un abbraccio a tutta la fascia di ascolto, a tutti i sintonizzati. Cosa ci stiamo perdendo questa sera? Il respiro dei gatti raggomitolati agli angoli o sui camini, il suono del vento che fa risuonare il bosco come un organo, l'ondeggiare ballonzolante delle barche ormeggiate, l'invisibile cadere delle stelle nell'ora più buia che precede l'alba, i versi che fanno le balene quando cantano i loro amori, i labirinti, i colori,
0: tutto questo,
2: le angosce e i sogni e gli arcobaleni e le melodie, il volo, la caduta, la disperazione dei sogni di chi dorme, gli ordini di sgombro, di sfratto, le sirene che lacerano l'aria e irrompono nelle vite di chi sta cercando una tregua della follia della guerra che si impone sul mondo, oppure il salire del diluvio, lo stridio dei cancelli dell'Eden, il risuonare delle conchiglie, il rimbombare del tempo, il ticchettio delle lancette che cercano di fare a pezzi il tempo, il lento distaccarsi dal molo delle navi che non prenderemo. Tutte queste cose forse le perderemo, ma alcune di queste ce le porteremo con noi sul palco stasera del teatro Le Muse di Ancona, dove stiamo per salire in un bellissimo gruppo e per fare questa ballad opera, quindi un'opera con voci di assenti e presenti e 15 canzoni estratte dai personaggi del Bosco di Latte di Dylan Thomas, un'opera che mi sono scritto da me, però ispirata alla vita di Renato Striglia, rock and roll loser che ha dedicato la sua vita alla radio, al rock per radio e all'opera del grande poeta Dylan Thomas, con Pierpaolo Capovilla in una tinozza da bagno come Marat e con voci di controtenori e soprani e musicisti dietro una zanzariera che rivela un bosco che è il bosco della nostra innocenza perduta. Grazie.
0: Beh,
1: ma
0: 90 minuti di applausi.
1: Ma questo è
0: Natale e Capodanno insieme. Natale
1: e
0: Pasqua.
1: Ci potevi andare, te l'ho portato
0: ma,
1: qui.
0: Ma è una cosa stupenda. Ma qui 90 minuti di applausi. Sì. Standing ovation per Vinicio Capossela.
1: Grazie, Vinicio.
0: Ma grazie, Cinzia.
1: Ma diamo un po' di date, Filippo.
0: Dove va?
1: 24 ottobre a Catanzaro.
0: Okay.
1: 1-2 novembre al Teatro Lirico Gaber di Milano. 4-5 novembre a Genova. 8-9 novembre a Cagliari e poi a Sassari e poi a Torino, Bologna, Assisi, insomma cercatelo, andate a teatro a vedere fantastico Vinicio Capossela.
0: E Morte non avrà dominio, si intitola la sua opera ballad, anzi sì, la sua balla d'opera. Grazie davvero, una puntata così, beh, ma non la puoi neanche pensare, la puoi solo,
1: in fundo,
0: la puoi solo trovare qui a Radio 2. Ce ne andiamo presto, torniamo domani e ricordatevi che per ogni giorno che finisce
1: c'è sempre una notte che comincia.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2. Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
3: Attenzione, questo messaggio è rivolto a tutti i cittadini italiani.
4: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 6,
5: siete pregati di svegliarvi.
6: Ma proprio tutti?
5: Tutti.
6: Anche io che vado a lavorare alle 9 di solito.
5: Soprattutto lei.
6: Ancora 5 minuti?
5: Richiesta respinta.
3: Good Morning Radio 2, il servizio molto pubblico per il risveglio degli italiani. Con Max Zoara, Sara Jane e Luca del Milanese Imbruttito.
7: Ma che vi intervisto, eh?
3: E non dimenticatevi della famiglia Imbarazzi.
8: Ah, quindi ci siamo anche noi, pure stanno. No, ci sono io. Ha detto la famiglia, io sono la famiglia. Vabbè, mi arriva.

0: Viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 20.59, aggiornamenti su traffico, viabilità in A4, rallentamenti per lavori tra Grate e Monza verso Milano, sulla tangenziale sud di Torino invece il ripristino di un incidente tra Autoporto Sito e Corso Alla Mano in direzione allacciamento tangenziale nord. In A14 rallentamenti, un trasporto eccezionale tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Bari, mentre in A1 il traffico è ancora intenso tra allacciamento Ramo Casalecchio e Sasso Marconi, siamo verso Firenze. Un invito alla prudenza perché sul grande raccordo anulare di Roma è in atto il ripristino di un incidente tra lo svincolo via Nomentana in direzione via Salaria. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto.
2: Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: E buonasera amici di Chiamami Radio 2, da Agostino Penna è qui con me come ogni mercoledì, anzi martedì, mercoledì e giovedì, Simone Calomino.
1: Buonasera Agostino.
0: Come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Tutto di verde vestito.
1: Oggi stasera. Sì, chi di verde si veste di sua beltà si fida, diceva mio padre.
0: Ma tu sei un erudito dicitore.
1: È che ci vuoi fare.
0: Complimenti, complimenti.
1: Vogliamo salutare la squadra?
0: Sì, prima di tutto salutiamo Antonella Boralevi, che ascolteremo fra poco con uno dei suoi racconti e che ci aprirà il cuore come ama dire sempre lei, e naturalmente
1: naturalmente
0: lo scrosciante applauso anche per la nostra squadra, perché senza di loro noi non potremmo fare il programma. Leonardo Sinibaldi alla regia, Gianluca D'Ascenzi all'audio, Luca Masci il nostro autore, Eleonora Catapano la redattrice, sempre pronta allo 063131, e naturalmente Laura Zullo che ci coordina ed è la nostra curatrice. Chi ci vede invece è la Valentina Galdi, stasera coaudiuata da Davide Saponieri.
1: Oh, benissimo Agostino, direi che gli elementi ci sono tutti e siamo pronti a partire. Questa canzone di Marco Mengoni arriva in uno dei momenti più difficili della sua vita, è uscita il 9 ottobre 2026, si chiama Giornate Perse, l'ascoltiamo insieme a Chiamami Radio 2.
2: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

0: Giornate perse, il nuovo singolo di Marco Mengoni a Chiamami Radio 2 con Agostino Penna e Simone Calomino, anche questa sera pronti per aprire il nostro cuore a un nuovo tema.
1: Eh sì, di questo tema ci parla come sempre la nostra copertina, ci la esprime nel meglio, minor modo possibile la nostra Antonella Boralevi, che ci apre il cuore con i suoi racconti e le strizzagazioni di questo tema della serata. Buonasera Antonella, ci sei?
2: Sì, eccomi, sono qui anche stasera come ogni sera, qui a Chiamami Radio 2, caro Agostino, caro Simone, ormai è il nostro appuntamento per trovarti il cuore. E stasera sai, cuore vuol dire coraggio, ma non soltanto perché sono due parole legate strette, perché hanno la stessa radice, ma più di tutto perché è nel cuore che nasce l'impulso a vincere la paura, a esporti per il bene di un altro. Proprio tu, che non avresti mai pensato di poterlo fare. Allora, guarda, Rosario Livatino era giudice, aveva 37 anni, andava senza scorta in tribunale a processare i mafiosi, guidava la sua vecchia Fiesta, una Fiesta Amaranto sulla statale da Caltanissetta a Agrigento. Era mattino presto, una mattina chiara di settembre 1990. I mafiosi gli mandarono i loro boia. Lo speronarono, Rosario scese dalla macchina, corse nei campi cercando di salvarsi, ma non si salvò. Lo presero e lo finirono lì, come un animale. Pietro Nava era un rappresentante, uno del Bergamasco, una persona normale, con una vita normale, una famiglia, figli piccoli, una persona con una vita. Guidava anche lui, quel mattino, sulla statale, lì, tra Canicattì e Agrigento, vide tutto, ma fai attenzione, invece di accelerare, rallentò. Vide qualcosa di azzurro tra le stoppie e era il giovane giudice che scappava. Vide un uomo saltare il guardrail brandendo una pistola. Il giorno dopo, Pietro Nava andò dai carabinieri e disse cosa aveva visto, e lo fece consapevole che con quella testimonianza la sua vita non sarebbe mai più stata la stessa. Ma lo fece, testimoniò fino al tribunale e fece condannare i mafiosi. Perse così per intero la sua vita. Ho avuto l'onore di incontrarlo per uno dei miei talk show, un'intervista. Facevo dei talk show che cercano di tirar fuori l'anima alle persone. Pietro Nava era sotto protezione, aveva cambiato nome, aveva dovuto lasciare la casa e il lavoro. Con lui avevano dovuto abbandonare la loro vita i figli e la moglie. Fu molto complicato mettersi in contatto con lui. Alla fine mi dette un appuntamento a Parigi, sull'Esplanade, sotto la Tour Eiffel. Portava un passamontagna, era lì, solo, immobile, al centro dei giardini, come una statua di sale. Pioveva molto forte. Mi disse che non gli capitava spesso di poter uscire all'aria aperta, che l'odore delle foglie bagnate gli era mancato, e mi disse: ho scelto questo posto perché così lo possiamo controllare a 360 gradi, perché ogni volta che usciva dal suo rifugio lui sapeva che alle spalle poteva trovarsi il suo assassino. Allora registrammo l'intervista, lo riprendemmo di spalle, alterammo poi la sua voce. Raccontò con calma cosa aveva visto e perché aveva scelto di denunciare dopo una notte senza riposo. E mi colpì il modo pacato, tranquillo, in cui descrisse quello che aveva fatto, la cosa che secondo lui non era niente di speciale, era solo il suo dovere di uomo e di cittadino. E l'aveva fatto pienamente consapevole che testimoniando avrebbe perduto tutto quello che aveva, e lo avrebbe fatto perdere anche alle persone che più amava, la moglie, i suoi figli. Da quel pomeriggio, nella stanzetta della stazione dei carabinieri di Canicattì, Pietro Nava è morto. Con lui sono morti sua moglie e i suoi bambini. Il programma Protezione Testimoni prevede che spariscano. Non possono portare, pensa, nulla con loro e non possono avvisare nessuno. Cambiano nome, cambiano il luogo dove vivono, diventano prede e bisogna proteggerli. Sono braccati dal male assoluto in una partita che non finirà mai. Allora Pietro Nava per me è un eroe. Agostino, con la tua bella musica suoni Hero di Mariah Carey? Ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che sai avere coraggio.

0: 49 anni fa oggi usciva questo pezzo, quindi brava e grazie ad Antonella Boralevi che ci ha dato occasione anche di omaggiare il tuo amico David Bowie in questa occasione, no?
1: Beh, che David Bowie, questo è Mariah Carey.
0: Scusate ragazzi, sto a dormire veramente, abbiate
1: caro Calomino. Simone, buonasera, buonasera, benvenuto.
0: Devi capire che Calomino
1: e non erano 49 anni.
0: Sì, infatti 49 anni, vabbè, che stavo sentendo. Torniamo a noi, Agostino, torniamo.
1: È talmente nei nostri cuori questa canzone che sembra che ce l'abbiamo da molti decenni.
0: Mettiamola,
1: torniamo
0: così. Allora,
1: parliamo di eroi
0: celebrare stasera. Eroi, chi è eroe anche solo per un giorno, oppure chi è eroe perché ha sacrificato la sua vita, come nel meraviglioso racconto, insomma la sua libertà, come nel racconto che abbiamo sentito, per una causa importante, oppure eroe anche chi per esempio lotta tutti i giorni contro le ingiustizie del mondo.
1: Eroi quotidiani, anche gli eroi
0: supereroi, quelli che volano nello spazio,
1: i lottatori, noi siamo lottatori, i guerrieri delle nostre metropolitane, insomma vi chiediamo chi è stato e chi è magari anche in famiglia il vostro eroe, l'eroe preferito, oppure soltanto lo è stato per un periodo di tempo, anche un vostro professore di italiano. Io mi ricordo una professoressa di italiano, per me era eroica perché mi ha fatto innamorare di una materia che io magari alcuni passaggi non li avrei mai studiati, e questo è l'eroica, come dire, empatia e anche genialità dei nostri professori. Io farei veramente una standing ovation ai nostri professori, i nostri maestri di vita, e noi sono i primi eroi.
0: Vogliamo sapere da voi, cari amiche e cari amici all'ascolto di Radio 2, chi è stato, chi è il vostro eroe anche solo per un giorno, e soprattutto perché è il vostro eroe. Ditecelo per favore al 3487 300 200, oppure chiamando allo 06 31 3.
1: Non ditecelo solamente, cantatecelo anche, suonatecelo,
0: esatto,
1: datecele di tutta santa ragione.
0: Con restano fissi sempre come la stella polare, come te, Agostino.
1: Io mi sto divertendo tanto perché poi arrivano e praticamente noi ci sentiamo come se fossimo a casa in un salotto, e Agostino lì ha il pianoforte che ha ciabatta delle note, che se non sta attento, perché oramai gli amici che ci stanno mandando i vocali non stonano più, quindi se scatta la polizia musicale scatta solo per me, quindi sono io il responsabile di questa cosa.
0: Allora, dicevamo prima che 49 anni fa oggi,
1: adesso
0: è il momento di dire questa cosa, e usciva Heroes di David Bowie. E che cosa è successo? Che per registrare questo brano
1: ci vuole,
0: certo, nella registrazione di questo brano meraviglioso, hai visto la voce di Bowie è particolare,
1: poi seguita un po' di giorni fa,
0: infatti sono stati utilizzati 3 microfoni per registrarla, esatto, uno vabbè quello in cui
1: diretto, quello della diretta
0: David, e gli altri due invece erano messi lontano,
1: prendevano la stanza,
0: esatto, in modo tale che la voce ambientale di David entrasse tutta su una traccia, perché era un limite tecnico quello, potevano incidere una sola traccia praticamente.
1: Da quel limite tecnico uscì invece un suono che poi è diventato inconfondibile, perché si mescolava la voce diretta con la voce della stanza, è un po' come noi, se io mi allontanassi, ecco, per esempio, dal microfono,
0: fai questo esperimento.
1: Oh, I'm a hero.
0: Guarda, sembri David Bowie, uguale.
1: Ecco, questo tipo di suono usciva fuori, una sorta di riverberanza, il riverbero della stanza. E poi ci hanno fatto anche la canzone, no?
0: Su questa
1: la riverberanza, sai, è come
0: il vento.
1: Va bene, va bene.
0: Mettiamo i messaggi dei nostri ascoltatori e ci prendiamo una piccolissima pausa. Cosa ne pensi? Buona iniziativa, dai.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: 0.
2: E di interessi?
3: 0.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: 0. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: 22

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: 2-2.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Ogni giorno tu alza.
6: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
5: C'è la Penicanza.
7: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
6: Pubblico delle grandi occasioni.
7: Entriamo in diretta nelle vostre case.
5: Ogni giorno tu alza.
8: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre.

0: Siamo a Chiamami Radio 2, Agostino Penna, Simone Calomino. E qual è il tema di questa sera, Agostino?
1: Guarda, io mi stavo muovendo su Moveup intanto, perché è un groove fantastico. Mi stavo muovendo eroicamente. Noi stasera parliamo degli eroi, ma gli eroi non è che dobbiamo andarli a cercare nell'universo come Superman, oppure questi mega esasperate azioni, come dire. Anche può essere un genitore, naturalmente, sono stati magari eroici, o un amico che è stato eroicamente al vostro fianco nei momenti di bisogno, oppure una persona qualsiasi, magari lo è stata anche per un giorno.
0: Ma anche voi che avete detto oggi inizio la dieta, l'avete rispettata.
1: E siete stati
0: anche
1: degli
0: voi
1: eroi,
0: che avete detto oggi mentre guido non litigo con nessuno, non mando a quel paese nessuno, e ci siete riusciti.
1: Bravi,
0: siete
1: beati voi, eroici. Beati voi, soprattutto a Roma, qui stasera c'è anche un po' di movimento, di calcio, eccetera. E appunto vi invitiamo a mandare anche delle canzoni, se ma conoscete dei motivi che possano comprendere dei motivetti, motivetti nel senso dei piccoli audio di 30-40 secondi, no, ma i motivetti no, sono anche canzoni
0: importanti. Il canta con ago, il suona con ago, stasera abbiamo avuto già un canta con ago,
1: lo stavo tenendo
0: in caldo per te, sei pronto?
1: Eroicamente
0: ti dico che è un coro praticamente,
1: tanta
0: gente insieme, ecco qui.
2: Vado al piano.
3: Ciao, chiamami Radio 2, siamo Lorena, Ludovica,
4: Pasquale, Gabriele.
3: E quanti stasera vorremmo essere i vostri supereroi.
0: Sì.
5: Camminerò un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani.
2: Mister Ray.
0: Sì.

0: bellissimi.
1: Ma che belli il coro.
0: Con i suoi famosi bambini che lo circondano fantastico, in tutte le sue fantastico. Esibizioni. È un bravo artista, Mister Rain. Sai perché si chiama così?
1: No, perché?
0: Perché dice che lui scrive solo quando piove fuori. Pensa tu. Sì.
2: E te sento quando scina.
1: Ah, non era quella.
0: Non era neanche. Ma piove.
1: Ma ci sono anche delle persone che combattono in silenzio e alle volte non hanno nemmeno un plauso, nemmeno ci si accorgi di loro. E questa è una canzone che parla proprio di loro. La conosce questa di Fiorella Mannoia?
0: E chi non la conosce? Forse una delle canzoni più potenti di Fiorella Mannoia. L'ascoltiamo insieme, ce la fai sentire, Agostino?
1: Ci provo, dai.
0: Guerrieri.

0: combattente, che insomma combattente anche chi si alza tutti i giorni e deve cercare insomma di far svoltare una giornata anche se si trova in condizioni non proprio idilliache.
1: Oppure chi non va proprio a letto, come tutti i lavoratori della notte, i panettieri. Io mi ricordo quando facevo le notti nei locali, c'era proprio un mondo che iniziava a vivere verso la mezzanotte, l'una, o i metronotte, o anche quelli che si occupano della movida, perché no? Perché la movida è anche un cuore pulsante notturno. A Roma abbiamo circa 3.500 persone che fanno parte del mondo della notte, che più o meno si ritrovano sempre.
0: Come sei aggiornato?
1: L'ho frequentata per anni.
0: Le statistiche l'hai frequentato. Allora, Tiziana da Città di Castello ci scrive: la mia supereroina è stata la grande nonna Lea, cioè mia suocera, che mi ha aiutato a crescere i miei tre figli con tanta gioia, superando la morte improvvisa di mio marito Giampi, suo adorato figlio. Vedi, anche queste storie di famiglia, queste storie
1: soprattutto
0: di resistenza e superare gli ostacoli della vita sono bellissime, ma vogliamo anche piccole storie, anche piccoli atti eroici fatti così tutti i giorni, qualcosa di semplice. Storie, perché storie
1: tu ne hai di storie da raccontare eroiche.
0: Sì. No, ti posso dire che ne so io, che faccio di eroe?
1: Ti sei mai sentito eroe?
0: Un eroe? Ma forse quando ho accompagnato qualche vecchietta dall'altra parte della strada.
1: Lo vedi. Tu sei un uomo d'altri tempi.
0: E che ci vuoi fare?
1: Si vede che hai 5 anni più IVA.
0: Piccole cose.
1: Ho messo
0: eroiche.
1: La decade.
0: Queste invece sono grandi azioni rimaste alla storia, tipo questa che ti sto per raccontare.
1: Quella di Winton.
0: Esattamente, era il 1988 quando Nicholas Winton fu ospitato in un programma della BBC. Il programma si chiamava That's Life. In questo programma che cosa succede? Che ad un certo punto, intanto c'è da dire che lui fra il 1938 e il 1939 era un agente di cambio. E che cosa ha deciso di fare? Ha deciso, insieme ad alcuni amici e colleghi, di aiutare tantissimi bambini cecoslovacchi a scappare, appunto, per cercare riparo in Gran Bretagna, perché all'epoca erano appunto minacciati dai nazisti. E questi bambini si sono salvati, tant'è che grazie al suo aiuto, tant'è che in questa trasmissione televisiva del 1988 Winton si è trovato circondato da un gruppo di quei bambini che aveva salvato. Io credo che non ci sia emozione più grande,
1: assolutamente,
0: forse,
1: sì. Mi fai venire in mente anche un altro eroe italiano dell'epoca del nazismo, quindi la seconda guerra mondiale, che è una sorta del Perlasca per l'arte italiana. Lui si chiamava Pasquale Rotondi. Io ho avuto il piacere di approfondire questa storia e lavorare anche su un avant trailer di questo grande personaggio, sovrintendente di Urbino e Pesaro ai tempi appunto del nazismo, che mise in salvo eroicamente tantissime opere che ancora noi possiamo adesso ammirare, come La Tempesta oppure Il Tintoretto, tantissime opere in modo eroico.
0: Ed è un eroe anche chi capisce quando fermarsi, quando è il momento di riposare,
1: di
0: quando invece
1: musica,
0: anche di ricominciare. Così ha fatto San Giovanni, che a un certo punto ha pensato che forse era il momento di fermarsi un momento, ma poi eccolo qui, è tornato.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: Tutto bene, grazie. Il titolo dell'album che uscirà il 13 novembre, quindi ci siamo quasi, sì, manco un mesetto. Questa canzone invece è Ok, buonanotte San Giovanni.
1: Tutto ok e tutto bene, benissimo, tutto, bene, tutto positivo. Come mi hai risposto stasera quando ho detto come va? Come
0: tutto,
1: va?
0: Okay, cioè, tutto ok, okay.
1: E l'amore? Dai. E l'amore bene. Allora, abbiamo dei messaggi, comincia
0: sì.
1: Tu.
0: Sì, Aldo, sentiamo che cosa ci dice.
2: Allora, i miei eroi sono tutti gli operatori delle comunità psicoterapeutiche di recupero.
0: Giusto.
2: Dove ci sono tante persone, soprattutto ragazzi, in enorme difficoltà che stanno rinascendo. E gli operatori, gli psicologi, gli psichiatri, tutti gli infermieri e tutte le persone che lavorano in queste strutture,
0: certo,
2: che sono tutte private, lavorano veramente con degli stipendi molto bassi, lo fanno molto molto per vocazione, io li ammiro molto. Io ho fatto una comunità psicoterapeutica a doppia diagnosi esattamente 25 anni fa.
0: Ecco.
2: Ciao Aldo.
0: Quindi vedi l'importanza di queste strutture e delle persone che lavorano con passione al loro interno.
1: Sì, c'è anche chi dice che non c'è bisogno poi tutto sommato di eroi particolari.
0: Te la faccio sentire con la qua, ma è molto profondo il suo pensiero. Sì, vero,
3: io penso, buonasera, penso ci sia una grande stanchezza di aver bisogno di eroi. Penso ci sia bisogno di persone normali che fanno cose normali e che considerano normali
0: passione al loro interno.
1: Sì, c'è anche chi dice che non c'è bisogno poi tutto sommato di eroi particolari.
0: Te la faccio sentire, eccola qua, ma è molto profondo il suo pensiero. Sì, vero,
3: io penso, buonasera, penso ci sia una grande stanchezza di aver bisogno di eroi. Penso ci sia bisogno di persone normali che fanno cose normali e che considerano normali le gesta eroiche.
0: Ecco.

0: Posso chiamarti Tino? Agostino Turner?
1: Sì, la mia prima abbiamo formato la prima band,
0: sì.
1: Abbiamo messo delle cose rudimentali, una camicina bianca con delle scritte fosforescenti dietro,
0: uh-huh.
1: E io ovviamente, siccome costavano tutte queste lettere un po', sì, particolari, ho abbreviato e mi chiamai Tino anche in quell'occasione, Tino. Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Allora, carissimo,
1: che cosa mi hai smosso, i ricordi proprio, era il 1982,
0: ieri dai. Caro Tino Penna, sì, avevi bisogno dell'aiuto di un maestro, perché è il mio momento.
1: No, sì, il momento Calomino,
0: è il momento del giochino, Calomino.
2: Mi preso di sorpresa,
0: quindi vorrei la siglina Calomina. Abbiamo preso, ecco.
2: Giochino Calomino,
0: sì.
2: Giochino Calomino,
0: già
2: fatto per Agostino, per farlo più sbagliare.
0: Non è per farti sbagliare,
2: lo sapevo.
0: Già è arrivata
2: per
0: la polizia musicale.
2: La sirena.
0: Agostino, tre notizie di cui una sola vera, le altre due sono inventate non da me ma dal nostro fantastico autore Luca Masci.
1: E precisiamo che lui non mi mette la soluzione, quindi mi lascia navigare nel buio.
0: Io però la so benissimo.
1: Tu sì.
0: Allora, dai. Si tratta sempre di eroi, però in questo caso sono animali che hanno fatto delle gesta particolarmente importanti.
1: Dai.
0: Notizia 1. La capra bagnina.
1: Ok.
0: Sì, una capra bagnina.
1: Non Calomina.
0: No, è bagnina.
1: Vabbè.
0: Praticamente ci troviamo nel 2018 in un paesino sul lago di Costanza.
1: Dove sarà?
0: Non della signora Costanza.
1: No, certo.
0: Il lago di Costanza, vabbè. Un posto famoso. La capra si chiama Berta.
1: Ok.
0: Ha fatto Berta? Ha salvato un pescatore che era caduto in acqua, no? Gli ha agganciato il giubbotto con le corna, sì, uh-huh, e l'ha portata a riva e l'ha salvato. Quindi la capra Berta bagnina. Questa è la prima notizia.
1: Quando dice come ti chiami capra?
0: Perché mi
1: dai? Dai. Notizia 2.
0: Il topo premiato come eroe. 2020 in Cambogia, un topo di nome Magawa ricevette una medaglia d'oro piccola a misura di topo per aver fiutato delle mine e
1: delle
0: ordigni inesplosi. Sì, praticamente l'avevano addestrato
1: questa è la cosa importante.
0: A trovare la polvere da sparo. Lui grattava e trovava le mine.
1: Mi piace.
0: Sarà vero, sarà falso? Non lo sappiamo, lo sapremo dopo. Notizia 3, il pappagallo che diresse un'evacuazione. 2015 a Rotterdam c'era un pappagallo di nome, sì, Otto, che ha fatto suo pappagallo, ha fatto uscire tutti dal palazzo perché ad un certo punto prima ha fatto il suono del citofono drin drin,
1: sì, perciò
0: poi
1: ha urlato
0: tutti giù con la sua voce da pappagallo. Il problema è che l'hanno premiato per questa vittoria, gli hanno dato più cibo, soltanto che lui da quel giorno in poi faceva sempre tutti giù.
1: No, ma
0: tutti
1: dai,
0: dovevano evacuare.
1: Ma sei serio?
0: Non c'era nessun incendio. Sì, ti giuro.
1: Potrebbe essere vero,
0: potrebbe
1: questa
0: essere
1: cosa
0: vero.
1: Ma io,
0: quale sarà la capra bagnina?
1: Io mi faccio aiutare come sempre dalla musica. Mi affido a un grande in
0: a
1: questo
0: chi?

0: frase.
1: Ma mi affido a Michael.
2: Ma lui,
1: eh. I'm Michael Bublé. In ogni momento, in ogni cosa.
2: Everything. Fuori questo bellissimo everything. Brano del 2007, Agostino.
1: Bellissimo.
2: Me lo vuoi dedicare?
1: No. Se mi dai la risposta.
2: Ok.

0: 'cause you're my everything.
1: Everything, Michael Bublé, chiamami Radio 2. Agostino, hai trovato la soluzione al mio giochino?
2: No,
1: calopino,
2: no.
1: Ino.
2: Io sono rimasto colpito dal topo.
1: Dal topo.
2: Sì, perché se veramente esistesse questo topo.
3: Il topo che recupera le mine.
2: Che recupera le mine, mica è una cosa da poco. È una cosa da topo e non da poco.
3: Non è possibile. Perché? Allora, la prima notizia è quella della capra bagnina, no? Okay. La terza, quella del pappagallo che diresse l'evacuazione. La seconda, quella del topo. Allora, Donatella da Milazzo ci scrive che la 3, sì, anche il mio pappagallo grida quando vede il fumo. No, non lo so. Vabbè.
1: E quindi?
3: Damiano ci dice, è la 2, è la 2. Intanto ci aggiorna sulla partita della Roma.
1: La mia.
3: La tua. Signore e signori. Avete indovinato Agostino e Damiano. Ma Damiano indovina sempre.
1: Stavolta anch'io, non l'avevo letto.
3: Assurdo. No, non l'avevi letto. Va, testimonio.
2: Sono contento. Ma sono contento per il topo e per quello che può fare. È importante, è una cosa importante. Come è importante ascoltare le cose nuove, per esempio, un nuovo audio che ti è arrivato.
3: Volevi dire?
2: Sì,
3: no?
2: Sono curioso perché io non li apro, li apri tu gli audio.
3: Sì, te la faccio sentire, una canzone famosissima.
2: Cioè, canta? Quindi rivado al piano.
4: Ciao, sono sempre io, il vostro Franco.
3: Franco.
4: Sto ascoltando e guardando.
3: Bravo, Franco.
4: E la canzone per voi questa sera è?
3: Qual è?
4: Sì.

0: fare ciao. E dare di più. Grazie Franco, tenetelo presente, eh?
1: Bella voce. Complimenti Franco, tienilo presente tu per qualche produzione delle canzoni che scrivi.
2: A proposito di messaggi, messaggi, a proposito di si può dare e si può fare di più, ce n'è già uno pronto, ma lo chiamiamo dopo il disco.
1: Sta arrivando Taylor Swift, bisogna farla cantare ancora.
2: Bisogna dare precedenza.

0: Allora, che ha fatto la signora Swift? Praticamente, che ha fatto? Ha preso il suo album, The Life of a Showgirl, ha pensato bene ad attaccarci altre 4 canzoni, perché lei è prolifica. Beh, lei scrive canzoni che è una meraviglia.
1: E quando è innamorata.
0: Questa Patience Zero, appunto, è una di queste 4 canzoni aggiunte a The Life of a Showgirl. Tra l'altro, Taylor Swift si è appena sposata.
1: È appunto. Ne dovrà avere di pazienza anche lei, eh. E come ce l'ha la nostra Silvia, che ringrazia quel signore che ha parlato prima, che parlava appunto delle, degli operatori, delle strutture terapeutiche, e di, evidentemente lei lo è. Lei dice: non siamo eroi, siamo però molto impegnati e spesso affaticati. Vi capiamo, assolutamente sì. Grazie. Ma a proposito di supereroi, caro Calo Mins, lo sai che c'è una classifica votata online?
0: C'è. Una sfida dei supereroi preferiti dagli italiani. Dagli italiani. Quindi,
1: ebbene, nella graduatoria, diciamo solamente gli ultimi 5, facciamo 5, 4, 3, 2, 1.
0: Troppo lungo.
1: Quinto posto, Iron Man.
0: Mi sembra giusto, l'uomo.
1: Inventore, no? Armatura tecnologica che può volare e disporre di una forza straordinaria.
0: Pesantissimo, come fa a volare non si sa, è supereroe.
1: Appunto. Al quarto posto, Wolverine. Anche lui forte con quegli artigli che estrae dalle mani. Al terzo posto, il mitico, il Superman.
0: Superman, al primo doveva essere.
1: L'iconografico. Che arrivò sulla Terra, come sappiamo, dal pianeta Krypton. Secondo posto, chi metteresti tu?
0: Batman, chi ci sta?
1: No. Spider-Man. Peter Parker che si arrampica sui muri, sui grattacieli, in quella New York, ma benedissima, mica tanto, perché poi alla fine potrebbe anche capitare con questa intelligenza artificiale. Al primo posto, rullo i tamburi immaginari.
0: C'è lui, è il mio preferito, Batman.
1: Sei d'accordo su questa classifica?
0: Sono d'accordo, poi Batman al primo, pure perché non è che lui abbia veri e propri superpoteri, è solo particolarmente intelligente, quindi poi si allena, investiga.
1: Abbiamo un vocale, se facciamo a tempo, se no canto subito.
0: Direi di fare un'altra dedica, Agostino. È troppo che non ti sento cantare, ne ho bisogno adesso, in questo momento. A Chiamami Radio 2.
2: Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere.

0: Gianni.
1: Questa era doverosa, quasi telefonata. Uno su mille, Gianni Morandi, pezzo storico.
2: Speriamo qualcuno in più, qualcuno in più che ce la può fare.
1: Ma poi è vero che uno su mille ce la fa? Non ne sono convinto.
2: Siamo tutti un po'.
1: Siamo convinti invece del fatto che è arrivato un altro cantaconago.
2: Sentiamo qual è.
1: Un cantaconago che si ricollega alla prima canzone della playlist di questa sera.
2: Mengoni.
1: Bravo, senti un po'.
3: Allora ho capito.
1: Eccola.
4: Ciao Agostino, ciao Simone.
1: Ciao.
4: Sono Chiara da Roma.
1: Ciao Chiara.
4: Il più grande eroe è Marco Mengoni. Ago, mi accompagni?
3: Sì, vediamo.
4: Io sarò

0: È bellissima. Bella. Questa è una
1: grande canzone. Sì,
2: sì. Ma Mengoni ne ha fatte tante di grandi canzoni.
1: E brava interpretazione. Chi era lei?
2: Sì, bella interpretazione. Lei è Chiara da Roma.
1: Chiara, ciao. Chiara.
2: Grazie,
1: una voce
2: Chiara.
1: Chiarissima.
2: Poi, appunto.
1: Giusto, appunto. Bene.
2: Ora la senti che cosa sta arrivando in
1: sotto? La sento,
2: fondo.
1: Sento un'altra voce.
2: Anche restare fermi.
1: Ritroviamo il centro.
2: Un gesto eroico. Sì, ritroviamo il nostro centro. Però che sia permanente, per cortesia.
1: Con lui c'è sempre Franco Battiato.

0: Il maestro Battiato alle 21:57, quasi 58, pronti
1: maestro
0: a terminare
1: vero.
0: Questa puntata di Chiamami Radio 2.
1: Abbiamo parlato di eroi per tutta la puntata, di guerrieri, di lottatori, di anche di persone impegnate nel
0: lottatori
1: sociale.
0: Lottatori, guerrieri, lottatori del quotidiano.
1: È passata così. Tu sei stato un eroe con me, Simone Calomino, grazie a tutta la squadra e grazie anche naturalmente all'Antonella Boralevi che ci apre il cuore con la sua copertina ogni sera, e noi lasciamo appunto la linea a Onda Verde e dopodiché rimanete su Radio 2 con Radio 2 al centro della musica, Gino Castaldo e Nicole Angelozzi. A domani, caro Simone.
0: Ciao Agostino. Ciao.
1: Avremo anche un ospite domani.
0: Ah, bene. Sì, ciao.

0: Viaggiare informati.
1: Bentrovati, 21:59, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità ci portano in A4 Torino-Milano. Prudenza, viene segnalata una perdita di carico all'altezza dello svincolo di Marcallo in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si viaggia con traffico rallentato, un veicolo in panne tra Empoli Est e Montelupo-Fiorentino verso Firenze. Un incidente da segnalare in A14 tra lo svincolo di Cattolica e lo svincolo di Riccione verso Bologna. Per quanto riguarda la viabilità ordinaria sulla statale Sebina occidentale, rallentamenti per un cantiere tra Capriolo e il casello Palazzolo della A4 Torino-Trieste. Sulla statale Bisgardesana occidentale, traffico rallentato anche qui i lavori. Siamo tra Garniano e un chilometro prima di Tignale. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
3: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
2: A testa, ok.
3: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
4: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
3: Che aggiunge? Ma...
2: Hai detto tutto.
3: Hai detto tutto tu, ma scusa. Perché...
4: Potete dire che brava.
2: Vabbè.
3: Che brava,
2: che brava.
3: Che brava!
5: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
6: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.
5: Radio 2 al centro della musica.
2: Ciao Nicola Angelozzi, stai bene?
7: Ciao Gino Castaldo, sì, tutto bene, tu?
2: Sì, abbastanza. Allora, la domanda che faremo proprio all'inizio di questa trasmissione, di questa puntata di Al Centro della Musica, che, ripetiamolo, va in onda quando?
7: Sempre. Va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, dopo Chiamami Radio 2, e stasera sempre con Agostino Penna insieme a Simone Calomino.
2: Esatto.
7: Che li salutiamo, che ci precedono.
2: Esatto. Allora, qual è la domanda questa sera? Allora, siamo
7: che cosa
2: soli.
7: Ha indosso
2: No. Quello dopo sì, la seconda domanda. La prima è: siamo soli o no?
7: Che lo vabbè,
2: perché?
7: Vabbè.
2: Allora, diciamo, non ho tanto. Sta giocando in questo momento, c'è Roma Real Madrid. Io vorrei che non fossimo soli, e molte volte ci mandano dei messaggi perché abbiamo capito che alcuni magari vedono la partita in televisione
7: e ci ascoltano.
2: E ascoltano noi.
7: Ti dico questo.
2: Sì.
7: Ho chiesto proprio questo a mia madre, cioè prima parlando con mia mamma, prima di arrivare in radio, ho detto: mamma, sì, sicuramente parlando con Gino stasera ci ascolteranno meno persone, perché sai, questo partitone Roma, sì, Real Madrid.
2: Sì, sì.
7: E lei mi ha detto: no, io vi ascolterò. Ecco,
2: vabbè,
7: quindi
2: diciamo che
7: le mamme ci ascolteranno.
2: Un po' di parte, forse non
7: gliela
2: faccio.
7: No, le mamme ci ascolteranno.
2: Allora
7: quindi...
2: la seconda domanda: che cosa indosso? Allora, per chi ci stesse guardando, lo faccio vedere, che questa è una felpa storica, si vede?
7: È al canale 202, potete anche vederci, del digitale terrestre.
2: Police, ce l'ho da molti anni.
7: Non l'hai fatto apposta, di la verità.
2: No, cioè, forse inconsciamente sì, ma giuro, l'ho messa. Non ci pensavo quando l'ho indossata. Non mi ricordavo che oggi la scaletta iniziasse con, non solo con i Police, ma con uno dei loro pezzi più belli. Era l'ultimo disco, quello in cui poi smisero di esserlo. Police.

0: Questi erano i The Police con Wrapped Around Your Finger. Abbiamo pensato di essere soli, ma il 348-7300-200 sono puntualissimi i nostri ascoltatori e ci scrivono: sì, siamo soli anche tra di noi. Saluti da Mario, anche, bel messaggio.
1: Vedi, niente, una volta mi metto un capetto interessante. Anche Nicole con la sua giacca con spalle anni 80 non è male. È il mio momento di relax, seguirvi. Un saluto da Cristina da Chiavari, soprattutto scalette sempre favolose per una diversamente giovane. Grazie, grazie cara Cristina.
0: Allora, grazie, questo è un bellissimo complimento.
1: Vabbè, vediamo se stasera saremo all'altezza di queste scalette così belle. Almeno noi diciamo sempre che mettiamo la miglior musica del mondo. Vediamo un po', tocca a te Nicole.
0: Adesso abbiamo un brano che si chiama Lost on You di LP e abbiamo un po' pensato alle canzoni che contengono un fischiettino, sì, un fischio dentro. Possiamo fare degli esempi come Love Generation di Bob Sinclair, Moves Like a Jagger dei Maroon 5 con Christina Aguilera, sì. Cosa sarà di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, ma noi vogliamo ascoltare questa, Lost on You.

0: Lost on You, questa era LP che ha avuto un momento di abbastanza clamoroso di successo, ti ricordi?
1: Sì.
0: Era, non si sentiva altro per un periodo. Avevo detto che questa caratteristica
1: sono dieci anni passati. 2016.
0: E del fischio, abbiamo fatto alcuni esempi, non dimenticando però che il fischio per eccellenza è Ennio Morricone, no? Cioè, sì. Per un pugno di dollari è stato. E faceva parte anche proprio di una modalità di Ennio Morricone, che era quella di usare molte cose. Non dico extra musicali, perché il fischio è musicale, ma lui usava di tutto, versi degli animali, rumori, eccetera, perché per arricchire, sì. Quindi, e usava di tutto, quindi anche il fischio era funzionale in quel momento, lui l'ha usato.
1: Allora, adesso abbiamo un doppio momento.
0: Sì, no, scusate, c'è stato un momento. Noi abbiamo, a proposito di essere soli, abbiamo così in video, ma senza ovviamente così, ma guardandola così un po' di striscio la partita, c'è stato un momento clamoroso per cui sì, Gino. Tu hai fatto un post, non lo pubblicare, ok?
1: Già fatto perché certe cose si devono immortalare.
0: Va bene.
1: Carpe
0: allora,
1: diem proprio.
0: Questo è il momento del plagio.
1: Sì, in realtà è un double moment, perché sì, abbiamo sia Sanremo che il plagio, come sapete.
0: Esatto.
1: Da parecchie settimane stiamo un po' prendendo la scia di Sanremo, stiamo arrivando.
0: Sì, poi mi tolgo la felpa
1: perché fa un po' caldo, però il mercoledì abbiamo anche questo gioco di parlare un po' dei plagi, dei
0: sì,
1: possibili plagi.
0: Allora,
1: ci sono
0: anche state delle questioni legali in qualche, noi precisiamo che noi non accusiamo nessuno, cioè
1: non accusiamo nessuno,
0: è molto bonario, cioè è un gioco molto,
1: noi parliamo di musica sì, che magari potrebbe anche essere simile,
0: sì,
1: per puro caso,
0: sì, per puro caso,
1: per
0: infatti
1: puro caso.
0: Probabilmente questo è una casualità. Allora, ricordiamoci in che anno siamo. Parliamo del debutto di Arisa, ve lo ricordate? Lo ricordi? No,
1: io,
0: tu che,
1: allora,
0: che ti ricordi? C'avevi
1: io,
0: 6 anni, 2 anni?
1: No,
0: certo.
1: Ne avevo 8.
0: Fammi vedere, che era
1: il
0: 2009, sì.
1: E ti devo dire che però questa canzone mi ha accompagnato per un sacco di anni della mia vita. Sì, mi piaceva tantissimo.
0: Fu un debutto molto divertente, no? Era la prima volta che si vedeva, te ricordi, lei con questi occhialoni, no? Insomma, era molto un personaggio molto. E la canzone era molto, molto ironica, molto divertente. Però, noi ci piace giocare intorno a somiglianze. Quindi, allora, ascoltiamo intanto. Ricordiamoci questo debutto. Vai con la risa. Sincer-

0: Lei ovviamente era Arisa con il suo brano Sincerità, e sinceramente quanto è bella questa canzone, a me fa impazzire.
1: Molto carina. Allora, io che sono molto anziano, quando uscì
0: molto maturo.
1: Certo,
0: no,
1: voglio dire che mi ricordavo anche di cose, anche di curiosità, ma ancora più antiche. Forse ero tra i pochi a ricordarsi che c'era stato qualche anno prima un gruppo sardo, cioè nome Bertas.
0: E
1: sentite cosa cantavano. Si chiamava Fatalità, il numero di sillabe è lo stesso, sincerità, fatalità, sono due parole tronche. E però anche
0: vediamo
1: un pochino. Fatalità.

0: anche un modo divertente per scoprire, perché la canzone era molto carina, questa fatalità. Anche fatalità c'ha questo andamento un po' scanzonato, un po' che assomiglia anche un po' come modalità,
1: sincerità, no? un po' sì.
0: E poi un po', insomma, naif. Spero che abbiamo fatto fare una piccola scoperta. I Bertas.
1: Anche Gino non smette mai di stupirci. Allora, ragazzi, meno male che abbiamo queste 5 ore settimanali, perché non ne basterebbero.
0: Allora senti, a me invece mi stupiscono i nostri ascoltatori, perché c'è un ascoltatore non firmato che ha scritto questo, per me è quasi un'onta. Dice Otis, a proposito del fischio,
1: Silvia.
0: Redding on the Dock of the Bay, che finisce vero, è il fischio più bello e famoso. Niente, grazie, è vero. È il fischio in assoluto.
1: Vedi, al 348-7300-200 c'è qualcuno che ci ascolta, Gino. Tu non pensavi, e invece.
0: Allora, continuiamo con le nostre proposte su questa onda emergente, no? Che cerchiamo di sottolineare, sono le cose belle, abbiamo detto, sono molte nuove donne interessanti. L'amante forse è tra le varie nuove interpreti della musica italiana, è quella più intensa, anche più un pochino più difficile delle altre, che sono più pop a volte. Lei è tosta, ma io la trovo enormemente interessante, quindi sentiamo la sua Come volevi essere. Inizio. Questa è la nuova scena italiana, sentite che cosa comunque bella, importante, ed è bello anche che siano tutte donne a rappresentare questo nuovo corso. Come volevi essere, l'amante.

0: intensa, anche drammatica, quasi, sì, quasi un urlo, no? questo sì, finale, sì, sì, però ripeto, la trovo molto una delle nuove ragazze da tenere molto d'occhio, perché potrebbero essere il rinnovamento che aspettiamo da tempo.
1: Sì, sì, è un po' quest'onda che stiamo
0: e soprattutto
1: cercando.
0: Non sono trap, è fondamentale,
1: no,
0: perché si ricominciano a sentire cose,
1: no, dei testi
0: comunque anche per variare,
1: che hanno,
0: no,
1: un senso, sì.
0: Sì. Allora, questa è pura attualità, è successo in questi giorni una cosa abbastanza assurda, molto divertente, cioè David Byrne l'aveva fatto per un documentario che si chiama Mask, che è stato visto alla Mostra di Venezia, e ho scoperto, sai quanto dura? 3 ore e 45.
1: Molto breve.
0: Sì,
1: molto breve.
0: Quindi, insomma, impegnativo. Allora lui hanno curato la colonna sonora, c'è un pezzo che lui adesso ha pubblicato che ha costruito interamente con le parole di Musk.
1: Il brano si chiama Let Me Sell You a Dream.
0: Sì, che poi è un po', poi nel ritornello ritorna, che è un po' la frase da imbonitore, no? Vorrei vendervi un sogno.
1: Sì,
0: cioè, sono qua.
1: Lasciatemi vendere un sogno.
0: Sì. E poi dice appunto: come potrebbe essere il futuro? Beh, io sono qui per darvelo questo futuro, eccetera. Cioè, lui ha montato varie frasi che, devo dire, sentite tutte insieme, fanno un certo effetto. Tipo io sono pura simulazione, oppure sono.
1: Sì, ora sono in modalità umana,
0: sì,
1: e imitazione.
0: Sì.
1: Devo solo andare avanti.
0: Ho scacciato demoni tutta la vita. Insomma.
1: Ma pure mangio un panino di vetro, ne mangio uno al giorno.
0: La frase più tosta è: voi il problema, non volete essere come me, questo è il problema.
1: Sì.
0: Allora, è ovvio che l'operazione è molto divertente, perché, come dire, è dipingere senza bisogno di dire nulla, no? Cioè, usi le sue parole, certo. Il montaggio è un artefatto in qualche modo, no? Perché dai, sì, però molto
1: poi
0: divertente.
1: Soprattutto lui dice, proprio dove David Byrne dice, sono tutte parole sue, nessuna opinione mia, direttamente dalla sua alla mia bocca,
0: neanche una virgola in più. Quindi sentiamo il grande immonitore riraccontato da David Byrne.

0: Insomma, cara Nicole, come se io ti dicessi: beh, sono qui sulla pubblica piazza, ladies and gentlemen, sono qua per vendervi un sogno.
1: Ha detto così, se avete visto Gino sul canale 202, a me ha stupito questo questa sua mossa di testa, un po' così.
0: Ciao ragazzi, scrive un'ascoltatrice, bisogna dire che basta vedere la faccia di Musk per capire che tutto ciò che avevano suonato e cantato i Talking Heads era solo l'anticipo, di questo tempo oscuro. Allora, stanno arrivando un sacco di segnalazioni sul fischio, molto molto divertenti,
1: dettagliate,
0: per cui sarebbe molto audace, mi rendo conto, ma potremmo quasi farci un'intera puntata con questi fischi.
1: Perché no? Abbiamo tempo.
0: Allora, ricordiamoli questi fischi. Sì, a parte Sitting on the Dock of the Bay, che è stato gravissimo, perché avrei dovuto ricordarlo io, però dai.
1: Canzoni col fischio, ricordo una bellissima Patience dei Guns N' Roses.
0: Io no, però sì, beh, Jerus Guy anche grave. No, i Guns N' Roses non me la ricordavo. Ma aspetta, ce ne sono altre. Allora, vediamo un po'. Jerus Guy è gravissima, sì, anche quello. Sì. Poi c'è un. Ah, ecco, no, ci ricorda un Max, sì. Ci ricorda un film che oggi forse è un po' dimenticato, ma che è stato popolarissimo. Il ponte sul fiume Quay, e che c'era una colonna sonora fatta con fischio, un motivetto irresistibile. Siamo arrivati?
1: Sì, adesso ci fermiamo per le notizie delle GR2 e noi torniamo tra poco al centro della musica. Non riesco.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
2: Ascolta il podcast Grazie al Caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Buonasera da Luciano Cozzolino. Prosegue il recupero di Papa Leone il giorno dopo l'operazione per l'asportazione di un tumore al polmone. Il pontefice si è alzato dal letto, ha mangiato e ha seguito la fisioterapia respiratoria. Ha anche concelebrato la messa nella cappella dell'appartamento papale al 10° piano dell'ospedale Gemelli di Roma. La politica, in Parlamento le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo che comincia domani. Sentiamo.
6: È il costo dell'energia a pesare più di tutto sulla competitività. Giorgia Meloni lo ribadisce in Parlamento nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, dove chiederà una risposta rapida e coordinata, più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia non firmerà se non sarà giusto, evidenzia la Premier, che definisce rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
7: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
6: Importare gas russo non ridurrà il prezzo per gli italiani, secondo la Premier, che ricorda il campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi su centrali e raffinerie.
7: Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
6: Giorgia Meloni ribadisce il sostegno a Kiev, programma condiviso anche da chi, dice, ora è in futuro nazionale e dovrebbe dimettersi. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR2.
5: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate. Si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le emozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il non netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elish Lein, quindi il messaggio al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Siamo alla cronaca svolta nelle indagini sulla banda della microcar a Roma. Due minorenni sono stati fermati dai carabinieri.
6: Sarebbero due ragazzi di 16 e 17 anni presunti responsabili delle 6 aggressioni a pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini avvenuti tra Monteverde e Testaccio. Entrambi avrebbero un precedente per furto commesso proprio insieme. Uno dei due sarebbe figlio di un carabiniere e sarebbe sua la minicar individuata e sequestrata questa notte a Testaccio. Era segnalata davanti ad una scuola e determinante sarebbe stata la testimonianza di un meccanico che avrebbe installato sulla stessa delle luci a LED, ma anche la presenza di alcuni adesivi inconfondibili. I due sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Roma San Pietro e dagli agenti della polizia di Roma Capitale anche grazie ad un'applicazione di localizzazione installata sul telefonino che li avrebbe registrati nella zona delle aggressioni. Portati in caserma, hanno confessato: ci siamo divertiti così, lo abbiamo fatto per noi, avrebbero detto, aggiungendo anche di aver festeggiato il compleanno di uno dei due la sera delle prime aggressioni. L'accusa è tentato omicidio.
8: Sara Verta, GR2.
5: Nuovo incidente sul lavoro, questa volta a Potenza, dove un operaio cinquantenne è rimasto schiacciato da un macchinario.
9: Rocco De Carlo, 50 anni, è il sesto lavoratore a perdere la vita quest'anno in Basilicata. Spetta adesso alla magistratura capire esattamente cosa sia successo, ma secondo le prime ricostruzioni l'uomo, dipendente della Lucania Resine, era all'interno dello stabilimento nella zona industriale di Potenza. Assieme ad altri colleghi stava spostando un pesante macchinario industriale che però gli sarebbe caduto addosso schiacciandolo. Le condizioni di De Carlo sono apparse subito molto gravi. Immediato l'intervento del 118 che lo ha trasportato al San Carlo in codice rosso, ma nonostante i tentativi dei medici, del rianimatore di salvargli la vita, l'operaio è deceduto al pronto soccorso. Una tragedia che si poteva evitare, dice Vincenzo Tortorelli, segretario generale della UIL Basilicata. L'obiettivo non deve essere quello di ridurre gli incidenti, ma di arrivare a zero infortuni. I Gruboldi per il giornale radio da Potenza.
5: E siamo allo sport, ci ha raggiunti in studio Emilio Mancuso per la Champions League.
10: Buonasera, buonasera a voi tutti. Una grandissima Roma fin qui conduce 3-1 sul Real Madrid di José Mourinho. Siamo al 76esimo, primo tempo, Roma-Real 1-1. Mbappé risponde a Deron, infortunio muscolare per Koné, al suo posto Pisilli. Ad inizio ripresa c'è Mora al posto dell'infortunato Dybala, vittima di un risentimento muscolare. Ripresa con Malen Superstar, l'olandese volante letteralmente scatenato, doppietta spettacolare, una doppietta da KO, poi Gollini salva su Mbappé, poco fa annullato per fuorigioco, un gol alla fuoriclasse francese. In precedenza un bel Como ha perso ma ha lottato alla pari contro il Feyenoord, gli olandesi si sono imposti con il punteggio di 3-2.
5: Ed è tutto, ringraziamo Emilio Mancuso. La linea torna a Radio 2 al Centro della Musica, prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.
11: Ogni giorno tu alza.
10: Se in precedenza un bel Como ha perso ma ha lottato alla pari contro il Feyenoord, gli olandesi si sono imposti con il punteggio di 3-2.
5: Ed è tutto, ringraziamo Emilio Mancuso. La linea torna a Radio 2 al Centro della Musica, prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.
11: Ogni giorno tu alza.
12: Signori, signori!

0: Siamo tornati qui al centro della musica dopo le notizie del GR2 con una meravigliosa canzone, una scoperta,
1: un grande amore con Cocteau Twins. Adesso un po' che non li riascoltavo, però sono stati una, proprio non posso dire un termine, forse una cotta proprio.
0: Ricordiamo che siamo Gino, io sono Nicola Angelozzi, tu sei Gino Castaldo, siamo al centro della musica. E siamo anche in visual sul canale 202. Gli ultimi 20 minuti di grande musica, almeno ci proviamo.
1: Sì, continuano ad arrivarci messaggi sul fischio, quindi ci toccherà fare questa puntata. Ci scrive Max, che ci aveva già segnalato il ponte sul fiume Quay, anche se ha scritto fiume Kaiser, Quay, scritto Quay, ma che si leggeva Quay. E adesso ci segnala Scorpions, Wind of Change. Onestamente non me la ricordo, però grazie della segnalazione. Bella, devo dire, ascoltatori comunque formidabili, molto molto molto competenti, sanno. Allora, a proposito di ascoltatori competenti, vi devo fare un piccolo quiz,
0: sì,
1: un po' surreale. Allora, la domanda è questa: c'è un punto, qualcosa che accomuna Peppino Di Capri e Post Malone?
0: E voi direte: è impossibile.
1: Impossibile.
0: È impossibile.
1: Invece una cosa c'è. Allora, io adesso vi lascio qualche. Perché l'ho messa in moto, che secondo me è anche difficile.

0: anche googlare, no? Perché non lo so, non credo che vi esca. Se... però ecco, allora la domanda la ripeto, c'è qualcosa che accomuna Peppino,
1: Post Malone, Peppino,
0: e
1: di,
0: Peppino Capri. Di Capri. Quindi...
1: e non è la pipì.
0: Non è la pipì, no,
1: Peppino.
0: No,
1: non è,
0: no,
1: quello.
0: Non è quello, ovviamente sarebbe troppo poco.
1: Non ci avevi pensato.
0: No, poi sarebbe, capito? No, qualcosa di più, qualcosa di più fobi, più curioso, più singolare. Però allora vi lasciamo del tempo per pensarci, per escogitare una risposta, ammesso che la troviate. Nel frattempo ascoltiamo un pezzo di Pino Daniele, però volevo segnalare una piccola. Allora, domani sarà la giornata.
1: Sì, domani il 15 ottobre al Festival del Cinema di Roma ci sarà la prima di Io so pazzo, il biopic su Pino Daniele, interpretato da Massimiliano Cagliazzo con regista Nicola Prosatore. E tu però
0: sì, non posso dire granché, ma io l'ho già lo sto già vedendo, lo finirò stanotte perché l'ho ricevuto in anteprima per poterlo vedere in tempo per scrivere eventualmente domani. Insomma, morale, io che ho degli enormi pregiudizi
1: sui biopic
0: in generale e temevo anche questo su Pino Daniele, devo dire che la prima impressione invece è abbastanza positiva. Poi domani ve la confermo perché finirò di guardarlo, però nel frattempo noi di Pino Daniele ascoltiamo questo gioiello che ha scelto Nicole.
1: Sì, perché è l'arcobaleno che ci sorprende ancora in questo veleno, secondo me
0: è
1: così.
0: La frase che
1: dobbiamo sognare ancora un po' come Pino Daniele parlava a questa bambina. Ascoltiamolo qui al Centro della Musica.

0: Deliziosa questa bambina che anno, disco, diamo un po' di informazioni.
1: 1995, non calpestare i fiori nel deserto.
0: Esatto, allora avevo fatto una domanda, allora nel frattempo arrivano altri messaggi, per esempio c'è Andrea che ci scrive che era un'impressione anche della nostra Emma Gaggiano che l'aveva detto, che Fatalità, che abbiamo sentito nella versione di Bertas, l'ha cantata anche Ornella Vanoni, e ci scrive dall'autostrada per Torino.
1: Però non si usa il telefono mentre si guida, è una cosa molto importante che voglio sempre ricordare.
0: Ma perché
1: non ascoltateci. Poi vi fermate e quando fate una sosta e ci scrivete.
0: Ma no, se non sta guidando lui, perché sto cercando.
1: Ok, va bene, allora va bene. Allora va bene. Lo sapete che io faccio un po' una bacchettona su queste cose.
0: È giusto. Allora, avevamo detto il quiz, no? Cos'è che è un po'. Mi rendo conto che è assurdo. Infatti, non ci è arrivato nessun ascoltatore, per quanto scoprite sempre tutto. Questo è proprio difficile. Cosa accomuna Peppino De Capri a Post Malone?
1: Ah, bene, bene, ci dice il nostro ascoltatore che era fermo, era in sosta. Bravissimo, bravo. Andrea, bravissimo.
0: Si fa così.
1: Meno male.
0: Allora, intanto continuiamo con il non indito. Ascoltiamo il cos'è che è nel comune. Intanto ascoltiamo la parte Peppino De Capri, che è un intro brevissima, quindi lo faccio partire in primo piano. È un pezzo di Peppino De Capri. Bravo.

0: E fino a qui ci siamo, no? Forse già qualcuno potrebbe aver capito.
1: Potrebbe essere Saint-Tropez.
0: Incredibile. Lo stesso titolo, cioè chi avrebbe mai potuto accominare l'anno? Oddio, il Real ha dilagato, ha fatto 3 gol in 10 minuti. Non è possibile. Scusate, vabbè, scusate, un momento, perché noi sul monitor ce l'ho.
1: Sai cosa c'è bisogno adesso? Sì? Della bella musica.
0: Sì, sì, sì. Allora, il quiz era cos'è che accomuna. Hanno fatto un pezzo con lo stesso titolo, è l'unica cosa, perché tra Peppino Di Capri e Post Malone c'è di mezzo un universo di musica. Sentiamo adesso la versione di Post Malone, che è la sua versione di Saint-Tropez.

0: Is.
1: Beh, la versione di Saint-Tropez è vista da Post Malone invece che dal buon Peppino Di Capri, amabile, meraviglioso Peppino Di Capri degli anni 60, che sdoganò anche un certo tipo di canzone napoletana adattandola alla modernità, faceva Non è peccato.
2: Comunque non è il primo caso di canzoni con lo stesso titolo, tipo Hello di Lionel Richie, stessa Adele, certo. Oasis, Evanescence, certo. Insomma, certo. Sono più casi con lo stesso titolo, ma interpretazioni diverse.
1: Dovevamo fare la domanda prima, dare più tempo agli ascoltatori, perché
2: lo faremo
1: questa
2: un'altra volta.
1: Era molto difficile. Siamo già verso la fine, c'è ancora qualcosa da dire? Sì,
2: c'è ancora qualcosa da dire, perché l'ultimo brano comunque ci accompagna poi verso la fine, quindi siamo sempre un po' tristi, però
1: sì, è vero.
2: Adesso saranno 5 minuti di grande musica.
1: Allora sì, diciamo che questo pezzo è uno di quei pezzi un po' della vita, nel senso che parliamo dei Soundgarden. Avete già capito che parliamo di Black Hole Sun. È un pezzo di quelli che, come dire, ogni tanto bisogna ascoltarlo. Non so se l'abbiamo mai messo al trano, credo. E pensavo a quello, ho detto: se è così, è una lacuna che dobbiamo colmare, quindi lo faremo stasera.
2: Sì, anche perché è il momento giusto, dai, lo so che sei un po' triste, Gino,
1: sì,
2: però
1: un pochino,
2: un po' triste, un po' intristito, però non quello che fa la musica è renderci meno tristi.
1: Vediamo.
2: Non
1: allora,
2: felici, però meno tristi.
1: Stasera conto su di loro, Soundgarden, un pezzo, loro sono un gruppo fantastico, però questa è proprio la loro canzone, ha qualcosa di più delle altre, si intitola Black Hole Sun.

0: almeno una volta all'anno Black Hole Sun ci vuole. Grazie Gino e Nicole. Ma baci non, da Ilenia.
1: Lo stiamo dicendo una notizia fondamentale. Allora noi abbiamo già successo, abbiamo detto che quest'anno inauguravamo una nuova modalità, cioè di avere degli ospiti a fare le nostre conversazioni notturne. Abbiamo già iniziato
0: con
1: Malika Ian e venerdì, dopodomani, ci sarà Paola Turci con noi.
0: L'estate, insomma,
1: ha fatto
0: 22-23 per ascoltare fare due chiacchiere.
1: Ci verrà a raccontare il nuovo disco
0: e magari
1: poi
0: a cantare. Vediamo.
1: Con Paola sarà una serata meravigliosa, già lo so perché la conosco bene.
0: Adesso arriva Radio 2 alle 11 della sera, Turchesando di E con Turchese Baracchi, che intervisterà stasera Giovanna Sannino. A domani, grazie.
1: Ciao.
2: Radio 2. Radio 2 alle 11 della sera. Turchesando, ideato e condotto da Turchese Baracchi.
3: Eccoci qua, bentornati alla seconda puntata di questa super edizione di Turchesando proprio qui su Radio 2. Sono le 23, quindi una giornata sta finendo, un'altra ne sta cominciando ed io vi voglio presentare l'ospite di questa notte. È una donna, una ragazza piena di energie, piena di talento e piena anche di voglia di lottare per gli altri. E tutto il resto, insomma, lo racconterà lei qui con noi, perché oggi è il 14 ottobre, è iniziato il Festival del Cinema di Roma ed il 19 ci sarà proprio la presentazione di un suo film. È qui con noi Giovanna Sannino.
4: Ciao a tutti, ciao
3: Giovi. Benvenuta qui su Radio 2 a Turchesando. Come stai? Sei pronta per questo lancio di questo film?
4: Molto, molto, anzi devo essere sincera, non me lo aspettavo nemmeno che fosse così presto, no, però sono molto contenta, perché poi l'ultima volta che sono stata a Roma al festival è stato con Mare Fuori, quindi esatto, torno con una cosa completamente diversa e sono molto felice.
3: Esatto, Interno familiare di Paolo Coletta nella sezione freestyle al Festival del Cinema di Roma, tu sei Dora. Che ci racconti?
4: Dora.
3: Ci puoi raccontare qualcosina?
4: Ma guarda, Dora è simpaticissima. Cioè le persone non lo sanno, ma in realtà è veramente forse il personaggio che più mi somiglia, ma è quel tipo di Giovanna che io tendo a nascondere, mm-hmm, perché è molto esplosiva, è incontenibile, è un fuoco. E io ho dato veramente il meglio ma nel peggio di me.
3: Beh, il meglio ma nel peggio. Pensavo che il peggio l'avessi dato con Carmella in Mare Fuori, invece no.
4: Invece no.
3: vedi, sei poliedrica, ma questo è sempre, ci hai sempre tenuto a sottolinearlo. Allora, questo è un film ambientato negli anni 50 in cui, mi piace da morire, le donne sono molto più forti degli uomini, cioè gli uomini soccombono.
4: Gli uomini non hanno un ruolo ben definito, cioè è un mondo dove ovviamente gli uomini sono presenti, però sono le donne a portare avanti tutta la società, cioè è un mondo al
3: femminile. Bello.
4: Sì, è molto molto bello, cioè ci sono queste donne molto forti, mm-hmm, molto consapevoli dell'importanza della loro libertà, cioè sono donne che hanno fatto, che poi c'è, cioè, dietro questo film c'è Anna Maria Ortese, quindi mm-hmm, un po' un manifesto della femminilità libera.
3: Direi di sì.
4: E quindi sono le donne che la Ortese racconta, cioè donne che vivono una società che le schiaccia, che però sono consapevoli della loro forza e della loro indipendenza.
3: Il mare bagna Napoli, l'insieme dei racconti di Ortese da cui è tratto questo film, Interno familiare, che verrà presentato proprio tra pochi giorni, il 19 ottobre al Festival del Cinema di Roma con Giovanna Sannino, un film musicale dove la parola si fa musica. E proprio sulla musica ci interrompiamo un attimo e torniamo immediatamente tra pochissimo qui con Giovanna Sannino. Tra poco.

0: Kintsugi, Elisa, qui su Radio 2 state ascoltando Turchesando e siamo qui con la splendida Giovanna Sannino, che sta per arrivare qui a Roma al Festival del Cinema per il suo film, dove interpreta Dori, la migliore amica di Anastasia, in un film che si sviluppa in 24 ore. Tutto parte dalla mezzanotte di Natale, dove proprio tu, proprio Dori, che cosa fa? Racconta qualcosa che esploderà in un insieme di avvenimenti, no?
1: Sì, sì, io te l'ho detto, è un personaggio che non può essere contenuto, quindi non può contenere nemmeno una notizia che poi dà il via alla storia. È un po' una sorta di Christmas Carol, però senza, diciamo, un dover ripercorrere il proprio passato, cioè è un andare avanti invece che un tornare indietro. È dalla notte di Natale, che è la notte un po' dei desideri, dei regali, dei doni, succedono poi
0: un sacco di cose che non puoi dirci, che non ci puoi dire, però mi puoi dire, perché noi ti vedremo cantare in questo film.
1: Sì.
0: Quindi mi puoi parlare di queste tue doti anche da cantante, cioè un'artista completa tu.
1: Allora, guarda, è stata una cosa che era un mio piccolo sogno, perché devi sapere che quando io ero piccola camminavo per le strade cantando, sperando che qualcuno mi notasse e dicesse: adesso ti faccio diventare una cantante.
0: Ah, ecco, sognavi Sanremo.
1: Esatto,
0: e invece
1: esatto.
0: È arrivato Mare Fuori, pensa un po'.
1: Ed è arrivato Mare Fuori.
0: E con lui pure Sanremo, però, vogliamo aggiungere.
1: Esatto. Però io non sono una cantante, cioè io sono un'attrice intonata che sa cantare, però Paolo, il regista, mi ha dato grandi lezioni, mi ha fatto una scuola molto intensiva, mi ha fatto tanti giorni di prove con il maestro, con lui che mi ha fatto riprendere il pentagramma, perché io sapevo un tempo leggere la musica ma l'avevo dimenticato, quindi per me è stata una scuola, perché poi Paolo nasce come musicista,
0: certo.
1: Quindi cioè io se non riconoscevo una nota era un sacrilegio tutto questo.
0: E poi tu poi ti definisci insicura, piena di ansie, quindi insomma quest'altra sfida, diciamo che la tua insicurezza, devo dire che è la tua carica principale, perché insomma se tutti gli insicuri fossero come te, ben vengano gli insicuri, perché no?
1: Sì, guarda, sì, perché questa insicurezza che io mi porto dentro mi spinge a pensare a migliorarmi, ma soprattutto non voglio restare delusa dal lavoro che vedrò, che poi resto sempre delusa perché lo vedo dopo mesi, quindi sono cambiata e sono cresciuta, però mi spinge ad essere sul pezzo, cioè a cercare di essere quanto più presente a quello che è. Poi ogni film è un dono.
0: Certo.
1: Cioè, sembrano paroloni, però è vero. Quindi io veramente ci tengo tanto a fare bene il lavoro che mi viene offerto.
0: Che bello, tesoro. Peraltro tu hai fatto anche un film quasi completamente muto, un po' stile Charlie Chaplin, possiamo dire.
1: Sì, che per me quello è difficile, io parlo solo. Quindi
0: Carmen è partita.
1: Sì, Carmen è partita.
0: Beh, complimenti.
1: Grazie. Però quello è stato bello, bello intenso, perché ovviamente era tutta un'espressione con gli occhi,
0: certo,
1: con i movimenti, con il corpo. E io sono napoletana, logorroica, che gesticola tanto. Quindi, cioè, figurati, è stata una tragedia per me.
0: Che tuo papà ha provato a correggerti sin da quando avevi 5 anni, che ho incominciato proprio con i tuoi genitori, con Edoardo De Filippo sul palco, in teatro, e ti dava
1: buste.
0: Le buste in mano. Che cosa meravigliosa, che cosa meravigliosa.
1: Sì, c'è riuscito poco.
0: Però insomma, diciamo che io ho letto tante tue dichiarazioni, no? E, proprio in relazione anche alla disparità tra i ruoli, ancora e soprattutto nel mondo dello spettacolo e del cinema, e anche del peso un po' dell'etichetta, perché tanti ti per tanti tu sei Carmela, no? E invece tu ci tieni a dire: no, io sono anche molto altro, no? Ecco. E che cosa mi vuoi dire? Perché poi entriamo in tutto un discorso anche importante per te. Tu sei molto impegnata nel sociale insieme al tuo innamoratissimo e adoratissimo fidanzato Gaetano Migliaccio. Yeah. Esatto. Voi lottate e combattete contro le ingiustizie, contro la violenza di genere, contro qualsiasi tipo di sopruso e abuso.
1: Sì.
0: E in qualche modo tu un po' denunci anche questo nel mondo del lavoro per le donne.
1: Certo, sì, sì, ma sai, di questo io mi ricordo che ne parlammo un po' quando io ho iniziato, perché io ho iniziato debuttando nel mondo delle interviste anche con te.
0: E certo.
1: Quindi,
0: sì, esatto.
1: Quindi mi ha portato molto bene, devo dire.
0: Vedi, Turchesando porta sempre bene, sono proprio felice. Mi ricordo quell'intervista in un modo veramente bello, ecco.
1: Sì. Sì, però io ho sempre pensato il mio lavoro unito al sociale, perché inevitabilmente c'è stato un periodo in cui, forse anche un po' più di adesso, però la mia voce era molto seguita, cioè soprattutto quando parlo di quando Mare Fuori è stato in hype, no? Mm-hmm. Tutti volevano sapere qualcosa da noi su qualunque tipo d'argomento. Quindi io a un certo punto non sono una tuttologa, non posso parlare di tutto, però quello che mi sta a cuore e che quindi conosco mi va di trattarlo, e quindi ci siamo imbarcati.
0: Sì.
1: Con la fondazione.
0: Esatto. Una nessuna 100.000.
1: E cerchiamo, perché poi tante volte siamo anche un po' scoraggiati, però
0: no,
1: se non
0: mai
1: si fa qualcosa,
0: brava, mai
1: esatto,
0: scoraggiarsi.
1: Se non si fa qualcosa, non si, cioè un puntino, una vita salvata, ma che non per forza una vita che era destinata a morire fisicamente, ma anche psicologicamente. È una vittoria per tutti quanti noi.
0: Assolutamente.
1: Quindi...
0: sì, anche perché Giovanna Sannino ha conosciuto anche lei degli amori sbagliati, li ha guariti con Gaetano Migliaccio, e per questo combatte per tutte le donne e per tutte le persone che subiscono violenze e soprusi. Su questo diamo di nuovo la linea alla musica e torniamo tra pochissimo.

0: Beatles, She Loves You. Ragazzi, siamo sempre qui su Radio 2 Turchesando con Giovanna Sannino e stavamo affrontando degli argomenti davvero importanti, ovvero le battaglie che Giovanna porta avanti utilizzando la popolarità estrema che ha raggiunto grazie a Mare Fuori e non solo, insieme anche al suo compagno Gaetano Migliaccio, proprio per chi magari non ha la voce per combattere. E mi ha colpito molto una tua frase: la lotta non si fa contro gli uomini ma con gli uomini. Ecco, questa sì, è una frase importantissima,
1: Ma assolutamente, anche perché non è una lotta, gli uomini non possono
0: è un'educazione
1: eliminati.
0: È un'educazione agli uomini, no?
1: È un'educazione, cioè non si devono eliminare gli uomini, perché altrimenti facciamo la violenza al contrario. Gli uomini vanno educati all'affettività, cioè
0: e anche ai no.
1: Esatto. Sì, certo, quindi è una lotta che si deve fare insieme, non gli uni contro gli altri, se no diventiamo due binari che non si incontreranno per forza mai.
0: Quindi per te è una questione culturale di educazione e deve partire proprio dalle scuole. Infatti ho visto che tu combatti anche per questo, affinché si diano le giuste educazioni non soltanto alle scuole, io aggiungo nelle famiglie, perché poi spesso e volentieri gli uomini con certe mentalità sono figli anche di certe mamme, di certi papà, ecco. Quindi diciamo che è una battaglia importantissima, però c'è un'altra battaglia, un'altra vittoria che possiamo annoverare tra i suoi successi. Tu parli appunto di etichetta, un'etichetta che ti pesa, ma tu hai fatto un salto incredibile, sei uscita da quell'etichetta, perché hai fatto il salto alla regia, non solo, tu hai scritto il soggetto, la sceneggiatura, hai diretto e interpretato un cortometraggio molto intenso che si chiama Oltre la radice. Intanto ti faccio sentire proprio le tue parole e poi ne parliamo insieme.
2: Okay. Se me l'avessero chiesto 2 anni fa, probabilmente avrei risposto cose non vere. Non che adesso sappia cosa voglio dalla vita, però inizio a vedere le cose con più chiarezza. Porto a casa il mio primo corto, la mia prima regia, primo lavoro che è uscito completamente dalla mia testa. E vi assicuro che per una insicura come me non è stato un lavoro semplice. Ho combattuto con le mie paure, con i miei dubbi e con la costante sensazione di sentirmi inappropriata. E ho potuto fare questo grazie ad una squadra meravigliosa che ha creduto in me dal primo momento senza nemmeno leggere le righe di quello che avevo scritto. Mi sono ricordata perché ho scelto di fare questo bellissimo lavoro. Mi sono buttata a capofitto, lasciandomi tenere per mano dalle persone più belle che potevano accompagnarmi. È stato un onore. E adesso...
0: eccoci qua, insomma, queste sono le tue parole emozionatissime, si sentiva nella tua voce per la presentazione del tuo cortometraggio che hai scritto e diretto e ci sta tanta gente importante dentro questo cortometraggio: Nulzia Eschiano, il tuo Gaetano, Francesca Mitrani, che fa parte anche appunto di Mare Fuori 7, 8, e
1: tutto. Dalla terza in poi
0: è stata al tuo fianco ed è stata lei, leggevo, a convincerti a fare la regia. Tu non la volevi fare?
1: Io non la volevo fare, perché c'è sempre questo problema che io mi sento sempre poco adatta alle cose che mi capitano. E Francesca, io volevo fare questo corto e mettermi come aiuto, assistente, cioè volevo imparare. Mm-hmm. Francesca mi ha detto: no, lo devi fare tu, la storia è tua, ce l'hai addosso, quindi la devi dirigere tu. E mi ha accompagnata per mano. Uh-huh. Ho avuto veramente una squadra meravigliosa, cioè anche il mio aiuto regia Antonio Porcaro è un ragazzo che veramente mi ha tenuta per mano, e nessuno, che questa è una cosa bellissima, ha violentato la mia idea.
0: Che
1: cioè,
0: bello.
1: Tutti quanti camminavano sulla mia strada senza dire: ma facciamola così, no, come la vuoi, così la realizziamo. È stato veramente molto molto bello.
0: Bello, poi hai diretto anche attori comunque con una gran carriera, insomma, è stato emozionante, immagino.
1: Sì, quello è stato un regalo che loro mi hanno fatto.
0: Salvatore Striano, Nunzia Schiano, insomma tanti.
1: Sì, cioè, dire di sì ad una ragazza che sta iniziando da parte di attori come loro è non soltanto un'attestazione di bene, ma anche di stima. Quindi per questo parlo di regalo, perché loro mi hanno detto: sì, senza neanche leggere la sceneggiatura, ma solo sentendo l'idea. Io ho parlato con loro, gli ho raccontato l'idea, come la volevo realizzare, e loro mi hanno detto sì, ci sono con te, cioè, per che me poi è una cosa,
0: è bellissimo il fatto che sia un po' autobiografico, perché tu praticamente sono tre protagonisti, una delle quali sei tu, Sofia, e in realtà sono in rappresentanza dei sei fratelli di tuo papà, ed è una storia di rivalsa, di tentativo di uscire un po' da una tomba di casa, addirittura possiamo,
1: sì,
0: definirla, no?
1: Un
0: cunicolo stretto, no? Una realtà,
1: esatto,
0: dal quale fuggire, con un padre padrone che piano piano fa un percorso di cambiamento e che guarda sua figlia con altri occhi.
1: Ma sai, ci ho messo un po' tutto quello che sono io qui, ovviamente il primo, quindi ci ho messo mio nonno. Io ho un bel ricordo di mio nonno, però ho voluto mettere l'idea di una famiglia che nasce da un'educazione molto radicata, mm-hmm, e che poi però si scontra con il passare del tempo e quindi si deve riadattare, e si vuole riadattare per amore dei propri figli,
0: certo,
1: quindi ci prova con difficoltà, ma ci prova.
0: Una storia di gavetta, una storia di gavetta molto molto,
1: sì,
0: intensa, no?
1: Sì, esatto,
0: in cui poi piano piano questi ragazzi, insomma,
1: questi ragazzi si fanno,
0: scelgono,
1: dal nulla, sì, si fanno dal nulla, si formano dal nulla, e con i sacrifici, cioè, senza dover avere tutto immediatamente e subito, quindi desiderando proprio una strada alternativa, che non è una strada criminale, però è una strada fatta di stenti, di difficoltà, quindi,
0: certo,
1: volendo un altro tipo di vita, si rimboccano le maniche e costruiscono il loro percorso.
0: Beh, sei soddisfatta, sei soddisfatta.
1: Tantissimo.
0: Allora, tesoro, io veramente, poi ci devi dire dove lo possiamo vedere, perché è stato presentato al Festival di Benevento, e
1: sì,
0: così che tutti coloro che ci stanno ascoltando possano andare a vedere questa tua opera prima, da regista, da sceneggiatrice, da interprete, ti abbiamo già vista in tante altre cose, però insomma è tuo figlio a tutti gli effetti. Linea alla,
1: sì,
0: musica.

0: Non mi ha già pigliato a catti da tutte le piazze, non mi ha comportato come una boss. Sentivo potente. La gente aveva paura di me quando arrivava. La gente mi chiamava Donna Carmela.
1: E Donna Carmela ce l'abbiamo qui su Radio 2, ragazzi. Questa era la voce di Giovanna Sannino. Era Carmela, famosissima, veramente un fenomeno assoluto ed indiscusso. E insomma, cara Giovanna, devo dire che tu hai l'onore di avere forse il personaggio che ha fatto il percorso più complesso di tutti, posso dirti?
2: Sì, lo penso anch'io, però se l'hai detto tu vale un po' di più, se no sembra che me la canto e me la suono.
1: Però è così, perché Carmela ha cominciato che era insomma un po' al margine, un po' in disparte, poi piano piano ha tirato fuori una cazzimma, come dite voi a Napoli.
2: Sì, un lato
1: oscuro, anche una cattiveria, cioè anche tante morti sulla coscienza, possiamo
2: sulla coscienza,
1: dire.
2: Sì, ha una bella lista, devo dire la verità.
1: Sì.
2: No, ma lei è proprio un personaggio scritto bene.
1: Sì.
2: Cioè, ogni stagione è una stagione nuova, è un percorso nuovo, è un tassello che si aggiunge in più.
1: È un'evoluzione.
2: È un'evoluzione, per questo a me non stanca fare Carmela. Mi stanca l'etichetta sicuramente, però fare Carmela è sempre una scoperta nuova.
1: Esatto.
2: E mi piace tantissimo quest'anima nera che vaga, che sembra niente la possa toccare, invece poi basta un attimo, una folata di vento e cade, cioè è bellissimo.
1: È bellissimo, peraltro guarda, io mi ricordo proprio una nostra intervista in cui tu mi dicevi, sai, è talmente tanto complesso il personaggio di Carmela che ogni tanto mi pesa e mi sento incastrata dentro di lei. Invece oggi io ti vedo che la domini in qualche modo, può essere?
2: Ma sì, devo imparare, per forza ho dovuto imparare a farsi i conti anche. È un personaggio, probabilmente le persone anche quando avrò 60 anni si ricorderanno di me per Carmela, spero di no, però se lo ricorderanno per sempre questo personaggio, perché è entrato comunque nelle case in maniera prepotente e quindi non potevo odiarla. Cioè, Carmela mi ha dato tante cose, mi ha dato un mondo enorme a livello umano, a livello lavorativo, a livello di tutto, e quindi io ho dovuto imparare anche a volerle bene.
1: Ma certo, anche perché ricordati che tu rimarrai nella storia, perché il fenomeno Mare Fuori è un fenomeno veramente diciamo,
2: sì, per questo ti
1: unico.
2: Dico, cioè, ti ricorderanno di questo personaggio e quindi va bene così, cioè racconterò altre storie e va bene, forse molto probabilmente lo farò anche grazie a questo personaggio, mi ha dato la possibilità di...
1: Ma anche perché interpretare un personaggio con tante sfumature come quelle che ha Carmela, guarda che bisogna essere proprio bravi, perché sai, un personaggio piatto che fa un percorso, che nasce in un modo, si evolve e finisce in un altro, è più facile. Carmela,
2: certo,
1: fa mille giri, picchi in alto, picchi in basso, gira volte, fa di tutto Carmela. E quest'anno che cosa succederà in Mare Fuori 7? Ovviamente non mi potrei dire tu niente, però qualcosa mi potresti raccontare. Sarà ancora più cattiva?
2: Guarda, quest'anno va un po' avanti e indietro, fa un'altalena, cerca di essere un pochino più buona perché si stringe un po' il cerchio, si trova stretta in una vita che un po' non l'ha scelta, cioè si è trovata a dover fare la dura e quindi capisce che ha fatto un passo troppo lungo. Ed è un po' bloccata.
1: Sì.
2: Però come lei sembra redimersi, le cose le si complicano sempre e quindi poi non le consentono di brillare.
1: Senti, Roberto Sessa dice che ci sarà un finale bomba, ci saranno dei temi molto importanti in Mare Fuori 7, peraltro già state per girare tra poco anche Mare Fuori 8, è la prima volta e sarà ambientato d'inverno, quindi cambieranno anche
2: i colori.
1: Sì, non
2: abbiamo il tempo di mancarci, tra poco ci rivediamo.
1: Cioè, subito ricominciate, a breve, quindi
2: sì.
1: Insomma, ecco. E però forse anche meglio, perché c'è... Interrompere per così tanto tempo forse ti fa uscire un pochino dal mood. Non è meglio, secondo te?
2: Ma in realtà esci poco dal mood, perché
1: Carmela è sempre finisci, dentro di te.
2: È sempre dentro di me, ma poi mentre finisci fai il doppiaggio, poi c'è la comunicazione, quindi in qualche modo
1: non finisci mai.
2: Come
1: il mare.
2: Mai.
1: Comunque ti posso dire una cosa, la tua passione è il mare. Dopodiché tu hai lavorato casualmente a Nisida 2 anni prima di fare Mare Fuori e hai preso spunto da quei ragazzi, dai loro sguardi. Pensa il destino come si è intrecciato attorno a te.
2: Questo fa paura.
1: Fa paura. Perché Mare Fuori, lì, l'IPM, tanta esperienza che tu hai messo su di te, dentro di te, sul campo. Poi leggevo che i ragazzi non si rivedono, i veri ragazzi di Nisida, un po'. Nelle storie, no? Di Mare Fuori si sentono cavi da laboratorio, si sentono.
2: Ma non solo cavi, ma comunque ovviamente Mare Fuori è una fiction, mette una lente di ingrandimento su una realtà, ma poi non è quella la realtà. Cioè, io quando sento vabbè, ma Mare Fuori non è veritiera, se tutti i carceri fossero così allora la gente correrebbe. No, certo, ma è una fiction, deve innescare un meccanismo di curiosità, poi
1: e non di emulazione,
2: poi se tu fai un reato, commetti un reato perché pensi che, cioè, è più forte l'andare in un IPM che ti sembra un Luna Park piuttosto che il problema che non ti poni di fare un reato, cioè c'è proprio un cortocircuito di base.
1: Certo.
2: Però ovviamente i ragazzi non si sentono rispecchiati, non si sentono raccontati con una verità al 100%. E un po' è vero, cioè, certo. non c'è quella solitudine. Ma Mare Fuori vorrei raccontare non solo quello, cioè vuole raccontare anche altre cose. L'IPM è un pretesto, è una cornice.
1: Certo. Senti, ma leggevo che tu sei stata un vero punto di riferimento per Virginia Bocelli, una cuccioletta piccola, dolcissima e anche bravissima, no? Che è venuta, che è entrata nella vostra famiglia, possiamo dire, no? E tu ti sei sentita di proteggerla, di accoglierla, vero?
2: Ma guarda, io l'ho conosciuta, stavamo facendo delle improvvisazioni con Francesca e lei è arrivata molto timida, lei poi è molto giovane, piccolina, quindi certo. Era molto sulle sue, in questo circolo di pazzi, però non lo so, mi sembrava così pura, così era tenerissima, era bellissima, e quindi mi sono sentita di dire guarda, non prenderci troppo sul serio, perché in realtà siamo pazzi
1: con una chat che non si può rivelare, la vostra chat intima, perché voi fuori dal set siete amici, come l'amicizia tra te e Rosa Ricci, Maria Esposito, che ti ha dato, diciamo, avete fatto un percorso inverso, tu sei diventata perfida, lei è diventata buona, incredibile,
2: sì
1: mamma mia. E senti tesoro, io poi vorrei sapere una cosa, perché ho visto che proprio lei ha pubblicato la proposta di matrimonio al tuo compleanno, stile Mamma Mia, ad aprile,
2: sì,
1: da parte di Gaetano, e quindi
2: sì, non c'è ancora una data,
1: però il sì c'è stato,
2: il sì c'è stato, ma diciamo che non serviva il sì per poter confermare questa cosa, cioè è uno sviluppo, sì,
1: da parte di Gaetano, e quindi
2: sì, non c'è ancora una data,
1: però il sì c'è stato,
2: ma diciamo che non serviva il sì per poter confermare questa cosa, cioè è uno sviluppo.

0: Paparazzi, Cremonini qui su Radio 2, state ascoltando Turchesando con Turchese Baracchi e con Giovanna Sannino. E insomma, stavamo parlando proprio con Giovanna di tante cose, del suo amore con Gaetano, che ha conosciuto proprio sul set di Mare Fuori, ecco, con la proposta di matrimonio che sapremo a breve, chissà quando, se ci sarà la data e quando sarà. Ma io sto cercando di scucire da Giovanna qualche indiscrezione, qualche, non so, qualche notiziola qua di Mare Fuori 7 e chissà anche magari di fare anche di Mare Fuori 8. Io so che ci sono tre personaggi maschili nuovi che stanno entrando. Questo personaggio, sì, questa ragazza cinese, e i temi insomma affrontati saranno anche importanti, come dicevamo, lo sfruttamento minorile, l'abuso di farmaci e anche un po' il lato oscuro dello show business.
1: Sì, ma sai, Mare Fuori comunque si è sempre molto adeguata alle sue responsabilità, cioè nel senso, visto che è un pubblico molto giovane e anche molto grande, però si preoccupa molto.
0: Sì, anche io lo seguo, devo dire. Mi sento sempre giovanissima. Sono una pischella, però io ho la passione per Mare Fuori, lo ammetto. Non ho perso una puntata, non ho perso una stagione e sono una fan di Giovanna e di Carmela. Il suo personaggio mi piace da morire. Mi dispiace che è uscita Rosa Ricci fuori dai giochi, perché è ufficiale, l'ha detto anche Roberto Sessa, sì, ormai fine della storia per Rosa Ricci. Tu cosa pensi? Il pubblico come reagirà effettivamente all'assenza di Rosa Ricci e anche all'assenza delle dinamiche tra Rosa e Carmela?
1: Ma io credo che il pubblico all'inizio potrebbe far fatica ad accettare un volto mancato.

0: però ci sono tanti sviluppi tra i personaggi vecchi rimasti, tra quelli nuovi che entrano. È una serie lunga comunque, Mare Fuori, quindi non lo so, io quando ero piccola vedevo Vampire Diaries, oddio, la vedo ancora adesso,
1: stupendo.
0: L'ho vista comunque anche quando Elena è andata via, la protagonista,
1: sì. Però è stato un dolore, è stato un dolore,
0: è stato un dolore enorme, questo è vero,
1: sì. Ma anche quando Brenda è andata via da Beverly Hills, la Kelly,
0: sì, cioè, sono dolori, però poi io sono rimasta almeno per vedere come va a finire.
1: In realtà tu sei una delle poche rimaste,
0: sì,
1: dalla prima puntata.
0: La veterana.
1: Sei la veterana. E poi ti posso dire, il tuo personaggio è l'unico protagonista, ma fuori dall'IPM, a parte, va bene, ovviamente, il comandante, Beppe, Lino. Sì. E tutto il resto, c'è questo finale, lo ricordo, ormai si può dire, c'è questo finale che ci ha lasciato in sospeso con il rapimento di Samuele, non si sa chi l'ha compiuto, in questo caso Carmela mi sa, non si sa se
0: c'entra poco
1: in questo
0: poco,
1: caso,
0: sì.
1: La lotta qui è tra Pino, Lino e c'è qualcun altro forse in ballo, e la ex direttrice,
0: Gino,
1: un mix tra Alpino e Lino.
0: Non mi avrai mai, non riuscirò.
1: Ma Carmela entrerà mai nell'IPM?
0: Guarda, io spero di no, perché oramai credo che lei abbia superato la minore età, quindi se entra vuol dire che sparisce.
1: Ecco, quindi non la facciamo entrare. Quindi Carmè,
0: no,
1: comportati male, ma comportati bene, nel senso, non,
0: esatto,
1: te fa beccare qui, perché
0: stai attenta a te.
1: Stai attenta a te, mi stai a fare una moria di tutti, donna Wanda, quella li ammazzi tutti qua, fai uccidere tutti, ma non ti far mettere nell'IPM, in galera, che sennò qua ci sparisci dagli schermi. Invece noi Carmela la vogliamo vedere pure nell'episodio 9 e 10, perché anche quelli stanno già sotto le penne degli sceneggiatori, è vero?
0: Sì, stanno scrivendo.
1: Secondo te c'è stato un calo di pubblico? Tu che cosa vedi per strada? Perché voi veramente siete stati tutti Michael Jackson da quando è iniziato Mare Fuori.
0: Guarda, in realtà va a periodi, ci sono dei periodi in cui non succede nulla e altri periodi in cui invece è un piacevole assalto. Quindi non la riesco a governare questa, a comprendere questa cosa. Cioè, c'è stato un periodo in cui ho detto, oddio, dove sono finiti tutti? Però in realtà poi sono tornati. Quindi non so effettivamente il pubblico come si organizza.
1: Senti, io ho visto che tu sei profondamente legato al primo regista, no, della prima stagione, a tutti, diciamo, a tutti quanti, a Ivan Silvestrini, e poi Carmine Lia, tu sei legata anche a lui, vero? Molto, gli vuoi bene?
0: Vabbè, sì, comunque Carmine mi ha scelta, è stato l'unico Carmine,
1: esatto,
0: che ha scelto me, tutti gli altri mi hanno trovato, quindi si sono dovuti adattare a quello che c'avevano, però Carmine è stato quello che mi ha scelta.
1: Senti, adesso lui sta dirigendo, noi stiamo leggendo un'altra serie, no, sulla Rai, dove ci sono, diciamo, tre tuoi ex colleghi, Nicola Maupas, Valentina Romano, il Ciro, oddio mi sfugge il nome, Giacomo Giorgio, e tu vorresti anche magari, ecco, iniziare una nuova sfida? Che cosa c'è nel cassetto dei sogni di Giovanna? Adesso tu...
0: C'è il sogno comunque di fare una cosa nuova, però è un po', nel senso, io vorrei che le persone, ma non il pubblico, perché il pubblico è pronto, non è vero che è cattivo, il pubblico è molto accondiscendente e anche aperto. Vorrei proprio che gli addetti ai lavori mi togliessero questa etichetta, perché il problema non è dal pubblico che mi vede come Carmela, a me nessuno mi chiama Carmela, mi chiamano tutti quanti Giovanna.
1: Certo.
0: Quindi io mi rendo conto che il pubblico mi riconosce come Giovanna. E vorrei presentarmi anche in un altro ambito come Giovanna, che interpreta un nuovo personaggio.
1: Intanto sei anche Sofia nel tuo cortometraggio, ricordiamolo, Oltre la radice, che si può vedere dove?
0: Al momento è ancora segretissimo.
1: Top secret.
0: La distribuzione. Sì.
1: E vabbè, allora ti vedremo dal 19 di ottobre nei panni invece di Dori.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: E allora ci fermiamo di nuovo, ci ascoltiamo un altro pezzo fantastico e torniamo tra pochissimo di nuovo qui su Radio 2.

0: Shape of My Heart, Sting, intramontabile Sting qui su Radio 2. E insomma, state sempre ascoltando Turchesando, la voce è quella di Turchese Baracchi, stiamo chiacchierando qui con Giovanna e adesso diciamo che ci stiamo avvicinando alla mezzanotte e quindi i sogni potrebbero diventare desideri o la carrozza potrebbe trasformarsi in zucca. Quindi io vorrei chiedere il desiderio più grande del cuore di Giovanna, quale sarebbe?
1: Ma lo sai che forse non lo conosco neanche io? Cioè io ne ho talmente tanti che
0: il più grande, vorrei... anche il più impossibile magari.
1: Il più impossibile, allora vorrei fare un film della Marvel, cioè, mi piacerebbe proprio.
0: Brava, sogna in grande.
1: Mi piacerebbe proprio fare la nuova... Oddio, non so se faccio una gaffa perché io non sono una fan, però vorrei essere una nuova MJ, non so se è della Marvel, Spider-Man, sì è della Marvel.
0: Sì, mi confermano, okay, della Alessandro Marvel. Polenzano della regia ci dice di sì.
1: Ci dice di sì. Vorrei essere, ma proprio lei, sai, cioè, che si aggrappa le ragnatele.
0: Beh, fantastico, cioè, un film d'azione quindi.
1: Sì, mi piacerebbe molto.
0: Senti, ma invece una cosa che ancora veramente nessuno sa, diciamo che ce ne sono tante se ci pensi, se ci pensi ce ne sono tantissime. E allora
1: vorrei realizzare un mio film,
0: lungometraggio. Oltre sì. La radice potrebbe diventare lungometraggio, c'è un progetto,
1: c'è l'idea, però in realtà c'è un progetto altro, okay, che sto cercando di portare avanti, però chissà.
0: Com'è stato dirigere Gaetano nel tuo cortometraggio?
1: È stato molto divertente perché io comunque, cioè, noi abbiamo, come tutti i fidanzati, noi i nomignoli, le cose, noi abbiamo già, siamo abituati e rodati a lavorare insieme, però quando gli dovevo chiedere qualcosa o dire qualcosa io lo chiamavo amore, poi si girava e faceva stiamo lavorando, non mi devi chiamare amore, vabbè dai, senti che età.
0: Senti, ma un saluto ai vostri fan, che so che c'avete i fan di coppia fantastici, accanitissimi.
1: Sì, sono carinissimi.
0: Come si chiamano?
1: Non sono proprio persone, non sono fan page, sono proprio persone, sono dolcissimi.
0: Affezionatissimi. Senti, io ti ho fatto una domanda all'inizio di Turchesando, perché Turchesando non è solo chiacchiere e non è solo musica, le canzoni sono anche parole, e quando io chiedo a un mio ospite quale canzone ti rappresenta di più e perché, c'è un motivo. Allora io volevo sapere qual è la canzone che tu hai scelto e perché.
1: Allora io ho scelto una canzone di Olly, Bianca, perché mi sembra un po' che racconti me. Cioè parla di resilienza, parla di libertà, parla di insicurezze, la paura del domani, che è proprio il mio must. Cioè io mi sveglio la mattina e dico ah, mi sono svegliata, ma te lo giuro. Sì. Quindi mi sento molto che parla di me. C'è una parte in cui parla di una ragazza che porta la famiglia sulle spalle, questo assolutamente no.
0: Ancora no.
1: Però
0: anche perché sarai una mamma ansiosa, come abbiamo letto in tante tue interviste.
1: Una tragedia, povero figlio.
0: Sei anche fai anche il red carpet da Secchiona, sei l'antidiva per antonomasia, hai avuto lo smalto fucsia, queste sono tutte curiosità che vi sto dando in battute finali, sulle unghie perché Carmela non la lascia mai, ma gli addetti ai lavori devono toglierle questa etichetta perché Giovanna Sannino è Carmela, ma è anche molto molto molto di più. E allora Giovanna, io ti ringrazio infinitamente, ti aspetto prestissimo di nuovo qui a Turchesando e ti lascio lanciare il pezzo di Olly, proprio tu, vai, lanciaci questo pezzo.
1: Olly, Bianca, è tutto per voi ragazzi,
0: ciao.

0: e deve farlo sulle sue gambe.
1: Eccoci qua, cari amici, siamo arrivati alle battute finali di questa seconda puntata di Turchesando. Io sono davvero felice di essere stata con voi fino ad adesso. Ringrazio il tecnico Andrea Perrone, il mio regista Alessandro Provenzano, la nostra curatrice adoratissima Laura Azzul, e poi il nostro redattore Max Bonomo, la mia assistente supersonica Brenda Bonsignore, ma soprattutto tutti voi, i radioascoltatori di Radio 2. Adesso vi lascio in compagnia dei lunatici. A mercoledì prossimo!
2: Radio 2 alle 11 della sera. Turchesando, ideato e condotto da Turchese Baracchi.
3: Radio 2.
2: Attenzione, questo messaggio è rivolto a tutti i cittadini italiani.
4: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 6,
5: siete pregati di svegliarvi.
6: Proprio tutti?
5: Tutti.
6: Anche io che vado a lavorare alle 9 di solito.
5: Soprattutto lei.
6: Ancora 5 minuti?
5: Richiesta respinta.
2: Good Morning Radio 2, il servizio molto pubblico per il risveglio degli italiani. Con Max Zoara, Sara Jane e Luca del Milanese Imbruttito.
4: Ma che vi intervisto, eh?
2: E non dimenticatevi della famiglia Imbarazzi.
7: Ah, quindi ci siamo anche noi, pure stanno. No, no, ci sono io. Ha detto la famiglia, io sono la famiglia. Vabbè, mi arriva.
3: Good Morning Radio 2.
8: Cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
9: 2-2. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
11: 2-2. Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: I lunatici su Radio 2.
12: Da un minuto è giovedì 15 ottobre del 2026, grazie a Turchese Baracchi. Adesso su Radio 2 arrivano, tornano i lunatici. E allora tornate tutti dentro, perché abbiamo fatto una puntata speciale nel pomeriggio dalle 18 alle 19.30. Siete stati bellissimi tutti quanti i nostri ascoltatori che si sono fatti trovare pronti.
13: Grazie
12: che aspettavano.
13: A tutti quelli che c'erano.
12: Grazie.
13: Bellissimi.
12: Stato bello veramente sedersi qui e vedere i vostri messaggi. Siete stati bellissimi. Abbiamo fatto una scommessa prima, per vedere se qualcuno
13: avrebbero dovuto scrivere 18 su WhatsApp al 348 7300 200.
12: Esatto, quindi se avete sentito il programma per la prima volta nel pomeriggio e avete detto magari ci butto un po' l'orecchio anche questa sera, mandate il WhatsApp con scritto 18. Però vabbè, chiusa parentesi, come sempre voi protagonisti, quindi che state combinando a mezzanotte 2 minuti, raccontatecelo chiamando lo 063131 oppure l'800 800 002. Tornate a casa dalla partita, da una serata passata con gli amici, avete fatto le prove del teatro, siete stati ad un concerto, avete cantato, avete suonato, avete ballato, siete tristi, siete felici, avete litigato con qualcuno, avete trovato l'amore, insomma vale tutto come sempre.
13: Si entra in ordine d'arrivo stanotte, quindi chi prima chiama prima parla, vale tutto. 063131 oppure 800 800 002, questi due numeri per intervenire nella notte lunatica di Radio 2. Su WhatsApp, se riuscite, mandate un vocale al 348 7300 200. Su X c'è già il cinguettio sul profilo di Rai Radio 2. Commentate la diretta, che la state seguendo in radio, in TV, sul 202 digitale terrestre, su RaiPlay, con l'hashtag I Lunatici. Fateci vedere che ci siete. Apriamo al volo una parentesi calcistica. Serata particolarmente amara questa per le italiane impegnate in Champions League. Il Como va in vantaggio sul campo del Feyenoord a Rotterdam, ma poi perde 3-2. Diao illude la squadra di Fabregas, che poi cede. Amarissima la serata per la Roma, che va in vantaggio con un gran gol di De Roon, poi viene ripresa da Mbappé. 1-1 va sul 3-1 con la doppietta di Malen e in 7 minuti si fa rimontare la Real Madrid con le reti di Hendrik, Espi e Rudiger. Vince quindi all'Olimpico la squadra di Mourinho, che è tornato alla grande comunque nella capitale, nello stadio che tanto l'ho amato, accolto come un imperatore. Questo ci racconta la serata di Champions League che ci siamo appena lasciati alle spalle, mezzanotte da 3 minuti, 15 ottobre del 2026, che abbiamo cominciato insieme.
12: C'è cioè Michele da Foggia che ha già chiamato il telefono rosso, e io spero che abbia capito che il telefono rosso lo può chiamare quando ha qualcosa di urgente e importante
13: solo
12: da
13: se
12: dire.
13: Ci sono cose grosse, sì. Pronto? Che succede, Michele?
14: Domattina c'è un colloquio di lavoro.
13: Cosa?
12: Hai un colloquio di lavoro domattina?
14: Sì.
12: Ma questa è una cosa epocale.
13: Bocca al lupo, Michele, è una bomba questa.
14: Perché ho chiamato.
12: E allora devi fare una cosa, Michele, questa è una cosa ufficiale, dovresti chiamare lo 063131 e raccontarcelo per bene, ok?
14: Ok.
12: Ciao.
13: Ciao, ciao, ciao, ciao Michele. Michele che è una vita che è in cerca d'occupazione, ascoltatore storico di questo programma.
12: La svolta questa, adesso trova.
13: Cerca da sempre l'amore e il lavoro. Domani ha un colloquio di lavoro.
12: Magari incontrerà anche l'amore. Michele prenderà la sua strada.
13: Andiamo
12: chi lo
13: pezzo
12: sa?
13: Michele.
12: Allora, no, dai, non va Michele.
13: Dovrà andare a dormire poi la notte.
12: No, non possiamo perdere Michele. Allora, forza, le coordinate ce le avete, eh? Vogliamo tante chiamate. Fermatevi un attimo, prendetevi due minuti per chiamare Radio 2 063131 oppure 800 800 002. Adesso si torna subito alla musica con Dito nella Piaga, Miss Italia.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga per iniziare questo giovedì 15 ottobre del 2026, che è arrivato da 8 minuti. Siamo in diretta, state ascoltando Radio 2. Nella giornata che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato operato Papa Leone XIV. Il nuovo bollettino ci racconta di un decorso post-operatorio regolare. Ha concelebrato la messa al Gemelli, il pontefice si è alzato, ha mangiato, ha fatto fisioterapia respiratoria. Il direttore della sala stampa vaticana racconta di un umore buono per Papa Leone XIV. Il tempo di degenza in ospedale al momento resta di circa una settimana dal momento del ricovero, come era stato comunicato inizialmente. A lui di nuovo gli auguri di pronta guarigione, speriamo che possa rimettersi in piedi al più presto. Con l'hashtag lunatici in tanti stanno cinguettando: Fabrizio, Ginevra, Daniele, Carol 63, Berni, Edoardo, Ginevra, Fiore, Prigioniero Libero. Continuate a farci vedere che ci siete.
2: Allora, benvenuta tra i lunatici Maria Rosa e benvenuta Antonia, che sono state le più veloci a scrivere 18, quindi hanno ascoltato il programma speciale che abbiamo fatto nel pomeriggio di ieri e adesso si sono messe all'ascolto di Radio 2 per scoprire un po' quello che accade.
1: Non scandalizzatevi troppo, anzi se vi va sentite un attimo e poi chiamate.
2: Esatto, sarebbe bello parlare con voi, quindi visto che state scoprendo il programma in questo momento, sarebbe interessante. Aspettate, ascoltate un po' come va e poi magari più tardi, tra una mezz'oretta, ci chiamate.
1: Ci teniamo, ci teniamo.
2: 3-1-3-1. Allora, c'è Michele. Michele che ha questa novità.
3: Buonanotte,
2: importante.
3: Buonanotte Roberto e Andrea, sì. E a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
1: Allora, Michele, niente. Che succede?
3: Niente, è tutto all'improvviso. Domani mattina c'ho una cosa di lavoro.
1: Di che lavoro si parla?
3: No, non lo so, perché devo andare ancora a vedere. Sono stato contattato.
1: Vabbè, dai, però carico Michele, è una cosa bella, dai.
3: Sì, lo so.
2: Ma che, non hai voglia di andare a lavorare, Michele?
3: No, perché io aspetto tanto, sono 9 anni che sono disoccupato. E che faccio? La vado a buttare al vento?
2: È che quando lo racconti sembri un po' triste, sembra che...
3: No. So io che domani mattina mi devo alzare presto.
2: Non sai che tipo di occupazione ti proporranno, però?
3: No.
2: Se tu potessi scegliere, che tipo di lavoro ti piacerebbe fare, Michele?
3: Il bidello. È stato sempre il mio sogno.
2: Ci vedo bene, Michele, a fare il bidello.
1: Perché poi è integerrimo, non dice bugie... tipo preciso. Michele, in bocca al lupo davvero, noi facciamo tutti il tifo per te.
3: Domani sera vi chiamo.
1: Aggiornaci. Sì, hai sempre la linea rossa, quando vuoi hai sempre la linea rossa,
3: sì,
1: puoi intervenire
3: sera.
1: Quando ti pare. No, ma
3: sì.
1: Anche vabbè. Come vuoi tu. Ciao Michele, un abbraccio, resta su Radio 2.
2: Ciao Michele, ancora le vostre voci con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è nella notte di Radio 2.
4: Michelito bello, un grandissimo in bocca al lupo. Vai a nanna presto stasera, chiama subito e per una volta fa niente, lo ascolterai domani in streaming. Un abbraccio, in bocca al lupo.
5: Una buona serata da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Venturina Terme e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi.
2: Ciao.

0: di.
1: È preso di mira questa signora bravissima.
0: Mi sento anche un po' empatica, sì, ma sempre lunatica.
1: Che bello.
0: Ma sempre lunatica.
2: È finito?
1: Sì, oh, sì, è finito. Male. Bello, brava, brava Eliana, hai fatto bene a rispondere ad Arduini che ieri ti ha dato della patetica dopo averti mandato quel paese l'altro ieri, insomma, molto male. Lunatici, domani mi rivedo con il mio appuntamento di lunedì sera per andare al cinema. Sono contento mi abbia invitato, ne sono sempre più contento. Un saluto da Manuele.
2: Manuele, questa era una bella storia. Manuele, se ti va intervieni 06-3131 oppure 800-800-002. Siamo in diretta. Intanto, tra le notizie principali di ieri, anche questo arresto di due minorenni accusati di essere quelli della banda delle minicar. Avrete sicuramente seguito la vicenda che arriva da Roma. Pare abbiano confessato, hanno detto ci siamo divertiti così. Una storia veramente dai risvolti agghiaccianti e incredibili. Siamo in diretta, continuate a mandare i vostri WhatsApp vocali se riuscite al 348 7300 200. Si torna alla musica, i Queen e David Bowie.

0: pressure. Under pressure, mezzanotte 16 con i Lunatici in diretta su Radio 2, cosa che accade da lunedì al venerdì da mezzanotte fino alle 2:30. Sono due ore e mezza in cui voi siete protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, quindi fatevi sentire, chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002. Fammi mandare un abbraccio ad Ugo. Ugo scrive: stasera sono così incazzato che avrei mandato a quel paese anche voi, però con i Queen è andata meglio.
1: Che è successo, Ugo? Racconta, racconta. 063131 oppure 800 800 002. Abbiamo detto che si entra in ordine di fila, quindi chi prima chiama prima parla, e non dovete stupirvi quindi se adesso è la volta di Caterina. Benvenuta Caterina.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Ciao Caterina, come stai? Che racconti?
2: Racconto che oggi mi è piaciuta la trasmissione che avete fatto.
1: Ti è piaciuto questo appuntamento così a sorpresa, speciale ai 18?
2: Dovrebbe essere più spesso.
1: Vabbè Caterina, non è che decidiamo noi, adesso siamo qui in diretta, facciamoci compagnia adesso.
0: Caterina? Ok, che cosa vuoi raccontarci? Niente, Caterina, adesso quale tipo di contributo vuoi dare al programma questa notte?
2: Sai che ho fatto?
0: Che bello,
2: ho detto,
0: dici.
2: Maria, secondo l'intenzione del sommo pontefice.
0: Io non ho capito.
1: Ha detto un'Ave Maria e poi non ho capito cosa.
2: Secondo l'intenzione del sommo pontefice, del Papa.
1: Brava.
2: Perché mi commuovo, poverino, non dispiace.
1: Alla faccia di tutti quelli che dicono che Caterina è cattiva. Non è vero che è cattiva. Vuoi smentirla questa cosa, Caterina?
2: Perché dicono che sono cattiva?
1: Non lo so, qualcuno dice che sei cattiva.
0: A volte sembri un po' cattiva, Caterina.
2: Ma io non sono cattiva, mi fanno arrabbiare.
0: Ti arrabbi facilmente. Però.
1: Sei iraconda.
2: Sono un po' permalosa, sì.
1: Oh, vedi, però una Caterina molto dolce stanotte. Senti, vuoi dare un consiglio a Michele che domani ha un colloquio di lavoro?
2: Poverina, auguri Michele, in bocca al lupo.
1: Come si dice in napoletano, auguri, in bocca al lupo, auguri in napoletano, come si dice?
2: Auguri, auguri, guaglio.
0: Auguri, guaglio. Non c'è un detto.
1: Devo arrivarci anch'io.
0: Infatti, non c'è proprio un detto, un modo...
2: No.
0: Va bene.
1: Va bene, Caterina, viva la...
2: Radio 2.
0: E grazie sempre. Anche ciao. Stanotte per il contributo preziosissimo che hai dato al programma. Vi aggiorno domani dopo l'appuntamento. Sono quello che ha chiamato separato da 3 mesi, criticato aspramente dall'amico Arduini. No, sei stato criticato aspramente da me.
1: Io ti ho difeso.
0: Lui Arduini ti ha difeso. Mi pare che sia stato lui a criticare il poco tempo passato. No, ieri sono stato io, di ciancio, a criticare il fatto che dopo 3 mesi avevi già... diciamo questa nuova relazione. Comunque facci sapere come andrà domani. Salutiamo poi Aurelia, un bacione a nonna Aurelia, a Carolina, ad Umberto da Pescara che scrive:
1: dice come Aurelia sempre, è una vita che non chiama Aurelia,
0: sempre presente, da un po' che non si fa sentire.
1: È presa bene o presa male?
0: È un po' distratta, è un po' distratta secondo me stanotte, vediamo se chiamerà. Sarebbe interessante, a me piacerebbe molto riproporre l'incontro tra la nonna Aurelia e la signora del giuridico.
1: Sì, però io me le gusterei anche singole, perché vale anche per la signora del giuridico, il ragionamento è qualche notte che non chiama, quindi non so se si sta calmando o se sta montando dentro di lei un'ira che mi piacerebbe molto potesse esplodere in diretta. Comunque vedremo, mezzanotte da 20 minuti in questo giovedì 15 ottobre del 2026, state ascoltando Radio 2, noi siamo Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, i Lunatici, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2:30, facciamoci compagnia, siete i protagonisti, dove siete? Come state? Raccontatelo a Radio 2 anche con un vocale al 348 7300 200.

0: Not the only one, anche Sam Smith nella playlist lunatica di questa notte. Mezzanotte 23, noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini in diretta fino alle 2:30. Ci sono due piccoli misteri, Arduini, che dobbiamo cercare di risolvere.
1: Li risolvo al volo. Dimmi.
0: Allora, il primo riguarda il Carlito, il bad boy di ex bad boy di Macerata.
1: No, che ex, è bad boy,
0: e ancora
1: tutte le notti al night club. Che...
0: Allora, stanotte scrive: ho scritto al numero di Andrea, dove Andrea mi aveva chiamato all'inizio della stagione, ma evidentemente mi ha bloccato. No, io non ho bloccato Carlito, effettivamente.
1: Chissà chi ha scritto.
0: No, no, ha scritto a me, ha scritto alle 17:50, però io chiedo scusa a Carlito perché eravamo molto presi. Cioè no, mi ha scritto alle 18:20 mentre eravamo in diretta
1: eravamo
0: sul
1: in
0: mio
1: diretta.
0: Telefono. Io
1: non
0: proprio ce l'avevo da tutt'altra parte, eravamo molto molto presi dalla diretta, carissimo Carlito.
1: Carlito chiama, e lui... ti faccio saltare la fila, mi assumo la responsabilità.
0: Sì.
1: Se chiami adesso salti i passi davanti a tutti. Chiama e racconta che cosa succede.
0: Nel messaggio che mi ha scritto alle 18:20 è: hai letto il messaggio delle 17:50? No.
1: Bene.
0: Carlito, io non l'ho letto, quindi chiama e spiega che cosa è successo, così risolviamo questa cosa. Ci sono altri, c'è un altro piccolo mistero, c'è Alfredo che cerca di ingolosirci in qualche modo. Ieri lui ha chiamato per dire di essere rimasto gradevolmente colpito dal fatto che una ragazza gli abbia fatto dei complimenti.
1: Sì,
0: no?
1: Mi ricordo,
0: una cosa del genere, e scrive: volete sapere cosa è successo con la mia ammiratrice?
1: Ragazzi, però, ma che vi dobbiamo tirare per la giacchetta? Abbiamo detto che le linee sono aperte, quello che succede, se vi va, raccontatecelo, certo che ci farebbe piacere saperlo, che ve lo dobbiamo dire uno ad uno, dai, su, forza, 063131 oppure 800 800 002. C'è Adriano, pronto, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, viva Radio 2
1: sempre.
0: Bravo, bravo Adriano, mi piaci.
2: Grazie. Io telefono dalla Calabria, precisamente Roggiano Gravina, e sono a caccia di un distributore di benzina, perché stranamente sta terminando un po' ovunque qua da noi. Purtroppo
1: che stai facendo in giro a quest'ora?
2: Adesso io tornavo da un paese vicino, c'è il santuario della Madonna del Pettoruto, un po' la seconda Padre Pio del Sud, un posto fantastico nel Parco Nazionale del Pollino.
1: Ma sei andato in pellegrinaggio per lavoro?
2: Vado perché io sono un artista poliedrico, ogni anno organizziamo un festival meraviglioso, io sono anche un musicista oltre ad essere un cuoco.
1: Che suoni?
2: Io sono polistrumentista, ma nello specifico tastierista, pianista, cantante.
0: Ah, beh, senti, ci fai sentire qualcosa? Ci
2: ma
0: canti qualcosa? Di solito con che apri il tuo repertorio? C'è un pezzo, un brano?
2: Ma guarda, io faccio il classico piano bar che ormai non fa quasi più nessuno, proprio il classico pianista,
0: sì.
2: E mi adeguo in base alla serata, in base al locale.
1: Allora,
2: in base
1: adeguandosi in base al momento, mezzanotte e 26, se tu fossi qui,
2: guarda,
1: al piano bar nostro, vai, facci sognare.
2: Che bello!
1: Partimi a stacco, vai Adriano.
2: Subito, io farei subito tipo il cielo in una stanza.
1: Vai.
0: Che meraviglia, vai.
2: Tipo, quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, eccetera, eccetera, insomma.
1: No, la qualità l'ho percepita.
0: No, secondo me ha cantato con poca convinzione. Cioè tu non canti così quando sei...
2: Mi sono fermato.
0: Tu non canti così quando sei al piano bar.
2: No, affatto.
1: Allora rifacciamo.
0: No. Dai.
1: Rifacciamo. E one, a stacco mi devi partire, eh. E one, e two, e one, two, three, four.
2: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei
1: vicino a me,
2: questo soffitto viola non esiste più, eccetera eccetera, ragazzi.
1: Bravo Adriano, ci hai fatto sognare. Io immagino tutte le persone
2: bello.
1: Che ti trovano, ti vedono.
0: Una piccola curiosità di salutarlo, perché lui ha detto: sono un artista poliedrico, polistrumentista, cantante e cuoco. Anche
2: cuoco,
0: cucini, cioè sei più bravo a cucinare o a cantare?
2: Ah, guarda, questa è una cosa, sai, io sono anni che faccio un discorso sensoriale, abbino la musica ai piatti e i piatti alla musica, che è una cosa molto interessante.
0: Molto, molto bello. Bello.
2: Questo è molto interessante.
0: Arduino,
1: io
0: scettico.
1: Sono molto scettico. Se io devo andare a mangiare, voglio mangiare.
2: Guarda, ti dirò una cosa: noi qui al mio paese c'è, te lo dico in dialetto, poi dico in italiano, il famoso upipazzo brusco, che sarebbe il peperone crusco.
0: Buono.
2: E c'è una diatriba con gli amici della Basilicata, Senise, che hanno il peperone crusco. Però noi abbiamo proprio la piantina che si chiama il roggianese. questo peperone che lo si prepara in mille modi, tra cui viene anche soffritto, fatto con le olive, con la carne della salsiccia, il baccalà, eccetera eccetera. Quindi se scendete in Calabria sarete miei graditissimi ospiti.
0: Bene, allora verremo sicuramente da te a mangiare e ad ascoltare la tua musica. Grazie mille per aver chiamato Adriano, è stato bello scambiare due chiacchiere con te, torna a farti sentire Mezzanotte 29. Fate come Adriano, che era semplicemente in giro per strada a cercare una pompa di benzina e ha avuto voglia, insomma, di scambiare due chiacchiere con i lunatici qui su Radio 2. Mi sembra di aver capito che c'è Alfredo?
1: C'è Carlito.
0: Ah, Carlito. Ciao Carlito.
1: Carlito, che succede? Racconta.
3: No, vi spiego. Beh. Oggi pomeriggio io volevo chiamare.
0: Sì.
3: Però vi avevo scritto che avrei chiamato come Carlo da Tolentino.
1: Perché tu dici di pomeriggio non me la sento di presentarmi,
3: no,
1: come
3: perché
1: Carlito.
3: C'è mia sorella che sempre Radio 2, no? Però lei non sa che vado su Night, capito?
0: Cioè, nella tua famiglia nessuno sa, cioè, quindi tua sorella non sa che tu sei un frequentatore abituale dei Night. Dici, perché
3: no,
0: dovrebbe saperlo?
3: Anche perché non è che andiamo d'accordo, lei abita in un'altra casa.
1: Perdonami Carlito, però così a naso, poi magari sbaglio io, se tu fossi mio fratello e chiamassi anche presentandoti come Carlo, ma pure come Piero o Edoardo, io ti riconoscerei. Non hai una voce così confondibile.
3: Sì, però non mi sono spiegato. Io mi parlo. Non è che
1: ho capito, tu non ti
3: il nome per evitare che voi mi chiedeste dei Night.
1: Ho capito, lui
3: perché praticamente io ho due personalità. Cioè, come dottor Zaghi e Mister Hyde.
0: Scusate, però io a questo punto sono curioso
1: lui,
0: di capire.
1: Se avesse chiamato alle 18 avrebbe parlato di tutt'altro.
0: E di che?
3: Esatto,
1: ma non avrebbe parlato dei nightclub. Quindi
3: esatto.
1: Di che avresti parlato? Domanda legittima.
3: Praticamente ho fatto un messaggio per avvisarvi.
1: Hai capito? Abbiamo rischiato.
0: Esatto, cioè tu avresti fatto finta di nulla. Cioè. Allora facciamo una cosa, facciamo un esperimento per capire. Fermo un attimo, Carlito, ascolta. Facciamo un esperimento. Allo 063131 ha chiamato Carlo da Tolentino. Ciao, benvenuto Carlo.
3: Buonasera, è la prima volta che chiamo.
0: Di che cosa vuoi parlare, Carlo?
3: Perché sono timido, non ho avuto mai il coraggio da chiamare.
1: Hai fatto bene a rompere il ghiaccio. Dove sei? Che combini? Dici qualcosa di te.
3: Io sono... cerca ancora la fidanzata nonostante i miei 60 anni.
0: Sei single? Da quanto sei single, Carlo?
3: Io da sempre, perché non ce l'ho avuta mai una ragazza praticamente.
0: È l'ultima volta che hai avuto... non hai mai avuto una relazione. Senti, ed è il sesso? L'ultima volta che hai fatto sesso?
3: È il sesso, siccome ne soffro. da fare una commedia adesso.
0: Che ti inventi adesso? Voglio sentire che ti inventi.
3: No, mi sembra recitare una parte che già ho fatto, ripetere le stesse cose. Comunque io, come non dormo, vado sui nightclub, non so se conosci i nightclub.
0: Ci ha ceduto subito.
1: Ma stanotte vai, Carlo?
3: Purtroppo devo andare perché la notte è lunga.
1: Ma non è che devi andare, è mezzanotte e 32. Ascoltati un po' di questo programma. Poi te ne vai a dormire, ti metti a letto, ti guardi un bel film, ti metti a letto dopo e dormi.
0: Ti sanina.
3: Forse non vi ho detto mai una cosa: che io sto tutto il giorno da solo, non parlo mai con nessuno. A me solo andare lì e stare in mezzo alla gente mi fa un. D'antidoto.
1: Posso dire che stanotte stiamo scoprendo un Carlito diverso.
0: Allora lo vorrei abbracciare, guarda.
1: Che abbiamo sempre conosciuto.
3: Perché non mi fate fare fuochi d'artificio?
1: Vuoi fare fuochi d'artificio? Perfetto. Carlito ha 60 anni, chiama da Macerata e cerca l'amore. Se c'è un'ascoltatrice interessata a fare due chiacchiere con Carlito, deve chiamare adesso lo 06-3131 oppure l'800-800-002. È mezzanotte a 33 minuti, vediamo quello che succede.
0: Non è che lo dovete sposare, Carlito, si tratta semplicemente di fare una chiacchierata in radio, quindi se chiamate adesso lo 06-3131 noi ci facciamo da parte e voi scambiate due chiacchiere insieme. Quindi Carlito, sessantenne da Macerata, insieme a noi. Rimani un po' qui, Carlo, facciamo una cosa. Intanto
1: diamo il tempo alle linee di esplodere.
0: Intanto leggo qualche messaggio e ascoltiamo qualche vocale insieme. Ciao lunatici, intanto mi fate compagnia prima di prendere sonno. Come sto oggi un po' così, pensavo a quanto fossero difficili i rapporti con le persone. Un giorno, quando gli altri non dormiranno, vi chiamerò, scrive Alessia. È interessante, ma incuriosito un po' questo messaggio. Torniamo alle vostre voci con i vocali, sentiamo chi c'è. Chiamate per Carlito, dai, che fate due chiacchiere con lui.
4: Buonanotte Andrea e Roberto e a tutti i lunatici. Sono Rosi da Vallefoglia, Pesaro, sempre in ascolto, un abbraccio, ciao.
5: Buonanotte Andrea e Roberto, si inizia la grande stasera con la musica, eh? Che bello sentirvi oggi pomeriggio, eravate particolarmente frizzanti. Sono Anna da Roma, vi mando un grosso saluto a voi e a tutti i lunatici e un in bocca al lupo enorme a Michele per domani, ciao.
6: Ciao, ciao. Lunatici, sono Carmen da Monza e sto tornando da una bellissima cena con delle amiche storiche, sono più di 15 anni che ci conosciamo, usciamo, andiamo a mangiare, ci divertiamo e voglio festeggiare con voi questa cosa. Un bacio grandissimo, ciao.
7: Doriana da Avezzano, io sono contenta questa sera, anche se la mia squadra del cuore non ha giocato la Champions, perché non la gioca, ma sono contenta lo stesso. Roberto, chissà perché sarò contenta.
8: Vabbè, ma
1: no,
8: Carlo,
1: no, non mi trascinate in queste cose.
8: 60 anni, quindi praticamente un mio coetaneo. Com'è che a me, cioè io ne ho 57, quindi siamo lì. E perché invece mi sembra che ci sia un abisso di età tra me e lui, cioè come se io fossi più giovane, in realtà no, siamo coetanei. Oddio,
0: non hai chiamato?
8: Io dovrei iniziare a considerare un sessantenne. Non ho mai conosciuto un sessantenne.
1: Chiama Daniela, fai due chiacchiere con Carlito, su. C'è una telefonata per te, Carlito, pronto?
2: Sì, pronto? Sto andando.
9: Caverina.
0: Vai, parlate tra di voi.
2: Scusate, me l'ho distratto, non pensavo che era per me la telefonata.
0: Eccola, c'è Caterina, parla con
1: vai,
0: Caterina.
1: Esplode tutto.
2: Caterina, di dove?
9: Io dove sono?
2: Sono pronto, Caterina.
1: No, ma non si può andare avanti così, ma questa è Radio 2, basta, tutto a un limite. Allora, ricapitolando. Mezzanotte a 36 minuti, da una parte c'è Carlito da Macerata, dall'altra c'è Caterina da Napoli, ok? Caterina ha chiamato per parlare con Carlito, invitiamo Caterina a parlare con Carlito, amici miei, parlate tra di voi, ok? Va bene?
2: Sì,
1: prego.
2: Sì, ma a me non mi interessa parlare con Caterina.
1: Perché?
0: Beh, sei un po' scontroso però, eh?
2: Perché mi piacerebbe trovare uno della mia zona.
1: Caterina, come rispondi?
9: Allora, niente da fare, adesso la sua zona.
1: Attaccagli il telefono in faccia, Cate.
9: No, non gliel'attacco, perché...

0: faccia, eh.
1: Ma sei un uomo di merda,
2: no? No, no, no, no, no, vedi, te lo sei cercata. Guarda, detto, forza di mettere zizzania tra gli ascoltatori.
3: Qui esplode,
2: sì,
3: tutto.
2: Esplode tutto se tu vai lì ad accendere.
0: Ma Carlito,
2: la
0: c'è ancora?
4: Sì, sì, io
0: Carlito,
4: sto
0: ma come ti è venuto in mente di dire una cosa del genere a Caterina?
4: Ma io ho detto che preferirei trovare una ragazza.
0: E poi hai aggiunto quel commento sull'età fuori luogo e sul suo essere rimbambita, che francamente è...
4: No, l'età non ho detto niente.
0: È irricevibile. Allora,
4: no, vabbè. Dell'età non ho detto niente.
0: Avremo capito male. Mm. Vabbè, sì, Carlito, sì, non hanno chiamato altre persone, che facciamo?
2: Sival Knight. L'epilogo è quello, Sival Knight.
4: Ti faccio sentire un po' di musica.
2: Manda un po' di messaggi vocali con
0: ambient,
2: la musica del
0: ambient.
2: Night. Esatto, che fa ambient. Grazie Carlito, ti abbracciamo.
4: Ciao, ciao.
2: Sei stato dolce stasera,
0: ciao,
2: davvero.
0: Ciao Carlos.
2: Allora, 00:38, dai, continuate a farmi sentire.
0: Adesso sarà furibonda.
2: Hai sentito? Sì, sì, certo che sei terribile.
0: Vabbè, ma si gioca, dai ragazzi, facciamoci compagnia.
2: Sì, sì. Dai, giocate con noi. Mi va di giocare. Vuoi mai giocare con noi? Sembriamo le gemelline di Shining. Dai, fatevi sentire. 063131 oppure 800 800 002, il numero per scambiare due chiacchiere. Piccola curiosità, ma Alfredo ha chiamato per raccontarci come è andata a finire, quindi tra poco scopriremo anche questa cosa, come è andata a finire con la sua nuova ammiratrice. Presente nel pomeriggio e presente questa notte, un saluto da Lucy, conosciuta grazie a questa trasmissione. Ah, questa è Lucia che scrive questa cosa. Bene, ma perché non riuscite a salutarvi in altro modo? Va bene. Allora, presente come sempre un caro saluto Rosanna di Belvedere. Salutiamo anche Riccardo che scrive: Carlito a volte mi fa schifo, ma questa notte mi ha fatto un po' meno schifo.
0: Anche a me.
2: Ma
0: no, schifo non mi ha mai fatto, però comunque si capisce qual è l'origine di un comportamento forse un po' particolare che ormai conduce a diverso tempo. È l'1:20, siamo in diretta su Radio 2. Un abbraccio a Tanina che scrive: Roberto sei tremendo. Poi c'è anche Massimo che ci sta ascoltando. In arrivo un pezzo meraviglioso, Marrague Casini.

0: Cari miei lunatici, mi siete debitori di tante ore di sonno, non riesco a non ascoltarvi appena torno dal lavoro in pizzeria. Buonanotte amici da Laura, grazie mille per questo bel messaggio. Mezzanotte 43, state ascoltando Radio 2, il tutto potrebbe aver avuto anche un senso, in realtà non ce l'ha avuto in questi primi 43 minuti perché tra Caterina e Carlito già è successo di tutto, ma sappiate che da questo momento in poi le cose andranno a peggiorare perché la prossima...
1: Di nuovo?
0: Già, c'è Lilla.
1: Di nuovo?
0: C'è Lilla.
1: No.
0: Lilla?
2: Sì, pronto.
0: Ciao Lilla, che cosa vuoi raccontarci stanotte?
2: Sono venuta a casa in taxi perché mi è venuto buio veloce, avevo 10 kg di fagioli da sgranare.
1: Cosa ci fa con questi 10 kg di fagioli, signora?
2: I borlotti li sgrano, faccio sacchettini e li metto in freezer.
0: Certo, giusto.
1: Dici che non ce l'hai un freezer con 10 kg di fagioli borlotti?
2: Ma meglio... No, non tutti, un po' li cucino domani, un po' li cucino adesso.
1: Ho capito, allora, mi perdoni.
2: 4 novembre 2013, sì. Posso leggere un biglietto?
1: Posso fare una domanda prima?
2: Prego.
1: Di questi 10 kg di fagioli, quanti se ne vorrà cuocere?
2: Ma niente, solo un pochino, si ritirano... per l'inverno, mia figlia le ha ma ne ha sempre pochi, allora io le ho comprate.
0: Scusami Lilla, prima di leggere il biglietto io ho una curiosità perché non ho capito bene la dinamica della tua giornata. Tu sei uscita per andare a comprare i fagioli, poi ha fatto buio,
2: no,
0: all'improvviso.
2: No, ma sono uscita per... ma no,
0: e hai preso un taxi per tornare? No, no, scusa,
2: dici. Sono uscita non per andare a prendere i fagioli, sono uscita e mi sono presa il cappuccino con... ah no, sono salita dalla, su alla rotonda.
0: Sì,
2: dove c'è una a sinistra della circonvallazione c'è un sabato pomeriggio chiuso e domenica
1: ma non
2: chiuso,
1: ci interessa
2: però...
1: se è chiuso o non è chiuso, adesso andiamo al punto.
2: Ma se non ci interessa, come faccio a spiegare che sono andata a prendere le formaggette là che sono di capra?
0: Hai capito Arduini, e non è andata prima a prendere le formaggette di capra
1: perché
0: poi dopo...
1: Lilla si fa beffe di noi.
0: Dopo aver preso le formaggette di capra sei andata a prendere i fagioli?
2: Ma no, subito! No,
0: scusa,
2: era chiuso.
0: Non ho capito, era chiuso. Qui hai aspettato che aprisse. Quando ho aperto,
2: no,
0: hai preso i fagioli,
2: no,
0: era tardi, era buio, hai preso il taxi per tornare a casa.
2: Ma per forza ho preso il taxi, è nata una rissa!
0: Una rissa!
2: È in Taverna Bianca, Viale Millo.
1: Sì, diamo anche il civico. Civico?
2: Eh?
1: Il civico...
2: civico credo sia civico no, io non scrivo la per Marta. Io ho una nipote sola nata nel 2005 e aveva perso la strada per prendere figli, mia figlia diceva una signora perso
1: ma questo
2: la strada.
1: È il biglietto, sta leggendo il biglietto adesso?
2: Ma è certo, l'ho trovato adesso con la fotografia di Omegna.
1: Vabbè, ragazzi, a voi piace Lilla, io alzo le mani, parlateci voi. Sì. Ci parlasse di Lelio con Lilla, che ogni volta che chiama Lilla mi va in brodo di giuggiole, ha chiamato Lilla. Io non trovo, fatico veramente.
2: Ma io sono ancora vestita, ho il letto disfatto, ho lasciato i materassi per aria.
1: Ma se ne frega, non ci interessa.
0: Ma i fagioli?
2: I borlotti. Mia figlia ha un'azienda agricola, ma una volta tempesta, una volta sono pochi. Allora io dico, me li compro.
0: Brava.
2: Me li compro.
0: Certo.
2: In piazza. Io sono andata in una chiesa, non era la mia.
1: Di Lelio l'altro giorno mi ha detto, Lilla mi ricorda nonno Giannino, ma ha scomodato... Non è più tra noi, poverino. Ha scomodato un fuori classe. Ha scomodato un fuori classe di questo programma paragonandolo a una signora a cui io voglio bene, un bene sincero.
0: Sì,
1: un
0: penso bene che non sincero. Ha mai senso quello che
1: ma
0: dice.
1: Ma che non ha nessun senso, non ha capo
0: di
1: coda quello che
2: ma tiene capo di coda perché io quando scendo non posso rientrare subito e abito in fianco al castello.
0: Aspetta,
1: non fa una piega.
0: Aspetta un attimo Lilla, che è arrivato un messaggio vocale, probabilmente penso che sia per te, sentiamo.
3: Vi prego basta, fermatela, non la voglio più Lilla, mi intrippa il cervello.
1: Lilla dice questa ragazza che le intrippi il cervello, come rispondi?
0: In modo molto sobrio.
2: Io rispondo che il mio cervello è sano.
1: No, il tuo, il suo, intrippa il suo, non il tuo.
2: poveretta avrà qualche problema.
0: Guarda, io la chiuderei così. È sublime questa chiusura. Lilla, è stato un piacere come sempre parlare con te. Grazie per averci chiamato e torna a farti sentire per la gioia di Matteo Di Lelio. Mezzanotte e 47.
1: Perché Di Lelio oggi alle 18 in questa sorpresa che abbiamo fatto mi ha selezionato telefonate normali? Perché non mi ha messo Lilla alle 18 come prima chiamata? Lilla, Lilla dal Montale. No! Perché no. Vi vergognate? Perché vi vergognate di mettere Lilla dal Mottarone ai 18? E invece adesso c'è Lilla. Vabbè, bravi.
0: Ma io l'avrei messa anche alle 18. Bravi. Evidentemente Lilla andiamo dal Mottarone avanti. Alle 18, lo sai dov'era?
1: Andiamo avanti.
0: A prendere le formaggette. E quindi non ha sentito lo speciale dei lunatici.
1: C'è
0: tutto
1: chi scrive
0: qui.
1: Lilla è la Sinner dei lunatici, scrive Massimo. Ma per carità di Dio.
4: Buonasera, lunatici. Questa sera ho da proporvi una cosa.
1: Sentiamo.
4: Dico, ma per Natale, no? Non stiamo combinando niente, non stiamo facendo nessuna recita.
1: Non mi sono ancora organizzato.
4: Ma nemmeno qualche lettera da mettere sull'albero.
0: No, stop. Allora, è il 15 ottobre. Di solito noi organizziamo sempre qualcosa per Natale, la recita con gli ascoltatori, no? E radiofonica, tutto quanto. Però lo facciamo a dicembre.
1: Ma c'è qualche famiglia? No, scusa, però questa volta devo aprirlo il sondaggio. Vedi, questo messaggio delirante.
0: Vogliamo finirlo, sentirlo
1: vai,
0: alla
1: vai,
0: fine.
1: Finiamo.
4: Di Natale, come magari avete fatto pure qualche anno fa. Sarebbe bello che scrivessimo qualcosa, pure una lettera, ma un pensierino da mettere sull'albero di Natale, oppure ideare, tanto di Ciancio molto bravo, senza nulla togliere ad Arduini,
1: No, ma lo so, ormai.
4: Assemblare un po' le cose per creare delle scenette belle.
1: Ormai
4: da
0: assemblo e basta.
4: No, favolette e cose varie. E,
1: tutte per
4: non
1: lui.
4: Non dimentichiamo il Pinocchio, là, come si chiamava, non mi ricordo bene. Però la storia di Pinocchio, non so se c'è vera, non so cos'era preciso, però abbiamo fatto qualcosa di bello,
0: sì.
4: Ripetiamolo, dopo ciao Angela.
0: È presto Angela.
1: C'è una famiglia italiana tra le persone che stanno ascoltando questo programma in questo momento in cui è già comparso, sia pur immagino marginalmente così sullo sfondo, il tema Natale? Cioè, che ne so, magari eravate a pranzo domenica e qualcuno se ne è uscito dicendo: oh, ma a Natale? Perché effettivamente è il 15 ottobre.
0: Allora, a casa mia si è parlato già di Natale.
1: Che si è detto? Allora, a me piacciono tantissimo queste cose, i preparativi, domandiamo che facciamo, quindi li sentirei tutto l'anno. Che si è detto?
0: A parte che non ve l'ho detto, ma io ho messo gli addobbi di Halloween.
1: Bravo.
0: Ho tutta casa addobbata per Halloween. L'unico problema è che mio figlio si è spaventato, l'altra notte si è svegliato.
1: Abbiamo 200.000 tradizioni, hai addobbato casa per Halloween.
0: Per Halloween, bravo. Esatto, si è svegliato e una cosa è vederle di giorno, di notte quando è uscito dalla camera non se l'aspettava e si è spaventato, poverino, vabbè. Piccolo racconto. No, abbiamo parlato di Natale perché ci si comincia già a muovere. Ma che facciamo quest'anno? Andiamo fuori, portiamo tutta la famiglia fuori? No, quest'anno non è possibile perché è difficile spostare questo e quest'altro. E quindi sì, almeno a casa mia già si comincia a riflettere sull'organizzazione di Natale.
1: 063131 oppure 800 800 002, chiamate i lunatici, siamo in diretta, mancano 9 minuti all'1. Sono nati così per caso. Il tema Natale in qualche famiglia se ne è già parlato, ma anche quello legato ad Halloween. Qualcuno addobba casa per Halloween? 063131 oppure 800 800 002, dite la vostra.
5: Stiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente anche Giulia Brescia nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 54. Eliana chiede se ci maschereremo ad Halloween. Sì, io lo farò. E Arduini?
1: No.
0: No. Ok.
1: No.
0: Metterai qualcosa, qualche addobbo per Halloween in casa?
1: No.
0: No, però terrai le caramelline per i bambini che,
1: certo,
0: verranno a fare dolcetto scherzetto.
1: Certo, quello, bravo, sì.
0: Massimo scrive che ieri a Civitanova Marche al supermercato ha visto i primi panettoni e roba di Natale. Io da un pezzo già li vedo,
1: mo,
0: panettoni ci sono.
1: Hai voglia.
0: Stanotte voglio farvi una domanda, scrive invece Vanessa. Se non foste voi stessi, chi vi piacerebbe essere? La notte dà spazio ai piaceri. Quindi questa notte regalatevi il piacere di essere chiunque vogliate.
2: Ci devo pensare. Ci devo pensare.
0: Pensiamoci,
2: fateci,
0: dai.
2: Fateci pensare qualche istante a questa domanda. Nel frattempo andiamo da Alfredo, che si è prenotato 06331 oppure 800 800 002. Alfredo, benvenuto.
3: Fulgi dementi, eccoci qua.
0: Ciao,
3: allora,
0: Alfredura.
3: Vediamo di capire com'è finita questa situazione, ma io una notizia così stupida e banale la vorrei rendere piccante. Possiamo chiedere ai radioascoltatori, secondo loro, come vedono
2: mitomane, Alfredo,
3: mitomane. Ma ci vuole la mitomania.
2: Voglio seguirlo, voglio seguirlo su questo
0: punto. Cosa vuoi chiedere agli ascoltatori? Vai, chiedi.
3: Come Alfredura è vissuto dai radioascoltatori, se è una persona corretta o un piccolo porcellino.
2: Allora,
3: partito,
2: calma. Intanto perché non parli di lei in terza persona, perché altrimenti
0: mi disturba.
2: Allora, Alfredo chiede, sintetizzando, perché sennò non arriviamo al punto, come è andata a finire secondo voi con quella ragazza che ho scoperto ieri essere attratta da me al supermercato? Inventate voi il finale con un WhatsApp vocale al 348 7300 200. Dite voi se, a vostro parere, come può essere finita questa storia. Vediamo se qualcuno ci si avvicina,
0: però dovete mandarlo velocemente
2: al volo
0: vocale, dobbiamo sentirli nei prossimi secondi.
3: Dopo io dirò effettivamente se è successo qualcosa o se non è successo niente, ma siccome è una banalità prendiamola un attimino.
2: Secondo me non è successo niente, inizio io, non è successo nulla, non... anzi forse questa storia lei se l'è proprio inventata.
0: Uno scambio di persona, secondo me.
2: Se è proprio inventata per fare un po' il protagonista.
3: Io mica mi chiamo Umberto da Pescare.
4: Ha scoperto che in realtà era una sua parente. Bacioni, la vostra amica Barri da Paperina. Alfredo, sei meraviglioso.
0: Era tua parente?
3: No, ma che parente?
2: Però dice sei meraviglioso, questa ascoltatrice.
3: Questo mi ha fatto tanto piacere. Mo mettiamo in giro che voglio trombarmi pure.
2: Calma con il linguaggio.
5: È finita che l'ha incontrata e non era vero nulla. Paolo di Savona.
0: È andata così? L'ha incontrata,
3: no,
0: poi non era vero nulla?
3: No, l'ho incontrata, e che è successo?
2: Ma io resto allibito, stupito, stupefatto dall'idea che qualcuno in questo momento nel buio della propria stanza o della propria macchina stia mandando un vocale alla radio per immaginare come possa essere finita questa storia inventata di Alfredo. Mi fa impazzire.
4: Che la moglie gli ha menato. Ciao Lori da Roma, scherzo ovviamente.
6: La ragazza era del servizio antitaccheggio del supermercato, è per quello che la seguiva.
3: Che fantasia, ragazzi, che fantasia.
0: Aspetta, ce ne sono altri.
4: L'ha seguito fino a casa e ha scoperto che c'era la moglie e se n'è scappata, ma mentre scappava è caduta in una pozzanghera perché era piovuto, e allora lui subito, Alfreddura, si è chinato per prenderla e lì si sono baciati ed è nato qualcosa.
2: Sì.
4: Ciao.
2: Tipo Mirko e Licia.
7: È finita tra luce e vino, perché non è vero niente.
0: Alfreddo anche mi fa ridere, non ci avevamo mai pensato.
7: Mitomani al 100%. Forse è meglio Umberto, che è un cazzaro, che l'intelligentone di Alfredo. Ciao ragazzi.
2: Allora, Alfredo, a parte che Alfredo mi piace, lo terrei, sì, per sempre. Alfredo,
0: quando poi, soprattutto quando è inverno, Alfredo.
2: Allora, Alfredo, in questo vocale il signore in questione le dà del mitomane. E poi che cos'altro
0: dice? Che è peggio di Umberto.
2: Che è peggio di Umberto, una serie di insulti. Come risponde?
3: Rispondo che ha perfettamente ragione. Se non fossi mitomane non sarei qui a parlare con voi. Quindi Allora, per quanto riguarda la storia,
2: aspetta, ci sono altri vocali da ascoltare. Aspetta,
3: allora ascoltiamo.
2: Teniamo live.
1: Sveglia e Alfredura si è svegliato tutto sudato.
0: Alfredo, ti sei svegliato tutto sudato?
3: No, ragazzi, no, la cosa è vera, non è una cavolata.
8: Suonata la sveglia e si è svegliato.
0: Arrivando a Torino. Tutto sudato, gli mancava un rene, no? Allora, com'è andata? Dai, dici com'è andata.
3: Ma è andata semplicemente che l'ho incontrata e ho chiesto novità, tutto bene, a posto, arrivederci e grazie. Non è successo nulla. Nessun tradimento, nessun telefono, niente di niente, assolutamente, perché sono una persona corretta, tutto qui. Ma
2: tu abitualmente, ragazzi, chiedi alle persone novità, tutto bene, oppure lo hai fatto?
3: Alle persone che conosco, come minimo li saluto. Poi, siccome io ho raccontato tantissime volte che la mia giornata finisce al supermercato e ci passa almeno un'ora a fare le chiacchiere con tutti. Cioè, alla
2: tu
3: fine
2: pensa
3: della
2: che
3: angoscia
2: al supermercato dica no, ancora al freddo.
3: Mi aspettano a braccia aperte perché li faccio ridere, gli regalo un momento di gioia. No, non è successo niente, ragazzi, ma su, mi conoscono da una vita, cioè, conosco la mia compagna, ma vi rendete conto?
2: Ti fa onore questo, Alfredo, ti fa onore.
3: Questa mente malata del tuo compagno di viaggio che mi aveva dato per traditore, per
0: ferire ma... aspettiamo un po' di tempo, riparliamone tra un paio di mesi o forse un paio di settimane. Oggi ti sei limitato a dire come va, tutto bene, piano piano, perché hai cercato di attaccare bottone, e quindi tra un po'...
3: Anzi, io vorrei fare un lanciare così un cambiamento sociale. Ma perché dire come stai? Che non vi piace di più novità? Non è più, lascia più spazio come a dire la verità, perché come stai per me il 99% dicono una cavolata, non ti dicono mai come stai.
2: Io chiedo però, novità... che si dice, su questo ha ragione, novità mi pare troppo diretto. Chiedo che si dice, che si dice?
3: Che si dice, sì, ecco, allora io lancerei che si dice come cambiamento sociale per gli incontri.
0: Com'è?
3: Così,
0: Com'è? Francesco, com'è? Da Firenze scrive, com'è, non mi piace. Com'è? Che delusione, speravo che Alfredo e la compagna avessero invitato la ragazza ad unirsi per una mucchiata.
3: Mamma mia, ragazzi, malati.
2: Potrebbe
3: malati,
2: succedere, Alfredo, visto che voi fate scambi di coppia, avete praticato anche il sesso di gruppo, ci hai raccontato più
3: non
2: volte.
3: Non è mai successo, mai al di fuori di certi locali che io o la mia compagna comunque, o insieme o separatamente, avessimo contattato qualcuno per fare chissà che cosa. Mai, non rientra nelle nostre...
0: Però, ma non è meglio contattare qualcuno, conoscere qualcuno al di fuori, incontrarsi, allora, bere qualcosa in un locale, poi vedersi a casa, piuttosto che vivere questa dimensione solamente in un locale?
3: Guarda, nel locale tu hai la possibilità di conoscere le persone e se ti piacciono di allontanarti. Se incontri una persona,
2: però non mescoli il privato, invece se tu porti qualcuno a casa comunque diventa una cosa privata.
0: Casa, però ecco, magari vado a prendere un caffè, un aperitivo, un bicchiere di vino e poi dopo si va tutti in albergo, no?
3: Però io penso che ci sia anche un rispetto del proprio della propria vita privata, quindi portarsi la gente a casa e condividere.
0: In albergo?
3: No, in albergo si potrebbe anche andare, però voglio dire, a noi certe cose non ci interessano, sono limitate a quando ci viene il desiderio di andare in questi locali e si rimane nei locali, tutto il resto. Poi invece vengono organizzate feste ovunque, anche è un discorso estremamente, anche da un punto di vista legale, estremamente pericoloso, perché non si potrebbero organizzare a meno che non ci siano dietro dei tesseramenti, delle associazioni, però dopo ognuno si prende le proprie responsabilità. Ma io ai fini proprio di, intanto parliamoci chiaro, ragazzi, ma ti viene una persona a casa e io, ma chi te conosce?
0: Non fareste, ma quindi se hai partecipato anche ai festini, quelli tutto mascherati, cui non...
3: No, mi ci sono trovato per sbaglio una volta, perché era l'ultimo venerdì del mese che organizzano di solito queste
2: sei
3: cose.
2: Sei esperto, però, Biciancio,
3: No, ma il Di Ciancio l'ha sempre detto che lui è attratto,
2: è affascinato,
0: molto affascinato da questo mondo.
3: È affascinato da questo mondo. Andrea non è un ipocrita, l'ho sempre affermato. Sì, sì. Ma io, guarda, ti devo dire.
2: Perché io sono un ipocrita, mi perdoni.
0: Sì, sì, tu sei un po' falso.
3: No, Roberto, no, io sto parlando di Andrea, che Andrea ha sempre parlato che queste cose lo affascinano.
2: Mi raccontava stamattina che avrebbe. Il suo sai qual è il suo sogno più perverso, Alfredo?
3: Non avrà mai
2: il coraggio di dirlo in diretta. Adesso dirà che me lo sono inventato.
0: Sta per dire una cavolata, perché non abbiamo affrontato questo tema oggi. Non abbiamo parlato.
2: Il tuo sogno più perverso, abbi il coraggio di dirlo, è andare con la tua compagna e con la signora Eliana. In me l'hai detto stamattina.
0: Guarda, è talmente grossa che non ci credi neanche tu. Guarda,
3: non potevo dirlo. Io qui dico una cosa e poi mi caccerete per sempre.
2: No, mi raccomando.
3: Secondo me la signora Eliana accetterebbe una tresca 3, perché per me non è una tutta casa e chiesa. La signora Eliana.
2: Su questa ipotesi ci salutiamo. Ciao Alfredo, telefonata molto bella.
0: Bravo Alfredo.
2: Hai fatto lo show. Sì. Chiediamo intanto a tutti di continuare a prenotarsi 06-31-31 oppure 800-800-002. Dice una cosa forte Alfredo, dice: secondo me Eliana accetterebbe una cosa 3 con Di Ciancio e la compagna, perché non è tutta casa e chiesa. Se vuole rispondere la signora Eliana con un vocale da mandare al 348-7300-200, ne ha ovviamente la facoltà. Io chiedo scusa se ho raccontato questo aspetto privato di Di Ciancio, che
0: ovviamente non è vero,
2: amichevole. Sai qual è il mio sogno erotico? È questo.
0: Non è vero,
2: Eliana, non dovevo dirlo.

0: Bonnie Tyler nella playlist lunatica di questa notte con Total Eclipse of the Heart. Luna e 13, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini in diretta fino alle 2:30. Arduini, è arrivata la risposta di Eliana, che devo dire ha stupito anche me.
1: Sentiamo.
0: Non me l'aspettavo proprio.
2: Ciao, sono Eliana, se fossi più giovane potrei anche farlo, nella vita si può provare tutto. Ciao.
1: Perché però, se fossi più giovane, perché porre un limite anagrafico ad una questione che di anagrafico ha ben poco? Se le andasse di farlo, secondo me lo dovrebbe dire chiaramente: sì, lo farei, sì, lo farei. È quello che pensiamo un po' tutti. Qua Di Ciancio lo sogna, Eliana lo farebbe, è l'unica persona sulla quale ho dei dubbi. È la tua compagna, caro Andrea. Comunque, sono cose vostre, io non ci voglio entrare. All'1:14 c'è Antonio in diretta su Radio 2. Pronto?
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Antonio. Hai scritto in un messaggio prima che stanno succedendo un sacco di cose interessanti nella tua vita. Vuoi aggiornarci?
3: Sì. Vabbè, a parte il fatto che ho perso la gallina, quello mi dispiace da matti.
0: Non ci sono novità sulla gallina?
3: No, l'ho cercata, niente da fare. Sparita nel nulla. Va bene. Comunque, e poi vabbè, mi sono rifatto, nel senso che sono andato a divertirmi, ci sono le sagre paesane e mi è capitata una cosa, ho conosciuto, si è presentata una delle più belle ragazze che io abbia mai visto.
1: Allora, intanto salutiamo Giancarlo da Napoli. Salutiamo Giancarlo.
0: Ciao,
1: da Napoli.
0: Giancarlo.
1: Allora, per contestualizzare, all'1:15 siamo in diretta su Radio 2. Al telefono con noi c'è il maestro Antonio, 80 anni, sì. Grande amatore. Lui racconta di avere relazioni sempre con ragazze, con donne più giovani, giusto?
3: Sì.
1: Che cosa è successo stavolta? Si è presentata quindi questa ragazza bellissima.
3: Allora, devo dire, moltissimi giovani, ragazzi e ragazze, e qualcuno della mia età, nessuno credo. Comunque, un gruppo di ragazzi mi hanno contattato, si sono fatti selfie, qualcuno mi conosce perché mi conosce tramite anche mio fratello, così mi hanno contattato, e fra di loro c'era una ragazza bellissima. Gli ho detto a un amico, visto che parlava con lui, gli ho detto: perché non gli dici a quella ragazza di provare a fare i concorsi di bellezza, è bellissima. E sì, mi ha detto: glielo dico subito. Gliel'ha detto, dopo un poco questa ragazza mi ha contattato, c'erano anche i genitori, quindi e mi ha detto: ma io non so come si fa. Gli ho detto: guarda, è semplice, ci sono i bandi di concorso, e quando è il momento tu fallo, perché è l'età giusta.
1: Quanti anni ha?
3: 18 anni.
1: Ma...
3: 18, intorno ai 18 anni. E la madre mi ha detto: ma è troppo giovane per queste cose. Il signore, ho detto, questa è l'età, è bellissima, lei vede che è bellissima sua figlia, perché non prova? Ma veramente una bellissima ragazza, bella.
1: Ma lei non ha, mi perdoni, do di lei perché voglio prendere le distanze, lei non ha delle mire conoscitive su questa persona?
3: La ragazza?
1: Lei tu Antonio.
3: Ma io? No, assolutamente. No, è stata una cosa, un gruppo di ragazzi che mi hanno contattato.
1: Cioè, non è che ci usciresti a cena, non è che ci...
3: No, niente, assolutamente. Solo una casualità così.
0: Scusa, cioè, se mi interrompo, se mi permetto di interrompere questo interessantissimo racconto. Antonio, però c'è Massimo che condivide con noi un ritaglio di giornale in cui si legge questo titolo: Mogorella ruba un polpo e lo nasconde nelle mutande, condannato a 10 mesi.
1: Eri tu, Mogorella? Antonio?
3: È la prima volta che sento una cosa del genere. Ruba un polpo
0: e lo nasconde nelle mutande.
3: No, non ho mai sentito.
1: Ti ci vedo ad andare in giro a rubare polpi,
3: No, non ho idea, okay. È una cosa che non ho mai sentito. Okay.
1: Ma
3: no,
1: ti piace il polpo? Lo sai fare bene?
3: È una bufala questa qua, è una bufala.
0: No,
1: Antonio,
0: un polpo.
1: Sai cucinarlo il polpo?
3: No, non ho mai cucinato un polpo, no.
1: Qual è il tuo piatto forte ai fornelli?
3: Guarda, allora, ho fatto oggi una pasta asciutta da re.
0: Com'era?
3: Buonissima. Ho cucinato le fave
0: buone,
3: fresche, che non avevo in frigo. Le ho mangiate, però le ho condite con tutti gli aromi, dicendo l'acqua che è rimasta.
0: Sì.
3: Ho fatto la pasta, ho aggiunto pomodoro, ho aggiunto ed è venuta fuori.
1: E cosa, scusa, cosa hai aggiunto? Non è una ricetta.
3: Ho aggiunto tutti gli aromi possibili, tutti gli aromi possibili. Pomodoro, pomodorini, ho aggiunto maggiorana, timo, alloro, aglio, prezzemolo e via dicendo, salvia, invece.
1: L'aloe?
3: È saporitissima.
1: L'aloe? Pronto? No, l'aloe no.
3: No,
0: ma per capirci, ma era tipo una specie di minestra, minestrone.
3: No, ho fatto la pasta.
0: La pasta nell'acqua delle fave.
3: Allora, io sfrutto l'acqua che rimane delle fave o anche di qualsiasi altra cosa per fare la pasta, ma io non la pasta non la cucino come fanno tutti, la faccio bollire nell'acqua, no. Io faccio il sugo e la pasta si cucina nel sugo.
1: Risottata,
3: buonissima, veramente buona. Ma io l'ho fatto,
1: l'hai mangiata da solo, Antonio?
3: L'ho mangiata l'altro giorno, mi hanno sostituito la vasca con una doccia e ho fatto da mangiare per gli operai che hanno fatto il lavoro. Sono rimasti, però altri sapori. E oggi l'ho fatta per me.
1: Tu pensa a questi operai che vanno a lavorare in una casa. Io non so dove vado oggi.
3: Sono rimasti contentissimi.
1: Che si offre anche di prepararmi il pranzo e mi fa la pasta risottata agli allori, agli odori, con le fave.
0: Però io non ho capito una cosa. Io non ho capito una cosa. Scusate,
3: sempre.
0: Ma stanotte sono un po' confuso. Quindi vi chiedo scusa, chiedo scusa a tutti. Ma mi spieghi perché questi ragazzi, hai detto un gruppo di ragazzi, sono venuti a cercarti per farsi dei selfie?
3: Sì, mi
0: spieghi bene questa cosa?
3: Allora, no, siccome mi conoscono di vista, sono ragazzi giovani, mi vedono in pullman, conoscono mio fratello, mi conoscono di vista, io non li conosco, sono tutti ragazzi giovani, di vista qualcuno lo conosco, però non, e loro mi hanno contattato e mi hanno offerto la birra, mi hanno offerto alcune cosette, specialità del posto, dolci. E mi hanno detto: ma tu sei Antonio col mio cognome? E ha detto beh, io ti conosco, così ho una foto anche di tuo fratello, mi ha fatto vedere anche la foto di mio fratello. E fra questi ragazzi c'era questa ragazza e lei, io sono rimasto affascinato.
0: Sì, questo abbiamo capito. C'è Massimo che chiede se mentre preparavi le fave per gli operai eri nudo.
3: Ma io sono sempre nudo a casa mia.
0: Cioè, ma anche con gli operai dentro che ti stavano mettendo la doccia?
3: No,
0: di nudo.
3: Gli operai, no, io quando sono solo, solo, no, se ci sono altre persone.
1: Ma quindi cucinavi questa pasta nudo o no?
3: Oggi sì. Io a casa mia sono sempre nudo, sempre.
1: Io comunque
3: continuo a pensare
1: che non andrei mai a mangiare a casa di quest'uomo, mai.
3: Quando sono solo, se ci sono altre persone, sono vestito, è chiaro. Da quando sono solo io sono come mamma mi ha fatto.
1: Lei adesso è completamente nudo, quindi, mentre parla con me.
3: Certo.
0: Ma io ce la passerei una giornata, un fine settimana a casa d'Antonio. A casa d'Antonio. Secondo me io con Antonio ci metteremmo lì a fare qualche lavoretto manuale. Ti piace fare bricolage, costruire cose?
3: Ma io so fare di tutto.
0: Anch'io.
3: Io pitturo, scrivo, faccio sculture, faccio tantissime cose. Poi sono molto creativo.
0: Mi piace lo stile di vita di Antonio da Mogorella.
1: Ma te sei un futuro Antonio Mogorella.
0: Io vi vedo, io vorrei diventare.
1: Tra 40 anni.
0: Tra 40 anni vorrei vivere come Antonio da Mogorella. Proprio esattamente.
3: Oggi ho pulito 8 piante di olivo preparate per poter fare la raccolta delle olive, oggi 8, ed erano ben sporche di novellame, spine, erba. Ho pulito 8 piante, ho lavorato da stamattina alle 7:30 fino alle 18.
1: Bene, ciao Antonio.
3: Nel frattempo ho fatto anche da mangiare.
1: Bravo, ciao, grande. Su Radio 2.
0: Ciao Antonio, ciao. C'è un altro problema, Arduini, un'altra questione qui da risolvere.
1: Sentiamo.
0: Sì, un secondo che devo ritrovare il messaggio, eccolo qua. C'è un'altra questione, eccolo.
4: Scarda Taranto, Nell'arco di una vita, Valeria, non potrò mai provare la gioia infinita.
0: No, c'è no, qualcosa che non va.
1: Hai messaggi esoterici.
0: Ha mandato un messaggio strano, non lo so. Aspetta, forse è con il mio computer, aspetta, provo a rimandarlo.
1: Rimandalo.
4: Oscar da Taranto.
1: E fin qui.
4: Nell'arco di una vita, Valeria, non potrò mai provare la gioia infinita.
1: No,
0: c'è qualcosa che non va, Oscar.
1: Oscar, c'è qualcosa che non va nel tuo messaggio, veramente brutto questo scherzo che ci hai fatto di mandare. È una cosa letta
0: al contrario.
1: Al contrario, sembra al contrario, non lo so che cosa.
0: Sì.
1: Che ti dice la testa, che ti passa per la testa, non lo so, forse stavo di Lelio che l'ha modificato il messaggio, non lo so, non ho capito, però brutto. Ha fatto un brutto effetto.
0: Sì, ma un po' inquietato. L'1:23, continuate a farvi sentire, chiamate Lunatici in diretta nella notte di Radio 2 allo 063131 oppure all'800 800 002. Adesso si torna alla musica con Ray Joy.

0: È lunedì 27, state ascoltando Radio 2, noi siamo Lunatici in diretta, lunedì al venerdì dalla mezzanotte alle 2.30, fateci vedere che ci siete, continuate, c'è Massimo che si chiede a proposito di Oscar, ma Sabina che fine ha fatto? Non era Lea Pulzella? No, adesso c'è Valeria. Poi Tanina scrive, non oso immaginare Antonio nudo, raccapricciante. Fiore dice, immaginiamo Andrea e Antonio insieme a casa completamente nudi. Vabbè, non ci sarebbe comunque niente di male. Le linee sono aperte 06-3131 oppure 800-800-002. C'è una persona normale che sta ascoltando questo programma? Perché stanotte veramente strana è stata. Sì. Ti prego, amico, amica, che magari stai tornando dal lavoro, stai andando a lavorare, hai fatto tardi, per qualunque motivo non riesci a dormire e ascolti abitualmente questo programma, ma non hai mai trovato il coraggio di chiamare, oppure ci sei capitato o capitata stanotte per sbaglio e ti stai chiedendo ma che cos'è? Chiamaci, chiamaci 06 3131 oppure 800 800 002.
1: Se ne abbiamo bisogno.
0: Abbiamo bisogno di te, per favore.
1: Sì, sì, abbiamo veramente tanto bisogno di te, quindi chiama e intanto ascoltiamo qualche messaggio vocale, ancora le vostre voci nella notte di Radio 2.
2: Ciao Lunatici, un consiglio a Carlito, vai a pescare a trovare Umberto, esci con lui e tutte le donne che lo inseguono e lui scappa le puoi conoscere tu. Che dici? Ciao, buonanotte Lunatici, Carol.
1: Attenzione, stop, mi squilla il telefono, immagino che sia Michele da Foggia, eccolo.
0: Vai.
1: Ciao Michele.
3: Ciao, vi sono venuti in soccorso.
1: Che dici? Io sono normale, son sobrio, no. Voglio fare una telefonata che abbia un capo e una coda, no?
3: Infatti.
1: Ecco,
3: sì.
1: Quindi Michele, ci proviamo?
3: Sì, proviamoci. Va. Proviamoci, chissà salviamo la situazione. Non riesco a dormire.
1: Sei teso per il colloquio di domani? Carino però, che dolce che sei Michele. Vedrai che
0: scrive, c'è chi scrive, Michele non ha voglia di lavorare, spera che non lo prendano.
3: No vabbè
0: Michele, no, ma non è che se poi ti prendono tu di notte non puoi più fare tardi e quindi non puoi più telefonarci?
3: Lo so
0: questo potrebbe succedere.
3: Vi sento il venerdì.
0: Mamma mia, no, ti immagini?
1: Sarebbe una perdita clamorosa.
0: Sarebbe una cosa no, io non ci posso neanche pensare.
3: No, vabbè, no, questo non succederà.
0: Okay. No, beh, in realtà guarda, se devi andare a dormire. Vabbè,
1: tu non è che mi rifiuti il lavoro, perché no, devo chiamare Lunatici la notte.
3: No, per l'amor di Dio, no.
0: Sabri scrive, io vi seguo e sono normale. Buono a sapersi, buono a sapersi. Ciao Sabri.
1: Ma non sai neanche quanto ti pagherebbero, Michele?
3: Il part-time. So che è un part-time.
1: Allora, sentiamo qualche altro messaggio vocale. Dai, Michele, vai. Grazie per aver chiamato.
0: Ciao Michele.
1: Ciao.
3: Ok, a domani. Buonanotte.
1: Ciao. Buonanotte.
0: Io non sono pronto,
1: No, nemmeno io sono pronto. Dai, allora aspetta che devo riprendere il filo.
2: Donne che lo inseguono e lui scappa, le puoi conoscere tu. Che dici? Ciao, buonanotte, Lunatici, Carol.
4: Ciao Lunatici, che sono Gabriella, un saluto da Matera.
5: Buonasera Lunatici, Marco di Asti. Ciao.
6: Mia moglie è filippina, nelle Filippine festeggiare il Natale cominciano adesso, da ottobre fino a febbraio, hanno 5 mesi di Natale.
7: Ciao ragazzi, bello. Io ho parlato del Natale con mia sorella che vive in Francia per vedere se ci raggiungerà per le feste di Natale e mi pare di capire che sì, arriverà, e quindi probabilmente io farò il mio viaggetto per Capodanno, penso quest'anno di andare a Londra, quindi si parlava di Natale, ma
8: sì noi ne stiamo già parlando e di Natale, vai. Infatti all'oratorio qui al mio paese stiamo organizzando tutto per creare al centro storico tutta una strada bella, un paesaggio natalizio che poi posterò, se volete vi faccio la foto e ve la mando.
0: Certo.
8: Ci stiamo adoperando per fare delle coccarde, delle ghirlande, dei centri all'uncinetto da appendere e sui fili della luce, insomma faremo delle cose carine, vi farò vedere.
0: State
8: se volete
0: attenti.
8: Vi farò vedere,
1: Perché la scossa.
8: Un abbraccio.
9: Non sono io, è Di Ledio che mi censura. Vi mando nuovamente il messaggio vocale.
1: E rimandalo.
9: Nel secondo messaggio che adesso sto inviando.
0: Allora,
9: grazie.
0: Lui è Oscar, poeta maledetto a Taranto, il Baudelaire della città vecchia. Dice: io vi sto mandando una poesia mia recitata bene, poi Di Lelio me la cambia, me la mette al contrario. Allora rimanda la Oscar, perché se così fosse sarebbe gravissimo. Nel frattempo noi salutiamo dall'altra parte del vetro Cristina Santi alla parte tecnica, la nostra curatrice Emma Caggiano, poi un abbraccio anche a Linda Critelli, l'altra nostra curatrice, alla 058 dove c'è Aloha del Soldà in visual e tutti i tecnici che ci stanno consentendo in questo momento di andare in onda. C'è l'esperto Di Lelio al di là del vetro. Che cosa hai detto? Chi? C'è una telefonata di una persona. Noi abbiamo chiesto a una persona normale,
10: sì,
0: che ci stesse ascoltando, si è prenotato per intervenire un certo Darkore. Pronto?
11: Pronto, buonasera. Buonasera.
0: Salve.
11: Senta, volevo fare i complimenti per la vostra trasmissione. Spesse volte la sento perché viaggio spesse volte di notte.
0: Mi perdoni, ma così una domanda magari insensata che mi nasce spontanea, ma lei perché si fa chiamare Darkore?
11: Ah, perché io faccio, sono il mio nome d'arte.
0: Ah, chiaro, ora mi è tutto più chiaro.
10: E qual è l'arte?
11: Voi volevate fare una persona normale, io mi sono permesso di...
0: Ha fatto benissimo. Rimettiamo subito Darkore.
10: Il signor Darkore. Allora, vogliamo riprovare a sentire il messaggio di Oscar?
0: L'ha rimandato. Proviamo.
12: Lettera Valeria.
0: E qui, ok.
12: Nell'arco di una vita, Valeria, non potrò mai provare la gioia infinita che provo quando vedo te. Ringrazio il cielo che mi ha
8: la tua presenza,
12: divina essenza, che pervade la mia anima.
0: Non si capisce niente, Oscar. Ma c'è il telefono rotto, secondo me.
1: C'è qualche problema col telefono.
0: O hai il telefono rotto o ci stai facendo uno scherzo, Oscar. Perché no, anzi, basta con questi scherzi, basta.
1: Non è che abbiamo tempo.
0: Basta, chiama, la Oscar verde. chiama e dici questa poesia, così Di Lelio non può boicottarti. Allora ti diamo la nostra parola che tu chiami ora lo 063131, intervieni a stacco, dici la poesia e basta, e la finiamo qui. Vai. Ok? Diamogli 5 secondi. 063131 deve chiamare adesso, è 1:35. Continuate anche a twittare con l'hashtag Ilunatici. Proviamo anche a rimettere Darkore.
1: Il tuo era di Darkore o di Oscar? Perché qui non ci si capisce più niente di lei. Io non so che ti passa per la testa stanotte.
0: Ha già chiamato Oscar.
1: Un
0: saluto a Ida, intanto, che dice: stanotte Michele mi ha fatto davvero tenerezza. Ciao Ida, anche a noi. Vabbè, ma Michele, qua chi ce lo tocca?
1: Sì, ma qui stiamo chiamando in diretta Oscar.
0: Ma deve chiamare lui.
1: Lo squillo. Ma che succede?
0: Deve chiamare lui, non possiamo chiamarlo noi, è vietatissimo dal regolamento.
1: Ma non voglio pensare già al Natale, lo associo alla famiglia perfetta e penso all'infanzia che non ho mai avuto, scrive Francesca.
0: Ciao Francesca, ci può stare. Ha chiamato Oscar, a stacco con la poesia, vai.
12: Vado, lettera a Valeria. Nell'arco di una vita, Valeria, non potrò mai provare.
0: No.
1: Pronto? È caduta la linea. Quindi...
0: Nell'arco di una vita, Valeria, non potrò mai...
1: Provare.
0: Ma fare che?
1: Provare cosa?
0: O cosa va a fare che? Non si è capito.
1: Non lo so, ma forse non lo sapremo mai.
0: Secondo me non lo sapremo mai.
1: Evidentemente c'è qualcosa, un disturbo.
0: Qualcuno sta remando contro Oscar.
1: I poteri forti.
0: Perché la cultura, perché non vogliono la cultura.
1: Esatto.
0: E lui è poeta e quindi non vogliono la cultura e gli stanno mettendo i bastoni fra le ruote.
1: Vogliono tenerci così nell'ignoranza.
0: Io non posso pensare altro.
1: Così ci controllano. Bravo Arduini, questa è una lettura giusta.
0: Continuo comunque ad invitare a chiamare persone normali. Ti senti una persona normale? Chiamalo 063131 o l'800-800-002 adesso. Dici perché? Perché abbiamo bisogno di te.
1: Adesso arrivano Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa so?

0: Duini, senti, a proposito di quanto accaduto prima del brano che abbiamo appena ascoltato con Oscar il poeta maledetto, c'è Riccardo che è lo stesso che l'altra notte diceva
1: adesso
0: che ti inventi regolamenti,
1: che ho detto io di attaccare a
0: che scrive.
1: Sì, ma già lo so.
0: Quello adesso è stato di Lelio, scrive, su suggerimento di Roberto.
1: Certo, come
0: si
1: no.
0: È visto fare il gesto della cornetta chiusa. Fate ridere molto. Il problema è uno, ma Oscar questo lo capisce o no? Boh, non lo so.
1: Guarda, Riccardo, il gesto di cui tu stai parlando, perché c'è la visual, giustamente, ci state anche vedendo sul canale 202 Digitale Terrestre.
0: È una cosa da bro, è tipo io, bro.
1: Voleva dire, vedi, no? La cornetta. Questo è il gesto della cornetta.
0: Sì.
1: Ancora
0: telefonate, sì.
1: Mettine altre. Io non mi permetterei mai di dire attacca il telefono in faccia a un ascoltatore.
0: Mai. Non l'hai mai fatto.
1: Non l'ho mai fatto e ti aggiungo, mai lo farò.
0: Certo.
2: Ciao,
0: mai lo faresti pure.
2: Mai. Ciao ragazzi. Beh, sarebbe ora che andasse a lavorare Michele.
3: Ciao ragazzi. Prima dell'inizio della puntata ero una persona normale. Arrivata a quest'ora ho i miei dubbi.
1: Anche tu hai ragione.
3: Dopo aver ascoltato questa puntata.
4: Ma scusate, ma non è che Antonio è parente del compianto nonno Giannino, no? E io mi ricordo che lui girava nudo per casa, faceva tutto nudo. Scusate, ciao.
1: Niente.
0: Ma sì, abbiamo fatto dei discorsi a luci rosse stanotte.
1: Sì.
0: Ah, con Alfredo.
1: Hai detto che vuoi fare un triangolo.
0: No, io hai detto
1: Eliana.
0: Tu che triangolo con Eliana.
1: L'hai confessato
0: ma
1: tu.
0: No, è vero, l'hai detto tu. Daniela che scrive il sonno è andato soprattutto quando sento discorsi un po' a luci rosse.
1: Hai capito. La prima del messaggero, banda della minicar, presi due minorenni, ci divertivamo così, per il 16enne e il 17enne l'accusa è di tentato omicidio, ne scrivono Paolo Chiriatti e Camilla Mozzetti sulla prima del messaggero, poi se ne parla anche all'interno del giornale. A centro pagina tanto spazio alla Champions League con particolare attenzione per la partita della Roma. Roma peccato, Mourinho la gela, incredibile ribaltone, i giallorossi vanno sul 3-1 con Supermale nei cambi del Real, firmano il 3-4 per i Blancos. A centro pagina la politica e l'economia, Meloni rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Mosca attacca, non è affar suo, Zelensky ringrazia, Schlein e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono la premier su Kiev, poi ovviamente tanto spazio anche per la salute di Papa Leone, fisioterapia e celebra messa, ma Perù in forse dopo la rimozione del tumore, notizia che trova spazio su tante prime pagine tra i quotidiani che generalisti che saranno tra qualche ora in edicola. Anche se da più parti si parla anche delle parole della premier Meloni, ad esempio la prima della Stampa, Meloni punge l'UE e critica Trump, la premier al Senato in vista del Consiglio Europeo, Starlink depotenziato, Ucraina sotto attacco, Musk ordine del Pentagono. Anche qui spazio alle condizioni del Papa, il Papa un bivio, ma la malattia può accelerarne l'azione, retroscena Vaticano, ne scrive Giacomo Galeazzi. State ascoltando Radio 2, è l'una da 43 minuti, linee che restano aperte 06-3131 oppure 800-800-002, continuate a prenotarvi, fateci vedere che ci siete anche su WhatsApp con un vocale al 348 7300 200.

0: Ernia su Radio 2 1:48. Senti Arduini, è arrivato un messaggio di Oscar.
1: Carissimo Andrea Di Ciancio,
0: sì.
1: Io so e capisco tutto su di voi. Roberto Arduini e Di Lelio congiurano contro di me.
0: Oscar, lo sospetto anch'io, Oscar.
1: Ma ciao!
0: Lo sospetto
1: siete
0: anch'io.
1: Bravissimi, sì. E simpaticissimi.
2: Che brutta cosa.
0: Bravo,
2: che brutta
0: bravo,
2: cosa che avete
0: bravo,
2: fatto stasera.
0: Bravo. Aurelia.
3: Buonanotte.
0: Ciao, ragazzi. Come stai, Aurelia?
3: Insomma, 2 giorni sono stata molto preoccupata per la mia vita, per una stupidaggine che ho fatto. Voi come state, soprattutto?
2: Noi bene, Aurelia. Che cosa ti è successo? Racconta.
3: Non mi è successo niente, sono una cretina, perché io ho fatto l'altro giorno dei fiori di zucchina con le alici e la mozzarella, li ho preparati tutti, però queste alici si erano squagliate dentro un barattoletto di olio. Io ho assaggiato, ma erano buonissime, avevo il dito sporco d'olio, dico fammi sentire, erano buonissime. Va bene, li ho preparati tutti per caso breve. Anche mi viene il dubbio del butolino. Dico, ma vuoi vedere? Perché queste alici erano sane prima.
0: Io non ho capito, poi, non ho capito bene, scusami Aurelia, ti viene il dubbio?
3: Del butolino.
0: Ah, il butolino, ok.
3: Cioè, forse avevano creato del butolino.
0: Sì, sì, sì, sì, okay.
3: Perché si erano squagliate dentro l'olio, non erano sane. Va bene, l'ho preparato, alla fine mi è venuto sto coso, tutto dubbio, ho guardato su internet e mi diceva appunto i sintomi del butolino, che cosa, i sintomi che poteva dare. Io ho preso questi fiori di zucchina, erano 16, ma l'ho dovuto così tanto, e l'ho buttati tutti, dico che non voglio ammazzare la famiglia.
2: Beh,
3: e
2: fatto
3: io
2: bene.
3: Poteva, ecco,
0: dubbio.
3: Quindi poi però sono stata 36 ore, sono stata bene perché dico, e se ne via, ecco, là mi porteranno all'ospedale, se moro, chi se ne frega, ci può pure l'età.
2: L'importante è che sia stato un falso allarme, che tu stia qui e che ce la stai raccontando. Ragazzi, attenzione, perché il botulino è un killer silenzioso e pericolosissimo. Evidentemente non era il tuo caso, meno male, meglio così.
0: Tutto bene quel che finisce bene, carissima Aurelia.
3: Mio marito.
2: Speriamo di adesso che stai meglio, speriamo di sentirti presto, più spesso,
0: ok?
3: Anche voi, grazie ragazzi, ciao.
2: Ciao Aurelia, ciao, un abbraccio.
0: Infatti era da un po' che non si faceva viva Aurelia.
2: È stata poco bene, meno male che non era Bodulino.
0: Che poi non è che è stata male, aveva paura
2: che stesse male.
0: Di star male, quindi un po' d'ansia, va bene, dai.
2: Attenzione che questo è... fa fuori un sacco di gente ogni anno, all'1:51... State ascoltando Radio 2, siamo in diretta, siamo lunatici con voi dal lunedì al venerdì notte alla mezzanotte alle 2:30. Continuate a twittare con l'hashtag Lunatici. Tante le persone che festeggiano il ritorno in diretta di Aurelia, che effettivamente taceva da qualche notte. C'è Michael, c'è Simona, un saluto anche a Ginevra, a Fabrizio, a Lucio, a Cristina. Continuate a twittare hashtag Lunatici, noi proviamo a leggervi in tempo reale. Dobbiamo anche tornare su alcune prime pagine dei quotidiani che tra poche ore saranno in edicola. Da più parti si parla ovviamente della salute del pontefice, trova anche tanto spazio, non potrebbe essere altrimenti, la vicenda della minicar di Roma con i due presunti responsabili che sono stati identificati nella giornata di ieri, che avrebbero confessato dicendo: lo abbiamo fatto per noia. Restate incollati a Radio 2.

0: l'almanacco multimediale sta arrivando, molti lo amano, il programma non è finito, lo ricordiamo, è un momento a cui teniamo parecchio questo, perché riavvolgiamo un po' il nastro di quello che raccontano gli anni passati nel giorno di oggi che abbiamo iniziato insieme qui live su Radio 2. Restate con i Lunatici. Che cosa è accaduto nel mondo dello sport, della musica, dello spettacolo, del cinema, della cultura, riviviamolo insieme così, restate qui.
1: L'almanacco multimediale del 15 ottobre parte dal 1940. Esce al cinema Il grande dittatore di Chaplin.
2: Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre.
1: Il 15 ottobre del 1960 nasce ad Arquata Scrivia il cantautore Peppe Servillo, frontman degli Avion Travel.

0: 1968 nasce Matteo Garrone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.
1: Premio per la miglior regia va a Matteo Garrone per Dogmen.
2: Questo è il settimo David di Donatello sulle 15 candidature ricevute per Matteo Garrone.
3: Grazie, sì, la regia è fondamentale, sì, penso sia legata allo sguardo, alla capacità di vedere cose che magari altri non vedono, però senza dei grandi attori non si va da nessuna parte.
0: Nel 1988 Dimmi Dimmi di Gianni Morandi e Lucio Dalla è tra i brani più trasmessi in radio.

0: tanti auguri di buon compleanno a Fedez, nato a Milano il 15 ottobre del 1989.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano.